0: Dialogo.
1: Dialogo e sintesi, le caratteristiche del lavoro dei padri costituenti, che il presidente Mattarella celebra alla Camera ripercorrendo i primi momenti della Repubblica, dal referendum alla consulta fino alla prima seduta dell'Assemblea, capace di unire un paese segnato dalla guerra.
2: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
1: Il capo dello Stato ricorda Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo e cita le parole pronunciate 80 anni fa da Giuseppe Saragat: quello della Repubblica sia un volto umano.
2: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
1: E della Costituzione Mattarella torna poi a parlare al Quirinale, ricevendo le comunità firmatarie del patto interreligioso. La libertà di fede, dice, è uno strumento di coesione nazionale, l'intolleranza avvelena e uccide l'anima.
3: Il dialogo non soltanto è possibile, ma perseguito con sincerità, nel rispetto reciproco, produce comprensione e collaborazione vicendevole.
1: Valentino Russo, GR1.
0: Cambio al vertice nelle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma ha perso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ringrazia Donnarumma per il lavoro svolto. Il successore potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, AD e direttore generale di Trenitalia. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009. Tra queste, 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Lo ricordiamo, un treno merci composto da vagoni in cisterna deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Ed è definitiva anche la pena a 24 anni inflitta ad Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di un anno e mezzo. E parliamo del meteo, del caldo: oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, 50.000 case senza elettricità per i guasti causati ai cavi dal caldo. A Parigi e in altre località scatta anche il divieto di vendita e consumi di alcol. In Germania, ad Hannover, è stata raffreddata la pista dell'aeroporto con l'acqua. In Italia, 5 i decessi finora registrati. Il ministro della Salute vara misure contro l'emergenza caldo. E chiudiamo con lo sport: mondiale di calcio, impresa l'Ecuador che sconfigge la Germania. La Costa d'Avorio vince contro il Curaçao. Da poco iniziati Tunisia, Olanda, olandesi in vantaggio in questo momento per 2-0, mentre Giappone e Svezia sono fermi sullo 0-0. Alle 3 in campo Paraguay, Australia e Turchia, USA. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora li lascio di nuovo alla musica di Radio 1.

migliorerebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, il Venezuela in ginocchio dopo il terremoto, si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 188 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo venezuelano, 42.000 i dispersi. L'unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e del consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali. Preoccupazione della Farnesina, molti non rispondono. In arrivo aiuti da tutto il mondo, Starlink offrirà servizi internet gratuiti in tutto il paese. E intanto gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni al Venezuela e si dicono pronti ad aiutare in questo momento drammatico, ma non si spegne l'eco delle polemiche con i paesi alleati della NATO. La corrispondente.
3: Gli Stati Uniti invieranno squadre di ricerca e soccorso, forniture mediche e aiuti umanitari in Venezuela, lo dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, che assicura una risposta imponente, efficace e rapida. Il presidente Trump lo ha scritto su Truth subito dopo le due scosse di terremoto: ci saremo per i nostri nuovi e grandi amici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha ringraziato Trump e ha detto di aver sentito al telefono Rubio. E dal Bahrain Rubio ha parlato anche di Iran, mettendo in guardia dal caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz e dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, ha assicurato Rubio, ma Trump è molto deluso dall'Italia e da altri paesi che sull'Iran non hanno fatto abbastanza. Intanto il vicepresidente J.D. Vance fa sapere che durante i colloqui in Svizzera gli Stati Uniti hanno deciso di istituire un canale di comunicazione diretta con i Pasdaran in modo da risolvere le controversie e ridurre il rischio di una nuova escalation. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E intanto l'Iran nella notte ha aperto il fuoco contro una nave mercantile battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz. Le autorità iraniane per la gestione dello stretto hanno dichiarato che qualsiasi movimento al di fuori delle rotte designate è pericoloso. Le Nazioni Unite hanno affermato che la nave non rientrava nel piano di evacuazione, ma intanto il presidente americano ribadisce che lo stretto di Hormuz è aperto e che sono già transitati 19 milioni di barili di petrolio. E sulle affermazioni di Ruth sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro il commento del ministro della difesa Crosetto: parole inopportune, superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, si legge in un comunicato. Stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, prosegue, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente arrivano anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente Macron. Sentiamola.
4: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
2: E secondo giorno di colloquio a Washington tra Libano e Israele, il punto cruciale tra le parti resta il ritiro dell'esercito israeliano dai territori. Nel frattempo però il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti sta arrivando in Israele per discutere la questione Iran e Libano con il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore israeliani. E torniamo in Italia con la cronaca. Un regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009. Tra queste 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Un treno merci, lo ricordiamo, composto da vagoni in cisterna, deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero.

0: rimasero ferite. Ed è definitiva anche la pena 24 anni inflitta ad Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di un anno e mezzo. Ha confessato Piero Moriconi, 63 anni in carcere, con l'accusa di aver ucciso la moglie e il figlio in casa a Camaiori in Versilia. Era violento, mi minacciava e chiedeva sempre soldi, ha raccontato. La procura di Lucca però indaga sulla premeditazione. In famiglia c'erano contrasti crescenti con il figlio, che manifestava la propria omosessualità e il desiderio di cambiare sesso. E l'Europa ha sempre più roventi. In Italia 5 i decessi finora registrati. Il ministro della Salute vara misure contro emergenza caldo e cresce anche il numero delle città da bollino rosso.
1: Picco previsto tra domenica e lunedì, quando in Italia sono attese temperature superiori ai 40 gradi. Oggi 18 le città da bollino rosso e afa da nord a sud in tutto il paese. Il Ministero della Salute ha riunito la cabina di regia interistituzionale e ha diramato una circolare con le misure per contrastare questa ondata di calore. Massima attenzione sui grandi eventi, a cominciare dai concerti, con l'obbligo di adottare misure di prevenzione, percorsi dedicati nei pronto soccorso per trattare malori da afa e disidratazione. Per la tutela di anziani e fragili si punta anche sulla rete della medicina territoriale, attivo il numero di pubblica utilità 1500 a disposizione dei cittadini per informazioni e richieste. Il climatologo Luca Mercalli.
2: Questa ondata di caldo è decisamente persistente e durerà ancora fino al 29 di giugno. La durata così lunga ne fa sicuramente un fenomeno assolutamente rilevante. E poi importanti le notti tropicali, 24-25 gradi nelle grandi città sono stati dei valori record.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio, impresa dell'Ecuador che sconfigge la Germania. La Costa d'Avorio vince contro il Curaçao. Nella notte la vittoria dell'Olanda sulla Tunisia per 3-1. Si fermano invece sulla 1-1 Giappone e Svezia. E alle 4 fischio d'inizio per Paraguay, Australia e Turchia USA. Ed è tutto. Prossimo appuntamento alle 4. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il Venezuela in ginocchio dopo il terremoto, si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 235 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo-venezuelano, 4.300 i feriti, 42.000 i dispersi. In unità di crisi il personale dell'ambasciata d'Italia e il consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali. Preoccupazione della Farnesina, molti non rispondono. In arrivo aiuti da tutto il mondo, gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni mentre Starlink offrirà servizi internet gratuiti in tutto il paese. Ma sentiamo la testimonianza della giornalista italo-venezuelana Trema Munno, che lavora per il quotidiano statunitense Diarios Las Americas.
2: È una tragedia che ancora non si capisce la dimensione. Si parla di una quarantina di palazzi crollati nella zona di La Guayras. A Caracas si parla di una decina di palazzine crollate. Quelli che sono vivi sono in piazza perché non possono tornare alle abitazioni. Ci sono zone che non si riesce nemmeno a comunicare perché non c'è elettricità. Ci sono palazzine con gente dentro sotto le macerie che urlano chiedendo aiuto. È importante che ci sia un intervento internazionale.
1: E sulle affermazioni di Ruth sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro il commento del ministro della difesa Crosetto. Parole inopportune, superflue e amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, così si legge in un comunicato. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente arrivano anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente Macron. Mai partecipata al conflitto in Iran, dice la premier, che con Macron lancia la coalizione per il Libano. Ma intanto Teheran accusa l'Italia di complicità nella guerra. Secondo giorno di colloqui a Washington tra Libano e Israele, il punto cruciale tra le parti resta quello del ritiro dell'esercito israeliano. Nel frattempo il comandante del comando centrale degli Stati Uniti sta arrivando in Israele per discutere la questione Iran e Libano con il ministro della difesa e il capo di stato maggiore israeliani. I colloqui proseguiranno intanto anche oggi. E torniamo in Italia con il cambio al vertice nelle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ringrazia Donnarumma per il lavoro svolto. Il successore potrebbe essere Giampiero Strisciuglio Adie, direttore generale di Trenitalia.
3: Far partire subito la fase 2 di Ferrovie dello Stato, una volta chiusi i dossier più importanti e gli obiettivi del PNRR. Sarebbe questa la ragione che ha portato alle dimissioni concordate dell'amministratore delegato Stefano Donnarumma, che le formalizzerà dopo aver completato alcuni degli obiettivi più importanti ancora aperti. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dalla nostra rete a Zapping, ha voluto ribadire:
4: è una scelta condivisa e concordata, ci siamo visti nel mio ufficio stamattina. Abbiamo raggiunto gli obiettivi di 2 anni difficilissimi.
3: Donnarumma lascia un anno prima della scadenza naturale del mandato e a pochi giorni dalle rinnovate critiche e polemiche politiche sui disservizi e ritardi che rallentano l'alta velocità e le linee normali. Salvini ha rinnovato l'apprezzamento per i target PNRR raggiunti, che vedono AFS vicino al traguardo dei 25 miliardi di euro. L'avvicendamento sarà con una figura interna, che potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.
4: Un'ipotesi è l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però una scelta, ripeto, assolutamente concordata e condivisa, niente di traumatico.
3: Paola Bonanni, GR1.
1: E a proposito di disagi e di servizi, un regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea. Incidente sul lavoro, è morto l'operaio caduto da un'impalcatura ieri pomeriggio a Comiziano nel Napoletano. Carmine Spirito stava lavorando in un cantiere per la riqualificazione del palazzetto dello sport. Era stato ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli. Ed è morto il 39enne accoltellato a Roma dal fratellasso di 34 anni nel corso di una lite avvenuta mercoledì sera nel quartiere Prima Valle di Roma. Il 39enne è deceduto al Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato in codice rosso. Il fratello era stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, che ora diventa però omicidio. Ed è definitiva anche la pena a 24 anni inflitta ad Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di 1 anno e mezzo.
5: Scoppia in lacrime in carcere Alessia Pifferi, la Cassazione respingendo la richiesta dell'accusa di un nuovo processo per non riconoscere le attenuanti generiche, conferma i 24 anni di carcere inflitti in appello. In primo grado

0: era stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario della figlioletta Diana, 18 mesi, lasciata morire di fame e sete per 6 giorni, mentre lei era fuori Milano col compagno. Per la donna, pur ritenuta capace di intendere e volere, pena ridotta in appello, bilanciando le aggravanti con le attenuanti, motivate dai giudici da fragilità cognitiva e gogna mediatica subita. Rigettato il ricorso della difesa che puntava ad una pena inferiore, l'avvocato Cristian Scaramozzino.
1: L'abbiamo accolto come una mezza vittoria. Abbiamo contenuto i danni, la Corte ha deciso di mantenere una posizione di equilibrio tra le due alternative, quella dell'ergastolo e quella dei 24 anni, piangiamo con un occhio.
0: Così Emanuele Demitri, legale della mamma e della sorella di Alessia, parti civili.
2: Viviana era molto delusa, si è messa a piangere, ci lascia con l'amaro in bocca, rimane che si è trattato di un omicidio volontario.
0: Elena Baiocco, GR1.
3: La tragedia di Cramontana, emergono nuovi particolari sul rogo di Capodanno, l'uscita di sicurezza nell'interrato del Costello era chiuso con una catena di acciaio come quelle per legare la bicicletta e il lucchetto, oltre che uno sgabello. A rivelarlo Sofia Donadio, tra i giovani italiani rimasti gravemente feriti, che ha ieri incontrato i giornalisti. E parliamo di un'Europa sempre più rovente, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, 50.000 case senza elettricità, a Parigi in alcune località scatta il divieto di vendita e consumo di alcol. In Germania a Hannover è stata raffreddata la pista dell'aeroporto con l'acqua. In Italia 5 decessi finora registrati, il Ministero della Salute vara misure contro l'emergenza calde, cresce il numero delle città da bollino rosso, oggi saranno 18. E chiudiamo con lo sport, mondiale di calcio impresa, l'Ecuador che sconfigge la Germania, la Costa d'Avorio vince contro il Curaçao nella notte, la vittoria dell'Olanda sulla Tunisia per 3-1, si ferma invece sullo 1-1 Giappone e Svezia, da poco il fischio d'inizio per Paraguay e Australia, ma anche Turchia e USA, gli americani sono già in vantaggio di un gol. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la situazione in Venezuela. Si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 235 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo venezuelano, 44.300 i feriti, 42.000 i dispersi. L'unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e del consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali. Preoccupazione della Farnesina, molti non rispondono. In arrivo aiuti da tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni, mentre Starlink offrirà servizi internet gratuiti in tutto il paese.
3: Aveva 56 anni il nostro connazionale travolto dal crollo di un edificio alla Guaira, 30 km da Caracas, una delle zone più colpite. Sono oltre 140.000 gli italiani con doppio passaporto nell'area del sisma, moltissime le segnalazioni giunte alla Farnesina di persone che non rispondono, in una lista di dispersi che si allunga di ora in ora. A dare speranza il ritrovamento di 3 fratellini vivi sotto ciò che restava della propria casa. Si scava febbrilmente sotto le macerie. In Venezuela sono da poco passate le 18. Esattamente 24 ore dopo la doppia scossa di magnitudo superiore a 7 che ha devastato l'area nord-occidentale del paese e il panico dilaga per le continue scosse di assestamento. Sta tremando, è la reazione che corre sui social. C'è chi parla di uno scenario di guerra, palazzi sventrati o collassati su se stessi, elettricità e comunicazioni a singhiozzo, chiuso l'aeroporto internazionale. La presidenta di interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ha lanciato un appello all'unità. Il mondo si è subito mosso, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. Il Fondo Monetario Internazionale stanzierà 200 milioni di dollari per la ricostruzione. Valentina Isa, GR1.
2: E sulle affermazioni di Ruth sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro commento del ministro della difesa Crosetto, parole inopportune, superflue e amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente arrivano anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente Macron. Sentiamo la premier.
4: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
2: Cerimonie alla Camera, al Quirinale, per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente Mattarella si è soffermato sul valore della Costituzione, ma anche sulla necessità del dialogo.
5: Dialogo e sintesi, le caratteristiche del lavoro dei padri costituenti che il presidente Mattarella celebra alla Camera, ripercorrendo i primi momenti della Repubblica, dal referendum alla consulta fino alla prima seduta dell'Assemblea, capace di unire un paese segnato dalla guerra.
6: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
5: Il capo dello Stato ricorda Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo e cita le parole pronunciate 80 anni fa da Giuseppe Saragat: quello della Repubblica sia un volto umano.
6: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
5: E della Costituzione Mattarella torna poi a parlare al Quirinale, ricevendo le comunità firmatarie del patto interreligioso. La libertà di fede, dice, è uno strumento di coesione nazionale, l'intolleranza avvelena e uccide l'anima.
7: Il dialogo non soltanto è possibile, ma perseguito con sincerità, nel rispetto reciproco, produce comprensione e collaborazione vicendevole.
5: Valentino Russo, GR1.
2: Cambio al vertice nelle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro col ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha ringraziato Donnarumma per il lavoro svolto. Il successore potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, AD e direttore generale di Trenitalia. La strage di Viareggio. La Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009. Tra queste 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Lo ricordiamo, un treno merci composto da vagoni cisterna deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. Ed è definitiva anche la pena a 24 anni inflitta dall'SA Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di un anno e mezzo. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dal procuratore generale e dal difensore. E la tragedia di Crans-Montana, emergono nuovi particolari sul rogo di Capodanno. L'uscita di sicurezza nell'interrato della costellazione ha chiuso con una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette e un lucchetto oltre che uno sgabello. A rivelarlo Sofia Donadio, tra i giovani italiani rimasti gravemente feriti, che ieri ha incontrato i giornalisti. Europa sempre più rovente, oltre 200 i morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, 50.000 le case senza elettricità per i guasti causati ai cavi dal caldo. A Parigi in località scatta il divieto di vendita e consumo di alcol. In Germania, Hannover, è stata raffreddata la pista dell'aeroporto con l'acqua. In Italia 5 decessi finora registrati.

magistrati, il ministro della salute vara misure contro l'emergenza caldo e cresce anche il numero del città da bollino rosso, oggi saranno 18. E chiudiamo con lo sport: i mondiali di calcio, impresa l'Ecuador che sconfigge la Germania, la Costa d'Avorio vince contro il Curaçao, nella notte la vittoria dell'Olanda sulla Tunisia per 3-1, si fermano sullo 1-1 Giappone e Svezia, e ora da poco iniziate invece Paraguay Australia, al momento il risultato è di 0-0, e Turchia USA dove invece stanno vincendo i tunisini per 2-1. Le altre partite della giornata: Norvegia Francia, Senegal Iraq. Ed è tutto per il prossimo appuntamento alle 5:30. Vi lascio ancora alle note di Radio 1.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la situazione in Venezuela. Si continua a scavare tra le macerie, si temono migliaia di morti, 235 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo-venezuelano. 4.300 i feriti, 42.000 i dispersi. L'unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e del consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali, circa 170.000. Preoccupazione della Farnesina, molti non rispondono. In arrivo aiuti da tutto il mondo. E gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni al Venezuela e si dicono pronti ad aiutare.

0: usare in questo momento drammatico, ma non si spegne l'eco delle polemiche con i paesi alleati della NATO. La corrispondente.
1: Gli Stati Uniti invieranno squadre di ricerca e soccorso, forniture mediche e aiuti umanitari in Venezuela, lo dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, che assicura una risposta imponente, efficace e rapida. Il presidente Trump lo ha scritto su Truth subito dopo le due scosse di terremoto: ci saremo per i nostri nuovi e grandi amici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha ringraziato Trump e ha detto di aver sentito al telefono Rubio. E dal Bahrain Rubio ha parlato anche di Iran, mettendo in guardia dal caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz e dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, ha assicurato Rubio, ma Trump è molto deluso dall'Italia e da altri paesi che sull'Iran non hanno fatto abbastanza. Intanto il vicepresidente J.D. Vance fa sapere che durante i colloqui in Svizzera gli Stati Uniti hanno deciso di istituire un canale di comunicazione diretta con i Pasdaran in modo da risolvere le controversie e ridurre il rischio di una nuova escalation. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E sulle affermazioni di Ruth sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro il commento del ministro della difesa Crosetto, che parla di parole inopportune. Sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente arrivano anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente francese. Mai partecipato al conflitto in Iran, dice la Premier, che con Macron lancia la coalizione per il Libano. Materane accusa l'Italia di complicità nella guerra. E veniamo in Italia. Cambio al vertice nelle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo aver visto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha ringraziato Donnarumma per il lavoro svolto. Il successore potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, AD e direttore generale di Trenitalia. La cronaca, la strage di Viareggio. La Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009. Tra queste, 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. L'accusa è di disastro ferroviario colposo e incendio. Lo ricordiamo, un treno merci composto da vagoni cisterna deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. Ed è definitiva anche la pena di 24 anni inflitta ad Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di un anno e mezzo. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dal procuratore generale e dal difensore. E l'Europa è sempre più rovente, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, in Italia 5 decessi finora registrati. Il Ministero della Salute vara misure contro l'emergenza caldo e cresce anche il numero delle città da bollino rosso.
2: Picco previsto tra domenica e lunedì, quando in Italia sono attese temperature superiori ai 40 gradi. Oggi 18 le città da bollino rosso e afa da nord a sud in tutto il paese. Il Ministero della Salute ha riunito la cabina di regia interistituzionale e ha diramato una circolare con le misure per contrastare questa ondata di calore. Massima attenzione sui grandi eventi, a cominciare dai concerti, con l'obbligo di adottare misure di prevenzione, percorsi dedicati nei pronto soccorso per trattare malori da afa e disidratazione. Per la tutela di anziani e fragili si punta anche sulla rete della medicina territoriale. Attivo il numero di pubblica utilità 1500 a disposizione dei cittadini per informazioni e richieste. Il climatologo Luca Mercalli.
3: Questa ondata di caldo è decisamente persistente e durerà ancora fino al 29 di giugno. La durata così lunga ne fa sicuramente un fenomeno assolutamente rilevante. E poi importanti le notti tropicali. 24-25 gradi nelle grandi città sono stati dei valori record.
2: Daniele Morgera, GR1.
0: E chiudiamo con i mondiali di calcio. Impresa dell'Ecuador che sconfigge la Germania. La Costa d'Avorio vince contro il Curaçao. Nella notte la vittoria dell'Olanda sulla Tunisia per 3-1. Si fermano solo 1-1 Giappone e Svezia. In questo momento sono in campo invece Paraguay e Australia, ancora al momento a rete inviolate, e poi Turchia e USA con invece un risultato di 2-2. Le altre partite della giornata ve le ricordo: Norvegia, Francia e Senegal, Iraq. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 6. Ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
6: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar. Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Cari figlioli, sento le vostre voci.
8: Il cantante, anzi il cantatore.
9: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
10: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
11: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
12: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
13: Successo. Storie e voci dal Novecento.
14: Patrizia Cavalieri e gli occhi palustri.
15: Buongiorno Umberto.
14: Maestro Bernardini.
16: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua sul biondo Tevere. Vi faccia dire, qualcosa di poetico,
15: classico,
14: di classico, del biondo Tevere. Alla foce Enea trova la scrofa e dice: qui devi approdare, qui dovrai fondare la tua città, questa è l'Eneide. Noi abbiamo fatto anche questo in altri anni della nostra vita.
16: Patrizia, a me quando il professore
15: fa il professore
16: e fa broccoli,
15: lo so,
16: io starei ad ascoltarlo così incantato.
15: Vedi. Queste sono soddisfazioni,
14: sono grandi soddisfazioni. Il battello ieri è passato e anche ieri è passato davanti a noi,
16: però in compenso il nostro amico Franco ormai è diventato, ci scrivono anche, insomma,
14: sì,
16: è diventato un piccolo personaggio la nostra Nutria, Frank Sinutria mi ha presentato la sua signora che abbiamo visto
14: Giancana
16: e stamattina mi hanno presentato la figlia. Sapete come si chiama? Nancy Nutria.
14: Nancy Nutria, certo, giustamente Nancy Nutria ci sta, perché cantava anche
15: musicale, senti?
14: This Boots Are Made for Walking, Nancy Nutria. Io capisco, secondo me la Genoin non ferma il battello apposta, secondo me, se non li voglio caricare questi tre, capito? Salutiamo Chiara Terranova, Claudio Urbani, Max Gambino, tanti auguri a Gaetano Curreri, compleanno oggi, come no, Bertino è andato a...
16: Colonna e leggenda della musica italiana.
14: Che puntata riascoltiamo, maestro Bernardini?
16: Oggi stiamo per riascoltare la puntata del 30 gennaio, che è la data di debutto di un notturno italiano.
14: Bella idea. Del 30 gennaio, che cosa ti ispira, Patrizia?
15: Perché c'è un altro argomento in puntata che è... l'esibizione pubblica dei Beatles, l'ultima esibizione pubblica dei Beatles, e ho ritrovato una curiosità di un commento di Pasolini, di Pier Paolo Pasolini, quando vengono in Italia per il loro tour, e il Corriere della Sera pubblica alcuni commenti, diciamo. E Pasolini commenta così: non mi so spiegare il successo dei Beatles, questi quattro giovanotti completamente privi di fascino che suonano una musica bellina.
14: Accidenti.
15: Quindi Pasolini, profetico per altre cose, diciamo, per questo non aveva proprio centrato.
14: No, e poi in fine conti sosteneva che il successo, come Flaiano, è un malinteso. Successo @rai.it, perché voglio entrare in contatto con noi, ci scrivete in tanti, ci fa tanto piacere. Possiamo cominciare, maestro, sì?
16: Ma direi proprio di sì.
14: Va bene, dai.

0: RAI, Radio Televisione Italiana, stazione ad onde medie di Milano 1, di Roma 2 e stazione ad onde corte di Roma. Ha inizio la trasmissione del notturno italiano che avrà termine alle ore 5.57. Il quarto canale della filodiffusione si collegherà alle ore 24 circa al termine del suo programma musicale. Il notturno italiano viene trasmesso a cura della direzione servizi giornalistici e programmi per l'estero, direttore Nerino Rossi.
1: Questa era la più moderna, perché ce ne stavano tante altre precedenti, perché qui siamo nel 79, ma il resto notturno italiano, prima ancora, primo luglio 1952, c'era il notturno dall'Italia ed era una trasmissione seguitissima, amici miei, perché il notturno dall'Italia teneva compagnia non soltanto agli insonni italiani, ma andava in propagazione si dice così per coloro i quali parlano bene. E queste onde della radio, onde medie di Milano 1 e Roma 2, arrivavano oltre oceano. In Argentina, in Sud America, nelle Americhe, che con un fuso orario completamente diverso, era un programma della mattina. E tutti gli italiani all'estero, era il filo che teneva unito gli italiani all'estero alla madre patria. Senza bisogno di retorica, si era tutti patrioti, perché si pensava all'Italia, ci si riconosceva nell'Italia. E voi avete sentito una sigla molto più, appunto, anni 70, quindi con percussioni, ma c'erano gli annunciatori, e io ne ricordo appunto Cremaschi o Kramer, che RAI, Radio Televisione Italiana, stazioni ad onde medie di Milano 1 e Roma 2, stazione ad onda corta di Roma e canale della filodiffusione, che scandiva lentamente le cose. Ora, non ricordo se noi qui abbiamo anche la sigla del notturno italiano, perché io vedo che c'è direttamente la voce di Gina Basso. Ma insomma, sentiamo quello che c'è e poi vediamo e poi lo scopriamo.
2: C'è posta per tutti.
3: Scambio di corrispondenza tra i nostri ascoltatori in Italia e all'estero e Gina Basso.
2: Il mio ciao affettuoso a tutti, amici. Come va? Il 15 gennaio gli abitanti della Valle del Belice in Sicilia hanno ricordato i momenti spaventosi che nel cuore della notte hanno rappresentato la fine per diversi paesi e che hanno portato anche morte, spavento, miseria.

In quel 1978 Gina Basso, che aveva, conduceva una rubrica In c'è posta per tutti, c'era questa corrispondenza tra gli ascoltatori e purtroppo, lo dico con simpatia infinita, aveva preso piede la dizione belice, quando invece è belice, no? Lo sappiamo, l'abbiamo detto anche noi ricordando il terremoto del Belice, per l'appunto, con il Gretto di Burri, Gibellina, questa scultura moderna, tra parentesi, premiata adesso come simbolo dell'arte moderna e contemporanea. E Polnareff cantava Amkalin in quel 1968. Vi parla anche una persona che ha partecipato non si chiamava più Notturno Italiano, ma si chiamava La Notte dei Misteri, che poi è diventato I Misteri della Notte. Pensate che ci alternavamo al microfono Vittorio Schiraldi, Renato Zero, Michele Mirabella, io e tanti tanti altri che avevano come prerogativa quella di essere dei parlatori. Aprivamo le trasmissioni alle 0:26 e ce ne andavamo a casa alle 6 del mattino. Devo dire che era una bella maratona, però devo dire che era il 94, erano ricordi importanti. A questo punto, con Polnareff che ci siamo e che abbiamo ascoltati, facciamo un bel salto in avanti e cambiamo pagina.

Ecco, se voi foste stati a Londra oggi, il 30 gennaio del 1969, foste stati intorno agli studi della Apple, che era la casa discografica che produceva i Beatles, e aveste alzato gli occhi sul tetto della Apple, avreste sentito, prima di guardare, avreste sentito queste note. Erano le 12.30 di un giovedì, di giovedì 30 gennaio 1969. I Beatles, che tra loro non era più il periodo di Liverpool, ma era il periodo delle polemiche, che lo dico con grande simpatia e anche rispettando le opinioni forti del mio amico Dario Salvatori, polemiche che venivano certamente non sopite ma accresciute dalla presenza di Yoko Ono accanto a John Lennon, i Beatles praticamente salgono sul tetto della Apple alle 12:30, e mentre noi a Roma alle mezzogiorno sentiamo il Gianico

0: il cannone che spara, loro si mettono a sparare invece le loro canzoni con gli altoparlanti al massimo, prima fra tutte Don't Let Me Down, 1969. Che era il lato B, peraltro, di Get Back, che, perché Phil Spector, maestro Bernardini, io qui vado a braccio, Phil Spector, dice, ma sentite, ma facciamo un passo avanti, Get Back, no? Cerchiamo di superare queste polemiche. Non è successo niente, si sono divisi inesorabilmente. Che succede? Succede che suonano per tre volte proprio Get Back, che è la canzone guida, che era il lato A di Don't Let Me Down, e alla terza volta arriva la polizia. Che è questa confusione? E gli fa smettere di suonare. A Londra sono un po' così. Sentiamo, a questo punto, parlando di Beatles, potremmo parlare ore, ma sentiamo invece le loro voci. Questo è Paul McCartney con Mario Pezzolla, altra figura mitica della nostra radiofonia, però parla di una canzone che avrebbe potuto fare con Ringo Starr, che ha un raro privilegio. Ha sposato Barbara Bach, che era una mia passione di sempre. Barbara Bach, dai.
1: I've been saying to Ringo, because we've never really done much work outside the Beatles, or it'd be great to do something, you know, because we got our friendship.
2: Per anni ha detto a Ringo, proprio perché non avevano fatto molto lavoro insieme, dopo i Beatles sarebbe bello fare qualcosa insieme.
1: And I'd always liked it.
2: E c'era questa Beautiful Night, una canzone che avevo scritto molto tempo fa, che a me piaceva, anche a tutti quelli a cui l'avevo fatta sentire.
1: So it was really nice, we sat down, I sat on the piano.
2: Ci siamo messi al piano, io e Ringo, come proprio come ai vecchi tempi.

0: vedo le mie colleghe dall'altra parte del vetro, queste che è il Becca ovviamente, no? Che sorridono quando ho pronunciato il nome di Barbara Bach. Ma pensate, lei viveva a Roma, aveva un negozio a Via Nizza. A Via Nizza, un negozio di animali, di un acquario, per cui c'era questa fila di noi studenti che andavamo a vedere i pesci, ma non andavamo a vedere i pesci, andavamo a vedere Barbara Bach. Che faccio, Joe? E questa è Get Back, quindi stiamo ripercorrendo un po' la storia di quell'ultimo concerto. John Lennon chiuse questo concerto con una frase che poi è diventata una leggenda. I hope we passed the audition. Speriamo che ci siamo fatti capire, che o ci dobbiamo ripresentare la prossima volta. Allora, se, piano, poi il maestro Bernardini sta già scaldando le dita perché sta per entrare in studio. Questo è il momento più atteso di tutta la produzione, ma di produzione telefonica mondiale. No, c'è un pezzo ancora, certo, ma c'è Paul McCartney che racconta un episodio curioso sulla genesi, come mai si chiamano Beatles, ma lo sappiamo, no? Beatles, il gruppo Beatnik, ma insomma, sentiamolo da Paul McCartney che è meglio, dai.
1: The title Flaming Pie is based on a story.
0: Il titolo Flaming Pie, torta fiammeggiante, del disco, è nato perché quando ci chiesero come era nato il nome Beatles, John Lennon scrisse un articolo su una rivista musicale in cui raccontò che aveva avuto una visione. Un uomo che portava una torta fiammeggiante ed esclamava: «Voi sarete Beatles con la A!» Ma era uno scherzo. Let it

È giocare facile, ci piace vincere facile con questa trasmissione oggi. Qualche chiosa con parole mie, maestro Bernardini.

Eh già, nella generazione del dopoguerra, e quindi qualche riflessione con parole mie. Ecco, io ripenso, sì, in questo caso lo uso la parola nostalgia, con nostalgia a quella generazione di ricostruttori. Uscirono dalla guerra e avevano trovato la forza di ricominciare, vivendo giorno dopo giorno, ricostruendo.

costruendo giorno dopo giorno. Avevano visto di tutto. Avevano vissuto il fascismo, molti di loro aderendovi senza rendersi troppo conto. E quel sorriso beffardo di quella generazione era il sorriso dell'intelligenza.

posti ben oltre le luci di scena. Chi guardava gli attori muoversi sullo schermo di un cinematografo di quegli anni era come se guardasse continuamente dentro le pareti di casa sua. Riconosceva l'arredamento, l'abbigliamento, i costumi materiali e comportamentali, riconosceva la corsa al doppio lavoro per stare meglio e potersi permettere la doppia casa con accessori doppi, come la doppia auto, e non ultima la doppia famiglia. Il tutto con leggerezza, con superficialità pensata, brindando alla sambuca con la mosca, il chicco di caffè galleggiante nel liquore, e nel segno di un benessere ritrovato quanto inaspettato. Mi mancano quegli anni, gli anni in cui si usciva di casa alle 3 del pomeriggio e mamma dalla finestra ti diceva «Mi raccomando, sii puntuale a cena» e passavano 5 ore senza che lei sapesse dove eravamo noi e noi sapessimo dove, cosa stesse facendo lei, e si rientrava a casa per la cena, puntuali, mi raccomando, alle 8:30, altrimenti papà si arrabbia. Erano altri anni, a me mancano profondamente perché, soltanto perché sono gli anni della mia giovinezza. No,

0: siamo a ridosso del clavicembalo, maestro Bernardini.
1: Sì.
0: Benvenuto. Guardi, però sai, sono le 6 della mattina, cioè prima delle 6 dobbiamo parlare in maniera più...
1: È vero. Era uno strumento che suonava George Martin.
0: Ah, come no.
1: Il, sì, certo, il produttore dei Beatles, che suonava anche bene, ha sentito questa scala proprio... Però velocissima, una cosa incredibile.
0: L'ha rifatta in onda qui prima.
1: Sì, certo.
0: Ha messo Luca Bernardini per dire no, perché così. Perché non ci credono. La rifaccia per un momento.
1: La faccio un po' più lenta, più, perché esatto, più una lenta. Volta viene, ma due.
0: Più lenta. Ecco.
1: È proprio una. Sì, ovviamente è fatto in stile scarlattiano, Domenico Scarlatti. Siamo in quell'ambito lì settecentesco. Una piccola chicca.
0: Non è una malattia infattiva.
1: No. Certo, no, Domenico Scarlatti, figlio di Alessandro, grande operista, ma poi ci allontaniamo, no, invece...
0: No, possiamo dire l'influenza,
1: Scarlatti l'influenza, cioè.
0: L'influenza del pianoforte, dei brani, della composizione dei Beatles.
1: Sì, che non avevano un pianista,
0: però
1: sia Paul McCartney che John Lennon si mettevano e suonavano delle parti che poi vai a capire perché suonavano queste parti così semplici, però epocali totalmente.
0: Per esempio?
1: Le faccio un piccolo esempio, guardi, andiamo direttamente a John Lennon. Abbiamo ascoltato Let It Be, ma andiamo a John Lennon. Se lei, guardi. Questa la può suonare anche
0: io,
1: anche lei.
0: Anche lei. Non sarei dell'idea.
1: Tranquillamente, e devo dire che condividono questa caratteristica con un altro grande della musica mondiale, che è Antonello Venditti, che pur non disponendo di una tecnica proprio digitativa, come dire, completa, riesce a fare appunto le famose le sue grandi canzoni.
0: Ma scusi, perché lei ha saltato Let It Be a pie pari?
1: Perché su Let It Be il discorso è molto più ampio.
0: Vabbè, prima delle 6 possiamo accennarlo.
1: Quindi avvisiamo il GR se può spostarsi di 10 minuti.
0: Va bene, non so se Rao è d'accordo, però vediamo un po'.
1: Allora, Let It Be è fra le prime canzoni che si può imparare, diciamo, suonando il pianoforte. Perché? Perché contiene tutti gli accordi che sono nella scala di Do. Se lei impara, guardi, io sto con la mano ferma proprio.
0: Lo vedo.
1: E la sposto proprio.
0: Sta saltando sulla tastiera.
1: Se lei impara questi accordi, una volta che li ha imparati tutti bene, alternandoli, facendoli bene, può

0: è esattamente questa, però contiene tutti gli accordi che appartengono alla scala del Do maggiore, quindi si può fare anche il giro di Do. Quindi torniamo a Venditti, no?
1: Ma no, vedete, è tutto quanto, poi ci torna intorno a Antonello, che è nostro amico e quindi ci fa piacere anche ricordarlo più e più volte.
0: Tornando nella sua tonalità preferita, perché io ho capito che lei ha una tonalità preferita che è il Fa maggiore.
1: Certo,
0: tornando al Fa maggiore,
1: certo,
0: perché questi sono tutti i brani di cui abbiamo parlato che sono in Do maggiore, invece sul Fa maggiore c'è un altro grandissimo brano dei Beatles che è Hey Jude.
1: Ah certo, quanti ricordi pure io qui.
0: Sì, bisogna stare attenti perché c'è il Si bemolle. Anzi, faccio un po' di melodia, se no non,
1: Sì.

0: skin.
1: Maestro Bernardini, lei mi porta proprio a dire che stasera sarò in onda con Amarcord, quindi sono ricordi. Sono ricordi.
2: La faccio?
1: Ma sì, un momento, con Alessandra Solarino. Esatto. E questo per quello che può interessare quando Maestro Bernardini entra qui inseguito dalle sue groupies, perché è più popolare di non so che cosa.
2: Sì. Dei Beatles.
1: Ha ragione, ha trovato proprio la chiave adatta. Io però ricordo quel famoso 68, ci lasciamo con i Jude, in cui era il ballo preferito perché era il ballo lento.
2: Ah.
1: Che poi aveva quel finale che durava chissà quanto, e quindi tu potevi immaginare di poter fare chissà che cosa.
2: E uno immaginava
1: e non faceva niente.
2: E poi tornava a casa.
1: Certo, in motocicletta da solo. Vabbè, maestro, ce ne andiamo.
2: Andiamo con i Jude.
1: Ci sentiamo lunedì.
2: Facciamo una cosa: lei la canta,
1: sì, certo,
2: e poi entrano i Beatles.
1: Va bene, d'accordo. E Jude, don't make it bad. Take a sad song.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito in Venezuela, in stato d'emergenza per i terremoti di ieri, almeno 40.000 dispersi, 235 morti, tra cui un intero venezuelano.
4: Molti gli italiani che non rispondono al telefono, fa sapere l'unità di crisi della Farnesina, che conferma la morte di un italo-venezuelano di 56 anni, parenti in Italia. È stato trovato sotto una delle decine di palazzi accartocciati di La Guaira. La città costiera settentrionale è la più colpita dalle due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7.
5: Mielda, ya me que tia!
4: Momenti immortalati da alcuni pescatori che hanno ripreso dal mare i palazzi sulla costa cadere uno dopo l'altro come carte da gioco. Alla Guaira è stato estratto vivo anche un neonato, spiragli di speranza in un paese in ginocchio. Si continua a scavare fra le macerie anche a Caracas, il cui aeroporto è chiuso a causa dei danni. Per favorire la ricerca delle migliaia di dispersi, il governo ha riattivato i social, ma linee

0: di comunicazione e strade sono in parte fuori uso. Il mondo si è già mosso, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, squadre di soccorso in arrivo anche da Roma, mentre gli Stati Uniti stanno dispiegando 2 navi da guerra per fornire supporto logistico. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Nuovi attacchi ucraini in territorio russo, quasi 30 droni abbattuti mentre volavano verso Mosca, colpiti un impianto chimico e una centrale elettrica nella regione di Tula, a sud della capitale. Ieri 2 feriti invece a Kiev dopo un raid russo con missili balistici. Il vertice Italia-Francia ad Antibes, Parigi e Roma partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che siamo. Siamo 2 grandi nazioni con interessi convergenti, ha aggiunto Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul conflitto Stati Uniti-Iran e le dichiarazioni del segretario NATO Rutte, che aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane. Ascoltiamo le parole della presidente del Consiglio.
2: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
1: Cerimonia solenne alla Camera per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, presenti le alte cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio ai padri costituenti e alla stessa Costituzione, frutto, dice, di un lungo lavoro di dialogo e di chiaro cambio di direzione rispetto al fascismo. Cambio al vertice delle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, che lo ha ringraziato per il lavoro svolto. In pole position per la successione Giampiero Strisciuglio, attuale amministratore delegato di Trenitalia. Siamo alla strage di Viareggio, conferma delle condanne da parte della Cassazione per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009, 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa per lui è disastro ferroviario colposo e incendio. Un treno merci composto da vagoni cisterna del Ragliolo, ricordiamo, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. Il processo ad Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio 2022 mentre lei era fuori con il compagno. La Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni inflitta in appello. Emergenza caldo in mezza Europa e in Italia. Oggi 18 le città da bollino rosso, ma il picco di oltre 40 gradi è atteso tra domenica e lunedì. Ieri vertice al Ministero della Salute, attivata tra l'altro la sorveglianza sui grandi eventi come i concerti, con l'obbligo di misure di prevenzione. In Spagna oltre 200 decessi legati alle alte temperature negli ultimi giorni. In Francia ha trovato morto in auto un bambino di 3 anni. Ospedali in difficoltà da oggi a Parigi. Stop alla vendita di alcolici. E in chiusura abbiamo lo sport con gli aggiornamenti sui mondiali di calcio. In studio con me c'è Emanuele Granelli. Buongiorno.
3: Buongiorno. Appena concluse le ultime 2 partite del gruppo D, con la vittoria ininfluente 3-2 proprio nel finale della Turchia di Vincenzo Montella, già eliminata, sugli Stati Uniti. Stati Uniti comunque primi del girone, sfideranno la Bosnia ai sedicesimi. 0-0 invece piuttosto prevedibile tra Paraguay e Australia, quest'ultima qualificata. Buone probabilità per i sudamericani di rientrare tra le migliori terze. Tutto facile per l'Olanda, 3-1 alla Tunisia. Qui siamo nel gruppo F, Orange primi nel girone, sfideranno il Marocco. 1-1 invece tra Giappone e Svezia, avanzano entrambe. I nipponici saranno gli avversari del Brasile di Carlo Ancelotti. Infine il gruppo E, sconfitta indolore per la Germania, battuta in rimonta 2-1 dall'Ecuador. Tedeschi comunque primi, sudamericani avanti tra le migliori terze. Passa come seconda la Costa d'Avorio, 2-0 a Curaçao. Finisce così il mondiale dei caraibici.
1: E allora sono le 6:05, prossimo GR come sempre alle 7. Ora lascio la parola all'edicola di Radio 1.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
7: Pedalando verso Parigi, sulle strade del

0: Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Il terremoto in Venezuela, il presente e il futuro delle ferrovie dello Stato, la politica internazionale con l'Italia e l'Iran, sono questi i temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo da Repubblica. L'apocalisse del Venezuela, questa è l'apertura. Terremoto di magnitudo 7.5 devasta il paese. Centinaia i morti, 40.000 dispersi. Caracas e lo Stato della Guaira in ginocchio. Tra le vittime un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti, dal Fondo Monetario stanziati 200 milioni per la ricostruzione. Di spalla caos treni, Salvini scarica la D Donnarumma, Strisciuglio alla guida FS. E ancora in basso, condanne definitive per la strage di Viareggio, Moretti va in carcere. A centropagina Iran, l'Italia complice nella guerra, Meloni, ho solo rispettato i trattati. In basso, la libertà sessuale e il confine tra amore e possesso, un commento di Michela Marzano, e poi il caso torna Manzoni nei programmi delle scuole superiori. Vediamo il Corriere della Sera. Treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere la D di Ferrovie. Strage di Viareggio, a Moretti 5 anni di carcere, e per il dopo Donnarumma c'è l'ipotesi Strisciuglio. E ancora grande fotonotizia sul terremoto. Il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti e 40.000 dispersi, scossa di magnitudo 7.5, è un horror, scrive il Corriere della Sera. Di spalla la politica, gli 80 anni della prima seduta, Mattarella e la Costituente, un patto di fraternità. E poi a centropagina nucleare, asse Meloni Macron, tensione tra l'Italia e l'Iran, i due leader coalizione per il Libano e Tajani sente Teheran. Questo era il Corriere della Sera. Vediamo il Messaggero. Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa. Patto sul Libano post-UNIFIL. Dopo rutte, Teheran attacca. Italia complice degli USA, la Premier, mai partecipato al conflitto. A centropagina, apocalisse Venezuela, terremoto devastante, centinaia di morti e 40.000 dispersi, tra le vittime un italo-venezuelano, si cercano connazionali. Poi a centropagina, gli 80 anni della Costituente, Mattarella, la carta nel nome dell'unità, e ancora Ferrovie, Donnarumma lascia, Salvini, adesso parte la fase 2, per il dopo un interno. In basso l'asfalto supera i 50 gradi, piano per i pronto soccorso, Spagna 212 morti in 3 giorni, caldo ancora in peggioramento, udienze sospese a Palermo. E ancora in basso la strage di Viareggio, Moretti condannato, l'ex AD delle Ferrovie dello Stato in carcere. Vediamo Libero. Burrasca in vista, la Salis bollente, scrive Libero. Il sindaco di Genova paparazzato con il capo di gabinetto al forte, e in comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Dem. E ancora a centropagina, mentre l'opposizione strilla, l'Iran ci minaccia per la balla dei voli dalle nostre basi. E in basso la sinistra, dopo il salario minimo, pretende la temperatura massima, Fratoianni accusa la Meloni perfino per l'AFA, scrive Libero. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista. Il titolo d'apertura è questo: tempo moderno, arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. A centropagina, via libera a respingimenti e deportazioni, due sentenze della Corte Suprema USA agevolano le politiche di Trump sugli immigrati, così scrive il Manifesto. Vediamo il Foglio. La grande ritirata non strategica, scrive il Foglio. L'accordo fra USA e Iran non ha solo genericamente rilegittimato il regime, ma ha anche isolato Israele, depresso i sunniti del Golfo e rivitalizzato l'asse del jihadismo. Una nuova Kabul, e ora torniamo pure a chiacchierare di basi. Passiamo alla Verità. Ora Landini vuol far pagare la tassa sul caldo alle aziende.

scrive La Verità in apertura. L'AFADA alla testa, la CGIL sposa la campagna di Greenpeace che propone di caricare sulle industrie fossili le misure necessarie a proteggere i lavoratori dagli impatti che hanno contribuito a provocare. L'Europa brucia, però spegne i condizionatori. Così scrive La Verità in apertura. A centropagina il PD mette il becco anche nei processi Covid. Fratelli d'Italia denuncia pressioni sul GUP nella causa che coinvolge familiari delle vittime. Nordio intervenga e la Schlein fa ricco il partito licenziando dipendenti. Se ci fosse la sua patrimoniale adesso dovrebbe sborsare. Scrive così La Verità. In basso, incredibile, Mauro Moretti andrà in cella per la strage di Viareggio, la Cassazione conferma, 5 anni, e poi le sparate di Rutte sono pericolose, i Pasdaran ci considerano in guerra dopo la cagnara dell'opposizione. Ancora in basso, sempre sulla prima pagina della Verità, i progressisti si inventano il reato di gaycidio. Le associazioni LGBT saltano sul delitto di mamma e figlio per una legge sui crimini di odio. Così scrive La Verità. Vediamo il Giornale. Appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid, Conte non risponde a tacca ma è svolta sulle commissioni, il virus della truffa. Questo è il titolo d'apertura del Giornale. E poi asse Meloni Macron, noi indispensabili per l'Occidente, a centropagina ribaltone ferrovie, strisciuglio, nuovo AD, lascia Donnarumma, e ancora strage di Viareggio, Moretti va in carcere, la Cassazione condannato a 5 anni. E in basso trema il Venezuela, centinaia di morti, anche 2 italiani dispersi, sono 35.000. Questo secondo il Giornale. Passiamo al Fatto Quotidiano. Sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran. Italia isolata, basi USA, Tajani tenta di ricucire con l'Iran. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Vediamo il Domani. Basi USA. L'Iran ora accusa l'Italia, Crosetto da Rutte, parole a caso. L'ira degli Ayatollah dopo le esternazioni del segretario NATO. Siete complici di una guerra atroce. Premier e ministro della difesa contro l'alleanza, ricostruzione semplicistica. Rutte tenta il disgelo. Rubio getta benzina sulla lite con il governo Meloni. Trump è ancora molto arrabbiato. E a centropagina Venezuela, si temono migliaia di morti, un terremoto devastante colpisce Caracas. Trump e Rubio pronti ad aiutare il paese. Passiamo all'Avvenire, dramma su dramma. Questa è l'apertura di Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Centinaia di morti e oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. Il terremoto ha avuto una magnitudo superiore a 7. Tra le vittime accertate c'è anche un italiano, scrive Avvenire. A centropagina, da Italia e Francia proposta sul Libano, una conferenza per il dopo Unifil. E ancora, il caldo non è ancora al picco, l'emergenza anziani, il ricatto ai rider, consegne anche a 40 gradi o niente compensi. Tutta Europa nella morsa, le temperature saliranno fino a domenica, monitoraggio nelle carceri. Vediamo La Stampa. Caos treni, Salvini licenzia la DDFS. Il pressing di Forza Italia e il via libera di Meloni prima dell'addio del manager. In pole strisciuglio, indagato per brandizzo. Ritardi e cantieri infiniti, via Donnarumma, l'opposizione, il ministro che deve andarsene. C'è un commento di Mario De Aglio, i binari divergenti fra tecnici e politica. Centropagina, ecatombe Venezuela, terremoto sopra i 7 gradi, 180 morti, 35.000 dispersi. Di spalla, intelligenza artificiale, più filosofia e obbligo di leggere, ecco i nuovi licei secondo Valditara, ne parleremo fra poco. E poi ancora centropagina, basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi nel Golfo, aiuti agli USA pagherete, Meloni, Macron, asse in Libano. Questa è la prima pagina della Stampa, andiamo quindi subito a pagina 2. Treni nel caos, Salvini licenzia la DDFS, serve una nuova fase. Questa è pagina 2 della Stampa. Donnarumma accetta di lasciare l'incarico dopo le polemiche sui ritardi. L'opposizione attacca, il ministro ha fallito, è lui che deve andarsene. Ancora la Stampa a pagina 3. Il siluramento dopo il sì di Meloni, lo sfogo del manager, prima l'azienda. C'è l'accordo con il Ministero dei Trasporti su buonuscita e futuro.

0: Strisciuglio il successore. In basso, sempre a pagina 3 della Stampa, Fiumicino sospendere i controlli biometrici, l'aeroporto rischio code estive a seguito delle nuove verifiche. Poi alla pagina successiva, pagina 4 della Stampa, binario morto, ritardi, guasti, sabotaggi e lavori mettono in crisi la linea ferroviaria italiana. Da inizio anno il 65% dei convogli non è in orario, da record i cantieri estivi. Allora, proprio sul tema delle ferrovie sentiamo le due voci di Salvini e poi di Casu.
1: Un avvicendamento concordato, condiviso, scelto di comune accordo, si apre un'altra stagione e alla fine del mandato lascerò una rete ferroviaria più moderna, più puntuale.
2: La scelta di cacciare Donnarumma certifica solo il totale fallimento di Meloni e Salvini. Non cambia la vita di cittadini e lavoratori che pagano ogni giorno il conto dei ritardi e degli errori del governo. Quello che deve dimettersi è Salvini, il peggior ministro dei trasporti della storia.

quasi superfluo presentarlo. Innocenti evasioni, Lucio Battisti. Questa canzone ha 54 anni. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Il Corriere della Sera, ribaltone Ferrovie dello Stato, via Donnarumma, adesso fase 2 alle ferrovie. Il vertice con Salvini.

0: al suo posto sale l'amministratore delegato di Trenitalia Strisciuglio. In basso le carte sul ponte: abbiamo vinto al Toto Calcio, l'inchiesta sull'ex della Corte dei Conti Miele, le nuove intercettazioni di Saccomanno. Andiamo avanti, il Fatto Quotidiano: le ferrovie al disastro, il governo fa dimettere la D Donnarumma, lo scontro, il ministro dei trasporti spinge il manager a lasciare, decisione concordata. La Lega può stringere la presa sul gruppo pubblico, dai disagi alle operazioni societarie, i motivi dietro al blitz. Vediamo pagina 13 del Corriere della Sera, lo sfogo del manager: volevo aprire il capitale ai privati, il pressing del tesoro, nel mirino anche le acquisizioni della società. E poi in basso un servizio di Marco Cremonesi: la passeggiata dell'addio, la mossa del leader della Lega per ricompattare il partito, i salviniani e le liti interne a Matteo chiedevano la resa. Vediamo cosa scrive invece il giornale: ribaltone alle ferrovie, FS, Donnarumma in uscita, Strisciuglio prende la guida, vertice con Salvini che ringrazia il capo azienda, raggiunti i traguardi del PNRR, la sfida cantieri. Andiamo al pagina 6 della Stampa, sull'altro argomento che riguarda appunto le ferrovie. Viareggio, l'ultima parola, 5 anni a Moretti, per lui ora c'è il carcere. Dopo 17 anni e 7 processi diventano definitive 11 condanne, tra loro l'ex AD di Ferrovie, il suo avvocato, una sentenza che indigna. Ancora sullo stesso argomento, il Corriere della Sera, pagina 15, Viareggio, confermate le condanne. L'ex AD delle Ferrovie dello Stato Moretti va in carcere, la Cassazione per lui 5 anni, i familiari delle vittime nemmeno avvisati dell'udienza. In basso il colloquio, Antonella Baccaro che scrive: sono, fra virgolette, sono pronto alla cella, entro con la schiena dritta, ma per tutti i manager è un precedente pericoloso, lo sfogo, spero che non sia per troppo tempo. Passiamo all'altro argomento centrale, il dramma in Sud America, macerie, Venezuela. Siamo a pagina 12 della Stampa, 2 terremoti sopra i 7 gradi, edifici crollati e persone in trappola, centinaia di morti, quasi 40.000 dispersi, attesa per gli aiuti USA. Sentiamo le parole di Tajani e poi del capo dell'unità di crisi, Nicola Minasi.
1: L'Italia è pronta a inviare vigili del fuoco e mezzi dell'aeronautica militare. Ho parlato con il ministro Crosetto, che mi ha dato assolutamente la disponibilità delle nostre forze armate, e ho informato il ministro degli esteri venezuelano, e stiamo organizzando l'eventuale missione italiana per partecipare all'operazione di soccorso in Venezuela per aiutare le vittime del terremoto.
2: La Guaira, una delle aree di Caracas, è stata tra le più colpite. È proprio lì che stiamo registrando molte segnalazioni di persone che non rispondono. Abbiamo segnalazioni su diversi italiani su cui si chiedono delle verifiche. Lavoriamo incessantemente con il consolato generale a Caracas, con l'ambasciata, per fare delle verifiche sul posto.
0: Pagina 3 del Corriere della Sera, le persone sotto shock e i bimbi senza genitori, tutto il palazzo ci crollava addosso, 2 minuti di terrore, noi vivi per miracolo. Devastate la capitale Caracas e la zona costiera a nord del paese, quasi 200 le vittime confermate, c'è un italiano, si teme una catastrofe umanitaria. Emergenza sanitaria con tantissimi feriti lasciati per strada in attesa dei soccorsi, i primi aiuti da Cuba, dall'Italia la protezione civile, e anche Trump promette supporto. Repubblica, pagina 3, maledizione la Guaira, la città devastata già sepolta con Chavez. La regione tra la costa e la cordigliera è la più colpita. Nel 1999 qui l'alluvione fece strage mentre si votava la Costituzione bolivariana. Vediamo l'avvenire a pagina 3, la notte d'angoscia degli italo-venezuelani, tremava ogni cosa. Noi ora ci fermiamo qualche minuto, voi restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente

0: settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, RAI Mobilità. Sono le 6:27 minuti e 2 secondi. In primo piano l'Autosole, dove il traffico è bloccato per un incidente tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in direzione sud verso Roma. Il traffico è bloccato e si sono formati anche 2 chilometri di coda. Un altro incidente è segnalato sulla 14 Adriatica tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione nord verso Ancona. Sulla 3 da Napoli-Salerno, l'entrata di Ponticelli verso Napoli è chiusa per lavori. La riapertura è prevista per le 11. Prudenza per la nebbia che riduce la visibilità sulla 25, la Torano-Pescara, tra la 24 Roma-Teramo e Avezzano. La visibilità in questo tratto è di 100 metri. Prudenza anche per il vento forte che soffia sulla 27, la Venezia-Belluno, tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Ed era questa l'ultima notizia. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Le 6:28 minuti, rieccoci all'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Così il Messaggero: Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, patto sul Libano post-UNIFIL. Dopo rutte, Teheran attacca, Italia complice degli USA, la Premier mai partecipato al conflitto. A centropagina, apocalisse Venezuela. Terremoto devastante, centinaia di morti e 40.000 dispersi. Tra le vittime un italo-venezuelano, si cercano altri connazionali. C'è un editoriale, La forza solidale della nazione, di Paolo Pombeni. E poi a centropagina, Ferrovie, Donnarumma lascia, Salvini atteso, adesso parte la fase 2 per il dopo un interno. Ancora a centropagina, l'asfalto supera i 50 gradi, piano per il pronto soccorso. Spagna, 212 morti in 3 giorni, caldo ancora in peggioramento, udienze sospese a Palermo. E in basso la strage di Viareggio, Moretti condannato, l'ex AD Ferrovie dello Stato in carcere. Vediamo il fatto quotidiano. Trump è nato e ora anche da Teheran. Italia isolata, basi USA, Tajani tenta di ricucire con l'Iran, scrive il fatto quotidiano. Il giornale, apertura diversa, appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid, Conte non risponde, attacca ma è svolta sulle commissioni, il virus della truffa, scrive il giornale in prima pagina. E poi asse Meloni-Macron, non indispensabili per l'Occidente, a centropagina, ribaltone Ferrovie, strisciuglio, nuovo AD lascia Donnarumma. E poi strage di Viareggio, Moretti va in carcere, la Cassazione condannato a 5 anni. In basso, trema il Venezuela, centinaia di morti, anche 2 italiani, dispersi sono 35.000. Passiamo al Foglio, la grande ritirata non strategica, l'accordo fra USA e Iran non ha solo genericamente rilegittimato il regime ma anche isolato Israele, depresso i sunniti del Golfo e rivitalizzato l'asse del jihadismo, una nuova Kabul. E ora torniamo pure a chiacchierare di basi, scrive il Foglio. Vediamo il Manifesto. Il Manifesto apre così: tempo moderno, arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani si rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. A centropagina, via libera a respingimenti e deportazioni, 2 sentenze della Corte Suprema USA agevolano le politiche di Trump sugli immigrati. Vediamo il Corriere della Sera, treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'AD di Ferrovie, strage di Viareggio, a Moretti 5 anni di carcere, il caso per il dopo Donnarumma c'è l'ipotesi strisciuglio. E poi di spalla Mattarella e la Costituente, un patto di fraternità, gli 80 anni della prima seduta.

A centropagina, da una parte nucleare, asse Meloni-Macron, tensione tra l'Italia e l'Iran, i due leader, coalizione per il Libano e Tajani sente Teheran, e poi il terremoto piega il Venezuela. Oltre 180 morti e 40.000 dispersi, la tragedia scossa di magnitudo 7.5 è un horror, così il Corriere della Sera. Vediamo Repubblica. L'apocalisse del Venezuela, terremoto di magnitudo 7.5 devasta il paese, centinaia i morti, 40.000 i dispersi. Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio. Tra le vittime un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti, dal fondo monetario stanziati 200 milioni per la ricostruzione. Un commento di Aldo Fontanarosa: caos treni, Salvini scarica la D Donnarumma, strisciuglio alla guida delle Ferrovie dello Stato, ancora condanne definitive per la strage di Viareggio, Moretti va in carcere. A centropagina Iran, l'Italia complice nella guerra, Meloni, ho solo rispettato i trattati. In basso, la libertà sessuale, il confine tra amore e possesso, un commento di Michela Marzano. E poi il caso, torna Manzoni nei programmi delle scuole superiori. Noi ci fermiamo e torneremo fra poco con un ospite.

0: Lui era Martin Garrix, lui invece è Giorgio Rutelli, vice direttore della DN Kronos. Giorgio, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua. Allora, io, se sei d'accordo, partirei col commentare quanto sta avvenendo alle Ferrovie dello Stato. È uno dei temi che caratterizzano le aperture dei quotidiani di oggi. Vediamo per esempio il Giornale. Ribaltone alle Ferrovie, FS Donnarumma in uscita, Strisciuglio prende la guida, vertice con Salvini che ringrazia il capo azienda, raggiunti i traguardi del PNRR, la sfida cantieri. Un'altra lettura ce la dà il Fatto Quotidiano.

0: capolinea i guai delle infrastrutture, le ferrovie al disastro, il governo fa dimettere la D Donnarumma, lo scontro, il ministro dei trasporti spinge il manager a lasciare, decisione concordata, la Lega può stringere la presa sul gruppo pubblico, dai disagi alle operazioni societarie, i motivi dietro al blitz. Insomma, che ne pensi?
1: Ma penso che intanto, diciamo, Donnarumma paga il fatto che le ferrovie si sono, se vogliamo, sobbarcate una buona parte dei fondi del PNRR per le infrastrutture, perché quando c'è stato il momento in cui l'Italia ha aderito al Recovery Fund, all'epoca si chiamava, non c'erano tanti progetti che si potevano presentare rapidamente, perché erano ovviamente tanti soldi in poco tempo, e le ferrovie invece avevano una serie di piani già pronti per diciamo migliorare la rete, potenziarla, allargarla, eccetera. Quindi le ferrovie hanno preso 20 miliardi di fondi europei e li hanno messi in questi cantieri, e questi cantieri dovevano finire quest'anno, perché sappiamo che il PNRR scade adesso. Quindi questa è un'estate di tantissimi cantieri, a breve ci saranno anche dei rallentamenti sulla linea, eccetera. Quindi questo momento è stato un momento un po', diciamo, sfortunato, perché da una parte ci avviamo verso una rete molto più solida a breve, però ci sono stati grandi ritardi in queste ultime settimane, grandi ritardi coincisi con il grande caldo, quindi a livello mediatico è stato molto pesante. E poi ovviamente ci sono delle altre dinamiche dietro, politiche. Donnarumma probabilmente avrà un altro ruolo all'interno di aziende partecipate o controllate dallo Stato. Ci sarà un avvicendamento interno, più o meno, nel senso che Strisciuglio, che viene da Trenitalia, è in pole position per andare a fare la D di FS, ed è ovviamente una questione legata a Salvini, al Ministero dei Trasporti e alla Lega, che hanno, diciamo, sulle ferrovie un po' la competenza nel governo, no? Quindi ci sono anche delle dinamiche all'interno del governo fra scelte dei manager e anche altre scelte che sono avvenute in questi anni. Quindi ovviamente non c'è solo la questione dei ritardi e dei cantieri, però sicuramente è stato, diciamo, uno dei motivi più evidenti anche agli utenti dei treni, inevitabilmente, di queste settimane.
0: Come hai preso queste notizie che ci stanno arrivando in continuazione dal Venezuela, Giorgio?
1: Come le puoi prendere? Puoi prendere solo, appunto, sperando che in qualche modo si riesca a portare il maggior numero di persone e di aiuti nel minor tempo possibile, perché ovviamente in questi casi l'unica cosa che fa la differenza è un sistema, diciamo, di protezione civile, di soccorsi, di capacità di intervenire. Purtroppo il Venezuela, lo sappiamo, è un paese in grande difficoltà sociale, economica, anche politica. Gli Stati Uniti hanno, diciamo, si sono mossi dicendo che avrebbero inviato ai loro nuovi o comunque grandi amici, li ha chiamati Trump, inviato appunto squadre di soccorso. Loro a livello logistico sono i più vicini e i più forti, quindi dobbiamo sperare che gli Stati Uniti mettano tutta la loro capacità così di intervento. Anche l'Unione Europea ha un sistema di protezione civile che molti non conoscono, ma è un sistema che coordina le protezioni civili di tutti gli stati membri, quindi può rapidamente mandare squadre, persone e strumenti anche fuori dall'Europa. Quindi diciamo, la cosa che dobbiamo appunto tutti fare è cercare di facilitare la corsa verso quel paese, perché sono le prime ore, ovviamente, le cose le più importanti, ed è fondamentale, diciamo, l'intervento internazionale. Purtroppo il paese e anche i paesi confinanti non hanno oggi gli strumenti per rispondere a una cosa così grave e così grande.
0: La politica interna, Giorgio. Pagina 8 del Messaggero. L'omaggio di Mattarella ai padri costituenti diedero forma alla libertà. Montecitorio, la cerimonia per gli 80 anni dell'assemblea che scrisse la carta. Per il capo dello Stato fu una rivoluzione pacifica che traghettò il paese verso la democrazia. Ancora La Stampa. La carta che unisce a Montecitorio, la cerimonia per celebrare gli 80 anni della Costituente. Mattarella, obbedimmo a un principio elementare, la Repubblica è di tutti. Giorgio, sentiamo insieme le parole del Presidente Mattarella.
2: Il discorso di insediamento della Consulta il 25 settembre

0: Sempre del 1945, Carlo Storza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Menzoni, Gramsci. Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti. Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
1: Ecco, la Repubblica è di tutti. Che effetto ti ha fatto sentire queste parole del Presidente?
2: Beh, parole davvero, insomma, quelle di Mattarella non sono mai dette a caso, ha sempre la capacità anche di prendere momenti lontani nella storia o anche vicini nella storia e diciamo usarli per mandarci dei messaggi su oggi, ed è stata molto bella questa cerimonia, anche perché appunto a Montecitorio si sono riuniti veramente tutti, anche oggi insomma c'era l'opposizione, c'era il governo, si è rievocato un momento fortissimo della nostra storia, il momento in cui appunto si è scritta la Costituzione subito dopo la guerra e subito dopo il famoso voto appena celebrato appunto degli 80 anni del 2 giugno per la Repubblica, e questo, anche questo richiamo ai martiri ci ricorda poi che appunto la Costituzione nasce su una base diciamo post regime fascista e contro quello che il regime fascista aveva rappresentato per il paese. E questo ricordo, diciamo, è importante perché ovviamente insomma c'è chi vuole un po' togliere questo elemento, ma questo è un elemento chiave della nostra Costituzione, e anche il fatto appunto che quando dice di tutti, in quel momento c'erano socialisti, comunisti, liberali, insomma cattolici, c'erano tutti veramente quelli che avevano lavorato avevano combattuto per portare la democrazia in Italia, ed erano tutti seduti insieme, e questo diciamo è stato anche un altro elemento abbastanza unico del nostro paese, perché insomma dopo la guerra è riuscito a tenere dentro appunto tutti di fatto.
1: Cambiamo argomento, pagina 24 di Repubblica, tornano Renzo e Lucia, dietro fronte di Valditara sui programmi dei licei. Leggiamo cosa scrive Viola Giannoli. Il Ministero dell'Istruzione ci ripensa, indietro tutta su Manzoni e Dante, tornano al loro posto, i Promessi Sposi al secondo anno, la Divina Commedia spalmata sul triennio, e modifiche toccano anche storia, matematica, filosofia, dove rispunta Marx, la versione definitiva delle nuove indicazioni nazionali per i licei che debutteranno nel 2027 è pronta e oggi verrà sottoposta al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione prima della bollinatura finale del Consiglio di Stato. Insomma, tornano Renzo e Lucia, sei contento o no?
2: Ma non lo so, sicuramente è una di quelle cose dove ognuno di noi insomma pensa che quelli che vengono dopo devono più o meno fare la stessa strada, e se non la fanno sono un po' strani, sì, un po', sì. Insomma, tutti noi proiettiamo sui nostri figli, sui figli degli amici, diciamo un po' quello che è stata la nostra adolescenza, eccetera. Quindi non è che non venivano cancellati, venivano spostati al penultimo anno, però si è detto no. La cosa interessante di questo processo è che si vede come poi, ecco, una proposta del genere, che può essere assolutamente legittima, poi ci sono state tantissime interazioni con comitati, sindacati, esperti, eccetera. Alla fine il ministero ha detto va bene, abbiamo ascoltato quello che ci hanno detto i professori, chi vive la scuola, eccetera, abbiamo deciso di tornare all'impostazione precedente. Quindi ecco, sicuramente i Promessi Sposi sono un testo fondamentale, e può essere anche vero che metterli al penultimo anno, quando invece magari ci sono Leopardi e altri, insomma, altri autori così importanti, diventava più complicato, mentre al secondo anno è praticamente dedicato ai Promessi Sposi quando si parla di letteratura italiana. È un po' fuori sincrono rispetto effettivamente al programma, però diciamo sicuramente è il romanzo alla base un po' della nostra formazione.

0: liceale, quindi non se ne può fare a meno.
1: Una risposta davvero telegrafica, sono preparati questi ragazzi? Telegrafica davvero.
0: Sono preparati, hanno la possibilità di prepararsi su quello che vogliono, però ecco, diciamo, dovranno cercare di non perdere il muscolo della ricerca e dello studio, perché siamo tutti un po' tentati da farlo questo.
1: Grazie davvero Giorgio Rutelli, vice direttore della DN Cronos, buon lavoro. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito. A seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi torniamo come sempre domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: La benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la

libro di oggi è Frammenti di un insegnamento sconosciuto di Piotr Uspensky ed è uno dei testi fondamentali del pensiero esoterico del Novecento e lo esploriamo accompagnati dalla musica di Franco Battiato che ha più volte fatto riferimento a questo testo sia per la sua poetica che per la stessa sua vita. Uspensky redige un minuzioso resoconto degli 8 anni esattamente dal 1915 al 1923 in cui segue da vicino l'opera e gli insegnamenti di George Gurdjieff, il filosofo, cari ascoltatori, del centro di gravità permanente, e cioè il mistico armeno che il pubblico italiano conosce attraverso il suo titolo più famoso, Incontri con uomini straordinari, edito da Adelphi. Nel libro di Uspensky, Gurdjieff viene sempre citato solo come G e accompagna il lettore in un percorso di ricerca che passa attraverso conversazioni, osservazioni e pratiche. Questo testo affronta i temi della vita fisica, mentale, spirituale e astrale degli uomini. Descrive le pratiche interiori necessarie a scardinare la coscienza ordinaria, cioè l'auto-osservazione, l'autoricordo, la presenza attiva, e senza cercare di fare una spiegazione intellettuale di quelle che sono le idee di Gurdjieff, Uspensky accompagna il lettore nel flusso dei suoi insegnamenti visionari. Un uomo che all'inizio del 1900, in fuga dalla rivoluzione russa, esprimeva concetti che sono oggi ancor più che calzanti, aderenti alla nostra realtà. La civiltà contemporanea vuole degli automi e le persone sono certamente sul punto di perdere le proprie abitudini di indipendenza, diventando sempre più simili ad automi, a pezzi di macchine. Non è possibile dire come finirà tutto questo, né come uscirne, e neppure se ci sarà una fine o un'uscita. Una sola cosa è certa, ed è che la schiavitù dell'uomo non fa che aumentare. L'uomo sta diventando uno schiavo volontario, non ha più bisogno di catene. Incomincia ad amare la sua schiavitù, a esserne fiero.

ogni grado più alto di coscienza comporta un sacrificio. Questa è la condizione necessaria per il lavoro interiore, una sorta di pagamento indispensabile per la trasformazione. Uspensky e Gurdjieff.

Jeff sanno che sacrificare comodità, automatismi, illusioni, reazioni emotive e soprattutto l'idea di possedere un equilibrio stabile non è penitenza, ma scambio. Si lascia andare sempre ciò che è meccanico per conquistare un grado più alto di coscienza. Anche per raggiungere l'immortalità, l'uomo deve fare delle rinunce e deve seguire tre vie. Ecco.

e ognuna di queste vie comporta un sacrificio. Ma tutte le vie incominciano da ciò che è più difficile, un cambiamento di vita totale, una rinuncia a tutto ciò che è di questo mondo. Un uomo che ha una casa, una famiglia, deve abbandonarle, deve rinunciare a tutti i piaceri, attaccamenti e doveri della vita e partire per il deserto, entrare in un monastero o in una scuola di yogi. Fin dal primo giorno, dai primi passi sulla via, egli deve morire al mondo. Soltanto così egli può sperare di raggiungere qualcosa su una di queste vie.

un capitolo del libro seminario è dedicato all'energia sessuale, che viene descritta come una delle forze più potenti dell'essere umano, una riserva vitale che alimenta non solo l'istinto, ma anche le possibilità superiori della coscienza. La sessualità produce un tipo di energia che da un lato sostiene la vita biologica e il piacere, dall'altro può essere trasformata e utilizzata per sviluppare consapevolezza e lucidità, ma come tutte le grandi forze ha bisogno di un controllo centrale. Il lavoro su di sé, correttamente condotto, comincia dalla creazione di un centro di gravità permanente. Quando un centro di gravità permanente è stato creato, tutto il resto, subordinandosi ad esso, si organizza poco a poco. La domanda si riassume dunque così: a partire da che cosa e come un centro di gravità può essere creato? Ed ecco la risposta che possiamo dare. Solo la giusta attitudine di un uomo nei riguardi della lavoro, nei riguardi della scuola, il suo giusto apprezzamento del valore del lavoro e la sua comprensione della meccanicità e dell'assurdità di tutto il resto possono creare in lui un centro di gravità permanente.

Questo libro, cari ascoltatori, ci accompagna una consapevolezza sull'inesplorato che c'è ancora dentro ciascuno di noi e ci accompagna al potenziale inespresso che abbiamo tutti. E il lupus in fabula di oggi è infatti il potenziale umano. E in questo libro c'è un'idea che ritorna. L'uomo vive ben al di sotto delle proprie possibilità, immerso nel sonno meccanico delle abitudini, incapace sempre di cogliere la vastità delle sue scelte interiori. Ci crediamo unitari, ma siamo frammentati, possediamo un'enorme ricchezza, ma non abbiamo un centro permanente che sappia usarle. E così il libro suggerisce che dentro ciascuno di noi esista un territorio inesplorato, una sorta di capitale energetico e psicologico che resta dormiente perché non gli dedichiamo attenzione. Passiamo la vita a reagire e non ci accorgiamo che ogni istante, se visto con uno sguardo più lucido, offre a tutti noi una scelta. Uspensky, insomma, per tramite del suo G, ovvero Gurdjieff, racconta proprio questo: l'incredibile distanza tra ciò che siamo e ciò che potremmo essere. E se solo imparassimo a rivolgere lo sguardo verso dentro, anche per un istante, una rivoluzione silenziosa, decisiva, darebbe a noi il centro di gravità permanente. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto il vostro centro di gravità permanente con frammenti di un insegnamento sconosciuto di Piotr Uspensky. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e

Qualità mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Andrea Di Marco. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Il sisma in Venezuela, bilancio sempre più grave, 235 morti, decine di migliaia dispersi, tra le vittime un italiano, molti con nazionali irreperibili. Iran, dal vertice Italia-Francia ad Antibes, la premier Meloni ribadisce: non abbiamo mai partecipato al conflitto, asse con Macron sul Libano. La strage di Viareggio del 2009, definitive le condanne, 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie, Mauro Moretti. Mondiali di calcio, impresa Ecuador, battuta la Germania, pari tra Svezia e Giappone, che ai sedicesimi trova il Brasile. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano il terremoto in Venezuela, 235 i morti accertati, tra cui un italo-venezuelano, 4.300 i feriti, ma continua a salire il numero dei dispersi, sono oltre 40.000, decine i palazzi crollati, soprattutto nella zona costiera, l'area più colpita dal sisma. Per i soccorritori una corsa contro il tempo.
3: Si scava e si spera fra le macerie dei 100 palazzi crollati nella città costiera di La Guaira, la più colpita, pare bombardata a tappeto. Ne esce vivo anche un neonato, mentre viene recuperato senza vita anche il corpo di un italo-venezuelano, 56 anni. Molti gli italiani nel paese che non rispondono al telefono, fa sapere l'unità di crisi della Farnesina. Per favorire la ricerca delle migliaia di dispersi, il governo ha riattivato i social. Governo che continua a lanciare appelli all'unità, mentre Plaza, Francia, di Altamira, Caracas, un tempo terreno di scontro fra sostenitori e oppositori del potere chavista, si trasforma nella piazza della solidarietà, con centinaia di volontari a donare viveri. In moto anche la macchina degli aiuti internazionali, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, squadre di soccorso in arrivo anche da Roma. Gli Stati Uniti stanno dispiegando anche 2 navi da guerra per fornire supporto logistico. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Soccorsi difficili con le linee elettriche e le reti di comunicazione a singhiozzo, come spiega la responsabile per il Venezuela di Medici Senza Frontiere, Ali Hussein.
4: A Caracas ci sono ancora molte persone in strada perché non sono riuscite a tornare a casa o perché le loro abitazioni sono danneggiate. Ho visto persone con le cose che sono riuscite a portare via che non possono spostarsi. Le autorità stanno cercando di organizzare dei rifugi nelle scuole e negli stadi di baseball. Cerchiamo anche di comunicare con la maggior parte dello staff di Medici Senza Frontiere nel paese, ma ci mancano ancora alcune persone, non tutte le linee telefoniche ed elettriche sono state ripristinate.
5: Internet, electricity.
2: Nuovi attacchi ucraini in territorio russo, colpiti un impianto chimico e una centrale elettrica nella regione di Tula, a sud della capitale. 660 i velivoli senza pilota di Kiev abbattuti nella notte su tutto il paese, fanno sapere le autorità moscovite. Ieri 2 feriti nella capitale ucraina dopo un raid russo con missili balistici. Il vertice Italia-Francia ad Antibes, in Costa Azzurra, Parigi e Roma, partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, ha aggiunto Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul conflitto Stati Uniti-Iran e le dichiarazioni del segretario NATO Rutte, che aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane. L'inviata.
6: Non abbiamo mai partecipato al conflitto in Iran, altrimenti non si spiegherebbe la delusione reiterata del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Non lascia spazio di interpretazioni Giorgia Meloni, che dal vertice intergovernativo Italia-Francia, qui ad Antibes, chiede prudenza riferendosi al segretario della NATO Mark Rutte dopo le esternazioni sull'uso delle basi militari italiane.
7: Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
6: La premier con il presidente francese lancia una coalizione per il Libano a fine missione UNIFIL, parla di relazioni naturali indispensabili per l'Occidente tra Roma e Parigi, i cui ministri firmano una serie di intese, e spiega che a volte non c'è stato accordo con Emmanuel Macron, ma mai relazioni glaciali.
7: Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo 2 grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea con interessi convergenti in moltissimi campi.
6: Da Antibes con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: L'amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma ha annunciato le sue dimissioni dopo un incontro con Salvini seguito a disservizi e ritardi che avevano portato il ministro dei trasporti a esprimere una certa irritazione. Al suo posto potrebbe arrivare l'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. Ascoltiamo il ministro Salvini.
0: Si affronterà la fase 2 con una scelta condivisa da me, dall'amministratore delegato. Ci sarà una successione interna, quindi niente nomine politiche partitiche. Ci sarà un ferroviere, un'ipotesi è l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però una scelta, ripeto, assolutamente concordata e condivisa, niente di traumatico.
2: Per le opposizioni le dimissioni di Donnarumma certificano il fallimento di Salvini come ministro dei trasporti, il peggiore della storia della Repubblica, secondo il PD, che con 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa sollecita un passo indietro dello stesso Salvini. Il disastro ferroviario di Viareggio nel 2009, con danni definitive per gli 11 imputati, tra cui Mauro Moretti, che sul Corriere della Sera afferma: «Sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo».
1: 5 anni di carcere per Mauro Moretti, 72 anni, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI, lo hanno deciso i giudici della 4ª sezione penale di Cassazione per la strage di Viareggio. La terribile esplosione che nel 2009 distrusse un intero quartiere con un incendio che si avventò anche sulle case vicine alla stazione, provocando 32 morti e oltre 200 feriti per il deragliamento di un treno merci carico di GPL. Ambra Giù, giovane avvocata di Moretti, però afferma: sono indignata, innocente. Tiziano Nicoletti, avvocato dei parenti delle vittime.
8: È una sentenza che pone fine a una vicenda che è iniziata 17 anni fa. Abbiamo fatto 6 gradi di giudizio e tutte e 6 le sentenze emesse da giudici italiani in nome del popolo italiano hanno pronunciato la condanna dell'ingegner Moretti. L'ingegner Moretti è colpevole di disastro ferroviario per la morte di 32 persone.
1: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il duplice omicidio di Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Piero Moriconi,

0: che ha ucciso la moglie e il figlio 24enne, ha dichiarato: «Ho fatto quello che andava fatto», riferendo di un contesto familiare deteriorato in cui era lui vittima di violenze. Altre testimonianze invece raccontano di continui dissidi perché l'uomo non accettava l'orientamento sessuale di suo figlio, come aveva raccontato sui social lo stesso Mirko. «Brutto pensare che un padre ti preferisca morto piuttosto che gay», la frase che aveva scritto. Il processo ad Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio 2022. La Cassazione conferma la condanna a 24 anni inflitta in appello, rigettati i ricorsi della Procura Generale e della Difesa.
1: L'abbiamo accolto come una mezza vittoria. La Corte ha deciso di mantenere una posizione di equilibrio tra le due alternative, quella dell'ergastolo e quella dei 24 anni. Piangiamo con un occhio.
2: Puntava ad una pena inferiore l'avvocato di Alessia Pifferi, Cristian Scaramozzino. Invece la Suprema Corte conferma i 24 anni di carcere inflitti in appello, respingendo il ricorso della difesa e dell'accusa, che chiedeva un nuovo processo per escludere le attenuanti generiche. Pifferi, scoppiata in lacrime in carcere per la sentenza definitiva, in primo grado era stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario della figlioletta Diana, 18 mesi, lasciata morire di fame e sete per 6 giorni, mentre lei era fuori Milano col compagno. Per la donna, pur ritenuta capace di intendere e volere, pena ridotta in appello, bilanciando le aggravanti con le attenuanti, motivate dai giudici da fragilità cognitiva e gogna mediatica subita. Così Emanuele Demitri, legale della mamma e della sorella di Alessia, parti civili.
3: Viviana era molto delusa, si è messa a piangere, ci lascia con l'amaro in bocca. Rimane che si è trattato di un omicidio volontario.
2: Elena Baiocco, GR1.
0: Il caso delle sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate da una parente a Formia, in provincia di Latina. Fermo convalidato e obbligo di dimora per la madre Valentina D'Acunto, per il compagno e il padre di lei. Su tutti e tre pende l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Acunto ha fornito alcune spiegazioni, ma si tratta di convinzioni personali, hanno detto gli inquirenti. Il suo obiettivo era tornare ad avere con sé le figlie. Si indaga per scoprire eventuali altri complici. Un'ultima ora, 3 persone, una donna e 2 uomini, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto su una strada statale tra Foggia e Manfredonia. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada. Cerimonia solenne alla Camera per gli 80 anni dell'insediamento dell'Assemblea Costituente. Presenti le alte cariche dello Stato, il presidente Mattarella ha reso omaggio al lavoro dei padri costituenti, al loro lungo dialogo, al chiaro cambio di direzione rispetto al fascismo. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: I 535 uomini e le 21 donne chiamate a far parte dell'Assemblea si sarebbero disposti, lavorando intensamente per 18 mesi, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri, è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
0: Nell'aula della Camera oggi l'approdo della legge elettorale con il testo licenziato ieri in commissione.
5: La maggioranza accelera sulla nuova legge elettorale, ma resta il nodo preferenze. Favorevoli Fratelli d'Italia e Noi Moderati, contrari Forza Italia e Lega. L'emendamento accantonato in commissione potrebbe andare in aula con il voto segreto e Vannacci, futuro nazionale, sfida la Premier. Se vuole veramente le preferenze, allora levi il voto segreto. Da Forza Italia, Stefano Benigni.
6: Forza Italia ha lavorato per approvare una legge elettorale che garantisca stabilità e governabilità. Questo non piace alla sinistra, che è divisa su tutto.
5: Le opposizioni criticano il governo per una riforma definita favorevole all'esecutivo. Dal PD Stefano Bonaccini parla di nuovo strappo sulle regole e chiede le preferenze. Per le preferenze anche i 5 Stelle. Più Europa e AUS ritengono il nuovo testo incostituzionale. E da Azione, Carlo Calenda.
7: Questa legge è in parte proporzionale, ma il premio è troppo grande, quindi si riduca il premio o si faccia semplicemente una legge proporzionale.
5: Vasco Pirri, GR1.
0: Bollette, cattive notizie per quest'estate. Il prezzo dell'energia torna a salire.
8: ARERA parla di un aumento del 4,6% nel terzo trimestre, cioè da luglio a settembre, per i clienti più fragili che si trovano ancora nel servizio di maggior tutela. In concreto significa che circa 3 milioni di famiglie vedranno una bolletta un po' più pesante proprio nei mesi caldi. L'estate, si sa, si consuma di più tra condizionatori e ventilatori e questo fa salire anche il prezzo dell'energia sui mercati. Il Codacons parla di vera stangata calcolando aumenti di quasi 28 euro euro su base annua. Assoutenti evidenzia come ci sia stato un secondo rialzo consecutivo dovuto anche all'effetto della guerra in Iran. Barbara Venuti di Consumatori Attivi ricorda come siano i soggetti vulnerabili ad avere bisogno di maggiori tutele.
9: Come associazione insistiamo affinché si intervenga in termini di politica energetica in modo strutturale, perché una fascia di 3 milioni e mezzo di utenti devono avere un servizio garantito e non suscettibile da aumenti.
8: L'aggiornamento scatta il 1 luglio. Chi è nel mercato libero può avere condizioni diverse a seconda del contratto. Lorenzo Opice, GR1.
0: Aumenti che arrivano, lo dicevamo, in concomitanza con il grande caldo che sta investendo l'Europa, fa temperature record, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime anche un bimbo di 3 anni lasciato in auto. In Italia con Genova salgono a 18 le città da bollino rosso, tutte nel centro nord più Bari. Rimini, capitale dell'inclusione, è partita al Pala Congressi la 3 giorni di Expo EI, del più grande appuntamento nazionale dedicato alla disabilità. Anche Papa Leone ha espresso in una missiva vivo apprezzamento, auspicando che siano garantiti percorsi di inclusione anche ai soggetti più vulnerabili. Tanti gli eventi in programma, l'inviato.
10: 50 tra seminari, corsi e laboratori, una via dello sport con arrampicata, scherma e yoga, e poi la mototerapia, le sfilate di moda inclusiva e tutto questo Expo Aid a Rimini, ma non solo, anche un momento di incontro e condivisione delle esperienze di solidarietà di tutta Italia.
11: La nostra attività qui è promuovere il nostro biscottificio dove lavorano 26 ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale.
10: Com'è il riscontro di questi biscotti?
11: È ottimo, questa sarà la quinta, sesta volta che riempiamo i vassoi.
10: Le navette fanno la spola in tutta la città e ogni disabilità ha uno spazio per esprimersi, come il progetto Noemi dalla provincia di Chieti.
12: Noemi è nata nel 2012, terzo mese di vita, è stata diagnosticata la SMA di tipo 1, malattia neurodegenerativa rara. Lei è un dono meraviglioso perché riesce con la sua manina destra a creare questi splendidi quadri. Il nostro messaggio è proprio quello di far vedere la sua anima con i suoi colori, la sua lotta per la vita, l'amore per la vita.
10: Da Rimini, Federico Mello, GR1.
0: Lo sport, i mondiali di calcio, prende forma il tabellone dei sedicesimi, nella notte conclusi altri 3 gironi. Emanuele Granelli in studio.
13: Un pareggio può allungare la vita in un mondiale, può essere il titolo di giornata, dopo tutto il format lo permette. Così 1-1 tra Giappone e Svezia e qualificazione per entrambi. I nipponici affronteranno il Brasile di Carletto Ancelotti ai sedicesimi di finale. Stesso discorso per Paraguay e Australia, 0-0 alla fine senza farsi male. Australia avanti, sudamericani con ottime probabilità di rientrare tra le migliori terze, e ancora però tutto in sospeso, dovranno concludersi i gironi. Non ha fatto calcoli invece l'Olanda, 3-1 alla Tunisia, prossimo avversario il Marocco, vittoria ininfluente per la Turchia di Montella, 3-2 agli Stati Uniti, già primi sfideranno la Bosnia, infine KO indolore per la Germania, sconfitta e rimonta 2-1 dall'Ecuador, avanti tra le migliori terze, tedeschi comunque primi, passa come seconda la Costa d'Avorio, 2-0 a Curaçao e fine del sogno mondiale per i caraibici.
0: Sono le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io. Tra i temi di oggi, il terremoto in Venezuela e il rischio sismico in Italia. Poi l'incontro ad Antibes tra la premier Meloni e il presidente francese Macron. In chiusura si parlerà della riforma della legge elettorale con Giorgio Zanchini, qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8:00.

0: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Purtroppo il momento che sta attraversando

0: è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
1: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
6: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Il Venezuela in ginocchio per il terremoto, i dispersi sono decine di migliaia alla affannosa ricerca dei tanti corregionali.
8: Tavolo Electrolux al Ministero, i sindacati insoddisfatti dopo il primo incontro con l'azienda invocano l'intervento del governo.
7: Torna il collegamento aereo tra Ronchi e Milano Linate, dal 1 luglio 2 voli al giorno con Aero Italia.
8: Trieste, la rete elettrica intelligente, la nuova stazione di Roiano gestisce anche il porto, l'area più energivora della città.
7: Medici di medicina generale divisi sulla convenzione con il governo per la copertura dei turni nelle case di comunità.
8: Premio Hemingway a Lignano, gli incontri con Nicolò Ammaniti e Giada Messetti, nostra intervista con la sinologa.
7: Musica e ritorno dei New Trolls, questa sera a Romance, il concerto per il cartellone di Folkest.
8: Basket, pallacanestro, Trieste è esclusa dalla prossima Champions League. Per la FIBA troppo incerta la situazione societaria.
7: Venerdì 26 giugno sono le 7:19, buona giornata da Giampaolo Mauro e Lara Zani, una giornata che si apre con cielo da variabile a sereno sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 27,5 gradi, il mare è quasi calmo con temperature di 26 gradi, a Gorizia 23,5, a Udine 23, a Pordenone 24, nell'area montana Tolmezzo 18,5, a Tervisio 17, a Sappada 16 gradi, a Forni di Sopra 18, sul Piancavallo 15 e in quota sull'Ussari e sullo Zoncolan 15,5 gradi, sulla costa Lignano è a grado 26, temperatura del mare 27 gradi, a grado 30 a Lignano.
8: E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo sereno con qualche cumulo in montagna nel pomeriggio, quando non si esclude la possibilità di qualche rovescio verso il confine con il Veneto. Farà molto caldo, specie in pianura e di giorno e anche di notte sulla costa. Di primo mattino soffierà Borino, in seguito i venti ruoteranno a Brezza, anche se il Borino potrà persistere più a lungo sul Carso e a Trieste.
7: La situazione in Venezuela, colpito da un devastante terremoto, è seguita con trepidazione dal Friuli Venezia Giulia. Nel paese presente una nutrita comunità di corregionali, i rapporti sono molto saldi. 140.000 i nostri connazionali presenti nell'area maggiormente colpita, dove ci sono finora 235 morti, ma i dispersi sono decine di migliaia, 70.000 i senza tetto. Franco Jacob, presidente dell'ente Friuli nel mondo, ha detto: monitoriamo la situazione per capire quale possa essere oggi il nostro contributo e quello della comunità regionale, sia nella fase dell'emergenza, anche con il supporto della protezione civile, sia nella fase successiva di aiuto alla ricostruzione. Subito dopo il sisma è partita la ricerca di notizie e testimonianze.
9: Sono ore di apprensione per i venezuelani residenti in Friuli Venezia Giulia dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese. Da Maiano, Oscar Floreani ci dice che non riesce a mettersi in contatto con due amici.
10: Erano usciti a fare vacanze, giorni di feria, e non troviamo come fare il contatto. Speriamo che sia possibile farlo nelle prossime ore.
9: La comunità venezuelana si è ingrossata negli ultimi anni ed è in parte costituita da emigrati di ritorno. Furono molti infatti i corregionali che tempo addietro partirono in cerca di una vita migliore in Venezuela. Da Udine, Claudia Gandini, figlia dello storico presidente del Fogolar di Caracas, è riuscita a parlare con una cugina.
11: Si è spaventata tantissimo perché non riusciva in casa a camminare per uscire dalla casa, perché il terremoto era talmente forte che la buttava per terra, cadeva per terra se cercava di camminare.

0: Il Venezuela viene già di suo da anni di difficoltà economiche e un terremoto del genere rischia di mettere ulteriormente in ginocchio la popolazione. Per una parte consistente della diaspora venezuelana, tendenzialmente critica del regime prima di Chavez, poi di Maduro, in arresto negli Stati Uniti da gennaio, il governo non è preparato a gestire una simile emergenza. La pensa così Vicente Avallone, per esempio. Da parte sua, un appello per un aiuto.
1: Hanno paura perché non hanno cibo, perché non stanno dormendo, hanno dormito e hanno bisogno di tanto aiuto. Io chiedo alla regione Friuli Venezia Giulia, alla gente che sa del terremoto, come Gemona, la gente che si uniscono e vadano in Venezuela. Uno dei paesi che ha mandato soldi quando il terremoto del Friuli, soldi, è stato Venezuela.
0: Udine Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: I temi del lavoro e dell'economia, esuberi alla Electrolux, confronto tra aziende e sindacati ieri a Roma al tavolo del Ministero. Un incontro che lascia insoddisfatti i rappresentanti dei lavoratori, sempre più certi della necessità di un intervento del governo.
3: Si aspettavano di più i sindacati dall'incontro al Ministero delle Imprese, il primo di una serie di tavoli tecnici per cercare una mediazione sulla crisi Electrolux. Più di 3 ore di incontro tra FIM, FIOM, Wilm, RSU, la multinazionale, con poche risposte. Simonetta Chiarotto, FIOM.
4: È stato un incontro non soddisfacente, noi ci aspettiamo di più. Ed è chiaro che tutto deve assolutamente partire con il fatto che non si chiudono gli stabilimenti, soprattutto Cerreto Desio, il mantenimento delle produzioni che oggi esistono, perché mantenendo le produzioni noi esuberi non ne abbiamo. Noi pretendiamo che i prossimi incontri diano questa impostazione.
3: Mantenere le produzioni in Italia e i volumi produttivi, ribadiscono i sindacati, che chiedono anche l'intervento straordinario del governo per sbloccare la vertenza. Il segretario nazionale Wilm Gianluca Ficco.
5: È sempre più evidente che occorrerà l'intervento diretto del governo per ridare competitività al settore e così sbloccare la vertenza. Come parti sociali non abbiamo la piena disponibilità di tutte le leve che occorrono. Questa non è una vertenza che si possa risolvere da soli sindacato azienda. Serve l'intervento del governo.
3: L'azienda ha citato un divario di costi tra produrre in Europa e le ipotesi alternative addirittura del 25-30%. Gianni Piccinin, FIM.
6: Nel prossimo incontro si deve incominciare a ragionare di come andare a recuperare quel gap che l'azienda ha dichiarato rispetto ai produttori asiatici, rispetto ovviamente ai prodotti invece che facciamo in Europa. Penso che questo sia un elemento fondamentale e importante mettere comunque sul tavolo, quindi la salvaguardia dei prodotti.
3: Il Ministero si è impegnato a garantire la continuità occupazionale dello stabilimento di Cerreto, ma molti restano i temi aperti. Difficile che la trattativa si concluda entro l'estate. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: Da mercoledì 1 luglio torna il volo fra Ronchi e Milano Linate. Sulla tratta opererà Aero Italia con tariffe su misura per i residenti in Friuli Venezia Giulia.
8: 2 voli al giorno alle 7.30 del mattino e alle 18 partenza dal Trieste Airport e atterraggio a Linate per un'ora netta di volo. Dal 1 luglio riprende il collegamento aereo con Milano, operato sino a pochi mesi fa da Ita Airways. Ad aggiudicarsi la tratta, che garantisce la continuità territoriale, il vettore Aero Italia, società costituita nel 2022. Spiega l'amministratore delegato Gaetano Intrieri.
9: Siamo una compagnia abbastanza specializzata nella continuità territoriale, visto che di fatto voliamo il 95% della continuità territoriale sarda e anche in Sicilia. Ci sarà un aeroplano forse più adatto a questo tipo di collegamento. Alla fine in linea d'aria non c'è una grande distanza, quindi usare i modernissimi ATR Turbo Pro 600 secondo me è l'aereo giusto per questo collegamento.
8: Dal Trieste Airport nella stagione estiva si volerà anche su Olbia e Alghero, rotte operate sempre da Aero Italia. Traffico passeggeri dunque è ancora in crescita per lo scalo regionale. L'amministratore delegato Fabio Gallo.
10: Le nostre aspettative di crescita in quest'anno si attestano su base annua intorno al 6-7%, quindi un anno di consolidamento rispetto alle grandi crescite che ci sono state in passato. Siamo andati particolarmente bene nei primi 3 mesi dell'anno, dove abbiamo riscontrato più o meno un più 11%, mentre in quest'estate ci stiamo attestando intorno al 5-6%.
8: La rotta su Milano sarà operata per 7 mesi a fronte di una compensazione per la continuità territoriale di oltre 2 milioni di euro, metà dei quali messi dalla regione e l'altra metà dallo Stato. Gli uffici regionali stanno già lavorando al nuovo bando di gara per i successivi 3 anni perché, spiega il presidente regionale Massimiliano Fedriga, l'alta velocità ferroviaria su Milano non può essere l'alternativa. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: È stata presentata a Trieste la nuova rete

0: Elettrica intelligente, la Smart Grid, sviluppata nella stazione elettrica di Roiano da Acegas APS Amega con il supporto di Siemens. Il progetto vale oltre 26 milioni, è finanziato con fondi del PNRR e ha reso la rete elettrica della città in grado di supportare le fonti rinnovabili, la mobilità elettrica e soprattutto l'elettrificazione del porto, la parte più energivora della città, con picchi di 160 MWh, mentre a Trieste i consumi vanno dai 105 di media ai 140 di punta. L'investimento, ha dichiarato Giovanni Piccoli, direttore reti Acegas APS Amega, ci ha consentito di creare 9 km di nuove reti e di riqualificare 48 cabine.
1: E a Trieste, a 3 anni dall'apertura dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra, è stata presentata l'analisi dell'impatto economico di British American Tobacco. Produzione e utili sono in crescita, mentre il valore aggiunto ricade quasi interamente sul territorio.
2: Per ogni euro di produzione dell'azienda il ritorno sul territorio è di 5,5 euro. A 3 anni dall'inaugurazione a Bagnoli della Rosandra, lo stabilimento di BAT, British American Tobacco, a Trieste, continua a generare valore. La produzione complessiva nel 2025 ha raggiunto i 275 milioni e 600 mila euro e l'utile d'esercizio è di 2 milioni e 8, in crescita del 75% rispetto al 2024. 355 i lavoratori assunti. Il presidente e amministratore delegato di BAT Italia, Simone Masè.
3: All'interno dell'ecosistema BAT in Italia, Trieste è un luogo strategico perché la nostra fabbrica, il nostro stabilimento unico in Italia è a Trieste e peraltro è un gioiello di tecnologia, di ricerca e di sviluppo anche per future innovazioni. Ovviamente BAT nel mondo ha molti altri stabilimenti di dimensioni anche maggiori, ma il livello di qualità espresso dallo stabilimento di Trieste è di altissimo livello.
2: Andrea Di Paolo, presidente di BAT Trieste.
4: Del valore aggiunto generato da BAT Trieste, che nel 2025 circa 30 milioni, l'88,8% rimane in città e se consideriamo la regione si aggiunge un altro 3,2%, quindi superiamo il 92%, e questo per una multinazionale che opera in 180 paesi non è un dato scontato.
2: Trieste, Lorenzo Gerlinsoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il sovraindebitamento in Friuli Venezia Giulia, nuove reti sociali, strumenti finanziari e istituti giuridici per l'inclusione. L'appuntamento è organizzato dalla Fondazione Welfare di Pordenone insieme all'Ordine degli Avvocati. I lavori si svolgono per tutto il giorno nell'auditorium di Confindustria Alto Adriatico. Tra i temi, i costi sociali del sovraindebitamento, il progetto regionale microfinanza, gli aspetti psicologici e clinici della vulnerabilità economico-finanziaria.
1: Industria e lavoro, ma anche reintroduzione delle province e sanità territoriale al centro della tappa udinese delle primarie delle idee alle 17 in Sala Ledra. L'iniziativa riformista vedrà la partecipazione del sindaco Alberto Felice De Toni, dell'europarlamentare Giorgio Gori e di diversi parlamentari, tra i quali Marianna Madia, Davide Faraone ed Enrico Borghi, ma anche di esperti di economia e diritto.
0: Alla LEF di San Vito al Tagliamento è in programma il forum Servizi in evoluzione, sfide, traiettorie e opportunità oltre il PNRR e l'intelligenza artificiale, con inizio alle 10:30. Intervengono tra gli altri Paolo Locatelli, responsabile scientifico dell'Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, e Francesca Tosolini, direttore generale dell'Istituto Burlo Garofalo di Trieste.
1: Oscar Farinetti, imprenditore e fondatore di Italis, terrà a Pordenone una lezione in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi all'ITS Alto Adriatico in piazza Cavour dalle 18.
0: Medici divisi sulla convenzione per reperire i professionisti in grado di garantire le coperture dei turni nelle case di comunità. Solo i sindacati maggioritari hanno sottoscritto l'accordo con il governo.
5: Si basa su una revisione della convenzione tra medici di base e sistema sanitario, raggiunta a pochi giorni dalla data limite del 30 giugno dopo lo stop alla riforma del settore. L'accordo trovato tra governo e la parte maggioritaria dei sindacati dei medici di medicina generale per trovare i professionisti necessari alle case di comunità realizzate coi fondi PNRR, che in Friuli Venezia Giulia sono 23. La nuova convenzione prevede che i camici bianchi prestino servizio fino a un massimo di 6 ore settimanali nei nuovi enti sanitari intermedi. Il compenso orario è fissato a livello nazionale in 38 euro, ma la nostra regione già l'anno scorso lo aveva fissato a un livello più alto, 60 euro l'ora. Positivo il giudizio del sindacato FIMG, firmatario dell'accordo. Il segretario regionale Fernando Agrusti spiega come non tutti i medici di base saranno obbligati a lavorare nelle case di comunità. A essere coinvolti saranno in primis quelli con debiti.

0: vito orario, cioè con meno pazienti, e in seconda battuta quelli che lavorano nella continuità assistenziale, le ex guardie mediche. Anche il segretario regionale della FMT, Filippo De Nicolellis, è favorevole a un accordo sindacale che, dice, in futuro potrà essere ridiscusso per far fronte a eventuali criticità che emergeranno, cosa che non sarebbe stata possibile nel caso di un decreto legge. Di tutt'altro avviso il presidente regionale dello SNAMI, che non ha firmato l'accordo, Stefano Vignando, secondo cui il governo avrebbe posto la controparte davanti a un vero e proprio out-out proprio minacciando l'emanazione di un decreto. Inoltre, il Friuli Venezia Giulia, aggiunge, aveva già siglato un accordo integrativo, che finora è rimasto in gran parte inattuato. Obiezioni simili anche da Lorenzo Cociani dello SMI, per il quale l'accordo non va nella direzione di integrare in modo strutturale i medici di base nelle case di comunità, ma solo di utilizzarli per coprire turni sporadici con prestazioni occasionali. Daniele Lettige, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: 7:33 minuti, numerosi oggi gli appuntamenti su politiche ambientali e sviluppo sostenibile. Pordenone ospita un confronto internazionale sullo sviluppo delle città promosso dal Consorzio Universitario. Il convegno dal titolo La rigenerazione urbana è in programma in Biblioteca Civica dalle 9:30. In arrivo esperti da Slovenia, Serbia, Francia, Togo.
2: Prende il via dal Friuli Venezia Giulia la 21ª edizione di Goletta dei Laghi, la storica campagna di Legambiente dedicata alla tutela dei laghi italiani. A Ronchi dei Legionari, in auditorium comunale alle 18, si terrà l'incontro Laghi delle Mucille tra inquinamento e necessità di tutela.
1: Prosegue il convegno Costruire il futuro, montagna, cooperazione e comunità, organizzato dall'Università di Udine. Oggi e domani i lavori si svolgono a Paluzza al Teatro Daniel, questa mattina all'inizio alle 9:15.
2: A San Martino del Carso, nell'ambito degli incontri sulla natura dell'Associazione Rosman, sarà proiettato il documentario sui prati stabili del Friuli Venezia Giulia dal titolo Incanto d'erba ed urgenza di Roberto Pizzutti, alla presenza dell'autore, al Centro Civico alle 20.
1: Un progetto per promuovere lo sport e la socializzazione tra gli anziani è quello pensato dall'Unione Italiana Sport per Tutti a Gorizia.
3: Popolazione che invecchia, processo che in Friuli Venezia Giulia coinvolge il 27% delle persone. Trieste, Udine e Gorizia sono tra le prime 25 province con età maggiore. Diventa sfida se si guarda alle persone con più di 65 anni che vivono da sole, l'11%. Un cambiamento demografico che la WISP vuole affrontare attraverso lo sport. Il progetto si chiama Age e punta a mettere insieme comuni, ASL e associazioni del terzo settore per mettere in campo proposte che possono essere di ginnastica in palestra, attività in piscina, ciclismo, fino ai gruppi di cammino. Sara Vito, presidente WISP Friuli Venezia Giulia.
4: Da un lato assolutamente contrastare, diciamo, le malattie, quindi soprattutto le patologie più croniche attraverso la pratica dello sport, di uno sport per tutti, quindi facilmente accessibile, anche economicamente facilmente accessibile, e dall'altro lato il contrasto appunto alla solitudine.
3: Il comitato WISP di Gorizia sarà promotore di due progetti che uniscono attività fisica, socialità e valorizzazione del territorio. Il primo si chiama Spazi d'Argento, ovvero lo sport nelle piazze, nei cortili e nei parchi, proprio nella città che ha la maggiore percentuale in metri quadrati di spazio urbano per abitante. Enzo Dall'Osto, presidente WISP Gorizia.
5: E in più la possibilità con l'altro progetto di fare delle sane passeggiate che vanno coniugate con la storia del nostro territorio e la enogastronomia.
3: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Una panchina gialla con la scritta In ricordo di Giulio Regeni è stata inaugurata nel chiostro del Polo Universitario di Santa Chiara, sede goriziana dell'Università di Udine, nel 10° anniversario dell'uccisione al Cairo del ricercatore di Fiumicello. Alla cerimonia erano presenti i genitori di Giulio, insieme a rappresentanti dell'università, del comune, degli studenti e della comunità arcobaleno che aveva conosciuto Giulio quando era sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi a Fiumicello.
2: A 50 anni dal processo per i crimini della Risiera di San Sabba, una iniziativa per conoscere testimoni, giudici e responsabili e valutare l'importanza giuridica, morale e storica dell'azione giudiziaria è in programma a Trieste al Circolo della Stampa alle 17. È promosso dall'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, dall'Associazione Ex Deportati e dal Comitato Iniziative 50 anni Processo Risiera. Interverranno tra gli altri gli storici Fico Cecotti e Tristano Matta.
1: Sarà presentato nel pomeriggio a Monfalcone Memorie dissepolte, il cortometraggio realizzato da Terroir Films e diretto da Michele Pupo, che racconta il progetto di riapertura della Galleria Rifugio attraverso la testimonianza di chi ha vissuto l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale nella città di

0: Cantieri alle 18 in Sala Consiglio.
1: A Lignano Sabbia d'Oro, alla 42esima edizione del premio Hemingway, in programma gli incontri con lo scrittore Niccolò Amanniti e la saggista e sinologa Giada Messetti, vincitori rispettivamente nella sezione letteratura e nella categoria Lignano per il futuro. Si parte alle 18.30 al CineCity con il talk che vedrà protagonista la saggista e sinologa Messetti, autrice di Quando tornano le rondini, Friuli 1976, Memorie di un terremoto, in dialogo con Alberto Garlini. Alle 21 al CineCity, Niccolò Amanniti si racconterà in un incontro dedicato al suo ultimo romanzo, Il Custode. Con lui dialogherà Gianmario Villalta. A Giada Messetti abbiamo chiesto perché la scelta di raccontare Gemona e le sue origini dopo anni trascorsi a raccontare la Cina.
2: Perché secondo me abbiamo tutti un debito con le nostre radici. Io vengo da Gemona del Friuli, sono una figlia del terremoto perché mio papà ha conosciuto mia madre perché è venuto a fare il volontario ed è venuto ad aiutare dopo quella tragedia, e quindi a un certo punto ho sentito proprio il bisogno di mettere mano alla storia della mia comunità e anche alla mia storia.
1: Aver vissuto all'estero ha cambiato la sua visione della terra d'origine?
2: No, sì, anzi sì, nel senso che per me tornare in Friuli è tornare a casa sempre, è il posto dove io, quando io vedo il profilo del Chiambone, del Quarnan, io mi sento a casa. Da questo punto di vista forse sì.
1: La giuria nel premio parla di responsabilità civile della memoria. Quale responsabilità sente uno scrittore nei confronti delle nuove generazioni nel raccontare il terremoto?
2: Io diciamo che me la sono presa perché ho proprio sentito che si comincia a dimenticare il terremoto del Friuli, soprattutto fuori dal Friuli, chi ha meno di 50 anni spesso non sa nemmeno che ci sia stato. Quindi io ho proprio cercato di approfittare del fatto che pubblicavo già con un grande editore i saggi sulla Cina per provare a scrivere un libro che fissasse la memoria, perché è un evento storico importante non solo regionale ma anche nazionale, quindi mi sembrava giusto provare a fissare questa memoria.
1: Ed è stata un'occasione che le ha permesso anche di scoprire qualcosa di nuovo?
2: Sicuramente, nel senso che io comunque, essendo proprio cresciuta a Gemona del Friuli, sono quelle cose che uno non ci pensa. Io ho sempre sentito che il mio paese era un paese terremotato, che molte delle persone che conoscevo erano persone che avevano vissuto il terremoto, ma non avevo mai indagato e non mi ero mai fermata veramente a pensare a cosa significasse. Quindi è stato un lavoro di studio e anche di, come dire, di interviste, di raccolta di testimonianze, per me molto molto interessante, perché mi ha permesso di guardare con occhi nuovi sia il mio paese sia la forza della mia comunità.
0: Gli spettacoli, si alza il sipario sulla rassegna Musica con Vista che la Società dei Concerti firma con il Comitato Amur. Primo appuntamento questa sera alle 21 nel Piazzale del Castello di Miramare. Protagonista il quartetto Iusca con un programma dedicato a Haydn, Boccherini e Mozart.
1: Il violinista Pierpaolo Foti sarà a Gorizia per Intrecci di note in movimento e suonerà in Piazza Sant'Antonio alle 21.30 in un concerto che si annuncia pieno di energia. In scaletta brani classici, inediti e cover pop.
0: Nel cartellone di Folkesti rompe invece una delle band storiche del beat del rock progressivo italiano. Inconfondibili New Trolls, protagonisti di una stagione felice e lunghissima, anche se dell'esperienza originaria restano solo Nico Di Palo e Gianni Belleno, che questa sera saranno tuttavia sul palco di Romance di Isonzo con Claudio Cinquegrana, Stefano Genti e Nando Corradini. Erano già tutti insieme nell'ultimo album pubblicato, il live celebrativo 50.0, dal quale ascoltiamo la celeberrima Aldebaran. Questa sera l'appuntamento è alle 20.45 in Piazza Candussi.
1: Altri. Altri spettacoli di oggi, anteprima di Shorts Film Festival stasera al Teatro Miela con la proiezione dei Magnifici Tre di Albert Magnoli con Prince. Domani l'inaugurazione e la prima serata ufficiale al Giardino Pubblico.
0: In Memoriam, la voce narrante di Manuel Buttus e il piccolo coro Artemia insieme nella Basilica di Aquileia per ricordare i 50 anni del terremoto del Friuli. Il concerto spettacolo alle 20.45 è gratuito e studiato per essere accessibile a non udenti e non vedenti.
1: A Trieste il giardino del Museo Sartorio ospita la replica del Passeggero di Manda se sarà bella, nuova produzione della Contrada da Carpinteri e Faraguna.
0: Si intitola Il mio canto e il mio volto, l'evento musicale che celebra i 100 anni dalla morte del

0: Il poeta sloveno Srečko Kosovel in programma alle 21:15 a Ronchi dei Legionari in Piazza della Concordia con l'esibizione dell'orchestra Romianski Musicanti.
1: A Casarsa il musichiere Asile, un concerto che crea attorno alla musica un gioco ispirandosi al mitico musichiere degli anni 50, con i Papu Andrea Binetti e Teo Luca Rossi, coro e strumenti della polifonica friulana Jacopo Tomadini. Alle 21 nel parco dell'antica chiesa di Santa Margherita in località Asile o in caso di maltempo al Teatro Pasolini.
0: La rassegna itinerante Palchi nei parchi fa tappa a Cividale del Friuli con un appuntamento dedicato a Domenico Modugno. Protagonisti della serata saranno la Friuli Venezia Giulia Orchestra, diretta da Paolo Paroni, e la voce di Peppe Voltarelli alle 20:45 a Bosco Romagno o in caso di maltempo al Teatro Ristori.
1: Tra le proposte di oggi del TRISC, il Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica di Trieste, la conferenza Il Mondo Celtico alle origini della civiltà europea, tenuta da Fabio Calabrese alle 18 al Cerchio di Pietre. In serata alle 20:45 i Drifters, il progetto guidato da Tommaso Tornielli, considerato uno dei più autorevoli interpreti italiani del Fausto Traverso irlandese. Alle 22:30 saliranno invece sul palco i Tempus, formazione della Repubblica Ceca conosciuta per spettacoli dal forte impatto visivo. A chiudere la giornata sarà il tradizionale spettacolo di Foco Giocoleria.
0: Per i concerti al Castello a Trieste, il trio in famiglia composto dai gemelli Vincenzo e Severo Aurilio al violino e violoncello e dal padre al pianoforte propone nel programma classico e romantico due composizioni di Haydn e Felix Mendelssohn alle 19 al Circolo Ufficiale a Villa Italia.
1: Passiamo allo sport con il basket. Il cambio al vertice societario non ha evitato alla Pallacanestro Trieste la prima delusione della nuova stagione agonistica. La FIBA, la Federazione Internazionale, ha rigettato infatti la domanda di iscrizione del club biancorosso alla prossima Champions League. Troppo incerta la situazione societaria, questa la motivazione, la stessa che ha determinato l'esclusione di Brescia. Dopo le dimissioni di Paul Matiasic dalla presidenza, le quote di maggioranza della Pallacanestro Trieste sono state acquisite dal gruppo Newport Holdings, società americana attiva nel settore immobiliare e dei servizi finanziari. Il consiglio di amministrazione di Cotogna Sports Group ha deciso di indicare Connor Barwin, ex giocatore di football e attuale socio di minoranze componente del CDA, come prossimo presidente.
0: Scherma, a Cividale del Friuli si svolge oggi e domani il Festival Europeo Under 14. È la prima volta che il principale appuntamento continentale dedicato ai giovani talenti si svolge in Italia. A Cividale saliranno in pedana quasi 400 atleti provenienti da 24 paesi, 6 i titoli in palio per gli atleti delle classi 2012 e 2013.
2: Rassegna stampa.
1: Alle 7:44 vediamo la rassegna stampa. Venezuela, la paura dei friulani è il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine. Devastante terremoto, centinaia di morti, tra cui un italiano, 40.000 dispersi. Ansia per gli emigrati. Imprenditore fuggito in strada. L'arcivescovo Lamba, nativo di Caracas. Cordoglio e vicinanza. Poi il caso Regeni, panchina gialla inaugurata a Gorizia. I genitori chiedono un verdetto giusto. E la proposta di legge di Fedriga, vietare i social sotto i 14 anni. Il governatore in cassa consensi. Nella fotonotizia il giugno torrido, l'Europa nella morsa dell'ondata di caldo, da qui al 2030 in Italia brucerà 10 punti di PIL. D'Italia centrale il caso Electrolux, fumata grigia nel primo tavolo al Ministero, i sindacati così non va. In cronaca Udine la stazione di posta in aiuto ai fragili, investiti 1.100.000 euro, e la scoperta di un pensionato che faceva il dentista abusivo, casa sequestrata. In mostra a Gorizia le antiche trame del Merletto in dialogo con l'arte di Celiberti, e per lo sport ipotesi amichevole contro il Barcellona, l'Udinese sogna. Nell'edizione di Pordenone l'apertura è dedicata a Electrolux, porcia a mani vuote, stallo su volumi e occupazione nel primo tavolo ministeriale. La multinazionale svedese, i costi sulla tassa ambientale sono aumentati da 4 a 7 euro a pezzo. In cronaca le spiagge vigilate dal cane drone prodotto in città. Sempre nel capoluogo la crisi di un'attività, rivenditore Apple, paghe bloccate, clienti in allarme. E la chiusura del PRA, problemi tecnici e di sicurezza. Mentre a San Vito al Tagliamento, casi di bullismo, le famiglie chiedono aiuto. Nell'apertura della cronaca locale si parla di mobilità, dopo il bus serale ecco il bike sharing. 100 biciclette prenotabili via app, i mezzi sono già stati sostituiti, servizio al via dal 2 luglio.
0: Il Piccolo dedica l'apertura all'emergenza caldo, l'AFA intasa il pronto soccorso, questo è il titolo in prima pagina sull'edizione di Trieste. Nel weekend temperature da bollino rosso, picco di accessi in ospedale per il caldo, più

0: 20%. Tiene banco anche la questione basket, con il cambio al vertice della Pallacanestro Trieste. La maggioranza a un fondo immobiliare della Florida spiega una grande fotonotizia. Nella cronaca cittadina anche la cittadella dello sport di Barcola ha pubblicato il bando per la gestione. E poi i numeri di Batta, 3 anni dall'insediamento, 241 milioni investiti, 335 assunzioni. Edizione di Gorizia e Monfalcone, l'apertura è per il Pala Bigot, avrà altri eventi, assicura il sindaco Ziberna. Quella con la nazionale di basket è stata la data zero. Nella cronaca giudiziaria, condannato un medico assenteista del San Polo e un ortopedico che dovrà ora risarcire 7.000 euro.
1: Electrolux scopre le carte sui costi, titola il Gazzettino. Nel confronto al Mimit, l'azienda svela quanto pesa produrre qui: 32 euro in più una lavasciuga Porcia, 46 un frigorifero a Susegana. I sindacati chiedono di ritirare il piano, il divario con l'Asia non si colma tagliando lavoro, produzioni e stabilimenti. Poi i trasporti, riparte la rotta diretta a Linate, strategica, e il report zoomafie, l'orrore dei bovini sepolti tra i casi del dossier LAV. In cronaca fa il dentista in casa pensionato nei guai, studio abusivo, i NAS sequestrano l'ambulatorio ricavato in un appartamento a Udine, mentre a Tolmezzo lo sport piange Lalo Lomuscio, storico presidente. Poi il friulano che diventa virale e conquista anche i social, e a Udine è inaugurata la stazione di posta solidale. Infine domani il grande giorno, addio al celibato in piazza per i due sindaci Alessandro Basso e Loris Bazzo. Nell'edizione di Pordenone la storia di una multa per i rifiuti fuori orario, 45enne stanato dalle telecamere, ha esposto contenitori plastica e umido 3 ore prima, sanzione da 110 euro. Poi un incidente a Fontana Fredda con il furgone contro un albero, grave 67enne, e un lutto, è morto a 75 anni il fondatore di Torrilandia.
0: 7:49 minuti, fin qui la rassegna stampa, torniamo al notiziario. Prime tappe oggi a Lignano Sabbiadore, domani a Pineta per la campagna della LAV, il mare è la loro casa, per insegnare il rispetto anche di granchi, pesciolini e meduse quando ci si trova in spiaggia. E a Trieste è stata inaugurata la spiaggia dei cani sulla riviera di Barcola.
2: Nuotare a cagnolino, nel vero senso della parola, sulla riviera triestina di Barcola, in una zona protetta e destinata appositamente agli amici a quattro zampe, è finalmente di nuovo possibile a Bau Beach, area tornata fruibile al pubblico e inaugurata dall'amministrazione comunale dopo l'apertura parziale dello scorso anno, al termine dei lavori di allestimento partiti dopo l'ultima barcolana, che hanno visto la realizzazione di nuove opere come lo spostamento più a largo della diga protettiva, le ringhiere d'accesso al mare che hanno sostituito la precedente scaletta e i cancelli per delimitare l'area dalle altre zone del litorale, seguendo anche i suggerimenti dell'associazione Cani Salvataggio Trieste. Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste.
3: Abbiamo copiato da Roiano, dove abbiamo fatto la chiusura per i cani, che è stato un trionfo, e adesso qua stamattina era un sogno vedere i cani che giocavano.
2: La prima idea del progetto era nata già nel 2019, ma la mareggiata del novembre 2023, che proprio a Barcola aveva provocato ingenti danni, aveva imposto nuovi lavori di consolidamento e ripristino, costati in tutto 336.000 euro, 50.000 dei quali arrivati dalla regione. In una città che vede censiti 22.000 cani, uno ogni 9 abitanti, la spiaggia dedicata, ha detto il consigliere comunale Lorenzo Giorgi, primo promotore del progetto, offre ora una risposta di civiltà sia ai triestini che ai tanti turisti che chiedevano questa opportunità. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ancora qualche appuntamento di oggi. Da oggi al 28 giugno in Val Pesarina, estensioni dentro le letterature di confine, il festival dedicato ai confini. Il via alle 18 a Pesaris in Piazza della Canonica con un calendario civile del Friuli e della Venezia Giulia. Incontro con lo storico Alessandro Cattunar. Alle 21 l'estate indiana del 76, incontro con Angelo Floramo.
1: E ancora da oggi al 28 giugno Cavazzo Carnico ospita il Festival Suoni e Natura, 4 appuntamenti a ingresso libero tra Cavazzo Carnico, Mena, Somplago e Cesclans. Il via alle 20:30 in Piazzale dei Caduti a Cavazzo con Curdi Veri, progetto che unisce la musica popolare friulana al tango argentino.
0: A Raveo, prima edizione di Sotsore, Festival del Clima e della Terra in Friuli Venezia Giulia, da oggi a domenica. L'iniziativa nasce dal sinkhole di Esemon di Sopra, fenomeno geologico che negli ultimi anni ha attirato l'attenzione di ricercatori, istituzioni e cittadini.
1: Campofarmino di nuovo al centro delle celebrazioni per il generale slovacco Milan Ratislav Stefanik, morto nel 1919 presso Bratislava dopo essere decollato dal campo friulano. Oggi sarà a Campofarmino il ministro del turismo e dello sport della Repubblica Slovacca Rudolf Huliak. La cittadina è infatti inserita nel programma ufficiale delle commemorazioni dedicate a uno

0: dei padri della patria slovacca.
1: Il fotografo Patrizio Maniero inaugura la mostra India, frammenti di quotidianità, contrasti, spiritualità e persone a Pordenone alle 18 nel centro culturale dell'Assomsi a Palazzo Gregoris. La mostra si potrà visitare

0: che oggi si occuperà di educazione affettiva e sessuale. Alle 11:20 un tranquillo weekend a paura che oggi farà tappa, tra l'altro nelle valli del Natisone, a Magnano in Riviera, a Bosco Romagno, a Miramare e a San Pietro al Natisone per riscoprire borghi storici e scoprire in anteprima mostre, concorsi musicali e concerti. Dopo la fascia informativa meridiana, la seconda parte dei programmi radiofonici regionali andrà in onda alle 13:30.
1: È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin e Marco Ferrito, ha collaborato in redazione Emma Soliman. 7:53 in punto, vi lasciamo le informazioni su traffico e viabilità regionali, ci risentiamo alle 12:30 per la prossima edizione. Grazie per la vostra attenzione e buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è caratterizzato anche oggi da cielo sereno e gran caldo, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria e segnaliamo sulla A57 la tangenziale di Mestre, code in direzione Trieste per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio con la A27 Mestre Belluno e poi attenzione sulla tratta compresa tra San Donato di Chiave e Portogruaro, dove si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Segnaliamo poi sul raccordo RA14, la diramazione vicina a Fernetti, un cantiere che comporta la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Trieste, mentre sul raccordo RA13, collegamento tra la 4 e Trieste, abbiamo la chiusura tra Padriciano e Cattinara in direzione Trieste della galleria Carso, con traffico deviato sulla 202 DIR. E sulla 202 DIR ci sono poi lavori notturni con un senso unico alternato tra Padriciano e via Carnaro fino all'innesto, quindi con la 202 ex GVT. Segnaliamo poi transiti a senso unico alternato sulla statale 14 della Venezia Giulia, possibili tra i comuni di La Pisana, Palazzolo dello Stella e Precenicco, e sulla strada regionale 251 della Valcellina una deviazione su viabilità di cantiere nel comune di Cimolais. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Anche il segno della vicinanza e degli interessi comuni che ci sono fra noi e la Francia. Non a caso oggi il Corriere della Sera intervista il ministro Lescure, che è il ministro dell'economia francese, che dice in buona sostanza: possono esserci alti e bassi tra gli esecutivi, ma siamo allineati sui grandi temi economici e finanziari. Sentite la nostra sigla, noi ci fermiamo qui, ringraziamo Angela Mauro e poi torniamo con la politica, perché oggi va in aula dopo le commissioni il cosiddetto stabilicum o melonellum, secondo immagino la lettura più malevola, e cioè la legge elettorale nuova che dovrebbe portarci ad elezioni ad inizio aprile 2027. Chi ci guadagna? Chi avvantaggia? Se avvantaggia qualcuno? 335-699-2949, GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali specializzati in podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sulla 8 Milano Varese ci sono code per traffico intenso tra Fiera Milano e Fiorenza in direzione del capoluogo.

0: Lombardo. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code per traffico tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo code per traffico tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona e un chilometro di coda per il ripristino stradale a seguito di un incidente tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Pescara Ovest in direzione di Bari. Sulla 11 rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione di Firenze. Sulla 1 ci sono 2 chilometri di coda per incidente tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione Roma Nord in direzione di Roma. A Roma sul raccordo anulare code a tratti per traffico intenso tra la Casilina e l'Ardeatina in carreggiata interna, mentre sulla tangenziale est è chiusa la galleria per un incidente tra la 24 e la via Batteria Nomentana in direzione di Piazzale degli Eroi. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
4: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
3: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
4: Accanto ai nostri efficienti motori diesel offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
3: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
4: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
3: Maggiori informazioni su Ford.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Dramma Venezuela, centinaia i morti, decine di migliaia i dispersi dopo il violento terremoto, timori per gli italiani irreperibili, in moto la macchina degli aiuti internazionali. Partner indispensabili, mai relazioni glaciali. Ad Antibes, Giorgia Meloni e Emmanuel Macron lanciano la coalizione sul Libano. La Premier, noi non coinvolti nel conflitto in Iran. Crosetto, da Rutte frasi inopportune, pronti a riferire in aula. Materan accusa Roma, complice della guerra. Di servizi e ritardi, si dimette l'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma. Strage alla stazione di Viareggio del 2009, la Cassazione conferma le condanne, 5 anni di carcere per l'ex AD Moretti. La legge elettorale approda in aula a Montecitorio, resta il nodo delle preferenze. La maggioranza, una riforma che guarda alla stabilità, le opposizioni, testo favorevole all'esecutivo, viola la Costituzione. Caldo record in Europa, oltre 200 vittime in Spagna, in Francia perde la vita anche un bambino di 3 anni. Italia tra afa, piogge, blackout. Il ministro Schillaci al GR1, iniziative mirate per i più fragili. Una reggia senza re. Carlo III lascia Buckingham Palace. Rompe una tradizione durata 189 anni. La dimora diventerà anche un museo aperto al pubblico. E il British non passa mai di moda nella musica. Esce l'ultimo singolo degli eterni Rolling Stones. Compleanno per le Spice Girls. 30 anni fa veniva pubblicato Wannabe. Non sono reali, ma sono le nozze dell'anno. Taylor Swift e Travis Kelce dovrebbero sposarsi al Madison Square Garden il 3 luglio, al mega party, circa 1000 invitati. Il calcio dei mondiali rimonta, Ecuador, Germania battuta, ma comunque prima nel girone. Ai 16esimi il Brasile di Ancelotti contro il Giappone, per l'Olanda c'è il Marocco. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il terremoto in Venezuela, un paese in ginocchio, sempre più drammatico il bilancio, 235 morti, tra cui un italo-venezuelano, 4.300

0: i feriti, ma la conta dei dispersi sale ancora a 40.000. Molti italiani non rispondono al telefono, fa sapere l'unità di crisi della Farnesina. Una corsa contro il tempo per le squadre di emergenza. L'inviata Stefania Battistini.
1: In Venezuela si continua a scavare. I soccorritori cercano dispersi tra gli edifici crollati. Al momento i morti sono oltre 200, ma secondo le prime valutazioni degli USGS, l'agenzia geologica statunitense, si teme che il numero possa sensibilmente aumentare, vista la vulnerabilità degli edifici e la gravità dei danni. Ed è in corso davvero una grande mobilitazione. Aiuti da diversi paesi dell'America Latina, le Nazioni Unite stanno coordinando squadre di soccorso. L'Italia ha attivato la macchina dei soccorsi, attesa per oggi con un volo della protezione civile e dei vigili del fuoco. Tra le vittime c'è un italo-venezuelano, ha comunicato la Farnesina, che segue la situazione della numerosa comunità italiana presente in Venezuela. Le immagini mostrano palazzi crollati, ospedali in difficoltà e migliaia di persone che hanno trascorso la notte all'aperto mentre continuano le scosse di assestamento. In serata, nella Guaira, una luce di speranza, un neonato è stato estratto vivo dalle macerie.
0: Il vertice Italia-Francia ad Antibes in Costa Azzurra, Parigi e Roma, partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, ha aggiunto Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul conflitto Stati Uniti-Iran. L'inviata.
2: Serve prudenza, dice Giorgia Meloni, nell'attuale contesto di crisi internazionale, riferendosi alle parole del segretario della NATO, Mark Rutte, sull'uso delle basi militari italiane.
3: Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
2: Dal vertice intergovernativo Italia-Francia, qui ad Antibes, la premier al fianco del presidente francese Emmanuel Macron lancia una coalizione per il Libano. Post UNIFIL. Parla di relazioni naturali e indispensabili per l'Occidente tra Roma e Parigi, i cui ministri firmano una serie di intese e sulla guerra in Medio Oriente puntualizza.
3: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano.
2: Mai stato gelo con Macron, sottolinea Giorgia Meloni, ma ognuno difende i propri interessi nazionali. Da Antibes con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
0: Intanto Teheran accusa l'Italia di essere parte del conflitto, una reazione alle parole di Rutte, parole sulle quali era intervenuto in precedenza il ministro della difesa.
4: Guido Crosetto torna sulle parole di Mark Rutte e le definisce dette a caso. Il segretario generale della NATO, intervistato da una TV americana, aveva parlato di 500 aerei statunitensi decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury in Iran. Per il ministro della difesa italiano sono frasi inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo pro tempore. Poi Crosetto sottolinea, se l'intervista di Rutte in politica interna sta generando una tempesta in un bicchiere d'acqua, sul piano internazionale invece rischia di produrre conseguenze ben più serie. Sia Crosetto che il ministro degli esteri italiani si erano detti pronti a riferire in Parlamento, fornendo i dettagli di tutti i voli partiti dalle basi italiane, come chiesto dalle opposizioni. Decolli, si legge nella nota della difesa, in linea con quelli degli anni precedenti, svolti nel pieno rispetto dei trattati internazionali e del Parlamento. Vasco Pirri, GR1.
0: Andiamo ora sul campo del conflitto Stati Uniti-Iran. Nello stretto di Hormuz, colpito ieri un mercantile battente bandiera di Singapore davanti all'Oman. Teheran sottolinea qualsiasi movimento al di fuori delle rotte designate è pericoloso, ma è il fronte israelo-libanese il più instabile. Nonostante i colloqui a Washington che continuano oggi, resta il nodo il ritiro delle truppe di Tel Aviv dal sud. Israele dice che non ci sarà fino a quando Hezbollah non sarà disarmata, ma l'ambasciata statunitense annuncia che un disimpegno, almeno parziale, ci sarà nei prossimi giorni. Sale a 6 il bilancio delle persone uccise da attacchi israeliani. La nostra inviata.
5: L'artiglieria israeliana colpisce due città del sud del Libano. Hezbollah denuncia la terza violazione della tregua e accusa Israele di aver colpito civili. Ma Tel Aviv replica, erano miliziani. Media libanesi parlano di movimenti di carri armati, possibile segnale dell'inizio del ritiro, la notizia più attesa dagli sfollati di Tiro. Una delle pochissime cose intatte è la statua della Madonna affacciata sul mare, simbolo della comunità cristiana risparmiata dai bombardamenti. Per il resto si cammina tra gli scheletri dei palazzi sventrati. Qui arriva un convoglio di Medici Senza Frontiere che allestisce una clinica in una scuola trasformata in rifugio. Sulle porte delle aule non ci sono più anno e sezione,

0: sintomi delle famiglie che le abitano. Molti pazienti hanno patologie croniche che non riescono a curare perché mancano i medicinali, racconta la dottoressa Ida. Ho fatto fatica persino a misurare la pressione, coperta dal rumore delle bombe. Una delle ultime ha ucciso il marito della signora Zeynab mentre cercava del pane. L'ho seppellito in un cimitero di fortuna, qui fuori. Presto gli farò un funerale dignitoso a casa, dice, pur sapendo che nel suo villaggio, raso al suolo, ci sono ancora soldati israeliani. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Della guerra con l'Iran è tornato a parlare anche il presidente Trump, sottolineando quanto la Repubblica Islamica sia un'opportunità economica importante per gli States. La corrispondente.
2: Un nuovo mercato in arrivo, l'Iran, lo dice il presidente Trump intervenendo alla cena per gli agricoltori dell'Iowa nel giardino delle rose della Casa Bianca. Trump si riferisce al fatto che i fondi sbloccati di Teheran potranno essere usati solo per acquistare prodotti americani, in particolare mais, grano e soia. Il presidente sottolinea che lo stretto di Hormuz è aperto, i prezzi del greggio stanno crollando e i mercati azionari salgono. Dal Bahrain, il segretario di Stato Rubio mette in guardia dal caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz. Rubio parla anche dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, assicura, ma conferma che Trump è molto deluso. Sul fronte interno, dopo aver messo in riga i senatori repubblicani, Trump incassa una vittoria sull'immigrazione con le sentenze della Corte Suprema che permettono all'amministrazione di revocare le tutele legali temporanee concesse a migliaia di cittadini haitiani e siriani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Le 8:09, cambio di vertice in Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma verso l'addio. La decisione dopo un incontro con il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che nei giorni scorsi si era detto irritato per i ritardi dei treni.
3: Un percorso iniziato 2 anni fa e che avrebbe dovuto concludersi il prossimo e che invece è arrivato al termine per l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma. Nel suo bagaglio ci sono 1300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità del 7% questo mese. Target PNRR raggiunti che vedono FS vicino al traguardo dei 25 miliardi di euro, ma anche critiche, molte, sui disservizi e ritardi che in questi anni hanno rallentato alta velocità e linee normali. Decisione di chiudere il mandato concordata, ha spiegato il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che conferma la soddisfazione per il ritorno all'utile di euro nell'ultimo bilancio dell'azienda, così dai nostri microfoni a Zapping.
4: Affronterà la fase 2 con una scelta condivisa da me e dall'amministratore delegato, ci sarà una successione interna.
3: E al momento il nome più quotato è quello di Giampiero Strisciuglio, attuale amministratore delegato di Trenitalia, già alla guida di RFI.
4: Ci sarà un ferroviere, un'ipotesi, l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però niente di traumatico.
3: Paola Bonanni, GR1.
1: Il passo indietro di Donnarumma alimenta, insieme al tema migranti e alla legge elettorale oggi in aula, il dibattito politico. In studio Filippo Amisano.
5: Sì, nel servizio avete sentito quindi la posizione espressa dal ministro Salvini sul caso dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Donnarumma, ma le opposizioni vanno all'attacco. La scelta di cacciarlo, dicono, certifica il fallimento di Salvini, non inciderà sulla vita di cittadini e lavoratori che pagano ogni giorno il conto dei ritardi e degli errori del governo. Rincara il PD che chiede le dimissioni di Salvini definendolo il peggior ministro dei trasporti della storia. A far discutere poi il dossier migranti, Fratelli d'Italia con Galeazzo Bignami rivendica il modello italiano in materia di rimpatri. Sentiamo.
6: Oltre il 30% dei rimpatri in più nel 2026 e l'80% di sbarchi in meno. Ecco i risultati e politiche migratorie del governo Meloni, dati che hanno convinto l'Europa ad adottare il modello italiano in contrasto all'immigrazione clandestina.
5: Tema principale della giornata è però la legge elettorale che approderà oggi alla Camera. La maggioranza accelera ma resta il nodo delle preferenze, favorevoli il partito della Premier e Noi Moderati, contrari Lega e Forza Italia che ribadisce governi chi vince senza accordi sotto banco. E l'emendamento sulle preferenze accantonato in commissione potrebbe andare in aula con il voto segreto. Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, sfida la Premier: se vuole veramente le preferenze, dice, tolga il voto segreto. Di ennesima forzatura, di nuovo strappo sulle regole, parlano le opposizioni che accusano la riforma favorisce l'esecutivo. Per Più Europa e Verdi Sinistra il nuovo testo è incostituzionale. D'Azione, caro Calenda, si schiera per il proporzionale a favore delle preferenze. 5 Stelle, PD, sentiamo Stefano Bonaccini.

0: Giorgia Meloni, che in passato si era sempre battuta per il ritorno delle preferenze, oggi ci ripropone le liste bloccate. È giusto che il centro-sinistra si batta per il ritorno delle preferenze.
1: A Montecitorio ieri, seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni dall'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente, con l'intervento del presidente Mattarella.
2: La lezione di storia repubblicana del presidente Mattarella è un omaggio al lavoro dei padri costituenti, che osserva seppe unire il paese grazie a dialogo e sintesi, costruendo i valori che ci guidano ancora oggi.
3: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
2: Gli applausi della Camera scandiscono il discorso del capo dello Stato, che onora la memoria di Matteotti e degli altri assassinati dal fascismo. Il referendum, la consulta, l'assemblea costituente, le tappe che diedero un volto umano al paese.
3: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
2: E della Costituzione Mattarella torna a parlare al Quirinale, ricevendo le comunità firmatarie del patto interreligioso. La libertà di fede, ricorda, è uno strumento di coesione nazionale.
4: L'uso strumentale delle fedi, più volte denunciato dai leader religiosi, è un'impostura che avvelena e uccide l'anima.
2: Valentino Russo, GR1.
1: Rai Radio 1, la cronaca che apriamo con un'ultima ora da Milano, l'arresto di un pirata della strada. Simona Decina in studio.
5: Sì, questa notte un grave incidente a Milano, intorno alla mezzanotte un uomo ubriaco ha investito con la sua automobile un motociclista, il quale è in gravissime condizioni all'ospedale. L'automobilista non si è fermato, ha proseguito la sua corsa investendo un'altra persona, un pedone, per fortuna che ha riportato lesioni meno gravi. Le indagini hanno permesso di identificare immediatamente il veicolo e il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato.
1: E c'è stato un altro incidente gravissimo in Puglia. 3 persone, una donna e 2 uomini, hanno perso la vita in una statale tra Foggia e Manfredonia. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada e si è ribaltata. Il disastro ferroviario di Viareggio del 2009. Sono definitive le condanne agli 11 imputati, tra cui Mauro Moretti, allora al vertice di FS e RFI, che sul Corriere della Sera afferma: sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo.
6: Lo hanno deciso i giudici della 4ª sezione penale di Cassazione. Mauro Moretti, 72 anni, va in carcere. È stato condannato in via definitiva a 5 anni l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di RFI, che era in carica quando nel 2009 alla stazione di Viareggio, nottetempo, un treno merci con vagoni pieni di GPL deragliò, innescando un'esplosione che distrusse un intero quartiere, provocando 32 morti e 200 feriti. L'avvocata di Moretti, Ambra Giovane, però afferma: sono indignata, innocente, lo dicono le carte. Tiziano Nicoletti, avvocato dei parenti delle vittime.
7: Le carte sono 6 sentenze e tutte e 6 le sentenze hanno pronunciato la condanna dell'ingegner Moretti.
6: Una strage, quella di Viareggio, legata al profitto, per l'avvocato Nicoletti.
7: È emerso dagli atti che Ferrovie dello Stato, pur di risparmiare in bilancio, accettava che viaggiassero sulla propria rete ferroviaria dei ferri vecchi.
6: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Ponte sullo Stretto, l'inchiesta per corruzione. Depositate dalla Procura le intercettazioni raccontano, secondo alcuni quotidiani, la soddisfazione di Giacomo Saccomanno, avvocato vicino alla Lega e consigliere d'amministrazione della Stretto di Messina, al telefono con l'amministratore delegato Ciucci, non indagato, per i rapporti con l'allora presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato e perquisito. Era il 2 ottobre 2021. Ma dopo la contrarietà all'opera espressa dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, le cimici della Procura di Catanzaro registrano le reazioni negative dei protagonisti. Emergono nuovi elementi sul rogo di Capodanno a Cramontana, che costò la vita a 41 persone. Sofia Donadio, tra i 4 studenti del liceo Virgilio di Milano rimasti feriti nell'incendio del Constellation, parla per la prima volta alla stampa e spiega come uscire dal locale interrato fosse impossibile.
8: Io quella uscita d'emergenza me la ricordo bene, è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in Costellazione, è sempre stata chiusa, stavo spesso seduta su quello sgabello, ci ho anche fatto alcune chiamate per gli auguri di Capodanno. C'era una catena, tipo quella delle bici, che era legata.

0: girata attorno al maniglione antipanico della porta.
1: L'uomo che ha ucciso moglie e figlio in Versilia, oggi l'interrogatorio di convalida del fermo. Mio figlio pretendeva sempre soldi, mi minacciava, ha detto Piero Moriconi agli inquirenti. Gli amici del ragazzo sottolineano, non accettava l'omosessualità del figlio. Il caldo continua su gran parte d'Europa, Italia compresa, la cappa di afa e temperature ben oltre le medie di stagione. In studio Sonia Filippazzi.
2: Il caldo resta un incubo in molti paesi europei, la Spagna conta oltre 200 decessi, in Francia ieri è morto un bambino di 3 anni lasciato in auto e si aggiunge alle decine di persone annegate mentre cercavano refrigerio. Soffrono Gran Bretagna, Germania, così via. Si moltiplicano gli appelli per misure d'emergenza ma anche strutturali sul riscaldamento globale. L'afa di giorno e di notte continua ad affliggere anche l'Italia, dove i decessi legati alle condizioni climatiche sono 5. Ieri si è riunita la cabina di regia sull'emergenza caldo. Daniele Morgera ha intervistato il ministro della Salute Orazio Schillaci.
3: Abbiamo analizzato i dati dal 15 maggio, soprattutto in relazione ai decessi della popolazione più anziana e agli accessi al pronto soccorso. Per il momento non abbiamo picchi significativi in concomitanza delle ondate di calore.
4: Quali le priorità di intervento individuate dalla cabina di regia sull'emergenza caldo?
3: Il piano di prevenzione per il caldo è partito il 25 maggio, ci sono state azioni di allerta, monitoraggio, informazione. Stiamo pubblicando i bollettini sulle ondate di calore, potenzieremo i controlli, le campagne di comunicazione indirizzate ai più fragili, anziani, ai bambini, alle donne in stato di gravidanza. Daremo anche attenzione al tema dei grandi eventi in raccordo con le autorità sanitarie locali e con tutte le altre istituzioni coinvolte.
4: In 3 giorni, ministro Schillaci, al numero di pubblica utilità 1500 sono giunte circa 300 chiamate. Cosa emerge dalle segnalazioni e dalle richieste dei cittadini?
3: Chiedono informazioni le persone più anziane, i figli che hanno genitori anziani. Devo dire che c'è stato un numero di chiamate molto superiore rispetto a quelle che avevamo registrato negli stessi giorni dello scorso anno.
2: Il caldo pesa su ospedali, scuole dove sono in corso gli esami, spesso in condizioni molto difficili. A Palermo sospese le udienze in tribunale per mancanza di aria condizionata. Problemi anche nella circolazione ferroviaria e vari i blackout in più città, per esempio in provincia di Milano, dove Laura Troia ha raccolto le voci di cittadini e gestori di attività da farmacia ad alimentari rimasti ieri a lungo senza elettricità.
5: Noi da ieri alle 2 siamo completamente fermi, chiusi, spenti.
6: Dobbiamo buttare tutto.
7: Scavalcare i cancelli perché i cancelli bloccati. Io ho le tapparelle elettriche, sono chiuse in casa.
2: Il quadro meteo intanto non migliora. Con Genova oggi salgono a 18 le città bollino rosso, tutte nel centro nord più Bari. Domani aumentano pure quelle a bollino arancione, condizioni che implicano anche temporali, allerta gialla su Sicilia, Sardegna, parte di Basilicata, Campania e Lombardia. Per le previsioni il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
8: Qualche temporale oggi sull'Appennino meridionale e anche sull'arco alpino, per il resto sole ovunque con temperature ben al di sopra delle medie del periodo. Per il fine settimana è previsto un ulteriore aumento, sfioreranno i 40 gradi in pianura padana e in alcune località. La settimana prossima non cambia granché, martedì pomeriggio arriva qualche temporale nelle zone interne ma rimarrà sempre molto caldo.
1: Rai Radio 1, parliamo di un palazzo reale che perde il suo inquilino.
9: Buckingham Palace. For over 200 years.
1: Casa dei sovrani britannici per circa 200 anni, Buckingham Palace sarà da ora in poi luogo di lavoro, centro cerimoniale, museo aperto al pubblico. La decisione si inquadra nell'operazione di trasparenza sulle finanze della corona. L'annuncio è contestuale alla pubblicazione della prima dichiarazione dei redditi di Carlo, che l'anno scorso ha pagato oltre 30 milioni di sterline di tasse, più o meno 35 milioni di euro.
9: It contains 775 rooms.
1: Quasi 800 stanze tra appartamenti privati e sale di rappresentanza. Buckingham Palace fu scelto come reggia dalla regina Vittoria. Tra gli aneddoti sul palazzo, uno riguarda la regina Elisabetta, che appena arrivata, ancora bambina, colpita dagli sterminati corridoi, avrebbe esclamato: qui dentro c'è bisogno della bicicletta.
9: 92 offices and 78.
1: Niente corona o titoli reali, ma nozze comunque principesche, quelle ormai imminenti di Taylor Swift e Travis Kelce. Cominciano a circolare indiscrezioni. Secondo il New York Times, il matrimonio si celebrerà in occasione del ponte del 4 luglio, in un luogo simbolo per sport e musica. As you meet you, where
10: Manca la conferma ufficiale, ma Manhattan si muove già al ritmo del matrimonio dell'anno. Taylor Swift e Travis Kelce sarebbero pronti a celebrare il grande sì presso il Madison Square Garden. Un'indagine del New York Times ha svelato infatti i preparativi per un mega party il 3 luglio, con circa 1000 invitati, tra cui si vocifera anche Selena Gomez, Ed Sheeran ed Emma Stone. Un fenomeno di massa che sembra ricalcare uno schema archetipico. Massimo Cerulo, sociologo dell'Università Federico II di Napoli.
11: Le nozze dei celebrity hanno sostituito l'interesse che c'era una volta per le nozze dei reali. Il principe e la principessa rappresentano ancora un punto di riferimento in una società in cui i legami tendono a sfilacciarsi, la solitudine aumenta e la società singolarista la fa da padrone.
10: A colpire però è soprattutto la scelta del calendario. Il weekend dei 250 anni dell'Independence Day, una ricorrenza cruciale per l'immaginario MAGA di Donald Trump.
11: Non è scelta a caso la data e probabilmente ci sarà anche una sfida a colpi di like, visualizzazioni e gradimento.
10: Mauro Zanda, GR1.
1: La musica. 30 anni fa veniva pubblicato un singolo che avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia del pop. Yo,
12: la casa discografica non ci credeva e lo testò prima in Asia. 30 anni fa, in quel 1996 cruciale per la cultura pop britannica, l'anno di Trainspotting, degli Oasis e di Wannabe, esplodeva il fenomeno Spice Girls e quelle 5 ragazze divennero l'emblema del girl power, lasciando il segno nella musica pop, nella moda, nell'immaginario, dagli abiti alle tutine, tra animalier e paillette fucsia, le loro differenze, la loro forza. Fino a metà settembre al Barbican di Londra ci sono molti di quegli abiti esposti. Vi dirò quello che voglio, che veramente voglio, cantano. L'amicizia non muore mai. Una dichiarazione di indipendenza al femminile. Dal 2012, cerimonia olimpica a Londra, non cantano insieme, ma Wannabe resiste. Miriam Mauti, GR1.
1: E resistono, a dispetto dei loro 60 anni di carriera, i Rolling Stones. Esce oggi Jealous Lover, nuovo singolo che anticipa l'album Foreign Tongues. Un brano dal groove R&B sostenuto dall'affascinante voce in falsetto di Mick Jagger. Al piano e alle tastiere c'è Steve Winwood. Il video che accompagna la canzone è interpretato da Anya Taylor-Joy e Charles Melton, stelle emergenti di Hollywood. Sono le 8:25 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
13: Sabrina, buongiorno a te, chi ci sta ascoltando. Parliamo di politica. Oggi in aula, dopo le commissioni, lo stabilicum o melonellum, cioè la nuova legge elettorale con la quale molto probabilmente andremo a votare. Molto probabilmente, scrivono i giornali stamane, aprile 2027. Vedremo, ne parliamo tra poco.
1: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Fabio Cardinali e Patrizio Gotti, Sabrina Baldetti al microfono, linea allo sport.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: GR1 Sport.
4: In studio Emanuele Granelli. Prende sempre più forma il tabellone dei mondiali con già 4 accoppiamenti definiti per la fase a eliminazione diretta. Ci arriveremo intanto nella notte completati altri 3 gironi, tra cui il gruppo E con la caduta, seppur indolore, della nazionale tedesca, uno dei nostri inviati.
5: La Germania era certa del primo posto, ma dopo le 2 vittorie iniziali il girone è terminato con una sconfitta in rimonta contro l'Ecuador. Il gruppo E è terminato con 2 squadre a 6 punti, la Germania e la Costa d'Avorio, ma i tedeschi hanno la meglio grazie alla vittoria nello scontro diretto. A 4 punti arriva l'Ecuador, che chiude anche con una differenza reti in parità, 2 gol fatti, 2 subiti. La FIFA, al termine della vittoria per 2-1 sulla Germania, ha immediatamente comunicato la buona notizia. L'Ecuador è già sicuro di entrare tra le 8 migliori terze e quindi sul prato del New York Stadium è iniziata la festa. Va a casa la squadra simpatia Curaçao, che un punto alla fine lo ha portato. Gli accoppiamenti: la Germania giocherà lunedì a Boston contro una terza, la Costa d'Avorio martedì a Dallas contro una tra Francia e Norvegia. L'Ecuador deve ancora conoscere l'avversaria. Dallas, collaborazione tecnica Francesco Piona, ieri Giuseppe Bisantis, GR1.
4: E se sono ancora tutti da scoprire gli accoppiamenti per le qualificate del gruppo E, la situazione invece è più chiara dopo i risultati degli altri 2 gironi conclusi nella notte.
6: Solo pochi mesi fa, ottobre del 2025, per la prima volta nella sua storia il Brasile è stato sconfitto dal Giappone, ma quella era solo un'amichevole. Adesso, nei 16esimi di finale della Coppa del Mondo, Ancelotti dovrà fare molta attenzione a una delle squadre più in forma del torneo. Lunedì sera a Houston, per non avere problemi, al Brasile servirà la qualità dei giorni migliori. Giappone che passa da imbattuto nel girone F dopo l'1-1 con la Svezia, che avanza da terza in un gruppo vinto dall'Olanda, che batte 3-1 la Tunisia. Gli Orange di Malen sfideranno il Marocco di El Ainaoui, un derby romanista che promette spettacolo. Nel gruppo D, nessuna sorpresa nello 0-0 tra Australia e Paraguay, un pareggio con cui i cangui passano da secondi, mentre i sudamericani sono quasi certi di qualificarsi tra le migliori terze. Sconfitta indolore per gli Stati Uniti, che erano già certi del primo posto, e ai 16esimi trovano la Bosnia. A mettere KO 3-2 i padroni di casa, una Turchia già eliminata ma che lascia la coppa con onore. Giorgio Matteoli, GR1.
4: Chiude il suo mondiale con una vittoria e con tanti rimpianti, quindi la Turchia, il bilancio finale del CT, Vincenzo Montella.
7: Siamo contenti perché questi ragazzi se lo meritavano. Sono state le prime due partite incredibili e ci meritavamo una vittoria e sono contento principalmente per loro, poi ovviamente per tutto il movimento. È stata una settimana molto difficile. I ragazzi hanno dimostrato di avere conoscenze, di avere personalità, di avere anima e di avere soprattutto onore. Mi sto un po' emozionando perché questi ragazzi lo meritano.
4: E a proposito di tabelloni che vanno via via delineandosi, e qui passiamo al tennis, oggi Jannik Sinner conoscerà il suo cammino a Wimbledon alle 11, il sorteggio con l'azzurro testa di serie numero 1. Lunedì l'esordio sul centrale per iniziare la difesa del titolo. A Londra ci sarà anche la prima volta per Tyra Grant, l'italoamericana numero 173 del mondo, ha superato le qualificazioni e a 18 anni farà il suo debutto assoluto in un tabellone principale di un torneo dello Slam. In chiusura l'ultima decisione di Alex Schwarzer, il marciatore altoatesino, risultato positivo all'EPO dopo una gara in Germania di 2 mesi fa, ha rinunciato alle controanalisi, l'annuncio dopo che l'agenzia antidoping tedesca ha rifiutato l'esame su una terza provetta. Nessuna fiducia nel sistema, ha commentato Schwarzer. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Yeah. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
12: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
13: La modifica della legge elettorale sostanzialmente fa due cose: indicazione del Premier e maggioranza per chi prende un voto in più. Sull'indicazione del Premier posso capire che nel campo largo non sono d'accordo, perché hanno oggettivamente un problema di chi ci mettiamo, ma è comunque un fatto di chiarezza verso i cittadini, no? Mettere la capacità decisionale in capo ai cittadini in una nazione nella quale sono diventati presidenti del Consiglio persone che non saranno mai neanche candidate al Consiglio Comunale ha un senso. Ma soprattutto il tema della maggioranza e della stabilità.
14: Dobbiamo batterci perché ritornino le preferenze per eleggere i parlamentari italiani. Come esattamente avviene per eleggere un consigliere comunale oppure un consigliere regionale? Ecco, io credo che la destra stia sbagliando tutto. Sta provando a farsi una nuova legge elettorale, sta

0: andando a farlo con strappi e spallate, perché probabilmente a pochi mesi dal voto hanno timore di perdere le elezioni.
1: Sulla legge elettorale, Futuro Nazionale non ha potuto ancora intervenire e far mettere ai voti i propri emendamenti. Questo per colpa degli interventi ostruzionistici da parte della sinistra. Mancano ancora più di 350 emendamenti da discutere e la maggioranza, quasi sicuramente, dopo aver già contingentato i tempi, loro cosa faranno? Deciderà di stralciare tutti gli emendamenti e portare il testo in aula di Montecitorio, in barba ad ogni principio democratico. Queste sono le tecniche per escludere Futuro Nazionale dal dibattito parlamentare.
2: Nulla, la maggioranza pubblicamente dice che vuole un confronto con l'opposizione, in realtà non è così. Io sono anche membro della prima commissione, quindi vi posso dire chiaramente che il dibattito è estremamente limitato a soli 3 minuti per intervento e noi abbiamo chiesto più tempo, ma la verità è che loro non vogliono arrivare alla discussione sugli emendamenti, sulle preferenze, e soprattutto vorremmo un confronto franco sulle preferenze, cosa che invece questa maggioranza non vuole.
3: Sono le 8.33, alle voci che avete ascoltato, le avrete riconosciute, Meloni, Bonaccini, Vannacci e Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle. Vorrei aggiungere, ci sta ascoltando il professor Dalimonte, dal quale andremo tra pochissimo, vorrei aggiungere quello che voi ascoltatori e ascoltatrici ci state scrivendo su questo tema. Allora, la notizia è che oggi va in aula la nuova legge elettorale, c'è stato il via libera della Commissione Affari Costituzionali, il cosiddetto stabilicum, poi non si capisce perché diamo sempre questi nomi latini o latineggianti alle leggi elettorali, o melonellum, che sostituirebbe il rosatellum. Vi dicevo, 335-699-2949, qualche messaggio che vi leggo. Ci scrive Massimo da Perugia: quando è che torneremo a mettere le preferenze? Capisco il timore del voto di scambio, ma la soluzione non può essere la selezione fatta dai partiti. Ormai è evidente che negli anni sono stati messi soggetti improbabili e inaffidabili nel Parlamento. Allora, altri messaggi che arrivano. La destra propone con lo stabilicum un sistema proporzionale con un forte premio di maggioranza, 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Spiegheremo tutto, per chi supera il 42% dei voti, più liste bloccate e indicazione del candidato premier. Tutto ciò è un rischio quando si pretende di garantire la stabilità governativa attraverso la legge elettorale, perché questo finisce per stravolgere il rapporto tra voti e seggi e per trasformare il Parlamento in un organo che deve solo assicurare il governo invece di rappresentarlo. Credo che questa riforma, invece di rafforzare la democrazia, crei una maggioranza artificiale che può arrivare fino al 55-60% dei seggi con una minoranza relativa dei voti, riducendo drasticamente il peso delle opposizioni e violando il principio costituzionale di uguaglianza del voto e di rappresentatività del Parlamento. Adesso un costituzionalista, se ascoltatore, si chiama Tullio da Bergamo, ha molti aspetti di anticostituzionalità. Poi altri messaggi, ma mi fermo, volevo solo segnalare, il professor Dalimonte lo saprà benissimo, ma insomma, segnalare a voi l'articolo di oggi sul quotidiano Domani di Daniela Preziosi, che riguarda un po' dinamiche interne al mondo dei partiti, ma che credo abbia un valore politico, un peso politico non indifferente. Il titolo è: l'obiettivo è Futuro Nazionale, cioè il partito, come sapete, fondato dal generale Vannacci, ma quello che festeggia è Renzi. Perché? Perché nella Commissione Affari Costituzionali è passato un emendamento che prevede che ci si possa presentare alle elezioni senza obbligo di raccolta di firme. Le firme sono tante, migliaia, migliaia e migliaia. Se si è stati, ecco, vediamo se lo trovo con precisione, ecco, ai partiti che hanno un gruppo in un ramo del Parlamento, purché formato entro il dicembre 2025. Gli uomini del generale l'hanno ribattezzata la norma anti-Vannacci. Perché chi festeggia è Renzi? Ve lo leggo. Permette di sanare non solo la posizione di Azione, che non ha un gruppo al Senato, ma anche quella di Italia Viva, ora Italia Viva Casa Riformista, di AVS, che al Senato siede nel misto, oltre che dall'altra parte di Noi Moderati, che ha formato il gruppo alla Camera grazie a alcuni parlamentari. Ma il punto qual è? Vabbè, chi resta fuori? Vannacci, che ha solo deputati nel misto, più Europa e il Partito Liberal Democratico di Luigi Marattin. Il punto, vi dicevo, che per questo Renzi, che pure è preoccupato e anche irritato dal tentativo di escluderlo dalla coalizione da parte del Movimento 5 Stelle dietro le quinte di AVS, tentativo comunque respinto da Elish Line all'ultima direzione del PD, per l'aggregazione della quarta gamba, se l'è presa comoda sin dall'inizio. Ha giusto aperto un sito per le primarie delle idee e ora si capisce perché. Si capisce perché aspettava di rendere consapevoli gli amici cespugli renitenti alla leva da Alessandro Nora.

0: al socialista Enzo Maraio, da Ernesto Ruffini a Vincenzo Spadafora, a più Europa, e cioè i potenziali soggetti di una quarta gamba arenziana, del fatto che dovranno venire a Canossa e bussare alla casa riformista di Renzi e con il cappello in mano. Se invece vogliono presentarsi da soli, dovranno farsi il mazzo, perché servono 2.000 firme per collegio plurinominale, in tutto 150.000 firme. Professor Darimonti, seccamente, uno dei massimi esperti di sistemi elettorali, ma in realtà è un politologo, insomma, di fama internazionale, insegna sistema politico italiano alla LUISS. Professor Darimonti, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Raccogliere firme è complicato?
1: È complicato per formazioni piccole. Però non per mannacci. Per Vannacci una puntura di spillo, Vannacci sicuramente riuscirà a raccogliere le firme. Comunque questa cosa dell'esenzione l'abbiamo vista anche nel passato, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Quindi, ripeto, per Vannacci è una puntura di spillo.
0: E però per gli altri piccolini, per
1: gli altri, gli altri piccolini, sì, d'altra parte è giusto che ci sia un filtro, anzi dovrebbe essere esteso, non ristretto.
0: Perché non è il principio della rappresentatività, no?
1: Ma, sì, sì, ma il punto è che non è possibile che chiunque si svegli la mattina possa presentarsi alle elezioni. Occorre che ci siano delle forze che hanno appunto una rappresentatività sul territorio, e per questo un filtro è giusto che ci sia. Dovrebbe essere però un filtro, come dire, egalitario, cioè che vale per tutti e non soltanto per alcuni. Comunque, ripeto, abbiamo già visto nel passato queste strutture. Professore, nel caso di Vannacci alla fine non sarà un problema per lui raccogliere le firme.
0: Allora, spieghiamo a chi ci ascolta il testo che oggi va in aula. Che novità ci sono rispetto al Rosatellum?
1: La novità è che questo è una legge elettorale unica, perché tutti insistono, compreso la Meloni che ho sentito, no? stabilità, ma in realtà questa è una legge a due facce, è una specie di prêt-à-porter, perché questo sistema può funzionare come sistema maggioritario o come sistema proporzionale. La Meloni dimentica che se nessuno arriva al 42%, il sistema funzionerà come sistema proporzionale, perché tutti i seggi verranno distribuiti in maniera proporzionale. E non è detto che alle prossime elezioni una coalizione arriva al 42%, soprattutto non è detto dopo il 2027 che qualcuno arrivi al 42%, perché questo è un sistema che crea un incentivo a terze forze per far fallire il maggioritario e quindi tornare a proporzionale.
0: Perché noi potremmo arrivare, professore, centrodestra al 41, centrosinistra al 41, Vannacci al 5, Azione al 4.
1: Diciamo Vannacci dovrebbe, per non far scattare il premio di maggioranza, Vannacci deve arrivare a più del 5. Però, ripeto, questo è un sistema elettorale che da una parte può garantire stabilità e dall'altra può garantire il massimo di instabilità, perché se noi torniamo al proporzionale con questa configurazione dei partiti, con questo sistema partitico, avremo un eccesso di instabilità invece di avere stabilità. Quindi è un sistema a due facce, capisci? È un sistema veramente unico. Quindi non è detto
0: Ma
1: che...
0: Ma è previsto il ballottaggio o no, professore?
1: Ecco, bravo, questo è il punto. Non è previsto il ballottaggio. A questo sistema elettorale manca il ballottaggio. Quel ballottaggio che è stato introdotto nel testo originale, ma era un ballottaggio finto, è stato eliminato giustamente perché non funzionava, ma non è stato inserito un ballottaggio vero. Solo il ballottaggio vero avrebbe garantito la impostazione maggioritaria, quella che vuole la Meloni. La Meloni non doveva insistere per avere un ballottaggio vero.
0: Perché questo non vero, ce lo spiega chi ci ascolta?
1: Vero vuol dire un ballottaggio vero, un ballottaggio per cui se nessuno arriva al 42%, le due coalizioni o due liste più votate si affrontano in un ballottaggio, dopodiché una delle liste arriverà al 50% e avrà il premio. Questo è il ballottaggio vero. Capisce? Le due liste più votate sotto il 42 vanno al ballottaggio. A questo punto l'esito maggioritario è garantito.
0: Certo.
1: Con questo sistema elettorale l'esito maggioritario non è garantito, non è proporzionale. Col proporzionale, a differenza di quello che quell'ascoltatore ha scritto, col proporzionale torneremo all'instabilità peggiore, un'instabilità peggiore di quella della Prima Repubblica.
0: Ma diciamo che immagino che Giorgia Meloni scommetta sul fatto che il centrodestra prenda più del 42.
1: Certamente, ma potrebbe anche prendere il centrosinistra più del 42, però stiamo a vedere. Vediamo, perché da qui ad aprile, maggio, settembre, quello che sarà, tanta acqua scorrerà sotto i ponti, sì. E se Vannacci effettivamente sfonderà, perché non è ancora sfondato veramente, ma qualcuno dice che potrebbe addirittura arrivare al 10, io non lo so, non ho la sfera di cristallo, a quel punto lì ne vedremo delle belle.
0: Professore, ci dica solo due ultime cose. Allora, la questione dell'indicazione del Premier e la questione delle preferenze. Nel testo che approda oggi in aula, cosa c'è?
1: Beh, non ci sono le preferenze, c'è l'indicazione del Premier. Ora, io sono stato a lungo contrario alle preferenze perché nel passato
0: hanno generato
1: molti casini, molti problemi, però a questo punto, in questa fase storica, con questo livello di astensionismo, con questo livello di disaffezione nei confronti della classe politica, io credo che non si possa non includere le preferenze. Quindi ho torto collo nel mio caso, io direi che le preferenze dovrebbero essere inserite, però intorno al voto di preferenza c'è un sacco di ipocrisia, perché è vero che la maggioranza le chiede, ma in realtà dentro la maggioranza, cominciare dalla Schlein e tutti gli altri, in realtà sono contenti che non ci siano le preferenze. E io sono convinto che nel voto segreto, perché si voterà col voto segreto alla Camera, non verranno introdotte le preferenze, perché ai segretari dei partiti, tutti, di destra, di sinistra, di centro, fa comodo non avere il voto di preferenza, così gli eletti se li scelgono loro. Per quanto riguarda l'indicazione del premio, è una cosa, se la Meloni avesse fatto le cose sul serio, introducendo il ballaggio, con il ballottaggio di cui le parlavo, quello vero, lei avrebbe introdotto il premierato, perché a quel punto non c'era neanche bisogno di indicazione del premier. Gli elettori si sarebbero trovati di fronte due candidati e votavano il candidato che preferito, e quello diventava presidente del Consiglio. L'indicazione del premier è più retorica che altro, perché con un sistema maggioritario qualunque coalizione, qualunque lista è costretta a indicare un candidato premier per essere competitiva. Comunque, insomma, non attribuisco un gran peso a questa faccenda dell'indicazione premier, è retorica politica.
0: Roberto Dalimonte, politologo, insegna alla LUIS, tra i massimi conoscitori e esperti dei sistemi politici e di leggi elettorali, lo ringraziamo molto. Ci stava ascoltando Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale. Buongiorno onorevole, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno.
0: Allora, devo dire che i giornali parlano in queste ore della norma anti-Vannacci. E il professor Dalimonte ha detto che Vannacci non ha nessun problema a raccogliere le firme. Che dice, Sasso?
2: Che ovviamente ha ragione il professor Dalimonte. Tenga conto che noi, quando sono le 8:48 del 25 giugno, dopo poco meno di 4 mesi dall'avvio della campagna del tesseramento al nostro partito, abbiamo raccolto 112.000 firme, per cui diciamo che siamo, basterebbe mobilitare i nostri militanti, però è simbolico il fatto che il centrodestra abbia pensato di agevolare alcune formazioni che orbitano comunque nel campo del centrosinistra come Calenda e in qualche modo penalizzare noi, che poi non è una penalizzazione, perché per noi raccogliere firme vorrà dire essere tra la gente, vorrà dire essere per strada e chiedere una firma e motivare e quindi dare delle spiegazioni, fare politica. Avevamo poi chiesto anche di poter provvedere a farlo in maniera digitale, ci hanno detto di no. Vogliamo reintrodurre le preferenze, ci diranno di no. Ci batteremo contro il... Pronto?
0: Sì, la sentiamo benissimo. Onorevole, vada pure.
2: No, sentivo dei rumori sottofondo. Chiederemo che non ci sia il voto segreto, perché è evidente che noi vogliamo che tutti gli italiani vedano chi è a favore della reintroduzione delle preferenze e chi è contrario. Ci sono dei sondaggi che addirittura, se non sbaglio, EMG di Masia ieri ci davano intorno al 6.6. Noi continuiamo a dichiarare la nostra disponibilità alla interlocuzione con il centrodestra. Stiamo votando favorevolmente a tutti i decreti che arrivano in aula, chiaramente con una posizione critica. Se penso all'ultimo piano casa, noi abbiamo votato favorevolmente perché comunque ci sono delle risorse economiche per l'edilizia popolare. Ci sarebbe però piaciuto, per esempio, e qui è il valore che noi vorremmo dare alla coalizione di centrodestra, ci sarebbe piaciuto dare un criterio di premialità a chi è residente sul nostro territorio da più anni e non dare
0: a questo proposito,
2: a chi arriva all'ultimo secondo.
0: Citato l'articolo di Daniela Preziosi che spiega oggi su Domani a chi ha festeggiare Renzi per la questione delle, della raccolta delle firme. Accanto, sempre a firma di Daniela Preziosi, c'è il seguente articolo. Mattarella ieri, lo sappiamo,

0: ha celebrato gli 80 anni dell'inizio dei lavori della Costituente e celebra la Repubblica. Ivan Acciani, assenti, evento alla Camera, la presenza di Meloni, il manipolo del generale marca visita, la lezione del Presidente, la carta non fu un baratto, il fascismo minò l'unità del Paese. E voi, l'accusa di essere di estrema destra e flirtare con il fascismo e i valori fascisti, di qui alle prossime elezioni lo sa che la dovete fronteggiare.
1: Sì, guardi, mi accusano di aver flirtato con Napoleone, con Annibale, con Mussolini, con personaggi che sono consegnati alla storia. Noi anzi, ieri abbiamo fatto, se mi consente, un gesto futurista. Abbiamo voluto celebrare l'80° anniversario della Costituente chiedendo maggiore rispetto, più pluralismo, tutela della democrazia. Eravamo in circa 200 sotto un sole abbastanza forte, in via Cristoforo Colombo, di fronte alla sede RAI, di fronte alla vostra sede, perché sono mesi e mesi e mesi che si parla di Vannacci ovunque, grazie a Roberto Vannacci, ma la TV di Stato, non lo dico io, lo ha sottoscritto anche l'Osservatorio di Pavia, che lei conosce, i passaggi all'interno dei telegiornali e all'interno dei programmi di approfondimento sono stati pari allo 0%. E questo non perché ci siano giornalisti, anzi noi abbiamo il massimo rispetto dei professionisti come lei, che poi vediamo ai nostri punti stampa, vediamo microfonisti, vediamo cameraman, vediamo giornalisti confezionare il pezzo, però poi puntualmente non va in onda l'intervista, non va in onda il servizio, e quindi ci siamo chiesti quale modo migliore per festeggiare la democrazia.
0: Protestare di fronte alla RAI. Tra l'altro, onorevole Sasso, nel salutarla io ricordo che questo è sempre un tema molto controverso, perché se pensiamo al successo della Lega e se pensiamo al successo del Movimento 5 Stelle, le origini di Beppe Grillo, sui media generalisti se ne parlava poco, le accuse erano queste, poi esplosione in sede elettorale. Però ora vedremo. Onorevole Sasso, buona giornata, grazie per essere con noi. Nicola Fratoianni, benvenuto, il segretario di Sinistra Italiana, deputato di AVS, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: sì,
2: buongiorno,
0: il rapporto grazie. Poi con la grande stampa è sempre complicato, poi lei insomma ha una certa esperienza politica.
2: Ognuno potrebbe fare una lista
0: di lagnanze, no? No, il punto
2: esatto,
0: è questa legge elettorale. Allora, a voi non sta bene la tagliola, insomma tutta una serie di accuse. Però che cosa opponete a Giorgia Meloni quando sostiene: io la sera voglio sapere chi governa questo paese nei prossimi 5 anni?
2: E questa Giorgia Meloni vuole fare, Giorgia Meloni, diciamo la verità, vuole fare premierato, vuole fare premierato senza toccare la Costituzione, perché si è accorta che chi tocca la Costituzione si sfotta, sbatte contro il muro degli elettori, delle elettrici, e siccome il premierato è una riforma costituzionale, quella riforma è finita in un cassetto. Vi ricorderete, si ricorderà chi ci ascolta, che era uno dei tre grandi pilastri, no, di questa legge.
0: Ci siamo persi, Fratoianni.
2: Mi sentite?
0: Aspetti, abbiamo perso l'ultima sua frase, la ripete?
2: Sì, no, dicevo, in realtà Giorgia Meloni aveva annunciato come uno dei tre grandi pilastri della sua legislatura il premierato. C'era l'autonomia differenziata, che è stata demolita dalla Corte Costituzionale, la controriforma, la chiamo io, per lei era una riforma della giustizia, demolita dagli elettori e dalle elettrici, e poi c'era il premierato, finito in un cassetto, perché forse sono accorti che non conviene più insistere col cambio della Costituzione. Allora vuole fare premierato con la legge elettorale, una legge elettorale ipermaggioritaria che distorce ancora di più la rappresentanza parlamentare, ma tanto ormai il Parlamento per alcuni è diventato un luogo marginale, un luogo di scarti. Io penso, per esempio, a ridare centralità al Parlamento debba essere uno degli elementi che caratterizzano la proposta politica dell'Alternativa, e questo non si fa solo con le leggi elettorali, si fa soprattutto smettendola di fare continua decretazione d'urgenza, di ridurre il Parlamento a un luogo di pura ratifica. Lo vuole fare con la legge elettorale, punto, è molto semplice, questa è la questione. Quando chiedi di scrivere il nome del premier sul programma invece che sulla scheda,
0: che
2: perché
0: posizione
2: non puoi...
0: avete voi, Fratoianni?
2: Ma guardi, il punto non è mai un pezzo della legge elettorale, che le liste bloccate siano ormai un'indecenza che non consente nessun rapporto col territorio, nessuna possibilità di scelta, sono tutti d'accordo. Che ci siano tanti modi per risolvere questo problema, le preferenze piuttosto che i collegi uninominali proporzionali, quello che si chiamava il provincellum, il sistema delle vecchie province che ha piccolissimi collegi molto legati al territorio in cui c'è una sola persona e tu puoi scegliere se quella persona ti

provincia o no, siamo anche qui tutti d'accordo. Il punto è, questa discussione però non può venire fuori dal quadro di cui stai parlando. Faccio un esempio: in commissione sono state presentate delle proposte, il Movimento 5 Stelle ne ha presentata una che è una proposta di legge elettorale interamente proporzionale, sì. C'è anche le preferenze, noi siamo d'accordo, c'è la nostra proposta sui nominali proporzionali.

0: ripeto, anticipare per via di legge elettorale il premierato e distorcere ulteriormente la rappresentanza democratica. Per noi su questa legge non c'è discussione e io penso che si debba costruire un'opposizione.
1: Nicola Frattoiani, su questo punto è molto chiaro, mi faccia sentire la voce di Francesco Finini, che è responsabile del programma I Fratelli d'Italia, al quale aggiungerei l'obiezione che ha mosso onorevole Finini. Buongiorno Roberto Darimonte.
2: Buongiorno,
1: che lei conosce, uno dei massimi esperti di legge elettorale, ha detto: guardate che Giorgia Meloni rischia di illudersi, perché questa legge, se le coalizioni non arrivano al 42%, produce un effetto da proporzionale puro e quindi instabilità, onorevole Filini.
2: Sì, sì, no, ma questo è assolutamente messo in conto, cioè, ma è anche giusto così, di fronte a una legge proporzionale che dà la possibilità di accedere al premio di maggioranza superando il 42%, se non si supera il 42% si torna al proporzionale puro, ma insomma cambierebbe poco rispetto all'attuale legge elettorale. Noi siamo convinti che il sistema bipolare sia il futuro, che sia...
1: Però allora potrebbe fare un ballottaggio puro, dice Darimonte.
2: Ma guardi, secondo noi va benissimo così, con il 42%, con il ballottaggio si abbassa sempre la soglia dei partecipanti al voto, e quindi il problema della rappresentanza in un periodo in cui sempre meno persone vanno a votare sarebbe stato ancora più accentuato.
1: Ecco, quindi questo è un passaggio interessante, onorevole, perché forse, dico così, le preferenze aiuterebbero a aumentare l'affluenza alle urne, perché i cittadini voterebbero una persona della quale magari si fidano. Il problema, dice Darimonte, che poi, siccome si voterà senza voto trasparente, i segretari di partito daranno indicazione di votare contro e quindi le preferenze non ci saranno, perché ai segretari, lo sa meglio di me, a tutti, diceva Darimonte, conviene scegliere loro chi si candiderà.
2: Guarda, lei lo sta dicendo a una persona che rappresenta un partito che da sempre è a favore delle preferenze e che presenterà un emendamento per introdurre le preferenze, quindi noi siamo d'accordo, no. Però è ovvio che non decidiamo da soli, deciderà il Parlamento su questo, non è che possiamo imporci su tutti, no?
1: Senta, e la questione invece, che è l'obiezione tradizionale delle preferenze, cioè che aiuta il volo clientelare che è controllato? Voto.
2: Guardi, sicuramente diciamo che nelle elezioni così ampie le preferenze hanno questo difetto, si sa da sempre. Poi ci possono essere tanti modi per cercare di trovare un sistema misto, o comunque sia fare delle liste il più possibile protette, quella è poi sempre responsabilità dei partiti, no?
1: Quindi... Senta, mi dico un'ultima cosa, voi sperate di approvare almeno in un ramo prima dell'estate, giusto?
2: Assolutamente sì, noi siamo convinti che possiamo approvare la legge elettorale alla Camera prima della pausa estiva, e poi insomma alla ripresa sarà votata al Senato.
1: Senta, invece le elezioni, il Corriere della Sera stamane dice lancette sull'11 aprile, ma è così un'ipotesi?
2: Guarda, abbiamo sempre detto che questo governo completerà la legislatura, quindi la legislatura scade a settembre-ottobre 2027, manca ancora più di un anno, abbiamo tante cose da realizzare ancora.
1: Grazie a Francesco Filini, che è responsabile del programma I Fratelli d'Italia, così come ringraziamo Frattoiani, Sasso e Darimonte. Ci fermiamo. La linea va al GR1 delle 9, subito dopo c'è Radio 1 Musica, ma oggi, lo dicevo, seguiremo anche con degli speciali quello che è accaduto in Venezuela. Lunedì torna Radio Anch'io Sport, martedì Francesca Rinaldi a questi microfoni, Alessandro Pazienza e Luciano Pecoraro in console stamane, Mauro Convertito in regia, e poi la redazione di Radio Anch'io, Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Grazie a tutti, grazie a voi per averci ascoltato, passate un ottimo fine settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume.

0: Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
1: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il terremoto in Venezuela, 235 i morti accertati, tra i quali un italo venezuelano, 4.300 i feriti, ma continua a salire il numero dei dispersi, sono oltre 40.000, dato che fa presagire uno scenario particolarmente drammatico, anche perché sono decine i palazzi crollati, anche a Caracas. Per i soccorritori una corsa contro il tempo in un contesto difficile con le linee elettriche e le reti di comunicazione a singhiozzo, come spiega la responsabile per il Venezuela di Medici Senza Frontiere, Halim Hussein.
3: A Caracas ci sono ancora molte persone in strada perché non sono riuscite a tornare a casa o perché le loro abitazioni sono danneggiate. Ho visto persone con le cose che sono riuscite a portare via che non possono spostarsi. Le autorità stanno cercando di organizzare dei rifugi nelle scuole e negli stadi di baseball. Cerchiamo anche di comunicare con la maggior parte dello staff di Medici Senza Frontiere nel paese, ma ci mancano ancora alcune persone. Non tutte le linee telefoniche ed elettriche sono state ripristinate.
4: Internet, electricity.
2: Ancora una notte di attacchi tra russi e ucraini, due morti per una serie di raid di Mosca nelle aree di Zaporizhia nel Donetsk. Secondo le autorità di Kiev sono stati quasi 900 i droni lanciati da Mosca, che denuncia invece 700 aerei senza piloti inviati dagli ucraini. Raggiunta Tula, la periferia di Mosca, ha colpito un impianto chimico e una centrale elettrica. Il vertice Italia-Francia-Antibes, Parigi e Roma, partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, ha affermato Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul conflitto Stati Uniti-Iran, ribadendo che l'Italia non ha partecipato alla guerra. In questi minuti l'avvio delle contrattazioni dei mercati europei, finanziari europei. Diamo subito la linea a Milano, a Chiara Merico.
5: Sì, l'apertura è in calo per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Milano cede circa mezzo punto percentuale, così come Francoforte. Limitano le perdite a un meno 0,2%. Londra e Parigi in profondo rosso, invece le borse asiatiche a trainare gli indici. In territorio negativo sono le performance dei titoli tecnologici, sui timori per la sostenibilità dei costi dell'intelligenza artificiale. Le perdite maggiori si registrano in Corea del Sud, dove in corso di seduta l'indice Kospi è arrivato a cedere più dell'8%. E le negoziazioni sono state sospese per 20 minuti. Giù di oltre 4 punti il Nikkei giapponese, male anche le borse cinesi e Hong Kong. Ad alimentare i dubbi degli investitori sono le indiscrezioni su un possibile rinvio al prossimo anno della quotazione di OpenAI, proprio a causa delle tensioni nel settore dell'intelligenza artificiale. E a Wall Street, in una seduta contrastata, l'indice dei titoli tecnologici, il Nasdaq, ha lasciato sul terreno lo 0,46%. Sostanzialmente invariato lo Standard & Poor's 500, mentre il Dow Jones ha chiuso

0: in rialzo dello 0,14%. Tornano a calare i prezzi del petrolio, il Brent è quotato poco sotto i $74 al barile, il WTI supera di poco i $70 al barile. A voi.
1: A Milano, arrestato l'uomo di 37 anni che ha travolto un motociclista, ha investito un pedone ed è fuggito senza prestare soccorso. È stato poi bloccato sulla tangenziale nord, risultando positivo all'alcol test. Il motociclista è in gravi condizioni, lievemente ferito il pedone. Altro incidente gravissimo in Puglia, su una statale tra Foggia e Manfredonia. Tra le tre le vittime, una donna e due uomini, per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada e si è ribaltata più volte. Parliamo adesso dell'uomo che ha ucciso moglie e figlio in Versilia. Oggi l'interrogatorio di convalida del fermo. Mio figlio pretendeva sempre soldi, mi minacciava, ha detto Piero Moriconi agli inquirenti. Gli amici del ragazzo sottolineano invece non accettava l'omosessualità del figlio.
2: Da almeno 20 giorni avrebbe pensato a come uccidere moglie e figlio. C'è anche l'ipotesi della premeditazione nel duplice omicidio di Pieve di Camaiore, dove Piero Moriconi, 63 anni, uccide con un fucile la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Sentito per ore nella caserma dei carabinieri di Viareggio, l'uomo prova a spiegare il gesto. Tensioni familiari continue, la convinzione che il figlio frequentasse cattive compagnie, facesse uso di stupefacenti, ma anche il sospetto che la moglie potesse essersi rifatta una vita. Tra le concause riferite agli investigatori anche il difficile rapporto con l'omosessualità del figlio. In alcuni post sui social Mirko scriveva: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto anziché gay. Il legale dell'uomo, Giacomo Fabbri, parla però di ansia genitoriale, non di odio. Moriconi, esasperato, avrebbe detto agli inquirenti: mi dispiace, ma andava fatto. Nelle prossime ore è atteso l'interrogatorio di convalida.
3: Valerio Scarponi, GR1.
1: Il caldo, con Genova salgono a 18 le città a bollino rosso, praticamente tutte nel centro nord a parte Bari. Temperature in aumento, sfioreranno i 40 gradi nella fine della settimana. 5 ad oggi decessi per il caldo, ieri vertice al Ministero della Salute. Vari blackout e disagi nella circolazione ferroviaria, ma è anche allerta gialla per temporali su Sicilia, Sardegna, parte di Basilicata, Campania e Lombardia. Difficile la situazione in buona parte dell'Europa, oltre 200 i morti in Spagna, in Francia. Tra le vittime anche un bimbo di 3 anni lasciato in auto. Mondiale di calcio, avanti l'Olanda che ai sedicesimi sfiderà il Marocco e il Giappone, atteso dal Brasile di Ancelotti. Passano il turno anche Svezia, Australia, Ecuador e Costa d'Avorio. Sconfitta ma qualificazione con il primo posto nei rispettivi gironi per Germania e Stati Uniti. Questa sera il piatto forte in Norvegia-Francia, nella notte tra le altre c'è Spagna-Belgio. Sono le 9:05, ora c'è Radio 1 Musica, buon ascolto.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
9: A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
11: Cosa avete deciso di imparare oggi?
10: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
12: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
11: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
13: Ogni stagione è piena di sorprese.
10: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
17: L'anno scolastico scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei.

0: licei, istituti tecnici e professionali. 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Radio 1 Musica.
2: Puntuale come ogni mattina arriva la musica su Radio 1, Radio 1 Musica, buongiorno, bentrovati, si sente un po' l'aria del venerdì, che è sempre un'area con due significati: da un lato la stanchezza della settimana lavorativa che un po' si fa sentire, e dall'altro la voglia del weekend, che sia un weekend di relax, di riposo, di caldo, sì, questo lo sappiamo, un weekend ovviamente di lavoro per tutti quelli che lavorano nel fine settimana, da non dimenticare, perché Radio 1 è con tutti voi, sempre con l'informazione. Tornerà il GR come al solito alla fine di Radio 1 Musica per continuare a informarvi, e poi c'è tutta un'estate da vivere insieme, l'Italia in diretta, l'estate in musica, tante cose, tutte insieme qui su Radio 1 e in quest'oretta insieme a me, che sono Barbara Venditti. Ancora buongiorno, bentrovati anche al nostro regista Danilo Gionta, pronto lì in regia, Luciano Pecoraro alla parte tecnica, e magari il pensiero che vi accompagna mentre ascoltate Radio 1 Musica. 335-699-2949, questo è il numero con cui possiamo chiacchierare insieme per quest'oretta. Magari già avete fatto un po' di programmi per il weekend, o che ne so, per l'estate, oppure siete di quelli che decidono all'ultimo dove andare in vacanza, magari anche in relazione a quelli che sono gli eventi, perché no, musicali, no? Già se ne parla moltissimo, tanti concerti, il Giova Summer Party torna anche quest'anno, lui l'ha definito l'arca di Lorè, perché ormai lo sappiamo non è soltanto un concerto, ma su quel palco e intorno a quel palco si costruisce tutto un mondo estivo, quindi centro sud, isole, il mese d'agosto, il 12 e il 13 settembre poi la festa finale al Circo Massimo. Perché parlo di lui? Perché oggi iniziamo così, con Giovanotti e Alfa, buon vento.

ci vuole parecchia immaginazione. Sì, è vero, siamo marinai di terraferma, ma addirittura sulla groppa di un pachiderma. Quante cose possono succederci nel mondo? E allora buon vento, che sia un augurio per voi, per il vostro fine settimana, da parte di Jovanotti insieme ad Alfa. Qui lo stesso Jovanotti che è sempre molto a contatto con il suo pubblico, anche dai social. Proprio di ieri un video molto carino, devo dire, molto seguito, di lui che va dal suo veterinario e si accorge che qualcuno ha abbandonato dei gattini, inclusa la mamma dei gattini, e sono lì dal veterinario che cercano

casa. Quindi cosa fa? Lui li prende uno a uno, li rivolge verso il suo telefono, appunto sta facendo il video, e li chiama, anche, dà anche loro dei nomi, no? Uno lo chiama Vita, uno lo chiama Buonvento, perché? Perché cerca casa per i gattini. Giovanotti, veramente incredibile quanto la vita a 360 gradi sia fondamentale in tutte le cose che dice, che produce, anche perché poi l'affetto per un animale domestico, che possa essere un gatto, un cane, è una cosa che davvero, come dice lui, ti riempie la vita, ed è sempre bene ricordarlo, soprattutto in periodi come questi, no? Quindi facciamoci riempire la vita da loro sempre, anche quando dobbiamo andare in vacanza, anche perché sono sempre di più gli artisti, i musicisti che sui social parlano dei propri animali domestici. Per esempio ci sono Dorito e Calippo, che ormai sono diventate due star social, e sono i gatti di Ed Sheeran, Gaetano, il cane di Emma Marrone, che l'ha tanto pianto quando è mancato, insomma è diventato anche lui un piccolo cuore per tutti noi. Mi ricordo, ora sto andando a memoria un po', il video di Bryan Adams, Please Forgive Me, c'era il cane che girava all'interno del video, e non era previsto nel video, però il proprietario della sala di registrazione ce l'aveva, e quindi era casa sua. È giusto che quando stavano lì a registrare il video, insomma a suonare quella Please Forgive Me, lui andasse un po' dove voleva. E c'è anche Sheryl Crow, che ha un bulldog francese adorabile che si chiama Buster, a cui a questo punto la cara Sheryl, dicendo All I Wanna Do, cioè tutto quello che voglio fare is have some fun, è divertirmi, sembra quasi che la stia cantando lui, il suo piccolo Buster.

È il suo più grande successo, All I Wanna Do Is Have Some Fun. Vorrei soltanto divertirmi, per accompagnare la vostra mattina qui su Radio 1 Musica. Buongiorno Francesca, buongiorno Marzia, buongiorno Vincenzo che ci ascolta dalla spiaggia. 335-699-2949, lo ripeto perché è la via di comunicazione più diretta per chi sta da quest'altra parte, no? Cioè noi, io che sono Barbara in questo momento, e vi accompagniamo nelle vostre, in questo caso nella vostra mattina assolutamente estiva. All I Wanna Do è forse la canzone più adatta, no? Per questa atmosfera così calda, così estiva, in qualche caso di vacanza, di relax, eppure è una canzone non così tanto allegra. È nata in un periodo in cui Sheryl Crow non se la passava tanto bene. Lei stava registrando il suo primo album, Tuesday Night Music Club, era arrivata dal Missouri, si trovava a Los Angeles, ma era un po' sperduta, come quando cambi città, ti butti improvvisamente in una nuova avventura, però allo stesso tempo hai un po' paura perché senti che le cose non vanno. Trova un poema che era uscito un paio d'anni prima. Il poema in questione si intitola proprio Fun, lo scrive Wynn Cooper e inizia a leggerlo mentre si trova in studio di registrazione. Il poema parla di una persona che, seduta al banco del bar, si guarda intorno e vede le persone fuori che passano, che giocano, che si divertono, e dice: certo, nella vita qualche volta invece spendiamo un sacco di tempo a starcene fermi, a guardare la vita che ci passa accanto e non riusciamo a cogliere quella che invece dovrebbe essere solo un'occasione di divertimento, perché quando il tempo è definito, e questa è una cosa che è valida per tutti, bisognerebbe prendere sempre continuamente il buono che la vita ci dà. Un bel punto di vista. Qualcuno la chiama resilienza, qualcuno la chiama resistenza. La cosa fondamentale è che quando ti dicono don't dream it's over, cioè smettila di sognare che è finita, quel muro forse un po' dovresti abbatterlo e magari continuare a insistere. Loro sono su Radio 1, Crowded House.

dream it's over, non sognare che sia finita, contro quelli che ti dicono don't dream, it's over, cioè non sognare è finita. Due modi diversi di vedere un po' lo stesso titolo, la stessa frase, andare avanti mentre magari state facendo il vostro lavoro, come Ruggero che fa il panettiere mentre ci sta ascoltando. Buongiorno anche a te, buongiorno a Maurizio da Udine e a Maura da Udine che mi chiede: ma la versione di questa canzone in italiano non mi viene, dimmi qual è, ma come l'avrete cantata mentre andava questa canzone, la famosissima Alta Marea di Antonello Venditti, no? Che in un periodo veramente importante per il cantautorato italiano, che diventava anche internazionale, sapeva raccontare benissimo quei malesseri, o forse più che malesseri, quelle avventure del cuore, prendendo come in questo caso anche spunto dalla musica internazionale. Non so se vi ricordate, all'interno di quella canzone lì, di Alta Marea, del video di quella canzone lì, diretto da Stefano Salvati, c'era una ragazza molto bella, molto giovane, che si chiamava Angelina Jolie. Quindi Angelina Jolie diventata anche italiana da un punto di vista artistico per una cosa che tutti noi ricordiamo bene, perché ecco, Antonello Venditti è uno di quelli che non solo ha segnato il tempo di diverse decadi, dagli anni 70, 80, 90, ma anche dato molto alle nuove generazioni di musicisti, nuove generazioni di musicisti e, attenzione, di cantautori e autori, perché sempre più spesso ci sono autori e produttori che sono nascosti dietro canzoni che noi magari conosciamo benissimo, ma che in realtà loro non sono presenti, che come la voce che li ha scritti, anzi come l'idea che ha pensato quelle canzoni lì. Forse in assoluto l'autore, ma anche cantautore, del momento che ha avuto più canzoni che hanno avuto un grande successo, tra cui Balorda Nostalgia di Olly, che ha vinto il Festival di Sanremo, è Giuli, che finalmente arriva anche lui con un album in cui canta anche solo che canta, con tutti quegli artisti che ha contribuito a rendere grandi con le sue canzoni. E in questo caso Solito Cinema è il titolo dell'album, come per dire: non volevo fare il solito cinema, ma canto con tutti, anche con Biagio Antonacci.

0: Questa è una delle novità che ci stiamo ascoltando su Radio 1 Musica, si intitola L'ultima canzone, la voce è quella di Biagio Antonacci, ma ancora una volta la collaborazione e la produzione di Giuli, questo ragazzo che è veramente come Remida, tutto quel che tocca diventa oro, 34 dischi di platino, come produttore, quindi come regista di tante canzoni, ma allo stesso tempo in questo caso come nome fondamentale di questo qui, che è il suo disco, non voglio dire da solista perché poi insieme a lui ci sono tutti i cantautori che sono diventati suoi veri e propri amici. Radio 1 Musica torna tra poco, prima però ci ascoltiamo il meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.

fa emozionare, ci fa emozionare tantissimo questa canzone, riascoltarla adesso, a pensare magari a anni meravigliosi. Qualcuno di voi me lo scrive al 335-699-2949. Erano veramente anni wonderful, avevo 26 anni e un universo di sogni da realizzare. Ma io credo che se tu ti riguardi un po' indietro pensi che quei sogni magari li hai ancora adesso. Lui si faceva chiamare Black, Wonderful Life, l'abbiamo riascoltato alle 9.35 qui durante Radio 1 Musica, parlando di canzoni che ci fanno pensare a una vita meravigliosa, ma magari non volevano dire proprio quello, perché questa canzone è veramente figlia di uno humor tutto inglese. Sapete che gli inglesi riescono a essere ironici anche e soprattutto nei momenti più neri. Ecco, per Colin Vancombe, che è il vero nome di Black, quello era il momento più nero di tutta la sua vita. Quindi lui, guardando alla sua vita dopo una separazione, senza amici, insomma in un momento davvero di disperazione, si gira, guarda il mondo e dice: ah, guarda, veramente una wonderful life, una vita veramente meravigliosa. Qualche volta bisogna saper ridere, no, dei propri momenti difficili. E nel 1993 è rimasta un po' storica un'intervista a lui in cui lui disse una frase splendida: se ci penso adesso, la mia ex moglie è indirettamente responsabile per tutto il mio successo. Questo adesso mi fa sorridere, vedi? Poi dopo, quando passano diversi anni, riesci a guardare al passato anche con un occhio che magari lì per lì non avevi saputo avere. Succede spesso che ci siano canzoni che parlano di momenti e storie difficili, che li catturano, no, come in una fotografia, però noi non le viviamo con il fazzoletto in mano, proprio perché ci fanno riflettere sulla condizione umana in generale. Una di queste è Ti regalerò una rosa, una canzone di Simone Cristicchi che è davvero tanto intensa e che tutti ricordiamo anche per una vittoria strepitosa nel 2007 al Festival di Sanremo. Lui sul palco portava una storia che sembrava difficile raccontare. Lui aveva per molto tempo fatto delle ricerche all'interno degli ex ospedali psichiatrici e c'era un'infermiera che gli era rimasta particolarmente impressa, perché gli raccontò che in un certo periodo ogni mattina sulla sua scrivania trovava una rosa, e lei sapeva benissimo da quale paziente arrivasse quella rosa lì. Ma ecco, in canzoni come queste una rosa davvero non è solo una rosa.

matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso.

0: miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Che grande emozione questa canzone, ogni volta che l'ascolti è veramente un viaggio. Ce la ricordiamo nel 2007 per quel Festival di Sanremo, ma poi non abbiamo mai perso l'abitudine a meravigliarci delle canzoni belle, almeno a me succede, non so se capita anche a voi, magari ascoltando proprio Radio 1 Musica. Questa è la storia di Antonio e Margherita, che è una storia d'amore nata o immaginata in un luogo in cui per troppo tempo si è pensato che le persone non avessero più storie, ma avessero soltanto sintomi, e invece no, le persone sono solo persone. Uso questo solo sottolineando perché in realtà essere una persona è tantissimo, significa avere un mondo dentro, l'insieme delle storie delle singole persone veramente altro che una canzone, fanno la storia del mondo. Le persone sono solo persone, tutte tranne che i Rolling Stones, questo ormai è sicuro, è una cosa che sappiamo, che riusciamo ad accettare. Probabilmente anche voi ieri sera avrete visto al TG1 l'intervista a Mick Jagger, che ci fa sorridere, ci fa innamorare ogni volta, ci fa ricordare di com'era lui, di com'era il mondo, di come eravamo noi, di come siamo adesso, nell'attualizzazione incredibile del rock and roll che partiva dal blues e arriva attraverso tante sonorità che per loro si sono incastrate nel tempo a portarci ancora una volta un album che sappiamo essere meraviglioso, perché ecco oggi esce il terzo singolo, quindi lo stiamo un po' scoprendo, si intitola Foreign Tongues, e tutte le cose che riguardano i Rolling Stones, un po' come abbiamo fatto qualche giorno fa parlando di Paul McCartney, c'è la continua attualizzazione della musica, tant'è che loro fanno accompagnare il singolo In the Stars che ci ascoltiamo adesso con un video divertentissimo diretto da François Russellet, in cui c'è una tecnologia avanzata, no? Un'intelligenza artificiale che riporta in video una scena della band come se loro avessero ancora 20-30 anni, insomma li riporta direttamente agli anni 70, anche per non prendersi troppo sul serio, no? Gli artisti veri riescono a capire quanto sia importante non prendersi sul serio, continuare a ridere di se stessi e magari pensare che su qualcosa davvero non possiamo agire, che parte, almeno parte, della nostra vita è un po' scritta nelle stelle. Di questo parla anche questo singolo che si intitola In the Stars, Rolling Stones.

Stones, uscirei il 10 luglio, Foreign Tongues. In questa canzone loro si chiedono se il destino sia o meno nelle stelle, chissà, forse una via di mezzo, un po' come diceva Forrest Gump, no? Magari certi incontri sono scritti nelle stelle e a quel punto l'incontro di questi quattro, Keith Richards, Ronnie Wood, Mick Jagger e poi naturalmente Charlie Watts, che è mancato nel 2021, era scritto nelle stelle. A guardarli adesso, soprattutto a leggere le notizie che riguardano loro, anche singolarmente, viene in mente un po' una sitcom tutta inglese, no? Tre personaggi, ciascuno in una vita, diciamo, diversa dalla vita della maggior parte delle persone, o comunque simpatici. Cioè Keith Richards, che ha ormai 82 anni, non smette di suonare quella chitarra sul palco, anche se lui in una recentissima intervista ad Uncut ha detto che non è più tempo di andare in tour, ormai si stancano troppo, però non sarebbe male una bella residency e quindi una serie di concerti, magari tutti in un posto, e lui dice perché no a Roma. Noi siamo pronti qui, li accoglieremmo a braccia aperte in Italia assolutamente, ma non solo Keith Richards, anche Ronnie Wood. E questa è una storia che davvero mi ha divertito. Lui abita a Londra ovviamente e il comune di Westminster, che è nel quartiere dove si trova la sua casa, gli ha intimato di dipingere la porta di nero. Perché? Perché lui ha una porta fucsia e la porta fucsia non si intona con le altre case che sono lì intorno. Poi soprattutto in Inghilterra è tutto perfetto, nelle stradine, insomma, no, lui deve dipingere questa porta di nero e non vuole farlo. Fa molto sorridere vista la canzone Painted Black. No, la porta deve essere fucsia anche un po' per distinguersi. E poi c'è Mick Jagger, re indiscusso del rock and roll. Uno pensa genio e sregolatezza, invece no, lui dice la sua forma fisica dipende da esercizio, disciplina, niente fumo, niente alcol. Mick Jagger, che vabbè, forse in passato, forse negli anni 60, negli anni 70, può vantare un sacco di storie divertenti di cui spesso parlava anche David Bowie. Ecco, a questo punto servirebbe di trovare la sigla italiana di questa sitcom, e c'è una canzone di Sergio Caputo che è perfetta per questo. Si intitola Io e Rino.

intitola Io e Rino e non è soltanto una canzone, è un vero racconto. Sergio Caputo all'interno dell'album Un Sabato Italiano, lui che ha sempre saputo raccontare bene questi personaggi notturni, queste amicizie un po' sghembe, il jazz c'è sicuramente, l'eleganza, un po' le vite stropicciate, in questo caso la sua e quella di una persona che è esistita veramente, cioè Riccardo Rinetti, detto appunto Rino, che era non soltanto un suo amico, ma veramente un uomo fondamentale per la storia della musica italiana. Sono tutti quelli che spesso il grande pubblico non vede, che stanno dietro, quindi lui si occupava della programmazione dei giovani artisti al Folk Studio di Roma, era un amico di Sergio Caputo con cui c'era stata una grandissima collaborazione, insieme a lui guardare molto bene quello che il panorama musicale poteva offrire anche per lanciare nuovi talenti. Una sigla un po' da attenti a quei due, no? Questo anche per dire che quando si pensa alla musica, noi che ascoltiamo pensiamo subito a una canzone, chi la canta, che ce la faccia un po' vivere, immaginare attraverso le parole, in realtà c'è tutto un mondo dietro. Mi viene in mente uno come Quincy Jones, che ha dato un segno talmente tanto importante ai musicisti e alle canzoni che lanciava, qualche volta addirittura da voler sfruttare cose che in precedenza erano state lanciate da qualche genio che magari non aveva saputo sfruttarle così bene. Shaggy Otis, e poi vi dico perché.

Il sole incontra la psichedelia per questa Shaggy Addis Strawberry Letter 23, che poi Quincy Jones ha voluto riprodurre qualche anno dopo, dedicandola a tutto un grande pubblico grazie ai Brothers Johnson. E tutto questo grande pubblico di Radio 1, da Radio 1 Musica, adesso invece arriva a Italia in diretta, perché sono qui con voi tra pochissimo Emanuela Ronzitti e Gabriele Brocani. Io vi ringrazio e vi saluto, ringrazio Danilo Giunta in regia, Luciano Pecoraro alla parte tecnica, poi naturalmente il nostro ufficio musica importantissimo, Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis. Per quello che riguarda me, vi auguro una buona estate, ma attenzione perché Radio 1 Musica continua, sarà con voi per tutta l'estate tra le 9 e le 10 del mattino. Vi lascio con Lola Young e il suo nuovo singolo prodotto insieme a James Blake, si intitola From Down Here, e da me, che sono Barbara, vi auguro una buona giornata e un buon weekend sempre qui su Radio 1. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: D'estate accendi la tua radio di bordo.
2: Radio di bordo.
3: Avvistamenti.
1: Veleggiate.
3: Nuovi approdi.
1: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
3: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
1: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
3: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Con Germana Brizzolari.
3: E Raffaele Roselli.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In Venezuela una vera e propria catastrofe umanitaria, il terremoto che ha colpito il paese, 235 morti, 4.700 feriti, ma è il numero dei dispersi che preoccupa maggiormente perché sale col passare delle ore mentre arrivano gli aiuti da Washington.
4: Sono arrivati in Venezuela i primi soccorritori militari statunitensi coordinati da un generale dei Marines, mentre il numero dei dispersi sale ancora a 50.000. Ma dalle macerie arrivano ancora voci di persone intrappolate che danno speranza. Estratto vivo fra la commozione dei soccorritori anche un neonato. Alla Guaira 100 i palazzi crollati, 70.000 le famiglie colpite, fa sapere il ministro degli interni Cabello. Nella città settentrionale costiera, la più colpita, dove si è recata anche la presidente interim Rodriguez, è stato invece trovato senza vita anche un italo venezuelano di 56 anni. L'unità di crisi della Farnesina ha fatto sapere che sono molti gli italiani che non rispondono al telefono. Le linee telefoniche funzionano a singhiozzo, mentre le strade crepate dalla doppia scossa di due giorni fa rallentano i soccorsi. Altri aiuti internazionali sono in arrivo anche da Roma, mentre Bruxelles ha attivato il meccanismo di protezione civile europeo. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E alla situazione in Venezuela sarà dedicato uno speciale in onda questa sera qui su Radio 1 dalle 18 alle 19. La guerra non è mai degna dell'uomo, non è mai benedetta da Dio perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale e il pontefice si è rivolto così poco fa ai cardinali riuniti nell'aula. Paolo VI.
5: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa, ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto, di sopraffazione, di frattura che attraversano oggi le nostre società. Per questo il discernimento che siamo chiamati a compiere riguarda tutti e interpella la missione della Chiesa in ogni contesto.
3: Il grave incidente in Puglia tra Foggia e Manfredonia, 3 le vittime, una donna, 2 uomini. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto a bordo della quale viaggiavano è finita fuori strada, si è ribaltata più volte. A Milano invece è stato arrestato il 37enne che ha travolto un motociclista, investito un pedone e che poi è fuggito senza prestare soccorso. È stato bloccato sulla tangenziale nord risultando positivo all'alcol test. Il motociclista è in gravi condizioni, lievemente ferito il pedone. Ancora caldo record in buona parte d'Europa, vittime in Spagna, in Francia, afa e temperature sopra la media dalla Gran Bretagna alla Germania. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso e nel fine settimana si sfioreranno i 40 gradi. 5 oggi decessi legati al caldo. Blackout elettrici a Milano, problemi alla circolazione dei treni. A Palermo sospese le udienze in tribunale per mancanza di raffrescamento. A Napoli chiese monumentali aperte per offrire rifugio.

0: ai senza tetto, ma è anche allerta gialla per temporali su Sicilia, Sardegna, parte di Basilicata, Campania e Lombardia. Brutale aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria a Genova, all'ospedale San Martino. Un detenuto ricoverato nel reparto di psichiatria si è scagliato contro il poliziotto addetto alla sua vigilanza. L'aggressore era già stato responsabile di numerosi altri episodi simili in passato. L'archivio di Stato di Napoli verso una nuova vita. Saranno valorizzate e rese attrattive per il pubblico sia la sede centrale nei chiostri della chiesa dei Santi Severino e Sossio, sia quella sussidiaria, ovvero il commissariato della celebre fiction I Bastardi di Pizzo Falcone.
1: Milano ha aperto la strada. Il suo archivio di Stato in Palazzo del Senato offre al pubblico, anche a chi non ci va per la ricerca documentale, bar, ristorante e spazi di co-working gestiti da privati. Lo stesso succederà all'archivio di Stato di Napoli. 50.000 metri lineari di scaffalature per consultare la storia del Meridione dal X secolo. Questo per studiosi e appassionati, ma per tutti ci saranno visite guidate e bookshop, punti di ristoro e socializzazione. Antonio Tarasco, direttore generale archivi.
2: Il nostro scopo è quello di svelare il valore non soltanto della documentazione che è contenuta nei nostri archivi di Stato, ma anche il valore architettonico monumentale delle nostre sedi, alcune delle quali sono assolutamente pregevoli, per attrarre un pubblico che non si recherebbe istintivamente all'interno degli archivi di Stato.
1: Che diventano così più dinamici e aperti alla loro città, ma dopo Milano e Napoli andrete avanti con altre sedi?
2: In prospettiva potrà accadere anche per l'archivio di Siena, per quello di Palermo, per quello di Venezia o per quello di Torino, potremo offrire ai visitatori l'apprezzamento delle meraviglie e dei segreti delle sedi.
1: Federico Pietranera, GRU.
0: Sono 10:05 minuti e la linea va all'Italia in diretta. Buon ascolto.
3: L'Italia in diretta.
4: Buon venerdì 26 giugno, sono le ore 10:05 46 secondi da Emanuela Ronzitti.
5: E da Gabriele Brocani, buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno alla nostra nutrita squadra in redazione, li salutiamo, Laura Nerozzi, Valentina Lorusso, Cristiana Faitati, Graziana Vella e Claudio Urbani, salutiamo la nostra regista Mimmi Micocci ed Alessandro Pazienza che si occupa della parte tecnica. Diamo anche il numero che vi servirà se volete interagire con noi, la linea diretta WhatsApp sempre aperta al 335-699-2949.
4: Bene, oggi apriamo con un'ampia pagina di attualità, sì. Parleremo del primo caso di Ebola in Europa, faremo il punto con un esperto per capire meglio la situazione, ma torneremo anche a parlare del grande caldo che si sta abbattendo sul nostro paese e in Europa con degli approfondimenti e poi comunque alleggeriremo un po'. racconteremo di viaggi, racconteremo anche luoghi nascosti. Sì. E soprattutto avremo degli ospiti importantissimi, uno grande sportivo, ma anche parleremo di una cantante che sta tornando sulle scene.
5: Poi anche vedo parentesi molto dolci, avremo un finale di puntata, salute ovviamente, tantissimi argomenti che vi consigliamo di seguire. Intanto la musica sarà sempre ben presente anche all'interno della nostra playlist. Partiamo da questo artista americano che ha una grande capacità di rinnovare un po' il mondo del country. Lui è Shabuzi e questa è Born to Die.

0: Born to Die, la musica di Shabusi che unisce praticamente l'hip hop al country. Lui è veramente un personaggio molto molto amato negli States, un grandissimo successo, e lo ha fatto anche con Bar Song, è diventato veramente un inno planetario. 10:10, siamo sempre su Rai Radio 1 con l'Italia in diretta. Emanuela.
1: E apriamo la nostra pagina di attualità. In Francia è stato identificato il primo caso positivo di malattia da virus di Ebola sul territorio nazionale, a confermarlo mercoledì il ministro della Salute, precisando che si tratta di un medico umanitario di ritorno e asintomatico da una missione in Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia di Ebola dal 15 di maggio, dove da più di un mese è in corso, dicevamo, un'epidemia che finora ha causato oltre 300 morti e 1.555 casi confermati, i numeri che con tutta probabilità sono comunque sottostimati. E per avere degli aggiornamenti su com'è la situazione in Francia rispetto a questo caso, siamo in collegamento col nostro corrispondente Rai da Parigi, Gavino Moretti. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno a voi, un saluto agli ascoltatori. La situazione, il medico che è in questo momento ricoverato in un ospedale specializzato nei casi di virus e di epidemie, la sua identità non è stata diffusa pubblicamente, però dicono che la carica virale è molto bassa, non ci sono stati altri casi, ma la cosa importante, questo era il primo caso di virus di Ebola, non solo è il primo caso fuori dall'Africa ed è il primo caso in Francia, nel senso che è la prima volta. Probabilmente questa possibilità di virus era stata in qualche modo, c'era stato un allarme che era partito prima che il medico stesso partisse da quell'area dove lui aveva svolto una missione umanitaria in una parte del Congo dove purtroppo il virus è molto diffuso, e lui aveva partecipato a una missione umanitaria. La cosa importante, l'ho detto, il Ministero della Salute francese, è che una volta che si è accertato il risultato positivo questo medico al virus Ebola, è partita un'indagine per capire tutti i casi di possibili contatti tra questa persona e possibili contatti, e queste persone che sono entrate in contatto col medico nel viaggio, sì, ebbene, sono sottoposte a un isolamento di 21 giorni e stretta osservazione, perché chiaramente la Francia cerca di limitare questi casi al massimo.
1: Assolutamente. E secondo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, il rischio per la popolazione europea nel complesso comunque rimane molto basso. Tuttavia, aggiunge la Commissione, le dinamiche specifiche dell'epidemia rischiano un elevato livello di preparazione dell'Unione Europea. Insomma, una vigilanza costante, no?
3: Serve una grande vigilanza, naturalmente, e poi c'è un'accelerazione sulle cure possibili, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere che in questi giorni in Congo vengono avviate due terapie possibili. Quindi intanto c'è un lavoro forte della comunità internazionale per agire nel luogo. Il Congo, la Repubblica Democratica del Congo è la principale area colpita, non sì, l'unica in quella parte dell'Africa, però resta un forte allarme ovviamente per l'Europa, quindi ci sono moltissimi controlli in corso. Chi viaggia, chi va e torna dall'Europa verso il Congo è sottoposto a maggiori controlli.
1: Bene, grazie a Gavino Moretti per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro.
3: Buon lavoro a voi.

0: Insomma, situazione sotto controllo, ma massima attenzione, anche nel nostro paese ovviamente c'è attenzione, ma insomma possiamo stare tranquilli. Roberto Cauda, professore di malattia infettiva Università Campus Biomedico di Roma. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Sì, io penso che in Italia possiamo stare tranquilli. Faccio un passo indietro. Durante la grande epidemia che ha coinvolto Liberia, Costa d'Avorio e Guinea da virus Ebola negli anni 2014-2016, si sono registrati, ahimè, in Africa più di 28.000 casi e più di 10.000 decessi. Nei paesi al di fuori dell'Africa si sono riscontrati poco più di 30 casi. Questo è stato anche ricordato recentemente dall'OMS, il che non vuol dire che non bisogna avere, come ha detto giustamente il vostro corrispondente da Parigi, il massimo dell'allerta, il massimo dell'attenzione, perché teoricamente sussiste un rischio di, come si è verificato nel caso del medico che veniva dalle aree colpite del Congo, il rischio di contagiarsi e quindi la possibilità di poter avere dei casi anche al di fuori dell'Africa.
0: Ecco, professore, ma come si trasmette il virus da persona a persona? Chiariamo bene.
1: Innanzitutto diciamo, visto che siamo usciti recentemente dalla pandemia Covid, non si trasmette per via aerea, quindi la trasmissione non è per via respiratoria, ma attraverso un contatto o con gli animali infetti, e in genere in Africa la catena iniziale, sempre il contatto, sì, spesso con un pipistrello infetto o altri animali infetti, e poi da uomo a uomo attraverso dei contatti con il sangue, la saliva, i liquidi biologici, anche per via sessuale è possibile la trasmissione, ancorché molto rara.
0: Ecco, come viene diagnosticata l'infezione? In quanto tempo si hanno i risultati?
1: Beh, i risultati sono in tempi piuttosto rapidi. Infatti l'ACDC, il centro di controllo delle malattie in Europa, che in questi giorni, alla luce anche del caso della Francia, ma ancor prima, ha detto che bisogna cercare di identificare, fare uno screening il più rapido possibile nei soggetti sintomatici. E qui possiamo anche notare una differenza col Covid. Mentre nel Covid la trasmissione avveniva anche negli asintomatici, cioè chi non aveva sintomi, nell'Ebola la trasmissione avviene in chi ha questi sintomi, che magari inizialmente sono soltanto febbre, mal di testa, vomito, e poi abbiamo le emorragie e purtroppo il coinvolgimento degli organi interni. Quindi l'identificazione rapida per poter mettere in atto tutte quelle misure, sia nei confronti dell'ammalato, ma anche, come è stato anche ora recentemente ricordato appunto da Parigi, in una sorta di cordone sanitario, in modo da tenere sotto controllo i contatti stretti, in questo caso chi aveva viaggiato, certo, con lui in aereo.
0: Senta, esiste una cura precisa per combattere questo virus? Ci stiamo avvicinando, insomma, ad un medicinale, insomma un vaccino, ma si tratta quindi di virus, insomma, che cosa stiamo facendo da un punto di vista scientifico?
1: Va detto che questa epidemia, partita appunto nella parte ovest del Congo, a Ituri, è dovuta a un ceppo, il Budibugio, il BDBBV, se vogliamo essere un po' più sintetici, per il quale non esistono, contrariamente agli altri, delle medicine e dei vaccini ben precisi. Ma proprio di questi giorni l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato due grossi studi, diciamo due grossi trial terapeutici proprio in Congo, utilizzando tre farmaci, un monoclonale e il Remdesivir. Remdesivir, che è stato un farmaco nato per l'Ebola, passato poi al Covid e ritorna oggi nell'Ebola. L'auspicio è che questi farmaci, da questi studi clinici, possa derivare la possibilità di una cura, che al momento non è ben definita.
0: Bene, grazie a Roberto Cauda, professore di malattie infettive Università del Campus Biomedico di Roma, per questi approfondimenti.
2: Grazie mille, professore.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Grazie.

0: delle glorie nazionali tanto amate dai nostri ascoltatori, parliamo di Gianna Nannini, questa è la sua Io, ci riporta in diretta alle 10.22 di questo venerdì 26 di giugno, l'Italia in diretta qui su Rai Radio 1, Gabriele Brocca e Emanuela Ronzitti.
1: E torniamo a parlare del caldo, l'Italia alle prese con l'AFA, oggi le città da bollino rosso salgono a 18, insomma il caldo sta stritolando tutta l'Europa e purtroppo ci sono anche vittime, e raggiungerà il suo picco nel weekend con punte fino a 40 gradi reali e percepite su buona parte dell'Italia. Insomma, sono giorni complicati anche da un punto di vista di salute. È in corso un vertice al Ministero della Salute proprio in queste ore, ma il caldo non pesa solo in questi termini, pesa anche sulle nostre tasche. Entra in ballo infatti la questione consumi. Per trovare refrigerio ci affidiamo a condizionatori, ventilatori, insomma tanti escamotage per trarre un po' di giovamento. Il conflitto in Iran di certo non ha aiutato, perché le tariffe elettriche si sono impennate per effetto domino del 4% rispetto allo scorso anno. Insomma, accendere l'aria condizionata o altri elettrodomestici rischia di diventare un lusso. Ne parliamo con Yuri Grigio, responsabile comunicazione di Facile.it. Benvenuto.
0: Buongiorno.
2: Grazie e buongiorno a tutti.
1: Ecco, quanto possiamo stimare pesi sul budget accendere il condizionatore o anche un ventilatore durante la giornata? Ipotizziamo per circa 8 ore complessive. Quanto pesa?
2: Sì, parlando del condizionatore, che poi l'elettrodomestico

0: domestico che più pesa in bolletta dal punto di vista del raffrescamento della casa, abbiamo stimato con un utilizzo di un dispositivo split per 8 ore al giorno, per tutti diciamo i giorni d'estate, una spesa complessiva di circa 150 euro in bolletta, quindi di corrente elettrica. Ma attenzione, per questa analisi appunto abbiamo considerato un condizionatore comunque che ha un discreto risultato in termini di efficienza, e quindi più il nostro condizionatore vecchio e più lo teniamo acceso oltre le 8 ore al giorno, è chiaro che questi 150 euro fanno presto a diventare 200-300 euro. Quindi quando lo utilizziamo facciamo attenzione ad utilizzarlo nella maniera corretta.
1: Ecco, come possiamo difenderci da rincari senza rinunciare alle comodità domestiche?
0: Allora, ci sono diverse strategie che si possono mettere in atto. La prima sicuramente è quella di utilizzare il dispositivo, come dicevamo, nella maniera corretta. Qual è l'errore più comune o la tentazione più forte che si ha quando si accende l'aria condizionata? È quella, diciamo, di mettere la manetta, di portare la temperatura ad un livello bassissimo che poi diventa eccessivamente freddo e magari dobbiamo aprire le finestre per riscaldare un pochino casa. Ecco, facciamo attenzione, non esageriamo, non serve avere 18 gradi in casa perché appunto sennò farebbe freddo. È consigliabile una temperatura tra i 24 e i 26 gradi e in qualche modo che non sia inferiore tra i 6 e gli 8 gradi rispetto alla temperatura esterna. Quindi il buon senso, come sempre, certo, è la prima arma per cercare di per evitare di sprecare corrente inutilmente.
1: E denaro,
0: da questo punto,
1: certo,
0: di vista. Esatto.
1: Dottor Grigio, partiamo dai dati però. La vostra ultima analisi parla di un aumento delle tariffe del 4% legato alle tensioni in Iran. Dobbiamo aspettarci ulteriori innalzate dei prezzi nel corso dell'estate? C'è il rischio?
0: Allora, diciamo che attualmente, allo stato attuale delle cose, il mercato non si aspetta ulteriori aumenti, ma va detto che chiaramente purtroppo la situazione varia ormai di giorno in giorno, e chiaramente l'osservato speciale è la questione Iran e gli accordi che in questo momento si stanno discutendo. In questa fase il mercato sta guardando con attesa a quello che sta accadendo e quindi non ci sono eccessive tensioni dal punto di vista del prezzo dell'energia, e se così dovesse continuare quindi non dovrebbero esserci aumenti nel prezzo della corrente elettrica. Peraltro, una nota da specificare: ricordiamo che questi aumenti, anche qualora dovesse crescere il prezzo dell'energia, l'impatto lo sentiranno solo coloro che hanno una tariffa a prezzo indicizzato. Che cosa vuol dire? Che è una tariffa, sì, che appunto che segue, si adegua mensilmente alle tariffe del mercato.
1: Certo. Senta, c'è un paio di domande, prego Gabriele.
2: Leggo quella di Carla che chiede: avendo i pannelli fotovoltaici?
0: Beh, caspita, il pannello fotovoltaico può essere assolutamente una strategia per alleggerire il costo della bolletta, perché chiaramente riusciamo a produrre, a compensare, diciamo, parte dell'energia utilizzata dalla casa, chiaramente, e questo evidentemente vuol dire spendere meno in bolletta. Però è chiaro che non tutti possono, hanno la possibilità di installare questo tipo di tecnologie, per cui se la si ha, molto bene, vorrà dire che la bolletta sarà comunque più leggera rispetto a chi non può godere di questo tipo di tecnologia.
2: E poi Marco non ha capito bene se questi 150 euro sono mensili 8 ore al giorno, chiede Marco da Roma.
0: No, 150 euro è la stima su 3 mesi, diciamo, grosso modo, di utilizzo del condizionatore per 8 ore al giorno. Poi sappiamo che ci sono delle giornate in cui lo si usa un po' di più, un po' di meno, chi magari sta fuori casa lo usa meno. È una media, ma attenzione, perché io conosco tantissime persone che lo usano per 18 ore al giorno, molto tranquillamente. Quindi attenzione a come lo usiamo.
1: Senta, nel vostro vademecum mettete in evidenza anche la classe energetica. Ecco, c'è differenza?
0: C'è una
1: consumo,
0: differenza,
1: immagino,
0: enorme,
1: no?
0: assolutamente sì. Do giusto un riferimento: passare, sì, da un condizionatore split di classe A+, sì, che ripeto già comunque è una discreta classe, ad un A+++, diciamo, sì, che sono tra le migliori tecnologie, vuol dire ridurre i consumi praticamente del 50%. Detto in altri termini, se abbiamo un condizionatore di 10 anni fa che magari è una classe B, C o peggiore, chiaramente a quel punto, certo, davvero la spesa in bolletta è esorbitante, e i condizionatori moderni hanno una tecnologia totalmente differente da quelli più vecchi, e chiaramente garantiscono prestazioni migliori e hanno tra l'altro delle funzionalità diverse che ci aiutano a mantenere il fresco spendendo meno.
1: Bene, grazie per tanti consigli che ci ha dato a Iuri Grigio, responsabile comunicazione di Facile.it.
2: Grazie mille, sempre molto preziose queste informazioni, soprattutto in questo periodo. Adesso le informazioni arrivano da Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 10.29, 15 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 4, tratto Brescia-Padova, tratto Veneto, tra Verona Est e Somma Campagna in direzione di Milano è avvenuto un incidente che sta causando code, al momento si registrano 9 km di code. Ancora 4, tratto Venezia-Trieste, tra l'allacciamento alla 28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia, code anche qui per un incidente. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione del capoluogo toscano, 3 km di code a causa di un veicolo fermo. In A1 Firenze-Roma, tratto toscano, tra Chiusi Chianciano e Fabro in direzione di Roma, 2 km di code per un veicolo fermo anche qui. Ancora in Toscana sulla 11, la Firenze-Mare e Firenze-Pisa, rallentamenti tra Prato Est e l'allacciamento alla 1 in direzione di Firenze. Chiudiamo in A1 1 diramazione di Roma Nord, 1 km di code tra Sette Bagni e l'allacciamento al grande raccordo anulare in questa direzione. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 12.25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: E questa è la possibilità di Malika Ayana che abbiamo ascoltato nella playlist di oggi, di questa puntata dell'Italia in diretta, Gabriele Brocani, Emanuela Ronzitti e grandi ospiti.
1: Grandi ospiti, ma non le svegliamo subito.
0: No.
1: Lui è stato oro nei 200 misti, argento nei 400 stile, bronzo nei 200 stile, ai giochi di Sydney 2000, invece poi è arrivato qualcos'altro, campione del mondo e volto di una generazione che ha riportato il nuoto italiano al centro della scena. Sentiamo come commentava la sua presa ai microfoni di Carlo Verna nel programma speciale Olimpiadi di Radio 1 del 21 settembre del 2000.
2: Ho coronato un sogno, in due mesi mi sono levato due grandi soddisfazioni, prima un due ori europei e poi questo appunto appuntamento olimpico. Adesso sicuramente potrò nuotare con ancora meglio secondo me, perché mi sento soltanto stimolato in questo modo.
3: Campione, oltre che con la forza delle gambe e delle braccia, anche con la testa hai saputo dosare la prima frazione per far bene la rana.
2: Sì, ho sentito comunque i suggerimenti del mio tecnico, che dopo la semifinale ha detto che comunque avevo forzato troppo la prima frazione, così ho cercato appunto di controllarmi e per recuperare e andare in testa nella seconda parte. Tutti hanno dei sospetti quando una squadra va sopra le aspettative. Io di mio so di aver fatto un grandissimo lavoro, mi sono allenato credo come non mai, ci ho creduto fino alla fine. Poi io personalmente posso sottoporre a qualsiasi test, perché tanto più di appunto parmigiano non si trova.
1: Insomma, avete capito di chi stiamo parlando. Sì, benvenuto a Massimiliano Rosolino, benvenuto.
4: Buongiorno.
0: Ciao Max, hai sentito che voce da ragazzino?
4: Ma che ragazzino ero? Cioè, veramente mi ha impressionato. Io voglio questo audio.
1: Preziosissimo.
4: È vero, in più di 26 anni non l'ho mai ascoltato. Pazzesco, con Manuel Berna è il numero uno.
0: Te lo mandiamo proprio per il tuo compleanno, che è tra qualche giorno, così ti ricordi quanto eri giovane.
4: Sì, volentieri.
1: Massimiliano, intanto iniziamo col chiederti come stai.
4: Bene, grazie, bene.
1: Bene?
4: Bene, mi fa piacere sentirmi una chiamata. Chiedere, bene, tutto a posto. Fa un po' caldo a Roma, ma non ci lamentiamo, dai.
1: No, dai. Senti, allora partiamo da Napoli, al Galà dei Campioni per la salute di Awards 2, eri presente. Ecco, qual è il messaggio principale che stai portando avanti in questo periodo, in questi incontri che fai?
4: Ma sai, quella serata, come tante altre, ma questo gala appunto degli awards di campione per lo sport, si vuole cercare di esaltare ma anche semplificare quello che è la responsabilità di ogni atleta, anche per ogni personaggio, in questo caso magari più partenopeo, che tramite lo sport riesce a lasciare dei messaggi dello sport legati alla vita quotidiana, no? Lo sport secondo me è una medicina, ti permette di stare più in forma fisicamente ma soprattutto mentalmente, ti permette di far sognare i ragazzi che magari hanno meno strumenti a disposizione, si sentono un pochettino emarginati, un senso di squadra. Al giorno d'oggi si parla sempre di bullismo, bambini che si minacciano, quando invece lo sport mette comunque un po' di pace. Poi nessuno è perfetto, ma è importante poter, diciamo, promuovere, soprattutto chi ha fatto uno sport ad altissimo livello, promuovere proprio di base.
1: Certo, senti, dunque tu sei stato scelto anche come testimonia per la gara Open in acque libere Capri Torre del Greco. Ecco, sì. Questa è una manifestazione, un evento che sta diventando molto importante. Perché?
4: Perché la realtà è che ha grande margine, ovviamente Capri Torre del Greco, come esiste anche la Capri Napoli, Torre del Greco ovviamente è qualche miglio in meno, ok? Parliamo di 36 km, parliamo di appunto 28 km piuttosto che 36, sì. Sembra poco la differenza, no. Nel nuoto, insomma, diventano un paio d'ore in più, diciamo la verità. Sì. E la realtà è quello che stanno cercando di fare, io appoggio, è di promuovere tramite lo sport comunque il territorio, perché alla fine gareggeranno 30, 40 persone, 50 persone al massimo, perché ovviamente sono delle sfide molto sfidanti, certo. E perché bisogna fare buon sicurezza, però è bello poter promuovere il territorio, le persone che si possono avvicinare, prendere ispirazione, far capire che insomma uno, le imprese titaniche esistono e quindi quello che facciamo nella nostra routine quotidiana è abbastanza più semplice. E poi perché no, sposare lo sport è un modo per far capire che insomma se è un comune come

0: come quello, promuove lo sport e comunque delle belle manifestazioni, anche durante la routine quotidiana farà lo stesso.
1: Massimiliano, senti, tu hai una straordinaria capacità di mantenerti nell'eccellenza del nuoto per molto tempo, sei riuscito insomma in questa impresa. Ecco, come si fa a rimanere a quei livelli per così tanto tempo?
0: Ma la realtà è che è molto semplice, basta allenarsi, basta crederci e basta divertirsi. Uno spesso lega il divertimento a qualcosa di futile, le vacanze. In realtà il divertimento è il quotidiano, dando il massimo, divertendoti, cercando di trovare delle soluzioni. Si dice i campioni trovano le soluzioni, champions find a way. Mi ricordo la prima gara che ho fatto a Vienna nel 95, l'ultima fatta a un certo calibro nel 2009 proprio qui a Roma. Che dire, il principio è sempre lo stesso. È stato quello di trovare veramente delle ispirazioni. Ho avuto anche la fortuna comunque di notare di base un mezzo fondo, quindi 200-400 stile libero, sì, che mi hanno permesso poi nella mia vita di esplorare distanze più veloci come i 100 nelle staffette, più lunghe come i 1500 magari in più maschia corta, e poi di conoscere i 200 misti. Quindi avrei voluto poter essere in forma per altri 10 anni per poter fare anche altri stili. Cioè questo è stato il mio spirito, come dice, sportivo.
2: Però Massimiliano, non si vincono 60 titoli mondiali facendo solo impegnandosi, ci vuole anche un po' di talento, no? Ci vuole un po' una predisposizione.
0: Allora, predisposizione sì, anche se noi spesso guardiamo la predisposizione che ha un campione, no? Non so, alla mia gara nell'ultima vasca sembra che sono superiore agli altri, Michael Phelps idem, sì, nello stesso. Ma la realtà è che Phelps ha detto che non ha mai mancato una vasca in 5 anni. Io pensavo di essere figo, hanno mancato per 12 mesi. Sinner ha dimostrato di essere umano anche lui, ma voglio dire, lo ha dichiarato che l'ossessione batte il talento perché a volte quando sei molto dotato, perché è ovvio che ci vuole una predisposizione, a volte il senso di continuità, il senso di appunto dare il massimo nonostante le cose non riescano, ti viene un po' a mancare, perché quando sei bravo in qualcosa ti riesce più facile. Quindi non, io ho detto, rispetto a tanti altri ragazzi che facevano il mio stesso sport, io ci provavo più volte, vuol dire che se loro si allenavano 10 ore io mi allenavo 12, ma non perché volessi strafare, ma perché rispetto a loro avevo bisogno di qualche ora in più, che poi è stata la mia grande fortuna.
1: Insomma, tu hai conosciuto anche tanti campioni, campionesse, no? Nel corso della tua carriera, ecco, c'è qualcuno o qualcuna col quale hai stretto maggiormente, sei rimasto legato, e c'è un episodio particolare che ti ricordi anche insomma di sostegno in momenti di difficoltà?
0: Ma allora, nei momenti di difficoltà, secondo me, uno, come ti devi dare una calmata da solo quando diventi troppo bravo, ti esalti, così ti dai una bella pacca sulla spalla da solo, perché tanto le persone che ti stanno accanto ti possono dire quello che vogliono, ma se non reagisci tu c'è poco da fare. E io ho avuto la fortuna di conoscere tanti campioni, dal Popov, Alexander Popov, lo zar russo che era un velocista, a quelli che hanno incominciato poi insieme a me a diventare bravi.
2: Vabbè,
0: Torp, Hackett,
2: Van de Hogenband,
0: bravissimo, certo. Fino ad arrivare ovviamente all'era di Michael Phelps e ovviamente anche dei nostri italiani fortissimi. È una fortuna. Ieri siamo andati dal Papa con la nostra spedizione azzurra e stavo con Magnini nel pullman. Grande, e dicevamo, certo, Filippo, ai nostri tempi anche Filippo insomma li ha battuti tantissimi, diciamo, i nostri campioni veramente non mancavano mai una gara, sembrava quasi una condanna, no? Perché avere sempre il più forte che ti vuole non è facile, no. Poi è stata una grande fortuna, perché avere il Torpa, Hackett, Phelps sul blocco di partenza a fianco a te è una grande fortuna, perché quando tu fai quel mestiere, che comunque è un lavoro, tu vuoi un po' la verità, vuoi sapere quanto vali,
2: vuoi confrontarti con quelli più bravi, non
0: certo. Poi se non ci stavano tre persone nella storia del nuoto italiano di 150 anni, certamente tornavo a casa con qualche medaglia in più, ma io sono stato un eterno secondo perché mi piaceva inseguire, quindi la mia fortuna è stata proprio quella di incontrare quelli bravi, per poi conoscere la Federica, adesso Martin Hingis, Con, Quadarella, Pilato,
2: c'è una bella nuova generazione
1: in crescita.
2: Rimani con noi, Massimiliano, perché tu hai tantissime altre cose da dirci, ma prima ci ascoltiamo un po' di musica con The Specials, A Message to You, Rudy.

0: Specials con A Message to You, Rudy, un bellissimo esempio di rocksteady. E io volevo chiedere anche a Massimiliano Rosolino qual è la musica che lui ascolta quando è tranquillamente off per rilassarsi, perché poi passiamo anche alla musica che ascolti per altri scopi. Quindi qual è il tuo genere musicale, Massimiliano?
1: Ma sai una cosa, io sono un po' radiofonico, vado dall'inglese all'italiano, adesso sono bombardato sotto casa da concerti, quindi insomma adesso mi viene in mente gli 883,
0: sì.
1: Però insomma no, perché voglio dire sono bombardato da sì. loro. Poi
0: adesso ci sarà Tiziano Ferro, quindi li sentirai
1: sì,
0: tutti.
1: Sì, sì, sì, sì, ho avuto l'altro giorno Aguile Lauro, quindi sì. Però se parliamo di... Io e i miei bambini mi dicono sempre: papà, tu ascolti canzoni depresse, ascolto Adele, no?
0: Bellissima Adele.
1: Però io ho detto, guarda che ci sono delle canzoni che ti prendono l'anima, quindi non è tristezza. Ascoltavo Il Gladiatore quando notavo, L'Ultimo dei Moicani, ovviamente quando stavi un po' esaltato,
0: per
1: un'alternativa alla Rocky, gli U2.
0: Sì.
1: Sì, ce ne sono di canzoni che poi ti ricordano... anche la tua infanzia, no?
0: Sì.
1: Mi ricordavo che quando eravamo nel 96 raduno c'era il nostro fisioterapista e c'era Alanis Morissette che faceva aveva un CD
0: sì.
1: E lui non si era accorto che dietro al CD c'erano scritte tutte le canzoni, però lui che faceva? Andava avanti e indietro con la musichetta e se le scriveva perché voleva fare una dedica d'amore. Alla fine ha scritto tutta la canzone, ha fatto guarda Lucia, la potevi leggere. Però dai, le canzoni sono anche belle per quello. Oppure avevo ascoltato i Snap, presente i Snap,
0: sì,
1: che erano negli anni 90.
0: I've Got the Power,
1: sì, Rhythm and Dance, questo l'ho ascoltato ieri. Pazzesco, dai ragazzi.
2: Sì. Senti, dalla musica passiamo alla televisione. Amarsi un po', istruzioni per l'uso sulla 7, la tua ultima principale avventura televisiva. Conduci questo programma dedicato ai viaggi, insomma, al benessere, alla salute. Com'è stato trasferire la tua esperienza di atleta olimpico in un linguaggio televisivo un po' accessibile a tutti, poi per spiegare poi l'importanza della prevenzione e di un corretto stile di vita anche, no?
1: Sì, questa certamente è una mission che uno sembra che lo faccia apposta, ma io proprio più adesso di quanto lo facessi 30 anni fa, sono a volte anche un po' fissato, però voglio dire, la realtà è che mia mamma diceva, insomma, sei la mia macchina sportiva, quindi devi mangiare bene. E io la noto la differenza tra

0: se uno vuole stare bene, il corretto stile di vita vuol dire dormire, mangiare e fare sport in primis, poi arriva la socializzazione e tante altre cose. Certamente sono uno che ha cercato di crescere e cercare di trasmettere questi valori ai più piccoli, ma anche ai più grandi, perché a fuori di parlare di piccoli, no, che devono andare a scuola, devono fare sport, noi grandi di una generazione magari della mia non hanno avuto gli strumenti magari 20 anni fa, e quindi adesso facciamo di tutto per i nostri figli, ma che facciamo a 40, 50, 60, 70, 80 anni, no? Ci lasciamo andare, invece no, lo strumento, giusto, diciamo, lo strumento della longevità che cerchiamo anche in questa trasmissione di esaltare, raccontare, insomma affrontarlo, viene fatto, come hai detto tu, in maniera molto leggera, attraverso anche il viaggio. Il viaggio è un percorso meraviglioso, c'è Samantha Togni che è magica, ovviamente compensa la mia parte un po' euforica, esatto, che magari divento diciamo, mi dimentico qualche cosa, invece lei è un po' il sergente buono che mette insieme le parti. Quindi siamo andati dal dermatologo al medico a tutte le forme di prevenzione, poi ovviamente alleggerendo tutto con quello che può essere un viaggio, un po' lasciarsi andare a delle cose che non abbiamo a disposizione tutti i giorni, come la vacanza, l'altra aspetta, certo, ma che possiamo certamente in piccolo adottare in piccole pillole quotidiane, no? Certo, prendendoci cura di noi.
1: Assolutamente. Negli ultimi tempi hai partecipato a diversi show, no? Come vedi il tuo percorso sul piccolo schermo rispetto al passato d'atleta, se dovessi fare un bilancio?
0: Allora, da un lato ti dico eccezionale, perché la gente, diciamo la verità, è vero che tutti sanno che sono un campione, ma lo dicono loro, non lo dico io, perché in qualche modo però l'hanno capito, perché l'hanno visto il ballando, il Pechino Express, adesso questa roba qua, mi incontrano per strada, ma tu sei il campione, ma magari non sai manco lo sport. Però sai, l'hai detto tu, uno è la continuità che paga. Certo. Molte persone quando crescono e cercano di diventare più bravi in qualsiasi campo, cosa che io mi auguro e stimolo, a volte non sono disposti a tornare indietro. Io dico sempre che tornare indietro è un'opportunità per rimacinare quelle che sono le skills della nostra crescita, e fondamentalmente ci dà una sicurezza, perché da un lato devi esplorare e devi cambiare, perché il cambiamento è un processo di innovazione, d'altra parte tornare indietro per rassicurarti e rispolverare quelle che sono poi le nozioni di base. Io ho mia mamma che adesso probabilmente ci ascolta e mi dice: ha detto qualche cazzata, no?
2: Mamma è australiana, cioè, ricordiamo, mamma
0: sì,
2: è
0: mia mamma è australiana, sì, quindi anche questo senso di ironia. Mia mamma mi dice sempre, come avete detto voi, come stai, cosa hai fatto oggi e se hai qualcosa cosa hai in programma.
2: Sì, sì.
0: In programma ci può essere una cosa piccola, una cosa grande. Penso che la stagione con Omar Simpo dovrebbe continuare come quella che abbiamo fatto Belli Dentro Belli Fuori, che invece era una andava in onda il sabato, 10 puntate con Margherita Del Bacca, che parlava proprio di medicina e di prevenzione ancora più, diciamo, in maniera profonda. Sono temi che mi interessano, ok? Poi sì, magari sì, si impara, non si smette,
1: certo,
0: mai di imparare.
1: Assolutamente, mai fermarsi. E a proposito di questo, non ti sei fermato neanche quando hai partecipato a Ballando con le Stelle nel 2006.
2: Sono passati 20 anni,
1: E lì hai dato
0: 23 agosto.
1: Hai dato il meglio, direi. Allora, sentiamo. Ascoltiamo.
3: Scendono in pista in questo momento Massimiliano Rosolino e Natalia Titova.
4: Questa sala stasera c'è un puntino con le ali che vola, un po' di Eros, un po' di polvere.
5: Devo dire che la cosa che mi meraviglia di più è la prima volta che vedo Natalia sciolta fra le braccia di qualcuno.
6: Uno sguardo ispirato, così era un pezzo che non lo vedevo. Ha fatto uno sguardo incredibile.

0: voci che avete sentito con pareri entusiasti erano quelle di Milly Carlucci, Lina Wertmüller, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. E ovviamente erano riferite al nostro Massimiliano Rosolino.
1: Massimiliano, è stato, insomma, è stata una trasmissione, un'esperienza direi immersiva sotto tutti i punti di vista.

0: Assolutamente,
1: anche affettivi, diremo, no?
0: Sì.
1: Ti ha cambiato la vita questa esperienza.
0: Ha vinto la titola. Certamente, esatto. Certamente ha cambiato la vita, come tante esperienze, ma questa ovviamente è stata la mia prima esperienza più grande fatta

0: poi avevo solo una settimana di recupero, mi ero chiuso tipo in un centro diciamo una spa tratta sì. di massaggi e di riposo, per poi partire e incontrare il 23 agosto del 2006 proprio Natalia. E quella canzone è una canzone del Walzer, che certamente è stata una delle canzoni che ricordo con più dice, affetto, anche se sembrava, sai, fuori le mie corde, perché ero più bravo magari nel jive, che è stata la prima puntata, ma Do It My Way mi ricordo ancora, insomma, l'ultimo pezzettino, uno si inchina, speravo sempre di non rompere il vestito, ma insomma Titova mi ha insegnato anche questo.
1: Grande romanticismo, ti viene in mente un grande rapporto dal quale sono nate due figlie, tu sei molto legato alle tue figlie, tant'è vero che sui social hai commosso un po' tutti i follower qualche giorno fa, raccontaci.
0: Ma non so perché uno si va a commuovere, però è vero.
1: È commosso.
2: È toccante il messaggio.
1: Bella questa.
0: No, perché la realtà, sai, uno pensa che ci sono degli esami piccoli e quindi valgono poco, e esami grandi che invece devono essere, quindi c'è dei traguardi immensi, un po' come lo sport, no? Siamo abituati o ad emozionarci per il bambino che fa il tuffo per la prima volta o quello che vince le Olimpiadi. In mezzo c'è sta una storia.
2: Certo, certo.
0: No? E quindi terza media. Ammetto che è stato un anno un po' spericolato, sì. Per vari motivi, tante assenze, però alla fine abbiamo messo insieme i pezzi, e lei è stata molto brava nell'esposizione. Come spesso succede, io cerco di spiegare con i valori dello sport che anche l'istruzione, no, la preparazione, e vedere mia figlia che comunque si è preparata, ci teneva. Il giorno prima mi ha raccontato due volte, insomma, quello che doveva dire, in teoria con gli amichetti suoi ci ha messo 17 minuti, con me ci ha messo mezz'ora. Vuol dire sì.
1: Ma essere spalleggiati da un padre, dalla famiglia, è sempre importante, no? Per quello che ha commosso il fatto di avere così, no, attenzione, così sensibilità verso certi momenti della vita.
0: Poi sono rimasto anche male perché mi hanno lasciato fuori l'aula perché possono portare soltanto due persone. Giustamente mia figlia ha portato un'amica, diciamo un'amichetta del cuore, e una nostra amica adulta. E io ovviamente quando sono andato là
2: hai dovuto aspettare.
0: I professori tutti. No, ha detto no, uno deve aspettare fuori, perché c'ha i decimi. Però è stato bello poter aspettare.
2: Ti fanno i complimenti i nostri ascoltatori, ci confermano che ti vedono spesso alla scuola, perché vai a prendere sempre le tue figlie. Comunque noi ti ringraziamo, perché saremo a parlare con te tutta la puntata. Arrivano però le notizie del GR, quindi grazie
1: a
2: Massimiliano
1: mille.
2: Rosolino, per essere stato con noi.
1: A presto, grazie.
2: Buona estate. Ciao Max. Ciao. E noi invece ci avventuriamo per la prossima ora, che prevede un sacco di spazi importanti anche con la salute e con il benessere. Quindi vi consigliamo di rimanere con noi. Arrivano le notizie del GR1 e poi torniamo proprio noi, quelle di Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
6: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
7: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
6: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
7: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.

Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Sono più di 50.000 i dispersi nel terremoto che ha colpito il Venezuela. 235 i morti finora accertati, 4.700 i feriti. I numeri che tracciano il profilo di una tragedia enorme. Speciale questa sera qui su Radio 1 dalle 18 alle 19. Attivata la macchina internazionale degli aiuti, una corsa contro il tempo per le squadre di soccorso. Sentiamo l'inviata Stefania Battistini.
4: In Venezuela si continua a scavare. I soccorritori cercano dispersi tra gli edifici crollati. Al momento i morti sono oltre 200, ma secondo le prime valutazioni dell'USGS, l'agenzia geologica statunitense, si teme che il numero possa sensibilmente aumentare, vista la vulnerabilità degli edifici e la gravità dei danni. Ed è in corso davvero una grande mobilitazione. Aiuti da diversi paesi dell'America Latina, le Nazioni Unite stanno coordinando squadre di soccorso. L'Italia ha attivato la macchina dei soccorsi, attesa per oggi con un volo della protezione civile dei vigili del fuoco. Tra le vittime c'è un italo-venezuelano, ha comunicato la Farnesina, che segue la situazione della numerosa comunità italiana presente in Venezuela. Le immagini mostrano palazzi crollati, ospedali in difficoltà e migliaia di persone che hanno trascorso la notte all'aperto mentre continuano le scosse di assestamento. In serata, nella Guaira, una luce di speranza, un neonato è stato estratto vivo dalle macerie.
3: La guerra russo-ucraina, Mosca sta preparando, scrive il Guardian, una provocazione in Polonia o nei paesi baltici. Non un attacco su vasta scala, secondo il quotidiano britannico, ma una serie di attacchi ibridi. Intanto quella appena trascorsa è stata una delle notti con più raid, quasi 900 i droni lanciati da Mosca, due morti nelle aree di Zaporizhia e nel Donetsk. Il Cremlino invece parla di 700 aerei senza pilota inviati da Kiev. Colpiti un impianto chimico, una centrale elettrica a Tula, alla periferia di Mosca. Contro la guerra, nuovo monito di Papa Leone: non è mai degna dell'uomo, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, ha affermato il pontefice nell'omelia della messa che ha aperto il concistoro straordinario previsto per oggi e domani in Vaticano. 241 i cardinali da tutto il mondo riuniti dopo la celebrazione in San Pietro nell'aula Paolo VI. Ho bisogno della vostra franchezza, della vostra lealtà, ha detto loro Papa Leone nel suo intervento introduttivo, riassumendo l'obiettivo del concistoro. Sentiamo.
5: Tutti i temi che affronteremo, lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune, la sinodalità, convergono in un'unica domanda. Come possiamo aiutare oggi le nostre chiese ad annunciare il Vangelo?
3: Legge elettorale, cominciata alla Camera la discussione generale. La seduta è ripresa dopo la sospensione seguita all'espulsione dell'aula di Riccardo Maggi di Più Europa, che ha mostrato tra le proteste della maggioranza il fax simile in formato gigante di una scheda elettorale con la scritta "il tuo voto non conta". Far discutere anche il nodo preferenze. A favore Fratelli d'Italia, noi moderati, contrari Lega e Forza Italia. Le opposizioni accusano una riforma che favorisce l'esecutivo. Per ABS il testo è incostituzionale. Da Azione Carlo Calenda si schiera per il proporzionale. Il disastro ferroviario di Viareggio del 2009, dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni, Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere. Sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo, aveva annunciato l'ex amministratore delegato di Ferrovie e Rete Ferroviaria. Il prodotto interno lordo e l'occupazione sono cresciuti nel 2025 più nel mezzogiorno che nel centro-nord. È quanto emerge dalla stima preliminare dell'Istat, che rileva una dinamica del PIL comunque sostanzialmente omogenea nelle diverse zone. Più 0,6% nel mezzogiorno a fronte di un più 0,5% in tutte le altre.

0: sempre il sud è l'area che ha maggiormente trainato la crescita con un incremento dell'1,5%, poi il centro più contenuto l'aumento degli occupati nel nord-ovest e nel nord-est. La corona dice addio a Buckingham Palace, storica decisione di Carlo III d'Inghilterra.
1: Buckingham Palace.
0: Casa dei sovrani britannici dall'epoca della regina Vittoria sarà da ora in poi luogo di lavoro, centro cerimoniale, museo. Una mossa che fa parte, come la prima dichiarazione dei redditi di Carlo, dell'operazione di trasparenza finanziaria della monarchia.
1: It contains 775 rooms.
0: Quasi 800 stanze, ognuna racconta un pezzo di storia dei Windsor e dei loro predecessori. Si narra che quegli sterminati corridoi colpirono Elisabetta bambina che appena trasferita disse: qui serve la bicicletta. E restiamo in zona per il più blasonato dei tornei di tennis. Al via proprio in questi minuti il sorteggio del tabellone di Wimbledon con Sinner, testa di serie numero 1, che guida una pattuglia azzurra di 10 giocatori tra maschile e femminile. MotoGP, archiviati i primi annunci del mercato piloti, è in corso la prima sessione di prove libere in Olanda, alle 15 le prequalifiche. Mondiali, stasera alle 21, Francia-Norvegia, in palio il primo posto del girone. Nello stesso gruppo Senegal-Iraq e nella notte anche Spagna-Belgio. Sono le 11:05, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.05, anzi ormai 11.06, Stefania De Maria è in diretta dallo studio 3 della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia per raccontarvi di cosa si occuperanno oggi i nostri programmi. Si unisce ai saluti Bruno Montevecchi per la parte tecnica. Alle 11.10, WFVLD, educazione affettiva e sessuale, le domande dei bambini non sono il problema, il silenzio educativo assolutamente sì. Questo lo sostiene l'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, che aggiunge: le famiglie rappresentano il primo contesto dell'educazione affettiva e sessuale. Ospite Eva Pascoli, presidente Ordine degli Psicologi FVG. A seguire l'appuntamento con un tranquillo weekend a paura. Oggi io e Leonardo vi portiamo in bus tra alberghi, vecchie osterie e trattorie delle valli del Natisone. Poi andiamo all'inaugurazione della mostra di Afro al Castello di Prampero a Magnano in Riviera. Per la rassegna palchi nei parchi consigliamo l'omaggio a Domenico Modugno a Bosco Romagno con la FVG Orchestra e Peppe Voltarelli. Poi c'è la decima edizione del Piccolo Violino Magico a Miramare per la musica con vista. Infine i festeggiamenti per San Pietro e Paolo al Borgo Storico di San Pietro al Natisone. Ma adesso ascoltiamo le anticipazioni del GR.
2: Venezuela in ginocchio con il bilancio del terremoto che si aggrava di ora in ora. Nel giornale radio delle 12.30 ascolteremo nuove testimonianze di alcuni dei numerosi corregionali che vivono nelle zone colpite e anche la voce dell'arcivescovo di Udine Riccardo Lamba, originario di Caracas. A Trieste sono in corso questa mattina le celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. È attesa per oggi la sentenza d'appello per l'omicidio di Capodanno del 2024 nel locale al Laghetto Alcione di Udine. In primo grado il dominicano Anderson Vasquez di Pre era stato condannato a 27 anni e 4 mesi per evasione e per l'omicidio volontario del connazionale Ezequiel Mendoza Gutierrez. Ed è fissata per oggi anche l'udienza nella quale si parlerà dei risultati delle perizie sugli oggetti legati alla morte di Liliana Resinovic.
1: I nostri programmi riprendono con Babel alle 13.29. In questa ultima puntata, prima della pausa estiva, diamo uno sguardo agli appuntamenti cinematografici delle prossime settimane, partendo dal premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei, in programma dal 16 al 22 luglio a Gorizia. Uno dei grandi ospiti di quest'anno, che riceverà il premio all'opera d'autore, è Marco Tullio Giordana. Il regista ripercorre i nostri microfoni la sua carriera. Inizia il 26 giugno e prosegue fino al 4 luglio lo Shorts International Film Festival di Trieste. A ricevere il premio Cinema del Presente sarà il regista Andrea De Sica, che a Babel spiega cosa significa essere l'erede di una grande famiglia di cinema e nipote di Vittorio De Sica e figlio del compositore Manuel. Torna nel pordenonese Cinema Divino, la rassegna che unisce film e buon vino nelle migliori cantine del territorio, in collaborazione con

0: le Venete, con serate che propongono una degustazione associata alla visione dei film. Marco Fortunato, presidente di Cinema Zero, rivela tutti i titoli in programma. A seguire poi chi è di scena alle 14:15 si inizia con Miramare Mystery, la nuova produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, inserita nella rassegna Il Rossetti a Miramare, un itinerario teatrale tinto di mistero guidato dagli attori tra gli spazi del Parco del Castello, per la regia di Davide Calabrese, nostro ospite. E poi continuiamo presentando il cartellone di Festival Estivo del Litorale, drammaturgia dall'Istria al Friuli, che arriva alla sua 11ª edizione, una rassegna di drammaturgia contemporanea che porterà tanti appuntamenti di teatro a Udine, Trieste, Duino Aurisina e Gradisca di Sonzo. Con noi il direttore artistico Tommaso Tuzzoli. A seguire per la rassegna Let's Play 3 Teatri al Sartorio presentiamo El Passeggero di Mandas e Sarabel insieme al regista Giacomo Segulia. Con Elisa Menon di Fiera Scena, spazio all'ultimo weekend del progetto Piccolo Cielo, estensioni culturali, che porta al Parco Basaglia di Gorizia diversi appuntamenti teatrali uniti dal tema atmosfera di casa. E infine presentiamo Giusto, in scena al Teatro Verdi di Pordenone, uno spettacolo di e con Rosario Lisma. Per l'appuntamento di VFVLND delle 15:15, da oggi a domenica, torna in Val Pesarina Estensioni, dentro le letterature di confine, il festival di Bottega Errante, con scrittori e giornalisti che si confronteranno sulle molte facce dei confini a partire dal Friuli Venezia Giulia. Ospite Elisa Copetti di Bottega Errante. E poi parleremo dell'ultimo fine settimana per l'edizione di Fluxiudri, il festival diffuso dedicato alla valorizzazione, alla storia e alla tutela del fiume Iudrio. Ospite Elena Gasparin, presidente dell'associazione Iudrio. Questo è tutto, Stefania De Maria vi augura un buon ascolto con i nostri programmi.
1: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
2: Educazione affettiva e sessuale, le domande dai fruits hanno sono il problema. Il CD non educativo invece ha un problema. Che secondo l'ordine dei psicologi di regione, che al giunte le famiglie sono il contesto primario per istruzione affettiva e sessuale. Le domande spesso generano imbarazzo, incertezze tra gli adulti. In tutti i casi, quando il dialogo si rompe, che le domande hanno sparissing. A chi ha in risposte di altri sbandi su internet, sulle reti sociali, sui modelli culturali, che hanno sono sempre che ad aspettate. Osservazioni che l'ordine dei psicologi ha fatto poccata anche di attualità, stante che il 4 di giugno stati il Parlamento ha fatto buino una legge che non permette proiezze di educazione sessuale affettiva e tescuelute e tes elementarse e io permette invece tes medis e tes superiors col buon accede fa me che hanno di sapere pota specific c'è che si farà col proiet proponuto. Dut cas restante questione più specifica educative, voi su Radio Rai 1 saluti Antonella Lanfrit con Marco Fornasin e Regieta e Studis di Udin, un po' di domande su che teme li svoltarin e psicologa e presidente all'ordine dei psicologi di regione Eva Pascoli. Buongiorno e grazie per essere con noi, presidente. Prima di tutto, perché vi sono ritenuti di clamare in causa gli sfameis, anche Luc primari di affrontare un processo educativo dal punto di vista affettivo e sessuale? E anche se non si fa in due domande insieme, ma la si fa perché stanno bene, questi aspetti hanno un'età specifica di riferimento o ben si sviluppino di sempre in rapporto naturalmente ai momenti di crescita?
3: Come capite, si sviluppino di sempre, nel senso che non è un'età, sicuramente si può cominciare con un continuo per aule e mus, le asa all'estate, però diciamo, si può attaccare proprio di piccini. L'educazione alla emozione, sai, me rube, che tante volte appunto a nasce in testa a me, in che ha in sa chi la famè ha delle gatte.

0: tanta la scuola, anche l'educazione, ma forse il vero obiettivo è tornare a lavorare insieme, la famiglia, la scuola, i giovani e tutta la comunità insieme.
1: Lavorare insieme sì, ma si tratta di capire anche c'è mood, no? Quali sono le sfonde su là che si può schiattare un puente e anche un momento in quintri, perché magari la visione a poi di essere anche tan differente.
0: Io ho pensato anche tanto a ciò che sta succedendo, no? E le finestre per aule hanno le mai un tono di polemica, ma le sentire di costruire insieme ciò che può essere poi adeguato. Io credo che alla resta veramente informare bene la famiglia, no? Quindi da anche gli adulti di riferimento a spiegare l'importanza, no? Perché purtroppo la generazione di degli adulti, insomma adulti che hanno fatto un po' di persone, ma si stanno rendendo conto che hanno le utili là in davanti così. Quindi alle luce che i grandi capiscono, non c'è mai che l'importanza della didattica con i frutti, dall'infanzia. E quindi è un lavoro in quel senso che la scuola può fare insieme alla famiglia, tanto a capire perché è importante a carare il loro destino.
1: E dopo tanti impresti anche capodignesi o suggerimenti che sono i corsi che facesse anche voi altri, la scuola per genitori, i libri?
0: Sì, anche quel. E tanto anche veramente pensare al dialogo, ecco, perché tante volte i grandi magari hanno un bebeco, però qualche volta bisogna fermarsi a ascoltare i frutti e poi certo, non succede sempre, ecco. E ciò che noi diciamo anche non è tanto, non è il problema dal vero o del consenso di domandarlo, però è proprio per il fatto di che queste robe che io vado domandare, come se invece non fosse una robe che le usca venne fatte anche per scuole.
1: Io dite ascoltare, no? Anche i genitori sono di imparare a ascoltare e frus fa le domande. A poi si esse che oltre all'imbarazzo e anche insomma all'incertezza un grand a non sa c'è mut rispondi, no? Non sa c'è mut insegna. Ecco, dunque varessino dal momento che si diventa genitors anche che la è una spiedula che bisognerebbe un po' inzornarsi, inculturarsi, no?
0: Che sarebbe una via le robe, ecco. Perché veramente io credo che fai il genitore se ti è il mestiere più difficile per cui io credo che qualche volta anche non è confrontarsi fra genitori però con qualche dubbio che chiude a media, perché i genitori fra loro magari a fevelli in tanto però si sfoghi, no? Senza nessun che aiuti veramente a capisce che si può fare invece in certi momenti, che si può rispondere anche a dei notari, non fai spiegati e quindi magari mi informi o puoi domandare, perché non è che un genitore alla vista veduta.
1: Nove pore di non sai, mi informi, esatto. E dopo torni a chiacchierà, che è stato interessante. Esatto. E voi sempre in queste insomma, osservazioni che vi fate a proposito di questo tema, avete ricordato, a proposito c'è tanto importante che è anche questa educazione, che in regione, dunque in Friuli Vignesi Giulia, a son ricerche che dicono che una relazione su di tra adolescenti è presente in qualche forma di violenza, che può essere psicologica, fisica e sessuale. E Save the Children, in un orizzonte un po' più l'ARC, no, nome di regione, e ha proprio certificato che gli adolescenti a considering in DDVE la gelosia una forma di amore. Allora, la prima domanda è che avema is al possibile tete digitale, de massime libertà e anche di poter accedere, anche se nome adolescenza, a ogni forma di informazione che si può considerare la gelosia una forma di amore e che in un'età così piccola un rapporto al sé anche violento?
0: Queste sono le domande, perché è difficile capire ciò che succede. Io credo che, allora, se vi ho detto anche ciò che succede di un'interesse per relazioni con gli adulti, forse te, non è che la robezza sono cambiate tanto. Io credo che certi atteggiamenti vengono riconosciuti, no? Quanto prima appunto venivano scambiati. star, no?

0: cioè la gelosia, aver cambiato per amore, no? E in quest'epoca è una roba di cui si nacqua bene. Quante prime se venate di gestione delle emozioni, e che si può fare a qualsiasi età, è un po' test, no? Cioè imparare a gestire la paura che a noi non è paura del drugo, è anche paura dell'abbandono, no? Paura di essere abbandonato, paura di essere lasciato, quindi la paura, la rabbia, la vergogna, la gelosia, assumo emozioni che poi la conosciamo e poi impari a riconoscerle, ma anche a gestirle, perché che questa non è più una persona che non può essere gelosa, no? Imparare a gestire le emozioni è una roba che due relazioni così pure che stiamo dentro, perché perché sono tanto in social, tanto no, proprio da che stare dal digitale, diventi un bici, ma anche abili delle relazioni, invece che stesso sono che alla resina imparare, perché alle nome delle relazioni che dopo si impara anche a gestire le emozioni, conoscile.
1: Grazie, salore presidente, parvenus date queste suggerimenti, queste idee per affrontare questi temi adute la setas dai frus in crescite. Un saluto alla dottoressa Eve Pascoli per il sistade Cugno e a tutti gli altri, di Antonella Lanfrit con Ugo Nicoletti e par tecniche. No, si torna a sentire lunis.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma che lo sia davvero. Che lo sia davvero.
0: Che lo sia davvero. Tra l'altro siamo in regia 3, non nella regia 5.
1: Quindi studio 5, che mi piaceva tanto dirlo.
0: Sì, sì, tu eri studio di quello. 5. Siamo dallo studio 5.
1: Riempiva la bocca. Non che il 3 sia di meno, anzi, 3, l'importanza del 3, un numero magico.
0: No, assolutamente.
1: Benissimo. Bene, bene, bene. Come bene. Stai? Buongiorno, buongiorno.
0: E allora,
1: Stefania
0: buongiorno,
1: De Maria.
0: Buongiorno Leonardo Zanier, siamo con un tranquillo weekend a paura che da venerdì prossimo diventerà un tranquillo weekend a paura estate.
1: E
0: beh, siamo in estate. Lo
1: certo,
0: sentiamo
1: certo.
0: Che siamo in estate.
1: E cambieranno pure i conduttori.
0: Sì,
1: cambieranno i conduttori.
0: Avremo di nuovo la coppia Giulio Cancelli e Marzia Postonia.
1: Ma due
0: come
1: meravigliosi
0: attori,
1: due simpatici conduttori, che bello.
0: Sì, sì, poi per Giulio ormai è diventato, insomma, è un abitudinario dell'estate, perché
1: sì,
0: è già il terzo anno che fa
1: così
0: il weekend estivo.
1: Sverna
0: sì,
1: negli
0: Sverna,
1: studi della Rai.
0: Ecco qua, no no dai. Beh sì, ma comunque da lunedì c'è il nuovo palinsesto,
1: certo,
0: estivo,
1: certo.
0: Quindi avremo il contenitore del pomeriggio,
1: qualche novità, certo,
0: dell'estate, e poi avremo sì qualche novità, c'è, la diremo,
1: certo,
0: la diremo,
1: certo. Una sorta
0: la
1: di Rai in costume
0: dopo.
1: Da bagno, ecco, Rai
0: sì,
1: in costume da bagno.
0: Sì. Salutiamo
1: chi c'è
0: Vida Valencic, che è con
1: buongiorno
0: noi in regia, e Bruno Montevecchi per la parte tecnica.
1: Bene, bene, lo vedo concentrato, Bruno, lo vedo concentrato e pronto,
0: sì,
1: pettinatissimo come me. Abbiamo questo look che si
0: ah,
1: porta
0: sì,
1: avanti
0: sì,
1: per l'estate.
0: Sì, vi assomigliate.
1: Sì,
0: vi assomigliate.
1: C'è una somiglianza.
0: E allora Leonardo, dove
1: sì
0: mi porti? Perché
1: allora
0: tu mi hai detto, guarda, ho trovato una chicca per iniziare.
1: Sì, perché come in tutti i luoghi d'Italia un po' così lontani dai centri nevralgici, le città, le metropoli, spesso la cultura cittadina dei piccoli paesi viene tramandata in luoghi un po' inaspettati. E quali sono questi luoghi? Spesso sono il bar del paese, l'osteria del paese. E proprio a proposito di questo è nata questa iniziativa di visitare un po' le vecchie osterie, le trattorie di una zona qui vicino a noi, delle valli del Natisone, e parleremo di questo con il mitico Antonio De Tomasi.

0: Buongiorno Antonio.
1: No, è mitico.
2: Buongiorno. Eccolo. Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori. Grazie. Per averci chiamato.
1: Ma non possiamo fare a meno di te, certo. Antonio, anche perché a me poi piace dire Tony De Toni, perché Tony De Toni è artistico, vero?
0: Certo, suona. È un marchio.
2: Troppo gentili, sicuramente.
0: È un marchio depositato. Beh, sicuramente Tony, la vostra iniziativa mi ha incuriosito immediatamente. Il titolo invitava un po' per l'utilizzo del bus, che è questo mezzo un po' demodé, se vogliamo, in qualche maniera, e poi ricercando appunto la tradizione attraverso questi luoghi un po' particolari. Raccontaci.
2: Beh, noi è ormai il quinto anno che facciamo questo bus delle osterie delle Valli del Natisone, perché portiamo le persone a conoscere quelle vecchie osterie che sono ancora aperte e che sono dei presidi di socialità che rimangono ancora, sono proprio un pilastro della condivisione, non solo del riposo, della fine giornata dai campi o dal lavoro, non solo è un ritrovo per giovani ed adulti, ma è soprattutto un momento di relazioni, di incontro e quindi di scambi, anche di sorrisi, anche di buona musica, perché le fisarmoniche non mancano mai nelle nostre osterie.
1: No,
2: quindi un momento veramente di presidio sociale,
0: un passaggio di consegne, di benessere, e non solo
2: di salute mentale, ma di benessere sicuramente.
1: Tony, non abbiamo detto quando si fa giro?
2: Adesso ve lo dico. Si fa domani, sabato, domani, con partenza alle 8:30. Dall'albergo, dal bancone dell'albergo Belvedere di San Pietro al Natisone, provincia di Udine, regione Friuli Venezia Giulia, quindi siamo nelle valli del Natisone.
0: Ecco, diciamo che non partiamo dall'osteria almeno per darci un tono, perché se partissimo dall'osteria alle 8 di mattina.
2: Perché il bancone ha una sua storia, perché è un tuffo negli anni 60, è rimasto così da quel dì. E poi l'incontro con Claudio, che è dall'altra parte del bancone, che anche lui è un personaggio, e quindi ci fa piacere mettere in contatto le persone con queste nostre concittadini, ecco. Poi dopo continuiamo ancora, perché poi andiamo da Ina e siamo a Mersino Alto con la sua Gucci rossa che ancora sfreccia nel nostro territorio, noi qui la vediamo ancora e quindi che sfreccia, perché anche lì è un presidio importante, l'osteria più alta che troviamo nel nostro territorio, l'abbiamo da Ina.
0: Ecco, quasi un rifugio, insomma, una via di mezzo tra un
2: rifugio, perché poi sulla strada che porta sul Matajur, com'è da Crisnaro, e siamo a Savogna, a Fondovalle, dove c'è ancora la famosa mitica cabina telefonica insonorizzata e di grandi telefonate ancora col gettone dei nostri amori dei 20 anni, e quindi dove fiumi di parole passavano.
0: E fiumi di gettoni, ovviamente. Fiumi di
2: gettoni conseguenti, sì.
1: Meraviglia.
2: Vicino poi c'è anche il biliardo, ecco, il mitico biliardo, l'unico tappeto verde che avevamo qui. Molto molto carino, ecco, quindi poco anche del biliardo, il calcetto, anche il biliardino,
1: che comunque quello c'è, lo si ritrova ancora in parecchi posti,
2: ma la cabina telefonica
0: quella no,
1: la cabina telefonica è una chicca, proprio quella è una chicca.
2: E quindi, e poi qui abbiamo il gestore che ha più di 93 anni, è ancora in gamba, sa far di conto senza la calcolatrice,
0: come una volta,
2: diciamo,
0: sulla carta, come si dice a Trieste, sulla carta de formaggio, no? Sulla carta oleata.
1: Complimenti.
2: Ecco, e poi dopo andiamo al castagno da Alma, ancora lei con la sua, non si può dire l'età, ma insomma i suoi bellissimi anni lì a tutti, a Polizza, in questa zona del comune di Stregna, e quindi percorreremo tutte le valli,
0: meraviglia.
2: E giù per le valli all'incontro di queste osterie ancora aperte all'interno di un paese, ci devi proprio arrivare. L'unica indicazione è il mitico segnale del telefono, quello giallo, quando ancora il telefono aveva i numeri con la ghiera che si facevano con le dita.
0: Io ne ho uno a casa, non so come sia arrivato, non so da quale notte brava.
2: Ancora, e questa è la chicca del 2026, perché

0: che noi apriremo.
1: Dove si chiude?
0: Di Adele, un giorno solo, perché è chiusa da anni, ma per noi apre.
2: Ah.
0: E quindi domani noi apriremo l'osteria di Adele a Bordon, nella valle dell'Uiugio, nel comune di Prepotto.
1: Bene.
0: E quindi avremo questo tuffo nel passato, questa osteria chiusa da anni e che per un giorno per noi si apre.
2: Riprende vita, beh, bellissimo.
0: E riprende vita con bellissimo. Il suo gestore, e quindi riprende questa vita. Finiamo ovviamente da Walter a Bodigoi, in questa mitica osteria degli anni 60, dove non c'è l'aria condizionata, ovviamente.
1: Beh,
0: e
1: certo.
0: Quindi sarà una cosa di, a base di,
2: io volevo
0: di
2: sapere,
0: una cucina particolare.
2: Antonio, io volevo sapere, che poi tra l'altro abbiamo detto che Antonio è una guida ambientale,
1: certo,
2: escursionistica, ecco,
1: lo conosciamo bene,
2: nonché presidente della Proloco, Nedischke Doline. Senti,
0: sì.
2: Antonio, no, però una cosa volevo sapere, ma i pulmini, che sono due, no? Questi due pulmini,
0: sì,
2: hanno l'aria condizionata?
0: I polmini hanno l'aria condizionata.
1: No, no.
0: Sì, sì,
1: ma che voi spegnerete, ecco, proprio per far permettere,
0: ecco,
1: diciamo, la gente,
0: ecco, i pol-
1: così,
0: no, no,
1: in sintonia con
0: l'aria condizionata, e gli autisti è vietato bere.
1: Bene.
2: E beh, vabbè, insomma, questo era il minimo.
1: Le osterie,
2: ecco,
1: con un bicchiere d'acqua.
0: Il minimo sindacale oggi.
2: Minimo sindacale.
0: No, partiremo con i due polmini, il polmino di aria condizionata,
2: ecco,
0: e quindi molto bianchi per l'occasione,
2: ecco,
0: quindi partiremo
2: così
0: su per le valli. Ci vedranno correre in questo giro delle osterie.
2: Ma che meraviglia!
0: E dopo un po' punti di riferimento: Proloco, Nedischke Doline, Valli del Natisone. Il nostro telefono è 349 32 41 168, ripeto, 349 32 41 168. Il nostro sito è nedischedoline.it o vallidelnatisone.eu.
1: Vi si trova.
0: Chiamateci
1: sicuramente,
0: e noi vi portiamo in giro in questo straordinario per luogo e percorso, dove troveremo vecchie osterie e vecchie osterie che si aprono, e veri e propri presidi.
1: Meraviglioso.
0: E
1: Tonio, ovviamente,
0: la
1: se qualcuno
0: qui vi accoglie, ecco.
1: Grazie. Dunque, se qualcuno non trova però posto sull'autobus, può seguirvi con la sua automobile, con il suo mezzo, e ovviamente potrà godere di tutte le spiegazioni
0: auto.
1: Comunque, certo.
0: Sì, godrà delle spiegazioni comunque, e poi comunque noi faremo parlare le persone delle osterie.
1: Bene, bene. Ritrovo 8:30, ricordiamolo dove, velocemente, così.
0: Ritrovo domani 8:30 presso Albergo Belvedere, San Pietro al Natisone.
1: Chiaro e
2: lampante. Grazie mille,
1: grazie Antonio.
2: E buon
0: grazie
2: weekend, buon fine settimana.
0: Grazie ancora e grazie ai vostri ascoltatori.
1: Ciao, grazie Antonio.
0: Arrivederci.

0: Eccola!
1: Allora, Vasco Rossi, come dicevamo, è in concerto sold out a Udine domenica e lunedì.
0: Certo,
1: però
0: out.
1: Forse tu riesci forse a fare un
0: salto. Forse ho visto un'amica
1: lunedì
0: che vende un biglietto, io non l'ho mai visto, dunque vediamo se riesco a liberarmi.
1: Ma sì, ma poi non solo, perché oggi, mio caro, non so se lo sai, che sì, è la giornata mondiale contro le droghe.
0: Pensavo contro Vasco Rossi.
1: No, è contro le droghe, contro però le droghe. Insomma, magari
0: mondiale?
1: Sì, giornata mondiale contro le droghe.
0: Le droghe e contro le dipendenze, sì, sì,
1: contro le droghe, sì, droghe. Sì,
0: ma anche contro l'origano, tutte quelle cose là. Cioè la cannella, il pepe nero.
1: Non essere simpatico, no, non essere simpatico. Allora, e adesso guarda. Sì. Andiamo all'inaugurazione di una mostra molto bella, una sì, mostra in un castello che è il castello di Prampero, ed è una mostra di Afro, appunto Afro al castello di Prampero, l'atelier del silenzio 1961-1976. Ce ne parla, abbiamo al telefono Luciana Ildefonso, che è l'assessora alla cultura di Magnano in Riviera. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Buongiorno. Grazie di questa opportunità.
1: No, grazie a lei che si è occupata, che è riuscita a realizzare questo bellissimo progetto. Ci racconti un po', no? Siamo curiosi. Sì. Domani inaugura, vero?
2: Inaugura domani e diciamo, allacciandomi al vostro discorso, spero che di creare dipendenza da arte da domani.
0: Ma sarebbe una buona cosa.
1: Brava, esatto. Brava.
2: E, diciamo che il progetto è nato un anno fa perché l'amministrazione comunale si è accorta, diciamo, di una ricorrenza un po' particolare, in quanto erano i 50 anni dal sisma, dall'Orcolat, ma erano anche i 50 anni dalla morte di Afro Basaldella. E voi mi direte, ma cosa c'entrano insieme? C'entrano perché noi a Magnano in Riviera, come ha ben detto, abbiamo un bellissimo castello che è una residenza privata della famiglia di Prampero, che purtroppo fu fortemente danneggiato dal sisma e quindi crollò poi successivamente perché pericolante. Ed era stato scelto il castello come dimora di Afro Basaldella. Quindi lui per una decina d'anni circa è stato da noi a Magnano in Riviera in un periodo, diciamo, artistico molto particolare, molto maturo.
1: Cioè vivendo proprio lì, ha vissuto proprio nel
2: castello. Viveva proprio nel castello. Addirittura aveva fatto dei lavori di bonifica, perché il castello, diciamo, era una vera e propria fortificazione vecchio stile, quindi non c'era a quel tempo il riscaldamento, non c'erano i servizi igienici interni, quindi diciamo portò anche delle migliorie importanti al castello, tanto che avrebbe voluto anche comprarlo, ma la famiglia di Prampero, insomma, non si è mai voluta spingere così avanti, anche perché si trattava di una proprietà ormai millenaria della famiglia, insomma, certo, quindi erano molto molto legati. Però Afro lo prese in affitto e ci fece dentro la sua casa, ma anche il suo atelier. Il castello infatti ha un bellissimo salone da cui entra molta luce, per cui tutta questa luce e tutto questo verde che circondava il castello lo ispirava per le sue opere, e così abbiamo messo insieme, diciamo, tutti questi elementi e domenica mattina ufficialmente apriamo questa mostra, che poi resterà aperta fino a metà settembre, dedicata al genio di Afro Basaldella e al castello di Prampero e alla comunità chiaramente di Magnano Riviera.
1: No, che meraviglia, dobbiamo sì, andare.

0: meraviglia.
1: Leonardo, tra l'altro, io non ho mai visto il castello di Bran, però.
0: Ah, mi dicono essere molto bello.
1: Ah, sì, sì. Io non
0: le due date 61-76. 76 è la morte di Basaldella, ma 61 era l'inizio della sua permanenza in quel luogo.
2: Esatto, ecco, esattamente.
0: Volevo capire qual è il range.
2: Sì, assolutamente sì. Mm. È proprio il periodo, diciamo, di permanenza in cui Afra comunque decide, insomma, di rientrare in Friuli.
0: Certo.
2: E quindi poi fa del castello la sua casa, si vede anche con i suoi fratelli, insomma, artisti comunque di fama importantissima.
0: Lui è stato uno tra i più grandi pittori del dopoguerra, viene riconosciuto come uno dei grandi artisti italiani del dopoguerra, per cui insomma assolutamente di grande valore. E però morì a Zurigo, no? Questa particolarità, si spense a Zurigo,
2: sì,
0: giusto?
2: Però sempre lo stesso anno, sempre nel 76, il 24 di luglio, infatti noi in quella data faremo anche un concertino sempre nella corte del castello, dedicato proprio a questa commemorazione, oltre alla mostra, insomma, che parte appunto domenica, e che anche domenica mattina, diciamo, per inaugurare faremo un concerto all'alba sperando nel fresco.
0: Lo sperano tutti in questo periodo.
2: Esatto, sempre, diciamo, di dialogo tra opere e musica di Afro Basaldella, quindi insomma cerchiamo di partire con dei piccoli eventi collaterali, chiaramente insomma il nostro è un piccolo comune, per noi è già stato un grandissimo lavoro, però insomma di contribuire anche con degli eventini di supporto, insomma, alla mostra.
1: Assolutamente, assolutamente, che bravi. Ma Luciana Il Defonso, volevo dire, l'ingresso alla mostra è gratuito, però la prenotazione è obbligatoria comunque.
2: Sì, allora bisogna necessariamente prenotarsi per motivi di sicurezza, perché chiaramente il castello non è un museo, noi lo abbiamo adattato, diciamo, per questa mostra, degli spazi diciamo appositi, però resta pur sempre una residenza privata, quindi certo, non si può entrare più di 20 persone per volta, quindi per evitare insomma problemi all'entrata abbiamo messo appunto la prenotazione obbligatoria, e basta collegarsi al sito del comune, c'è proprio un link che poi adesso insomma con queste biglietterie moderne, diciamo, online, permette di fare sia la visita, diciamo, senza guida oppure la visita guidata per chi ha piacere insomma di uscire con un panorama più completo della mostra e dell'artista.
1: Benissimo, allora
0: ultima domanda velocissima, quante opere siete riusciti a recuperare?
2: Sono 28 pezzi, 28 pezzi, tutti dedicati più o meno al periodo friulano, e devo dire io che ho sbirciato un po' in preview anche il castello stesso, diventa veramente una visita nella visita, perché insomma è veramente una cosa unica anche per noi che siamo di Magnano e Riviera, che magari abbiamo già avuto il piacere e l'onore di visitare il castello, ma visto così devo dire fa un effetto incredibile, ecco.
1: Grazie mille Luciana Il
2: Defonso.
1: Quindi la mostra di Afro al castello di Parampero, in Magnano in Riviera. Grazie
2: mille.

0: Anche io voglio andare al mare, Leonardo. Vabbè, sono bianchissima quest'anno, ancora sì, non sono andata nemmeno una
1: nulla.
0: Volta.
1: Io girando spesso, ovviamente, sulle due ruote a Trieste, sì. Dunque la
0: prendi
1: Vespa,
0: un po' di seme.
1: Sì, ho la bronzatura del, con tutto rispetto, ovviamente, del muratore, senza sì. aver fatto lo sforzo del muratore,
0: ma
1: però
0: dai,
1: purtroppo.
0: Sì, sono, le braccia io invece e sono le gambe. Proprio una schifezzella. Va bene.
1: Va bene, avrai tempo.
0: Avrò tempo, speriamo. Sì, e sì. Coez è il 18 luglio per No Borders Music Festival a Tarvisio ai laghi di Fusine.
1: Ah, okay,
0: sì, Tarvisio.
1: Perfetto.
0: Quindi ecco, ricordiamo. Allora adesso
1: dove
0: siamo
1: andiamo?
0: Nel pieno della settima edizione di Palchi nei Parchi. Sì, che bella. Sì. Siamo arrivati addirittura alla settima edizione, quindi sì, non sì, male, sì. non male. E venerdì, quindi oggi alle 20:45 a Bosco Romagno ci sarà un omaggio a Domenico Modugno. Con la FVG Orchestra, con Ernesto Colombo come direttore e Peppe Voltarelli che abbiamo al telefono. Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
1: Eccolo, ciao. Ben trovato, buongiorno.
0: Sei arrivato già qui o stai per arrivare? Come?
2: No, sono già qui da due giorni. Sono a Palmanova dove abbiamo fatto le prove con l'orchestra.
0: Ecco, beh, immagino.
2: Quindi, bellissimo.
0: Bello, bello. Raccontaci
1: bene.
0: Cosa vedremo stasera e cosa ascolteremo, tra l'altro.
1: Certo.
2: Ma l'omaggio a Domenico Modugno è un come dire, è un racconto della grande esperienza musicale e artistica di Domenico Modugno attraverso una selezione di canzoni che vanno da Volare ma anche a Piove, a Dio come ti amo, Meraviglioso, ma anche delle canzoni in dialetto per raccontare un po' uno dei capisaldi della musica italiana del Novecento e il papà dei cantautori, insomma colui che ha raccontato forse in maniera originale e poetica meglio di tutto il nostro paese. L'abbiamo fatto con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e oggi la riproponiamo con l'Orchestra del Friuli Venezia Giulia che tra l'altro proprio in questi giorni è stata diciamo insignita di questo grande riconoscimento come l'orchestra giovanile, l'orchestra territoriale migliore d'Italia, quindi veramente complimenti.
1: Questo è un grande vanto,
2: sono felicissimo di cantare con loro.
0: Certo. Ma che bella questa cosa.
1: Sì, assolutamente.
0: Bellissimo, bravi. Beh, quindi una grande emozione anche,
1: sì.
0: no? Unirsi
1: ai giovani talenti.
0: Questa grande orchestra. Senti, che repertorio farai? Quindi un po' tutto, da come abbiamo capito.
2: Beh, noi iniziamo, guarda, questo cammino nell'opera di Modugno inizia con Amara Terra Mia, ma è una selezione che va dagli inizi della sua carriera fino ai grandi successi internazionali e nazionali, e tra un brano e l'altro ci sono anche delle parti, diciamo, raccontate, in cui io attraverso la storia sua, ma anche la storia mia, la storia delle canzoni, eccetera, conduco un po' il pubblico in questo cammino. È una scusa. Come dicevo prima, per raccontare un po' l'Italia. L'Italia di un grande cantante che non era solo una grande voce, ma è stato anche una persona impegnata nel sociale, è stata una persona che ha lottato per i diritti dei più deboli.
0: Ed
2: è stata una persona che tuttora è l'unico italiano che è stato numero uno in America con Volare e ha raccontato quel periodo. Riviverlo oggi è importante perché raccontare, come dire, si fa anche un'opera di memoria, no? Un'opera di memoria e di restituzione magari alle generazioni più giovani che non lo conoscono.
0: È vero, verissimo, infatti.
1: Sarebbe possibile Peppe scrivere ora un brano come quelli che scriveva Modugno? Secondo te c'è qualcuno che scrive qualcosa di simile al giorno d'oggi?
2: Ma guarda, questa è una bellissima domanda. Io penso che l'esperienza di Modugno per tutti sia un grandissimo esempio di modo di intendere l'arte in genere,
1: certo.
2: La voce, il cantare, stare sul palco e scrivere, perché era un cantante che era anche un uomo molto coraggioso. E questa cosa qua, evidentemente, in questo periodo storico, come dire, si sente il bisogno di avere dei punti di riferimento forti. In questo caso lui lo è, spero che continui a esserlo. Io mi ispiro a lui da molti anni.
1: Certo.
0: Sì. Ma diciamolo che sei il fondatore del parto delle nuvole pesanti, che io, sì. Io è stato un gruppo che ho seguito tantissimo, insomma. E poi, hai ripreso insomma, la carriera da solista, insomma, dove hai vinto tre targhe Tenco. Complimenti.
1: Sì. Ma sono mai stato.
0: Complimenti, guarda, bravo.
2: Ma infatti ne approfitto per dire che appunto questo progetto nasce anche grazie al Club Tenco, di cui io faccio un po', come dire, sono un figlioccio, mi ritengo un figlioccio, e grazie all'Orchestra Sinfonica di Sanremo che ha prodotto questo spettacolo. E poi è bellissimo questo fatto di portarlo in giro, di avere anche in questa occasione al Cividale un direttore giovane come Ernesto Colombo,
0: infatti, beh.
2: E poi tutta l'orchestra, veramente sono fantastici, sono molto giovani, bravissimi, e quindi devo dire venite stasera perché è un'occasione veramente
0: perché vale la pena, sì. Sì, magari, sì. Veramente, comunque venite, cioè andiamo a Bosco Romagno,
1: sì.
0: Che sarà vicino al Cividale, scusa l'ignoranza, sì. Lo chiedo a Leonardo.
1: Ma
0: che
1: io ti sto guardando
0: triestino.
1: Con basito perché io, non ricordo dov'è Bosco Romagno.
0: Ed ecco, va bene, Bosco Romagno dov'è? Spiegaci, Peppe.
2: Ah, ecco, giusto, ecco. Chiaramente io venendo dalla Calabria
0: con furore, ma dici dov'è Bosco Romagno?
2: Bosco Romagno io credo che sia
1: Cividale.
2: Ed è un posto storico che è molto conosciuto, tra l'altro, perché è stato un luogo anche di eventi storici importanti. Sicuramente si starà freschi, e questo è un incentivo a venire ancora di più. E quindi
0: a me fa ridere perché il comunicato dice: in caso di maltempo lo spettacolo si terrà, cioè in caso di maltempo. Con questo sole che ci sta praticamente, sì. Con 40 gradi all'ombra, sì, dice non si sa mai.
2: Perché sono degli improvvisi capovolgimenti.
0: Sì,
2: no,
0: sì,
2: è vero,
0: È vero. Sì, comunque, in caso di maltempo, si terrà al teatro dell'Aide Ristori di Cividale. Va bene.
1: Bene.
0: Comunque,
1: sì,
0: ci si vede al Bosco Romagno. Grazie mille,
2: vi
0: Peppe.
2: Aspettiamo
0: veramente.
2: Tutti. Grazie,
1: Peppe. Grazie mille. Ciao, grazie ancora.
2: Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Ciao.
0: Ciao. E allora andiamo avanti,
1: sì.
0: No, andiamo avanti perché allora adesso è il nostro spazio dedicato alla TV e alla radio. Dunque, per la radio va in onda la seconda e ultima puntata dell'originale radiofonico di Alessandro Marinuzzi e Davide Rossi, Prematurità Radio Mixtape, frammenti
1: esatto,
0: di un diario sonoro.
1: Esatto.
0: Abbiamo sentito infatti il venerdì scorso Alessandro Marinuzzi. E ci mettete la base, per favore, che non la sentiamo. Grazie.
1: Per avere il ritmo.
0: Siamo abituati con la base. Allora, dopodiché diciamo che con il palinsesto estivo, sì. Dal 29 giugno la programmazione è di pomeriggio dalle 14 con questo contenitore che è praticamente estate con noi, okay. Che è un pomeriggio estivo in compagnia di Radio Rai FVG dalle 14 alle 15 e poi la mattina lo spazio è sempre lo stesso dalle 11:20 alle 12:30. Ci sono dei programmi nuovi, carini e simpatici. C'è un programma che si chiama In Valigia con Daniela Gattorno.
1: In Valigia.
0: Che scopriremo cosa mettere in valigia quando si parte.
1: Bello.
0: Perché c'è sempre, esatto, no? Ci sono i vari consigli, ma che può essere di tutto, no? Dalle creme solari
1: certo.
0: Ai vestiario, ai documenti.

0: Weekend non chiude mai, il tranquillo weekend a paura non chiude mai.
1: Non si ferma mai,
0: non si ferma, sì. No, va tutto l'anno, è l'unico programma che veramente dura tutto l'anno, anche Radar, ma Radar ha una versione estiva più breve, di una mezz'oretta, ecco così, e sarà condotto da Federica Ovan. E insomma, poi ci saranno nel questo pomeriggio estate, come al solito, un contenitore, no? Dove ci sarà hanno tre conduttori che si alterneranno al mese di luglio, agosto e settembre. Avremo Marco Vitrotti a luglio, Cristina Bonadei ad agosto e Martina Callegarina a settembre, e all'interno ci saranno poi le varie rubriche, come tutti gli anni, bello, no? Ci avremo bello, varie bello. Rubriche, eccetera.
1: È sempre l'offerta di
0: ricca. E allora, e andiamo alla TV. Cosa va in onda domenica alle 9:15 su Rai 3?
1: Allora,
0: iniziamo con Grado, un mare di popoli e di storie di Cristian Natoli, che abbiamo al telefono. Buongiorno, ciao Cristian.
2: Buongiorno,
1: buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, raccontaci in breve cosa ci fai vedere in Grado, un mare di popoli e di storie.
2: Ma guarda, io sono un grande appassionato della città di Grado, amo molto il connubio di mare e storia che la città porta con sé. Ho avuto il piacere, l'occasione, grazie a un fondo del Friuli Venezia Giulia, della regione Friuli Venezia Giulia, e all'appoggio del comune di Grado, ho avuto l'occasione di raccontare un po' questo spazio che mi piace molto. E ho cercato di restituire un pochino i momenti dell'anno importanti, quindi parliamo molto del contemporaneo, ma poi attraverso esperti e personalità che conoscono la città in maniera molto approfondita, vediamo anche un po' la storia e anche un po' il mondo dei Casoni, un po' Pasolini, quindi vediamo un po' quello.
0: Certo.
2: Esatto. Entriamo con le stagioni, diciamo.
0: Con le stagioni, bello. Quindi consigliamo di vederlo alle 9:15. Se uno non ce la fa la domenica mattina alle 9:15, può vedere la replica dalle 21:20 su Rai 3 bis mercoledì 1 luglio, oppure su Rai Play. Grazie Cristian.
2: Vi ringrazio tantissimo, poi è perfetto per l'estate, direi. Esatto. Non potete andare al mare, almeno guardate.
0: esatto, guardo io che non sto andando al mare. Grazie, ecco, Cristian Natoli, grazie.
2: A presto, ciao.
0: A seguire, Leonardo, cosa c'è?
1: Allora, a seguire c'è una cosa interessantissima legata al mondo dello spettacolo, se vogliamo, Mano a mano, il circo contemporaneo nel Friuli Venezia Giulia, di Riccardo Cicconetti a cura di Piero Pieri. Mm-hmm. Vi leggo brevemente la sinossi, che è veramente particolare. Negli ultimi due decenni il circo contemporaneo si è diffuso esponenzialmente anche in Friuli Venezia Giulia, dunque abbiamo questa presenza forte. L'offerta di spettacoli e le opportunità di formazione legate a questa forma artistica sono in costante crescita, e questo non lo sapevamo. Ma che cos'è il circo contemporaneo e come è arrivato nella nostra regione? Punto di domanda, ce lo spiegherà Riccardo Cicconetti. insieme
0: certo.
1: A Piero Pieri.
0: Dobbiamo vedere mano a mano il circo contemporaneo.
1: Mano a mano, bellissimo titolo.
0: E poi a seguire L'arte in tasca, ritratto di Cleto Munari, regia di Piero Pieri, la sceneggiatura di Paola Bonifacio, perché Munari è scomparso pochi giorni fa a Vicenza, dove risiedeva e dove aveva fissato il proprio atelier. Nato a Gorizia nel 1930, quindi una bella data. Grazie, grazie a nessuno, perché lo stiamo leggendo noi, lo stiamo dicendo noi.
1: Grazie di averlo letto. Grazie
0: mille, a Vida Valencic che ha pazienza con noi.
1: Andiamo con un po' di musica. Beh, bello, e vado alla musica.

0: E andiamo
1: e
0: a vedere.
1: Ho avuto Leonardo che l'ha cantata,
0: sì, è bellissima, boh, questa, meravigliosa.
1: Già microfono chiuso, l'hai cantata.
0: Peccato che non c'è Cher in concerto da qualche parte, non so, a Fagagna. Non c'è, ecco, io vorrei andare a vedere Cher a Fagagna.
1: Ecco, invece bene. Non c'è. Ecco. Vabbè, la faremo venire, non
0: ma
1: so.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Bisogna chiedere, chiederemo a, a Palchi chiederemo nei Parchi qualcuno. Di inserire Cher.
1: Di inserire anche Cher, sì. Va bene. Va bene. E senti, ma adesso guarda, stasera c'è una... il galà di apertura alle ore 18 all'auditorium comunale di San Vito al Tagliamento del Piccolo Velino Magico,
0: sì.
1: Che è arrivato alla 10ª edizione.
0: Stavo per dirlo, 10 edizioni.
1: Lo so che stavi per dirlo, ma non l'hai detto,
0: non
1: l'ho detto,
0: detto
1: io.
0: Bravissima.
1: E abbiamo Clara Giangaspera che ci racconta un po' di questo piccolo violino magico. Ciao.
2: Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno. Grazie dell'invito, buongiorno.
1: Raccontaci Clara, raccontaci, siamo tutte
2: allora,
1: orecchie.
2: Allora, partiamo proprio dal galà che avete annunciato, che però sarà domenica, non questa sera, alle ore 18.
1: Ah sì, il 28, scusami, esatto, io per me sono con la testa al 28.
0: Di 28 sì. Ce n'è uno, scusa.
1: Sì, no, con la mia testa io oggi 26-28, niente, sì sì.
0: 28.
1: Scusa, errore mio.
2: Ma ci mancherebbe, poi insomma, secondo me è freudiano perché vogliamo tutti arrivare a domenica che saremo più rilassati e quindi ecco, va benissimo ecco, così. Ecco. Il 28 è un po' un'esperienza nuova anche per l'Accademia d'Archi Arrigoni che organizza da sempre questo concorso dedicato ai giovanissimi violinisti di tutto il mondo, perché appunto festeggia il 10° compleanno, questa competizione che ormai è diventata un riferimento internazionale per il genere di concorso, è l'unico al mondo che appunto è aperto a ragazzi così piccoli, perché i giovanissimi possono avere al massimo 13 anni compiuti. Mm-hmm. E quest'anno ne arrivano veramente, sono arrivate oltre 60 domande per la partecipazione a questo concorso e 21 ragazzi stanno arrivando proprio a San Vito al Tagliamento, che è la patria da sempre di questo concorso, per godersi non soltanto la competizione ma anche naturalmente il territorio che offre spazi e intrattenimenti meravigliosi. È un concorso molto speciale, ideato da Pavel Vernikov, che è un violinista virtuoso e un violinista della cosiddetta scuola russa, che nella didattica, oltre che nel concertismo, ha trovato una chiave miracolosa di sviluppo e che coltiva centinaia e centinaia di giovanissimi violinisti. E domenica ci sarà questo galà che vedrà 5 tra i vincitori dei vecchi concorsi del Piccolo Violino Magico esibirsi in alcuni repertori strabilianti, dal virtuosismo al romanticismo, con un'orchestra molto speciale che sarà la PN3 Orchestre, che è costituita dalle tre orchestre

0: tre più importanti del territorio pordenonese, cioè la stessa Accademia d'Archi Arrigoni, che è appunto l'organizzatrice di questo concorso, insieme all'Orchestra da Camera di Pordenone e all'Accademia Musicale Naonis. Quindi una compagine molto,
1: Certo.
0: molto ricca e molto maestosa da accompagnare questi giovani talenti, alcuni dei quali sono già in carriera, quantunque ancora giovanissimi naturalmente. Sarà tutto intervallato anche da una degustazione di prodotti tipici molto raffinata, curata da Montagna Leader insieme alla Cantina Peters e anche ai vini enoalcolici di Frisero. Quindi ci saranno anche dei momenti di cordiale intrattenimento a cui parteciperà il pubblico e un po' tutti i partner e tutti gli organizzatori che da sempre rendono possibile questa manifestazione, in primis naturalmente il Comune di San Vito a Tagliamento, ma la Regione, la
1: Certo,
0: Fondazione
1: certo.
0: Friuli e molti altri.
1: Poi ovviamente c'è anche questa sorta di, immagino vostra piccola o meno piccola soddisfazione di vedere anni dopo dei vostri premiati prendere ovviamente il volo e diventare dei grandi artisti a livello internazionale, no? Alcuni li fate esibire proprio durante il galà, ma probabilmente altri ancora hanno delle strade importanti dal punto di vista professionale, no?
0: Indubbiamente, guarda, uno dei primi vincitori ha vinto uno dei premi più importanti che sono qui proprio in territorio italiano, cioè il Paganini. E, tra l'altro, sentire parlare, abbiamo proprio in occasione del 10° anniversario, abbiamo reintervistato alcuni di loro e le cose più belle che ci sono state dette sono proprio che alcune cose che loro hanno imparato durante il loro soggiorno a San Vito in occasione del concorso, che abbiano vinto o che siano arrivati terzi,
1: Certo,
0: quarti, non
1: certo.
0: importa, e gli sono loro proprio rimaste
1: Sono
0: dentro
1: diventate
0: come disciplina.
1: bagaglio
0: Esatto.
1: inscindibile, eh.
0: Questa è forse la cosa più interessante. E un'altra cosa che mi colpisce da sempre è vedere questi ragazzi che hanno un rigore e un livello davvero quasi incredibile come artisti. E che appena escono invece, li vedi in piazza, li vedi a mangiare il gelato, sono dei ragazzini
1: Tornano ad
0: gioviali,
1: essere i
0: felici,
1: bambini.
0: sereni.
2: Ma ricordiamo che l'età è tra i 14 e i 17, quindi sono
0: No, è
1: proprio
0: tra,
1: fino
0: addirittura
1: sì,
0: prima, è
1: fino
0: tra
1: ai
0: i
1: 13,
0: 9
1: no?
0: ai
1: Fino ai 13.
0: 13,
1: Ah,
0: quindi ancora più
2: addirittura
0: piccoli.
2: prima.
0: Sì,
2: Ah, vedi.
0: sono proprio dei bimbi che quando
2: Ma
0: imbracciano il
2: dai,
0: violino
2: tenerezza. Io
0: diventano.
2: pensavo dai 14 ai 17, pensa.
0: No,
1: Si
0: quello è un
1: parla di un
0: concorso
1: concorso
0: ospite.
1: parallelo vostro, no?
0: Esatto. Per la prima volta proprio per il 10° anno, da Sion in Svizzera, questo Tibor Junior International Competition si trasferisce a San Vito e diciamo che San Vito ospita anche questo nuovo concorso che condivide con il direttore artistico in Pavel Vernikov, che è un po' la continuazione del piccolo
2: Sì,
0: violino,
2: sì,
0: perché
2: sì.
0: appunto i ragazzi sono tra i 14 e i
1: Certo.
0: 17.
1: La stranezza della differenza tra quella che può essere la maturità musicale di un bambino e la maturità invece sua, ovviamente puerile, che deve ancora svilupparsi, però invece affiancata da questa musicalità, questa maturità musicale
2: Certo,
1: completamente diversa
2: bravo,
1: e già
2: certo.
1: magari spostata verso un altro livello, no?
0: E dirò di più, la cosa fondamentale che tutti notano, tutti questi ragazzi, bambini che arrivano qui bambini e poi diventano ovviamente ragazzi, ricordano tutti una specificità del concorso di San Vito che è veramente unica al mondo, perché tutte le prove, anche le primissime selezioni che fanno quando devono ancora stabilire i semifinalisti, eccetera, sono tutte accompagnate dall'orchestra, non c'è mai un singolo pianista, solo quando studiano hanno il pianista,
1: Eh beh,
0: mentre le
1: e
0: prove di
1: quindi, certo.
0: selezione, per loro è quasi una prima volta, perché a 9 anni abbiamo concorrenti di 8-9 anni che non hanno mai suonato con l'orchestra.
1: Comunque esperienza umana e professionale, già per
2: Carini,
1: quanto non lo siano ancora dei professionisti, ma professionalmente sicuramente un'esperienza indimenticabile, veramente.
0: Assolutamente, per noi dico l'Accademia in generale che ha uno staff formidabile, io chiaramente mi tiro fuori tra virgolette, ma i colleghi sono veramente fantastici nell'accoglienza e nello stabilire questo clima appunto di grande umanità e lo si percepisce, questo non ha nulla della competizione cattiva, anzi è proprio una crescita reciproca, questa è
1: Certo.
0: forse la caratteristica più bella.
1: Si sentono quasi una squadra, pur essendo dei solisti, ovviamente, ma si sente una sorta di squadra
0: Assolutamente,
1: che cresce insieme. Beh, che bello, un
0: sì.
1: grande messaggio.
2: Grazie Clara Giangaspero,
1: Grazie mille,
2: grazie, in bocca
1: veramente.
2: al lupo
0: Grazie a
2: soprattutto a
0: voi,
2: tutti
0: grazie a voi. Vi
2: questi.
0: aspettiamo a San Vito il 28 e il 4 e il 5 per le altre due finali, il 4 e 5
2: Esatto,
0: luglio. Grazie
1: grazie ancora.
0: a voi, un caro saluto, ciao.

0: E Fra Quintale è a Pordenone, all'Arena della Regina, il 3 luglio.
1: 3 luglio, Quintale.
0: Quintale, sì.
1: Io sì, è uno di quelli che mi dispiace, ma non entrano, mi passa così.
0: Ti passa, mi passa così. Mi piace.
1: Non che non mi piaccia, non che non mi piaccia,
0: sì,
1: però...
0: Sì, sì, Fra Quintale, va bene, va bene.
1: Però,
0: comunque, certo,
1: certo, la bellezza della musica è che in qualche maniera la gente, i musicisti arrivano al cuore un po' di chiunque, diversificati per generi, per stili, che bello.
0: Bello,
1: che
0: vero.
1: Bello. Ognuno
0: infatti,
1: ha il suo gusto.
0: Infatti, continuiamo a parlare di musica, stavolta sì. È una musica con vista, perché andiamo al castello di Miramare, pensa che meraviglia, dai. Questo è bello, molto bello. Da oggi al via gli appuntamenti a Trieste del Festival Nazionale Musica con Vista, ce ne parla il maestro Marco Secco, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, e allora da stasera la rassegna del Festival Nazionale Musica con Vista inizia. Cosa ci farete ascoltare?
2: Sì, ritorniamo con questa rassegna che per noi è un momento importante, ci collega a tutto il paese, e un po' la idea di questi concerti ha due condimenti. Uno è quello di avere quartetti o comunque gruppi da camera che arrivano un po' da tutto il mondo, una rete molto ampia con cui collaboriamo. Quest'anno per esempio c'è un gruppo che è polacco, l'altro invece di Basilea, per poi arrivare invece nell'ultimo appuntamento a musicisti proprio di Trieste. Però insomma facciamo un viaggio, e questo lo facciamo, come dice il nome della rassegna, in luoghi belli anche da vedere, no? Per cui musica convinta. Esatto, quindi siamo al castello di Miramare per iniziare, e poi saremo anche al museo. Aspettate, come viene Revoltella, in questo momento invece voglio dire Sartorio, al Museo Civico Sartorio, perdonatemi, durante il secondo giorno, per poi finire invece al Giardino Pubblico l'ultimo. Insomma, tutti luoghi belli da vivere, da stare, da passare del tempo e ascoltare musica, è un po' questo l'obiettivo di questa rassegna.
0: Quindi si inizia oggi con il quartetto, lo dica lei maestro,
2: Iusca, esatto.
0: Iusca, ecco, okay.
2: Esatto, un quartetto che ha base a Basilea, che ci fa questo enorme piacere di venire a trovarci, e che fa un programma molto bello, un programma di fine Settecento, quindi Mozart, Haydn, insomma tutti quei compositori che hanno vissuto in quell'epoca, Boccherini, che hanno un po' inventato l'arte del quartetto d'archi, quindi, e che poi hanno scritto tanta musica anche per ensemble, anche per goversi dal vivo, quindi insomma è una bella opportunità per ascoltare quel periodo storico in un ambiente che in qualche misura conoscevano anche loro, perché anche loro scrivevano per queste occasioni.
0: Sì, che poi è alle 21, quindi uno si gode un po' di tranquillità.

0: Tramonto
1: un po' di tramonto, sì, perché ormai le giornate sono ancora lunghe, per cui insomma c'è ancora un po' di luce.
0: L'atmosfera è meravigliosa.
2: Sì, il tramonto in questi giorni è pazzesco. E poi devo dire che, diciamo, oltre al tramonto un po' di fresco, anche perché da lì in poi comincia a fare un po' più fresco, quindi
1: non è male.
0: Fresco è un parolone, maestro,
2: esatto,
0: fresco
2: però
0: proprio
2: sta
0: dicendo
2: il
0: proprio...
2: meglio che durante il giorno.
1: La location sarà proprio il piazzale davanti al castello, giusto? Sì,
2: esatto, di solito mettiamo proprio i musicisti che danno le spalle al mare, il quale è pazzesco perché proprio uno riesce a vedere proprio il sole, no, che cala dietro i musicisti, è molto molto suggestivo.
1: Bene,
0: bello, bellissimo. Veramente. E allora, poi a seguire, diciamo le altre date, così diamo gli appuntamenti, no?
2: Esatto, quindi il 2 luglio poi siamo quindi al Sartorio, e qua invece c'è il quartetto Quasar, che invece sono polacchi. Facciamo un passo avanti perché andiamo su un repertorio che è a cavallo tra 800 e 900, anche qua molto interessante, abbiamo musica addirittura anche di Puccini. Quindi insomma tutto, facciamo un excursus anche storico e cambiamo paese per poi arrivare all'ultimo concerto invece per la prima volta al Giardino Pubblico. Lo facciamo invece con un gruppo di musicisti triestini, con Fabian Perez Tedesco, che adesso è andato appena andato in pensione, però è percussionista del Teatro Verdi, poi con Marco Viel e Ivan Boaro, e con loro invece entriamo in pieno nel Novecento, quindi il 10 luglio entriamo nel Novecento, faranno tutta musica proprio quasi, diciamo, degli ultimi 30-40 anni.
1: Particolare, dunque un po' di contaminazione con il moderno, insomma.
2: Sì, tra l'altro la particolarità ovviamente è che entrambi, cioè tutti e tre, sono percussionisti, per cui è proprio un gruppo di percussioni, molto interessante andare a sentirli, proprio suonano tutti e tre le percussioni, quindi è un concerto dedicato a quello proprio. Sì.
0: Beh, meraviglioso. Bello, allora, i biglietti sono acquistabili presso la segreteria della Società dei Concerti, e il giorno del concerto si possono anche acquistare direttamente il giorno del concerto dalle 19.45 alle 20.45.
2: Sì. Anche entrando sul sito, su Viva Ticket, senza problemi, anche su internet sono disponibili.
0: Benissimo. Allora, cosa dire? In bocca al lupo,
1: ma che meraviglia,
0: no?
1: Buona
0: musica con vista.
1: Musica con
2: grazie,
1: vista,
2: grazie infinite, grazie mille. Aspettiamo tutti quelli che vorranno venire voi.
0: Assolutamente. Grazie
1: maestro
0: Secco. Grazie. Insomma, noi continuiamo con questi appuntamenti, vero?
1: C'è ancora qualcosa.
0: A proposito delle date che sto sbagliando, no?
1: Ma perché è l'ultima puntata?
0: È l'ultima puntata
1: con noi, poi cambia.
0: Per
1: cui era giusto concedersi della tranquillità.
0: C'è stanchezza, questo è vero. No, a proposito di date che sto sbagliando, comunque il 29 giugno è... Santi Pietro e Paolo,
1: Santi Pietro e Paolo,
0: perché abbiamo una festona, certo. A Roma è tutta una festa, perché sono i patroni, no? Quindi Santi Pietro e Paolo, noi li festeggiamo al Borgo Storico di San Pietro al Natisone, e al telefono abbiamo Alessandra Bordon. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, ben arrivata, ben trovata.
3: Buongiorno, grazie, è sempre un piacere essere vostro ospite.
0: Ma piacere reciproco, perché questi bancinari organizzano sempre delle cose molto carine, devo dire la verità. E questa volta vi scatenate questo weekend, quindi 27 e 28, no?
3: Sì, 27 e 28, abbiamo la classica sagra del paese, diciamo. E la nostra sagra, diciamo che magari a differenza di tutte le mega sagre che tentano di fare mille cose enormi, si inserisce direi all'interno di questo contesto delle micro sagre dal ritmo slow, proprio come un po' come una volta, no? Questo fascino un po' vintage che è un po' il nostro obiettivo, cioè quello di riportare le persone all'interno del borgo, di farglielo vivere, di insomma creare una festa raccolta tra le mura amiche, ecco, quindi snodandola tra l'inizio del borgo fino ad arrivare a ridosso del fiume Natisone, no? Quindi è un po' questo il nostro obiettivo, ovviamente condendola con degli eventi culturali interessanti, dei progetti legati al benessere della persona, dei laboratori legati alla natura e dal legame che appunto abbiamo con essa, che per le valli è una cosa, insomma, come forse avrete capito in questi anni, è una cosa veramente fondamentale. e poi degli eventi musicali rigorosamente live.

0: due forse un po' più istituzionali, la presentazione del nuovo disco di musica popolare dei Nebisky Puabi, che sono il coro folk più famoso, diciamo, delle valli, che cantano appunto ancora nel nostro dialetto, e poi un concerto di musica classica con gli archi dei patriarchi, proprio in onore del patrono, mentre entrambe le serate saranno condite da ovviamente musica live, sabato sera al chiosco Passerella, quindi proprio a ridosso del Natisone, con il gruppo Onda Acustica, invece domenica una classica serata danzante con le fisarmoniche delle valli, con i nostri vestelli di Giussani che allieteranno la serata in pieno stile valligiano, ecco.
1: Sì, mi piace molto l'identità di questa, mi permetto di chiamarla come si chiamavano una volta questo tipo di feste, sagra, sembra una parola antica, ma in effetti è molto moderna. Una volta questi episodi di paese si chiamavano fiera, li chiamavano le fiere di paese, no? E in effetti avete un'identità fortissima, cioè anche la scelta musicale di non mettere, per quanto sia meraviglioso, non so, la cover band dei Pink Floyd che può essere meravigliosa e apprezzatissima, però scegliere la musica del territorio, scegliere il dialetto, no?
0: Esatto, contiamo un'identità molto su forte,
1: assolutamente,
0: proprio appunto nell'ottica di fare una cosa più dedicata al nostro paese, dedicata alle nostre valli, ecco, quindi l'obiettivo è proprio questo. Esatto,
2: sì perché proprio voi avete come vostra, cioè l'associazione Bancinaria è nata anche per questo, credo, no, per portare avanti
1: ricerca e mantenimento di una certa tradizione,
2: sì assolutamente.
1: Ma la domanda più importante, di tutte,
2: cosa si mangia?
1: Bravissima, no. Io voglio sapere cosa si mangia di tipico, perché se si parla di tradizione ci sarà qualcosa di tipico anche, no?
0: In realtà è una cosa, l'unica cosa un po' controcorrente, ovviamente.
1: No, aspetta.
0: Di tipico abbiamo le classiche carni del confine, quindi
1: perché questa è vera tradizione, certo che poi si è sparpagliata per tutto il Friuli Venezia Giulia, ma sicuramente è confine, è tradizione, quindi una ricchezza.
0: Esattamente. E poi ovviamente le nostre gubane, i nostri strucchi, quindi i dolci tipicissimi delle valli. E in realtà parlavo di controcorrente perché la sagra di San Pietro è aspettata un po', è attesa un po' da tutte le valli per commemorare un po' un fantastico vecchio gemellaggio molto prolifico che c'era stato in passato, e parlo di tantissimi anni fa, con i pescatori di Marano, che venivano quella volta da Marano. Certo. Però noi, per onorare tutto, continuiamo a fare i calamari. Quindi certo, che sono un po', ecco, che dico fuori contesto, ma in realtà riportano un po' comunque la storicità della sagra,
1: di una collaborazione, di un'unione in qualche maniera.
2: Cioè, poi devo dirti la verità, Alessandra, con questo caldo meglio un po' di calamari, che insomma i cevapci ci va bene, tutto
1: ci vanno bene sempre. Tu non sei della zona, Stefania. Si mangia sempre.
0: No, vanno tantissimo anche con i calamari, perché li impaniamo sul momento, quindi vengono fritti freschi, quindi sono molto buoni. Ecco.
1: Quando hai parlato di contaminazione, io avevo paura di trovarmi, che ne so, i sushi con i cevapcici, rasnici flambé con un liquore francese, avevo paura
0: comunque,
1: di qualcosa del genere.
0: Esatto, no, è comunque una collaborazione all'interno della regione, comunque veramente storica, perché se si chiede anche ai vecchi del paese era una cosa attesa, no? Perché una volta non è che c'era l'occasione di andare al mare, no?
1: Certo.
0: Non tutti avevano quella cosa di poter dire oggi andiamo a Grado a mangiare una cosa, no, non esisteva.
1: Per cui era un evento,
0: quindi poter mangiare una cosa diversa era assolutamente un evento, e noi, diciamo, per mantenere viva questa, passatemela, tradizione in termini di sagra, appunto, continuiamo a offrire sempre i calamari.
1: Bene, mi sembra una buona cosa.
2: No, ma fate benissimo, io approvo i calamari, nonostante Leonardo mi abbia rimproverata, ma secondo me, insomma, dai,
1: è il mio piatto di pesce preferito.
2: E poi è carino dire, guarda, mi vado a mangiare un bel piatto di calamari a San Pietro al Natisone, anche questo.
0: No?
1: Il famoso calamari di fiume, famosissimi.
0: No, però
1: che bello.
2: Insomma, quindi sono due giornate, possiamo venire sia domani che dopodomani o solo domani?
0: Assolutamente, entrambi i giorni, sabato e domenica, vi aspettiamo. Ovviamente i chiosi sono aperti dalla tarda mattinata fino a sera, fine dei festeggiamenti, quindi
1: ovviamente in piazza,
0: passate,
1: in piazza, nel borgo storico,
0: nel borgo storico di San Pietro, esatto,
2: sì, nel San Pietro a Nettisone, sì, ma sta facendo tanto caldo anche lì, beh, sì, no?
0: Sì, la cosa carina è che se vi portate un costume dal chiosco della passarella, quindi con la birretta, potete scendere a rinfrescarvi a Nettisone.
1: Ma questo è meraviglioso.
2: Ah, è vero,
1: certo.
2: Vedi che vedi, sono dei geni questi,
0: esatto, esatto, la differenza del mare è veramente fresco, quindi il rinfrescare è una cosa oggettiva.
2: Io devo dire la verità, ecco, no, questa la dico, perché è vero che è più fresca l'acqua, eccetera, però a me fa impressione fare il bagno nei fiumi o nei laghi, cioè, sì, ho questo problema, diciamo,
0: sì. In realtà l'acqua è molto molto limpida e in tantissimi tratti anche tanto profonda, quindi
2: diciamo sicuramente
0: veramente
2: bello.
0: Chiare, fresche e dolci acque, molto poetiche, esatto.
2: Grazie Alessandra, grazie Alessandra Bordon,
0: grazie
2: San Pietro al Nettisone, grazie.
0: Grazie.
2: E noi siamo i saluti,
1: saluti stagionali.
2: Allora sì, perché tanto, come dicevamo, da lunedì estate con noi,
1: parte
2: proprio
1: il nuovo palinsesto,
2: e invece io e te ci
1: vediamo un po' più avanti, ci sentiamo, andiamo a mangiarci un gelato, andiamo a mangiare i calamari,
2: vado un po' al mare, ma non è vero ancora, non so. Sì, dai, un po' di ferie,
1: un tranquillo
2: farò
1: weekend
2: anche
1: da paura
2: io.
1: Continuo ovviamente,
2: assolutamente, come abbiamo detto, con l'estate, Marzia Postogna e Giulio Cancelli. Noi ringraziamo tantissimo Vida Valencic,
1: grazie mille.
2: Stata con noi, bravissima,
1: insieme a Bruno Montevecchi e la parte tecnica, grazie Bruno, dunque buona estate anche a voi.
2: Sì, tanto noi stiamo qua, io a Vida la vedo, continuo a
1: vero, sembra un addio, ma voi
2: anche Bruno, ma insomma, magari te invece, io e te forse ci si vedrà, Leonardo. Grazie Leonardo Zanier, grazie.
1: Grazie Stefania De Maria, una buona estate a tutti, quindi.
2: Una buona estate a tutti. Noi chiudiamo con i Pinguini Tattici Nucleari, che è una scelta di Leonardo, e che è
1: uno
2: anche
1: dei pochi modernismi che mi concedo.
2: Che sì,
1: mi
2: infatti, sono va bene. Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti. Ciao, buona estate.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Il terremoto in Venezuela, 50.000 dispersi. Nell'area interessata dal sisma sono migliaia i corregionali. Tra gli emigranti di ritorno c'è l'arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba.
2: Omicidio Resinovic, altri 90 giorni ai periti per completare la relazione. Gli avvocati dei familiari della donna disertano l'udienza con il GIP.
1: Omicidio del laghetto Alcione, in corte d'appello, attesa la sentenza per l'imputato in primo grado, la condanna oltre 27 anni.
2: L'anniversario della Guardia di Finanza, i numeri dell'attività da gennaio 2025 a oggi, sequestri di oltre 250 kg di droga e 250 tonnellate di tabacco.
1: Caldo oltre ogni limite, ma il picco arriverà solo tra domenica e lunedì, a Udine valori di 10 gradi sopra la media del periodo.
2: Cividale del Friuli, capitale della scherma giovanile, 400 atleti al Festival Europeo Under 14, oltre 70 gli azzurri in pedana.
1: 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Lara Zani. In apertura il terremoto in Venezuela. Sono circa 50.000 i dispersi dopo le scosse che hanno devastato un'ampia zona del paese tra la giornata di mercoledì e quella di ieri. Nella zona dell'epicentro vivono circa 3.000 italiani e sono 65.000 quelli che risiedono nell'area interessata dal sisma. Tanti corregionali che hanno saldi rapporti con il Friuli Venezia Giulia. Ed è nato in Venezuela anche l'arcivescovo di Udine Lamba, che abbiamo ascoltato questa mattina.
3: Dopo lo shock e il dolore, è il momento della solidarietà per il terremoto in Venezuela. In tanti si stanno attivando per un aiuto concreto alla popolazione che già viene da lunghi anni di crisi economica. Un moto di solidarietà che in Friuli si sente ancora più forte. Proprio mezzo secolo fa, qui arrivarono dal Venezuela aiuti economici per la ricostruzione dopo il terremoto. Anche grazie alla presenza di molti immigrati friulani o di loro discendenti, alcuni di loro tornati, come Susanna Greggio.
4: Mi ricordo quando ci fu il terremoto del 76 in Friuli, mio papà insieme a tanti connazionali che partecipavamo al Fogolar Furlan di Caracas, si sono attivati tutti per fare delle raccolte fondi e raccolte di materiale per inviare in Friuli, e quindi in qualche modo voglio ritornare questo grazie.
3: Greggio sta avviando una raccolta di beni presso il campo di Goricica di Codroipo, dove gioca all'Overbug Line Rugby, società che presiede.
5: Cosa potrebbe servire?
4: Medicine, paracetamolo, ibuprofene, pannolini per bambini, igiene personale, vestiti estivi, perché ricordiamoci che la paese tropicale è estate tutto l'anno, torce, servirebbe anche materiale per poter scavare, guanti, picconi, pale.
3: Tra i tanti legami con il Friuli c'è quello dell'arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba, emigrato di ritorno lui stesso, nato in Venezuela da famiglia campana, ha vissuto lì fino ai 9 anni.
6: Vedere quelle realtà così sofferte, peraltro già da parecchi anni, loro vivono una crisi sociale, economica gravissima, e vedere quelle immagini, penso al dramma delle persone che vivono lì. Immagino anche amici nostri che abbiamo lasciato lì, o figli di amici nostri che adesso stanno in questo momento così grave, mi dispiace molto.
3: Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La cronaca giudiziaria, 90 giorni in più per completare la maxi perizia sull'omicidio di Liliana Resinovic. Lo ha deciso il giudice nell'udienza dell'incidente probatorio, accogliendo la richiesta del collegio peritale. Il nuovo termine per il deposito degli elaborati è stato fissato all'8 ottobre. Una proroga motivata dalla necessità di ultimare gli approfondimenti scientifici sui numerosi reperti sequestrati, tra analisi genetiche, merceologiche e dattiloscopiche, ritenute ancora indispensabili per arrivare a una ricostruzione il più possibile completa della morte della donna nel dicembre del 2021 a Trieste. Nella stessa udienza è stato inoltre conferito al perito Roberto Gennari l'incarico di eseguire l'accertamento dattiloscopico sui sacchi che avvolgevano il corpo della donna. Un esame già disposto dal GIP l'8 luglio dello scorso anno, ma rimasto finora senza un formale conferimento. L'obiettivo è quello di verificare l'eventuale presenza di impronte o altre tracce utili alle indagini.
1: All'udienza non hanno partecipato gli avvocati dei familiari di Liliana Resinovic, Nicodemo Gentile, Federica Obizzi e Antonio Cozza. In una nota sostengono che il procedimento possa ormai proseguire anche senza il contributo della parte offesa. I legali sostengono di aver già depositato ampie memorie tecniche

0: ritengono che il fascicolo contenga gli elementi necessari per una decisione. Contestano inoltre la scelta di proseguire con nuovi accertamenti, compreso quello dattiloscopico sui sacchi, che definiscono ormai irragionevoli i tempi dell'inchiesta, chiedono che si arrivi rapidamente a una decisione.
1: A Trieste, in corte d'appello questa mattina, anche l'udienza per il cosiddetto omicidio di Capodanno al laghetto Alcione a Udine. In primo grado l'imputato era stato condannato a 27 anni e 4 mesi.
2: È iniziata con un'ora e mezzo di ritardo alle 11.30 l'udienza d'appello per Anderson Vasquez di Pre, imputato per l'omicidio di Ezequiel Mendoza Gutierrez, ucciso durante la notte di Capodanno 2024 al laghetto Alcione di Udine. Sarà una giornata lunga e in aula verranno ripercorsi tutti gli elementi di prova, a cominciare dal video che ha ripreso gli ultimi istanti della lite mortale. Dopo la discussione di accusa e difesa, i giudici si ritireranno in camera di consiglio. La lettura del dispositivo è attesa dunque nel pomeriggio. Quella sera il locale ospitava una festa di Capodanno molto frequentata dalla comunità sudamericana. Tra i due connazionali scoppiò una discussione che degenerò rapidamente. Secondo la ricostruzione accolta in primo grado, Vasquez di Pre afferrò il gambo spezzato di un calice e colpì Mendoza Gutierrez al collo, provocandone la morte per la lesione della carotide. In primo grado l'imputato è stato condannato a 27 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio ed evasione dagli arresti domiciliari. La procura e le parti civili chiedono il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi che potrebbe aprire la strada dell'ergastolo. La difesa sostiene invece che si sia trattato di una reazione impulsiva e non di un gesto volontario. La sentenza d'appello è attesa nelle prossime ore. Trieste, Andrea Marucci, CTGR Friuli Venezia Giulia.
0: È stata impugnata davanti al Tribunale del Riesame di Trieste l'ordinanza con cui il GUP di Udine ha respinto la richiesta di sostituire il carcere con i domiciliari per Lorena Venier, rea confessa di aver ucciso assieme alla nuora e successivamente fatto a pezzi il corpo del figlio Alessandro lo scorso luglio nell'abitazione di Gemona. Lo hanno reso noto gli avvocati difensori di Lorena Venier, Alice e Paolo Bevilacqua, che avevano presentato l'istanza. Secondo i difensori, la motivazione dell'ordinanza omette di confrontarsi con plurimi elementi favorevoli sopravvenuti e processualmente accertati, tra cui la confessione, il contributo collaborativo all'accertamento dei fatti, l'assenza di atteggiamenti reticenti o manipolativi. Tali elementi, sostengono i legali, assumono rilievo decisivo ai fini della valutazione della pericolosità dell'imputata. Per gli avvocati, inoltre, l'ordinanza impugnata non individua alcun elemento concreto e attuale che dimostri il rischio di reiterazione del reato e la prognosi risulta formulata in termini astratti e presuntivi.
1: La Guardia di Finanza celebra i 252 anni dalla fondazione a Trieste. Nell'occasione sono stati resi noti i numeri dell'attività nell'ultimo anno.
3: Sono oltre 258 i chili di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina, marijuana e hashish, sequestrati dalla Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia da inizio 2025 a oggi, mentre sono oltre 2 milioni i prodotti contraffatti sequestrati dalle fiamme gialle regionali, accanto a 2.000 litri di bevande e 220.000 chili di merce agroalimentare nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata. Dati diffusi in occasione delle celebrazioni per il 252esimo anniversario della Forza di Polizia Economico-Finanziaria, commemorato a Trieste da una cerimonia alla caserma Campomarzio alla presenza di numerose autorità. Due le modalità di azione, sia repressiva per reati già compiuti, sia preventiva. Come chiarisce il comandante regionale della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia, generale Fabrizio Nieddu.
4: Queste attività sono svolte a livello, possiamo dire, a 360 gradi su tutto il panorama degli illeciti finanziari ed economici. Nel caso di specie sul territorio friulano abbiamo individuato diversi fenomeni illeciti, prevalentemente di passaggio, con qualche radicamento, come per esempio le fabbriche di tabacchi lavorati esteri abusive.
3: E se sono 249 le tonnellate sequestrate di tabacco lavorato, 10 gli arresti e 2 fabbriche clandestine identificate, in complesso sono stati 28.000 gli interventi compiuti a fronte di 1.630 indagini. In materia fiscale poi sono stati sequestrati oltre 13 milioni di euro e individuati 266 evasori totali, mentre sono emersi 1.370 lavoratori in nero. Gli ambiti di attività, tutela di imprese e cittadini sono numerosi e spaziano dai rifiuti pericolosi fino ai controlli sull'esecuzione degli appalti pubblici. Diverse anche le difficoltà. Ancora Nieddu.
4: Le difficoltà sono quelle di affinarsi sempre e in anticipo rispetto a sistemi che si evolvono nel campo criminale e quindi di stare il più possibile al passo coi tempi a livello tecnologico e di azione, di analisi.

0: Analisi ed Intelligence.
1: Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Ha forzato la serratura di un garage in un condominio in Borgo Stazione per dormire all'interno e poi, di fronte all'intervento di una pattuglia della radiomobile di Udine, ha colpito con un pugno al volto uno dei carabinieri. Per questo un trentenne straniero senza fissa dimora è stato arrestato con l'accusa di violazione di domicilio, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo l'udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 2 volte a settimana.
3: Sono le 12:40 minuti e 30 secondi, uno sguardo alla situazione del tempo, cielo sereno, poco nuvoloso su pianure e costa, variabile in montagna, queste le temperature delle 11, a Trieste 29,5 gradi, il mare poco mosso con temperatura di 27 gradi, a Gorizia 34, a Udine 32,5, a Pordenone 31,5, nell'area montana abbiamo a Tolmezzo 29 gradi, a Tarvisio 27, a Sappada 24, a Forni di Sopra 27, sul Piancavallo 22 e ancora in quota sull'Ussari 20,5 gradi, sullo Zoncolan 20, sulla costa a Lignano e a Grado 29 con temperatura del mare 27 gradi a Grado, 29 a Lignano.
2: Temperature molto al di sopra delle medie stagionali, ma il picco deve ancora arrivare. Le previsioni per il fine settimana di Federico Bonaldo dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
4: Stiamo per raggiungere il picco di questa ondata di calore, ormai questa ondata di calore sta durando già da tutta la settimana, inizio settimana ha colpito di più a ovest, quindi Francia, Spagna, sud dell'Inghilterra, adesso si sta spostando proprio tra Germania e il nord Italia, quindi le temperature aumenteranno ancora e erano già alte i giorni scorsi sui 34-35 gradi e nel fine settimana tra domenica e lunedì dovremo raggiungere il picco di questa ondata di calore che in pianura saranno 38-39 e forse, questo sarà da vedere, si riusciranno a toccare i 40 gradi in pianura. Un po' più, qualche grado in meno ci sarà sulla costa per effetto dei venti di brezza, ma comunque anche qui fra caldo, ma è di giorno sui 34-35 gradi e il caldo sulla costa però si farà sentire specie di notte quando per effetto appunto del mare le temperature faticheranno ad andare giù, non scenderanno sotto i 27-28 gradi di notte, quindi per le città costiere ci sarà afa notturna.
2: Un caldo anomalo, di quanto si discosta dalle medie stagionali?
4: La media attualmente di questo periodo qua, quindi fine giugno, inizio luglio, delle temperature massime di Udine dovrebbe essere, media storica trentennale, tra 28 e 30 gradi, quindi siamo 10 gradi oltre la media per quanto riguarda le temperature massime.
3: Razionalizzare l'uso dell'acqua è il messaggio che i comuni di Duino Risina, Sgonico e Monrupino rivolgono alla cittadinanza attraverso una raccomandazione congiunta firmata dai rispettivi sindaci. L'iniziativa nasce a seguito della segnalazione dell'acquedotto del Carso, gestore del servizio idrico locale, che ha evidenziato un significativo aumento dei consumi d'acqua. Il rischio è che si determini una riduzione delle portate e delle pressioni della rete idrica, oltre a una sensibile diminuzione delle riserve accumulate nei serbatoi. L'appello è rivolto sia alle cittadine e ai cittadini sia alle attività economiche presenti sul territorio dei tre comuni affinché limitino appunto i consumi non essenziali. Tra le misure consigliate, controllo periodico degli impianti idrici e di irrigazione per individuare eventuali perdite, l'utilizzo di dispositivi che favoriscano il risparmio idrico, l'impiego di lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico, la preferenza per la doccia rispetto alla vasca da bagno e riutilizzo dell'acqua impiegata per il lavaggio di frutta e verdura per l'irrigazione di piante e giardini. Viene inoltre raccomandato di evitare inutili dispersioni d'acqua durante le attività quotidiane.
2: Forte preoccupazione dell'Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani per la situazione della dermatologia dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Negli ultimi anni, spiega l'associazione, si è assistito a un progressivo depauperamento dell'organico medico, determinato da dimissioni volontarie, mancato ricambio generazionale e assenze prolungate non adeguatamente compensate. Le procedure di reclutamento attivate non hanno prodotto risultati sufficienti a garantire la stabilità del servizio. A oggi la struttura risulta di fatto sostenuta da un unico medico specialista, condizione che non può essere considerato sostenibile né sul piano clinico né su quello organizzativo, con evidenti ricadute sulla sicurezza dei pazienti e sulla gestione delle attività ambulatoriali e ospedaliere. Adoi aggiunge che la situazione si inserisce in un quadro più ampio di progressiva fragilità della rete dermatologica ospedaliera nel territorio regionale.

0: nazionale e sottolinea la necessità di un intervento immediato da parte delle istituzioni regionali e aziendali finalizzato al ripristino di un organico adeguato e alla garanzia della continuità dei servizi, oggi fortemente a rischio.
1: Restiamo a Pordenone per la giornata di studio e confronto internazionale dedicata alla trasformazione urbana e alle nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile delle città. Ascoltiamo.
2: Rigenerazione urbana, design e intelligenza artificiale. Nella sala conferenze della Biblioteca Civica di Pordenone un confronto internazionale sul futuro delle città, organizzato dal Consorzio Universitario nell'ambito della Design Week, parte del progetto Il futuro delle città medie, inserito nel dossier di Capitale della Cultura. Giuseppe Marinelli, curatore scientifico della Pordenone Design Week.
3: Si tratta di un'emergenza mondiale. Noi abbiamo, in questo convegno di stamattina, abbiamo invitato, sono tutti oratori stranieri, europei, che crediamo molto nell'Europa e che nella potenzialità dei nostri cervelli europei, e facciamo tutto questo affinché i nostri cervelli capiscano che anche qui trovano un terreno che li valorizza. L'evento del prossimo anno, Capitale della Cultura, penso che sarà un detonatore molto importante.
2: Il convegno ha riunito accademici, ricercatori ed esperti provenienti da diversi paesi, permettendo la condivisione di studi e buone pratiche. Nadia Macic è rettrice della Faculty of Design di Lubiana.
4: The main issue is human-centered design.
2: Da Lubiana l'invito a mettere le persone al centro anche nel design e nella progettazione delle città. Attenzione all'aspetto sociale della sostenibilità, impegno centrale, dice, da trasmettere ai giovani studenti.
4: We have to do something.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: 12:47 minuti, la pagina della cultura. A Casa Cavazzini a Udine si prepara ad accogliere una nuova grande esposizione di respiro internazionale, Jean-Michel Basquiat and New York Superstars, dedicata a Basquiat appunto e a tutto l'ecosistema creativo della downtown newyorkese tra la fine degli anni 70 e gli anni 80. La mostra si potrà visitare dal 16 dicembre prossimo al 2 maggio 2027 ed è organizzata da Promoturismo FVG in collaborazione con il Comune di Udine e con Mondo Mostre. Sarà curata da Dieter Burkhardt e Anna Karina Hofbauer, tra i maggiori specialisti internazionali di Basquiat e Kit Haring.
0: L'esposizione raccoglierà e racconterà una delle stagioni più rivoluzionarie dell'arte contemporanea, mettendo in luce la straordinaria energia creativa che ha caratterizzato la scena culturale newyorkese dell'epoca, profondamente influenzata dalla cultura pop, dalla pubblicità, dalla musica e dai graffiti. Il percorso espositivo riunirà importanti opere di Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente, Kit Haring, Julian Schnabel, Kenny Scharf e Andy Warhol. La prevendita dei biglietti prenderà il via a metà settembre.
1: Da oggi a domenica, Atmosfera di casa e il congedo della prima stagione di Piccolo Cielo al Parco Basaglia di Gorizia. Alle 18 si inaugura la mostra fotografica Il silenzio che parla. Alle 19:30 in scena il reading musicale Essere franco, l'esperienza umana del dottor Basaglia.
0: Il premio Hemingway a Lignano stasera al CineCity, l'incontro con il vincitore del riconoscimento per la letteratura Niccolò Amanniti, che alle 21 dialogherà con Mario Villalta. In precedenza alle 18:30 si racconterà al pubblico Giada Messetti, sinologa e saggista friulana, vincitrice nella categoria Lignano per il futuro, che nel suo ultimo lavoro ha messo in luce le sue radici gemonesi. Il libro si intitola Quando tornano le rondini, Friuli 1976, memorie di un terremoto. Messetti spiega perché dopo la lontana Cina ha scelto di raccontare la sua terra d'origine.
5: Perché secondo me abbiamo tutti un debito con le nostre radici. Io vengo da Gemona del Friuli, sono una figlia del terremoto perché mio papà ha conosciuto mia madre perché è venuto a fare il volontario ed è venuto ad aiutare dopo quella tragedia, e quindi a un certo punto ho sentito proprio il bisogno di mettere mano alla storia della mia comunità e anche alla mia storia.
0: La giuria nel premio parla di responsabilità civile della memoria. Quale responsabilità sente uno scrittore nei confronti delle nuove generazioni nel raccontare il terremoto?
5: Io diciamo che me la sono presa perché ho proprio sentito che si comincia a dimenticare il terremoto del Friuli, soprattutto fuori dal Friuli, chi ha meno di 50 anni spesso non sa nemmeno che ci sia stato. Quindi io ho proprio cercato di approfittare del fatto che pubblicavo già con un grande editore i saggi sulla Cina per provare a scrivere un libro che fissasse la memoria, perché è un evento storico importante non solo regionale ma anche nazionale.
0: È stata un'occasione che le ha permesso anche di scoprire qualcosa di nuovo.
5: Sicuramente, io ho sempre sentito che il mio paese era un paese terremotato, che molte delle persone che conoscevo erano persone che avevano vissuto il terremoto, ma non avevo mai

0: mai indagato e non mi ero mai fermata veramente a pensare a cosa significasse. Quindi è stato un lavoro di studio e anche di, come dire, di interviste, di raccolta di testimonianze, per me molto molto interessante, perché mi ha permesso di guardare con occhi nuovi sia il mio paese sia la forza della mia comunità.
1: La mobilità sostenibile come scelta quotidiana è quella fatta da Ario De Marco, docente universitario di biochimica e biotecnologie, che dopo numerose esperienze e viaggi all'estero ha scritto un libro intitolato Il pendolare ciclista, riflessioni sulle città possibili. Il volume analizza l'anomalia italiana di investire molto sulle ciclovie turistiche e pochissimo sulle infrastrutture urbane. Stasera ne parlerà a Udine in un incontro ai Giardini del Torso alle 18.30.
2: Altri libri di cui si parla oggi, Intelligenza artificiale e scenari futuri per l'Europa di Marco Marsili, che sarà a Gorizia ospite dell'Accademia Europeista. L'incontro all'Hotel Entourage alle 17.30.
1: Il bullo, come Donald Trump ha distrutto l'Occidente, lo ha scritto il giornalista Antonio Caprarica, che alle 18 lo presenterà a Grado nel velarium della spiaggia GIT.
2: Il filosofo della scienza Luca Taddio presenta il suo libro Il tramonto dell'umano in dialogo con Andrea Bitetto dell'Università di Trento e Giovanni Leghista dell'Università di Torino, alle 18 all'Antico Caffè San Marco di Trieste.
1: Tanta musica negli spettacoli di oggi, a cominciare dal concerto dei New Trolls a Romance di Isonzo. La storica band suonerà sul palco di Piazza Candussi alle 20.45 per il cartellone di Folkest.
2: A Trieste si alza il sipario sulla rassegna Musica con Vista, organizzato dalla Società dei Concerti con il Comitato Amur. L'appuntamento di apertura è a Miramare, nel Piazzale del Castello. Alle 21 di scena il quartetto Iusca. Il violinista pop Pierpaolo Foti sarà invece a Gorizia per intrecci di note in movimento e suonerà in Piazza Sant'Antonio alle 21.30.
1: In Memoriam, la voce narrante di Manuel Buttus e il piccolo coro Artemia insieme nella Basilica di Aquileia per ricordare i 50 anni del terremoto del Friuli. Concerto spettacolo alle 20.45, gratuito e studiato per essere accessibile a non udenti e non vedenti.
2: Il Festival Palchi nei Parchi fa tappa a Bosco Romagno vicino Cividale, protagonisti della serata con un omaggio a Domenico Modugno, la FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni e la voce di Peppe Voltarelli.
1: Si intitola Il mio canto e il mio volto, l'evento musicale che celebra Ronchi dei Legionari 100 anni dalla morte del poeta sloveno Srećko Kosovel alle 21.15 in Piazza della Concordia.
2: A Trieste la cantante e performer Fea Vuglane, protagonista della voce liberata Shout Out, a Villa Engelmann dalle 17.30, in Piazza Perugino alle 21.30 il concerto del rapper italo-bosniaco Doppelganger.
1: Siamo allo sport. Scherma, quasi 400 talenti di 24 paesi partecipano a Cividale del Friuli alla terza edizione del Festival Europeo Under 14, la prima in Italia. Circa 200 gli atleti delle classi 2012 e 2013 che salgono in pedana già oggi per contendersi i titoli della spada femminile, del fioretto maschile e della sciabola maschile. Alle 18.30 nel centro storico è in programma la sfilata dei partecipanti e delle delegazioni. E domani sono in programma le competizioni degli spadisti, delle fiorettiste e delle sciabolatrici. Gli azzurri in gara sono oltre 70. A guidare la squadra italiana sarà Paolo Menis, capo delegazione e consigliere della Federscherma, già presidente del comitato regionale della FIS per il Friuli Venezia Giulia, mentre nel settore del fioretto il maestro designato dalla federazione è Fabio Zannier, tecnico dell'associazione sportiva Udinese. Accanto alla competizione sportiva, l'Accademia Schermistica Fiore dei Liberi ha costruito un programma che punta a coinvolgere l'intera città e a trasformare l'evento in un'occasione di promozione. E appunto accanto alle gare sono previste iniziative rivolte al pubblico, attività dedicate ai più giovani e momenti pensati per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città ducale. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Bruno Montevecchi e Mauro Cumin. 12.54, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per averci seguito. Ancora buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Queste comunità molto umane, dove le relazioni personali sono ancora l'ossigeno di tutto. E io c'ero tornato in quest'isola perché avevo questa suggestione, diciamo, romantica. La canzone della mia vita è Little Wing di Jimi Hendrix.
6: Bellissimo.
5: Little Wing parla di questa figura eterea,

femminile di questa piccola ala che cammina fra le nuvole, ed è una figura rassicurante che quando sei triste ti viene sempre a consolare. È una figura psichedelica molto fantasiosa, e io mi ero convinto la prima volta che ero stato in quest'isola che quella piccola ala volteggiasse proprio nei cieli, liberi, liberi di barra. E quindi mi sono immaginato che lì si incontrano casualmente in questo

0: io, quindi 35 sì, anni fa,
1: musicisti,
0: che tra l'altro
1: pittori,
0: venne realizzata da un falegname che lì incontrava la donna della sua vita, che poi lo lasciò, però è la testimonianza di questo grande amore. Insomma, si incontrano lì casualmente questo ragazzo, che poi alla fine sono io, che ci torna per questa suggestione, per ritrovare quella sensazione di rivedere immaginificamente questa Little Wing di Jimi Hendrix, e una ragazza che invece è di Barra, perché Barra, come diciamo, tutti sappiamo, è un quartiere popolare di Napoli, popolare di Napoli. Quindi quando questa ragazza, anche lei amante dell'arte, scopre che esiste un'isola che si chiama come luogo dove lei è nata e cresciuta, dice beh, insomma, devo andare a vederla. Si incontrano casualmente e lì non scatta una scintilla, non scatta l'amour fou, ma scoprono, parlando, di condividere delle passioni molto profonde, legate soprattutto all'amore per le parole.
2: Consigliamo di leggerlo, non lo svegliamo tutto, perché ovviamente è un libro che va letto anche sotto l'ombrellone, è un libro meraviglioso, l'ho letto, è veramente molto bello.
1: È la ricerca un po' del senso della vita, no?
2: Ma la cosa che mi ha colpito di più,
0: anche perché è un libro assolutamente analogico, nel senso che finisce 3 settimane prima del primo SMS e loro decidono di non dirsi addio, ma di tenersi in contatto tramite le lettere, le antiche meravigliose lettere, e dandosi appuntamento ogni 2 anni lo stesso giorno nella stessa.
1: Che poesia, grazie a Nando Nunziante,
2: ricordiamo, per questo viaggio,
1: aiutami
0: grazie a guardare.
1: Grazie a te, e noi salutando tutta la nostra squadra composta da Laura Nerozzi, Valentina Lorusso, Cristiana Faitati, Graziana Vella, Claudio Urbani in redazione, Mimmi Micocci in regia, e poi ovviamente alla parte tecnica oggi si sono alternati Alessandro Pazienza e Luciano Pecoraro, Gabriele Brocani, Emanuele Ronzitti, vi auguro un fantastico fine settimana. Vi ricordo, nel pomeriggio
2: abbiamo Germana Brizzolari
1: e Claudio De Tommasi,
2: e noi torniamo lunedì.
1: Un abbraccio a tutti, buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
2: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
8: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: 13.
1: GR1.
2: Venezuela ferito, è catastrofe umanitaria, centinaia di morti, decine di migliaia tra feriti e dispersi. Si scava tra le macerie, una donna estratta viva dopo 36 ore. Medio Oriente, raid israeliani sul Libano.

0: bombardata Nabatie in un giorno sacro per gli sciiti, risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, l'appello di Papa Leone per il concistoro straordinario. La riforma elettorale alla Camera, Fratelli d'Italia e Noi Moderati favorevoli alle preferenze, protestano le opposizioni, vogliono il premierato senza passare dalla Costituzione. Estate rovente, ancora emergenza in gran parte d'Europa, nuove vittime in Francia e Spagna, il picco in Italia atteso nel weekend, oggi e domani bollino rosso per 18 città. L'omicidio di moglie e figlio in Versilia, l'uomo non risponde ai magistrati, l'ipotesi del delitto premeditato per l'omosessualità del giovane. Il presidente Mattarella nella giornata contro le droghe, recuperare la vita, il futuro dei giovani è un patrimonio che arricchisce tutti. Musica, Riccardo Cocciante emoziona Piazza San Marco a Venezia, il tour del cantautore nei suoi luoghi del cuore per celebrare mezzo secolo di canzoni. Tennis, sorteggio di Wimbledon, il debutto di Sinner, possibile incrocio con Darderi, sulla strada di Yannick anche Djokovic. Mondiali di calcio stasera, scontro al vertice Francia-Norvegia, attesa nella notte per le sfide di Spagna e Belgio. Buongiorno da Alice Andreoli. Sono 235 i morti accertati del terremoto in Venezuela, 4.300 i feriti, decine di migliaia i dispersi. Una donna è stata estratta viva dopo 36 ore, commuovono i salvataggi dei più piccini e si continua a scavare tra le macerie.
1: E qui dentro hai una signora?
2: Sì, ma hanno chiuso una signora.
3: Combattono la loro lotta contro il tempo, i soccorritori scavano, si affannano tra le macerie dei palazzi polverizzati, interi quartieri sbriciolati dalla violenza del sisma. Le voci che scavalcano la barriera dei detriti si levano dalle macerie e autorizzano ancora a sperare nella salvezza delle persone intrappolate, mentre il numero dei dispersi atterrisce, decine di migliaia. Anche un neonato è stato strappato ai detriti, ancora vivo è un orfano, si cercano i parenti via social. La dittatura venezuelana sembra aver rimosso le restrizioni imposte alla rete, alla Guaira, la città che ha sofferto i danni più ingenti, 100 palazzi annientati dal terremoto, ha perso la vita un italo-venezuelano di 56 anni, un'altra nostra connazionale con doppio passaporto e fra gli oltre 4.000 feriti. Ma l'unità di crisi della Farnesina comunica che sono molti gli italiani irreperibili. Le condizioni in cui operano i soccorritori sono proibitive, le linee telefoniche soggette a frequenti interruzioni, mentre le squadre di soccorso percorrono strade squarciate dalle scosse. Cominciano ad affluire i soccorsi dall'estero nel paese e un primo distaccamento del corpo dei Marine, comandato dal generale Gerard, che ha raggiunto il paese. Il presidente Trump aveva garantito che Washington avrebbe aiutato il Venezuela a venire fuori da questa catastrofe. 520 gli operatori mobilitati fino a questo momento all'Unione Europea, tra i quali il team di assistenza italiano. È in partenza, ha annunciato il ministro degli esteri italiani, Enzo Arcieri, GR1.
0: E questa sera speciale sul terremoto in Venezuela di Rai Radio 1, che andrà in onda dalle 18 alle 19 con molti collegamenti dalle zone colpite e analisi di esperti. Medio Oriente, proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran, vogliono un accordo a tutti i costi e presto lo faremo, afferma Trump. La Repubblica Islamica definisce intanto ingiustificabile contro il diritto internazionale l'attacco di ieri a un mercantile nello stretto di Hormuz con origine ancora sconosciuta, che non ha comunque provocato conseguenze all'equipaggio, mentre i raid israeliani sul Libano non si fermano nonostante il cessate il fuoco. La nostra inviata nel sud del paese.
4: I primi bombardamenti israeliani dopo il cessate il fuoco colpiscono la periferia di Nabatie, non in un giorno come tutti gli altri per questa roccaforte di Hezbollah ridotta in macerie. Oggi, infatti, la processione dell'Ashura, principale ricorrenza religiosa sciita che commemora il martirio di Hussein, nipote di Maometto. I miliziani sventolano le bandiere dei combattenti di Hezbollah. È il giorno in cui questa milizia sciita mostra i muscoli, le donne vestite di nero. Alzano al cielo le immagini del defunto leader Nasrallah, asciugandosi ancora oggi le lacrime per la sua uccisione. Sulle magliette dei bambini, le foto della guida suprema iraniana. Dopo 4 mesi di guerra siamo orgogliosi di sfilare per ringraziare la resistenza. Manderemo via Israele dalla nostra terra. Mio fratello è diventato martire per farlo, ci dice Zahra, sorella di un miliziano morto che sfila verso Dahye, il quartiere centrale del movimento a Beirut, distrutto dai raid israeliani. Tra il sangue dei gruppi che si autoflagellano per ricordare il martirio di Hussein è un trionfo di bandiere iraniane. Israele deve andarsene sconfitto, dice il leader di Hezbollah Qassem, che però non compare tra la folla, controllata dall'alto dai droni israeliani. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
0: Ed è tornato a parlare di conflitti Papa Leone nell'omelia che ha aperto il secondo concistoro straordinario, la prima sessione dei lavori della

0: L'Assemblea dei Cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale.
1: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Il monito di Leone XIV, Basilica di San Pietro, il Papa presiede la messa di apertura del concistoro straordinario. Il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Ai cardinali arrivati da tutto il mondo per fare il punto sul ruolo dei cattolici nel contesto della difficile situazione internazionale e sul cammino interno della Chiesa, ricorda: l'aiuto che potrete darmi nell'esercizio del ministero petrino trova in me chi chiede, non chi comanda. L'autorità del primato è propria di chi ascolta e solo perciò guida, di chi apprende e solo perciò insegna. Sempre alla sequela dell'unico maestro, Leone apre i lavori nell'Aula Paolo VI, chiede franchezza e lealtà.
2: Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico.
1: Molti porporati provengono da terre segnate da guerra, violenza, polarizzazione sociale o religiosa. Francesca Paltrò, Tracca GR1.
0: La crisi in Medio Oriente resta in cima all'agenda di governo, con la Premier che ribadisce l'impegno insieme alla Francia di una forza multinazionale per sostenere il Libano al termine della missione UNIFIL a dicembre.
3: I sorrisi reciproci a favore di fotografi, le battute a margine. Giorgia Meloni rientra da Antibes con l'immagine plastica dell'asse rilanciato fra Italia e Francia, complici anche le ultime tensioni con Washington. Relazioni serie, sottolinea la Premier accanto al presidente francese, e dunque ora assieme si guarda all'appuntamento NATO di Ankara fra 10 giorni esatti, con quella visione cara alla presidente del Consiglio: l'unità dell'Occidente di fronte ai molti, troppi scenari di crisi. Gli spazi di cooperazione fra Roma e Parigi, dal nucleare allo spazio, e poi l'impegno comune in Libano, dove i due leader valutano la presenza di una coalizione multinazionale alla scadenza del mandato UNIFIL a dicembre per sostenere la sovranità libanese. Proposta accolta con favore dal presidente libanese. Resta la preoccupazione per le possibili ripercussioni delle parole di Mark Rutte sui presunti 500 voli americani per l'Iran partiti dalle basi italiane. Giorgia Meloni richiama la prudenza senza allarmismi. Federica Ionta, GR1.
0: La pagina politica: bagara alla Camera sulla legge elettorale approdata in aula per la discussione generale.
4: Il centrodestra difende la nuova legge elettorale che prevede un premio di maggioranza per lo schieramento che ottiene più del 42% dei consensi e l'indicazione del candidato premier. A far discutere le liste bloccate e le preferenze, contrari Lega e Forza Italia, favorevoli Fratelli d'Italia e Moderati. Restituiscono ai cittadini il potere di scegliere, spiega Maurizio Lupi. Per gli azzurri la riforma produrrà stabilità e aumenterà la chiarezza per gli elettori. Maria Elisabetta Casellati.
5: Il disegno di legge favorisce precisamente la realizzazione di questo obiettivo di stabilità ed efficienza dell'azione di governo.
4: A favore delle preferenze, 5 Stelle e PD, che accusano il centrodestra di negare al Parlamento la possibilità di lavorare e che insieme ad AVS definiscono il premio di maggioranza e l'indicazione del Presidente del Consiglio una riforma del premierato mascherata. Legge incostituzionale piegata agli interessi della destra, accusano i Dem. Colpo di Stato mite, rincara Riccardo Maggi per Europa, espulso dall'aula dopo aver mostrato il facsimile di una scheda elettorale con la scritta "il tuo voto non conta".
6: Una maggioranza alla fine della legislatura pretende di scrivere a suo piacimento le regole della competizione successiva.
4: Opposizioni che accusano Dalla Russa e Fontana. Sprint su Covid e antimafia, ma immobili sulla vigilanza Rai. Filippa Misano, GR1.
0: Rai Radio 1, le 13:09. L'ondata di caldo estremo continua a colpire l'Europa, incrementando il numero delle vittime causate dalle alte temperature. Il corrispondente da Parigi.
7: Arrivata al 6° giorno di caldo estremo, la Francia soffre soprattutto sul piano sanitario, con gli ospedali e il pronto soccorso vicini alla saturazione per la capacità di accoglienza. Il Ministero della Salute ha deciso di coinvolgere gli studenti di medicina per effettuare una prima valutazione dei casi e da oggi è vietata la vendita di alcolici a Parigi e nell'Île-de-France per ridurre i casi di malore. Il caldo estremo colpisce comunque quasi tutta l'Europa. Dalla Spagna all'Ungheria sono più di 150 milioni i cittadini che vivranno un venerdì soffocante con temperature superiori ai 35 gradi. In Germania sono previste punte di 44 gradi e a Berlino vengono distribuiti dei kit anticanicola per aiutare i senza tetto a superare le ore più difficili della giornata. Il caldo estremo non surriscalda solo l'aria, ma anche le temperature del suolo, che ieri hanno fatto registrare una massima di 48 gradi a Madrid.

0: Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: In Italia sta per arrivare il picco delle temperature, mentre il grande caldo si incrocia con violenti temporali e gli esperti parlano di conseguenze della crisi climatica.
2: Due colori per descrivere il paradosso del meteo: rosso per i bollini di 18 città in allerta caldo, giallo per 5 regioni, Lombardia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna a rischio temporali. Ma più che un paradosso è uno schema a cui il cambiamento climatico ci ha ormai abituati. La combinazione di caldo intenso, umidità elevata, aria più fresca in quota scatena piogge abbondanti e violentissime che non mitigano il caldo, anzi dall'intenso passeremo all'intensissimo, spiega il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
3: Temperature che anche questo fine settimana saranno ben oltre le medie del periodo, previste in ulteriore aumento. Tra sabato e domenica arriveremo a sfiorare i 40 gradi in pianura padana, in diverse altre località del centro e del nord avremo 38-39 gradi.
2: Uno studio internazionale appena pubblicato conferma che temperature come queste, impensabili a giugno 50 anni fa, sono un effetto del riscaldamento globale che in Europa sta accelerando. In Italia, perché il termometro scenda, bisogna aspettare martedì. Donatella Gori, GR1.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi durante l'udienza di convalida a Lucca, l'uomo in carcere con l'accusa di aver ucciso il figlio e la moglie nel cortile di casa a Camaiore.
4: Sceglie il silenzio davanti al giudice Piero Moriconi dopo aver esposto la sua versione dei fatti ieri alla PM, che lo accusa di aver premeditato l'omicidio a colpi di fucile del figlio Mirko e della moglie Katie a Camaiore. Ero in ansia perché Mirko era gay, le parole del muratore 63enne che ha raccontato dell'ennesimo litigio per i soldi pretesi dal 24enne. Aveva problemi di droga e alcol, era violento, mia moglie nevrotica è sempre dalla sua parte. Mirko era stato seguito dal SERT, conferma il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci.
5: Anche dai nostri servizi sociali si era riequilibrata la situazione.
4: Mio padre non mi accetta. Sui social il giovane postava il suo dolore. Agli amici aveva confidato di volersi operare per cambiare sesso. Nel verbale del padre nessun accenno a questo. Il movente ancora al vaglio dei carabinieri. Sognava di diventare un cantante, Mirko. I suoi brani pubblicati su YouTube, Volevi essere libero. Lo commemora in un video la cugina. Stasera una fiaccolata. Il ricordo delle vittime. Ancora il sindaco.
5: Momenti anche di riflessione da parte delle istituzioni, vicinanze che le dovrebbero dare a questi casi più difficili.
4: Elena Baiocco, GR1.
1: Il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, nel quale hanno perso la vita 32 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. Dopo la decisione della Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni, Mauro Moretti si è costituito ed è in carcere. Sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo, ha detto l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Il gruppo Volkswagen intenderebbe eliminare fino a 100.000 posti di lavoro a livello mondiale, un numero doppio rispetto a quanto previsto finora. Lo riporta la rivista Manager Magazine, citando fonti interne all'azienda. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030, discusso mercoledì scorso dal Consiglio di amministrazione del gruppo automobilistico. Istat, il Sud corre più veloce del Nord per crescita e occupazione, tiene l'industria nonostante il contesto geopolitico, ma il turismo frena. Bene invece l'export extraeuropeo, che cresce a maggio del 6,3% sull'anno.
6: L'economia del Mezzogiorno conferma la sua vitalità ribaltando vecchi stereotipi. Anche nel 2025, riferisce l'Istat, PIL e l'occupazione hanno mostrato un andamento migliore che al Centro-Nord. A marcare la differenza è soprattutto il mercato del lavoro, con il Sud a fare da locomotiva per il paese, con un incremento degli occupati dell'1,5% rispetto all'1% del Centro e allo 0,9% del Nord. Quanto alla crescita, seppur con una forbice ridotta, è sempre il Sud a registrare un progresso migliore, con un PIL a più 0,6% contro lo 0,5% delle regioni del Centro e del Nord. L'Istituto di Statistica diffonde anche il dato sul clima di fiducia in calo per le famiglie. Per le imprese invece l'indicatore aumenta in tutti i settori, manifattura compresa. La conferma di una buona tenuta dell'industria nonostante la crisi internazionale arriva anche dalla congiuntura flash di Confindustria, che calcola una crescita della produzione dell'1% nel secondo trimestre dell'anno. Le tensioni spingono al rialzo l'inflazione con effetti sui consumi. L'economia sconterà le conseguenze della guerra soprattutto nel secondo trimestre dell'anno, mentre il terzo è visto in miglioramento. Resta alto invece il rischio scarsità per il petrolio. Francesca Capannolo, GR1.
1: La giornata mondiale.

0: Contro le droghe, il recupero dei giovani grazie alle comunità arricchisce il paese, lo ha sottolineato il presidente Mattarella durante la cerimonia al Quirinale, alla quale ha partecipato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
1: Il pericolo costituito dalla droga è grande, per combatterlo serve uno sforzo corale del paese. L'allarme del presidente Mattarella diventa anche un ringraziamento a quanti, istituzioni, comunità, volontari, sono in campo ogni giorno nel recupero dei tossicodipendenti.
2: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo.
1: Le droghe, prosegue il capo dello Stato, moltiplicano difficoltà e freni, uscendone si riconquista il futuro. Parole rivolte alle prime vittime delle dipendenze, i giovani. Recuperarli e riportarli alla vita, dice ancora Mattarella, rappresenta un successo straordinario e inestimabile.
2: Il recupero, il ritrovamento della vita e del futuro di una quantità di giovani che grazie al lavoro che svolgono le comunità, le strutture e tanti volontari impegnati è un patrimonio che arricchisce il nostro paese.
1: Valentino Lusso, GR1.
0: Io persona di valore è lo slogan di Expo Ed in corso a Rimini, il più grande evento nazionale dedicato alla disabilità e al terzo settore. L'inviato.
3: Tutte le esperienze legate alla disabilità all'Expo Aid di Rimini, al palacongressi, seminari, degustazioni, testimonianze. La ministra per la disabilità Alessandra Locatelli.
4: Abbiamo messo a disposizione spazi espositivi, momenti di dialogo, di presentazione di esperienze, di progetti. Penso che tante persone possano trovarsi.
3: Tra gli stand, spazio alla creatività, c'è anche quello di Nico Tremolada.
5: Sono dei go-kart appositamente modificati per qualsiasi tipo di disabilità, sia quelle fisiche che quelle non autosufficienti.
3: Un'idea che parte da un'esperienza personale.
5: Nel 2011, due giorni prima ai 18 anni, ho avuto un incidente in moto che mi ha costretto sulla sedia a rotelle. Lo scopo è quello di regalare la velocità e la voglia di rimettersi in gioco a tutte le persone con disabilità.
3: La sera invece davanti al mare un grande palco, Giusy Sbaglio è campionessa italiana di danza paralimpica.
6: Io ballavo prima della mia lesione midollare, quindi prendere a ballare in sedia a rotelle mi ha ridato la gioia che per alcuni anni mi è mancata.
3: Da Rimini, Federico Mello, GR1.
0: È cominciato ieri sera da Piazza San Marco a Venezia il tour con il quale torna sui palchi italiani Riccardo Cocciante, la prima di 19 date per celebrare anche il mezzo secolo di una canzone simbolo del cantautore.
7: Io non posso stare fermo.
8: Margherita compie 50 anni e non poteva mancare nella scaletta del ritorno dal vivo di Riccardo Cocciante, che quest'anno per i suoi 80 anni si è regalato un nuovo album e una ventina di concerti nei luoghi più belli della penisola, da Piazza San Marco dove è partito ieri sera a Pompei, Tarros, il Circo Massimo, lo Sferisterio, fino all'Arena di Verona il 27 settembre.
9: Luoghi dove c'è una specie di onda in quei luoghi, c'è qualcosa, c'è un'aura.
7: E io rinascerò.
8: Una scaletta che va su e giù in decenni di carriera, con incursioni da Notre Dame de Paris e fino all'ultimo album.
9: In fondo è una storia mia di sempre. Non cerco di essere qualcun altro, sono quello che sono.
7: Ora voglio con te.
9: In fondo il live è la verifica. Il pubblico si aspetta, ma come sarà sul palcoscenico? Cosa succederà? Si può dire anche di più sul palcoscenico. Il disco è una fotografia parziale dell'identità di un artista. Il palcoscenico completa tutto.
8: Con te. Miriam Mauti, GR1.
0: Col sole del mattino. È uscito a mezzanotte The Night Watch, il nuovo album live di Sting.
10: Just a castaway, an idol lost at sea.
0: Questa che state ascoltando è la versione di Message in the Bottle contenuta nel disco registrato al Rijksmuseum di Amsterdam tra le opere di Rembrandt e Vermeer. Un concerto acustico per il quale Sting ha suonato una chitarra del XVII secolo. Il 3 luglio si esibirà dal vivo a Umbria Jazz. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Stefano Siani e Patrizio Gotti. La linea va al GR1 Sport, da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: GR1 Sport.
8: Bentrovati da Manuela Collazzo, parleremo più avanti dei mondiali di calcio, prima l'attualità più stretta, il tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon che vedrà il ritorno del numero uno del mondo nonché campione in carica Sinner.
9: La grande paura e il sospiro di sollievo dopo i controlli clinici ed ora finalmente il numero uno al mondo potrà di nuovo scendere in campo per qualcosa di assai più importante di una semplice esibizione. Non un campo qualsiasi, ben inteso, ma quello del torneo più importante del circuito ATP, Wimbledon, per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, primo ed unico italiano al momento a riuscire nell'impresa e scavare un solco ancora più profondo tra sé e i più immediati inseguitori, a cominciare dallo spagnolo Alcaraz, ancora ai box per infortunio. Esordio di Jannik Sinner, lunedì 29, Center Court contro il serbo Kecmanovic, numero 49 al mondo, parte alta del tabellone con l'altro serbo ex numero 1 Nole Djokovic, potenziale semifinalista con l'altro tesino. Sulla strada di Sinner, negli ottavi di finale, l'altro azzurro Dardelli, che al primo turno se la vedrà con lo statunitense Quinn. Occhio a Medvedev, potenzialmente ai quarti, Berrettini, Wawrinka, altro match del primo turno, così come quello di Cobolli, che incrocerà la racchetta con l'argentino Navone, un altro argentino Echeverri. Per l'esordio di Sonego, più duro il primo turno di Arnaldi, che sfiderà il francese Alice. Francesco Repice, GR1.
8: Nel tabellone femminile, Paolini e Grant sono dalla parte della ribachina. Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Grant, che viene dalle qualificazioni, sfiderà la britannica Bolter. Cocciaretto, dalla parte della numero uno del mondo Sabalenka, esordirà contro la cinese Wang. Prima della Formula 1, un'ultima ora di basket. Dopo 7 anni, Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano. Si era dimesso nel novembre scorso da capo allenatore, ma era rimasto come dirigente. Con lui Milano ha vinto 10 trofei, tra questi 4 scudetti. Dicevamo dunque della Formula 1, evento quasi in diretta, prime libere in Austria dalle 13:30, è una tappa del mondiale attesa, sentiamo perché.
10: I temi in ballo a Spielberg sono letteralmente una marea. C'è il nuovo motore della Ferrari che, sfruttando il meccanismo regolamentare dell'Aduo, porta una nuova power unit e una nuova benzina che dovrebbero garantire 7 cavalli in più al motore endotermico. Messa così sembra che la spesa possa non valere l'impresa, ma in realtà c'è molto di più rispetto a quell'aumento sulla carta misero. Ci sono gli aggiornamenti, tutti portano qualcosa. La Red Bull di Verstappen è praticamente una vettura B, ma anche Ferrari, McLaren e Mercedes. C'è il team leader del mondiale, Mercedes appunto, che corre ai ripari e sistema la batteria che si era rotta sulla macchina di Antonelli a Barcellona con un update apposito. C'è una pista breve, veloce, un frullatore di poco più di 4 km, c'è un Hamilton rilanciato dalla vittoria catalana che dice mai stato così a mio agio in rosso. C'è un Leclerc voglioso di rivincita dopo 3 gare negative, c'è Antonelli, il furetto capoclassifica in graduatoria che vuole tornare a vincere, e ancora il grande caldo, attivato il protocollo che consente ai piloti di usare il girarefrigerante. Insomma, un weekend da non perdere con le prime libere alle 13:30 che già racconteranno parecchio. Manuel Codignoni, GR1.
8: La MotoGP in Olanda, anche qui prime libere. Bezzecchi, il leader del mondiale, è stato il più veloce davanti al suo futuro compagno di squadra in aprile a Bagnaia, terzo Martina davanti a Di Giannantonio, Marquez solo decimo, è anche scivolato. Alle 15 le prequalifiche e siamo ai mondiali di calcio, le ultime gare dei gironi. Stasera si chiude il gruppo I con 2 sfide attese, seppur per motivi diversi.

0: spareggi per il primo posto Norvegia-Francia, entrambe a 6 punti, Senegal-Iraq a 0 per sperare nei sedicesimi da terzi. Era stato definito come uno dei gironi più difficili, ha deluso però il Senegal, non Mbappé e Haaland a 4 gol dopo due partite. Esame per le difese, quella francese senza Saliba fermato dal mal di schiena, la Francia è avanti per la differenza reti migliore, con un pareggio sarebbe prima e resterebbe fino ai quarti a nord-est senza viaggiare troppo. Mbappé sembra in stato di grazia, dice il suo compagno Tchouaméni. È un grande fuoriclasse, uno dei migliori del mondo, è una benedizione giocare con lui, è uno dei nostri leader e dimostra sul campo di essere sempre uno dei migliori. Deschamps non sarà in panchina, è tornato in Francia per i funerali della madre, al suo posto il vice Guy Stéphane. La prima del gruppo affronterà una terza, la seconda troverà la Costa d'Avorio. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
1: Norvegia, Francia e Senegal, Iraq in diretta sulla nostra rete, le sfide alle 21. Nella notte si chiudono i gironi G e H, entrambi incerti.
2: Sono due gruppi in cui l'equilibrio si spezzerà soltanto negli ultimi 90 minuti. Nei gironi G e H, infatti, ancora nessuna delle 8 squadre è certa di andare avanti e nessuna ha già prenotato il volo di ritorno. Eppure una certezza c'è, anzi due, Uruguay e Belgio finora hanno deluso. La Celeste ha pareggiato con Arabia Saudita e Capoverde e si giocherà tutto contro una Spagna incerta sì, ma al momento prima nel gruppo H, dove Capoverde, battendo i sauditi, può sognare a patto che l'Uruguay non faccia punti. Due pareggi con un gol all'attivo anche per i diavoli rossi di Garcia, che però nell'ultimo turno del gruppo G affronteranno l'ultima della classe, la Nuova Zelanda, ancora però virtualmente in corsa. L'Egitto è padrone invece del proprio destino, visti i 4 punti racimolati finora, ma dovrà vedersela con un Iran intenzionato a rimanere ancora in Nord America. Taremi e compagni hanno 2 punti, come il Belgio, ma una migliore differenza reti che li colloca al momento in seconda posizione. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Quel che invece è accaduto all'alba italiana e nella notte: Stati Uniti battuti dalla Turchia, ma primi nel gruppo D, sfideranno la Bosnia ai sedicesimi. L'Australia chiude al secondo posto, 0-0 col Paraguay, che dovrebbe passare tra i migliori terze. Girone F lo ha vinto l'Olanda, che ha sconfitto la Tunisia e che troverà il Marocco. Passano anche Svezia e Giappone. Il Giappone secondo sfiderà il Brasile. Di Ancelotti, 13:28, grazie, buon ascolto su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui temporali interesseranno le Alpi, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Per domani inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Sarà soleggiato al mattino al sud. Durante le ore più calde, aumento della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli, variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati, che al centro e al nord potranno raggiungere i 38 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Gli studi Rai di Trieste, la nostra finestra settimanale sul cinema dentro e fuori il Friuli Venezia Giulia. Un saluto da me, Elisa Grando, al microfono con voi insieme a Fabio Fontanaro in regia e Pasquale Nocera alla parte tecnica. E in questa ultima puntata di Babel, prima della pausa estiva, daremo un po' uno sguardo agli appuntamenti cinematografici delle prossime settimane e partiamo dal premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei, che è in programma dal 16 al 22 luglio a Gorizia. Siamo alla 45esima edizione, quindi davvero un festival storico che punta il fuoco da sempre proprio sulla scrittura cinematografica. Saranno 8 le sceneggiature in concorso quest'anno, tante le proiezioni e gli incontri, e uno dei grandi ospiti di quest'anno, un autore cruciale del cinema italiano che riceverà il premio all'opera d'autore, è anche il primo ospite di Babel di oggi. Io do il benvenuto a Marco Tullio Giordano. Dana, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti voi che ascoltate.
0: Allora, Marco Tullio Giordana, grande regista italiano, riceverà questo premio a Gorizia e avremo la fortuna di rivedere tante delle sue opere più cruciali in una retrospettiva offerta dal festival che va da Maledetti via Merò del 1980 fino a Due soldati del 2017. In mezzo ci sono titoli che hanno veramente fatto la storia del cinema italiano, come anche Pasolini, Un delitto italiano, I cento passi, La meglio gioventù. Ne parliamo proprio adesso con Marco Tullio Giordana, che ringrazio, ma vorrei partire da intanto un appuntamento. Lei sarà a Gorizia, riceverà questo premio domenica 19 luglio alle ore 18, incontrerà il pubblico con una conversazione, una masterclass proprio sul suo cinema, e so che prima il festival proporrà La meglio gioventù e poi invece ci sarà la proiezione dei cento passi. E vorrei partire da questo, Marco Tullio Giordana, visto che il premio Amidei è un festival dedicato alla sceneggiatura, vorrei proprio partire dalla scrittura cinematografica. È importante, naturalmente, ma quanto in particolare è stato importante per lei anche essere autore dei suoi film, che hanno attraversato anche nel loro racconto un po' tanti temi e tanti momenti importanti della storia italiana?
1: Beh, io credo che intanto è il punto di partenza di qualsiasi film, bisogna scriverne, studiare l'argomento di cui si vuole trattare, soprattutto su un argomento di tipo storico, e quanto più precisa la sceneggiatura, quanto più ci si sente liberi di tradirla sul set, perché è come se il set la riscrivesse, non per negarla o per sottovalutarla, ma per esplorarne quello che poi prende vita davanti a te grazie al contributo dei tuoi collaboratori e degli attori in primis. E quindi, se non parti da una sceneggiatura che tu hai molto ben masticato, è poi difficile che tu ti faccia sorprendere, che tu sia in grado di acchiappare anche le sollecitazioni che ti vengano dai luoghi oltre che dagli attori. Per me la cosa più importante di tutti è, se posso aggiungere, sono veramente orgoglioso di questo premio, perché Sergio Amidei è stato uno dei grandi sceneggiatori della rinascita del cinema italiano del dopoguerra, e il premio dedicato a lui, intitolato a lui, è uno dei premi seri. Sa, fra di noi c'è un modo di dire: ah, vai a quel premio, premia tu che premio anch'io, che ti premio poi io, eccetera. E invece il premio Amidei è un premio molto serio, quindi riceverlo mi riempie davvero di soddisfazione, di orgoglio.
0: Senta, e io vorrei partire un po' a ritroso sul suo cinema, che probabilmente è anche quello che farà nell'incontro che appunto avrà a Gorizia. Tra l'altro, a proposito di serietà del premio, ricordo che il premio all'opera d'autore prima di lei è andato ad autori come Ken Loach, Abbas Kiarostami, Vittorio e Paolo Taviani, Ettore Scola, quindi insomma, ecco, sono stati tanti anche i grandi autori che l'hanno ricevuto prima di lei. Però dicevo, volevo andare a ritroso nel suo cinema e partire proprio da Maledetti via Merò, che è il suo primo film. Avremo appunto la fortuna di rivederlo a Gorizia. Vinse il Pardo d'Oro al Festival di Locarno e mi pare che abbia proprio dato un po' l'impronta anche al suo cinema successivo, mettendo in relazione la grande storia collettiva, in questo caso quella del 68 e poi del terrorismo, con invece le vicende personali dei suoi protagonisti. È così?
1: Beh, io allora non me ne rendevo assolutamente conto.

0: bene anche dopo, devo dire, perché mi è sempre sembrato che ogni film fosse un'avventura unica, però effettivamente guardandomi indietro penso che sia una caratteristica dei film che ho fatto, cioè che sia molto importante l'elemento storico, l'ambientazione, raccontare quello che succede, il contesto, insomma, come diceva il grande regista Francesco Rosi, ma che questo deve essere poi il contorno della vita dei personaggi, che suscitino lo spettatore l'interesse, la partecipazione, l'identificazione, eccetera, cioè che si parli di qualcosa che riguarda un po' tutti, senza necessariamente seguire il consenso, ma così per non parlare al proprio ombelico. Molti pensano che io abbia debuttato nel 2000 con i 100 fatti, invece sì. sono un regista ormai veteranissimo, e ho debuttato invece proprio nel 1980 e sono anche contento di rivedere il film, intanto perché ha un interprete straordinario, Flavio Gucci, che fu un regalo per me la presenza di Gucci, perché senza di lui non nessuno avrebbe creduto in quel film, e invece lui fu un po' il mio passaporto, e allora mi sembrò naturale. Ma ripensandoci mi rendo conto che è stato un grande atto di coraggio da parte sua affidarsi nelle mani di un debuttante anche incompetente, non presuntuoso, arrischiato, forse con degli elementi di follia, ma d'altra parte anche lui li aveva, una follia dolcissima,
1: sì.
0: E senza di lui non avrei mai potuto fare il film.
1: Sarà bello rivedere Flavio Gucci su grande schermo, ma volevo ricordare che prima dei 100 passi, che in effetti è uno dei suoi film certamente più conosciuti, lei aveva diretto anche Pasolini, Un delitto italiano, quindi un altro elemento un po' che la lega al nostro territorio. Sì.
0: Guardi, mi fa piacere che lo ricorda, perché oltretutto I maledetti vi amerò c'è, e L'assassinio di Pasolini era caduto da poco tempo, perché il film è stato girato nel 79 e Pasolini è stato ucciso nel 75 e Moro è stato ucciso nel 78, e quindi queste due figure araldiche, potrei dire, sono presenti come ossessioni, come sensazione di decapitazione, di morte dell'intelligenza e della politica nel mio primo film. E tanti anni dopo, quando ho fatto Pasolini, Un delitto italiano, era proprio per cercare qualcosa che a me, ragazzo, allora avevo 28 anni quando ho fatto il film, mi sembrava evidente, cioè che la morte di Pasolini e di Moro avrebbero segnato una data fondamentale della storia, cioè un prima e un dopo. Invece quando uscì il film, insomma, questo elemento fu preso un po' con un certo sconcerto, per non dire fastidio.
1: Eh sì, e invece una cosa che si è confermata ovviamente poi e che lei ha anche ripreso un po' nel suo cinema, vedremo anche Pasolini, Un delitto italiano al premio Sergio Amidei in questa retrospettiva, e volevo chiederle appunto solo due parole prima di chiudere su quelli che forse sono tra i suoi film più conosciuti, sicuramente I 100 passi, come dicevamo, che tra l'altro ha lanciato di fatto la carriera di Luigi Locascio sull'omicidio di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia, e poi mi sembra che, a proposito di creare un prima e un dopo, abbia creato un prima e dopo proprio nel cinema italiano anche La meglio gioventù, film in due parti che praticamente ripercorre 37 anni di storia italiana dal 1966 al 2003, anche qui lanciando un po' tutta una serie di straordinari attori italiani, da Alessio Boni allo stesso Locascio, Jasmine Trinca, Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni e tanti altri. E volevo chiederle se anche lei aveva questa stessa impressione, cioè che La meglio gioventù veramente abbia segnato anche un prima e un dopo nel cinema italiano.
0: Beh, naturalmente, non mentre lo stavamo facendo con tutti questi attori bravissimi, ma allora quasi sconosciuti, a parte la grande amore della mia vita, Adriana Asti, che era già un'attrice affermata, anche lei così volle. Si trova così bene con tutti quei ragazzi, però l'abbiamo fatto con una totale incoscienza, ma perfino allegria, vorrei dire, anche durante la lavorazione. E poi effettivamente questo film ha preso un corpo che nessuno di noi si aspettava. Ancora oggi viene rivisto, mi invitano a dibattere.

0: io vado sempre ogni volta che mi invitano, perché mi fa piacere che si rinnovi il contatto con spettatori che cambiano di continuo, che ringiovaniscono, per i quali l'epoca che è raccontata nel film è molto remota, ne sanno poco o niente, poi il film li aiuta a capirla, a sentirsela raccontare. Quindi è un film al quale sono molto affezionato, naturalmente.
1: E tra l'altro affronta anche il tema della salute mentale, che insomma è stato forse un po' uno dei primi film così popolari nel cinema anche italiano, di grandissimo pubblico, ad affrontare anche questo tema, insomma.
0: C'era un precedente, perché gli autori della sceneggiatura, in quel caso io non la firmai perché l'avevano già scritta loro benissimo, Stefano Rulli e Sandro Petraglia, che avevano collaborato con Marco Bellocchio e Silvano Agosti per fare un film Matti da slegare,
1: certo.
0: Mi pare del, ora non vorrei sbagliare, ma del 74-75, insomma è molti anni prima, e che aveva trattato lì in modo più documentaristico il problema dei manicomi, che allora erano una specie di lager, ancora era da poco stata approvata la legge Basaglia. Quel film che mi colpì molto quando lo vidi, ma senza immaginare che poi tanti anni dopo mi sarei trovato a lavorare con gli stessi autori. Quella è stata veramente una loro idea che io ho abbracciato subito, ma non me ne voglio impadronire.
1: Certo. Beh, a proposito di sceneggiatura, abbiamo giustamente ricordato anche due grandi sceneggiatori. Allora, io ricordo che vedremo tanti altri film importanti di Marco Tullio Giordana, per esempio Quando sei nato non puoi più nasconderti, Sangue pazzo, Romanzo di una strage, poi Lea e Due soldati. Quindi ecco, è veramente l'occasione al premio Sergio Amidei per incontrare il grande cinema di Marco Tullio Giordana, che ringrazio moltissimo. Grazie per essere stato con noi a Babel.
0: Ma grazie a voi, sono io che vi ringrazio.
1: E si potrà incontrare Marco Tullio Giordana nella sua masterclass, in particolare domenica 19 alle 18. E adesso, per entrare proprio nel clima del cinema di Marco Tullio Giordana, ascoltiamo una canzone che viene dalla colonna sonora dei 100 passi, ma anche della Meglio Gioventù, appunto li vedremo entrambi anche al premio Sergio Amidei. Questo è Suzanne di Leonard Cohen.

0: torniamo adesso a parlare di Shorts, International Film Festival di Trieste. L'abbiamo già fatto anche nella scorsa puntata, ma il festival inizia proprio questa sera con una preapertura e prosegue poi fino al 4 luglio. E come abbiamo anticipato, tra gli ospiti e i premiati ci sarà anche il nostro prossimo appunto ospite di puntata a Babel, il regista Andrea De Sica. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Andrea De Sica, adesso parleremo assolutamente del suo cinema, perché qui a Trieste il prossimo 30 giugno, quindi martedì prossimo, alle ore 19 al Teatro Miela, riceverà il premio Cinema del Presente, appunto, di Shorts. Allora, Andrea De Sica, vorrei partire proprio dall'inizio del suo cinema, perché lei ha esordito nel 2017 con un film che io ho amato veramente molto e che secondo me ha dato anche un po' l'impronta, quella che è la cifra del suo cinema successivo. Il film si chiamava I figli della notte e raccontava l'amicizia, diciamo così, forzata di due diciassettenni, un po' rampolli della borghesia romana, spediti in un collegio, e i due attori protagonisti erano veramente eccezionali, secondo me, Vincenzo Crea e Ludovico Succio. Allora, lei viene da una famiglia di cinema, il suo cognome lo rivela e naturalmente ne parleremo anche poi in questa intervista, ma vorrei proprio partire da qui. Perché questo esordio con I figli della notte che va un po' a esplorare quello che non sappiamo forse dell'adolescenza?
1: Intanto perché mi piaceva raccontare qualcosa che era a me vicino, e quindi questi rampolli di buona famiglia, appunto, che sembra che abbiano tutto e che quindi siano per forza felici, ma che in realtà nascondono qualcosa che è nascosto appunto da adulti che vivono una malinconia molto speciale, molto particolare. E poi perché anche veniva da una vicenda biografica: i miei cugini erano stati in collegio e grazie a loro avevo scoperto proprio che esistono delle strutture in Italia molto nascoste, anche quelle dove andavano, dove vanno i rampolli di buona famiglia, diciamo le teste calde delle buone famiglie. E quindi, essendo stata anche io una testa calda, ho deciso di cominciare così la mia carriera. Poi da quel film, subito dopo, fece una serie che si chiama Baby, che è un po' come se fosse nata, è come se fosse la costola femminile di quel film, che quindi, come ha detto lei, ha dato un po' l'avvio a tutta la mia carriera in generale.
0: Ecco, Baby è anche una serie che è stata importantissima per Netflix Italia, ispirata, diciamo, allo scandalo delle baby squillo dei Parioli, e si parla ancora della Roma Bene. Tra l'altro ha lanciato due stelle, veramente, come Benedetta Porcaroli e Alice Pagani. Però famiglie, si diceva, rampolli e famiglie, e appunto non sapevo che ci fosse anche comunque un coteo autobiografico un po' nel suo primo film. Lei appunto è figlio e nipote di cinema, perché suo nonno è Vittorio De Sica, lei è figlio del compositore Manuel De Sica e della produttrice Tilda Corsi. Tra l'altro abbiamo appena visto al cinema, dal 22 al 24 giugno è uscito un documentario che si chiama Vittorio De Sica, la vita in scena, di Francesco Zippel, che ripercorre proprio la vita e l'eredità artistica di suo nonno. Ecco, visto la vocazione di famiglia, e qui torniamo a parlare di appunto di nuclei e di eredità, il cinema secondo lei era un po' il suo destino?
1: Ma evidentemente sì, anche se poi i miei genitori me l'hanno sempre molto sconsigliato, perché vivere da artisti è sempre avventuroso ma anche pericoloso. Quindi da piccolo, diciamo, venivo sempre deviato nel fare altre attività, però diciamo non gli è andata male. E poi però appunto è una questione molto personale, diciamo,

0: parte ci vuole un po' di una vocazione, di un talento, ma anche di tanto sacrificio e tanto lavoro, e diciamo ho cercato in questi anni di impegnarmi tanto per cercare di portarlo avanti. Questo documentario di Zippel è nato insieme, per i 50 anni della morte di Vittorio De Sica, Francesco Zippel è un mio amico da tanti anni, ci siamo rivisti, ci siamo parlati, abbiamo iniziato questa avventura insieme, ci tenevo proprio che lo facesse lui, perché aveva già dimostrato un bellissimo sguardo sul racconto di altri registi importanti. E niente, anche questa avventura, diciamo, ci ha portato al Festival di Cannes e poi in sala, e quindi sono molto soddisfatto anche di questo piccolo tassello, appunto, non mio, perché è un film di Francesco Zippel, però insomma che riguarda me, la mia famiglia, sempre la mia storia.
1: Senta, Andrea De Sica, abbiamo detto il 30 giugno lei incontrerà il pubblico a Trieste, appunto riceverà il premio Cinema del Presente. Allora, prima di andare a parlare di quello che è stato il suo ultimo film, molto importante, che si chiama Gli occhi degli altri, ma ne vorrei poi parlare in chiusura, so che lei farà un incontro poi col direttore di Shorts, Maurizio Di Rienzo, proprio per raccontare il suo cinema e un po' la sua carriera, ma questo premio ha un nome particolare, Cinema del Presente, no? Abbiamo iniziato dicendo che insomma c'è qualcosa probabilmente che racconta il presente anche nei lati nascosti dei teenager contemporanei. Allora le chiedo, che cos'è per lei da regista raccontare il presente?
0: Ma questa è una domanda particolare, nel senso che poi non si può teorizzare esattamente che cosa sia il presente è quello che ci raccontano i registi e quindi ha tante facce, tante identità. Io in qualche modo cerco sempre di rimanere appunto ancorato a qualcosa che fa parte, se non del mio presente, ma del mio passato recente. E anche Gli occhi degli altri, nonostante sia un film che è tratto da un caso di cronaca nera degli anni 60, è come se avessi parlato al passato, però per parlare del contemporaneo. E quindi, ecco, vedo Gli occhi degli altri appunto un film in costume che però è forse più contemporaneo di tutti quelli che ho fatto.
1: Assolutamente, sono d'accordo. Allora ricordiamo un po' agli ascoltatori, per chi non l'avesse visto o volesse recuperarlo, che cos'è Gli occhi degli altri. È ispirato appunto a un caso che ha scosso le cronache, se non sbaglio del 1970, il delitto Casati Stampa, quando appunto Camillo Casati Stampa uccise la moglie Anna e l'amante e poi si tolse la vita. I giornali scandalistici scoprirono la movimentata vita erotica di questa coppia tra voyeurismo e manipolazione, e tutto questo arriva sul lo schermo però intanto con le interpretazioni veramente eccezionali di Jasmine Trinca, che ha vinto il premio come migliore attrice alla Festa del Cinema di Roma, e Filippo Timi. Ma lei non ne fa un crime movie per l'appunto, ma proprio più un'indagine un po' secondo me anche sulle pericolose zone di confine, diciamo così, tra l'amore e la violenza e la manipolazione, appunto, e poi appunto un ritratto dell'aristocrazia decadente degli anni 60, che però ha veramente molti legami con il presente, come diceva. Quali sono secondo lei questi legami e che cosa lei ha visto appunto di particolare, cosa l'ha attratta in questa storia?
0: Beh, ecco, se devo proprio evidenziare un aspetto, visto che se ne è parlato tanto di questo film, di cui sono molto felice, tra l'altro siamo nominati Nazzi d'Argento, abbiamo avuto 6 nomination, io stesso, Jasmine Trinca e anche altre nomination molto importanti. Ecco, è questa ossessione per le immagini che hanno questi protagonisti, che di fatto ci riguardano molto da vicino, no? Quanto noi oggi siamo ossessionati dal catturare immagini con i nostri cellulari, a custodirle, a volte farne anche, diciamo, far diventare uno strumento di violenza verso il prossimo. E quindi questo argomento che diciamo oggi è bollente, io ho anche dei figli, tra l'altro, diciamo, è quasi all'ordine del giorno per cercare anche in qualche modo di difendere, di proteggerli, era già un qualcosa che appunto, in modo, come sempre gli italiani nelle cose, nel male sono sempre all'avanguardia. E quindi da quel film, diciamo, c'è tutto questo interrogarsi su questa voglia di apparire, di essere appunto immortalati, però anche tutti i rischi che ne conseguono.
1: Veramente un film assolutamente interessante e bello da recuperare. Ma lei in realtà ha un altro legame con Trieste, perché la scorsa settimana è stato il presidente, cioè è ancora, diciamo, il presidente di giuria del premio Mattador per la sceneggiatura. Dico è ancora perché la scorsa settimana si è incontrato col resto dei membri della giuria e noi qui a Babel abbiamo intervistato Gianfilippo Pedote, però poi la premiazione avverrà il 17 luglio alla Fenice di Venezia. Ovviamente Andrea

0: Sica, non possiamo anticipare niente rispetto alle vostre decisioni,
1: no.
0: Ma secondo lei, ecco, la domanda un po' generica che le faccio, però secondo me è importante per riflettere anche un po' su dove sta andando il cinema, anche da sceneggiatore, quali sono per lei gli elementi chiave?

0: dire, anzi mi piace, per me questo lavoro è bellissimo perché mi permette di evadere dalla mia vita ed entrare nella vita di qualcun altro e scoprire cose che sennò forse da casa, no, chiusi dentro le nostre comfort zone, facciamo difficoltà anche ad avvicinare, quindi già questo per me è qualcosa che mi riempie di gioia ogni volta che scopro qualcosa di nuovo, di verace. E poi appunto l'altra cosa è quando sento che non c'è uno spirito di emulazione, ma in realtà si sta cercando un certo tipo di freschezza anche di reinventarsi il racconto, di reinventarsi questo mestiere, anche quello è uno sforzo che apprezzo moltissimo.
1: Ecco, allora io penso che tanti di questi argomenti torneranno nella conversazione che Andrea De Sica farà con il pubblico e con il direttore di Shorts, Maurizio Di Rienzo, martedì 30 giugno alle ore 19 al Teatro Miela di Trieste. Poi Shorts appunto inizia questa sera, continua fino al 4 luglio con tanti appuntamenti importanti. Ci sono anche altri ospiti che verranno premiati, come Saul Nanni che prenderà il premio Prospettiva e Giuseppe Battiston come interprete del presente. Ma intanto io ringrazio veramente molto Andrea De Sica e la aspettiamo a Trieste. A presto.
0: A presto, grazie a lei.
1: E noi ascoltiamo proprio dalla colonna sonora degli Occhi degli Altri, The Velvet Underground con I'm Waiting for the Man.

0: Ed ora concludiamo un po' la nostra panoramica su quella che sarà l'estate di cinema in regione con un'iniziativa che si rinnova, che è già iniziata ma che ci accompagnerà anche nelle prossime settimane. Sto parlando di Cinema Divino e ne parliamo insieme al presidente di Cinema Zero di Pordenone, Marco Fortunato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, dicevo, un appuntamento che si rinnova perché siamo alla 12ª edizione ed è un'iniziativa di Cinema Zero che veramente fa dialogare il mondo del cinema con il mondo del vino. Ci ricorda Marco Fortunato di cosa si tratta?
1: Sì, ruota tutto proprio intorno a questo incontro e forse la figura che potremmo identificare quest'anno per raccontare appunto questo incontro particolare di quelle che poi alla fine sono due grandi eccellenze del nostro territorio è proprio Andrea Rivola, che è che è l'illustratore che ha disegnato l'immagine di Cinema Divino. Ogni anno scegliamo appunto un autore o un'autrice diversa per raccontarci questo mondo e proprio nella sua storia lui è sia vignaiolo e grande appassionato di arte, ha proprio un progetto insomma legato a queste sue due grandi passioni. Possiamo forse trovare il senso appunto di questo progetto che unisce due grandi eccellenze del territorio, il cinema e appunto in generale l'enogastronomia.
0: Ecco, perché la particolarità è che le proiezioni di questa rassegna si tengono proprio nelle cantine praticamente dei grandi produttori di vino della regione, giusto?
1: Sì, esatto, come ricordavi siamo partiti proprio ieri sera appunto a Vistorta, il nostro viaggio è partito da lì e ci porterà appunto in altre 5 tappe che si terranno nelle più importanti cantine e aziende agricole del territorio. Giovedì prossimo, il 2 di luglio, per esempio, saremo a Villa Bogdano, a Ison di Portogruaro, un luogo veramente magnifico che tra l'altro si caratterizza per avere dei vigneti storici, pensate addirittura di fine 800. Nel corso della serata proporremo Pane e Tulipani di Silvio Soldini, anche qui una sorta di road movie un po' in qualche maniera legato a Città di Pianura, al film che ha aperto ieri il nostro percorso, e questo sarà appunto l'inizio di questo viaggio, un viaggio, piccola parentesi, piccola anche novità di quest'anno, che poi sarà arricchito in ogni tappa da una sorpresa. Per esempio per Pane e Tulipani, senza spoilerare il film, insomma, che poi magari molti conosceranno, insomma, ci sarà appunto una dolce sorpresa appunto legata proprio a una scena iconica del film. Il viaggio, vi dicevo, continuerà, le tappe, la data da segnare in calendario è quella del giovedì sera alle 19:30, la data appunto in cui ci ritroviamo per gli appuntamenti di Cinema Divino. Il viaggio, dicevo, proseguirà il 9 di luglio alla distilleria Pagura. Anche qui è curioso come anche la distilleria Pagura sia nata alla fine dell'Ottocento, quindi è un'occasione anche per scoprire diciamo alcune eccellenze anche storiche insomma della nostra regione. E qui ovviamente anche in omaggio al luogo in cui siamo proietteremo La parte degli angeli di Ken Loach, un film che trova anche lì un momento cardine a livello narrativo all'interno di una distilleria e appunto noi saremo proprio in questo luogo e il focus di questa serata sarà proprio legato al tempo della distillazione, al tempo dell'attesa, e faremo un po' un parallelo, un po' un gioco, un viaggio tra quella che è la distillazione appunto in senso enologico e quella che è il tempo dell'attesa anche nella creazione e nella realizzazione di un film.
0: Eh sì, questo è un film bellissimo, devo dire, di Ken Loach, forse non uno dei più conosciuti dell'autore britannico, anche qui c'è un contesto sociale ovviamente, però è una bellissima commedia proprio che parla appunto di distillazione e di whisky. E l'appuntamento successivo è il 16 luglio, questa volta il film è Ritorno in Borgogna di Cédric Clapiche e siamo nella cantina di Pitars, giusto?
1: Sì, esatto, un'altra cantina storica, nel senso che è un appuntamento fisso delle tappe di Cinema Divino. In questo caso ci colleghiamo al film Ritorno in Borgogna, un'altra commedia divertente che parla

0: tradizione, di una storia di famiglia legata al vino, un po' come quella della famiglia dei Pitter, appunto, da cui la cantina Pitters, e vi raccontavo prima che ogni tappa avrà una sorpresa. Questa volta scopriremo la storia delle bottiglie e quindi appunto questo sarà il nostro piccolo fuori programma di quella serata.
1: Ecco, e poi invece il 23 luglio c'è un film molto particolare che si chiama La riunione di condominio. Qui sarete invece all'agriturismo Fossa Mala.
0: Ma qui ci prendiamo una serata per giocare e per divertirsi. Storicamente, insomma, la riunione di condominio, le riunioni di condominio sono sempre un piccolo specchio della nostra società e, insomma, ce lo possiamo dire, spesso succedono delle cose un po' assurde, è quello che accade poi all'interno di questa divertentissima commedia. Qui sperimenteremo invece un abbinamento a livello gastronomico e una piccola sorpresa, quindi non vi svelo di più, ma come dicevi il contorno sarà in qualche maniera il contrasto, tanto sarà azzardato l'abbinamento enogastronomico di quella sera, tanto sarebbe immerso invece in questa tenuta splendida, quella di Fossa Mala, una villa veneta tra l'altro, circondata veramente da dei luoghi eveni e bellissimi che faranno da contrasto alla divertente confusione che invece regnerà sul grande schermo.
1: Poi invece la rassegna si conclude il 30 di luglio alla Taverna della Lana con Le mele di Adamo. Questo è un film del 2005 di Anders Thomas Jensen con uno straordinario Mads Mikkelsen, una commedia molto nera, forse un film poco conosciuto ma assolutamente da scoprire. Di cosa si tratta?
0: Beh, se posso dirlo, è uno dei miei film preferiti, come dicevi tu, una black comedy cinica, assolutamente scorretta da tutti i punti di vista e pura, come molto spesso solo gli autori del nord riescono a fare. È la terza opera di Thomas Jensen, dicevi, con uno straordinario Mads Mikkelsen, ed è una storia che ruota attorno proprio alle mele. Le mele di Adamo, qui fa riferimento, il titolo fa riferimento alla crostata che, pensate, questo criminale nazista deve realizzare come prova della sua redenzione. Per farlo dovrà iniziare questo percorso di riabilitazione, assolutamente appunto grottesco e cinico, come anticipavamo, con un prete che è il suo opposto da una parte e dall'altra il suo alter ego. Perché abbiamo scelto questo film molto particolare e, come ricordavi, poco visto? Perché tra le particolarità della tenuta San Floriano c'è quella di ospitare un meleto e di produrre un sidro biologico molto buono che ovviamente degusteremo quella sera.
1: Ecco, quindi c'è proprio una scelta precisa del film legata al luogo della proiezione, ma anche un po' al prodotto, no? Che si realizza in quel luogo, sempre legato al vino, comunque alla distillazione, in questo caso al sidro. E un'altra particolarità, Marco Fortunato, è che queste serate, perché insomma non c'è solo la proiezione, ma sono appunto eventi strutturati per sollecitare anche le papille gustative, ovviamente, comprendono anche un aperitivo, una cena buffet, ma soprattutto anche una visita in cantina. Perché avete pensato che potesse essere bello fare proprio un percorso poi all'interno anche di queste tenute che rappresentano il territorio?
0: Ma parte un po' dalla nostra idea anche di cinema e, se vogliamo, in qualche modo di operatori culturali. Il cinema è spesso un luogo di incontro dove si scoprono delle cose nuove e dove si creano delle relazioni e delle contaminazioni. Allora abbiamo preso l'idea appunto di contaminare il cinema, la nostra arte di riferimento e le eccellenze del territorio, e abbiamo pensato che fosse giusto in queste serate appunto che sono lunghe, queste serate estive che appunto prevedono l'aperitivo, la proiezione e la degustazione, anche ricavarci un momento per parlare, per incontrare quelle persone che hanno fatto del vino, dell'enogastronomia, la loro scelta di vita, la loro scelta professionale. E quindi vogliamo che queste siano veramente delle occasioni anche per imparare a conoscere il territorio e anche per imparare l'arte della degustazione, quindi per bere bene, bere in maniera consapevole, ovviamente in maniera corretta.
1: Ultimissima domanda, Marco Fortunato, e ricordiamo sempre a Babel che il cinema non si ferma d'estate, anzi tra l'altro in questa estate ci saranno delle uscite molto importanti anche dal punto di vista del box office, con grandi blockbuster come per esempio il nuovo Spider-Man o il nuovo film dei Minions and Monster, oppure Oceania. E quale sarà invece un po' la proposta di Cinema Zero per quest'estate?
0: Cinema Zero resterà aperto anche nelle sue sale, quindi arricchirà ulteriormente quella che è già una ricchissima appunto proposta estiva, che prevede l'animazione di ben due arene in città. Abbiamo l'arena di Largo San Giorgio con 400 posti, abbiamo uno spazio wow dedicato al documentario. Abbiamo gli appuntamenti di Cinema di Vino e appunto da quest'anno, vista appunto la grande ricchezza dell'offerta, tu hai ricordato giustamente i titoli più importanti, aggiungo anche Odissea di Cristo.
1: Sì, l'ho dimenticato colpevolmente perché è il blockbuster più

0: Atteso e più grande di Christopher Nolan, esatto.
1: Attesissimo, insomma, ovviamente per poterlo offrire nella massima disponibilità, insomma, al nostro pubblico, appunto, rimarremo aperti. Quindi veramente, insomma, per rimanere anche a tema enogastronomico, ci sono tutti gli elementi per farsi una bella buffata di cinema per tutti i gusti. Quindi naturalmente vi aspettiamo in tutte le nostre sedi.
0: Allora, grazie a Marco Fortunato, buona estate di cinema e buona prosecuzione con Cinema Divino. A presto.
1: Grazie a voi, buona estate a tutti e a tutte.
0: Ed è arrivato il momento di salutarci. Io ringrazio Fabio Fontanaro in regia e Pasquale Nocera alla parte tecnica. Prima di lasciare il microfono a Riccardo Cicconetti per Chi è di scena, come sempre ricordiamo il compleanno di un protagonista del cinema. Oggi facciamo gli auguri al regista americano Paul Thomas Anderson, che compie 56 anni, uno dei più grandi registi americani degli ultimi 30 anni. Vi ricordo solo qualche titolo, per esempio Il petroliere, The Master, Il filo nascosto e poi ovviamente Una battaglia dopo l'altra, il suo ultimo film con Benicio del Toro e soprattutto il grande Leonardo DiCaprio, premio Oscar tra l'altro come miglior film all'ultima edizione degli Academy Awards. Per festeggiare Paul Thomas Anderson proprio dal film Una battaglia dopo l'altra, ascoltiamo Steely Dan con Dirty Work. Babel vi saluta e torna dopo la pausa estiva, ricordando appunto che il cinema non va in vacanza ma vi accompagnerà anche nei mesi più caldi. Un saluto a tutti da Elisa Grando e buona estate.

0: Chi è di scena? Teatro, teatri e incursioni varie.
1: Buon pomeriggio da Riccardo Cicconetti e ringrazio e saluto Elisa Grando e Babel. Iniziamo l'ultima puntata di questa stagione di Chi è di scena. Ringrazio Mauro Comin alla parte tecnica e iniziamo subito perché oggi vogliamo andare in uno dei luoghi più suggestivi della nostra regione, il parco del Castello di Miramare a Trieste, perché da domani fino al 13 luglio andrà in scena l'edizione 2026 del Rossetti a Miramare, la rassegna estiva nata dalla collaborazione tra il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Lo spettacolo è Miramare Mystery, testo di Enrico Lutman e regia di Davide Calabrese, che è con noi in collegamento. Buon pomeriggio Davide.
2: Buon pomeriggio agli ascoltatori, grazie dell'invito.
1: Grazie a te per essere con noi per presentarci questo spettacolo che è ispirato proprio all'Egitto, perché insomma si ispira anche alla mostra allestita nelle scuderie proprio del Castello di Miramare, la mostra Una Sfinge l'attrae, Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna, che è tuttora visitabile. Allora, in che mondo ci portate con questo Miramare Mystery? Abbiamo capito Egitto, mistero, ma dove ci conduce?
2: Come dicevi tu, si ispira a una delle più grandi passioni di Massimiliano d'Asburgo, che era appunto l'Egitto e tutti i reperti

0: di questa civiltà meravigliosa che Massimiliano ha passato la vita a collezionare e anche, perché no, a farsi regalare da tutta una serie di incontri diplomatici che ha fatto. E quindi questa mostra, che è una novità assoluta per Trieste e che è allestita nelle scuderie del Castello di Miramare, vedrà la partenza di questi 5 gruppi di spettatori che verranno guidati per la prima volta da delle guide attori,
1: sì,
0: che accompagneranno questi gruppi facendo una mini competizione fra loro, fra gruppi di investigatori, perché alla fine andremo a cercare qualcosa che nella nostra drammaturgia curata da Enrico Lutman è scomparso, sia un gioiello egizio tanto caro a Massimiliano.
1: Beh, direi che tanti elementi, insomma, per andare e divertirsi, oltre che seguire appunto ovviamente tutta la vicenda. Ma senti, ma per te anche come regista lavorare in un luogo come questo, ovviamente diverso dal palcoscenico, che cosa vuol dire? Come si prepara uno spettacolo in un luogo come questo?
0: Allora, innanzitutto mi baso sulla parola divertimento che dicevi. Sì, lo spettacolo è divertente, leggero, di intrattenimento, non a caso hanno chiamato me, quindi con questo vogliono sicuramente questa garanzia. Come seconda cosa invece che mi chiedevi, lavorare al Castello di Miramare è un autentico regalo, sia per me, che posso collocare gli attori in habitat naturali o sopra una stanza, dentro una stanza interamente di legno con un parquet originale, con le archeologhe del parco che ci dicono attenzione che non abbiate dei sassi sotto le scarpe perché quel parquet vale miliardi, è bellissimo, è per gli attori che per la prima volta possono lavorare all'interno di una scenografia non cartonata ma vera, è un regalo dal cielo, quindi l'habitat fa metà dello spettacolo.
1: Sicuramente, poi appunto ci dicevi del divertimento del tuo lavoro, appunto ricordiamo, va bene, i tuoi diversi lavori a teatro, ovviamente anche tutti i tuoi spettacoli anche con gli Oblivion, insomma, che ci fanno divertire. Ma arrivando appunto ai personaggi che menzionavi anche all'inizio, che guideranno il pubblico, adesso senza raccontare troppo anche perché è un giallo, quindi il mistero dobbiamo lasciarlo, ma chi sono questi investigatori, da dove arrivano?
0: Allora, questi investigatori sono un team tutto nuovo di attori guide detective che saranno vestiti in modo improbabile, una medium, un razionalista, un pragmatista, uno studioso, un archeologo, insomma persone che guideranno questi 5 gruppi composti ognuno da 30 persone di spettatori e cercheranno assieme agli spettatori per ogni tappa dove troveranno invece i personaggi che racconteranno parte della drammaturgia, cercheranno di unire i fili per capire alla fine che fine può aver fatto questo gioiello egizio scomparso. Ogni gruppo avrà delle tappe all'interno del castello, la drammaturgia di tutto lo spettacolo in mano a Enrico Lutman, e incontreremo attori come Maurizio Repetto, Maria Grazia Plos, Francesco Godina, Zoe Pernici e poi i meravigliosi Caterina e Giacomo, già conosciuti, i giovani talentuosissimi già conosciuti a Trieste perché protagonisti del famoso Romeo e Giulietta diretto,
1: sì,
0: da Paolo Valerio qualche mese fa.
1: Eh sì, che ha chiuso la stagione di quest'anno. Quindi, come ci dicevi, anche il pubblico è chiamato a partecipare anche in maniera attiva a questo percorso di investigazione, così?
0: Non solo, essendo che, come magari saprai, io ho qualche conoscenza a livello di prestidigitazione, ecco che il pubblico alla fine potrà trovare quasi inaspettatamente la soluzione dell'enigma e se torna a rivederlo vedrà uno spettacolo sempre diverso.
1: Però,
0: grazie a 2 o 3 tecniche che i nostri attori sapranno usare magnificamente e che riuscirà a rendere lo spettacolo, insomma, in qualche modo ogni volta diverso e inaspettato.
1: Beh, infatti, guarda, volevo anche chiederti, sapendo e conoscendo i tuoi lavori, dove una componente, possiamo dire, magica o comunque di sorpresa è sempre presente, ho detto ci sarà anche in questo, e tu mi hai già risposto che assolutamente sì, e quindi insomma dobbiamo essere pronti a questo per Miramare Mystery, che inizia proprio domani, va avanti fino al 13 luglio. Ricordiamo anche le informazioni logistiche, perché lo spettacolo inizia alle 19:30 e, come dicevi all'inizio, il punto di incontro per questa edizione sarà proprio alle scuderie di Miramare, e da lì gli attori poi porteranno il pubblico in questo percorso di spettacolo itinerante. Grazie mille a Davide Calabrese.
0: Posso dare ancora un'informazione?
1: Certo, certo.
0: Data la natura leggera, lo spettacolo

0: piccolo è perfetto per tutte le età, e soprattutto col biglietto finalmente per la prima volta potete accedere poi alla mostra egizia in qualsiasi altro giorno del mese, gratuitamente, in combo col prezzo del biglietto.
1: Beh, informazione direi molto, molto rilevante, perché appunto la mostra è una sfinge, la trae Massimiliano d'Asburgo delle collezioni egizie tra Trieste e Vienna, ricordiamo appunto ha ispirato anche lo spettacolo e si può vedere proprio alle scuderie del castello. Grazie mille Davide per essere stato con noi.
0: Grazie a te, grazie a voi, ciao!
1: E ora continuiamo presentando Festil, Festival Estivo del Litorale, che arriva alla 11ª edizione, si parte il 2 luglio e poi tanti appuntamenti fino al 26 settembre, una rassegna organizzata da Teen House e diretta da Federico Bellini e Tommaso Tuzzoli, e con noi c'è proprio Tommaso Tuzzoli, buon pomeriggio!
2: E buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
1: Grazie per essere con noi per presentare l'11ª edizione di questo Festival Estivo del Litorale, sempre attento alla drammaturgia contemporanea, ma intanto ti chiedo di ricordarci qual è proprio la natura di Festil e quali sono i suoi obiettivi.
2: Allora, Festil è un festival che nasce appunto 11 anni fa con l'obiettivo, e prende il nome dal Festival Estivo del Litorale della parte slovena, proprio perché nasce con l'idea di collegare i diversi mondi, tant'è vero che il sottotitolo è Drammaturgia Contemporanea dall'Istria al Friuli, dove la drammaturgia contemporanea è il perno sia della programmazione, dell'ospitalità di spettacoli che da tutta Italia e anche dall'estero arrivano sui nostri territori, e dall'altra parte anche di quelle che sono le attività collaterali, soprattutto il progetto Futuro Passato, che rientra appunto nell'attività Festil.
1: Chiarissimo, e poi la natura anche itinerante fa parte proprio di Festil, anche quest'anno sarete in luoghi diversi della regione e con tantissimi partner tra l'altro.
2: Il festival rassegna, che dir si voglia, nasce con l'intento proprio di svilupparsi in diverse sedi, e quest'anno avremo ben 4 location: Udine, Trieste, Gradisca di Sonzo e Durino Aurisina. Un progetto che nasce grazie alla condivisione artistica e organizzativa con tantissime realtà, e tra cui ricordiamo il primo Schipolettan Festival, la rete intraregionale col CSS di Udine e con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Rossetti, e il partenariato con il comune di Gradisca di Sonzo, il comune di Udine, e poi con l'associazione Zatro Carama per il Festival delle Arti Performative DNA, che si svolge a Duino Aurisina.
1: Diversi luoghi dove vedere questi spettacoli e diversi anche linguaggi, perché infatti quali saranno proprio i linguaggi che si alterneranno in questi 27 appuntamenti?
2: Il programma, appunto, che come dicevamo, tra Udine, Trieste, Gradisca di Sonzo e Duino Aurisina, si svilupperanno in 3 grandi linee. La prima, quella lì legata soprattutto alla prosa e alla drammaturgia, quindi contemporanea, con tantissimi testi inediti e anche tante prime e anteprime, abbiamo ben 12 tra prime e anteprime nazionali. Poi seguirà una parte dedicata to public, quindi per grandi e per piccini, dal titolo Mini Festil, e poi la parte dedicata alla danza che ogni anno portiamo avanti già da qualche due o tre anni, che è appunto Dance Me to Festil.
1: E si inizia il 2 luglio, come dicevamo, a Udine, e in questo caso proprio con un appuntamento per tutti, anche per i più piccoli.
2: Esatto, abbiamo voluto, quest'anno partiremo il 2 luglio con Officina Prometeo di Francesco Picciotti, un progetto che ha vinto il premio in box, di cui anche Teen House è partner del blu, della sezione blu. In questo caso lo spettacolo rientra nella sezione verde, ossia quella dedicata appunto ai più piccoli.
1: Sì.
2: E Officina Prometeo, che è un raccontare attraverso le marionette e i burattini quello che è il mito di Prometeo, ma che poi in realtà ci porta a ragionare su quello che è una tematica come quella della tecnica, del rapporto tra uomo e tecnica, tematica che poi si declinerà in maniere differenti negli altri spettacoli che offriremo.
1: Ricordiamo allora Officina Prometeo il 2 luglio al Teatro San Giorgio di Udine alle 18 e poi il 3 luglio anche a Gradisca di Sonzo alle 21 presso la Corte Marco Daviano, in caso di pioggia invece Sala Bergamas. E poi si ritorna il 7 luglio invece sempre a Udine, in questo caso ci sarà Cinzia Spanò con Esagerate, più che un aggettivo, un'esortazione. Di cosa si tratta?
2: Esagerate è una stand-up tragedy

0: perché non è riuscita a resistere, non è riuscita a portare avanti la stand-up comedy, così la presenta Cinzia Spanò. Ma in realtà Cinzia Spanò è un'attrice a cui che ogni anno portiamo sui nostri territori e che affronta sempre tematiche legate alla parità di genere, e questo spettacolo che qualche anno fa abbiamo presentato a Gradisca di Sonzo, adesso lo presentiamo ad Udine e mette in rilievo proprio questo, cioè quanto, e soprattutto invito quindi anche soprattutto i maschietti a venire, quante volte noi erroneamente diciamo alle nostre compagne, amiche, colleghe esagerate. E questo in realtà, Cinzia Spanò ci fa riflettere cosa nasconde un termine del genere e anche in maniera molto scientifica quelli che sono tantissime dinamiche, dai crash test appunto a statistiche legate all'occupazione, di come in realtà dietro c'è ben altro. E quindi alla fine dello spettacolo addirittura donerà a tutti un attestato di esageranza.
1: Che non fa mai male, ecco, in questo caso. E poi tra l'altro si continua, perché insomma in quella settimana si entra proprio nel vivo poi di tutti gli appuntamenti. L'appuntamento successivo rientra sempre nella categoria mini festil e il titolo è Mister Ping Pong di e con Paolo Piludu, quindi in questo caso si ritorna con uno spettacolo per tutti.
0: Sì, esatto, uno spettacolo per tutti che appunto, come si diceva prima, sarà prima Udine e poi novità di quest'anno è il portare a Gradisca di Sonzo spettacoli per tutti, che faremo appunto all'aperto all'interno della Corte Marco Daviano, ed è uno spettacolo che abbiamo visto qualche anno fa a Tendenza Clown, un progetto che si svolge a Milano presso il Franco Parenti organizzato dal circuito Claps, e abbiamo riso e ci siamo divertiti tanto a vedere questo spettacolo che quindi offriremo. Ci troveremo di fronte un personaggio abbastanza surreale, una sorta di Yannick Sinner però del ping pong, e quindi veramente invitiamo tutti, sia i piccoli che i grandi, a venire a vederlo.
1: 9 luglio a Udine, 10 luglio ricordo Gradisca di Sonzo. E per concludere, quella settimana ci sarà un appuntamento sempre venerdì 10 luglio al Kulturnidom di Duino Aurisina alle 20. Lo spettacolo è Algoritmo, manuale breve di obbedienza. In questo caso si parla di teatro fisico e musicale. Di che genere si tratta?
0: Allora, parliamo di teatro fisico e musicale con la regia di Andrea De Robbio e in scena Anselmo Luisi. Anselmo Luisi è un batterista, percussionista, esperto di body percussion, che abbiamo in passato ospitato con altri lavori, e questa volta ci troveremo di fronte a una sorta di soggetto cameriere che è comandato da un algoritmo. E quindi, come dicevo prima, la tecnica torna ovviamente declinata in questo momento come in realtà l'algoritmo definisce i nostri comportamenti. E proprio su questo anticipo che lo stesso progetto Good Vibes Only, The Great Effort, sì, di Francesca Santamaria, spettacolo di danza, affronterà sempre quello che produce l'algoritmo, ma in questo caso lo scrolling. E quindi anche in quel caso il corpo del performer sarà soggetto a questo continuo scrollare da parte di un musicista che sarà dal vivo, dove il corpo dell'attrice dovrà di volta in volta cambiare in base alla musica, immagine, movimento e ritmo del suo procedere performativo.
1: E beh, e questo insomma testimoniare anche quello che dicevamo, cioè l'attenzione al presente, l'attenzione al contemporaneo, proprio con gli spettacoli che ci parlano dell'oggi, gli spettacoli protagonisti di Festil. Un'area importante anche che abbiamo menzionato all'inizio è quella del progetto di drammaturgia Futuro Passato. Ci ricordi di cosa si tratta? Perché arriverà poi verso fine luglio, 19-20 luglio a Trieste.
0: Sì, Futuro Passato è un progetto che parte ogni anno nel mese di gennaio e attraverso un bando nazionale lanciato sulla piattaforma Sonar, che è anche nostro partner, una delle piattaforme più importanti per il teatro italiano, selezioniamo 3 autori che vengono in residenza nei mesi, normalmente nel mese di aprile-maggio qui da noi, e che con il tutor, in questo caso Federico Bellini, che come si diceva all'inizio è il co-direttore del festival, hanno un percorso di scrittura ogni anno su un tema diverso. Quest'anno il tema è Purgatorio, dove si dovrà

0: devono confrontare in maniera ovviamente in dialogo costante con la comunità e con i ragazzi dei vari istituti che ogni anno partecipano al nostro progetto. E dopo questo periodo a distanza continua il tutoraggio e loro si trovano nel mese di agosto a consegnare i lavori che sono nati da questa esperienza di residenza. Il percorso ovviamente è un percorso che è retribuito per i giorni di residenza e che poi prevede per il testo vincitore, cioè una giuria ampia composta da Rita Maffei, Fabrizio Arcuri, Federico Bellini, io e Babilonia Teatri, sì, che seleziona il testo vincitore e a cui sarà assegnato un premio di produzione per l'anno successivo, ma nel contempo permette a tutti i testi di essere messi in scena in forma di lettura scenica, oltre ovviamente alla pubblicazione del libro in maniera digitale e anche cartaceo. Un progetto molto ampio che porteremo a Trieste, appunto nei giorni del teatro, al Teatro di Fabbri, l'edizione quella precedente, ossia Futuro Passato Unione Europea, dove presenteremo i testi di Giulia Bartolini, di Simone Corso e di Floria Letizia, tre testi nati appunto con un processo di dialogo molto ampio che in quell'anno addirittura ci aveva visto andare anche oltre confine sia in Slovenia che in Croazia, dove abbiamo dialogato con le comunità e anche con i dipartimenti di italianistica delle due università.
1: Beh, come si può capire è un progetto molto importante per la drammaturgia contemporanea e per dare spazio insomma e anche per in qualche modo far crescere delle idee e dei testi in questo caso. E poi i nomi sono tanti ancora fino a fine settembre, fino al 26 settembre ultimo appuntamento, così visto che siamo verso la fine della nostra intervista ci ricordi giusto qualche nome che poi ci accompagnerà, poi avremo modo anche di presentare più nel dettaglio nei prossimi mesi gli appuntamenti.
0: E vedremo allora Good Vibes Only di Francesca Santamaria, By Laura in a Room di Chiara Strigo e Giorgia Celli, una prima nazionale, Ridi Piangiti Ecciti di Genchi Caprioli, Amar Baridi, Unterwasser, Cattività di Angelo Prolamo e Fior delle Bolge, e poi da settembre partiamo dal 3 settembre con Povero Diavolo di Anna Gore e Luca Altavilla, Leo di Alberto Bubacar Malanchino e Girolamo Lucania, Di là dell'Arcadia, Uno studio di Simone Corso e Giovanna Malinaric, Bandiera di Capotrave e L'Apocalisse di Marco Valerio Prea.
1: E quindi invitiamo tutti ovviamente a seguire anche online tutto il programma con appuntamenti che ricordiamo saranno a Udine, Trieste, Gradisca di Sonzo e Duino Aurisina, e si parte proprio il 2 luglio, quindi tra pochissimo. Grazie mille al direttore di Festil, Tommaso Tuzzoli, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Adesso presentiamo un appuntamento per la rassegna Let's Play Tre Teatri al Sartorio, questa sera alle 21 nel giardino proprio del Museo Sartorio, in scena Il Passeggero di Manda Se Sarà Belle, un lavoro della Contrada che si colloca proprio all'interno di un percorso della Contrada fatto per valorizzare il lavoro di due autori e narratori del mondo triestino, Carpinteri e Faraguna. Regista dello spettacolo e anche uno dei protagonisti sul palco, Giacomo Seguglia, che è con noi. Buon pomeriggio Giacomo.
2: Buon pomeriggio a tutti quanti.
1: Grazie per essere con noi. Allora, Carpinteri e Faraguna, perché sono così importanti proprio per questa loro capacità di aver raccontato e colto anche delle sfumature di Trieste? Perché sono così importanti ancora oggi?
2: Perché sono entrati a tutto tondo nell'anima di Trieste, l'hanno così ben raccontata e tuttora, dopo la loro scomparsa, continuano a parlare a tutti quanti. Le Maldobrie sono ormai una sorta di mitologia quasi di Trieste, sì. Tutte le storie legate a quel mondo, all'idea dell'Austria Felix, della defunta, dell'Austria che non c'è più, o di una Trieste appunto dell'epoca che non c'è più, ma anche di alcuni momenti storici successivi che loro da giornalisti hanno saputo raccontare al meglio. Penso ad esempio al Cosa dirà la gente, quelle battute, quelle arguzie, leggendo il giornale che commentano gli avvenimenti della città e non solo, per esempio.
1: Chiarissimo. E in questo spettacolo invece che cosa ci portate quindi sul palco?
2: Sarà un omaggio ovviamente a Carpinteri e Faraguna, ma soprattutto al lavoro che loro hanno fatto insieme alla Contrada. Cadono i 50 anni dalla fondazione della Contrada, che ha saputo mettere in scena grandi lavori di Carpinteri e Faraguna. Penso al mitico Due paia di calze di seta di Vienna, che io non ho mai visto dal vivo, ma l'ho visto in video e tutti mi parlano come di un avvenimento incredibile, centinaia

0: centinaia di repliche, quindi un lavoro meraviglioso che citeremo, appunto ci sarà una breve scena anche da quello spettacolo, quindi una sorta di omaggio al Teatro La Contrada e a Carpentieri e Fraguna, con alcune scene da lavori già messi in scena nel passato, alcuni recuperi, insomma una sorta di florileggio di alcune cose di Carpentieri e Fraguna. Penso anche a un pronto mamma del Fio al telefono con la mamma, oppure a Serbi Viola, alle poesie di Coglierimo Putei, famosi per la radio tra l'altro.
1: Esatto, anche perché insomma c'è stato un grandissimo lavoro di Carpentieri e Fraguna proprio qui nella nostra sede, quando era ancora anche Radio Trieste, con tra tutti anche un programma trentennale, il Campanon, andato in onda proprio da questa sede. Invece sarai in scena con Marzia Postoni, Adriano Giraldi, Enza De Rose e Omar Giorgio Macluffi, e il tutto sarà aperto anche da Riccardo Cepak, responsabile del Museo della Letteratura Letz di Trieste. In che modo aprirà lo spettacolo? Cosa porta?
0: Lui farà un prologo tra lezione e spettacolo, insomma tra stand-up comedy e lezione e spettacolo. Sarà un prologo per introdurci appunto al lavoro di Carpentieri e Fraguna in maniera ovviamente scherzosa e molto leggera, per poi abbandonarci alle parole, ai testi di Carpentieri e Fraguna con questi meravigliosi compagni di viaggio. Aggiungo anche che ci sarà Tony Cosina al violino per creare quelle atmosfere dello spettacolo.
1: Giustissima precisazione, ma ci ricordi anche che tratti hanno i personaggi proprio di Carpentieri e Fraguna? Che cosa li caratterizza magari? Quali sono anche quelli più conosciuti?
0: Secondo me la caratteristica fondamentale è che sono spietati, sono precisissimi, si riconoscono subito. Penso ci sarà in scena ovviamente Sior Bortolo e Sior Anina che... in questo dialogo delle famose Maldobrie raccontano delle avventure mitiche, incredibili. Oppure penso ai personaggi dello spettacolo, del testo Due paia di calze di Seta di Vienna, che riescono anche loro a essere così iconici da essere ricordati ancora oggi. Penso a Barbanane, che così a Trieste si cita ancora il suo famoso Te caverà la matricola. Sono cose che sono ormai diventate patrimonio della città e dei triestini. Cito un'ultima cosa, una piccola gag all'interno dello spettacolo originale di Carpentieri e Fraguna contro i giornali de fora che scrivono ogni anno di tutto e di più sul pedocin. Nulla di più attuale, insomma.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Insomma, vedi che poi si ritorna sempre a quelle notizie.
0: Questo è classico.
1: Ma la lingua che utilizzano invece qual era?
0: E loro hanno creato ovviamente questo celebre dialetto a tratti inventato, a tratti ovviamente recuperando una sorta di istroveneto con dei prestiti inventati, con dei riferimenti al mondo tedesco, slavo. È una lingua inventata che riesce bene a farci entrare in questo mondo che non c'è più, ma che forse a tratti riconosciamo ancora.
1: Certo, e che ovviamente... questa lingua voi portate questa sera appunto sul palco con questo lavoro. Allora direi che abbiamo tutti gli elementi per goderci questo spettacolo. Un'ultima cosa che ti chiedo è, per chi non li ha mai conosciuti, magari anche le nuove generazioni che non hanno avuto occasione ovviamente di ascoltare i loro programmi in radio, di vedere le loro produzioni, che occasione può essere questa? Perché consigli di scoprirli?
0: Perché ovviamente fanno parte della nostra ormai cultura triestina, ma perché riescono ancora a dirci qualcosa, a ridere e scherzare di noi triestini, che siamo i campioni del prenderci in giro da soli, quindi è una buona palestra anche per scoprire qualcosa di più su Trieste.
1: Questa sera alle 21 al giardino del Museo Sartorio per la rassegna Let's Play con lo spettacolo Il Passeggero di Manda, se sarà belle. Grazie mille Giacomo Seguglia.
0: Vi aspettiamo, grazie a voi.
1: E adesso presentiamo l'ultimo weekend della prima stagione di Piccolo Cielo, un progetto della compagnia teatrale Fiera Scena per la direzione artistica di Elisa Menon, che è con noi in collegamento. Buon pomeriggio Elisa.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Un weekend di appuntamenti presso Lab Piccolo Cielo al Parco Basaglia di Gorizia, un weekend con atmosfera di casa. Di che atmosfera stiamo parlando quindi Elisa?
2: Ma intanto spieghiamo cos'è un'atmosfera. Un'atmosfera è un modo diverso di invitare il pubblico a partecipare, non ad un singolo evento, ma a una serie di eventi che si organizzano attorno ad un tema che noi abbiamo scelto. e che ci sembrava interessante, insomma, per la prima stagione di questo nuovo hub culturale. E questo tema appunto crea un'atmosfera che prende posto nel nostro piccolo cielo per qualche giorno e poi passa e lascia il posto ad un'altra atmosfera. Ne abbiamo avute 7 finora, questa è l'ultima, e quindi abbiamo voluto dedicarla appunto alle realtà, alle associazioni, alle persone che vivono, abitano, animano il parco tutti i giorni. Quindi è un'atmosfera che è composta da attività, proposte, eventi che vengono realizzati appunto dalle associazioni che sono qui insomma da tanto tempo.
1: Diversi appuntamenti teatrali anche di diverso genere, però si inizia con una mostra fotografica proprio questo pomeriggio alle 18, Il silenzio che parla, che cosa ci mostra?
2: Intanto a cura di Little Dream Arte Gorizia, che è un, diciamo, un gruppo informale, direi, insomma, di fotografi e fotografe che da tanto tempo appunto organizzano dei progetti qui a Gorizia che ritraggono momenti importanti della città e anche temi importanti per la città. Tra questi sicuramente, insomma, il Parco Basaglia, dove Little Dream Arte Gorizia ha lavorato tanto tempo, che questa volta insomma decide di appunto fotografare il rapporto tra il parco e il parco che cambia, mi verrebbe da dire, no?
1: Sì.
2: Quindi la riqualificazione che c'è stata sia dal punto di vista del verde, ma anche appunto questo nuovo hub, Piccolo Cielo, questa nuova struttura. E poi in generale un po' insomma il parco com'è in questo momento, che è un momento di trasformazione importante, che vuole, che mette al centro l'idea di far sì che questo parco diventi un luogo, un palcoscenico, no? Culturale,
1: sì,
2: per la città, quindi un nuovo spazio a disposizione della città che è un po' periferico rispetto al centro ma è a ridosso del confine, simbolicamente importantissimo. Qui insomma sappiamo è iniziata la rivoluzione basagliana,
1: certo,
2: quindi anche insomma un luogo di grande importanza storica e simbolica per la città.
1: E a proposito della rivoluzione basagliana, oggi alle 19:30 in scena Essere Franco, l'esperienza umana del dottor Basaglia, un reading musicale che hai scritto e che interpreti con, ricordiamo, la musica, la fisarmonica del maestro Alexander Ipave. Che cosa ci porta in questo spettacolo che appunto, come dicevi, si collega sicuramente al lavoro di Basaglia?
2: Diciamo, in quanto atmosfera di casa, anche noi di Fiera Scena diamo il nostro contributo, no? Diciamo, finora abbiamo ospitato tanti eventi di tanti artisti venuti sia dalla regione che da fuori regione, e qui nell'ultima atmosfera insomma concediamo uno spazio anche alla nostra produzione artistica. In particolare a questo reading tengo molto perché l'idea è quella di raccontare l'esperienza basagliana nel suo tempo goriziano, no?
1: Sì.
2: L'esperienza basagliana è un'esperienza molto ampia, ma insomma, diciamo, quando la si racconta, buona parte del racconto naturalmente pone il suo centro sulla parte triestina, no? Che
1: sì,
2: quella, come dire, poi più risaputa, che ha avuto più eco, ma ci si dimentica a volte che il lavoro di Basaglia è iniziato proprio a Gorizia, no? In questo reading si racconta quella parte lì, no? Quindi questo suo incarico come direttore nell'ex manicomio provinciale, le prime sperimentazioni che ha fatto qui dal 61 in poi, fino a quando poi ha lasciato questa città per insomma poi andare incontro alla storia.
1: Chiaro.
2: Fino al momento della legge, no? E quindi proprio facciamo il focus su questa parte ed è meraviglioso farlo nel parco stesso dove quei fatti sono accaduti.
1: Certo, questo diciamo che il valore raddoppia anche in questo caso. Saranno protagonisti invece il giorno successivo, domani, quindi alle 18, gli allievi invece del corso proprio della Fiera Scuola con lo spettacolo Il Teatro con Cura. Che cosa ci mostrano?
2: Allora, è il termine di un lungo percorso di formazione nel teatro sociale che abbiamo avviato all'interno di Piccolo Cielo con la Fiera Scuola, così l'abbiamo chiamata, che è proprio un corso di specializzazione per attori già formati, quindi una formazione ulteriore rispetto a quella della tecnica teatrale, insomma, e dell'attore regista che lavora con professionisti. In questo caso sono 7 persone da tutta Italia che si sono formate nel quest'ultimo anno, insomma, nel lavoro proprio con persone che non sono professioniste, anche categorie fragili, quindi quello che poi Fiera Scena fa da sempre, il lavoro con i detenuti, con gli anziani, con le diverse attività. In questo contesto l'idea era quella di fargli fare anche un'esperienza pratica, quindi abbiamo invitato delle persone esterne, non attori, e insieme abbiamo costruito una piccola performance teatrale che è stata costruita dagli allievi, no? Quindi che sono in scena ma hanno anche fatto la

0: libreria, hanno trovato i testi e che restituisce un po' il loro percorso sicuramente, ma il cui tema è un tema che a noi è molto caro, che è quello del perché tutti vogliamo andare in scena, cos'è che ci spinge, no? Verso quel luogo magico che ci attrae tantissimo ma ci spaventa anche tantissimo, che è un po' il motore che porta avanti il teatro sociale, no? Perché il non professionista vuole fare questo? Perché chiaramente il teatro è qualcosa che cura, che ha cura degli esseri umani, che cura gli esseri umani, di cui gli esseri umani possono avere cura, in un luogo in cui anche possono avere cura di se stessi, no? Quindi lo spettacolo si chiama appunto Il Teatro con Cura, che è il claim di Fiera Scena.
1: Sì. E questo è alle 18, ricordiamo, sempre nel Parco Basaglia, appunto a Gorizia, e al termine, non meno importante, si potrà gustare anche una fetta d'anguria e cimentarsi anche con il karaoke, quindi insomma accorrete. E domenica invece 28 giugno si inizia alle 10 di mattina con Nel Bosco degli Alberi Parlanti di Damatra Onlus, quindi un appuntamento per tutti.
0: Assolutamente sì, durante le nostre atmosfere abbiamo dedicato uno spazio ai più piccoli, Piccolo Cielo infatti è anche per i più piccoli, perché ci sembrava importante, no? Si parla di teatro, si parla di cura, si parla di come il teatro è uno spazio per gli esseri umani, per avere cura di se stessi, per imparare a stare in relazioni con se stessi e con gli altri, quindi è importantissimo dare spazio anche alle nuove generazioni in questo senso. Damatra fa scuola da sempre, no? In Friuli, sì. Per appunto aprire l'arte, la narrazione, il racconto delle storie, l'oralità ai più piccoli in modo insomma che valida i bimbi, no? Li porta in un universo che loro possono comprendere, ma alto, no? Che li ingaggia nella sfida del crescere, che è la sfida che stanno attraversando, la più bella, la più importante, no? Che gli adulti devono sostenere, no? Quindi non guidare nel senso di decidere per loro, ma dargli spazi sicuri in cui decidere, no? Ecco, questo è quello che abbiamo voluto fare con i racconti, no? Che Damatra nel tempo ha portato avanti qui nelle nostre atmosfere. Creare questi spazi di relazione orale, di racconto, in cui insomma si tramandano, no? Le nostre verità in una forma che per i bimbi è accessibile e bella, ma è anche, come dire, l'ingaggia in un dialogo alto, no? In cui sono protagonisti.
1: E poi la giornata di domenica proseguirà alle 11.30 con un picnic sempre nel parco, e alle 14.30 un appuntamento sicuramente molto originale, si chiama Human Library, biblioteca vivente a cura di AMA Linea di Sconfine, un format nato in Danimarca nel 2000 che invece di libri cartacei porta i lettori a confrontarsi con persone reali che condivideranno le proprie storie in una conversazione di 20-30 minuti. E poi il gran finale della rassegna, ricordo l'appuntamento in musica con Ethnoploch Trio. E questi sono gli appuntamenti di Piccolo Cielo per questo weekend conclusivo di questa rassegna. Si inizia, come ricordavamo, proprio oggi, e tutti gli appuntamenti al Parco Basaglia di Gorizia. Grazie mille Elisa Menon per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, vi aspettiamo.
1: Presentiamo adesso un appuntamento al Teatro Verdi di Pordenone, che non si ferma neanche d'estate. Quattro appuntamenti estivi arriveranno i mercoledì a partire dal 1 luglio, dove andrà in scena Giusto, uno spettacolo di e con Rosario Lisma, che è con noi in collegamento. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti voi.
1: Grazie per essere con noi per presentare questo spettacolo. Il titolo, l'abbiamo detto, è Giusto, e Giusto è anche il nome del protagonista che ci porti sul palco, questo impiegato IMSS. Ma chi è? Chi è questa persona?
2: Beh, è un personaggio di una favola contemporanea, surreale, ma anche molto comica, molto divertente e persino emozionante e poetica. Giusto, si chiama Giusto, figurati, per un errore addirittura, per uno sbaglio all'anagrafe, sì, nell'isoletta dove è nato. Ecco, l'isoletta non è casuale, perché lui è veramente un uomo isolato, un uomo solo, perché si tratta di un uomo totalmente diverso da tutto il contesto che lo circonda, un uomo mite, gentile, buono, assolutamente dedito al senso del dovere e quindi anche molto molto timido e quindi isolato da tutti i suoi colleghi, dalla società molto aggressiva, sì, molto cinica. Quindi ecco, si trova ad essere giusto di nome e di fatto, ma in realtà ecco che si sente in realtà sbagliato rispetto appunto al suo contesto,
1: a quello che ha intorno. Ma è in tutto, sì, questo, in questo

0: contesto in cui vive, queste persone con cui deve rapportarsi, ma lui che cosa cerca? Qual è il suo sogno?
1: Ah, il suo sogno è, ne ha uno principale, molto grosso, cioè quello di baciare l'oggetto dei suoi desideri, del suo amore, cioè appunto la donna che lui ha sempre guardato con grande amore, con grande venerazione, ma che non ha mai avuto il coraggio di avvicinare, che si chiama Sofia Gigliola, detta sì, la balena, perché è una donna molto bella, ma anche molto rotonda, diciamo, addirittura di cui tutti i colleghi malignamente parlano con accenti diciamo molto sarcastici.
0: Sì.
1: Lui è l'unico che davvero la adora, ma i limiti che si è posto sono quelli appunto di un uomo che non potrà mai nemmeno osare avvicinarsi a questa donna. E in realtà poi nella storia succede qualcosa di sorprendente, per cui diciamo, ecco, ci sarà qualcosa da scoprire, che scopriremo, che il pubblico scoprirà insieme a Giusto, e cioè appunto se davvero forse i limiti che ci poniamo sono le gabbie che noi stessi, come dire, ci mettiamo attorno, in cui addirittura soffriamo, ma che, come dire, ci danno il perimetro della nostra vita, in cui forse addirittura persino nel dolore ci sentiamo più sicuri.
0: E rispetto a questo, a questo personaggio, come è nato? Come ti è venuta l'idea anche di creare uno spettacolo attorno ad un uomo con queste caratteristiche?
1: Mi è venuta l'idea già anni fa, avevo scritto degli appunti, tra l'altro io non scrivo mai, quasi mai, diciamo, monologhi, scrivo sempre insomma commedie con più personaggi. Qui volevo veramente raccontare la storia di un uomo solitario che si trova appunto come una mosca bianca in mezzo a tutti gli altri, soprattutto la voglia di raccontare attraverso questo contrasto la società sempre più cattiva, sempre più aggressiva, sempre più cinica, soprattutto poi con l'occasione del famoso lockdown che ci ha un po' traumatizzati tutti, quello del Covid di qualche anno fa, ho visto che appunto gli auspici erano tutti volti al bene, alla solidarietà, si diceva, non so se vi ricordate, ne usciremo migliori, ce la faremo, spingiamoci tutti insieme, perché da soli non si va da nessuna parte, bisogna stare al passo di chi ha più bisogno. Invece appena diciamo ci sono state le prime aperture, ho visto subito davvero una aggressività incredibile, la voglia di litigare, la voglia di posizionarsi anche nel dibattito pubblico su questi temi. Ovviamente l'economia che andava male, quindi ciò rendeva tutti molto più nervosi. In tutto questo ho visto che davvero questa era stata l'occasione per verificare la tenuta della nostra solidarietà sociale, o del nostro, come dire, sentire comune.
0: Sì.
1: E mi è venuto lo sconforto, ecco. Ho voluto allora raccontare attraverso la satira e attraverso la comicità e la poesia come veramente ci sono persone che noi magari riteniamo, anzi che non vediamo nemmeno, o che riteniamo magari meno furbe, meno in gamba di noi, meno sicure, ma che invece sono persone che, a cui va tutto la mia ammirazione, il mio sguardo più affettuoso, ecco.
0: E poi ci stavi dicendo anche adesso satira, poesia, perciò anche rispetto al registro che hai deciso di utilizzare si viaggia dalla comicità a parti più drammatiche?
1: Sì, assolutamente, perché poi alla fine io amo scrivere personaggi che hanno sempre un risvolto, come dire, di inadeguatezza, un risvolto anche di sofferenza persino intima, persino che si ritiene non essere così degno di essere raccontato. Invece penso che lo vedo. Le sere che faccio lo spettacolo, insomma, molti mi vengono a dire, anche persone insospettabili, apparentemente vincenti, mi vengono a dire, sai, anch'io sono come Giusto, anch'io ho sì dei problemi di inadeguatezza, dei problemi di insicurezza, e a volte anche dei problemi che diventano, come dire, persino esistenziali, cioè chi siamo noi, chi sono io, come mi percepisco io, come mi percepiscono gli altri, e chissà se ho fatto nella vita tutto ciò che dovevo per essere fedele a me stesso e alla mia personalità. Ecco, Giusto è un uomo che ha imparato a stare in equilibrio appunto sui propri limiti, ma è un uomo che comunque ha questo forte desiderio appunto di essere se stesso, ma addirittura forse non lo sa. E tutto questo purtroppo provoca a lungo andare del dolore, ecco, della sofferenza.
0: Certo, anche perché c'è spesso la narrazione anche degli eroi, di dover performare, no? Davanti
1: sì.
0: Sui social prima di tutto, quindi dimostrare le proprie abilità. Quindi in quel

0: modo però questi apparentemente non eroi però forse lo sono più di altri.
1: Assolutamente sì, infatti il gioco anche un po' verbale è, o diciamo sì, sul nome, sulla terminologia, appunto il giusto e sbagliato. Davvero lui che è apparentemente sbagliato e che, cioè, a cui nessuno darebbe due lire, dei suoi colleghi, sì.

0: dover avere per forza un'opinione, di non doversi sempre posizionare nelle polemiche in cui siamo immersi ogni giorno. Siamo veramente una società polemica, giusto? Invece viene turbato dalle liti, anche solo assistere alle liti lo turba. Lui è un uomo di pace, pacifico, quindi apparentemente potrebbe sembrare un uomo da nulla, invece ecco, in un mondo tra l'altro, come vediamo, sempre più bellicoso anche a livello geopolitico, figuriamoci a livello anche purtroppo sociale, addirittura nei nuclei familiari, giusto, è davvero un esempio di candore, però davvero che vedo piace molto vedere, e credo che sia anche un invito agli spettatori a provare a dismettere, come dire, questo obbligo dell'armatura mentre sì. viviamo in mezzo agli altri.
1: E mostrarsi veramente per come siamo. E in chiusura sì. Ricordiamo anche che ci saranno le illustrazioni di Gregorio Giannotta. In che modo accompagnano il racconto?
0: Beh, essendo appunto un racconto in qualche modo surreale, anche favolistico, sono appunto i personaggi che circondano Giusto, sono un po' come i personaggi di Pinocchio, cioè sono animali antropomorfi o diciamo persone zoomorfe, diciamo, no? C'è Rodolfo Cane, c'è Gigi Porcu, c'è l'impiegato dell'anagrafe che è un polpo. Ecco, avevo bisogno, come dire, di visualizzare tutti questi personaggi che io racconto e che interpreto proprio con le illustrazioni, come se fosse veramente un racconto collodiano. E Gregorio Giannotta, che è un bravissimo illustratore di Genova, ha la mano e la poesia sia per appunto diciamo restituire questa favola anche in maniera persino infantile, ma anche pericolosamente inquietante e anche buffa, e quindi diciamo è perfetto per questo racconto che, ripeto, comunque è anche molto comico, non ironico e satirico e basta, ma anche proprio comico. È bellissimo sentire le risate della gente che appunto segue le peripezie e le disavventure di Giusto.
1: E allora noi invitiamo tutti ad andare a sentirle il prossimo mercoledì 1 luglio alle 21 al Teatro Verdi di Pordenone. Lo spettacolo è Giusto. Grazie mille Rosario Lisma per essere stato con
0: noi. Grazie a voi. Ciao, vi aspetto, ciao.
1: E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chiedi Scena, siamo arrivati anche alla fine di questa stagione. Ricordo che tutte le puntate e tutte le interviste sono su RaiPlay Sound. Ringrazio Mauro Cumin alla parte tecnica e a tutti un buon pomeriggio da Riccardo Cicconetti.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio dalla testata giornalistica regionale, al microfono Antonio Cagliazza. In apertura, il terremoto in Venezuela, circa 50.000 dispersi dopo le scosse che hanno devastato un'ampia zona del paese fra mercoledì e giovedì. Sono 3.000 gli italiani che vivono nella zona dell'epicentro ed è nato in Venezuela anche l'arcivescovo di Udine, Lamba.
2: Dopo lo shock e il dolore, è il momento della solidarietà per il terremoto in Venezuela. In tanti si stanno attivando per un aiuto concreto alla popolazione che già viene da lunghi anni di crisi economica. Un moto di solidarietà che in Friuli si sente ancora più forte. Proprio mezzo secolo fa, qui arrivarono dal Venezuela aiuti economici per la ricostruzione dopo il terremoto. Anche grazie alla presenza di molti immigrati friulani o di loro discendenti, alcuni di loro tornati, come Susanna Greggio.
3: Mi ricordo quando ci fu il terremoto del 76 in Friuli, e mio papà insieme a tanti connazionali che partecipavamo al Fogolar Furlan di Caracas si sono attivati tutti per fare delle raccolte fondi e raccolte di materiale per inviare in Friuli, e quindi in qualche modo voglio ritornare questo grazie.
2: Greggio sta avviando una raccolta di beni presso il campo di Goricica di Codroipo, dove gioca all'Overbug Line Rugby, società che presiede.
4: Cosa potrebbe servire?
3: Medicine, paracetamolo, ibuprofene, pannolini per bambini, igiene personale, vestiti estivi, perché ricordiamoci che là paese tropicale è estate tutto l'anno, torce,

0: servirebbe anche materiale per poter scavare, guanti, picconi, pale.
1: Tra i tanti legami con il Friuli c'è quello dell'arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba, emigrato di ritorno lui stesso, nato in Venezuela da famiglia campana, ha vissuto lì fino ai 9 anni.
2: Vedere quelle realtà così sofferte, peraltro già da parecchi anni, loro vivono una crisi sociale, economica gravissima, e vedere quelle immagini, penso al dramma delle persone che vivono lì. Immagino anche amici nostri che abbiamo lasciato lì o figli di amici nostri che adesso stanno in questo momento così grave, mi dispiace molto.
1: Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Cronaca giudiziaria. A Trieste la Corte d'Appello ha pronunciato la nuova sentenza per il cosiddetto omicidio di Capodanno all'allaghetto Alcione a Udine. 21 anni e 6 mesi per Anderson Di Prevasquez.
4: La Corte d'Appello di Trieste ha ridotto da 27 anni e 4 mesi a 21 anni e 6 mesi la condanna nei confronti di Anderson Vasquez Di Pre, imputato per l'omicidio di Ezequiel Mendoza Gutierrez, ucciso nella notte di Capodanno 2024 al laghetto Alcione di Udine. Il delitto avvenne durante la festa di Capodanno dopo una lite. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, Vasquez Di Pre colpì la vittima al collo con il gambo spezzato di un calice, recidendogli la carotide e provocandone la morte. Nel processo di secondo grado si confrontavano due ricostruzioni opposte. La pubblica accusa e le parti civili avevano chiesto l'ergastolo per l'aggravante dei futili motivi, mentre la difesa, rappresentata dall'avvocato Emanuele Sergo, aveva chiesto di derubricare l'accusa da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. L'avvocato Emanuele Sergo.
5: È stato accolto uno dei nostri punti del ricorso in appello. Sugli altri punti aspetteremo la sentenza. Rimaniamo convinti che quello che abbiamo scritto possa essere ritenuto fondato dalla Suprema Corte di Cassazione, quindi ricorreremo in Cassazione.
4: La Corte ha inoltre disposto una provvisionale di 250.000 euro a favore delle parti civili immediatamente esecutiva. Le parti civili prendono atto della decisione della Corte, ma non nascondono le proprie riserve. L'avvocato Luca Umana.
6: E senz'altro dal nostro punto di vista c'è soddisfazione e poi anche perché il nostro appello delle parti civili è stato accolto e è stata riconosciuta una provvisionale a titolo risarcitorio di parziale risarcimento appunto ai familiari della vittima.
4: Trieste, Andrea Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Caso Resinovic, la Jeep Flavia Mangiante ha affidato l'incarico a un perito per verificare le impronte sui sacchi neri nei quali fu trovato il corpo della donna. Omicidio di Gemona, i legali di Lorena Venier, accusata di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro, hanno impugnato davanti al Tribunale del Riesame l'ordinanza con cui il Jeep ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari per la donna. La Guardia di Finanza ha celebrato l'anniversario di fondazione. A Trieste sono stati resi anche noti i numeri dell'attività nell'ultimo anno.
7: Sono oltre 258 i chili di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina, marijuana e hashish, sequestrati dalla Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia da inizio 2025 a oggi, mentre sono oltre 2 milioni i prodotti contraffatti sequestrati dalle fiamme gialle regionali, accanto a 2.000 litri di bevande e 220.000 chili di merce agroalimentare nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata. Dati diffusi in occasione delle celebrazioni per il 252esimo anniversario della Forza di Polizia Economico-Finanziaria, commemorato a Trieste da una cerimonia alla caserma Campo Marzio alla presenza di numerose autorità. Due le modalità di azione, sia repressiva per reati già compiuti, sia preventiva. Come chiarisce il comandante regionale della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia, generale Fabrizio Nieddu.
8: Queste attività sono svolte a livello, possiamo dire, a 360 gradi su tutto il panorama degli illeciti finanziari ed economici. Nel caso di specie sul territorio friuliano abbiamo individuato diversi fenomeni illeciti, prevalentemente di passaggio, con qualche radicamento, come per esempio le fabbriche di tabacchi lavorati esteri abusive.
7: E se sono 249 le tonnellate sequestrate di tabacco lavorato, 10 gli arresti e 2 fabbriche clandestine identificate, in complesso sono stati 28.000 gli interventi compiuti a fronte di 1.630 indagini. In materia fiscale poi sono stati sequestrati oltre 13 milioni di euro e individuati 266 evasori totali, mentre sono emersi 1.370 lavoratori in nero. Gli ambiti di attività, tutela di imprese e cittadini sono numerosi e spaziano dai rifiuti pericolosi fino ai controlli sull'esecuzione degli appalti pubblici. Diverse anche le difficoltà

0: difficoltà, ancora Nieddu.
1: Le difficoltà sono quelle di affinarsi sempre e in anticipo rispetto a sistemi che si evolvono nel campo criminale e quindi di stare il più possibile al passo coi tempi a livello tecnologico e di azione, di analisi e di intelligence.
0: Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il tempo cielo variabile o sereno sulla regione, ecco le temperature alle 14 a Trieste 31 gradi, il mare quasi calmo e a una temperatura di 27 gradi, a Gorizia 35, a Udine 34, a Pordenone 33,5, a Tolmezzo 32 gradi, Tarvisio 29, Forni di Sopra 28,5, Sappada 26,5, Piancavallo 23, Zoncolan 22 gradi, Lussari 21, a Lignano 34,5, a Grado 30,5, la temperatura del mare è di 27 gradi a Grado e di 29 a Lignano. Temperature molto al di sopra delle medie stagionali, ma il picco deve ancora arrivare. Le previsioni per il fine settimana con Federico Bonaldo dell'ARPA.
3: Stiamo per raggiungere il picco di questa ondata di calore, ormai questa ondata di calore sta durando già da tutta la settimana, inizio settimana ha colpito di più a ovest, quindi Francia, Spagna, sud dell'Inghilterra. Adesso si sta spostando proprio tra Germania e il nord Italia, quindi le temperature aumenteranno ancora e erano già alte i giorni scorsi sui 34-35 gradi e nel fine settimana tra domenica e lunedì dovremo raggiungere il picco di questa ondata di calore che in pianura saranno 38-39 e forse, questo sarà da vedere, riusciranno a toccare i 40 gradi in pianura. O più qualche grado in meno ci sarà sulla costa per effetto dei venti di brezza, ma comunque anche qui farà caldo, ma è di giorno sui 34-35 gradi e il caldo sulla costa però si farà sentire specie di notte, quando per effetto appunto del mare le temperature faticheranno ad andare giù, non scenderanno sotto i 27-28 gradi di notte, quindi per le città costiere ci sarà afa notturna.
4: Un caldo anomalo di quanto si discosta dalle medie stagionali?
3: La media attualmente di questo periodo qua, quindi fine giugno, inizio luglio, delle temperature massime di Udine dovrebbe essere, media storica trentennale, tra 28 e 30 gradi, quindi siamo 10 gradi oltre la media per quanto riguarda le temperature massime.
4: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sull'ex area della Ferriera di Trieste un moderno terminal da quasi 4 ettari, la nuova piattaforma logistica entrerà in funzione tra pochi giorni.
5: L'area, la prima, un tempo occupata dalla ferriera, ora è pronta, circa 37.000 metri quadrati con 200 stalli, verranno messi a disposizione subito con un'occupazione anticipata in vista del bando per HHLA PLT Italy, il terminalista sbarcato a Trieste 5 anni fa che potrà così rispondere alla domanda di traffico merci RoRo dalla Turchia sempre in crescita. È stata riqualificata un'area industriale storica e molto impattante dal punto di vista ambientale. HHLA ha realizzato la messa in sicurezza permanente del sito, isolando i materiali presenti nel terreno. La pavimentazione è composta da sottofondo cementato, geomembrana impermeabilizzante e calcestruzzo fibro rinforzato. Guyon Querner, HHLA PLT Italy.
6: Cosa importante del progetto è che abbiamo cercato di riutilizzare il più possibile i materiali esistenti nell'area per ridurre l'impatto ambientale.
5: Piattaforma logistica che entrerà in esercizio tra qualche giorno. Il molo ottavo resta l'obiettivo di lungo periodo, un nuovo terminal container e ci sarà bisogno della stazione dello svincolo autostradale, elementi cruciali per tutti gli operatori del porto per poter utilizzare Trieste come porta d'accesso all'Europa centrale.
6: Le prime aree vengono già messe a disposizione alla PLT per le prime attività terminalistica. Stiamo creando un'area di più o meno 37.000 metri quadri con parcheggi RoRo.
5: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: A Pordenone una giornata di studio dedicata alle trasformazioni urbane e allo sviluppo sostenibile delle città.
7: Rigenerazione urbana, design e intelligenza artificiale. Nella sala conferenze della Biblioteca Civica di Pordenone, un confronto internazionale sul futuro delle città, organizzato dal Consorzio Universitario nell'ambito della Design Week, parte del progetto Il futuro delle città medie, inserito nel dossier di Capitale della Cultura. Giuseppe Marinelli, curatore scientifico della Pordenone Design

0: Week.
1: Si tratta di un'emergenza mondiale. Noi abbiamo, in questo convegno di stamattina, abbiamo invitato, sono tutti oratori stranieri, europei, noi crediamo molto nell'Europa e nella potenzialità dei nostri cervelli europei e facciamo tutto questo affinché i nostri cervelli capiscano che anche qui trovano un terreno che li valorizza. L'evento del prossimo anno, Capitale della Cultura, penso che sarà un detonatore molto importante.
0: Il convegno ha riunito accademici, ricercatori ed esperti provenienti da diversi paesi, permettendo la condivisione di studi e buone pratiche. Nadia Macic è rettrice della Faculty of Design di Lubiana.
2: The main issue is human-centered design.
0: Da Lubiana l'invito a mettere le persone al centro anche nel design e nella progettazione delle città. Attenzione all'aspetto sociale, della sostenibilità, impegno centrale, dice, da trasmettere ai giovani studenti.
2: We have to do something.
0: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Il premio Hemingway a Lignano, stasera al Cine City, l'incontro col vincitore del riconoscimento per la letteratura, Niccolò Ammanniti, che alle 21 dialogherà con Mario Villalta. In precedenza, alle 18.30, si racconterà al pubblico Giada Messetti, sinologa e saggista friulana, vincitrice della categoria Lignano per il futuro, che nell'ultimo lavoro, Quando tornano le rondini, Friuli 76, Memorie di un terremoto, ha messo in luce le sue radici gemonesi. Messetti spiega perché, dopo la lontana Cina, ha scelto di raccontare la sua terra d'origine.
4: Perché secondo me abbiamo tutti un debito con le nostre radici. Io vengo da Gemona del Friuli, sono una figlia del terremoto perché mio papà ha conosciuto mia madre perché è venuto a fare il volontario ed è venuto ad aiutare dopo quella tragedia, e quindi a un certo punto ho sentito proprio il bisogno di mettere mano alla storia della mia comunità e anche alla mia storia.
5: La giuria nel premio parla di responsabilità civile della memoria. Quale responsabilità sente uno scrittore nei confronti delle nuove generazioni nel raccontare il terremoto?
4: Io diciamo che me la sono presa perché ho proprio sentito che si comincia a dimenticare il terremoto del Friuli, soprattutto fuori dal Friuli, chi ha meno di 50 anni spesso non sa nemmeno che ci sia stato. Quindi io ho proprio cercato di approfittare del fatto che pubblicavo già con un grande editore i saggi sulla Cina per provare a scrivere un libro che fissasse la memoria, perché è un evento storico importante non solo regionale ma anche nazionale.
5: È stata un'occasione che le ha permesso anche di scoprire qualcosa di nuovo.
4: Sicuramente, io ho sempre sentito che il mio paese era un paese terremotato, che molte delle persone che conoscevo erano persone che avevano vissuto il terremoto, ma non avevo mai indagato e non mi ero mai fermata veramente a pensare a cosa significasse. Quindi è stato un lavoro di studio e anche di, come dire, di interviste, di raccolta di testimonianze, per me molto molto interessante, perché mi ha permesso di guardare con occhi nuovi sia il mio paese sia la forza della mia comunità.
0: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: In regia Viola Romanese e Bruno Montevecchi, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Grazie per la cortese attenzione. Da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio, a risentirci.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
8: Cun vuè e fin domenie altorna in Val Pesarine l'appuntamento con Estensioni dentro le letterature di confine, il festival di Bottega Errante con scrittori e giornalisti che fevelaran a teme dai confins, considerando il Friuli e le Vignese Iulie e tanti laboratori per buoni pratiche di dialic, cognoscenze e curiosità. E poi dopo fevelarin dagli ultimi appuntamenti in quest fin di settimana per edizione di Flux Iudri, venga sta il festival dedicato alle valorizzazioni alle storie e alle tutele dal flum Iudri. Mandi a ducchi le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto da Sedrai di Udin e Dut Parfurlan, che si ascolta in radio e se vuoi su internet, ma anche in podcast alle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Marco Fornasin, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi le prime ospite di voi, Caiepar, Bottega Errante, Elisa Coppetti. Mandi Elisa.
9: Buondì a tutti.
8: Allora, con voi fin domenica al torne l'appuntamento con Estensioni, un festival dulà che si tabae tanto, si declina in qualche maniera il concetto al confine.
9: Esatto.

0: scusi. E questa sarà la quarta edizione, che parte di si svolgerà in Val Pesarine, che è una delle val sprofittibili di Chiarni e tal comune di Prat. E parte di si varie in modo di ascoltare scrittrici e scrittori, concerts, i vari in modo di passeggiata, di schiaminadis, a sui sentiers, a torator pe val, per interrogarsi su ciò che effettivamente è un confine e qual è il valore delle schiere di frontiere, come sì. Per esempio queste che noi siamo a sta, ecco.
1: In un tempo là che di confins si fa anche tanto fevelanti per via di guerre e tanti robis, no? Come che si dice, manodome. Tra i protagonisti, oltre all'intramontabile Agnul Floramo, ho vinto anche Dusan Jelencic, scrittore alpinista estino in lingua slovena, Linda Cottino, giornalista esperta di letteratura di Mont, Paolo Ciampi, scrittore e giornalista, Raffaella Carneluti, Alessandro Cuttanar e Claudio Segat, insomma ho visto un bel parterre.
0: Sì, vin pensavo di mettere insieme una serie di voci che siete tra le più interessanti sia locali che nazionali, per ciò che riguarda il ragionamento sui confini, le frontiere, la storia e la Mont. Per fare un esempio, Linda Cottino è un'alpinista e è una giornalista, una scrittrice e presenterà il suo libro Una parete tutta per sé, la che conta la storia dei primi alpinisti europei, di femmine che fin dal 800 si mettono insieme in una società dei alpinisti e che decidono di emanciparsi di quel che era il loro ruolo in una società borghese, no? E nobiliare, per arrivare a così, arrivare in somme di una monte, che non era il nome gesto, no? Athletic, ma soprattutto un movimento appunto di emancipazione per ognuno di loro. Oppure i vari incuno Paolo Ciampi, che è un scrittore che ha pubblicato tantissimi libri, soprattutto sui sentiers, sui camminamenti, sugli storie degli etruschi, viaggi in Romania. Ecco, lui avvinerà a Contanus l'utopia di Itaca, facendo un focus su un esperimento che sta facendo a Firenze,
1: sì.
0: Di una sorta di salotto, ma di residenze artistiche, ma anche di spazi espositivi, là che si incontra in persone che hanno il viaggio, proprio tal sang, no? E il racconto di viaggio come una delle priorità. E poi sarà anche uno, Dusan Jelincic, che è un autore triestino, sloveno di minoranze, che ha conquistato i voti mil di Vierfain Spa, ma che ha continuato a scrivere sia di Monte delle esperienze in altissime quote.
1: Sicuro. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, Linda Cottino, che farà un fevelade proprio con te e sarà domenica di Semiegia a Sostas, lì da Ex Latarie, a tre dopo di Misdi invece l'Utopia di Itaca, che tu dicevi di Paolo Ciampi con Daniele Zongaro, che farà appunto il dialogo con lui. Prego.
0: Esatto.
1: Prego.
0: Esatto, esatto. E a Sostas, Sostas è una delle nuove location design dal festival, perché fin all'anno passato i Vevin ieri in Stas, ecco, sì. In altre frazioni, ma a Sostas mai. E la comunità di Sostas si è domandata veramente con forza di venire appunto a Sostas e quindi Fasarin che sdoi in Quintris, ma Fasarin anche una nuova passeggiata, una nuova chiaminade che si chiama proprio Cegiovia là di Sostas. A cura dei frazionisti del frazion una chiaminata insomma alla portata di Duci, poi insomma noi consigliamo sempre di essere abbigliati come che si deve per fare un trekking, ognuno alza per sé e la Inc di Monte è sempre una storia piuttosto alta, no? di facilità di chiaminati,
1: sì.
0: Però ecco l'intento è che il proprio di esplorare il territorio e di approcciarlo insieme alle persone che vivono in quel territorio lì.
1: Allora ho vinto città delle località di Sostas, naturalmente ho vinto anche di città insomma Pesaris, dopo ovviamente alle anche

0: Se non sbagli, Prat, Sostars,
1: Prat, Osais
0: Osais e dopo lei anche
1: e Pieria.
0: Pradumbli in
1: E
0: Placiu.
1: Pradumbli, esatto, la frazione dei Anarchics che ospiterà la festa di Cunfin, la festa finale del festival, una festa appunto anarchica e autogestita, ospite di una delle frazioni poi sintomatiche, ecco,
0: E anche, così
1: di
0: dopo
1: Prat.
0: non si sustinga, al di là del giù di Peraulis che facevamo in prime, anche le località di Campeas bisogna ricordarle, perché hai chiappate.
1: Esatto. Che è protagonista di una delle visite invece ai laboratori locali, perché
0: I
1: a Campeas
0: clavicembali, no? Le fasi.
1: sono clavicembali e che noi tra di Sleita, che ogni anno, proprio dall'inizio della fase delle estensioni, vengono di quartis al pubblico, un pubblico limitato, insomma, che un po' alla volta lì entra tra i laboratori, periodi effettivamente comunque si fa in clavicembali e comunque viene a sube queste straordinarie storie artigiane in tune val meravigliose, ma obiettivamente un po' furmano.
0: Sì. Tra l'altro, bon, prima no, ovviamente ho vinto un po' scherzato sulle figure di Agnulf Loramo, ma è importante, perché proprio te, usnò tra l'altro a Pesaris, in place da canoniche, al fasarà un incontri con Anna Piuzzi, le colleghe Anna Piuzzi. Proprio te, che l'ha scritto in occasione anche dal 50° Noval dal terremoto, con un romanzo che tra l'altro ha le un'evore lette e panduti, insomma, bisognava anche riguardarlo. E che ti aspetti tu, appunto, Elisa, di questa edizione?
1: Ma Chiale, che festival è così vicino al cuore di bottega e di noi che mettiamo tutto l'anno per organizzarlo insieme al Comune di Prat, Proloco, e grazie ai finanziamenti ovviamente della Regione e della Fondazione Friuli, che alle un momento rappresenta 3 dis di veramente di contentezza per tutti. Non si aspettino un pubblico. Il fatto che arrivi su Int di ogni banda in grandissimo numero, ma si aspettano di avere un pubblico limitato ma tanto attento. E alle cose che le succedono agli anni passati, no? Magari presentazioni per 30, 40, 50 persone, non un flumbin, però che le persone salì, che arrivi, che fanno tanti chilometri, anche veramente di lontano, che prenotano con mesi di anticipo per riesci lì, sta 3D, se sta dentro a tutti questi stories, al
0: Bene.
1: crea una comunità veramente
0: E
1: preziosissima, ecco,
0: allora,
1: così aspetti.
0: grazie anche per queste parole, Elisa Coppetti di Bottega Errante, buon festival, Caltac con voi, estensioni dentro le letterature di confine in Val Pesarine. Grazie Elisa, mandi.
1: Grazie a voi, sospetti in su.
0: Mandi un tocco di musiche e dopo si fevele dagli Udri.

0: E allora tornin par fevelà la seconda parte da trasmissione di Vue Vina se vinchia sis di giunche di Vue o fevelin di dedicate agli ultimi appuntamenti in cast fin di settimane che di Vue fino a domenica e caratterizzeranno le ultime par di Flux Iudri, il festival dedicato alle valorizzazioni, alle storie e alle tutele dal Flum Iudri. Par fevelà di cast e dagli ultimi appuntamenti, tra l'altro attacca di Usgnot, mi par con di Terra e di Vino di Matteo Bellotto, le presentazioni dal libri alla subida di Cormons, o vin ospite le presidente da Associazione Iudrio, che è Elena Gasparin. Mandi Elena.
1: Mandi a Luce.
0: Dunque, al di là dall'ultimo appuntamento che sono cast fin di settimane, c'è rassegna di estate, sono ridotte con le importanze da firme dal contratto di Flum.
1: Questa è stata la quarta edizione del Festival Flux Iudri, che non altri vari in part-time de van, perché le ade direttamente anche al contratto di Flum Iudri, e in particolare che, come tu hai detto tu, perché qui è stata proprio la firma dal contratto di Flum. Il contratto di Flum è un strumento praticamente di pianificazione sovracomunale che dà l'opportunità di tenicon di viodi dal Flum insieme, duci soggetti privati e anche pubblici, e dà l'opportunità di mettere ad un tutti le azioni che sono strategici proprio per la valorizzazione e la tutela del Flum. No, altri svinvut dall'uvion a novembre 2025.
0: Purtroppo sono anche morti delle persone, insomma.
1: Esattamente. E chi te lo becca, la partata evidenzia anche molto di più il problema, perché se non tu non tu fai manutenzione proprio è un problema, no? E chi corse da che sono praticamente considerati di solito più marginali, se non si vio di loro praticamente può creare effettivamente dei problemi tan importanti. Allora, noi altri stiamo lavorando su questo progetto da Nus Ains e come finalmente si arrivate a chi sottoscrizione del contratto. Sì. Ed è stato tan importante per noi altri, ma per Duce, perché anche i comuni si sono rinduti con delle importanze. E quindi KISS Festival è stato un momento importante per evidenziare KISS importante progetto, ma anche per fedelà e far valorizzare tutte che è il patrimonio di questi territori.
0: Sicuro.
1: In particolare, Busniot, Severin, sì, con il Vince Sis di Zuin, Severin con Matteo Bellotto, e quindi si federerà in particolare da IOMS e dalla parte enogastronomica.
0: Sì, da cultura del territorio, da tiare anche, no?
1: Da tiare. Esattamente, perché tra l'altro Matteo Bellotto è veramente una persona che è un gran divulgatore, e quindi conta il territorio proprio da un punto di vista di un uomo che lavora anche dal consorzio dei Colli Orientali, e quindi io divisino proprio le problematiche e le caratteristiche delle aziende agricole, è un lavoro importante. E dopodiché viene appunto il Vince Siest invece di Zuin, che è una ciaminade, e alla scoviarte di una cabina elettrica che viene a Cormons in via Filande, e che sarà praticamente il

0: di un bellissimo murales realizzato da Michele Nardon, con scritte tan particolari di Fabian Ritz, e Voirut proprio.
1: Il grande Fabian Ritz.
0: Esatto, esatto. E quindi scominciamo di lì, facendo una ciaminade, che scommette un po' più tardi, sia quel che vedi interessato a sé che le cial, attorno alle 6 mesi di sera. Rivin alla Glesiute di San Quirin, che è bellissima, proprio lungo il flume, e lì sarà un concerto e dopo il brindisi all'azienda agricola per Esin.
1: E dopo domenica avesse anche un spettacolo da Ville Butussi con le lavandere, no?
0: Esattamente, e anche lì è la storia, no? Il Leon proprio storico dal flume con la popolazione, con gli femminis che utilizzavi anche da quel punto di vista lì il flume e si contavi gli stories, no? E dopo praticamente è un'evoluzione, no? Dalle am del flume che era veramente prima tal passato era una questione di sopravvivenza, no? Cubò e le am e chiaramente le cambiate la società tutto, però vin di pensare che il flume è lì, è una grande risorsa e che tu vin convivi e in armonia con il flume, con l'aghe, con queste risorse.
1: Tra l'altro ho anche un minuto e mezzo, però vi voglio ricordare degli appuntamenti che ho avuto in queste rassegne. Io i B11 sei stato nelle conferenze sulle mostre, sulle orme del paesaggio Mocchiuti e dei Gironcoli, tra ciò che si vede e ciò che si vive, e anche un filmato ai 12 di giugno, Restituire spazio ai fiumi, di Roberto Pizzuti, in ta sala civica di Cormons. Perché che sì, progetti artistici, le hanno però la sensibilizzazione di un tema importante come quello della salvaguardia di un flume strategico, anche ma importante per questi territori.
0: Esattamente, per noi è fondamentale, no? E quindi vivi il flume dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista proprio di una responsabilità che vince per proprio evitare, anche se si può, che i dramma che sono già stati appunto a novembre, no? E quindi il festival è sì un percorso anche culturale, storico, ma anche scientifico e di approfondimento. Tra l'altro, in nostra regione sono tantissimi contrasti flums che stanno a fin, sono più di 100 comuni tra l'altro che sono proprio da ur a chi scontrasse, e quindi lei è una realtà, un lavoro importante, importante.
1: Io ovviamente ho invidi tutti là a Ciri Flux Udri su Google e ho chiattato tutte le informazioni anche se voi di partecipare di Usgnot fin a domenica, e ho ringrazio ovviamente per essere state con noi e per venire presentate queste realtà in generale alle presidente dell'associazione Udri Elena Gasparin. Grazie anche ovviamente a Ugo Nicoletti pal mixer audio. Noatris o tornarin settimane che ven, e quindi un buon fin di settimane a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltadors, e non resting sempre qui su Radio 1 Rai, ovviamente settimane che ven sempre con voi o fevelin di mandi a tutti.

0: Ed era ultimo qui all'Estate in Onda su Radio 1, tra l'altro ultimo sarà in concerto qui alle porte di Roma a Tor Vergata, attesi 250.000 spettatori, recordman dei concerti.
1: Sì, immagino quanti tra Niccolò quegli spettatori si siano appena lasciati o magari insomma un momento, sai che i concerti di ultimo raccolgono una platea variegata.
0: Sì, romantici poi.
1: Appunto di romantici, anche di persone col cuore spezzate, tipo me che qualche anno fa andai al concerto di ultimo per piangere. Qui con noi abbiamo il nostro Leonardo Bocci, ancora.
2: Sì,
1: resiste?
2: Sì, resisto, non so, beh, sta freschi, quindi io rimango qua pure dopo, non so dopo che c'è, ma rimango.
1: Va bene.
2: Non voglio uscire da qua.
0: Tu resta con noi, ci divertiamo, siamo insieme.
1: E in questo momento, insieme a Leonardo Bocci, è anche collegata un'antropologa molto molto famosa, insomma, che lavora tanto anche attraverso i social, Cristina Cassese, benvenuta.
3: Grazie, buon pomeriggio a voi e a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Grazie Cristina, possiamo darci del tu?
3: Ma certo.
1: Ok, grazie. Grazie Cristina, oltretutto tu sei un'esperta, una studiosa dei comportamenti, no, e delle culture umane, insomma, di questo periodo, poi ce n'è bisogno, no?
3: Esatto, esatto. L'antropologia si occupa proprio di questo, di osservare il modo in cui gli esseri umani si comportano e di provare a capire perché fanno quello che fanno.
0: Senti Cristina, noi oggi stiamo parlando, no, di souvenir, di ricordi di viaggio, quindi insomma tutto ciò che portiamo a casa dalle vacanze, che magari lo portiamo per noi stessi o ancora di più lo regaliamo o lo riceviamo in regalo. Ma cosa c'è dietro questa, cosa c'è dietro la voglia di regalare qualcosa, dietro un souvenir? Cosa si nasconde?
3: È un tema molto interessante, perché il viaggio comincia sempre da casa, no? Si comincia a viaggiare in realtà nel momento in cui si inizia a immaginare il luogo che si visiterà, e oggi poi con l'abbondanza di contenuti multimediali che abbiamo legati appunto al tema dei viaggi, del turismo, eccetera, ciascuno di noi si costruisce un'idea del posto dove andrà già molto prima di esserci fisicamente. E se da un lato questo è un vantaggio, perché chiaramente ci dà la possibilità di avere maggiore consapevolezza rispetto alle scelte delle nostre destinazioni, dall'altra parte però è anche un limite, perché si parte già con un'idea e poi diciamo che a volte si perde anche un po' la meraviglia della sorpresa di certi aspetti che rimangono diciamo un po' nascosti. E i souvenir sono molto interessanti come oggetti, perché sono dei trofei di viaggio, è così che li descrive un antropologo molto importante che si è occupato di questi temi, che si chiama Duccio Canestrini, e lui dice proprio sono dei trofei perché rappresentano un pezzettino di quel luogo che noi portiamo via insieme a noi, è la prova che siamo stati davvero lì.
1: Ma io ho una domanda, ma molto spesso, no, prima ridevamo, scherzavamo con Leonardo Bocci e con Vale sui souvenir un po' bruttini, no, che spesso noi compriamo, calamite improponibili, magliette. La mia domanda è, si è perso il gusto di dedicare tempo alla scelta di un regalo pensato? Infatti notavamo anche che non si scrivono più cartoline, no? C'è la fretta di fare, quindi si perde un po', no, l'essenza poi di quello che si fa?
3: Beh, in parte sicuramente questo è vero, la nostra è una società, un'epoca caratterizzata dalla velocità, quindi tendiamo anche quando siamo in vacanza, per assurdo, in cui dovremmo rilassarci, no? E prenderci un po' più di tempo, in realtà tendiamo a fare sempre un po' le cose di fretta e quindi magari appunto entrare nel primo negozietto di souvenir in genere piuttosto brutti, perché in effetti non sono oggetti bellissimi, però è anche vero che non sono oggetti pensati per essere belli, ma per rappresentare qualcosa che ha a che fare con l'immaginario di cui parlavo prima, quindi con qualcosa che non è tanto inerente al luogo che abbiamo visitato. Quelli non sono oggetti che le persone del posto comprerebbero mai, mm-hmm. no? Esattamente come noi non, difficilmente insomma ci compriamo la calamita con
0: scegliamo
3: il Colosseo.
0: Un po' almeno peggio, dai.
3: Esatto, quindi fa sempre parte di quell'immaginario che appunto noi abbiamo costruito.

0: molto prima ancora di partire. E rispetto poi al discorso delle cartoline, secondo me varrebbe la pena pensare di recuperare questa tradizione.
1: Sono d'accordo con te, Cristina. Senti, Cristina,
0: vero?
1: Qui sì, assolutamente. È una cosa molto carina e che poi, no, anche negli anni la puoi andare a rivedere. Io vado spesso a rivedere.
2: E occupano anche poco spazio le cartoline.
1: Sono abbastanza, no? Le metti tutte vicine lì sulla scrivania e le lasci.
0: Sì.
1: Quindi è una cosa carina. Cristina, ti dicevo che qui in studio con noi abbiamo un attore, un regista, un content creator, si chiama Leonardo Bocci. Probabilmente l'avrai visto tantissimo sui social. Lui ci diverte,
3: no? Magari no, magari
1: come
3: no.
1: Va no?
0: Certo.
1: Vabbè, però, c'è Leonardo Bocci con noi.
3: Ciao,
1: che però
3: piacere.
1: Ti voleva fare una domanda.
3: No, vabbè, io nel senso sono meno professionale di loro, quindi ti faccio una domanda un po' più tranquilla, diciamo, meno sui souvenir. A parte, vabbè, potrei starne a parlare con te per ore di relazioni, però vabbè, non ti faccio domande sulle relazioni, perché
1: dopo
3: comportamenti delle persone, insomma, comportamenti delle persone, insomma, poi mi lasciano il contatto. No, ti volevo fare una domanda. Perché l'essere umano sente il bisogno d'estate, ma anche in altri periodi dell'anno, quando c'è un grande evento, d'estate ovviamente c'è l'evento che tutti vanno in vacanza, di chiederti continuamente dove vai in vacanza? Cioè io sono tartassato dalle persone, qualsiasi persona...
1: Adesso te lo chiediamo anche,
3: dove vai, ma che fai,
1: anche noi.
3: Ma che fai in vacanza? Ma che fai quest'anno? Ma dove vai agosto? Ma che fai? Sempre, qual è questo bisogno?
2: Il tipo, cioè, che fai a Capodanno comunque.
3: Esatto, esattamente, infatti in quell'evento lì, a Capodanno, a Natale, insomma.
1: Grandi appuntamenti.
3: Perché? Perché la gente vuole diciamo far vedere che va in un posto più bello, perché vuole, insomma, vuole far vedere.
0: Beh, sì. Sì, sicuramente c'è una dimensione legata allo status sociale.
3: Ok.
0: Quindi dimmi che vacanza fai e ti dirò chi sei,
3: okay,
0: no?
3: Perfetto.
0: Il senso è un po' quello. A seconda del tipo di vacanza che si decide di fare, e allora vuol dire che puoi permetterti determinate,
3: certo,
0: cose, eccetera. Ma poi più in generale mi verrebbe da dire, le vacanze che decidiamo di fare o il modo in cui scegliamo di passare il Capodanno, no? Momenti così importanti,
3: sì,
0: nella nostra vita sociale, raccontano di noi. Raccontano chi siamo, quali sono i nostri gusti, quali sono i nostri desideri, quali sono le nostre ambizioni. Quindi è una forma di curiosità che ha a che vedere con la conoscenza, con la relazione, col desiderio di creare un legame.
3: Quindi la vedi come una cosa positiva, insomma, non come una rottura di scatole, diciamo.
0: Oddio, questo poi come
1: vediamo il bicchiere sempre molto
3: sempre
1: mezzo pieno.
3: Mezzo pieno. È come quando chiedi il lavoro a una persona che non conosci, che lavoro fai? Che lavoro
0: sì,
3: fai?
0: Esattamente, okay, è un po' la stessa cosa.
3: Okay.
1: Cristina, ma tu quindi ami spedire cartoline, portare a casa souvenir?
0: Sì, io devo dire che mando ormai da diversi anni, mando sempre una cartolina ai miei nipoti, Alberto e Martina, che hanno 9-8 anni. E lo faccio perché credo che sia appunto una pratica che rafforza il nostro legame. E poi la cartolina bisogna sceglierla, bisogna scriverla, quindi pensare anche, no, a come...
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buongiorno da Daniele Lettigi in diretta da Trieste per il giornale radio dell'ora della Venezia Giulia di venerdì 26 giugno 2026. Oggi ci occuperemo della piattaforma logistica nell'ex area della Ferriera di Trieste, della nuova proroga per la maxi perizia sulle spoglie di Liliana Resinovic e del nuovo rappresentante della comunità italiana al Parlamento croato. Apriamo dunque con i temi dell'economia. Continuano i lavori nell'ex area della Ferriera di Trieste. Al suo posto un moderno terminal da quasi 4 ettari. La nuova piattaforma logistica entrerà in esercizio tra pochi giorni.
6: L'area, la prima, un tempo occupata dalla ferriera, ora è pronta, circa 37.000 metri quadrati con 200 stalli, verranno messi a disposizione subito con un'occupazione anticipata in vista del bando per HHLA PLT Italy, il terminalista sbarcato a Trieste 5 anni fa che potrà così rispondere alla domanda di traffico merci RoRo dalla Turchia sempre in crescita. È stata riqualificata un'area industriale storica e molto impattante dal punto di vista ambientale. HHLA ha realizzato la messa in sicurezza permanente del sito, isolando i materiali presenti nel terreno. La pavimentazione è composta da sottofondo cementato, geomembrana impermeabilizzante e calcestruzzo fibro rinforzato. Guyon Querner, HHLA PLT Italy.
7: Cosa importante del progetto è che abbiamo cercato di riutilizzare il più possibile i materiali esistenti nell'area per ridurre l'impatto ambientale.
6: Piattaforma logistica che entrerà in esercizio tra qualche giorno.

0: Il molo ottavo resta l'obiettivo di lungo periodo, un nuovo terminal container e ci sarà bisogno della stazione dello svincolo autostradale, elementi cruciali per tutti gli operatori del porto per poter utilizzare Trieste come porta d'accesso all'Europa centrale.
1: Le prime aree vengono già messe a disposizione alla PLT per le prime attività terminalistica. Stiamo creando un'area di più o meno 37.000 metri quadri con parcheggi ro-ro.
0: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Da mercoledì 1 luglio torna al volo fra Ronchidei Legionari e Milano. Sulla tratta opererà Aero Italia con tariffe su misura per i residenti in Friuli Venezia Giulia. La presentazione ieri all'aeroporto. Ascoltiamo.
3: Due voli al giorno alle 7.30 del mattino e alle 18 partenza dal Trieste Airport e atterraggio a Linate per un'ora netta di volo. Dal 1 luglio riprende il collegamento aereo con Milano operato sino a pochi mesi fa da ITA Airways. Ad aggiudicarsi la tratta che garantisce la continuità territoriale il vettore Aero Italia, società costituita nel 2022. Spiega l'amministratore delegato Gaetano Intrieri.
4: Siamo una compagnia abbastanza specializzata nella continuità territoriale, visto che di fatto vogliamo il 95% della continuità territoriale sarda e anche in Sicilia. Ci sarà un aeroplano forse più adatto a questo tipo di collegamento. Alla fine in linea d'aria non c'è una grande distanza, quindi usare i modernissimi ATR Turbo Pro 600 secondo me è l'aereo giusto per questo collegamento.
3: Dal Trieste Airport nella stagione estiva si volerà anche su Olbia e Alghero, rotte operate sempre da Aero Italia. Traffico passeggeri dunque è ancora in crescita per lo scalo regionale. L'amministratore delegato Fabio Gallo.
5: Le nostre aspettative di crescita in quest'anno si attestano su base annua intorno al 6-7%, quindi un anno di consolidamento rispetto alle grandi crescite che ci sono state in passato. Siamo andati particolarmente bene nei primi tre mesi dell'anno, dove abbiamo riscontrato più o meno un più 11%, mentre in quest'estate ci stiamo attestando intorno al 5-6%.
3: La rotta su Milano sarà operata per 7 mesi a fronte di una compensazione per la continuità territoriale di oltre 2 milioni di euro, metà dei quali messi dalla Regione e l'altra metà dallo Stato. Gli uffici regionali stanno già lavorando al nuovo bando di gara per i successivi 3 anni perché, spiega il presidente regionale Massimiliano Fedriga, l'alta velocità ferroviaria su Milano non può essere l'alternativa. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La cronaca giudiziaria, 90 giorni in più per completare la maxi perizia sull'omicidio di Liliana Resinovic. Lo ha deciso il giudice dell'udienza dell'incidente probatorio, accogliendo la richiesta del collegio peritale. Il nuovo termine per il deposito degli elaborati è stato fissato all'8 ottobre, una proroga motivata dalla necessità di ultimare gli approfondimenti scientifici sui numerosi reperti sequestrati, tra analisi genetiche, merceologiche e dattiloscopiche, ritenute ancora indispensabili per arrivare a una ricostruzione il più possibile completa della morte della donna nel dicembre 2021 a Trieste. Nella stessa udienza è stato inoltre conferito al perito Roberto Gennari l'incarico di eseguire l'accertamento dattiloscopico sui sacchi che avvolgevano il corpo della donna. Un esame già disposto dal GIP l'8 luglio dello scorso anno, ma rimasto finora senza un formale conferimento. L'obiettivo è verificare l'eventuale presenza di impronte o altre tracce utili alle indagini. All'udienza non hanno partecipato gli avvocati dei familiari di Liliana Resinovic, Nicodemo Gentile, Federica Obizzi e Antonio Cozza. In una nota sostengono che il procedimento possa ormai proseguire anche senza il contributo della parte offesa. I legali sostengono inoltre di aver già depositato ampie memorie tecniche e ritengono che il fascicolo contenga gli elementi necessari per una decisione. Contestano inoltre la scelta di proseguire con nuovi accertamenti, compreso quello dattiloscopico sui sacchi, definiscono ormai irragionevoli i tempi dell'inchiesta e chiedono che si arrivi rapidamente a una decisione. La Guardia di Finanza celebra i 252 anni dalla fondazione. A Trieste, nell'occasione, sono stati resi noti i numeri dell'attività dell'ultimo anno.
6: Sono oltre 258 i chili di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina, marijuana e hashish, sequestrati dalla Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia da inizio 2025 a oggi, mentre sono oltre 2 milioni i prodotti contraffatti sequestrati dalle fiamme gialle regionali, accanto a 2.000 litri di bevande e 220.000 chili di merce agroalimentare nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata. Dati diffusi in occasione delle celebrazioni per il 252esimo anniversario della Forza di Polizia Economico-Finanziaria, commemorato a Trieste da una cerimonia alla caserma Campo Marzio alla presenza di numerose autorità. Due le modalità di azione, sia repressiva per reati già compiuti, sia preventiva. Come chiarisce il comandante regionale della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia, generale Fabrizio Nieddu.
7: Queste attività sono svolte a livello

0: Possiamo dire a 360 gradi su tutto il panorama degli illeciti finanziari ed economici. Nel caso di specie sul territorio friulano abbiamo individuato diversi fenomeni illeciti, prevalentemente di passaggio, con qualche radicamento, come per esempio le fabbriche di tabacchi lavorati esteri abusive.
1: E se sono 249 le tonnellate sequestrate di tabacco lavorato, 10 gli arresti e 2 fabbriche clandestine identificate, in complesso sono stati 28.000 gli interventi compiuti a fronte di 1.630 indagini. In materia fiscale poi sono stati sequestrati oltre 13 milioni di euro e individuati 266 evasori totali, mentre sono emersi 1.370 lavoratori in nero. Gli ambiti di attività, tutela di imprese e cittadini sono numerosi e spaziano dai rifiuti pericolosi fino ai controlli sull'esecuzione degli appalti pubblici. Diverse anche le difficoltà. Ancora Nieddu.
0: Le difficoltà sono quelle di affinarsi sempre e in anticipo rispetto a sistemi che si evolvono nel campo criminale e quindi di stare il più possibile al passo coi tempi a livello tecnologico e di azione, di analisi e di intelligence.
1: Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La politica croata, giornata storica ieri per la comunità nazionale italiana in Croazia, con Marin Korva che è diventato ufficialmente il suo rappresentante al Parlamento di Zagabria, prendendo il posto di Furio Radin, che ha lasciato il suo seggio dopo quasi 34 anni di presenza ininterrotta. Korva ha 45 anni e di recente è stato eletto anche presidente dell'Unione Italiana. Davanti a lui si aprono molte sfide, dalla scuola all'informazione radiotelevisiva in italiano, passando per il rafforzamento dei rapporti tra Croazia, Italia e Slovenia. Radin, dal canto suo, nel congedarsi dall'aula, ha ricevuto un applauso unanime da tutto l'emiciclo. Nel tracciare un bilancio della sua lunga attività parlamentare, ha sottolineato come il clima politico sia profondamente cambiato nel corso degli anni. Una volta, ha detto, litigavamo sui problemi, oggi litighiamo con le persone, e ha evidenziato la necessità di recuperare un confronto più orientato ai contenuti e meno agli attacchi personali. Radin ha poi evidenziato i progressi compiuti negli ultimi decenni in materia di tutela delle minoranze nazionali. A suo giudizio, grazie al lavoro svolto insieme agli altri rappresentanti delle comunità minoritarie, sono stati compiuti importanti passi avanti nel rafforzamento dei diritti e della posizione delle minoranze all'interno della società croata. Razionalizzare l'uso dell'acqua è il messaggio che i comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino rivolgono alla cittadinanza attraverso una raccomandazione congiunta firmata dai rispettivi sindaci. L'iniziativa nasce a seguito della segnalazione dell'acquedotto del Carso, gestore del servizio idrico locale, che ha evidenziato un significativo aumento dei consumi d'acqua. Il rischio è che si determini una riduzione delle portate e delle pressioni della rete idrica, oltre a una sensibile diminuzione delle riserve accumulate nei serbatoi. L'appello è rivolto sia alle cittadine e ai cittadini, sia alle attività economiche presenti sul territorio dei tre comuni affinché limitino i consumi non essenziali. Tra le misure consigliate, il controllo periodico degli impianti idrici e di irrigazione per individuare eventuali perdite, l'utilizzo di dispositivi che favoriscano il risparmio idrico, l'impiego di lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico, la preferenza per la doccia rispetto alla vasca da bagno e il riutilizzo dell'acqua impiegata per il lavaggio di frutta e verdura per l'irrigazione di piante e giardini. Viene inoltre raccomandato di evitare inutili dispersioni d'acqua durante le attività quotidiane. Un progetto per promuovere lo sport e la socializzazione tra gli anziani. Lo ha pensato l'Unione Italiana Sport per Tutti di Gorizia e noi siamo andati a sentire.
3: Popolazione che invecchia, processo che in Friuli Venezia Giulia coinvolge il 27% delle persone. Trieste, Udine e Gorizia sono tra le prime 25 province con età maggiore. Diventa sfida se si guarda alle persone con più di 65 anni che vivono da sole, l'11%. Un cambiamento demografico che la WISP vuole affrontare attraverso lo sport. Il progetto si chiama Age e punta a mettere insieme comuni, ASL e associazioni del terzo settore per mettere in campo proposte che possono essere di ginnastica in palestra, attività in piscina, ciclismo, fino ai gruppi di cammino. Sara Vito, presidente WISP Friuli Venezia Giulia.
4: Da un lato assolutamente contrastare, diciamo, le malattie, quindi soprattutto le patologie più croniche attraverso la pratica dello sport, di uno sport per tutti, quindi facilmente accessibile, anche economicamente facilmente accessibile, e dall'altro lato il contrasto appunto alla solitudine.
3: Il comitato WISP di Gorizia sarà promotore di due progetti che uniscono attività fisica, socialità e valorizzazione del territorio. Il primo si chiama Spazi d'Argento, ovvero lo sport nelle piazze, nei cortili e nei parchi, proprio nella città che ha la maggiore percentuale in metri quadrati di spazio urbano per abitante. Enzo Dall'Osto, presidente WISP Gorizia.
5: E in più la possibilità con l'altro progetto

0: detto di fare delle sane passeggiate che vanno collegate con la storia del nostro territorio e l'enogastronomia.
1: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Termina qui il giornale radio dell'ora della Venezia Giulia. La linea passa adesso a sconfinamento.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console, un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Grazie e buongiorno a tutti e a chi ci ascolta.
1: Allora, partiamo dall'inizio del titolo.
0: Sì, partiamo dall'inizio. Poi la cifra normale, che è quella che noi presentiamo come giornale, è questa foto centrale che ci dice un po' l'elemento, diciamo, più importante forse che ha toccato questi ultimi tempi, che è il Salone del Libro che si è tenuto a Torino.
1: A metà maggio.
0: Sì, a maggio, dove praticamente la storia della frontiera adriatica è stata molto molto presente, ricordando che praticamente questa è stata un'edizione che ha visto 254.000 visitatori, dei quali meno di 35 anni, metà dei quali. E nella sostanza c'era lo stand della Bancarella, il Salone del Libro dell'Adriatico Orientale, che è quindi organizzato dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, insieme al Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana, Estriana, Fiumana e Dalmata, con la collaborazione di Federesuli. Quindi c'era rappresentata tutta praticamente la realtà delle associazioni degli istriani, fiumani e dalmati, con tutte le loro, diciamo, produzioni di tipo letterario.
1: Sì, ecco. Infatti avevamo fatto anche un'altra puntata in quel periodo, a consuntivo, alla fine, e il primo giorno di inaugurazione con Lorenzo Salimbeni, Renzo Codarin.
0: Io vorrei leggere questo. Normalmente non leggo le cose che scrivo, tra l'altro io scrivo molto poco, faccio il giornale piuttosto, mi piace. E allora vorrei leggere questo perché riflette un po' il mio pensiero, che in questo momento in qualità di direttore è anche il pensiero che io cerco di esprimere attraverso, certo, questa testata. La letteratura come memoria. Il mondo salvato dai ragazzini è l'appello universale di Elsa Morante, ma è anche un bel posto dove stare, ma tra fanciullezza e poesia, tra libri e autrici, autori, filosofi e scienziati, pensatori e artisti, illustratori e sorrisi, musica e silenzio. Ce lo ricorda la direttrice del Salone del Libro, Annalena Benini. E da questo molto è stato rivolto l'impegno dell'associazionismo degli esuli giuliano, istriani e fiumani o dalmati, presenti al Salone di Torino, con la propria variegata produzione letteraria. E se la letteratura, nelle sue varie modalità di comunicazione, ha lo scopo di conservare la memoria guardando al futuro, sono i giovani ad essere i principali destinatari, anche i ragazzini. La frontiera adriatica non è solo una linea tracciata sulle carte, è una ferita, un esodo, un intreccio di lingue e identità che hanno cambiato il volto di Pola, Fiume, Zara, di tutta l'Istria e della Venezia Giulia e della Dalmazia. La storia ci dà i fatti, date, trattati, numeri. La letteratura ci dà le persone. Attraverso romanzi, poesie, testimonianze e monologhi, la frontiera smette di essere un confine geografico e diventa memoria viva. Diventa la voce di chi ha perso la casa, di chi ha scelto di restare, di chi è cresciuto tra due bandiere. Perché la letteratura? Perché conserva ciò che i documenti non possono: l'emozione, il dubbio, il tono di una frase detta l'ultima volta in dialetto. Trasmette la storia alle nuove generazioni senza trasformarla in una data da studiare a memoria. La rende esperienza. Guardare al futuro della frontiera adriatica significa quindi fare i conti con la memoria, non per rimanere bloccati dal dolore, ma per costruire ponti. Un futuro di convivenza nasce solo se i ragazzi conoscono tra le tante le storie di Anna Maria Mori e Nelida Milani di Pola, la prima andata, la seconda rimasta, raccontate nel loro libro epistolario Bora. Se capiscono che l'identità non è un muro, ma dialogo. Questo numero di giugno della Nuova Voce Giuliana, con altra letteratura presentata fuori salone, vuole essere proprio questo, un ponte, pagine che parlano al presente per evitare che l'Adriatico torni a separare invece che unire. La letteratura qui non è nostalgia, è strumento di conoscenza e responsabilità, perché salvare il mondo, come dice Elsa Morante, spetta ai ragazzini e comincia da una storia raccontata bene.
1: E c'erano tanti ragazzini. A Torino.
0: Poi continuiamo con le nostre storie a Estoria, cioè a Estoria anche le nostre storie appunto sono state presenti.
1: Da Torino a Gorizia, no?
0: Da Torino a Gorizia, sì, scusate, Estoria si è svolta nella fine di maggio, dal 28 al 31 maggio, e tra le cose presentate appunto c'erano due libri, quello di Roberto Spazzali, Lontano da qui, storia dell'emigrazione giuliana nel mondo, che ha visto praticamente

Prima parte di Sconfinamenti di oggi, venerdì 26 giugno, che dedichiamo al mensile La Voce Giuliana di questo giugno. E con noi in studio il suo direttore Antonio Schiavulli, con il quale sfogliamo questo ultimo numero appunto della Voce Giuliana. Benvenuto a Sconfinamenti.

0: spazzali, conversare con Lucia, la giornalista Lucia Bellaspiga. Qui era presente anche l'amica, dico amica perché ci ritroviamo a fare delle letture teatrali insieme, Sara Alzetta, che con la sua veramente maestria, insomma, riuscita anche a commuovere leggendo le frasi appunto di alcuni esuli che riportati nel libro di Spazzale. Poi nella stessa giornata era presente Mario Ravalico, che dopo ci tengo a leggere una cosa sua, ma comunque Mario Ravalico presentava il martirio di Francesco
1: Bonifacio.
0: Bonifacio, il suo libro che lui sta portando in giro, e sappiamo che Mario Ravalico è impegnato ormai da anni nella ricerca anche con le autorità croate per quanto riguarda il recupero
1: Recupero.
0: delle spoglie
1: L'abbiamo avuto
0: di
1: ospite
0: Francesco
1: ben due
0: Bonifacio.
1: volte
0: Sì.
1: qua a Sconfinamenti,
0: Poi
1: esatto.
0: parliamo del monumento dedicato a Pietro Ciscutti a Pola, che, insomma, questo, che è stato un benefattore, creatore di due, sì, ha realizzato due teatri nell'Ottocento e Novecento, e praticamente è stato restituito un po' alla gloria, ma soprattutto al riconoscimento, portando via le spoglie che erano state poi un po' abbandonate negli anni. Un'altra cosa interessante, continuando a parlare di libri, all'interno dell'associazione è stato presentato il volume di Enrico De Piera, Dal mio diario, che è stato realizzato con la curatela del professor Denis Visentin, che ha discusso con il nostro presidente Giorgio Tessarolo e anche con Marino Baldini, che è uno storico dell'arte. E la cosa interessante è che, come è stato detto, con queste memorie di quest'uomo che ha vissuto, è stato l'ultimo italiano che viveva ad Antignana, è una specie di purpurì di emozioni e di racconti che si mischiano dalla cucina, alla storia, alle persone. Una persona di una grande generosità, una grande bontà, dove non c'è un filo logico, però a me è successo, io l'ho sfogliato e questo libro, francamente, è bello da leggere saltando da una pagina all'altra per vedere questi pezzi di vita che ci riportano a quei tempi vissuti da questo Enrico De Piera, un grande uomo. Trieste, parliamo del monumento alle vittime delle foibe nel lago Panfili, e poi si ritorna sul premio Tanzella perché Andrea Tenci, che fa parte della giuria, praticamente racconta le sue emozioni di albonese al Tanzella, cioè ricordando soprattutto gli autori che sono stati premiati, appunto tutti, diciamo, di origine albonese. Parliamo di Trieste e Firtina unite dal mare, questo è un fatto che è accaduto di gemellaggio. Ormai il rapporto con Fertilia è molto sentito. Insomma, sappiamo che è sempre presente praticamente Fertilia anche in occasione della Barcolana. Ormai c'è un gemellaggio che si rinforza anche con questo molo praticamente a Barcola, con questo molo appunto dedicato a Fertilia. San Servolo, qui c'è una nostra associata che parla del patrono di Buio, è praticamente Maria Grazia Dussi. Dal Giubileo degli Esuli a quello di San Francesco, omaggio a Chiaduti Fiumani. Ecco, questo del Giubileo degli Esuli vorrei ritornare, perché qui ci sono delle parole di Mario Ravalico che mi sembrano molto interessanti da sottolineare. Leggo.
1: Prego.
0: Lo scorso 25 aprile, assieme a tantissime altre persone, assieme a mia moglie, ho partecipato sull'isola di Barbana alle celebrazioni in ricordo del venerabile Egidio Bullesi di Pola, le cui spoglie riposano appunto sull'isola di Barbana presso il santuario mariano. Una giornata intensa. Comunque, sì, vado un po'
1: Sì,
0: avanti,
1: è un po'
0: un po'
1: lunga.
0: troppo, credo che momenti significativi della giornata, appunto l'orazione pronunciata da Lucia Bellaspiga, poi si racconta ancora della morte purtroppo di tanti. Del resto questo è un campo che conosce molto Mario Ravalico. Infatti dice che a un certo punto si è soffermato, insomma, sul ricordo di quei frati spesso dimenticati che non conosciuti affatti, come padre Placido Cortese, torturato, ucciso dalla Gestapo nel bunker di Piazza Ober da Trieste, oppure come padre Emanuele Ongaro, ucciso con una mitragliata a Pisa sulla porta del convento di cui egli era guardiano. Così questi efferati, come

0: sappiamo, no, di un fidei di questi sacerdoti che dove praticamente hanno pagato con la vita la loro come dire, fede, fede e militanza. E che comunque, insomma, se andiamo a guardare a cuore, andiamo a guardare la storia senza distinzione nemmeno di nazionalità, ne sono morti tutti, croati, sloveni e quant'altro, e italiani in particolare. Comunque, ecco, quella che mi piace come frase che sottolineo è quando Mario Ravalico dice: quello che è certo è che in tutte le dolorose vicende occorse non è stato ricambiato odio con odio, consapevole che per i cristiani, come ricorda, dava 10 anni fa la giornalista Bella Spiga, riprendendo una riflessione di Don Cornelio Stefani, profughi da Zara, non esiste alternativa al perdono, alla pacifica convivenza. Quindi abbiamo perdonato, ma abbiamo il sacrosanto diritto di ricordare. Ecco, questo penso che sia una cosa fondamentale. Viene citato anche il vescovo Ragnani, che insomma, ha detto parole sempre su questo tema.
1: Poi vedo che ci sono i ricordi di Norma Cossetto.
0: Norma Cossetto, con la grande, io dico, testimonianza di Erminio Dionis, che è una forza della natura, che continua a portare testimonianza nelle scuole. Qui addirittura c'è un abito che viene indossato da una ragazza, da una studentessa, che lei ha rifatto appunto sulla memoria di quello che era stata la sua esperienza e di rapporti. Poi presentiamo la notizia di il romanzo di Paolo Marsi, sempre per parlare di libri, di quanta letteratura, insomma, si produce sul tema, poi, insomma, va al di là del discorso della storia. Ho sentito dire anche degli storici che molte volte la storia, non dico che il romanzo possa sostituire la storia, ma la storia deve essere forse integrata con il romanzo, quello che dicevamo prima.
1: Esatto.
0: Poi qui sempre presente la società sportiva Pulino, che è associata presso la nostra associazione, dove c'è questa attività meritoria che continua dal passato a essere sempre presente.
1: Pulino
0: in questo
1: era
0: caso
1: Isola d'Istria,
0: a Muggia, oggi a Muggia. Poi c'è questa presentazione, praticamente Zoga un carico a Trieste con le carte di Biscola Cristiana. Questa è stata una bella scoperta e novità. Queste carte che sono state realizzate praticamente dal gruppo di giovani che fanno parte dell'Unione Italiana.
1: Abbiamo parlato anche di loro.
0: E quindi è stato presentato, ma soprattutto la cosa interessante è che queste carte sono bellissime, peraltro realizzate dalla nostra Triestina Modiano, no?
1: Esatto.
0: Ma sono talmente belle, ma ricche, per il fatto che all'interno è stata fatta da questi ragazzi una grande ricerca, per cui i simboli, i denari, che diventano in un certo modo, che sono i cristalli, per esempio, del sale. Insomma, qui dentro c'è la storia, in qualche modo, dell'Istria. Questa è un'iniziativa, secondo me, molto, molto, molto interessante. Poi riportiamo così una filastrocca di questa. Questa, tra l'altro, mi ha molto colpito, adesso non sto a leggerla, ma mia madre, che era di Pisino, io mi ricordo, tra i pochi ricordi che mia madre mi ha lasciato, ma insomma, da bambino io sono stato un figlio di esule che non gli veniva raccontato, come tanti è
1: come
0: stato,
1: tanti,
0: no? Non gli veniva raccontato, però questo del fatto, passo per una strada stretta, perdo la beretta la gattrovada, insomma, ecco, questo era una filastrocca che mia madre e anche mia nonna mi raccontava, perché anche lei, come mia madre, era stata esule. Mi piace ricordare sempre che è ancora aperto all'IRCI la mostra Modernismi, che noi abbiamo riportato un po' la storia, un po' le informazioni legate a questa mostra, perché secondo me è di grande livello. Poi chiudiamo, diciamo, più che in modo leggero, io direi in modo bello, anche perché riprende quella foto che ho messo all'inizio di una Lida Valli, che secondo me è una delle, almeno per me, una delle più belle donne del mondo che abbia mai visto. Sarà che essere affezionati in quanto polesana. E qua la vediamo con Gregory Peck e anche in una locandina che praticamente è del tempo. Insomma, sono 20 anni che dalla sua morte e Maria Stella Malafronte, che è una collaboratrice del giornale, ha voluto ricordarla.
1: Bene.
0: Poi ci sono le attività, l'annuncio, anzi mi interessa

0: A dirlo che il 26 settembre, sabato 26 settembre, ci sarà una escursione a Pola, Isole Brioni e Fasana. Va bene, questa è un'opera. Poi lo staranno per esempio Cose Fatte, che abbiamo fatto, diciamo, un'opera teatrale all'interno dell'associazione con la regia di Sara Alzetta. Il 2 luglio avremo Musica e Prosa, un itinerario della memoria con la presenza di Raffaele Sinkovic. Beh, Storie Istriane è fatto, mi sono io, diciamo, dedicato alla lettura di Storie Istriane giovedì scorso con grande soddisfazione.
1: A questo punto direi che abbiamo letto il numero di giugno della Voce Giuliana e ringraziamo il suo direttore Antonio Schiavulli per essere stato con noi e a questo punto ci diamo appuntamento ai prossimi numeri.
0: Ai
1: Insomma.
0: prossimi numeri, stiamo lavorando ovviamente
1: Bene.
0: al numero di
1: Di
0: luglio.
1: luglio,
0: Ok,
1: bene. Grazie ancora
0: grazie.
1: e rimanete con noi per la seconda parte di Sconfinamenti.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, dopo aver avuto con noi il direttore della Voce Giuliana Antonio Schiavulli. In questa seconda parte abbiamo in collegamento Pino Guidi. Pino Guidi, una delle figure più autorevoli della speleologia italiana, esploratore, topografo, studioso, protagonista della nascita del Soccorso Speleologico Nazionale e custode di un immenso patrimonio documentale. Nei giorni scorsi il Club Alpino Italiano gli ha conferito la medaglia d'oro del CAI, il massimo riconoscimento dell'associazione. Con lui ripercorreremo oltre 70 anni di esplorazioni, di avventure e di impegno per raccontare non solo le profondità della Terra, ma anche una vita intera dedicata alla scoperta e alla memoria. Benvenuto a Sconfinamenti, Pino Guidi.
1: Va bene, buonasera, mi dica.
0: Buonasera, come stai innanzitutto?
1: Caldo. Un problema. Ma questo mi pare... E un po' per tutti, no?
0: Sì, un problema comune, infatti. Partiamo dall'inizio, cioè dalla fine, in questo caso. Come, che effetto gli ha fatto ricevere la medaglia d'oro del CAI?
1: A questo qua non lo so, dovrebbe domandarlo a chi me l'ha data. Cioè, io ho pensato sempre di non esserne degno, cioè di non aver fatto cose talmente importanti da meritare una medaglia, ma se me l'hanno data, evidentemente hanno trovato... dei riferimenti precisi.
0: Ma lei infatti recentemente in un'intervista ha detto una frase che mi ha colpito: forse ho avuto semplicemente la fortuna di poter fare tante cose che altri non hanno avuto.

0: avuto l'occasione di fare, ma è stata solamente fortuna?
1: No, non è soltanto fortuna, è il caso. Provi a pensare a quanta gente viene investita sulla strada. Sì. Uno esce di casa 10 minuti più tardi, passa per quella strada 10 minuti più tardi e si salva. È il caso che l'ha fatto investire, uno non sceglie. Per quanto riguarda invece la mia figura, non è tanto diversa. Sono finito nel Club Alpino Italiano, quindi una struttura molto forte, molto ben preparata. E ho avuto la fortuna, o la combinazione, dica lei, di trovare delle persone che mi hanno messo sulla giusta strada, mi hanno sopportato e supportato lungo questa strada, mi hanno indicato cosa fare e come fare.
0: Cioè, pertanto, cioè, ma c'è stato anche un po' di talento, penso che anche lei, se magari una cosa non interessa, dopo magari uno...
1: Ma io sono convinto che un po' di talento ce l'hanno un po' tutti, non tutti hanno la possibilità di farlo valere. Io ho avuto, come ho detto l'altra volta parlando con lei, che ho avuto la possibilità, trovandomi nel Club Alpino Italiano, nella Commissione Grotte di Trieste, di avere come maestri Carlo Finocchiaro, Marino Vianello, Dario Marini, per tantissima gente che mi ha istruito, mi ha accompagnato, mi ha fatto capire cosa si può fare e cosa non si può fare, cosa può essere utile, cosa può essere soltanto un gioco. Quindi sicuramente ci avrò messo del mio come tempo,
0: però,
1: come impegno,
0: dice che...
1: però se non avessi avuto questi supporti, questi amici, questi compagni di viaggio, io li chiamerei così, che mi hanno aiutato in tutti questi anni, non avrei fatto tutta questa strada, non avrei avuto la possibilità di scrivere, di pubblicare, di esplorare, cioè di fare quanto ho fatto e quanto è stato ritenuto quindi degno di questa medaglia. Medaglia che io spiritualmente, se posso esprimermi in questa maniera, condivido con tutte quelle persone che non ci sono più, che mi hanno aiutato, che sono compartecipi.
0: Giusto, giusto. E lei nasce, no, se vuoi fare qualche altro nome che mi stava dicendo.
1: Ma i nomi delle persone scomparse sono tante. Tullio Tomasini, Mario Franco Gerbas. Mi è difficile ricordare così tutti quanti.
0: No, no, certo. Anche perché Tomasini, poi ci ritorneremo, un'altra domanda che volevo farle più avanti. Ma torniamo proprio all'inizio, lei nasce a Venezia ma cresce a Trieste, in una Trieste nel dopoguerra che era una città incredibile. E appunto, che città era quella che lei ha conosciuto da ragazzo?
1: Una città in cui le famiglie la sera, in via Petronio, una via non centralissima ma neanche periferica.
0: No, infatti.
1: Si sedevano con uno sgabellino davanti alla porta di casa a chiacchierare, a prendere il fresco. L'unico pericolo sulle strade erano degli autisti, dei mezzi degli inglesi, non tanto perché indisciplinati, quanto che avendo delle regole di maggio, di marcia diverse dalle nostre, molte volte confondevano la sinistra con la destra.
0: Ah, giusto, sì, è vero.
1: Cioè, noi non ci facciamo caso, ma... Chi ha avuto l'opportunità, non parlo di me, di andare in Inghilterra con la macchina si sarà accorto che non è facile guidare con un senso di marcia diverso dal nostro.
0: No, chiaro.
1: Ecco,
0: chiaro.
1: Era una Trieste diversa che era da un certo punto di vista più politicizzata, da un altro però forse più umana. Io ricordo bene in Piazza Perugino gli americani dell'USIS, era l'ufficio di propaganda americano, che proiettavano dei documentari bellissimi, parlavano in inglese ma a noi ci bastava vedere
0: l'immagine,
1: i pupoli sullo schermo.
0: Certo.
1: Cioè, c'era un modo diverso, ma era un modo diverso perché era un mondo diverso.
0: No, chiaro. Sì, prego, prego.
1: Sì. No, volevo dire non soltanto perché è uscito dalla guerra, ma anche come tecnica.
0: Come tutto, sì.
1: Ecco. E dica pure avanti.
0: No, certo, non volevo chiedere. Poi a un certo punto lei si avvicina al mondo delle cunicole.

0: gallerie sotterranei. Era una fascinazione da adolescente per quel mondo nascosto. È nato tutto così?
1: Ma il discorso è molto complesso, cioè non so quanto tempo abbiamo a disposizione per illustrare queste cose. Quando ho cominciato a frequentare il mondo sotterraneo erano i cunicoli e le fogne di Trieste, e assieme a un compagno di giochi, possiamo dire così, Mario Bussani,
0: Bussani.
1: una persona eclettica e capace quant'altri mai in mille campi. Cioè, una biografia di Bussani porterebbe via parecchie pagine di un libro qualsiasi, ma anche molti minuti, se non ore, di trasmissione radiofonica. Una persona che andrebbe valutata un po' di più di quanto è considerata fino adesso. Comunque, tornando al discorso, con Mario Bussani si pensava di fare qualche atto dimostrativo contro le truppe inglesi che occupavano le città. E l'idea era di penetrare nelle fogne, andare fino sotto i depositi di carri cingolati e vedere in qualche maniera di lasciare un ricordo, ecco, diciamo così.
0: Ah, così proprio una
1: Sì.
0: roba da
1: Per
0: poco.
1: fortuna, questo era nel 54. È arrivata l'Italia a Trieste, abbiamo avuto due Pietro Mica di meno.
0: E lei ha avuto l'incontro, sì, è stato decisivo per l'incontro con Mario Bussani, ma anche con Fausto Biloslavo, giusto?
1: Successivamente con Fausto Biloslavo abbiamo cominciato ad andare in grotta con un piccolo gruppo speleologico. Abbiamo fatto attività con questo gruppo per 2 anni, dopodiché siamo passati al CAIA, all'Alpina delle Giulie, dove abbiamo cominciato a fare attività un po' più, non più seria, più pianificata. E qui abbiamo avuto modo di esprimere al massimo le nostre potenzialità. E questo qua, come ho detto prima, per il fatto che abbiamo avuto degli incoraggiamenti e dei sostegni da parte della dirigenza del CAI di quella volta.
0: Poi lei prima stava dicendo appunto che la vita era tutta un'altra cosa molto diversa rispetto alla vita in generale. E la speleologia com'era fare speleologia negli 50-60 rispetto ai giorni
1: Era
0: d'oggi?
1: una speleologia molto sociale, molto socializzante. L'esplorazione delle grotte, soprattutto qui sul Carso, che per grotta si intendono pozzi, abissi, non tanto gallerie, ci sono, ma sono un po' tenute da parte dagli speleologi. Parlo dagli speleologi di Trieste, ben inteso. E quindi per andare in queste grotte bisogna avere delle scale per fare i pozzi e delle corde per fare la sicurezza a quelli che scendevano sulle scale, quindi serviva molta gente. Il gruppo era considerato come un'unità. E successivamente, negli anni 70, l'apparizione di nuove tecniche, la capacità di scendere e salire soltanto su corda, quindi eliminando tutti i bagagli di scale pesantissime, di corde molto grosse per farsi cura e per recuperare persone e materiali, ha fatto sì che per andare in grotta serviva non più tanto il gruppo quanto una certa abilità, una certa forza fisica del singolo. E questo ha un po' spezzato questo clima socializzante, che in qualche gruppo è rimasto, ma in molti sta scomparendo.
0: Dice.
1: D'altra parte possiamo fare un parallelo. Negli anni 50 e anche nei primi anni 60, la domenica sul Carso si trovavano grosse comitive familiari o amicali,
0: Vero.
1: che si trovavano assieme in qualche dolina, in qualche prato, con fiasche di vino, mortadelle e pane, bastavano. Cioè, era
0: Giusto.
1: un modo di passare la domenica all'aria aperta in compagnia. Adesso non ci sono più
0: No,
1: quelle.
0: è vero. Beh, però se vai in Osmizza, dai, diciamo, si è un po' evoluta.
1: Sì, ma in Osmizia si va con la macchina,
0: Questo sì,
1: si va con 2 o 3 amici. Una volta era normale trovare dei cori nelle osterie, gente che canta. Ricordo benissimo che in certe osterie del Carso l'oste non ci pagava, ma ci dava gratis.

0: vino purché restassimo a cantare.
1: Che cosa curiosa.
0: Adesso non c'è più.
1: Ma e adesso proprio facciamo un altro parallelismo tra prima e adesso. Lei scende ancora in qualche grotta, fa ancora un po' di attività oppure non?
0: Ma diciamo fino a un anno fa scendevo anche a profondità, non dico rilevanti, ma nel buco in cui si è trovato il timaro adesso, l'abisso...
1: L'abisso di Trevigiano?
0: No, l'abisso di Trevigiano è stato scoperto nel 1840, quindi piuttosto tanto tempo fa, no. L'ultimo abisso, ci sono più di...
1: Sì, che hanno trovato, sì, c'era...
0: Esatto, notizia, l'ultimo sì. È Luciano Filippas e a Fernetti, è profondo 320 metri, e arriva fino sul Timavo. E io sono arrivato un anno fa, ascende fino a 150 assieme a due compagni per fare dei lavoretti che servivano a fare a quella quota.
1: Complimenti.
0: No, beh... L'abisso è stato attrezzato con scale fisse per la comodità dei lavoratori, poter scendere e salire rapidamente, e scendere con le corde e molto veloci, salire un po' meno e si perde molto più tempo. No, questo per dire, comunque io se riesco i sabati vado in grotta con un gruppo di amici più o meno coetanei, a scavicchiare e cercare prosecuzioni in grotte già conosciute o grotte nuove. Il caso ci sono sempre grotte
1: c'è
0: nuove
1: sempre.
0: Da aprire e da scoprire.
1: Incredibile. È una scoperta continua, cioè il carso non finirà mai di stupirci, diciamo così.
0: Non è mai finito. Perché tutti i buchi finiscono quando lo speleologo si stanca di cercare.
1: Di cercare. E a proposito di buchi, lei è di... Negli anni 60 lei inizia a esplorare anche la zona del Canin, se non sbaglio, no?
0: E... Ma ho avuto l'avventura, e qui torno a ripetere quanto detto prima, che è sempre il caso, non la bravura, di essere uno di tre che hanno riscoperto il Canin speleologico. Ma la scoperta vera del Canin speleologico l'ha fatta Dario Marini, il quale studiando le carte topografiche al 25.000 ha individuato sul Canin dei bacini chiusi in cui si dovevano trovare dei buchi, e quindi nel 63 siamo saliti in tre, ma è stata una combinazione che io abbia fatto parte di quel gruppetto.
1: Ma c'era anche Tomasini che di cui citava prima, è corretto?
0: Tomasini è venuto dopo. Per un'altra esplorazione sempre sul Canin. E questa prima esplorazione che ha aperto il Canin, diciamo, alle esplorazioni intensive, ha portato oltre 1000 cavità conosciute su quel monte, fra cui un sistema che ha praticamente quasi 90 km di sviluppo, un centinaio di ingressi e una profondità che supera i 1000 metri, quindi una cosa veramente enorme. Però il fatto che sia stato protagonista di questo fatto non va a mio onore. Siamo stati in tre, uno aveva la 600 e l'ha fatto da autista. Marini ha fatto da capogita, quello che conosceva il posto e sapeva dove andare, e io l'ho accompagnato.
1: Cioè, è un bel lavoro di gruppo quello che serve in questi
0: circostanze. Comunque era un lavoro di gruppo, negli anni 60 si lavorava ancora soprattutto come gruppo.
1: Infatti lei dice che anche oggi è un qualcosa di molto più individuale, no? La speleologia di oggi
0: si avvicina molto all'alpinismo. Oggi due persone sono capaci di fare in una giornata quello che un gruppo di 10 persone 50 anni fa faceva in due giorni.
1: Questo grazie alle nuove tecniche, nuovi materiali o c'è degli altri?
0: Soprattutto le nuove tecniche, nuovi materiali. Per andare sul Canin a fare il cortale bisogna portare 500, 600, 700 metri di scale, altrettanti di corde, materiale che presupponeva quindi di fare un campo interno. Per fare un campo interno bisogna portare, oltre che le scale e le corde, anche il materiale da bivacco.
1: Chiaro.
0: Quindi tanto di quella roba che senza un grosso gruppo che ti supporta non si riesce a fare. Oggi con due sacchi di corde e una testa le due persone possono andarsi a fare il buco tranquillamente, cioè è una

0: faticaccia, ma è come fare una parete. Una faticaccia, in due si fa.
1: In due si fa, sì, chiaro, non c'è bisogno di avere un intero gruppo dietro. E lei a un certo punto ha contribuito anche alla nascita del Soccorso Speleologico Nazionale, poi ne diventa...
0: Ecco, qui volevo specificare,
1: mi dica.
0: Non è che io ho contribuito assolutamente, cioè ho fatto parte della prima squadra che è stata costituita a Trieste, ma per la nascita del Soccorso Speleologico a Trieste il merito va dato a Marino Vianello, che ha partecipato a Torino alla riunione fondativa di questo soccorso. Dopodiché a Trieste si è formato, cioè Vianello ha costituito delle squadre di intervento andando a pescare in tutti i gruppi speleo di Trieste e della regione, perché il gruppo non era solo a Trieste ma era anche a Udine e a Gorizia e poi successivamente anche a Pordenone.
1: Signor Guidi, noi la ringrazio per essere stato con noi a questa puntata di Sconfinamenti. Le faccio ancora veramente i complimenti per questa vita che comunque è un caso, no, ma è stata una signora vita, diciamo così.
0: Non posso lamentarmi.
1: Ecco, direi. Quindi grazie ancora per essere stato con noi.
0: Va bene. Buonasera allora, arrivederci alla prossima fra 20 anni, va bene?
1: Certo, saremo qui ad attenderla.
0: Buonasera.
1: Grazie ancora. Sera, buonasera. E così siamo giunti anche quest'oggi al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it e la pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Niente d'Italia, è una grande fortuna per me.
2: Una grande fortuna perché ti permette di girare, di rimanere a contatto con gente a cui piace la musica. Ma adesso, arrivato al punto che sei, ad essere appunto un Englishman in Italy, puoi dire poi anche a te stesso, ma cos'è stato la musica per me? Soltanto un lavoro, una professione o una passione travolgente?
3: I think an overwhelming passion. I
1: mean, una passione travolgente, direi, da quando ero ragazzo. Canto da quando andavo a scuola, da quando ero bambino. E lo adoro cantare. C'è un'euforia quando sali sul palco, cominci a cantare e ti senti che la voce è ancora bella, è una sensazione straordinaria. E per fortuna la voce ce l'ho ancora, non intendo sicuramente smettere.
2: Senti, io ti ricordo nel primo video che ho visto degli Spandau Ballet, che era To Cut a Long Story Short, ti ricordo con il kilt, con il ciuffo, insomma in completo abito New Romantic.
3: Yeah, I mean the whole thing, the whole fashion thing at the time.
1: Beh, tutta la cosa della moda era molto neoromantica. C'erano i Duran Duran, i Human League, gli Ultravox, i Depeche Mode. La moda era new romantic, appunto. C'erano queste camicette carine, tutti questi vestiti strani.
3: So I said I don't wear those clothes anymore.
1: Adesso però non me li metto più questi vestiti. No.
4: sono cambiati i tempi della moda.
2: Non hai più i pizzi dei pirati.
4: Tony,
1: no,
4: prima di...
1: No, non sembro più un pirata adesso.
4: Tony, prima di salutarti, tu sei un grande tifoso di calcio, no? Tifi Arsenal.
3: Stai
4: seguendo i mondiali?
2: E quindi sei contento comunque, a parte tutto, insomma sei partito contento visto lo scudetto, visto la vittoria in Premier.
3: Oh yeah, I mean we over the moon. We just missed out.
1: Siamo
3: al
1: settimo cielo.
3: Against Paris Saint-Germain.
1: Abbiamo perso di poco contro il Paris Saint-Germain in Champions.
3: We came top of the league.

0: Però abbiamo vinto il campionato, che è fantastico. Sui mondiali manca l'Italia, ai mondiali manca l'Italia, davvero ci mancate.
1: Sapessi a noi.
0: Non mi sembra giusto. Non so cosa farà l'Inghilterra ai mondiali. Io penso che la Francia è fortissima, davvero forte, e anche l'Olanda. L'Olanda sta andando benissimo, però io tifo Inghilterra,
2: quindi inevitabilmente, altrimenti che Englishman saresti.
1: Esatto.
2: Allora, questa sera
0: hai ragione.
2: Monforte d'Alba, Cuneo, l'Auditorium, poi proseguirà il 6 luglio a Montecatini, 14 luglio a Marghera, tantissime date con diversi spettacoli, come diceva e raccontava Tony Adley, il rock
1: ad agosto a Tagliacozzo, a luglio anche a Palermo, quindi veramente ovunque
2: con tanti spettacoli diversi, due suoni diversi. Grazie a Tony Adley per essere stati qui con noi all'Italia in diretta.
3: Thank you guys, thank you. Grazie a voi ragazzi.
1: E grazie anche ovviamente al nostro interprete Marco De Mico. Allora, ciao Tony, grazie.
2: Questa arrivò inaspettata, grazie, devo dire, questa canzone qua, perché era Caparezza con Tony Adley, ma guarda tu,
1: ma pensa te.

0: Si chiama Malinconia, come dice Tony Hadley, è un pezzo di qualche tempo fa con Caparezza. E a questo punto continuiamo a parlare di musica.
1: Sì, scatenati anche al 335-699-2949. Allora, grande Tony, dice Carmelo da Milano, Spandau Ballet Forever. Poi Laura, Spandau ricorda ancora il concerto a Lampugnano anni 80, e insomma sono tanti. Ah, questo, vedi, Danilo, carino, dice discografia Spandau.

0: singoli Duran.
1: Ah, bene, cioè, ha fatto una precisa distinzione. Evidentemente esperto, Jazz Open Modena dal 13 al 18 luglio, ovvero sì jazz ma anche beyond, ovvero oltre. E con noi c'è Marco Brolla, direttore generale, benvenuto.
2: Buongiorno. Ciao a voi agli ascoltatori.
1: Allora, il Jazz Open arriva a Modena, ma è un grande festival internazionale, bello sperimentato, bello saldo, con le sue radici ben salde nel jazz, ma non soltanto.
2: È un festival che festeggerà la sua 32esima edizione quest'estate a Stoccarda, fra pochissimi giorni, comincia il 2.
1: E quindi l'avete portato a Modena in questo caso?
2: Sì, la prima italiana di Modena, la prima di una serie di edizioni del Jazz Open a Modena, che porterà grandi artisti internazionali in città per almeno i prossimi 5 anni.
1: Quindi è un accordo, è una visione nel tempo temporale che è importante. Saranno, da quel che ho letto, 3 diverse venue per il festival, no? C'è Piazza Roma, c'è il Baluardo e c'è il Giardino Ducale Estense.
2: Esattamente, siccome il festival è Jazz and Beyond, ha una programmazione che è molto varia. La venue principale, che è quella di Piazza Roma, se vogliamo vedere un po' quella che sono la line-up, abbiamo una serie di concerti unici, come sono l'unica data italiana di Moby, per esempio, l'unica data italiana di Jean-Michel Jarre. Abbiamo una serie di concerti, quelli che noi chiamiamo co-bill, che sono delle serate con 2 artisti che uno dopo l'altro si esibiranno sul palco, come per esempio Gregory Porter, Diana Krall, Jamie Callum, George Stone, Paro Stellare e Moite. E poi abbiamo una data, perché non possiamo esimerci dall'ospitare anche una realtà italiana, Luca Carboni.
0: Ecco. E che realtà, direi, a questo punto commento io così.
2: Poi ovviamente abbiamo una venue che è il Baluardo, che è il nostro jazz club, dove si esibiranno gli artisti più specificatamente jazz, come Emma Smith, Andrea Sabatino, Aaron Parks, Hervé Sambi, Mamal Hans, Francesca Tandoi. E poi ai Giardini Ducali Estensi abbiamo gli Open Stage, che sono concerti gratuiti con una serie di diciamo nuove proposte selezionate in collaborazione con la Music Commission della Regione Emilia-Romagna.
1: E proprio questa è la scelta, no? Riuscire ad abbinare e a far suonare insieme sotto lo stesso tetto, potremmo dire così, artisti di vario genere, perché da Jean-Michel Jarre, la realtà del jazz, a Luca Carboni, che convivono insieme.
2: Esattamente, noi siamo un jazz open e quindi siamo aperti sia in termini di proposte musicali che di quella che sarà la proposta per il pubblico. Abbiamo posti a sedere, posti in piedi, abbiamo una gradinata che da molti anni mancava a Modena, abbiamo il club, abbiamo i concerti gratuiti, abbiamo un'offerta sostanzialmente per tutti in quello che vuole diventare un city festival di riferimento per la città e per la regione.
0: Come avete scelto Modena proprio?
2: E c'è stato quello che tecnicamente si chiama un pitch, è stata fatta una richiesta di candidature a diverse città. Alla fine Modena l'ha spuntata grazie alla grandissima disponibilità che è stata data dall'amministrazione, da tutte le autorità locali e da una serie di sponsor locali, ma di grande nome, come possono essere System Ceramic, che fa parte del grande gruppo Coesia, o Ferrari.
1: Modena è una città abituata alla musica, che cerca musica, chiede musica?
2: È una città che aveva una grande voglia di tornare alla grande musica, che a cui era stata abituata per esempio da quelli che sono stati i Pavarotti and Friends negli anni passati. Da quando questa manifestazione non si è più fatta per gli ovvi motivi, è rimasto questo buco, se mi passate il termine, questa voglia di grandi proposte in città.
1: E quindi la città è pronta, è viva, vi aspettate? Quanta gente? Avete fatto un po' di previsioni, soprattutto che tipo di gente? Perché poi la proposta artistica è molto variopinta.
2: È assolutamente variopinta e infatti quello che stiamo vedendo noi è che abbiamo un 20% del pubblico che viene dall'estero, e abbiamo più del 40% del pubblico che viene da fuori regione, per cui evidentemente i nomi proposti attirano un pubblico più vasto. Del resto, come ripeto, abbiamo alcune date uniche italiane come Mobius, Jean-Michel Jarre, per cui ci aspettavamo pubblico un po' da tutta Italia. La capienza della piazza per i concerti in configurazione seduta, diciamo, è di 5.000 posti, e arriviamo a quasi 7.000 per il concerto di Moby, dove

0: dato il più spazio possibile perché sappiamo che il suo pubblico vuole muoversi.
1: Vuole ballare, perché Moby è anche da ballare.
0: Esatto, e quindi non essendoci le sedie la capienza aumenta.
1: Allora, vi ricordo, dal 13 al 18 luglio, ovviamente di quest'anno, Jazz Open a Modena, ci sono nomi importanti, abbiamo detto grandi nomi del jazz, ma accanto a questi, Moby, Jean-Michel Jarre, Joe Stone, Jamie Cullum, insomma davvero tanta musica, grande musica tra jazz, pop, soul ed elettronica. Grazie a Marco Brollo, direttore generale della proposta di quest'estate e della prima proposta, e ce ne saranno altre quattro a venire, Jazz Open Modena. Grazie Marco.
2: Grazie di essere stato con noi.
0: Vi aspettiamo a Modena.
1: Sarà un'occasione anche per, insomma, vedere una bella città, mangiare bene, dimentichiamo.
2: Assolutamente. Allora, la prima ora è praticamente volata, stiamo per dare la linea ai colleghi del GR1 per il GR delle 17, poi torniamo per un'altra ora insieme. Vogliamo dire di che parliamo? Abbiamo uno spazio animali molto denso, molto pieno, e poi anche dei consigli per i consumatori. Quindi rimanete collegati.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. L'ondata di caldo record che ha investito gran parte d'Europa, temperature sopra la media in Gran Bretagna, in Germania, vittime in Spagna e in Francia, dove un neonato di 18 mesi è morto, era all'interno di un'auto al sole, il quarto bambino che muore per il caldo oltre Alpe. Non si placa l'ondata di afa e caldo tordio che sta investendo anche l'Italia, 18 città da bollino rosso, il picco delle temperature nel fine settimana quando si sfioreranno i 40 gradi, 5 finora le vittime causate dalle alte temperature, blackout elettrici a Milano, a Palermo, sospese le udienze in tribunale, a Napoli chiese monumentali aperte per offrire rifugio ai senza tetto. La presidente del Venezuela Rodriguez ha aggiornato il bilancio delle vittime della doppia scossa di terremoto che ha colpito il paese, 589 i morti, circa 3.000 i feriti, 50.000 i dispersi. Il team di assistenza italiano è in viaggio verso il Sud America, intanto si continua a scavare tra le macerie.
3: Comando, vieni!
2: Quella che sentite è l'esultanza dei soccorritori che estraggono una ragazza ancora viva dalle macerie di un palazzo demolito dal terremoto. Anche un neonato è stato estratto dalle macerie, mentre un italo-venezuelano di 56 anni, originario di Enna, risulta tra le vittime. La Farnesina fa sapere che sono molti i connazionali ancora irreperibili. E questa sera lo speciale di Rai Radio 1 sul terremoto in Venezuela, che andrà in onda dalle 18 alle 19 con collegamenti dalle zone colpite e le analisi degli esperti. La tregua a Gaza è stata violata migliaia di volte da Israele. Secondo Al Jazeera, l'IDF ha sparato contro 921 civili. I palestinesi uccisi da ottobre 2025 sono più di 1.000. Anche oggi due persone sono morte in seguito a un attacco di droni israeliani. Un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per la coalizione più votata che supera il 42% dei voti è l'indicazione del Premier. Arriva alla Camera il testo dello Stabilicum, la nuova legge elettorale proposta dal centrodestra, e in aula è subito bagarre.
4: Mai più governi tecnici e ribaltoni. Con questo obiettivo dichiarato, la maggioranza accelera sulla riforma elettorale. Garantisce stabilità e governabilità, sottolineano da Forza Italia. Rimane però il nodo preferenze che Fratelli d'Italia e Noi Moderati vorrebbero e su cui invece frenano Lega e Azzurri. Nel testo in discussione le liste restano bloccate, anche se dal partito della Premier Bignami assicura che il centrodestra è al lavoro per un emendamento unitario che le introduca. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia poi ci sono le condizioni per approvare la nuova legge senza ricorrere alla fiducia. Ma dalle opposizioni si alzano le barricate. La discussione generale si conclude con la presentazione di quattro questioni pregiudiziali di costituzionalità.

0: che verranno votate prima di passare all'esame del provvedimento. Per PD 5 Stelle AVS il tentativo è quello di introdurre surrettiziamente il premierato attraverso il premio di maggioranza e l'indicazione del Presidente del Consiglio. Di colpo di Stato mite parla Riccardo Maggi, più Europa, che viene espulso dall'aula dopo aver mostrato il facsimile di una scheda elettorale con la scritta «Il tuo voto non conta». Daniele Petraroli, GR1.
1: Accetto la sentenza, rispetto lo Stato e il commento dell'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, che si è costituito nel carcere di Orvieto. La Cassazione ha infatti reso definitiva la sua condanna a 5 anni per la strage di Viareggio del 29 giugno del 2009, quando a causa del deragliamento di un treno e dell'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. Soddisfazione da parte dei familiari delle vittime, i quali sottolineano che Moretti è stato riconosciuto colpevole in 7 procedimenti. A Lomazzo, in provincia di Como, un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per la morte di un 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento. Tracce di liquido infiammabile erano state trovate sullo zerbino davanti alla porta d'ingresso dell'uomo. Le telecamere avevano ripreso il 45enne mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Ci spostiamo a Napoli, dove, lo dicevamo, a causa del caldo gli idranti rinfrescano i fan di Geolier, che stasera si esibisce per la prima di 3 serate allo stadio Maradona.
2: Ventaglio e spruzzino?
3: E spruzzini e ventagli distribuiti.
2: Spruzzini e ventagli, esatto.
3: Già pieni d'acqua.
2: Già pieni d'acqua, li faccio stare bene.
4: Da un lato c'è lui, dall'altro la protezione civile con gli idranti. Ma il caldo non sembra essere un problema per il popolo di Geolier.
5: A me ma non fo, te lo pro. Te lo giuro.
2: È solo una questione mentale il caldo, noi siamo più forti del caldo.
4: La festa è già cominciata davanti al Maradona per il primo dei concerti del rapper napoletano, che domenica sera sarà l'unico a essersi esibito per 3 giorni consecutivi nel Tempio del Calcio Azzurro e a registrare il sold out. Sono attesi in tutto 150.000 spettatori che arrivano da tutta Italia.
6: Da Palermo.
4: A che ora siete arrivati qui?
6: Alle 2 di notte.
7: Da Foggia.
4: Siete partiti ieri?
7: Sì.
4: Da Cassino?
7: Sì, Piedimonte San Germano.
4: In tanti hanno passato la notte davanti ai cancelli più attrezzati. Hanno dormito in tenda per quella che non è solo la tappa napoletana del tour negli stadi cominciato a Milano. È un evento nell'evento dove Geolier volerà sul pubblico, ma lascia intendere che le sorprese non mancheranno.
8: Alla fine Napoli è un'ispirazione continua. Non mi preparo mai, sono loro che fanno lo spettacolo poi.
4: Claudio Pappaiani, GR1 Napoli.
1: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
9: L'Italia in diretta.
10: Eccoci qui, Claudio De Tommasi
11: e Germana Brizzolari, pronti per voi per quest'ultima oretta che passeremo insieme, l'ultima oretta di questa settimana per l'Italia in diretta.
10: Esatto, in redazione ricordiamo Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, Giorgio Allegretti, in regia Leonardo Gragnoli e alla parte tecnica è arrivato Gennaro Strazzullo. Prima di sentire un po' di musica vi dico che avremo uno spazio dedicato agli animali, il secondo anche con animali che fanno un po' paura per un certo tipo di motivo, e quindi per questo al 335 699 2949 vi chiediamo qual è l'animale che vi fa più paura e così ce lo dite, vediamo se è quello che, di cui parliamo dopo, ma non credo.
11: No, ma chi lo sa, perché
10: magari sì.
11: Come possiamo dire, insomma, ognuno ha la sua scelta e siamo qua pronti per darne conto. Sono le 17, l'abbiamo detto, allora 7 minuti quasi.
10: Cioè il momento precisini?
11: Eh sì, il momento non si scappa. E la musica arriva da una ragazza inglese che è una tra le voci che ha azzeccato il ritornello per l'estate, almeno per quel che riguarda le classifiche inglesi, ma non soltanto. È una questione emozionale anche in questo caso, una scelta da fare per quel che riguarda le emozioni, soprattutto una relazione sentimentale. Cioè, gli do spazio, non le do spazio, sì, no, love me or love me not, una specie di mamma non mamma, perché mi ami o non mi ami. Lei è Ravin Lane e il suo single è proprio Love Me Not.

0: Chissà come si risolverà questa eterna questione tra il mama non mama. Lei è Raven Lenny e questo è quello che vi accompagna, vi accompagnerà per praticamente tutta l'estate?
1: Sì?
0: No?
1: Non lo so.
0: L'Italia in diretta?
1: Ah, noi, pensavo questa musica.
0: Non noi nel caso specifico, proprio Germana e me, però insomma l'Italia in diretta sì.
1: Assolutamente. Allora, ci hanno già rispondendo i nostri ascoltatori. Elettra dice che è il ragno. Invece Danilo posta la foto di un magnifico Barbagianni e dice il mio Teseo quando ha fame, che carino. E poi sicuramente il cavallo, dice Peppino, perché conosco un sacco di gente rovinata dai cavalli, tra virgolette. Adesso queste virgolette potrebbe essere per le scommesse, non lo so, adesso questo magari ce lo spiega meglio. Invece no, parliamo di tutt'altro, fra un po' parliamo del motivo per cui abbiamo fatto questa domanda. Vanessa Casu è autrice del libro Io e Pancake, la mia storia, il mio cane guida, ciao, eccoci, il nostro amore e tutto quello che ci fa stare bene, edizioni Rizzoli, in libreria da martedì prossimo, quindi ci dai una bella anteprima, grazie di essere con noi intanto Vanessa.
2: No, grazie a voi di avermi invitata. Sì, beh, ho sentito che stavate parlando di animali, scusate, c'ho il ritorno.
1: Allora togli il viva
2: telefono.
1: Voce e togli l'auricolare, nessuno dei
2: non
1: due
2: sono,
1: allora
2: sono
1: adesso
2: due.
1: Facciamo un po' di magia in regia e ti toglie tutto.
2: Ok, scusate,
1: io dico abracadabra nel frattempo, così funziona ancora meglio, proviamo.
2: Ok,
1: meglio?
2: No, niente, continuo ad avere la voce distorta sotto, non fa niente comunque. E, appunto il libro si chiama Io e Pancake, parla della storia di come sono arrivata ad avere un cane guida, io che proprio non avrei mai creduto, a dire la verità, di approcciarmi a questo mondo, perché io la prima volta ho detto di no al mondo dei cani guida, perché sono innamorata dei cani e sono una canara da sempre, quindi la mia paura era quella di non essere una brava mamma, perché siccome io ci sono diventata non vedente, pensavo come faccio a portare al parco, cioè nel senso, per me il cane vuol dire libertà, vuol dire parco, vuol dire gioca, vuol dire prima di tutto, no? Poi anche cani

0: guida, e che sono tutte cose che poi sono riuscita a farle fare nonostante tutto, e di questo ne sono felice.
1: E Pancake a volte è una Labrador dolcissima e coccolosa.
0: Pancake è un orsetto coccoloso, sì. Pancake è una dispensatrice di amore, lei non conosce cattiveria di nessun tipo, è veramente un cane meraviglioso già di base, in più mi fa pure da occhi, quindi non ve lo dico neanche, guai a chi me la tocca.
1: Me lo vedo. Tu perché hai deciso però di scrivere questo libro?
0: A parte in generale ho tantissime cose da dire, una storia da raccontare, indubbiamente, visto che io prima di diventarci pensavo che la mia vita sarebbe finita, poi mi sono laureata con lode, sono diventata un'atleta di kickboxing.
1: Bello!
0: Cioè, nel senso, ho attivato un format sui social che sta andando molto bene, quindi come dire, la mia vita non è finita, è semplicemente cambiato il modo in cui, la modalità in cui vivo, no? Quindi non lo definirei un libro che parla di cecità o di disabilità, sai? Cioè, è proprio una storia. Una storia, un risultato, una ragazza che fa un viaggio con questo cagnolino sempre al suo fianco e scopre cose.
1: Una storia positiva, di positività. E tra l'altro tu fai anche altro, perché sui social, appunto, che accennavi, mostri spesso anche che ci sono dei pregiudizi della gente, no? Rispetto alla tua condizione o quella di persone, insomma, che hanno una disabilità.
0: Ma in generale si raggruppa. Cioè, la cosa che a me dà fastidio è che la disabilità si raggruppi in una sola categoria, nel senso, io non sono come Francesca, Miriam, Giacomo e Paolo, cioè siamo tutti diversi, quello che importa non è quello che hai, ma come lo vivi, chi sei tu.
1: Certo.
0: Quindi se io dico Stevie Wonder, no, tutti voi vi ricordate le canzoni, non è che state là a pensare cieco, che ve frega che cieco, quello suona tutti gli strumenti, c'ha una voce della Madonna, ha fatto i pezzi più belli della storia della musica, quindi... Ecco, è proprio questo il senso, no? Ci sono delle altre caratteristiche che poi diventano più rilevanti di quella della cecità.
1: Esatto.
0: E io vorrei un giorno arrivare a questo.
1: Che ecco. Si toglie l'etichetta, no? L'etichetta che non ha senso,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: ognuno di noi può avere un'etichetta che lo rende diverso dagli altri, ma la diversità non è detto assolutamente che sia né un torto né una cosa che non
0: un
1: va.
0: Un limite.
1: Esatto, bravissima.
0: Sì.
1: Infatti tu nel libro parli con leggerezza, con ironia, è una ragazza realizzata, centrata, quindi insomma.
0: No, ma assolutamente, ma anche perché, insomma, a parte che sono passati 10 anni, ma è anche questo il senso, cioè non ci si può accanire verso il dolore, ma soprattutto pretendere e pensare che il nostro dolore sia più importante di quello degli altri.
1: O della propria vita,
0: cioè,
1: anche.
0: Sì, no, ma non è proprio corretto, perché il dolore è invisibile, ce l'hanno tutti. Io posso stare accanto ad una persona a cui è morta tutta la famiglia e posso non saperlo. Chi sono io per decidere che, siccome sono diventata cieca, allora io mi posso permettere delle cose e tu che mi stai accanto no? E questo anche che è sbagliato, c'è una sorta di competizione proprio del dolore quando c'è di mezzo la disabilità. I disabili sono sul podio. Ecco, io mi vorrei staccare da tutte le etichette, sinceramente, voglio proprio scendere. Cioè, non... vorrei essere semplicemente Vanessa Casu e basta.
1: Beh, mi sembra che sei assolutamente sulla strada giusta, se non sei già anche arrivata all'obiettivo. Senti, un'ultima domanda e poi ti salutiamo.
0: Sì.
1: Come è arrivato da te?
0: Sì.
1: Come è arrivata, scusa, Pancake da te? Perché è
0: curioso. Per caso, è arrivata, diciamo anche per caso, perché effettivamente è arrivata per me. E vi racconto un piccolo aneddoto, perché a parte il fatto che io stavo cantando, perché in tutto ciò sono anche cantautrice e polistrumentista, sì, ho tralasciato un piccolo dettaglio. Vabbè, stavo cantando, arriva questo signore di questa associazione che mi dice che stanno raccogliendo la cifra per donare un cane guida, e fondamentalmente mi chiede se io sono interessata. E io lì dico di no, poi mi informo e alla fine dico di sì, ma il segnale che c'è stato prima è assurdo. Perché io, quando ero all'università, ho fatto un project work sui cani guida e ho utilizzato una foto di un cucciolo di Labrador. Con una magliettina con scritto "da grande farò il cane guida", che ovviamente i miei colleghi hanno scelto, e che io ho scoperto dopo 3 anni, 4 anni, che era Pancake Cucciola.
1: No! Incredibile, cioè, poi dici proprio era indirizzata a te, Pancake. Vanessa,
0: sì.
1: Guarda, stiamo ricevendo dei messaggi per te. Vanessa Casu, mitica, i suoi video su YouTube mi fa

0: fanno sbellicare dalle risate, te lo dedica Ignazio da Morlupo. Poi voglio leggere il libro. Ho perso l'occhio sinistro 4 anni fa e mi ritrovo in tutto quello che dice la scrittrice. Quindi vedi, sta ricevendo anche dei complimenti online qui con
1: noi. Benissimo, sono molto contenta. Il 30 giugno, allora.
0: Sì, pochi giorni, martedì. Martedì esce Vanessa Casu, appunto, Io e Pancake, la mia storia, il mio cane guida, il nostro amore, tutto quello che ci fa stare bene. Per Edizioni Rizzoli. Grazie mille di essere stata con noi.
1: Grazie
0: e buona estate e buona vita.
1: Grazie a voi, ciao.
2: E allora, questa è l'Italia in diretta, e abbiamo ancora una mezz'ora abbondante da passare insieme, ma intanto arriva la musica, arriva Fulminacci.
0: Ah, mi piace tanto.
2: Lo vedi che ti piace, lo sapevo che ti piaceva, infatti tra i tanti
0: è melodico
2: ed è da quella vena malinconica che però
0: è orecchiabile, è carino, bravo ragazzo.
2: Allora, questa canzone in particolare racconta, come spesso succede con Fulminacci, quando un amore finisce senza capire davvero. Perché? È una canzone, si muove su coordinate più quotidiane, ci sono anche una serie di riferimenti precisi geograficamente parlando di Roma e dei suoi percorsi, delle sue strade, e racconta proprio la fine di una relazione attraverso quei piccoli dettagli, anche urbani, che magari potevano lasciar presagire una fine non proprio piacevole. Si chiama Maledetto Me e lui è Fulminacci.

0: si chiama Maledetto Mail, ha detto
1: era
0: lui, era evidente e chiaro, e lui appunto fulminacci e se l'è ballicchiata, non solo Germana ma anche Moreno Amantini dall'altra parte
1: sì,
0: ballava.
1: Sì, sì, gli è piaciuta la scelta musicale di oggi, stava pure tipo con l'accendino finto quando c'era Raff. Ci state scrivendo al 335-699-2949 per dirci quali sono gli animali che vi fanno più paura. Rosa dice che le fanno paura ranni, calabroni, però la paura più grande l'ho avuta in mare, visto che avendo la barca ho fatto un incontro con una verdesca e

0: penso che mai nessuno è salito in barca con tutte le pinne più veloce di me. E allora, perché parliamo di questo? Perché chi vive a Roma già lo sa, anche nei dintorni, da anni c'è una invasione delle vespe orientalis che appunto spaventano le persone, creano problemi anche agli apicoltori del Lazio, e noi ne parliamo con Andrea Lunerti, etologo, esperto di sicurezza uomo-animale. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, intanto abbiamo detto che è un po' di tempo che c'è questa vespa orientalis. Com'è la situazione quest'anno?
1: Siamo quasi a 5 anni da quando la prima volta io l'ho identificata a Monteverde con il primo nido. La situazione quest'anno è senza precedenti. Io 10 minuti fa ho finito di fare una messa in sicurezza a casa di una persona purtroppo ipersensibile con delle allergie, quindi ho dovuto fare anche in fretta.
0: Certo,
1: ho appena finito, E, la pericolosità di questa vespide è data dal fatto che abbia prescelto, scelto solo esclusivamente i siti antropizzati, ovvero le abitazioni domestiche. Voi non ci crederete, ma da 5 anni a questa parte, solo su Roma, io ancora devo rimuovere un nido di vespa orientalis in un ambiente naturale, cioè solo ed esclusivamente al primo posto ci sono i cassoni delle cerande. Ha prescelto questi cassoni delle cerande. Poi ci sono i fori che conducono le tubature del condizionatore all'interno della nostra abitazione, dei nostri appartamenti, e al terzo posto ci sono questi sportelli di utenze, diciamo, dove ci sono i contatori del gas, no? Le manopole per aprire l'acqua, eccetera. Quindi fate attenzione assolutamente
0: quando uno apre queste cose. Ma perché preferisce questo tipo di ambienti? Cioè, insolito? Non lo so, bisogna chiedere.
1: Da 5 anni a questa parte, ed è perché comunque questo vespide ha origini deserticole, è abituato a scavare la propria tana sottoterra. Infatti questa banda gialla che ha sull'addome, che incuriosisce tutti, è come una specie, forse magari è errato chiamarlo pannello solare, ma ha la funzione che hanno le foglie negli alberi, cioè compiono la fotosintesi clorofilliana, ovvero immagazzina energie per poter stare più tempo possibile sottoterra e scavare la tana. Avvicinandosi per colpa nostra anche ai centri abitati, perché scopriremo poi come c'è arrivata, alle zone ovviamente urbanizzate, ha scoperto questi nascondigli gratis, un po' come se avesse scoperto, no, come se noi scopriamo delle ville bifamiliari completamente gratuite.
0: Ne approfittano.
1: E compie il ciclo vitale in maniera molto più veloce, tra l'altro. E ha quasi letteralmente soppiantato la nostra vespa calabro, il nostro calabrone europeo, che in città io non lo sto più togliendo, è molto raro. Quindi questo è un altro dato allarmante.
2: Ho letto che sono appunto anche procurano dei danni alle api, agli apicoltori, perché li attaccano con particolare, insomma, efficacia.
1: Allora, è molto semplice, il nostro calabrone europeo, che è uno dei predatori, diciamo così, delle api, la nostra ape ha imparato a difendersi in maniera un po', diciamo così, ingegnosa, visto che non riesce a pungerlo, perché non riesce a penetrare questa cuticola molto robusta del calabrone, lo avviluppa e inizia a vibrare, tutte insieme iniziano a vibrare con il corpo, per poi innalzare la temperatura, pensate, a 43 gradi. Le api possono resistere fino a questa temperatura, il nostro calabrone europeo resiste circa fino a 42 e mezzo, pensate, per mezzo grado riescono a difendersi dal calabrone.
0: L'evoluzione che cos'è?
1: L'evoluzione, ma qual è qual è la cosa però purtroppo diabolica? Che noi con le nostre attività spostiamo tutti questi animali in tempi brevi e li spostiamo in aree dove non c'è stato questo tipo di selezione, no? Chiamiamola così. Quindi la vespa orientalis invece, attenzione, resiste fino a 50 gradi.
0: E quindi questa tecnica non fa. Tra l'altro leggevo anche che è importante accorgersi presto del fatto che ci sia una futura invasione per disinfestare il prima possibile, già in primavera, per evitare appunto una grande diffusione.
1: Questo è fondamentale, io ho fatto il possibile, mi sono dedicato tantissimo a questo per cercare di far capire alle persone che rimuovendo il nido tempestivamente riduciamo i rischi di conflitto al minimo. Cos'è il conflitto? Quando noi torniamo dalle vacanze, spero che tante persone che mi stiano ascoltando usino questa accortezza, non apriamo prima la finestra e poi tiriamo su la seranda. Ma facciamo il contrario, alziamo prima la serranda e poi apriamo la finestra. Perché poi? Perché quando alziamo la serranda potremmo inavvertitamente rompere il nido,
0: e
1: che
0: quindi si avventano contro
1: e ci vengono tutti addosso, perché loro poi, tra l'altro, non è che capiscono noi abbiamo alzato la serranda.

0: lo capiscono come una minaccia, come un attacco. Quindi facciamo questa operazione più di una volta in modo che la memorizziamo, e quando torniamo dalle vacanze tiriamo sulla serranda, guardiamo se non ci sono tanti insetti che volano, se non succede, perché poi le scene io l'ho fatte vedere molte volte sui miei social, che vengono tutte addosso al vetro, e allora a quel punto dobbiamo chiamare un professionista, qualcuno che ci aiuta,
1: sì,
0: e non apriamo la finestra. Ma se invece abbiamo aperto la finestra, è terapia intensiva.
1: Fare attenzione, chiamare gli esperti e non giocare con la vita, perché appunto le punture di questi animali possono essere pericolose. Grazie
0: mille. Al fai da te, questo è importante, è fondamentale, no al fai da te, perché poi non abbiamo, soprattutto d'estate, gli indumenti adatti per proteggerci,
1: certo,
0: perché siamo sempre scoperti, pantaloncini, canottiera, e andiamo a improvvisarci col dito.
1: Grazie mille di essere stato con noi, Andrea Lunetti, etologo e appunto esperto di sicurezza uomo-animale. Allora, avete scritto in tanti ovviamente su quali sono gli animali che fanno più paura, più di una persona ha detto questo, sentiamo.
2: Buon pomeriggio, l'animale che mi fa più paura sicuramente l'essere umano,
1: e lui era...
2: l'essere umano fa di tutto per distruggere la sua vita e la vita del prossimo.
1: Era il nostro Bruno, grazie mille. Più di una persona ha detto così, che l'essere l'animale che fa più paura è proprio l'essere.
3: Anche un dato di fatto, ci sono i numeri a provarlo.
1: Sì, poi insomma sono gli esseri umani, sono quelli che vanno a distruggere più l'ambiente e a penalizzare le altre specie viventi. Sentite la musichetta,
3: arriva il meteo.
1: Torniamo fra pochissimo dopo il meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui temporali interesseranno le Alpi, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Per domani inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Sarà soleggiato al mattino o al sud. Durante le ore più calde, aumento della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati, che al centro e al nord potranno raggiungere i 38 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione.

0: Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: L'Italia in diretta.

0: riesco.
1: E solo con te io ci riesco, cantano Maria Antonietta e Colombre, coppia nella vita e nell'arte, come si potrebbe dire. È una ballata notturna scritta e prodotta ovviamente da loro due e che racconta il desiderio di lasciarsi andare, lasciarsi alle spalle le paure e tutte quelle difese emotive che, bene o male, si innalzano anche all'interno di una relazione sentimentale.
2: Eh sì, e allora vediamo la nostra, il nostro collegamento con la redazione di Milano, la nostra redazione economica per la chiusura di borsa, e diamo il benvenuto a Luigina Venturelli. Ciao.
3: Sì, buonasera. Buonasera. Il settore tecnologico porta i mercati sulle montagne russe dopo i rialzi due giorni fa innescati dagli eccezionali conti di Micron, produttore statunitense di microchip. Arrivano le vendite sui titoli tecnologici e le borse europee stanno chiudendo con segno meno. Milano cede quasi un punto percentuale, la peggiore è Francoforte, meno 1,25. A Piazza Affari i ribassi più importanti colpiscono proprio il tech con Prysmian e STM, meno 3,6, produttore di semiconduttori. Poi il comparto della difesa con Fincantieri e Saipem sul calo dei prezzi del petrolio. A preoccupare gli investitori sono le indiscrezioni sul rinvio della quotazione di OpenAI che era prevista per la fine quest'anno, slitterà al 2027, poi gli aumenti del 20% annunciati da Apple su molti prodotti a compensare i maggiori costi dei microchip. Così anche Wall Street è debole, ora di poco sopra la parità Dow Jones e il Nasdaq, crolla ancora il prezzo del petrolio, meno 5%, il Brent è sotto i 72 dollari.
2: E allora grazie a Luigina Venturelli, adesso parliamo di due cose che ci riguardano da vicino, ad esempio il boom di truffe wishing, e scopriremo che cosa sono, e i pedaggi autostradali. E noi diamo quindi il benvenuto a Barbara Venuti, vicepresidente Consumatori Attivi. Buon pomeriggio.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentrovati. Eccoci qui.
1: Allora, dal 1 giugno, come anche indicato dal sito Autostrade per l'Italia, si possono richiedere rimborsi dei pedaggi quando ci sono stati ritardi dovuti ad esempio a cantieri, situazioni di traffico particolarmente critiche. Direi che questa è già una bella notizia, però adesso Barbara Venuta ci dica come fare per ottenerli poi questi rimborsi.
0: Certo, allora intanto possiamo dire che è una misura che è stata introdotta lo scorso anno dall'autorità di regolazione dei trasporti e sostanzialmente la prima volta che si ragiona in termini di ristori erogati proprio perché non vengono rispettati gli standard minimi di qualità, andando appunto incontro a quelle che sono le difficoltà e le criticità che riguardano sia i cantieri o rallentamenti dovuti ai cantieri. L'importante è che il viaggio avvenga interamente effettuato sulle tratte di competenza di una delle società indicate e troviamo comunque l'elenco all'interno della pagina cashback del pedaggio, oppure se io mi imbatto con un evento di rallentamento di traffico bloccato, in questo caso la tratta può essere gestita non solo da Autostrade per l'Italia, ma il mio viaggio si può anche essere svolto su più concessionari autostradali. Intanto questo distinguo. Per quanto riguarda le misure in termini, diciamo così, proprio di denaro, ci sono delle soglie, delle percentuali che partono da quella che è la durata dell'evento fino ad un massimo di 180 minuti che prevede il 100% del rimborso del pedaggio, per poi proseguire anche per quanto riguarda le distanze che vado a coprire per il mio viaggio. Però devo dire che io più volte ho monitorato la piattaforma, è abbastanza chiara per quanto riguarda queste indicazioni, perché si compone comunque il rimborso di una quota base, quindi sulla base delle caratteristiche dei cantieri, una quota aggiuntiva che è tutto un calcolo effettuato sulla base del ritardo rispetto ai tempi di percorrenza. Ma come avviene questo rimborso? Avviene sia per gli utenti registrati che per quelli non registrati. Per chi è avvezzo alla tecnologia, c'è l'applicazione che si chiama Muovi Cashback, che può essere scaricata sia dagli Apple Store che dagli Android, quindi da Google Store. È possibile registrare quindi tutti i dati e caricare tutti i dati che riguardano la propria macchina, quindi targa e la richiesta con la ricevuta. Quindi mi raccomando, è fondamentale per ogni viaggio chiedere la copia della ricevutina che viene emessa, perché senza di questa poi non possiamo andare a inserire le informazioni fondamentali. Carichiamo anche all'interno della comunicazione i nostri IBAN e tutte quelle che sono le informazioni necessarie. Il tutto avviene in modo sicuro ed automatico ed è anche possibile monitorare lo stato di avanzamento della domanda. Per chi invece non vuole utilizzare l'applicazione, è possibile accedere direttamente nella piattaforma, che è proprio quella ufficiale di Autostrade per l'Italia, che si chiama appunto Muovi Cashback o rimborso del pedaggio, e con questa modalità, se io sono già un utente registrato, perché ricordo che anche in precedenza era possibile chiedere rimborsi ma con modalità diverse e con delle premesse diverse, non faccio altro che caricare le informazioni utili. Se non sono un utente registrato, quindi non voglio creare la classica ID e la password, posso farlo accedendo ovviamente a quelli che sono i dati della mia auto e, ricordo nuovamente, caricando la ricevuta, quindi la scansione della ricevuta. Questo è un tasto un po' dolente, perché per chi non vuole comunque registrarsi non esiste una modalità diversa che non sia la modalità digitale, quindi può sempre esserci una parte di cittadinanza, certo, che ha comunque delle difficoltà nell'accesso dello strumento.
1: Diciamo che è un primo passo importante.
0: Esattamente.
1: Mauro da Palermo ci chiede quanto dei proventi pervenuti dai pedaggi viene poi realmente investito per la manutenzione delle strade. Non so se, se ci può rispondere, infatti io gliela giro, siccome io non saprei rispondere, va bene, allora faremo un'altra puntata in maniera tale di poter magari ovviamente chiederemo proprio all'Autostrade per l'Italia. Invece veniamo, dottoressa Venuti, all'altro argomento che ho indicato prima, il phishing. Intanto che cos'è? Perché noi conosciamo ormai il phishing, allora, ma questa è un'altra cosa.
0: Il phishing, diciamo così, che è l'evoluzione vocale del phishing, perché il phishing avviene con comunicazioni ingannevole, sostanzialmente un po' come la pesca a strascico, attraverso messaggio, l'invio delle mail, perché alla fine qualcuno

0: va a cliccare su quel link. Il phishing sostanzialmente avviene attraverso una voce, quindi è una forma di truffa che utilizza lo strumento per appropriarsi di dati personali, soprattutto se parliamo di dati bancari o legati alle carte di credito. Diciamo che la nota e quella che accomuna questo tipo di truffe sono il fatto che mettano fretta. Si tratta di
1: quello
0: misure, di interventi,
1: sempre un campanello d'allarme, no? Perché quando
0: esatto,
1: si cominciano
0: emergenziali,
1: a dire, esatto,
0: sì, e sì, puntano molto alla paura. Questo, se dall'altra parte si trovano con un soggetto fragile o anziano che ha poca domestichezza con OTP, PIN e password, ovviamente preso dalla paura di subire controlli, le forze dell'ordine alla porta, ovviamente, e ahimè, può cadere nel tranello.
1: Trappola, sì. Tra l'altro
0: quello
1: la voce
0: che noi
1: ti fa sembrare che sia più una cosa reale, no?
0: Fa sembrare che sia reale perché loro si spacciano, ovviamente sono dei finti operatori che si spacciano del servizio clienti di banche o delle società che gestiscono il bancomat o le carte di credito. Per esempio, sono mesi e mesi che io, ma tantissimi intorno a me, ricevono l'SMS da una piattaforma che si occupa dei pagamenti bancari,
1: sì,
0: anche a mezzo POS,
1: sì.
0: Il logo è assolutamente identico, però per farvi capire, se noi prestiamo attenzione alla sorgente, quell'SMS proviene da un numero di cellulare. Il servizio clienti non manda messaggi dai cellulari e quando ci chiedono di richiamarlo per bloccare il pagamento, che invece non lo blocchiamo ma l'autorizziamo, la chiamate verso un 83, che sono numerazioni per eccellenza a pagamento.
1: Certo. Quindi c'è
0: quindi
1: un doppio tentativo
0: essere
1: di truffa, no? Uno per far pagare.
0: Esatto, sono piccole attenzioni perché il servizio clienti è un numero gratuito, non si chiamerebbe assistenza
1: ma,
0: clienti.
1: Certo.
0: Quindi questi sono già dei campanellini d'allarme.
1: Ma c'è un modo perché chi malauguratamente cade nel tranello, no? Comunica i dati bancari, gli svaligiano, poi non si può dire diversamente, il conto.
0: Sì.
1: Ha una tutela,
0: allora,
1: come può farsi rimborsare,
0: il,
1: dimostrare quello che
0: il
1: è successo?
0: Il modo è che sono talmente astuti e veramente truffatori, delinquenti, che spesso le chiamate avvengono nell'ora di chiusura della banca. Quindi se anche io tento di chiamare, contattare il mio referente bancario, purtroppo trovo la filiale chiusa. Quindi quando riesco a mettermi in contatto, a recarmi fisicamente, il danno è già avvenuto. Quindi sicuramente se ho dei dubbi sul numero anonimo o se mi chiamano da un cellulare spacciandosi per banca dicendomi no, è un numero ordinario, non si preoccupi, anche no, a costo di
1: e
0: sembrare
1: scortesi.
0: Soprattutto
1: quando c'è la fretta, quest'ansia, la paura,
0: ecco,
1: è successo questo, quest'altro, no.
0: È veramente in questo caso cattiva consigliera, ma loro puntano sulla parte emotiva, esattamente
1: certo,
0: come il finto carabiniere che arriva alla porta. Quindi diffidiamo da toni intimidatori, da toni in cui ci mettono frasi, in cui ci pongono di fronte ad un out, quindi ad una scelta definitiva, perché altrimenti incorriamo in chissà quale sanzione. Ripeto,
1: certo,
0: piuttosto diventiamo sgarbati, sgradevoli, chiudiamo e appena possibile subito rivolgerci
1: anche
0: alle forze,
1: esatto,
0: dell'ordine, esatto, e chiamare ovviamente il numero unico di emergenza e rivolgersi ovviamente a persone,
1: polizia
0: e a strutture
1: postale,
0: competenti.
1: Grazie,
0: esattamente,
1: mille, grazie mille Barbara,
0: grazie
1: Benvenuti, vicepresidente consumatori attivi, di essere stata con noi, insomma averci messo un po' in guardia di quello che possono essere queste nuove truffe che purtroppo si inventano sempre. E allora, facciamo un brecchino dei tuoi?
2: Sì, dei miei. Andiamo indietro nel 2015, è una delle più grandi e celebrate voci della pianeta Terra. Lei arriva però dall'Inghilterra e sicuramente dal suo accento non potrebbe essere altrimenti. Si chiama Adele e attraverso la sua musica ha raccontato che cosa? Probabilmente quasi sempre, ma io direi sempre, le sue storie personali, soprattutto la sua complicatissima vicenda sentimentale,
1: sì,
2: ho perso il conto.
1: Hello.
2: Del sì, ecco, una è quella, è un genere, o è un rimpianto o è qualcosa che non è andato. In questo caso il titolo mi fa pensare a un proverbio, magari peccato che non ci siamo più, cioè non ci sei più tu la prossima settimana, altrimenti potevamo chiedere qual è il vostro proverbio preferito.
1: Magari, tanto poi tornerò,
2: ma tornerai
1: magari la faccio venerdì mattina senza di te,
2: vedi?
1: Perché sarò in onda venerdì mattina e la faccio senza di te,
2: ecco, senza di me, guarda tu. Allora, Water Under the Bridge si chiama, acqua sotto il ponte, a me viene in mente l'acqua cheta che logora i ponti.
1: È vero.
2: Adele.

0: allora potremmo dire l'acqua cheta che logora i ponti, ma visto che si chiama Water Under the Bridge, potrebbe essere e quant'acqua è passata sotto i ponti,
1: quella,
0: no?
1: A me infatti veniva in mente.
0: Ecco, e Adele?
1: Invece Alessio Reolon è un ex rugbista della Benetton Treviso. Anni fa ha avuto un infortunio, ha lasciato il rugby, che però resta il suo grande amore. È un esperto di cyber security e da qualche anno ha creato la fondazione Tutti Contiamo, mettendo in campo progetti a favore dei bambini. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio.
1: Eccoci qua. Di che cosa si occupa questa tua fondazione? Ti do del tu, perché è uno sportivo, si dà del tu, mi dispiace.
0: È così.
1: È così, l'ho deciso. Tutti Contiamo.
2: Apprezzo moltissimo il tu.
1: Bene,
2: la fondazione
1: grazie.
2: La fondazione Tutti Contiamo si occupa di chiacchierare con i bambini e proporgli di fare delle attività di volontariato in cui sono loro liberamente a decidere se aderire, e nel momento in cui lo fanno svolgono questa attività insieme a noi, e poi abbiamo dei risultati incredibili nel momento in cui rientrano a casa dalle proprie famiglie.
1: È un'idea bellissima, devo dire che proprio mi è piaciuta tanto quando l'ho letta. E quindi fate, non so, raccolta farmaci, ho visto, raccolta vestiario. Tu come ti è venuta in mente,
2: corretto,
1: questa cosa di dedicare tempo, energia ovviamente a progetti che poi sono educativi per i ragazzi, giovani?
2: Allora, la risposta breve è che i bambini sono il futuro.

0: futuro del mondo. Punto. La risposta un po' più strutturata è che quando mio figlio aveva circa 5 anni, il periodo era quello natalizio, avevo aperto una valigia e gli avevo detto: guarda, se vuoi, sentiti libero di metterci dentro qualcosa che lo doniamo a chi è meno fortunato di noi. Io avevo messo alcune maglie, pantaloni che non usavo più, e lui dopo qualche giorno ci ha messo i suoi giochi preferiti,
1: che caro,
0: a cui era molto molto legato. Al che io gli ho detto: guarda che forse ti sei sbagliato, le cose in quella valigia le doniamo ad altre persone e non le vedrai mai più. Lui mi ha guardato stranito e mi ha detto: donerò le cose più belle che ho per far felici queste persone, no?
1: Che caro.
0: In
1: che
0: quell'istante... caro.
1: Un tesoro. Tu lucciconi, cioè lucciconi vuol dire a Roma le lacrime.
0: Esatto. In quell'istante ho capito cosa significava davvero donare, ed è stata una grande lezione per me. E naturalmente solo la genuinità di un bambino poteva impartire.
1: Sì, poi comunque i bambini sono così belli che sono puri. Tra l'altro ti sei inventato anche un progetto di cashback solidale.
0: Corretto, sì. Per finanziarci abbiamo creato Buy and Help, una piattaforma e un'app senza nessun fine di lucro, tengo a precisarlo subito. Appena abbiamo capito le reali potenzialità di Buy and Help, si è deciso di renderla disponibile gratuitamente a qualsiasi organizzazione no profit, privata o pubblica, e per qualsiasi tipologia di progetto sociale o solidale. Il concetto è semplicissimo. In Italia 35,2 milioni di persone fanno acquisti online, giusto o sbagliato che sia. È sufficiente cliccare il negozio dal nostro sito o dalla nostra app per essere inviati sul sito del negozio con le nostre convenzioni solidali attive e ottenere con lo stesso identico acquisto che un italiano avrebbe fatto comunque, a prescindere da noi, 3 benefici. Un risparmio per l'utente, beneficio 1, un aiuto per il progetto solidale che vuole l'utente, beneficio 2, e degli sconti speciali, beneficio 3. Ripeto, parliamo solo di un click.
1: E tra l'altro siete riusciti a portare in questo vostro progetto tantissimi negozi, imprese, 2500, quindi è una cosa che sta andando bene per fortuna e avete trovato i canali giusti, quindi.
0: Sì, devo dirti che era il 2016 quando abbiamo avviato tutto questo. Io ho fatto un giretto esplorativo in Silicon Valley, ho osservato e da lì è nata l'idea. Tenete presente che in quegli anni il cashback era sconosciuto in Italia.
1: Sì.
0: Poi è arrivato il cashback della qualunque e oggi tutti lo conoscono. Il cashback di Stato, tanto per fare un esempio, in pochi mesi ha registrato 8,9 milioni di persone, e registrarsi non era immediato, bisognava inserire lo SPID, eccetera. Con Buy and Help in 10 secondi si è registrati.
1: E quindi poi sono tutte queste... Certo, vai.
0: Per concludere, è stato un percorso lunghissimo, ovviamente con salite e tornanti estenuanti, soprattutto all'inizio. Nessuno lo credeva possibile, perché ci sono voluti 10 anni per convenzionare i negozi, costruire il sito, l'app, testarli, eccetera. Però ad un certo punto... Fortunatamente,
1: scusami, ma dico meta, hai fatto meta, scusami, ma proprio me l'hai servita.
0: Bravissima.
1: L'avevo sulla punta della lingua, dico adesso non lo dico perché è banale, però hai fatto meta. Bravo.
0: Hai capito alla perfezione. Allora, il 24 aprile 2026 siamo andati finalmente ufficialmente online.
1: Allora, grazie mille Alessio Reolon, stiamo in chiusura proprio, non ti ho interrotto, proprio per farti finire di raccontare, appunto, ex regbista che si è inventato sia la fondazione Tutti Contiamo con i bambini, sia questo cashback. Grazie di essere stato con noi, sentite la musichetta, vi salutiamo velocissimamente, adesso diamo la linea al GR1 delle 18 e poi c'è lo speciale sul terremoto del Venezuela subito dopo, quindi voi rimanete collegati, Italia in diretta torna invece la settimana
2: lunedì. Da partire da lunedì ci saremo pronti per voi. Buon weekend a tutti da Claudio
1: e Germana. Ciao.
2: Ciao.
3: Radio 1.

0: un mondo da sentire.
1: D'estate accendi la tua radio di bordo.
2: Radio di bordo.
0: Avvistamenti.
1: Veleggiate.
0: Nuovi approdi.
1: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
0: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
1: Un'ora in onda si salpa.

0: Via. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
3: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai moduli integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
2: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
3: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
2: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, in apertura gli aggiornamenti sul catastrofico doppio terremoto in Venezuela. Peggiore il bilancio delle vittime, anche quello dei cittadini italiani. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
4: 589 morti, circa 3.000 feriti. A giorno il numero delle vittime drammaticamente provvisorio. La presidente venezuelana Rodriguez si stima siano 50.000 i dispersi al momento. Anche il ministro degli esteri italiano Tajani fornisce nuovi numeri sulle vittime italo-venezuelane. Potrebbero essere 3 i morti, 5 i feriti, 35 i dispersi. Una comunità di 10.000 nazionali viveva alla Guaira, la città investita più violentemente dal sisma, con molti di essi, afferma l'unità di crisi della Farnesina, non si è riusciti ancora a stabilire un contatto. Katia Lamar, vicino alla Guaira, non esiste più. La testimonianza di Anarelis Ugas della Caritas locale: ci sono ancora persone intrappolate tra le macerie. Il racconto di Ugas: mentre i superstiti disperati cercano cibo tra le macerie, frugano, portano via ciò che possono dai negozi, pochi ancora in piedi. In altre località si segnalano anche casi di saccheggio, mentre i soccorritori lottano contro il tempo, la mole dei detriti, il blackout, le frequenti interruzioni delle comunicazioni, l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la rete stradale danneggiata dalle scosse. Le squadre di soccorso scavano, scandagliano le macerie dei palazzi polverizzati, cercano di cogliere ogni suono proveniente dall'ammasso delle rovine alla ricerca dei sopravvissuti. Il team di assistenza italiano a bordo dell'aereo messo a disposizione dal Ministero della Difesa è partito da Pratica di Mare alla volta del Venezuela, dove è già arrivato un primo distaccamento del Corpo dei Marine degli Stati Uniti. Washington ha allentato le sanzioni imposte alla dittatura di Caracas.
3: In Europa non si placa l'ondata di caldo record che investe gran parte del continente, temperature sopra la media dalla Gran Bretagna alla Germania. In Francia a Marsiglia è morto un altro bambino, il quarto aveva un anno e mezzo, era all'interno di un'auto lasciata al sole. In Italia 18 città da bollino rosso, nel fine settimana si sfioreranno i 40 gradi, 5 finora le vittime. E le elevate temperature continuano a incidere su diversi settori della nostra economia, con ripetute segnalazioni di attività produttive interrotte o sospese. In Emilia-Romagna a soffrire è in particolare la frutticoltura. Ce ne parla Mattia Martini.
5: L'ondata di calore di questi giorni sta provocando molte difficoltà alle aziende agricole, come quella gestita a Formellino di Faenza nel Ravennate da Elena Melandri e i suoi due fratelli. 85 ettari coltivati ad albicocche, kiwi e susine.
6: La pianta ha necessità di molta più acqua, quindi con costi maggiori per l'azienda, e molte volte comunque questo porta a una pezzatura minore della frutta e a uno stress sulla pianta che potrebbe perdurare poi anche negli anni successivi.
5: E si fatica anche a trovare manodopera stagionale.
6: In questo periodo, per un'ordinanza regionale, non possiamo lavorare dalle 12.30 alle 16, quindi iniziamo presto la mattina. Comunque le temperature sono alte, quindi molti operai dopo pochi giorni abbandonano il lavoro.
5: Ma in generale tutto il settore della frutticoltura a soffrire. Agli imprenditori agricoli vengono corrisposti prezzi troppo bassi. Danilo Tamisari, presidente regionale dei frutticoltori di Confagricoltura.
7: È il sistema che è sbagliato, non riesce a far sinergia e di fatto ogni struttura si presenta divisa alla gran distribuzione.
3: È in carcere a Orvieto Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana. Si è costituito dopo che

0: E ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, nella quale persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimase ferito. E sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo, le parole di Moretti. Stasera a Camaiore in Versilia, fiaccolata in ricordo di Katie Andreoni e del figlio Mirko Morriconi, uccise a fucilate dal marito e padre Pietro Morriconi, per lui convalidato l'arresto.
1: Nell'udienza di convalida del fermo si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Morriconi, il muratore di 63 anni accusato di aver ucciso mercoledì a colpi di fucile la moglie Katie Andreoni e il figlio Mirko nella loro abitazione a Pieve di Camaiore, però nelle scorse ore aveva risposto alle domande degli inquirenti e della PM. Ha riferito di una situazione che in famiglia si era fatta insopportabile, che suo figlio era caduto nel mondo delle dipendenze e continuava a pretendere anche con violenza soldi in casa. Ha negato il movente dell'omofobia legato all'omosessualità del figlio, fatto che invece Mirko in più occasioni aveva denunciato sui social. Un rapporto diverso tra padre e figlio, quello raccontato da Diego Mecchi, musicista e produttore di Camaiore, amico di Mirko dal 2020.
2: Sapevo che c'era qualche problema col padre, ma questo da anni, per il fatto che non era felice che lui fosse omosessuale.
1: Morriconi appare ora molto confuso e scosso, ha riferito il suo ex legale Giacomo Fabri, che da poche ore ha abbandonato la difesa dell'uomo dopo che lui ha espresso la volontà di nominare un suo difensore di fiducia. Federica Sevi, GR1.
0: Calcio, il fantasista Nico Paz resterà al Como. Nelle ultime ore sarebbe stato raggiunto l'accordo tra la società lombarda e il Real Madrid su una base di 60 milioni di euro. Il club spagnolo avrebbe comunque una clausola di riacquisto a 80 milioni. E così è tutto, ora la linea passa allo speciale di Rai Radio 1 sul doppio terremoto in Venezuela. Buon ascolto.

0: speciale GR1.
1: Sto temblando io!
2: Marico! Mi mamma è un! Mi mamma!
3: Mente, bebecito.
4: Sí, aquí te ponemos afuera.
3: Dios, con la cabeza.
2: Dios, es grande. Joda.
3: Vamos.
2: Como papá.
3: Muy bien, ahora tú, mi amor.
2: Dios, es grande. No joda. Sí, se lo pudo. Mi
3: amor. Ahí está, ahí está.
2: Sí, hijo de papá.
5: Pero no joda.
6: 39 secondi è il tempo trascorso tra una scossa e l'altra, un tempo così breve che non ha dato nemmeno la possibilità alle persone di capire cosa stesse succedendo. 39 secondi hanno trasformato la normalità in tragedia, una sera qualunque in un'emergenza che ha stravolto il Venezuela con il peggior terremoto degli ultimi 126 anni.
7: Le vittime accertate finora sono 289. Poco fa il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto che anche il bilancio dei nostri connazionali presenti lì si sta aggravando. 3 gli italo-venezuelani infatti che sarebbero morti, 5 i feriti, 35 i dispersi. Nel complesso sono quasi 3.000 i feriti, ma il numero che più preoccupa è quello dei dispersi, che sono oltre 50.000. E dietro questi numeri ci sono storie, famiglie che aspettano una telefonata, persone che scavano a mani nude tra le macerie, quartieri ancora senza elettricità e la speranza, come avete sentito nella nostra copertina, di ritrovare persone ancora in vita.
6: Buonasera da Massimo Cecchini e da Valentina Isa, questo è lo speciale GR1 dedicato al terremoto che ha colpito il Venezuela e noi con la radio vi porteremo lì con storie e analisi.
7: In Venezuela in questo momento è mezzogiorno da quasi 48 ore, migliaia di uomini scavano tra brandelli di cemento, macerie, polvere, ogni rumore può essere una speranza mentre il bilancio ufficiale continua appunto ad aggravarsi.
6: E questo non è solo il racconto di un terremoto, perché è il racconto di un paese che prova a rialzarsi mentre ancora trema, le scosse di assestamento continuano e perché il Venezuela affrontava già una crisi economica e sociale profondissima, ve lo racconteremo tra poco. Il terremoto è arrivato proprio sopra una fragilità che già esisteva.
7: E noi ora andiamo sul campo, stiamo raccontando da ieri ovviamente all'interno del giornale radio tutto ciò che sta avvenendo lì, la disperazione, il panico, la ricerca spasmodica, febbrile dei sopravvissuti. E lo abbiamo fatto finora anche con l'aiuto dell'inviata RAI da Buenos Aires, Stefania Battistini, con cui ci colleghiamo subito. Stefania.

0: Sì, buongiorno. Purtroppo le immagini che arrivano sono davvero strazianti, questi video, l'ultimo, che è stato pubblicato di un padre e di un figlio intrappolati tra le macerie, cercano di parlare con i soccorritori, il papà dice, riesco ancora a muovere le gambe e si mette a piangere, il bambino dice papà per favore non piangere, mentre i soccorritori denunciano questa impotenza, stiamo lavorando di fatto con le mani perché non abbiamo l'equipaggiamento necessario. Questa è un po' la denuncia di un'eredità chavista che ha ridotto il paese in ginocchio e i soccorritori chiedono davvero che arrivino gli aiuti internazionali perché in alcune zone colpite dal terremoto addirittura non sono arrivati aiuti. L'unica notizia positiva è che la nuova presidente ad interim Rodriguez sta consentendo ai cittadini di utilizzare i social media, cosa vietata fino al giorno del terremoto, per riuscire a mettere in contatto le famiglie dei dispersi, però da alcuni luoghi arriva proprio questa denuncia, non è arrivato nessun aiuto, implorano i militari di intervenire. La presidente ad interim Rodriguez ha appena detto militarizzeremo la zona della Guaira, diciamo nel linguaggio venezuelano significa arriveranno in massa i militari ad aiutare e si spera che arrivino anche in queste zone più remote che sono state trascurate in questo momento perché le persone dicono noi siamo sopravvissuti ma dentro ci sono i nostri figli, c'è cioè mia moglie, per cui l'appello è di fare presto. I dati ufficiali parlano, lo avete detto, insomma, di quasi 600 morti, ma quelli non ufficiali sono tragici e quelli non ufficiali derivano proprio dal conteggio che fanno i cittadini stessi attraverso una piattaforma che hanno creato che si chiama Desaparecidos Terremoto Venezuela e si arriva a 50.000 persone che non si trovano, non si sa dove siano, che potrebbero appunto essere ancora vive tra le macerie. Per cui insomma anche gli aiuti da tutto il mondo, da veramente tutto il mondo, sono attesi con grande ansia.
1: Stefania, hai accennato alle difficoltà nella comunicazione, le linee elettriche a singhiozzo, lo stesso internet è stato parzialmente ripristinato perché è intervenuto Starlink che ha concesso un servizio gratuito fino al 25 luglio, ma insomma è molto difficile. In più, come dicevi tu, la situazione interna del paese non aiuta la comunicazione a far uscire le notizie. Voi lì come vi state muovendo?
0: Ma noi ora siamo appunto fermi in Argentina, da cui stanno partendo gli aiuti, perché i giornalisti di fatto non possono entrare. Quello che accadrà, l'ingresso dei giornalisti con la protezione civile, come accadrà con l'Italia, avviene appunto attraverso altre istituzioni, ma i giornalisti che ad oggi sono, per esempio, al confine con tra il Venezuela e la Colombia, che sono a Cucuta in questo momento sperando di entrare, non hanno ricevuto l'autorizzazione per entrare, quindi i visti concessi ai giornalisti, nello specifico della loro attività giornalistica, ancora non ci sono. Quindi il modo per entrare è attraverso gli aiuti umanitari per raccontare la situazione del paese. Non c'è stata una svolta da questo punto di vista con la presidenza Rodriguez sull'accesso ai giornalisti. Dall'Argentina, lo sappiamo, i rapporti tra i due paesi diplomatici sono ridotti a zero tra Milei e anche la presidente ad interim Rodriguez, l'ambasciata è addirittura chiusa in questo momento, però da qui stanno partendo aiuti, è partito un volo militare con personale medico, cani, eccetera,
1: Sì, anche
0: e la
1: dall'Italia,
0: comunità
1: infatti
0: argentina.
1: si stanno muovendo anche gli italiani. Ne parliamo subito con il ministro degli esteri Antonio Tajani, che è collegato con noi. Intanto grazie a Stefania Battistini. Allora, buon lavoro.
2: Grazie Stefania.
3: Buon pomeriggio.
2: Ministro, buon pomeriggio. Allora, so che è di corsa, intanto grazie per essere qui con noi. Io parto dall'ultima notizia che ha dato, che mancava proprio un'ultimissima conferma, cioè il bilancio. Tre italo-venezuelani morti, cinque feriti e 35 dispersi. È definitivo al momento, ovviamente.
3: Definitivo, mi pare
2: Definitivo nel senso
3: ottimistico.
2: questo
3: Speriamo,
2: bilancio, è
3: speriamo,
2: esatto.
3: speriamo. Abbiamo 150.000 italiani iscritti all'AIRE, cioè l'Associazione degli Italiani Residenti All'estero in Venezuela. Più ci sono quelli non iscritti, è una delle più grandi comunità italiane nel mondo. Quindi non sappiamo cosa è successo, sono decine di migliaia di dispersi.
2: No, il mio
3: Sta per
2: definitivo
3: arrivare.
2: era riferito ai tre, perché
3: Ah,
2: ancora non era
3: sì.
2: confermato fino a qualche minuto fa se questi tre erano davvero tre oppure ancora eravamo fermo all'uno di ieri.

0: era riferito a questo.
1: Dovrebbero essere tre. E ora sono in volo gli aiuti italiani, e tra stasera e domani mattina atterreranno due voli con 100 persone a bordo. Si tratta di rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile, che si coordineranno con le autorità venezuelane. Sono già in contatto con la nostra ambasciata e i nostri consolati in Maracaibo e Caracas per fare tutto ciò che è utile e necessario. Quindi siamo in contatto con le autorità venezuelane fin dai primi minuti dopo il terremoto. Ho parlato con la Presidente Renzi Rodriguez, ho parlato con il Ministro degli Esteri, siamo al lavoro con il Ministro Musumeci, che è responsabile della Protezione Civile, con il Ministro Crosetto, il Ministro della Difesa, e abbiamo organizzato questa prima missione di un centinaio di persone che serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali. Vedremo ora come evolverà la situazione, siamo disposti a fare ancora di più. È stata messa in allerta il sistema della protezione civile europea, quindi che è già mobilitata. Speriamo che il numero delle vittime si fermi, ma temo che...
0: Le proiezioni purtroppo vanno in tutt'altra direzione.
2: Ministro Santa, lei che ha parlato con la Presidente ad interim, Delcy Rodriguez, quali sono le esigenze di cui ora hanno maggior bisogno a partire...
1: Di tutto, di tutto, perché quando è una situazione così drammatica hanno bisogno di gente esperta, quindi sono grati all'Italia, lei ha ringraziato immediatamente l'Italia, che è stato uno dei primi paesi a dimostrare solidarietà al Venezuela, ma anche perché siamo legati a questo popolo da fattori proprio diciamo, di sangue, della grandissima presenza della comunità italiana e italo-venezuelana. Da subito, poi ho parlato anche con il Ministro degli Esteri, abbiamo organizzato con la nostra ambasciata a Caracas e con l'unità di crisi del Ministero degli Esteri, ripeto, e con i ministeri della protezione civile, e con il Ministro Musumeci, della Difesa e il Ministro Crosetto, le operazioni di soccorso da parte italiana. Sono in volo i nostri, ripeto, funzionari degli esteri, dell'unità di crisi, delle Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dovrebbero atterrare questa sera verso le 8, credo.
2: Dove atterrano, Ministro? Perché l'aeroporto internazionale è fuori uso.
1: No, ma atterreranno negli aeroporti militari, quindi sono già tutto organizzato con loro. Cioè, non è un volo civile, è un volo militare, quindi è già stato tutto predisposto. Arriveranno questa sera.
0: Tra l'altro, anche la nostra ambasciata è stata danneggiata dal terremoto a Caracas, quindi immagino anche la difficoltà di coordinare anche le operazioni di soccorso.
1: Si opera dalla sede del consolato e dalla residenza dell'ambasciatore. Già sono poi pieni di italiani che hanno perso la casa, compresi alcuni dipendenti della nostra ambasciata e del nostro consolato.
2: E quindi l'ambasciata immagino che apra le porte anche agli sfollati?
1: Sì, consolato e residenza dell'ambasciatore, l'ambasciata è inagibile, quindi è danneggiata e pericolosa, quindi tutte le persone si possono accogliere, le stiamo accogliendo, soprattutto se sono italiani, ma già di più l'unità che non si può fare.
2: Ministro, la stiamo per salutare, ma ci parlava di un altro volo in partenza domani, con gli stessi numeri, lo stesso...
1: Personale. Sì, in tutto saranno un centinaio. Di persone, sì. Vediamo se servirà di più, siamo pronti a fare. No, dobbiamo basarci sulle loro richieste, perché è inutile mandare persone che poi non servono, che arrivano da tanti paesi, quindi l'importante è il coordinamento tra i vari paesi a livello europeo, c'è il sistema della protezione civile, noi siamo inquadrati in quel sistema e stiamo mandando le persone con le specialità che ci vengono richieste, questo è...
0: Ecco, Ministro, io le faccio un'ultima domanda. Lei ha parlato dei 150.000 italiani residenti in Venezuela, moltissimi dispersi, immagino tantissime le telefonate alla Farnesina, quindi anche qual è la situazione all'unità di crisi della Farnesina e anche magari un consiglio su come utilizzarlo, insomma, in modo assennato, in modo da non intasarlo.
1: L'unità di crisi della Farnesina è aperta 24 ore su 24, abbiamo rinforzato i turni di servizio proprio per dare risposte ai nostri concittadini che chiedono informazione, però già oggi il flusso è inferiore a ieri. Naturalmente sono operativi anche i numeri dei consolati italiani in Venezuela, quindi diamo tutte le informazioni

0: possibili. Rivolgersi all'unità di crisi è la cosa è migliore per avere informazioni, perché sono aggiornati minuto per minuto, sono certo. in contatto con tutta la nostra rete. Abbiamo anche, come sapete, quella cosa che possiamo fare, chi vuole, chi è in Venezuela e vuole essere contattato deve aderire, insomma, prendere la nostra app e quella di Viaggiare Sicuri, e così si è informati minuto per minuto di ciò che accade, di quali sono le emergenze, quali sono.
1: Che è preziosissima, è davvero preziosa.
0: Comunque l'abbiamo già contattato, tutti coloro che erano iscritti li abbiamo già contattati e non c'è nessuno che non abbia risposto. Però purtroppo questo, come non stanno bene tutti i nostri dipendenti dell'ENI, sapete c'è un centro dell'ENI in Venezuela, stanno tutti bene e contiene anche loro a dare una mano per aiutare la popolazione civile.
2: E almeno questa è una buona notizia che arriva di lì, c'è bisogno anche di questo, Ministro. Grazie per il lavoro che state facendo e grazie per essere stato con noi, Ministro degli Esteri Antonio Tajani.
1: Grazie Ministro, grazie, buona serata.
0: Buonasera.
1: Allora, il terremoto l'abbiamo visto, anche perché ce ne sono stati vari, anche di magnitudo importante nell'ultimo mese. Un terremoto non colpisce tutte allo stesso modo, allo stesso magnitudo, può produrre effetti molto diversi dalla qualità delle costruzioni, gli edifici, dall'organizzazione dei soccorsi, come ci diceva il Ministro, ma dipende anche dal paese in cui avviene. E il Venezuela in questo momento arriva a questa tragedia dopo anni di crisi economica, sociale, istituzionale, quindi in uno stato molto fragile anche dal punto di vista dell'assistenza. Noi ne parliamo con Mariela Magallanes, che è un'ex deputata venezuelana, è in esilio in Italia ma è in costante contatto con il suo paese. Onorevole, buonasera.
3: Grazie dell'invito e grazie per permettermi di dare informazioni sul mio paese.
1: Ringraziamo lei per essere qui con noi. Lei in questo momento ha notizie di familiari, amici, persone che conosce laggiù? Ci può fare un punto in base ai racconti che hanno fatto lei? Lei tra l'altro è nata ad Aragua?
3: Sì, io sono d'Aragua, nel mio stato è stato uno degli stati che ha sofferto delle scosse, dei terremoti, perché è vicino dall'epicentro. Non sono crollati dei palazzi, però sono veramente in situazione difficile tanti abitanti di questo stato, vari municipi, vari, ad esempio tipo 25 edifici sono stati evacuati, per cui sono tante famiglie che sono rimaste anche senza tetto, non solamente in Aragua sino in altri stati, perché sono praticamente inabitabili queste strutture, che sono anche vecchie, con mancanza di manutenzione. In questo momento abbiamo anche un riassunto ufficiale che purtroppo, e mi dispiace tanto, sono saliti i morti. In questo momento ufficialmente sono 589, tanti feriti, migliaia di feriti. Lo Stato La Guaira, che è lo Stato anche dichiarato in calamità, di disastro, è stato militarizzato. Si registrano anche fino adesso 214 scosse di assestamento. Questo è situazioni che mettono sempre molto più paura, perché non è solo nello Stato della Guaira, sino in Aragua, in Carabobo, senti anche nelle nostre comunicazioni che guarda che c'è stata una scossa. Però c'è anche la situazione di servizi di telecomunicazione in La Guaira. Abbiamo ricevuto adesso un'informazione che comincia a allertare nello Stato della Guaira che la telefonia e l'internet in La Guaira praticamente hanno perso un cavo principale di fibra ottica, no? Perché c'è una rottura del cavo, di questo cavo che arriva dagli Stati Uniti e lavora con la fibra ottica, e dopo praticamente le radiobasi di questi operatori di telecomunicazioni che erano nei palazzi crollati, praticamente quelli pochi che sono rimasti stanno collassando e non in tutto lo Stato c'è l'elettricità. E questo ti dice tanto di come la vulnerabilità della situazione, anche se fortunatamente sono arrivati già e è cominciato ad arrivare gli aiuti, la mancanza, anche la carenza e la precarietà dell'appoggio che in questo caso potevamo dare prima che arrivasse l'appoggio dell'aiuto umanitario.
2: Mariela, proprio questo volevo chiederle. Il Venezuela è una zona ad alto rischio sismico, altri forti terremoti si sono verificati negli anni passati e quasi della stessa magnitudo, ma ancora mi sembra che

0: sia un paese impreparato a questo tipo di emergenze. Perché secondo lei? Qual è la ragione?
1: Beh, io ovviamente non posso non emozionarmi di quello che accade nel mio paese, purtroppo. Sì, siamo impreparati per una, in questo momento, per una situazione del genere. Non si pensava mai che potevamo avere due sismi allo stesso momento, dimensioni catastrofiche, e soprattutto nella regione centrale, perché il Venezuela, lo hanno detto anche gli specialisti, però è dentro di una placa sismica del Caraibi e una placa sismica del Sud America. E nel momento in cui queste due si sono uniti, i due sismi allo stesso momento, quasi con differenza di pochi secondi, non hanno potuto sopportare le strutture vecchie. È un paese impreparato, in un paese comunque purtroppo e lamentabilmente nella desidia e nella situazione di crisi, ecco, economica.
2: Esatto, la interrompo perché abbiamo un minuto e mezzo, però è importante sapere da lei in che condizioni istituzionali arriva il paese a questa catastrofe.
1: Allora, la corruzione, la desidia, uno stato autoritario, un paese che ha avuto e ricevuto tante risorse, ricchezze, soldi, e una situazione del genere è anche imperdonabile questo che sta accadendo. La gente muore per semplicemente la precarietà, la struttura dell'ospedaliera praticamente non basta, perché è debole, è carente, e abbiamo per quello l'aiuto degli stati, che ringraziamo. Però c'è un popolo di rescatisti che sono arrivati, sono anche senza post, per esempio non ci sono casco, stanno lavorando con le unghie, la priorità era salvare vite, e oggi stanno uscendo dalle macerie tanti morti, e questo lo vedremo fra pochi, e sarà molto duro. Il mio paese è in lutto, il mio paese ha bisogno di preghiera, di solidarietà, e noi continuiamo ad andare avanti
0: anche,
1: con la forza di andare sopra.
2: E continueremo noi poi a raccontare il paese grazie a Mariella Magalanes, ex deputata venezuelana, ora in esilio in Italia. Ci ha raccontato insomma anche quello che sono stati i racconti dei suoi amici e parenti. Adesso la linea Onda Verde ai GR regionali, poi noi torniamo con altre storie e altri approfondimenti qui sullo speciale GR1 dedicato al terremoto in Venezuela.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:26, traffico intenso, ma traffico che si crea soprattutto per i tanti incidenti stradali segnalati sulle strade del nostro paese. Sulla Roma-Napoli sono 11 km di coda per un incidente avvenuto tra la A24 e Valmontone in direzione di Napoli. Siamo nei dintorni della capitale. Sulla 12 coda a tratti per un altro incidente tra Brugnate e Sarzana, code poi tra Chiavari e Rapallo. Sulla 7 code per 3 km per l'ennesimo incidente avvenuto tra Castelnuovo Scrivia e la diramazione per Predosa. Sulla Firenze-Roma code per 1 km per un veicolo in avaria tra Fabbro e Attigliano. Code tra Portonaccio e Via Togliatti sulla 24, nel tratto urbano. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole! Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5 per 1000.apg23.

0: www.rai.org. Grazie.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Dal dolore alla solidarietà, dopo il devastante terremoto in Venezuela si mobilita anche il Friuli, legato al paese da una lunga storia di immigrazione e aiuti reciproci. Dall'arcivescovo Riccardo Lamba ai volontari, il ricordo della generosità ricevuta 50 anni fa si trasforma in un nuovo gesto di vicinanza.
9: Slitta ancora la maxi perizia sull'inchiesta Resinovic, serviranno altri 90 giorni per completare gli accertamenti sui reperti sequestrati a Sebastiano Visintin. Intanto cresce la protesta dei legali della famiglia di Liliana, che denunciano tempi ormai incompatibili con la ricerca della verità.
8: Resta in carcere Fabrizio Barberini, indagato per l'omicidio di Marius Adrian Dorobantu avvenuto il 29 maggio a Porcia. Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta dei domiciliari. Intanto il GIP ha disposto un incidente probatorio con una nuova perizia medico-legale per chiarire la dinamica della morte.
9: La Corte d'Appello di Trieste ha ridotto a 21 anni e 6 mesi la condanna per Anderson Vasquez di Pre, riconosciuto responsabile dell'omicidio di Ezequiel Mendoza Gutierrez nella notte di Capodanno del 2024 a Udine, respinte le richieste contrapposte di accusa e difesa, resta confermata la responsabilità per il delitto, con una provvisionale di 250.000 euro alle parti civili.
8: È cominciata solo pochi giorni fa, ma siamo già in piena estate, con temperature di molto al di sopra delle medie stagionali. Il picco, almeno per ora, arriverà nel fine settimana, quando si sfioreranno i 40 gradi.
9: A Trieste entra in funzione la nuova piattaforma logistica realizzata sull'ex area della Ferriera, 37.000 metri quadri riqualificati e 200 stalli per sostenere la crescita dei traffici RoRo con la Turchia. Un tassello strategico per lo sviluppo del porto, mentre resta nel mirino il progetto del nuovo terminal container al Molo Ottavo.
8: Il filo invisibile delle idee, il percorso creativo che trasforma il pensiero in immagini, è il tema della 45esima edizione del premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei, in programma a Gorizia dal 16 al 22 luglio. Una settimana di cinema, incontri e grandi ospiti per riaffermare il valore della scrittura cinematografica nell'era dell'intelligenza artificiale e dei nuovi linguaggi audiovisivi.
9: Buonasera dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettige e Antonio Cagliazza. In apertura ancora il terremoto in Venezuela, circa 50.000 i dispersi dopo le scosse che hanno devastato un'ampia zona del paese latinoamericano fra mercoledì e giovedì. Sono 3.000 gli italiani che vivono nella zona dell'epicentro ed è nato in Venezuela anche l'arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba.
10: Dopo lo shock e il dolore, è il momento della solidarietà per il terremoto in Venezuela. In tanti si stanno attivando per un aiuto concreto alla popolazione che già viene da lunghi anni di crisi economica. Un moto di solidarietà che in Friuli si sente ancora più forte. Proprio mezzo secolo fa, qui arrivarono dal Venezuela aiuti economici per la ricostruzione dopo il terremoto. Anche grazie alla presenza di molti immigrati friulani o di loro discendenti, alcuni di loro tornati, come Susanna Greggio.
11: Mi ricordo quando ci fu il terremoto del 76 in Friuli, e mio papà insieme a tanti connazionali che partecipavamo al Fogolar Furlan di Caracas si sono attivati tutti per fare delle raccolte fondi e raccolte di materiale per inviare in Friuli, e quindi in qualche modo voglio ritornare.

0: questo grazie.
1: Greggio sta avviando una raccolta di beni presso il campo di Goricica di Codroipo, dove gioca l'Overbug Line Rugby, società che presiede.
2: Cosa potrebbe servire?
0: Medicine, paracetamolo, ibuprofene, pannolini per bambini, igiene personale, vestiti estivi, perché ricordiamoci che la paese tropicale è estate tutto l'anno, torce, servirebbe anche materiale per poter scavare, guanti, picconi, pale.
1: Tra i tanti legami con il Friuli c'è quello dell'arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba, emigrato di ritorno lui stesso, nato in Venezuela da famiglia campana, ha vissuto lì fino ai 9 anni.
3: Vedere quelle realtà così sofferte, peraltro già da parecchi anni, loro vivono una crisi sociale, economica gravissima, e vedere quelle immagini, penso al dramma delle persone che vivono lì, immagino anche amici nostri che abbiamo lasciato lì o figli di amici nostri che adesso stanno in questo momento così grave, mi dispiace molto.
1: Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: E la Chiesa udinese si mobilita per sostenere le popolazioni colpite attraverso una campagna di solidarietà promossa da Caritas Italiana e Caritas Venezuela. La diocesi ha avviato una raccolta di fondi destinata agli interventi di prima emergenza, che saranno gestiti direttamente dalla rete delle Caritas presenti in Venezuela. Le Caritas invita altresì a non intraprendere nessuna raccolta di beni materiali, preferendo contributi economici per garantire aiuti rapidi ed efficaci alle comunità colpite.
5: La crisi Electrolux riporta al centro il futuro del manifatturiero in Friuli Venezia Giulia. La CISL regionale lancia l'allarme e promuove per lunedì a Pordenone una tavola rotonda dedicata alle prospettive dell'industria regionale. Se tremano i grandi gruppi, trema tutta la regione, sottolinea il segretario generale Friuli Venezia Giulia, Alberto Monticco, ricordando che sebbene il 99% delle imprese regionali abbia meno di 50 dipendenti, il 40% degli occupati lavora nelle medie e grandi aziende. Secondo l'Osservatorio Industria della CGIL FVG, sono oltre 7.000 i lavoratori coinvolti da processi di crisi in 64 aziende monitorate, con il pordenonese che concentra il 39% delle vertenze. Fra le principali criticità figurano il calo del mercato, i costi dell'energia e della logistica. Al confronto parteciperanno, fra gli altri, secondo il programma, il ministro Luca Ciriani, l'assessora regionale al lavoro Alessia Rosolen, il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti e rappresentanti del sindacato e delle relazioni industriali.
4: La cronaca giudiziaria, nuovo capitolo del caso Resinovic. Oggi la giudice per le indagini preliminari, Flavia Mangiante, ha affidato l'incarico a un perito per verificare le impronte sui sacchi neri nei quali fu trovato il corpo della donna. Un'udienza a cui non hanno partecipato i legali delle parti offese. Gli accertamenti, a loro avviso, non sarebbero necessari.
6: Serviranno altri 90 giorni prima di conoscere l'esito della maxi perizia sui principali reperti dell'inchiesta Resinovic: sacchi, abiti, coltelli, video e altri oggetti sequestrati a Sebastiano Visintin. La perizia punta a individuare eventuali tracce biologiche o impronte utili a chiarire la dinamica della morte e l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Il giudice ha accolto la richiesta dei periti, fissando all'8 ottobre il nuovo termine per il deposito degli elaborati. Se quella sarà in effetti la scadenza definitiva, saranno trascorsi 1 anno e 3 mesi dall'avvio delle operazioni peritali. La prima scadenza per il deposito della perizia era prevista dopo 120 giorni. Ai genetisti forensi Paolo Fattorini e Chiara Turchi e alla geologa merceologa forense Eva Sacchi si aggiunge Roberto Gennari, incaricato dell'esame dattiloscopico sui sacchi che avvolgevano il corpo della donna. Un accertamento già disposto dal GIP l'8 luglio dello scorso anno, ma mai formalmente conferito. Nuovi rinvii per una vicenda che continua a dilatarsi nel tempo. Gli avvocati dei familiari di Liliana, Nicodemo Gentile, Federica Obizzi e Antonio Cozza, in segno di protesta, non hanno partecipato all'udienza davanti al GIP. In una nota spiegano di ritenere concluso il proprio contributo al procedimento. Sostengono che il fascicolo contenga già tutti gli elementi necessari per una decisione, contestano il protrarsi degli accertamenti e parlano di un percorso lumaca che rischia di soffocare la ricerca della verità. Trieste, Andrei Marucic, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Il tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere per Fabrizio Barberini, indagato per l'omicidio di Marius Adrian Dorobantu, ucciso il 29 maggio a Porcia. I difensori dell'uomo avevano chiesto i domiciliari. La misura restrittiva era stata decisa dal GIP del Tribunale di Pordenone, che ha tuttavia anche disposto un

0: Incidente probatorio con perizia medico-legale per eventuale seconda autopsia e nominato perito il professor Carlo Moreschi, incaricato di accertare natura, cronologia e rilevanza delle lesioni riportate dalla vittima. Barberini è ritenuto responsabile di aver aggredito l'ex compagna e il padre di quest'ultima è intervenuto per difendere la figlia, uccidendolo dopo una colluttazione.
1: A Trieste la Corte d'Appello ha pronunciato la nuova sentenza per il cosiddetto omicidio di Capodanno al laghetto Alcione, a Udine, 21 anni e 6 mesi per Anderson Di Pre Vasquez.
2: La Corte d'Appello di Trieste ha ridotto da 27 anni e 4 mesi a 21 anni e 6 mesi la condanna nei confronti di Anderson Vasquez Di Pre, imputato per l'omicidio di Ezequiel Mendoza Gutierrez, ucciso nella notte di Capodanno 2024 al laghetto Alcione di Udine. Il delitto avvenne durante la festa di Capodanno dopo una lite. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, Vasquez Di Pre colpì la vittima al collo con il gambo spezzato di un calice, recidendogli la carotide e provocandone la morte. Nel processo di secondo grado si confrontavano due ricostruzioni opposte. La pubblica accusa e le parti civili avevano chiesto l'ergastolo per l'aggravante dei futili motivi, mentre la difesa, rappresentata dall'avvocato Emanuele Sergo, aveva chiesto di derubricare l'accusa da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. L'avvocato Emanuele Sergo.
3: È stato accolto uno dei nostri punti del ricorso in appello, sugli altri punti aspetteremo la sentenza. Rimaniamo convinti che quello che abbiamo scritto possa essere ritenuto fondato dalla Suprema Corte di Cassazione, quindi ricorreremo in Cassazione.
2: La Corte ha inoltre disposto una provvisionale di 250.000 euro a favore delle parti civili immediatamente esecutiva. Le parti civili prendono atto della decisione della Corte, ma non nascondono le proprie riserve. L'avvocato Luca Umana.
4: E senz'altro dal nostro punto di vista c'è soddisfazione e poi anche perché il nostro appello delle parti civili è stato accolto, è stata riconosciuta una provvisionale a titolo risarcitorio di parziale risarcimento appunto ai familiari della vittima.
2: Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Sull'omicidio di Gemona, i legali di Lorena Venier, accusata di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro, hanno impugnato davanti al Tribunale del Riesame l'ordinanza con cui il GIP ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari per la donna. Secondo gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, l'ordinanza non individua alcun elemento concreto e attuale che dimostri il rischio di reiterazione del reato.
1: 18:41 e 30 secondi, siamo al tempo, il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 30 gradi e mezzo, mare poco mosso con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 35 gradi e mezzo, a Udine Pordenone 34 e mezzo, a Tolmezzo 32, a Tarvisio 30, a Forni di Sopra 28 e mezzo, a Sappada 26, a Piancavallo 24 e mezzo, sul Monte Lussari 22 gradi, sullo Zoncolan 21, sulla costa a Lignano 35 gradi e mezzo, a Grado 31, temperatura del mare di 28 gradi a Grado e no.
0: Temperature che sono già molto al di sopra delle medie stagionali, eppure il picco deve ancora arrivare, come sentiamo nelle previsioni per il fine settimana di Giuseppe Visalli dell'ARPA.
5: Nel corso del fine settimana raggiungeremo il picco dell'ondata di caldo a causa dell'influenza dell'anticiclone africano che determinerà ancora a tempo stabile l'afflusso di correnti molto calde. Nel dettaglio sabato avremo cielo sereno per tutta la giornata con temperature elevate, molto elevate per il periodo, con valori fino ai 36-37 gradi in pianura, qualche grado in meno sulla costa per via della brezza, ma sarà piovoso. Nel corso della giornata di domenica avremo il passaggio di qualche pelatura innocua, soprattutto nel pomeriggio sera, temperature in ulteriore aumento raggiungeranno valori eccezionali in pianura con appunto temperature massime intorno ai 38, forse anche 39 gradi, sempre qualche grado in meno sulla costa, ma con più afa a causa della brezza. Poi nel corso dell'inizio della prossima settimana l'anticiclone si sposterà più ad est, questo ci esporrà all'arrivo di ulteriore aria calda da sud-ovest. Nel dettaglio lunedì tempo stabile con cielo sereno al più poco nuvoloso, temperature massime fino ai 38-39 gradi con locali punte anche fino ai 40 gradi. Poi martedì invece si avrà un aumento delle nubi soprattutto nel pomeriggio sera con possibilità forse di qualche rovescio temporale sulla zona montana, saranno i primi segnali di un cambiamento che si manifesterà poi da mercoledì con l'arrivo di correnti via via più fresche e temperature che torneranno nella norma.
1: Il Comune di Trieste accelera il piano di climatizzazione delle strutture per l'infanzia per garantire ambienti più sicuri e confortabili.

0: Portevoli a bambini e operatori alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici. Grazie a un finanziamento regionale di oltre 624.000 euro, saranno installati nuovi impianti di climatizzazione in 10 tra nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali. L'intervento prosegue un percorso già avviato nel 2025, quando erano stati climatizzati 5 centri estivi, mentre tutte le nuove strutture sono già dotate di impianti. I lavori, affidati attraverso il partenariato pubblico-privato con Veolia HSE, procedono secondo il cronoprogramma. 5 interventi sono già conclusi, 3 saranno completati entro l'estate, 1 a settembre e l'ultimo entro la fine dell'anno. L'obiettivo dell'amministrazione è adeguare progressivamente tutti gli edifici destinati ai servizi per l'infanzia, che ogni estate accolgono quasi 28.000 iscritti, assicurando condizioni migliori per bambini, ragazzi e personale educativo.
1: Gianluca Mauro, ex general manager della Pallacanestro Trieste, rompe il silenzio dopo l'annuncio della cessione del club a un fondo estero e rivela di aver presentato una concreta manifestazione di interesse per rilevare la società. Mauro spiega che il progetto era sostenuto da capitali già disponibili e affiancato da consulenti legali e finanziari, con l'obiettivo di costruire una realtà solida, sostenibile e radicata nel territorio, senza dipendere esclusivamente dai risultati sportivi. Nonostante la disponibilità al confronto, afferma di non aver mai ricevuto alcun riscontro formale dalla proprietà. Pur augurando buon lavoro ai nuovi dirigenti, ribadisce la convinzione che Trieste meriti un progetto trasparente e legato alla città. Infine rinnova la propria disponibilità a sedersi a un tavolo qualora ci fosse la volontà di costruire un futuro stabile per la pallacanestro triestina.
0: La Guardia di Finanza ha celebrato oggi il proprio anniversario di fondazione. A Trieste sono stati resi noti i numeri dell'attività nell'ultimo anno.
2: Sono oltre 258 i chili di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina, marijuana e hashish, sequestrati dalla Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia da inizio 2025 a oggi, mentre sono oltre 2 milioni i prodotti contraffatti sequestrati dalle fiamme gialle regionali, accanto a 2.000 litri di bevande e 220.000 chili di merce agroalimentare nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata. Dati diffusi in occasione delle celebrazioni per il 252esimo anniversario della Forza di Polizia Economico-Finanziaria, commemorato a Trieste da una cerimonia alla caserma Campomarzio alla presenza di numerose autorità. Due le modalità di azione, sia repressiva per reati già compiuti, sia preventiva. Come chiarisce il comandante regionale della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia, generale Fabrizio Nieddu.
3: Queste attività sono svolte a livello, possiamo dire, a 360 gradi su tutto il panorama degli illeciti finanziari ed economici. Nel caso di specie sul territorio friulano abbiamo individuato diversi fenomeni illeciti, prevalentemente di passaggio, con qualche radicamento, come per esempio le fabbriche di tabacchi lavorati esteri abusive.
2: E se sono 249 le tonnellate sequestrate di tabacco lavorato, 10 gli arresti e 2 fabbriche clandestine identificate, in complesso sono stati 28.000 gli interventi compiuti a fronte di 1.630 indagini. In materia fiscale poi sono stati sequestrati oltre 13 milioni di euro e individuati 266 evasori totali, mentre sono emersi 1.370 lavoratori in nero. Gli ambiti di attività, tutela di imprese e cittadini sono numerosi e spaziano dai rifiuti pericolosi fino ai controlli sull'esecuzione degli appalti pubblici. Diverse anche le difficoltà. Ancora Nieddu.
3: Le difficoltà sono quelle di affinarsi sempre e in anticipo rispetto a sistemi che si evolvono nel campo criminale e quindi di stare il più possibile al passo coi tempi a livello tecnologico e di azione, di analisi e di intelligence.
2: Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Parliamo di infrastrutture. Sull'ex area della Ferriera di Trieste, un moderno terminal da quasi 4 ettari. La nuova piattaforma logistica entrerà in funzione tra pochi giorni.
4: L'area, la prima, un tempo occupata dalla ferriera, ora è pronta, circa 37.000 metri quadrati con 200 stalli, verranno messi a disposizione subito con un'occupazione anticipata in vista del bando per HHLA PLT Italy, il terminalista sbarcato a Trieste 5 anni fa che potrà così rispondere alla domanda di traffico merci RoRo dalla Turchia, sempre in crescita. È stata riqualificata un'area industriale storica e molto impattante dal punto di vista ambientale. HHLA ha realizzato la messa in sicurezza permanente del sito, isolando i materiali presenti nel terreno. La pavimentazione è composta da sottofondo cementato, geomembrana impermeabilizzante e calcestruzzo fibro rinforzato. Guyon

0: Werner, HHLAPLT Italy.
1: Cosa importante del progetto è che abbiamo cercato di riutilizzare i più possibili i materiali esistenti nell'area per ridurre l'impatto ambientale.
0: Piattaforma logistica che entrerà in esercizio tra qualche giorno. Il molo ottavo resta l'obiettivo di lungo periodo, un nuovo terminal container e ci sarà bisogno della stazione dello svincolo autostradale, elementi cruciali per tutti gli operatori del porto per poter utilizzare Trieste come porta d'accesso all'Europa centrale.
1: Le prime aree vengono già messe a disposizione alla PLT per le prime attività terminalistica. Stiamo creando un'area di più o meno 37.000 metri quadri con parcheggi RORO.
0: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: A Pordenone una giornata di studio e confronto internazionale dedicata alle trasformazioni urbane e allo sviluppo sostenibile delle città.
3: Rigenerazione urbana, design e intelligenza artificiale. Nella sala conferenze della Biblioteca Civica di Pordenone un confronto internazionale sul futuro delle città, organizzato dal Consorzio Universitario nell'ambito della Design Week, parte del progetto Il futuro delle città medie, inserito nel dossier di Capitale della Cultura. Giuseppe Marinelli, curatore scientifico della Pordenone Design Week.
4: Si tratta di un'emergenza mondiale. Noi abbiamo, in questo convegno di stamattina, abbiamo invitato, sono tutti oratori stranieri, europei, crediamo molto nell'Europa e nella potenzialità dei nostri cervelli europei, e facciamo tutto questo affinché i nostri cervelli capiscano che anche qui trovano un terreno che li valorizza. L'evento del prossimo anno, Capitale della Cultura, penso che sarà un detonatore molto importante.
3: Il convegno ha riunito accademici, ricercatori ed esperti provenienti da diversi paesi, permettendo la condivisione di studi e buone pratiche. Nadia Macic è rettrice della Faculty of Design di Lubiana.
5: The main issue is human-centered design.
3: Da Lubiana l'invito a mettere le persone al centro anche nel design e nella progettazione delle città. Attenzione all'aspetto sociale, della sostenibilità, impegno centrale, dice, da trasmettere ai giovani studenti.
5: We have to do something.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: La cultura Gorizia, stamattina è stata presentata la 45esima edizione del premio Sergio Amidei, il riconoscimento internazionale alla migliore sceneggiatura, in programma dal 16 al 22 luglio, una settimana di cinema, incontri e grandi ospiti.
7: Un filo invisibile delle idee, un invito a riflettere sul percorso creativo che trasforma il pensiero in immagini e il cinema in uno strumento di dialogo tra cultura, società e memoria. E questo è il tema scelto per la 45esima edizione del Premio Internazionale alla miglior sceneggiatura Sergio Amidei, in programma a Gorizia dal 16 al 22 luglio. Appuntamento culturale nazionale di riferimento per il cinema e la scrittura cinematografica, con proiezioni, incontri e dibattiti che coinvolgeranno diversi luoghi simbolo della città. Da Piazza Vittorio al Kinemax, dalla Mediateca.go al Parco Palazzo Coronini-Kronberg, a Borgo Cinema di Via Rastello. Nell'anno del 45esimo anniversario, il premio rilancia il valore della sceneggiatura come origine del racconto cinematografico, in un'epoca segnata da trasformazioni tecnologiche senza precedenti, dall'intelligenza artificiale e dalla trasformazione dei linguaggi audiovisivi. Giuseppe Donolato, presidente Associazione Culturale Sergio Amidei.
8: Il focus su Amidei è essenzialmente la scrittura cinematografica. Noi sappiamo, o noi pensiamo, noi vogliamo pensare che dietro ogni immagine c'è una storia, e questa storia va raccontata, va scritta, e questa scrittura è l'oggetto del nostro studio.
7: Anche quest'anno presenti molti personaggi di spicco. Giuseppe Longo, direttore premio Sergio Amidei.
9: Abbiamo in particolar modo Marco Tullio Giordana, Luigi Luca Cascio, in cui gli facciamo un grande omaggio con la copia restaurata dei 100 passi. Abbiamo Pippo Del Bono, circa 60 proiezioni in 7 giorni. Abbiamo Adriana Chiesa ospite, la moglie di Carlo Di Palma.
7: Gorizia, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il castello di Muggia ha reso omaggio alla famiglia Bossi, che per molti anni ha gestito il maniero, nel corso di un convegno promosso dalla nuova proprietà con il patrocinio del comune. Alla presenza delle autorità cittadine e di esperti del settore è stata ripercorsa la storia del castello. A Gabriella Bossi è stato intitolato il giardino del maniero, mentre una sala è stata dedicata all'artista Willy Bossi. La nuova proprietà ha infine annunciato i futuri progetti di valorizzazione del complesso.
6: Sono le 18:50.

0: 3 minuti e 40 secondi. Grazie a Mauro Ciccarelli per l'assistenza tecnica, a Valentina Beneruso per la collaborazione in redazione e a tutti voi per l'attenzione. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 19.35 e poi alla radio col GR in onda domani mattina su questa frequenza alle 7.18. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della nostra redazione e sul sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Da Daniele Lettig e da Antonio Cajazza l'augurio di una buona serata e a risentirci.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Riusciranno a farla, potranno anche tornare sul mercato dei capitali internazionali.
4: Debito, la interrompo, cui... 240 miliardi di dollari, quindi insomma
3: allora, tra l'altro, appunto... Tra l'altro, le stime appunto che sono circolate proprio negli ultimi giorni parlano di queste cifre, di questa cifra di 240 miliardi di dollari, e ricordiamo che oggi la stima ufficiale, il prodotto interno lordo del PIL, è circa 100 miliardi, quindi stiamo parlando di un debito altissimo. Quindi purtroppo è un paese che è stato devastato da 10 anni di politica economica sbagliata, di crisi istituzionale durante Maduro, e che stava cercando di trovare una nuova strada. E questo è devastante, questi due terremoti. Vabbè, ancora non abbiamo visto le immagini, non sappiamo quanti saranno i morti, dispersi. Ho una speranza che in tutti questi edifici che abbiamo visto distrutti, crollati, in realtà ci siano meno persone di quelle che potrebbero ospitare, perché ricordiamoci che 8 milioni di venezuelani su 30 hanno lasciato il paese. Quindi io, quando guardo le immagini di tutti questi palazzi distrutti, dico: ma speriamo che molti degli appartamenti, delle stanze fossero vuote. Però è una speranza, migliaia saranno sicuramente ancora sotto le macerie. Adesso la cifra dei morti ufficiali sono circa 600, però insomma, la distruzione è immensa.
5: Si sta continuamente aggravando.
3: Quindi è veramente una devastazione accaduta in un paese che era già devastato, che stava cercando di riprendersi. Ricordiamo che il prodotto interno lordo, quindi la produzione, è un terzo di quella che era nel 2013-2012. Quindi se pensiamo a un 300 miliardi di dollari, secondo le stime ufficiali, nel 2012, oggi sono 100. Cioè, quindi è già un paese che era devastato. Se vuole, si stima, perché ovviamente sono stime, ma che circa 3 su 4 venezuelani siano in povertà estrema. Cioè lo erano già prima del terremoto. Quindi va bene, possiamo pensare che questo terremoto metterà in atto tantissimo aiuto. Abbiamo sentito la nostra protezione civile, sicuramente ci saranno anche aiuti finanziari, gli Stati Uniti saranno i primi a cercare di, ovviamente anche ad aiutare, ma anche a cercare di mobilizzare queste risorse. Hanno infatti tolto le sanzioni a tutti quelli che saranno finanziamenti che arrivano al Venezuela per aiutare in questa situazione, del terremoto. Però insomma, vuol dire che arrivano aiuti per ricostruire un qualche cosa che prima c'era, quindi non certo per migliorare una situazione. Poi va bene, ricostruiranno meglio di prima, però vuol dire aver fatto dei passi
4: indietro. La strada è lunghissima. Dottoressa sì. Mori, Antonella Mori, responsabile programma America Latina ISPI, noi la salutiamo, il nostro tempo è finito. Abbiamo raccontato le prime storie dal Venezuela. Tra qualche settimana probabilmente, insomma, ci saranno dati più certi. Il Venezuela è certo questa sera continua a scavare, continuerà a cercare, continuerà a sperare. Noi continuiamo a raccontare tutto nei nostri programmi, e l'abbiamo fatto un po' anche in questo speciale. Il direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento giornalistico Valeria Volati, in redazione Maurizio Merola, il regista e Leonardo Gragnoli, alla parte tecnica questa sera Gennaro Strazzullo e Daniele Di Noia. Il nostro speciale finisce qui, vi lasciamo al GR1 con altre notizie, quindi una buona serata a tutti da Massimo Cecchini.
5: E grazie a tutti per averci seguito, da Valentina Isa.

e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali

0: entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Venezuela sotto le macerie, 50.000 dispersi dopo il catastrofico terremoto. Aumentano le vittime, tagliani salgono a 3 i morti italiani. Trump minaccia ancora l'Europa, dazi al 100% se imporrà la digital tax alle aziende americane, e sull'Iran ha violato il cessate il fuoco Hormuz. La cappa di caldo sull'Europa, in Francia muore un altro bambino, picco nel weekend con 40 gradi, poi una tregua. Attacco hacker a Trenitalia, violati dati personali ma salve le carte di credito, la società avverte i passeggeri, attenzione a messaggi sospetti. La strage di Viareggio, l'ex numero uno di Ferrovie in carcere a Orvieto dopo la conferma definitiva della condanna. Giornata mondiale contro le droghe, Mattarella, serve sforzo corale, il recupero dei giovani arricchisce il paese. Tutte le facce dell'amore, prosegue il viaggio di Levante con il nuovo singolo Malia e dal 3 luglio parte il tour estivo. Mondiale di calcio, stasera Norvegia-Francia all'insegna dello spettacolo, grande attesa per la sfida tra i due uomini simbolo, Haaland e Mbappé. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al doppio terremoto in Venezuela, quasi 600 le vittime e circa 3.000 i feriti, secondo il nuovo bilancio fornito dalla presidente Delcy Rodriguez, ma si stima che siano ben 50.000 i dispersi. L'inviata Stefania Battistini.
4: Il bilancio non ufficiale fotografa una cifra tragica. Ci sono 50.000 dispersi accertati sulla piattaforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, piattaforma creata dai familiari dei dispersi per pubblicare foto e luoghi e ritrovare i propri familiari dopo il blackout. In questa fase il governo post Maduro ha consentito ai cittadini di usare i social network per cercare le persone scomparse, vietato fino al momento del terremoto. Dalle macerie continuano ad arrivare voci di persone intrappolate, ma i soccorritori denunciano: stiamo lavorando con le mani perché non abbiamo alcun tipo di equipaggiamento per salvare le persone, la gente sta morendo sotto le macerie, non abbiamo nemmeno gli strumenti per spegnere gli incendi. Siamo ancora dentro la finestra critica delle prime 72 ore, quella in cui le squadre di soccorso concentrano tutti gli sforzi, ma col passare del tempo le speranze purtroppo si affievoliscono. Il ministro Tajani ha comunicato che sarebbero 3 gli italo-venezuelani trovati morti tra le macerie, sono 5 feriti e 35 dispersi di una comunità che nella Guaira conta 10.000 persone, ha detto l'ambasciatore italiano a Caracas.
3: Avete dunque sentito il bilancio delle vittime italiane comunicato, il bilancio parziale purtroppo comunicato dal nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. Tajani che ha ribadito questo bilancio provvisorio poco fa nello speciale in onda qui su Rai Radio 1. Ascoltiamo le parole del responsabile della Farnesina.
5: Sono in volo gli aiuti italiani e tra stasera e domani mattina atterreranno 2 voli con 100 persone a bordo, i rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco e protezione civile. Serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
3: Ora il racconto dell'avvocato Vincenzo Di Martino, rappresentante per il Venezuela del Consiglio degli Italiani all'estero, che vive a Caracas.
6: Il 24 giugno è l'equivalente del 2 giugno italiano, per cui essendo festa nazionale la maggior parte delle persone si trovavano a casa, ecco perché molte famiglie sono scomparse per intero. Si vede molta gente che sta dormendo in strada, questo a Caracas. Invece quello che è tragico è la Guaira. Tragico, tragico. Già ieri sono iniziati

0: gli assalti alle farmacie, saccheggi di supermercati.
1: Il grande caldo, resta alto l'allarme in gran parte d'Europa. Da Bruxelles l'inviato della RAI.
2: Non c'è tregua in Francia. Ambulanze e ospedali lavorano a ritmo continuo per far fronte a un'emergenza senza precedenti. In diverse città, da Strasburgo a Metz, le temperature sono state le più alte mai registrate. Stiamo assistendo a un aumento delle attività dei pronto soccorso, dice la ministra della Salute, Stéphanie Rist, che lancia un appello alla prudenza perché in troppi continuano a fare attività all'aperto. Ancora un bambino è stato trovato morto in un'auto, il quarto in Francia in una settimana, e sono salite a 55 le vittime per annegamento in fiumi e laghi. Per rispondere all'allerta è stato sospeso il Pride, annullato anche il Festival Solidays. In Belgio è stata cancellata la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo con la temperatura media, che ieri ha registrato un nuovo record, qui come nel Regno Unito, dove è ancora attiva per il terzo giorno consecutivo una rarissima allerta rossa. E adesso l'ondata di calore si sta spostando verso la Germania, dove oggi si sono sfiorati i 42 gradi. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Nel nostro paese attese temperature elevate ancora fino a lunedì, da martedì l'ondata di calore potrebbe cominciare ad attenuarsi.
3: Siamo vicini al picco di questa lunga ondata di calore, tra domenica e lunedì attesi valori sopra i 40 gradi, ma già oggi sono 18 le città da bollino rosso, tra cui Roma, Milano, Firenze e Bari. Nei grandi centri, per il caldo, aumentati del 10-15% gli accessi ai pronto soccorso, tante le iniziative per far fronte all'AFA tutelando anziani e fragili. A Napoli aperte le chiese monumentali più fresche per offrire accoglienza e rifugio. Condizioni di sofferenza anche in montagna. Sui ghiacciai delle Alpi zero termico sopra i 4.500 metri. Bernardo Gozzini, meteorologo, direttore del consorzio CNR LAM.
4: Sabato avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, mentre nella giornata di domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana. Saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì. Poi da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
3: Con la prospettiva dunque di un significativo calo termico. Daniele Morgera, GR1.
1: Medio Oriente, ancora tensione nello stretto di Hormuz. Poco fa nuove minacce all'Iran da Donald Trump, che invia anche un avvertimento all'Unione Europea sulla questione della digital tax. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
5: Torna ad attaccare l'Iran il presidente Trump sul suo social. Teheran ha lanciato 4 droni contro una nave in transito attraverso lo stretto di Hormuz. 3 sono stati abbattuti dalle forze statunitensi. 1 ha centrato la nave, afferma Trump, che però ha proseguito lungo la sua rotta. Una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco, scrive il presidente, che però non parla di eventuali conseguenze o di rappresaglie contro la Repubblica Islamica, mentre i negoziati con gli iraniani sono ancora in corso. Poi Trump è tornato ad ammonire gli europei. Numerose nazioni hanno discusso dell'introduzione di una tassa sui servizi digitali per le aziende statunitensi. Ha scritto sempre sul suo social Trump: se una qualunque nazione dovesse farlo, la minaccia del presidente, immediatamente su tutte le merci in entrata negli Stati Uniti verrà imposto un dazio del 100%, a prescindere da qualunque accordo commerciale precedente.
1: Ancora sul Medio Oriente, secondo il sito Axios, entro la giornata di oggi è previsto l'annuncio di un accordo quadro tra i governi di Israele e del Libano, ma nelle scorse ore gli attacchi delle forze di Tel Aviv non si sono fermati. L'inviata.
6: Nel sud del paese dei Cedri sono tornati a risuonare colpi di artiglieria. Si sente di nuovo il rumore dei bombardamenti. 7 le persone uccise. Secondo Israele si tratta di combattenti di Hezbollah. La milizia invece sostiene fossero civili. La tensione cresce quando l'esercito israeliano lancia volantini per avvertire la popolazione dell'imminenza di un possibile attacco. La regione più colpita è quella attorno a Nabat Yer, roccaforte di Hezbollah, dove oggi si celebra l'Ashura, la commemorazione del martirio di Hussein, nipote del profeta Maometto. A Beirut la processione si dirige verso Dahiyeh, il quartiere generale del movimento, duramente colpito dai bombardamenti. Per Hezbollah è l'occasione per mostrare il sostegno che ha ancora nonostante la guerra. Alcuni fedeli si battono il petto, altri si autoflagellano per ricordare il martirio di Hussein. Ci sentiamo vincitori perché abbiamo costretto Israele a fermarsi e ora lo costringeremo a ritirarsi, dice Zahran, adolescente che sventola la bandiera dei combattenti. Spera che l'Iran mandi fondi necessari per ricostruire i palazzi distrutti. Da Beirut con Massimo Vasciabeu, Azzurra Meringolo, GR1.
1: La pace al centro del secondo concistoro straordinario voluto da Leone XIV. La guerra non è

0: mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Queste le parole del Papa durante l'omelia che ha aperto l'Assemblea dei Cardinali. Il prodotto interno lordo e l'occupazione sono cresciuti nel 2025 più nel mezzogiorno che nel centro-nord, lo dicono le stime preliminari dell'Istat. Più 0,6% il dato al sud a fronte di un più 0,5% nel resto del paese. Il sud è anche l'area che ha maggiormente trainato la crescita dell'occupazione, più 1,5% a fronte del più 1,1% del centro, del più 0,9% nel nord-ovest, più 0,8% infine il dato dell'aumento dell'occupazione nel nord-est. E gli ultimi dati sull'economia italiana animano il confronto politico assieme alla legge elettorale. In discussione alla Camera c'è il testo dello Stabilicum, un sistema proporzionale con indicazione del Premier e premio di maggioranza per la coalizione più votata, purché superi il 42% dei consensi.
1: Il centrodestra applaude ai dati Istat, dimostrano la forza del sistema paese per Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
2: Anche nel 2025 l'economia italiana cresce, soprattutto al sud. Bocciata la propaganda di sinistra per sostenere lo sviluppo, occorre investire nel lavoro e nel taglio delle tasse.
1: Con noi il sud vola, esulta la Lega, un colpo di sole la replica dei 5 Stelle, l'Italia è terz'ultima in UE per crescita. Posizioni opposte anche sulla riforma elettorale, garantisce stabilità e governabilità, sottolineano da Forza Italia, un testo con liste bloccate senza preferenze che il partito della Premier e noi moderati vorrebbero e su cui frenano Lega e forzisti. Il centrodestra lavora per introdurle con un emendamento unitario, spiega Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia. Opposizioni sulle barricate, premio di maggioranza e indicazione del nome, l'accusa introducono un premierato di fatto. Chiara Braga, PD.
3: Non rappresenta una risposta ai problemi della nostra democrazia. Rischia di aggravare le fragilità che già oggi attraversano il nostro sistema politico.
1: Hanno paura di perdere, rincarano da AWS. Di colpo di Stato mite parla Riccardo Maggi, più Europa espulso dall'aula per aver mostrato la scritta "Il tuo voto non conta". Francesco Macaro, GR1.
0: Rai Radio 1 alle 19:11 minuti, la cronaca, attacco hacker contro la piattaforma telematica di Trenitalia, carpiti alcuni dati personali dei clienti, ma garantisce il gruppo salve le carte di credito.
4: Trenitalia assicura comunque che non sono state carpite informazioni sulle carte di pagamento come il numero della carta, la scadenza e il codice di sicurezza, nemmeno i dati di accesso agli account e le credenziali. Quello che è stato violato sono altri dati dei clienti legati all'acquisto del biglietto, il nome, la mail e il numero di telefono. L'attacco hacker è avvenuto a ottobre dello scorso anno, ma ci sono voluti diversi mesi per fare gli accertamenti necessari e individuare i passeggeri colpiti, che Trenitalia ha quindi provveduto a informare adesso nel rispetto della normativa vigente. Cosa si rischia? Il pericolo è quello di contatti ingannevoli con i quali, facendo leva sulle informazioni capite, si cerca di ottenere altri dati più sensibili. Per questo Trenitalia consiglia di prestare particolare attenzione a messaggi sospetti, soprattutto se richiedono codici finanziari o contengono link o allegati strani o inattesi. Secondo le associazioni dei consumatori, infatti, il rischio di phishing mirato persiste tuttora, come anche i dubbi sulla sicurezza delle reti informatiche. Fabio Comini, GR1.
0: Un altro morto sul lavoro, questa volta in provincia di Verona. Un operaio è stato schiacciato da una lastra di marmo in una cava nel comune di Grezzana. La strage di Viareggio, l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, si è costituito.
5: È nel carcere di Orvieto Mauro Moretti, 72 anni, dopo la conferma da parte della Cassazione della condanna a 5 anni per disastro ferroviario, incendio colposo e lesioni colpose. 17 anni dopo la terribile esplosione che distrusse un intero quartiere vicino alla stazione ferroviaria di Viareggio a causa di un treno merci pieno di GPL andato a fuoco, disastro che provocò la morte di 32 persone, tra cui 3 bambini, e il ferimento di altre 200, Moretti fa sapere di essere andato in carcere a schiena dritta. Dopo la condanna si è infatti sfogato: accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, ma questa condanna è un precedente pericolosissimo per i manager. Seguire le regole non basta. Il commento di Daniela Rombi, presidente dell'associazione familiari delle vittime, che nel rogo ha perso la figlia di 21 anni, Emanuela.
6: E lui è quello che subisce il carcere, però è una sentenza giusta, storica, perché per la prima volta sono stati condannati gli amministratori, amministratori delegati, coloro che decidono quale politica aziendale prendere.
5: Anna Maria Caresta, GR1.
0: Il duplice omicidio di Camaiore, convalidato l'arresto di Piero Moriconi, 63 anni, accusato di aver ucciso moglie e figlio, contestata anche

0: che la premeditazione.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi durante l'udienza di convalida nel carcere di Lucca. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dal vincolo di parentela. Moriconi ha ucciso con un fucile da caccia la moglie Katie Andreoni, 54 anni, e il figlio Mirko, 24 anni, nel cortile della loro abitazione a Pieve di Camaiore. In un primo interrogatorio Moriconi ha parlato di conflitti economici, rapporti deteriorati con la moglie e il figlio che chiedeva soldi e che da adolescente era stato seguito dai servizi sociali. Moriconi ha parlato di presunti problemi di tossicodipendenza e abuso di alcol, dichiarazioni però che non trovano riscontri. Poi un riferimento all'orientamento sessuale del figlio, che in un video affermava: ragazzi, è brutto pensare che un padre ti preferisca morto piuttosto che gay. Questa sera a Camaiore una fiaccolata. Il sindaco Marcello Pierucci:
2: un evento molto triste che in questo momento richiede riflessione da parte di tutti in merito alla vicenda che le istituzioni dovrebbero dare a questi casi più difficili della nostra società.
1: Elena Paba, GR1.
0: La giornata mondiale contro le droghe, il recupero dei giovani grazie alle comunità arricchisce il paese, così il presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia al Quirinale.
3: Il pericolo nelle percentuali, nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese.
4: È un allarme, ma anche un ringraziamento, quello del presidente Mattarella, che al Quirinale esprime la sua riconoscenza per quanti istituzioni, comunità, volontari sono in campo ogni giorno nella lotta alle tossicodipendenze.
3: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, averne cura. Dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga è un fronte decisivo.
4: Parla dunque ai giovani il capo dello Stato: sono loro le prime vittime, uscire dalle droghe vuol dire riconquistarsi il futuro, dice, e il recupero anche di una sola persona, aggiunge, è un successo straordinario e inestimabile.
3: Il recupero, il ritrovamento della vita, del futuro di una quantità di giovani che grazie al lavoro che svolgono le comunità, le strutture e tanti volontari impegnati è un patrimonio che arricchisce il nostro paese.
4: Valentino Russo, GR1.
0: Presentato a Roma il rapporto SIAE 2025, il valore dello spettacolo in Italia sta crescendo in tutti i settori, dai concerti al cinema allo sport. La nostra intervista al presidente della SIAE, Salvatore Nastasi.
5: Qual è il dato più significativo che emerge dal rapporto SIAE 2025?
6: È la crescita del valore complessivo. Nel 2025 la spesa per lo spettacolo ha raggiunto 4,3 miliardi di euro, con un 7% in più rispetto al 24. Il pubblico non è cresciuto in quantità, ma ha speso di più e ha selezionato esperienze percepite come più significative.
5: C'è stato un record dei concerti live?
6: I concerti dal vivo superano per la prima volta il miliardo di euro di spesa, diventando praticamente il principale motore economico dello spettacolo in Italia.
5: Com'è invece la situazione film al cinema?
7: I diamanti.
6: Per fortuna il cinema tiene sul piano economico. Il fenomeno che emerge dal rapporto con più evidenza è che nei primi 5 mesi del 2026 abbiamo addirittura il 20% di pubblico in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con un segnale molto positivo: tornano i film italiani nella top 10.
5: Il calcio resta centrale, ma si è registrato un boom del tennis.
6: Il fenomeno Sinner non può essere dimenticato. Pensate che il tennis ha avuto un boom: 30,7% di spettatori. Ovviamente gli atleti italiani ci hanno molto aiutato.
5: Maurelia Carafa, GR1.
0: La musica Malia tra amore, desiderio e passione, la nuova canzone di Levante pubblicata oggi in attesa del tour estivo che partirà il 3 luglio da Carrara.
8: Va la vita dove va, a baciarsi dentro i vicoli.
5: Ecco Malia, la nuova canzone di Levante pubblicata oggi, dopo l'anteprima al Roma Pride di sabato scorso. È un altro tassello che si aggiunge al prossimo album dell'amore, il fallimento ed altri passi di danza.
8: Ci vediamo presto. Dito spesso.
5: Passi come quelli del video di Malia, che vedono Levante in bustino e calze di pizzo in una vera coreografia a raccontare la storia di Malia. È una prostituta di Pigalle, ha spiegato la cantautrice. Ho scritto Malia nel giugno del 24 e dopo 2 anni è pronta per essere ascoltata anche live, visto che dal 3 luglio parte da Carrara il tour estivo.
9: Fondamentalmente, oltre alla scaletta, non c'è niente di scritto. La cosa bella dei miei live è questa: è una scaletta intensa, ci divertiremo tanto.
5: Si chiude a settembre con le date di Roma e Milano.
8: Questo è il tempo.
5: Miriam Mauti, GR1.

0: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianluca Liberati e Stefano Siani. Tra poco la pagina sportiva, da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.
1: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
2: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: GR1 Sport.
4: Ore 19 e 20 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Ai mondiali è il giorno di Norvegia-Francia, si gioca a Boston alle ore 21.
5: 7 punti per entrambe, 6 gol fatti in 2 partite per la Francia, 7 per la Norvegia, 4 reti a testa per le due stelle, Mbappé e Haaland, ma al momento sono i transalpini a guidare il girone grazie a una migliore differenza reti. La sfida di stasera chiarirà meglio le forze in campo per confermare eventualmente la qualità dei francesi, per molti grandi favoriti al successo finale, e per capire se effettivamente i nordici possono davvero essere la sorpresa del torneo. E poi c'è la sfida a suon di gol tra Kylian Mbappé e Erling Haaland, e tra un collettivo solido e unito da una missione impossibile come la Norvegia e una squadra dal talento incredibile come quella di Deschamps, che però non ci sarà perché è rientrato a casa per il funerale della madre. Rientrerà per le prossime partite della sua Francia, che come la Norvegia è già certa di aver raggiunto quantomeno i sedicesimi di finale. Cristiano Piccinelli, GR1.
4: E in contemporanea a Toronto ci sarà Senegal-Iraq, altra partita valida per il gruppo I. Entrambe le squadre chiudono il girone attualmente a 0 punti. Nella notte italiana invece alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Qui siamo nel girone H. Alle 5 del mattino i due incontri conclusivi anche del gruppo G, Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, Iran. Intanto Nico Paz giocherà ancora nel Como, trovato l'accordo con Real Madrid che manterrà comunque il diritto di riacquisto nel rispetto della volontà del giocatore, che aveva espresso la preferenza di restare ancora alle dipendenze di Cesc Fabregas. Tennis, il tabellone di Wimbledon, il campione in carica Jannik Sinner esordirà contro il serbo Kecmanovic, possibile l'incrocio con Dardari agli ottavi. Sempre al primo turno Fabio Cobolli affronterà l'argentino Navone, Matteo Berrettini al debutto troverà invece lo svizzero Wawrinka. Formula 1, possibili nuovi scenari dopo la vittoria del ferrarista Hamilton a Barcellona. Domenica si corre il Gran Premio d'Austria, oggi le prove libere nel segno del capoclassifica mondiale.
6: La fotografia del venerdì di Spielberg è tutto sommato semplice da raccontare ma anche da interpretare. C'è Kimi Antonelli, il 19enne leader del mondiale, e poi ci sono gli altri. Su una pista di poco più di 4 km il bolognese trova subito il feeling con la sua Mercedes e rifila 2 decimi a Piastri e 3 decimi a Norris con le due McLaren. Quindi Verstappen, quarto con una Red Bull praticamente nuova, Hamilton, quinto con la prima delle due Ferrari, e Russell, solo sesto a 6 decimi dal compagno di squadra, un'eternità su un tracciato così breve. Un Antonelli in stato di grazia, quantomeno al venerdì, che rifila distacchi importanti a tutti. Male invece le Ferrari. Hamilton, come detto, quinto a 6 decimi, Leclerc ottavo a 8 decimi. Il cavallino a Spielberg porta un'evoluzione del motore, ma la velocità non sembra esserci. Macchina al momento lenta oltre ogni previsione. C'è tempo, certo, da qui a domani per studiare i dati e trovare contromisure, ma intanto gli altri sembrano scappar via, in particolare proprio Kimi, che vuole rispondere con i fatti allo stop catalano, non per colpa sua. Manuel Codignoni, GR1.
4: MotoGP, Marco Bezzecchi su Aprilia ha firmato il miglior tempo al termine delle prequalifiche sul circuito di Assen in Olanda. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buona serata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Nuvola e musica nei comuni.

0: Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
8: A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:25 minuti sulla Roma-Napoli. Sono ancora 7 km di coda per un incidente avvenuto tra la A24 e Valmontone in direzione di Napoli. Restiamo nella capitale, diramazione Roma Sud. Code a tratti tra la barriera Roma Sud e l'allacciamento con la 1. Sulla tangenziale est di Milano, altre code per un altro incidente, code di 5 km tra Gobba e Linate in direzione della 1. Sulla 12, code per un incidente tra Brugnato e Carrara. Ancora sulla 26, code a tratti tra Ovada e l'allacciamento con la 10. Sulla tangenziale ovest di Milano, coda tratti tra la Vigevanese Nuova e Quinto De Stampi. E siamo sull'autostrada del Sole, sulla Milano-Bologna, coda tratti tra Piacenza Sud e Fidenza, code per un veicolo in avaria tra Fabro e Attigliano. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per 3 km per l'ennesimo incidente avvenuto tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Infine, sulla tangenziale di Napoli, code tra zona ospedaliera e fuori rotta in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
12: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
13: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
14: Il premier mette a punto in queste ore.
15: The president did what he always would.
16: The Afghan government says they're not surprised.
9: Zapping.
17: Le 19:27 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 26 giugno 2026. Vi racconto subito i temi e gli ospiti che avremo questa sera nella nostra puntata. Avremo in apertura Gianni Alemanno, è un politico, è stato parlamentare, è ministro per le politiche agricole, è stato anche sindaco di Roma dal 2008 al 2013, è uscito dal carcere dopo 537 giorni a Rebibbia e ad accoglierlo c'era molta gente, tra cui anche il generale Vannacci, che lo vuole nel suo movimento, nel suo futuro nazionale. Gianni Alemanno ha passato questi centinaia, questi 537 giorni di carcere occuparsi del carcere e dei carcerati, è stato molto seguito, molto ascoltato, ne ha scritto, è stato intervistato, la sua è una testimonianza sicuramente importante che oggi arriva anche qui a Zapping. C'è chi esce dal carcere, parliamo appunto di Gianni Alemanno, c'è chi entra in carcere, perché oggi la notizia è che l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, dovrà andare in carcere dopo 17 anni.

0: anni dai fatti, 29 giugno 2009, dovrà andare in carcere per una serie di reati che sono stati confermati dalla Cassazione. È stato condannato a 5 anni, quindi dovrà passare in carcere questo periodo, farà appello, ma comunque dovrà andare in carcere. E c'è un dibattito su questo, perché il concetto di responsabilità per il quale i giudici lo hanno condannato, insomma, rischia di essere non così evidente quando in una grandissima organizzazione come le Ferrovie dello Stato succede qualcosa, un piccolo dettaglio che poi fa, come ricorderete, deragliare un vagone di un treno con quella terribile esplosione che tutti ricorderete. Però è possibile condannare l'amministratore delegato di una grande azienda per qualcosa che è successo lungo una catena di decisioni, di documenti, di scelte molto molto lontana da lui? Se lo chiedono in molti. Noi oggi ne parleremo con Ambra Giovane, che è l'avvocata che ha difeso Mauro Moretti. Poi sarà con noi Nona Michelisde, responsabile di ricerca dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali, e con lei parleremo di quanto sta accadendo nel conflitto russo-ucraino. Oggi la Russia ha dichiarato lo stato di emergenza in Crimea. Sapete che la Crimea è stata conquistata dalla Russia già nel 2014, è diventato territorio russo dal loro punto di vista a tutti gli effetti, al punto che non è mai nemmeno stata ricompresa in eventuali, anche nei negoziati più speranzosi. Si poteva pensare per l'Ucraina la Crimea, ma adesso l'esercito ucraino è stato in grado di rendere l'occupazione della Crimea economicamente insostenibile per i russi, che fuggono a centinaia, non c'è più rifornimenti, i ponti vengono bombardati, distrutti, e molti dei russi che hanno occupato, che si sono trasferiti in Crimea dopo la conquista, stanno cercando di tornarsene a casa, e questo ha indotto il governo russo, Putin, di dichiarare lo stato di emergenza. Insomma, un segnale interessante. Chiuderemo con Moises Naim, un politologo, scrittore, giornalista venezuelano, è stato anche ministro del commercio e dell'industria del Venezuela per 14 anni, dal 96 al 2010. E, insomma, è un giornalista molto noto, ha lavorato per Foreign Policy. Con lui parleremo delle conseguenze del terremoto terribile che ha colpito il Venezuela, delle conseguenze umane, ma anche delle conseguenze politiche, dei rapporti con gli altri paesi del Sud America, in particolare dei rapporti con gli Stati Uniti, con Trump, che considera ormai il Venezuela un suo personale protettorato. Ne parleremo con Moises Naim. Questa è la nostra puntata di oggi, vi faccio sentire i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Terremoto in Venezuela, il bilancio si aggrava, quasi 600 le vittime accertate, più di 50.000 le persone di cui non si ha più notizia, mobilitazione internazionale per aiutare Caracas. 3 gli italiani morti per il sisma, tra loro Giuseppe Colaiani, 55 anni, nato in Sicilia, 35 dispersi, partita da Roma un'equipe di 100 soccorritori. Legge elettorale, tensione in aula sulla raccolta firme, maggioranza favorisce la stabilità, opposizioni hanno paura di perdere, polemiche sui trasporti per Salvini, tallonato da Vannacci. Strage di Viareggio, costituito nel carcere di Orvieto Mauro Moretti, l'ex AD di Ferrovie, condannato in via definitiva a 5 anni, niente da festeggiare, dicono i parenti delle vittime. Hacker attaccano Trenitalia, rubati dati personali, cellulari e mail, l'azienda rassicura, non acquisiti, dati di pagamento, credenziali di accesso e password, preoccupazione tra i clienti. Moriva 10 anni fa Bud Spencer, mito del western all'italiana, i film con Terence Hill, tra ironie scazzottate, il figlio Giuseppe al TG3 era un gigante buono, si considerava un dilettante, ma era un campione.
0: Le 19:33 minuti, non so bene che cosa succede, non abbiamo ancora il collegamento con Gianni Alemanno, quindi aspetto notizie dalla redazione, che vedo affannarsi attorno al telefono, ma non ci sta rispondendo, quindi siamo così un po' appesi al nulla. Vediamo se avremo la fortuna di averlo in linea in tempi brevi. Non risponde al telefono, non so che cosa stia succedendo. E ho capito, non risponde al telefono. L'idea era quella di averla ospite perché, come sapete, ieri, anzi il 24 giugno, quindi da due giorni, l'ex sindaco di Roma, l'ex ministro dell'agricoltura Alemanno, è stato scarcerato, avendo scontato la sua pena dopo 537 giorni di carcere. È stato accolto da una folla di amici, di compagni di battaglia politica e dallo stesso generale Vannacci, che gli ha offerto un posto nel suo nuovo movimento, e Alemanno ha detto che gli farà da consigliere. E io so, come potete immaginare, prendendo tempo, ecco, adesso mi pare di capire che anticipiamo invece l'altra ospite, che è Ambra Giovene, avvocata penalista, difensore di Mauro Moretti. Avevo detto in apertura che oggi ci occupiamo di qualcuno che esce dal carcere e di qualcuno che invece vi entra. Avvocato Giovene, buonasera, benvenuta a Zapping.
2: Buonasera, grazie di questo invito. Mi permetto soltanto di correggere perché è giovane.
0: Ah, giovane, io mi è stato detto.
2: Ma sono sempre io, grazie.
0: Benissimo, grazie, giovane. Grazie. Allora, condanna a 5 anni per Mauro Moretti, amministratore delegato di FSRFI. Ci può un po' ricostruire questi 17 anni, ovviamente rapidamente, questi 17 anni di processi, di sentenze spesso contraddittorie, fino alla decisione di condannarlo a 5 anni, cosa che comporta per Moretti di dover essere incarcerato?
2: Allora, lei sopravvaluta la mia capacità di sintesi, ma ci provo. Allora, diciamo che il nucleo centrale di questa condanna dell'ingegner Moretti, ricordiamoci che alla data dell'incidente 2009 era amministratore delegato del gruppo, cioè Ferrovie dello Stato Holding, risiede, diciamo, in una responsabilità indiretta. La responsabilità indiretta rispetto all'evento significa che c'è chi risponde di una responsabilità diretta, così come sono stati i tedeschi, chiamiamoli semplificando così.
0: Perché il vagone deragliato era un vagone tedesco.
2: Sì, esattamente. Diciamo che l'obbligo di manutenzione era a carico di una società, che era una società tedesca, austriaca, multinazionale americana, che ha la responsabilità della manutenzione del carro e quindi dei componenti del carro, tra cui la stile che purtroppo si è rotto a causa di una cricca che non è stata vista, manutenzione che è stata svolta ad Hannover in Germania in un'officina certificata, ovviamente tedesca, che sta sotto la direzione della compagnia multinazionale, ma soprattutto sotto la direzione dell'Agenzia per la sicurezza della circolazione ferroviaria tedesca.
0: Sì.
2: Sottolineo questo aspetto perché lì c'è stato un errore di manutenzione da parte del manutentore, cioè da parte dell'operaio, il quale non ha visto la cricca, ed evidentemente questo errore si è purtroppo ripercorso a distanza di poco tempo, quando questa stile è stato montato su questo carro che purtroppo è deragliato.
0: Ecco, tra l'altro, sì, questo è il fatto. Poi si sono avvicendate varie sentenze. Gianni Moretti venne assolto in primo grado.
2: Sì,
0: se non
2: allora,
0: ricordo
2: in primo
0: male.
2: Grado è stato assolto. No, lei ricorda benissimo: è stato assolto dalla responsabilità come amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Fu condannato solo come amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, perché allora la Rete Ferroviaria Italiana aveva un ruolo diverso, un ruolo anche che oggi ha l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria Italiana, l'ANSFISA, e quindi ci fu questa responsabilità per la quale fu individuato l'ingegner Moretti nel 2006 come amministratore delegato. Però poi in appello fu condannato anche per Ferrovie dello Stato. La Cassazione ha cambiato nel 2021 l'approccio dal punto di vista della responsabilità colposa, ha detto non è più un'omissione quella dell'ingegner Moretti. L'ingegner Moretti ha messo in essere una condotta commissiva. Perché? Perché non ha riconosciuto l'inefficacia delle norme europee che imponevano la circolazione del carro, avrebbe dovuto valutarne l'inefficacia, avrebbe dovuto imporre in Italia una deroga a quelle norme che consentisse, dal punto di vista della circolazione del carro in Italia, di fare una cosa diversa da quella che è stata fatta in Germania, mantenere il carro in maniera diversa. Queste regole
0: Moretti è stato condannato per aver rispettato le regole e non essersi spinto oltre, diciamo.
2: Così, non aver fatto nulla di più, perché è stato poi riconosciuto questo principio civilistico del nemen ledere, sulla quale non annoiamo nessuno. Il dato
0: non fare danno ad alcuno, insomma, questa sarebbe la questione.
2: Esatto, non fare danno ad alcuno, esattamente. Che è un principio civilistico, non sto parlando di fattispecie di reato, però è una colpa generica, tutte le colpe specifiche sono tutte cadute, è stato assolto da tutti i profili di colpa specifica. Il picchetto, lei ricorderà quanto si è parlato del picchetto nel processo. Beh, il picchetto è stato eliminato, il detettore, tutta una serie di temi che sono stati azzerati. Poi è stato individuato ovviamente questo tipo di responsabilità generica, una responsabilità, ripeto, indiretta, diversamente da quella dei tedeschi che è una responsabilità diretta, la colpa generica a carico dell'amministratore delegato di un gruppo di imprese che avrebbe dovuto derogare a norme imperative. Se qualcuno vuole derogare a norme imperative, in questo campo c'è lo Stato che deve pensarci, perché evidentemente non possiamo affrontare procedure di infrazione. Ma a parte questo, è clamoroso dover pensare che ci sia un amministratore delegato che ha una responsabilità di fare qualche cosa che deroghi rispetto a dei principi normativi che sono imperativi e che sono quelli che consentono, perché poi questo è il tema centrale, l'interoperabilità di questi carri in Europa, così come avviene per gli aerei, per le navi, per tutto il trasporto. Quindi è questo il dato che veramente che ci lascia interdetti e fatichiamo ad accettare che sia così.
0: Oggi sui giornali ci sono molti commenti, molte osservazioni. Qualcuno dice, ma insomma era l'amministratore delegato e quindi in qualche modo ogni responsabilità, risalendo tutto il percorso delle diverse responsabilità, dei diversi atti e delle diverse decisioni, comunque ne deve rispondere lui, perché sennò che si è amministratori delegati a fare. Questo è un po' un sentimento che vedo circolare oggi nei giornali, nei social. Volevo capire se questo aspetto ha, secondo lei, qualche sostanza. Pronto? È caduta la linea. Allora, oggi è una giornata che va molto male. Allora, non troviamo le mani. La telefonata con l'avvocata di Mauro Moretti è caduta. Eccola.
2: Scusi, è caduta la linea.
0: L'abbiamo ritrovata. Sì, non so se ha sentito la mia domanda. No, c'è qualcosa che non va anche con la linea.
2: Adesso mi sente?
0: Adesso lo sento, ma lei è in movimento?
2: Okay. Perché sei... No, mi sono fermata proprio per evitare delle difficoltà, eccomi qua.
0: Allora, non so se hai sentito la mia domanda, io dicevo che insomma sui giornali oggi, sui social in generale, molti sono intervenuti dicendo la loro, no? Si dice, insomma, Moretti era l'amministratore delegato e bene o male qualsiasi responsabilità, qualsiasi colpa, qualsiasi omissione, qualsiasi decisione risale piano piano su per tutta la catena decisionale e comunque deve arrivare all'amministratore delegato, se no che ci sta a fare l'amministratore delegato? Questo leggo in giro. A sostanza questo ragionamento?
2: No, fa bene ripetere quello che legge in giro, perché purtroppo è così. Consideriamo che rispetto al gruppo Ferrovie sono stati condannati solo gli amministratori delegati. Le seconde linee, le terze linee sono state eliminate dallo scenario del processo, tutti assolti. Quindi si è scelta una strategia giudiziaria che ha colpito gli amministratori delegati per una responsabilità che, come le ripeto, è una responsabilità indiretta. Poi quella dell'ingegner Moretti è ancora più evidente, perché il ruolo di amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, quindi di una holding, quindi di un gruppo che non ha una funzione di garanzia rispetto al controllo sulla sicurezza, è ancora più clamoroso. Quello che può generare questo tipo di giurisprudenza è quello di mettere in difficoltà chiunque sia all'apice di una impresa pubblica o privata, di ovviamente di avere dei timori di un'interpretazione giurisprudenziale errata. Comporta un'inerzia nella migliore delle ipotesi.
0: Tra l'altro ricordiamo che Gianni Moretti rifiutò la prescrizione della sentenza con cui venne condannato.
2: La prescrizione, esatto, per due fatti gravi, cioè per incendio colposo e per lesioni gravi e gravissime che erano state contestate a tutti. È stato l'unico imputato che ha rinunciato alla prescrizione. L'unico imputato, lo devo sottolineare, che in aula ha chiesto scusa, perché ovviamente alzandosi in aula e facendo una dichiarazione dinanzi anche ai familiari delle vittime in un'aula gremita, ha detto: se ritenete che la mia condotta abbia causato un dolore a chiunque di voi, io vi chiedo scusa. È stato l'unico a farlo. E non gli hanno dato le attenuanti generiche che era l'oggetto del ricorso di ieri, perché ieri discutevamo ormai a responsabilità acquisita della riduzione di un terzo per le generiche, che avrebbe consentito all'ingegner Moretti di subire ovviamente una condanna,
0: ma di non andare in carcere.
2: Allora lei vede che forse sotteso a questa strategia forse mi permetto di dire, c'è anche una volontà di mandare l'ingegnere Moretti in carcere, come purtroppo ho sentito dire a molti.
0: Perché sotto i 4 anni di pena non si va in carcere, invece sopra basta anche 4 anni e un mese e si deve essere, diciamo,
2: esatto,
0: portati in carcere.
2: Sì, non è che si è indenni, eh? Sì. Cioè si va in affidamento in prova ai servizi, sì, certo, sociali.

0: vengono riconosciuti, però ovviamente si lavora nel volontariato e si mantiene la libertà.
1: Ovviamente,
0: ma forse ecco,
1: no, prego,
0: finisca lei.
1: No, volevo dire, ovviamente il ricordo, il dolore prodotto da quell'incidente, dalla strage di Viareggio, i 32 morti, centinaia di feriti, furono un trauma per il paese, ma anche soltanto ricordare le scene di quell'incendio pazzesco. E quindi mi chiedo e le chiedo se anche il processo non è stato un po' colpito da questo effetto visivo, mediatico, di pressione dell'opinione pubblica che voleva dei colpevoli, giustamente. Ecco, questo secondo lei ha avuto un ruolo anche nella condanna, nelle condanne di Moretti?
0: Sì, le rispondo seccamente sì, anche se è fisiologico che in un processo di questo tipo ci siano delle voci, che siano delle voci di forte contrasto, no? Ovviamente, per riaffermare dei diritti violati, ma questo è normale ed è giusto che sia. Ha avuto dell'influenza, a mio giudizio sì, il populismo mediatico lei le conosce benissimo, ci troviamo di fronte a una situazione nella quale insomma è più facile individuare subito un possibile colpevole cercando di ricostruire intorno a questo presunto colpevole delle responsabilità che possono essere in qualche maniera ratificate poi nel tempo, si perde il punto di vista strettamente giuridico, si individua un soggetto, adesso i capri espiatori ovviamente sono ormai letteratura. Purtroppo si è percepito questo, ma non posso dirle che è stato così. In un processo di questo genere è fatale che questo possa accadere.
1: Soprattutto in una gittata temporale di 17 anni che ogni volta riaccendeva l'attenzione dell'opinione pubblica, riapriva il dolore delle famiglie, quindi è stata una vicenda molto contorta e molto complicata, anche questo forse ha pesato.
0: Sì, molto contorta e molto complicata. Devo dire che l'ingegner Moretti tra l'altro si è reso portavoce con tutto il pool di assicurazioni insieme agli stessi tedeschi di poter coordinare un risarcimento dei danni importanti da subito per tutti, che potesse consentire a tutti, quantomeno, lei sa bene che il dolore non ha prezzo, però le parti civili stanno in udienza per poter riscattare tra virgolette il loro dolore attraverso ovviamente i soldi che ovviamente dovrebbero compensare, almeno alleviare il dolore delle vittime. Le parti civili si costituiscono per questo, quasi 80 milioni di risarcimento, quindi questo non significa nulla, per carità, possono essere certo 80 come 800, ma la cosa importante è che è stata portata avanti un'iniziativa che consentisse alle parti civili di non costituirsi parte civile per avere la possibilità di non attraversare tutto il processo e tutto questo rinnovato dolore, una forma di vittimizzazione secondaria che lei conosce benissimo, cioè anche questo è stato fatto. E però tutto questo evidentemente non è stato abbastanza.
1: C'è un altro profilo che mi pare in alcune interventi con la stampa dell'ingegner Moretti, alcune dichiarazioni fatte ai giornalisti viene fuori, cioè un paese che infligge una condanna così pesante durante un processo così lungo ad un amministratore delegato di una grande organizzazione. Beh, non è un paese che può attirare facilmente manager internazionali, è un paese che magari spaventa chi dice vado a prendere un posto di responsabilità in un'azienda italiana e porto la mia esperienza, il mio talento, le mie capacità, se poi devo rispondere anche, diciamo appunto, di ogni minima cosa succede in un universo così complesso come un'azienda di quel tipo.
0: Ma certo, cioè, ma questo lei tocca un punto molto sensibile, c'è la posizione di Assonime sul processo di Viareggio in Confindustria, che è una posizione molto critica verso la responsabilità di un amministratore delegato in un'organizzazione complessa, proprio per quello che lei...
1: Loro parlavano di astrazione di responsabilità, no? Se non
0: esatto, è un'astrazione, perché cioè, se manca un principio di tassatività per cui io so che con la mia condotta violo una legge, evidentemente sto all'interno di un principio di legalità che è quello che regge il nostro sistema. Se io invece non sono in grado di individuare le ragioni per le quali qualcuno mi accusa di qualche cosa, perché queste ragioni sono ricostruite a posteriori in un'ipotesi di lavoro che prende forma sulla base di un pregiudizio, lei capisce in questo modo l'imprenditoria internazionale è a dir poco spaventata, perché non ha neanche dei punti di riferimento ai quali ancorarsi rispetto a dei canoni che dovrebbero essere comuni a qualsiasi tipo di impresa e non solo, a qualsiasi cittadino faccia parte di questo paese, qualsiasi imprenditore voglia lavorare in questo paese. E

0: Questo è un tema molto serio, perché è un tema, non sarà il tema centrale, però se ne parla molto e se ne parla anche da tanti anni, perché diffida a un investimento in Italia e purtroppo è anche di, come dire, di difficile soluzione, perché questo iter giurisprudenziale per Viareggio, conclusosi come sappiamo, è un altro elemento di dissuasione, un elemento anche, come dire, che in qualche maniera può terrorizzare chiunque all'investimento in Italia, e questo purtroppo è un altro tema che richiederebbe una trasmissione a parte.
1: Che cosa succede adesso? Ci sono strade che possono essere percorse? È possibile ridurre la durata della pena detentiva? Come ci si può muovere?
0: Allora, qui rientriamo nel meccanismo dell'ordinamento penitenziario, che purtroppo anche questo va detto, per chi ha 70 anni prevede una detenzione domiciliare, ma non la prevede in via diretta. Non è che dal libero, chi ha più di 70 anni ed è diventato definitivo per una condanna, va in detenzione domiciliare, deve passare dal carcere.
1: Questo deve chiederlo, no?
0: Dato. Sì, lo deve chiedere dall'interno del carcere, e quindi la detenzione domiciliare consente di trascorrere la pena in detenzione domiciliare, ovviamente chiedendo di poter lavorare, di poter fare quello che la persona è abituata a fare tranquillamente e comodamente mentre sta a casa, ma questo significa prima di tutto accedere alla detenzione domiciliare, e ovviamente questo deve essere dato dal magistrato di sorveglianza, e poi avere tutta una serie di permessi per poter lavorare in esterno, secondo ovviamente quelle che sono le abitudini lavorative della persona che sta in detenzione domiciliare.
1: Credo che sentiremo tra poco dalla testimonianza dell'ex sindaco Alemanno che in carcere ci sono anche ultraottantenni che non riescono a sbloccare questo tipo di permessi, quindi succede anche questo.
0: Purtroppo glielo saprà dire per testimonianza diretta.
1: Avvocato, io lo devo salutare, grazie Ambra Giovane, avvocato penalista, difensore di Mauro Moretti, con cui abbiamo discusso. Grazie ancora, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie, buonasera e buon lavoro a voi.
1: 19:51 minuti, abbiamo trovato Gianni Alemanno, che ringrazio molto di essere con noi questa sera. Buonasera, benvenuto, bentornato a Zapping, direi.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Beh, partirei proprio dalle ultime parole dell'avvocata di Mauro Moretti. Lei esce dal carcere, Mauro Moretti ci entra, gli è stata data una condanna che non consente, diciamo, affidamento in prova o altre formule che tengono fuori dalla cella, anche se ha superato i 70 anni. Questo è uno dei temi che lei ha spesso sollevato nei suoi scritti, nei suoi interventi, nelle sue interviste, nei diari di cella, il fatto che non si riesca ad avere nessuna forma di automatismo quando si diventa vecchi per poter uscire dal carcere.
2: Ma guardi, noi abbiamo delle situazioni, allora io faccio una premessa che non è chiara purtroppo a chi non ha toccato con mano la situazione. Oggi dentro il sistema penitenziario italiano si vive un'emergenza democratica, non riesco a definirla in maniera diversa, perché fondamentalmente è tutto bloccato, un po' per il sovraffollamento, anzi molto per il sovraffollamento che appesantisce qualsiasi processo, qualsiasi meccanismo, eccetera. Un po' perché c'è un atteggiamento sia della magistratura di sorveglianza, per non parlare della magistratura di merito, sia soprattutto del dipartimento del penitenziario, che è veramente inquietante. E le faccio un esempio specifico. Quando alcune persone chiedevano, insomma, dicevano perché Alemanno non chiede la grazia, io ho detto non chiedo la grazia perché non mi sento colpevole, quindi non ho nessuna grazia da chiedere. Però abbiamo avanzato insieme a Fabio Falbo, che
1: era lo scrivano di Re Bibbia.
2: Lo scrivano di Bibbia, abbiamo avanzato la proposta di 3 grazie: una per una persona di 88 anni, Antonio Russo, un altro per una persona di 78 anni molto ammalata, e un altro per un ergastolano di 84 anni. Devo dire che alla fine, diciamo un po' dopo la grazia a Nicole Minetti, devo dire, però comunque è arrivata la risposta del Colle, che ha dato la grazia a questo Antonio Russo di 88 anni, da 6 anni in carcere, e gli ha dato una grazia parziale di 2 anni e mezzo. Questa persona, che ha avuto una grazia 4 mesi fa, sta ancora in carcere.
1: Quindi non basta neanche
2: il Presidente della Repubblica, perché allora essendo una grazia parziale non esaurisce totalmente la pena, quindi deve essere presa in carico dal Tribunale di Sorveglianza. Il magistrato del Tribunale di Sorveglianza ha fermato un avvocato che conosco bene, e gli ha detto qualche settimana dopo: ma io non sapevo che Antonio Russo aveva avuto la grazia. Ah, ecco. L'ho letto al diario di cella di Gianni Alemanno. E dopo che l'ha saputo,

0: si abbiamo dovuto attendere, hanno dovuto attendere 2 mesi per avere la relazione sanitaria, che è dell'ASL, non della cosa penitenziaria, su questo vecchietto che nel frattempo cadeva dalla branda, che stava ridotto, cioè, ve lo dovrei proprio mostrare visivamente. E questo sta, io sono uscito e quello sta ancora dentro. Sta ancora dentro.
1: Nonostante sia stato graziato.
0: È
1: una delle tante cose incredibili che succedono nelle carceri
0: italiane. Ve ne dico un'altra e non disturbo il tre. In cella con me c'era un homeless, un barbone, che era un operaio, prima era stato in marina, c'era un operaio che ha avuto una malattia alle mani e non ha più potuto lavorare, quindi è diventato una specie di mezzo barbone. È stato sorpreso a Modena, a Mantova, vicino a un parchimetro dove mancavano 7-8 euro, è stato condannato, la condanna non è stata appellata, questo si è fatto 6 mesi di carcere nella mia cella. Per 8 euro. Oh.
1: Devo dire che anche la vicenda di Fabio Falbo ha dell'incredibile, no? Lui doveva andare con un permesso per visitare il padre novantenne, e lo hanno trasferito prima per sbaglio, poi sul serio. Anche quella è una storia molto strana.
0: Quello va per partire, per andare in permesso, e gli dicono: no, tu sei trasferito. Questo smonta tutta la cella che stava là da 10 anni. Quando arriva in matrice, dice: no, non è un trasferimento, è un permesso. Quindi allora rimanda indietro tutta la roba, parte, e nonostante avesse un permesso di 5 ore per svolgere questo permesso di 5 ore, è stato detenuto 12 giorni nel carcere di Rossano. 12 giorni nel carcere di Rossano. Cioè io non ho parole. Aggiungo un'altra cosa per i cittadini, quelli che dicono buttiamo la chiave eccetera, tutto questo costa, cioè un detenuto, che la situazione delle carceri sia molto degradata, costa circa 180-190 euro al giorno, cioè al contribuente, un costo nettamente superiore a quello della Germania o di altri paesi eccetera. Quindi, cioè, è una situazione veramente, io non so come definirla.
1: Senta, facciamo un passo indietro. Lei, uscendo dal carcere dopo 537 giorni, se non sbaglio, ha detto: mi sembra un po' di disertare una trincea. In che momento si è accorto che la sua carcerazione diventava una trincea, un punto di combattimento, un punto in cui il suo impegno politico si è riproposto, rivitalizzato? In che momento ha deciso che quella sarebbe stata un po' una sua missione?
0: Allora, innanzitutto io ho un background, nel senso che io ero stato in carcere a 20 anni, quindi nel 1982, per una questione
1: di militanza. Le aveva già viste, le padre galere, insomma.
0: Esatto, allora c'era una questione di militanza giovanile, diciamo così.
1: Anti-americanista.
0: No, in quel caso era antisovietico, avevo lanciato una bottiglia Molotov contro l'ambasciata sovietica.
1: Ah, ok, però era anche anti-americano all'epoca.
0: Ero anche anti-americano, certamente, avevo fermato anche il corteo del presidente Bush,
1: certo.
0: Bush padre. Comunque, sono stato lì e all'epoca Re Bibbia, parliamo di 40 anni fa, era una specie di studentato, pulito, tutto lindo, pochissimi detenuti, celle semideserte eccetera. Sono arrivato lì e il caso, non so che cosa, non so quale segno sia, ma ha fatto sì che io sono nello stesso braccio e nella stessa cella dove stavo 40 anni fa con Paolo Di Nella. Cioè, allora, ho trovato tutto degradato, tutto più sporco, tutto più segnato eccetera, e in quella cella dove noi eravamo in 4 appunto 40 anni fa, lì eravamo in 6, e tutte le celle erano così e non c'era spazio da nessuna parte, e quindi già questa prima cosa dice: ma che succede?
1: 140% di sovraffollamento, mi pare,
0: a livello nazionale, sì. A livello di Re Bibbia siamo circa al 160%, ci sono alcuni carceri che stanno al 200%, c'è Regina Celi che, se non sbaglio, sta al 180%, qualcosa di questo genere, e quindi sostanzialmente questo, poi una serie di casi personali, uno più aberrante dell'altro, che mi hanno detto: ma qui c'è qualcosa che non funziona. Poi il contatto non fa Fabio Falbo, che si è fatto 20 anni di carcere, si è laureato in giurisprudenza, si è fatto una grande esperienza in tribunale di sorveglianza, mi ha portato a dire: ma veramente
1: aperto una specie di sportello di assistenza per gli altri detenuti, se ho capito bene.
0: No, Fabio Falbo ce l'ha sempre avuto, diciamo che abbiamo aperto uno spiraglio di visibilità a queste cose, che tutti quanti hanno detto: ma veramente funziona così? Ma veramente? Eppure è così. Cioè, io non so, per ascoltatore, per spiegare, in carcere sono vietato l'uso del filo interdentale perché il filo interdentale può essere un problema della sicurezza. E altre cose inverosimili.
1: Sono vietate le copertine rigide dei libri, per esempio.
0: Sono copertate di altre copertine rigide dei libri, per cui devi sventrare un libro, perché sennò dentro chissà che ci metti. Ti danno, ti distribuiscono le pentole, ma non i coperchi, perché con i coperchi non si sa bene chi ci devi
1: c'è
0: fare.
1: C'è il diavolo che fa.
0: Esatto,

0: però era molto circostanziata, proponeva delle soluzioni al sovraffollamento anche senza arrivare a quell'eresia che potrebbe essere l'amnistia o l'indulto, no?
1: Allora, innanzitutto io e Fabio Falba abbiamo scritto un libro che è pubblicato su Amazon intitolato L'emergenza negata, sì. E là c'è spiegato tutto, dall'aspetto giuridico che ha curato lui, dall'aspetto politico che ho curato io, e poi abbiamo scritto tutta una serie di lettere, eccetera. Il problema, secondo me, io adesso ho chiesto di incontrare Nordio, secondo me il ministro non si rende conto della situazione delle carceri, non ne ha la percezione, un po' perché...
0: Gliela raccontano male?
1: Allora, il delegato, il sottosegretario delegato alle carceri fino a qualche tempo fa era del Mastro.
0: E non voleva incontrare i detenuti perché non voleva inchinarsi alla Mecca dei detenuti, no?
1: Esatto, e che ovviamente ha dato le proprie giuste, cioè giustamente cosa, ha dato le sue indicazioni per i vertici del DAP e così via, quindi c'è tutta una cosa a cascata che è obiettivamente inquietante. Quindi secondo me non si rendono conto. Quando viene il ministro, è venuto in carcere, lo portano nella sala conferenza, nella sala cinema cosiddetta, lui tiene conferenze sui massimi sistemi e se ne va. Non è che viene nelle celle, non è che gira per i reparti, non è che conosce Antonio Russo per 88 anni.
0: Come invece ha fatto la Russa, se non sbaglio, no?
1: E difatti, quando è arrivato la Russa,
0: con il solito... Presidente del Senato.
1: Presidente del Senato, che è il solito giro che viene fatto, viene mostrato la pizzeria, viene mostrato il call center del Bambino Gesù dove ci sono detenuti di lavoro, viene mostrato la sala cinema e qualcosa, ho detto, Ignazio, per favore, vieni in cella. Entra in cella, lui appena entrato in cella da avvocato penalista qual è, ha detto ma questa non è una cella da quattro persone, perché state in sei? Cioè non glielo neanche l'ho dovuto dire io, e da quel momento infatti Ignazio La Russa è stato l'unico esponente di centrodestra che ha abbracciato la proposta e ha fatto proprio la proposta di Giachetti,
0: quella della scarcerazione anticipata.
1: La proposta di Giachetti significa, allora, ogni cella, chi tiene a buona condotta ha diritto allo sconto pena, che però in Italia è molto inferiore allo sconto pena che viene riconosciuto in Germania.
0: 45 giorni, se non sbaglio.
1: 45 giorni, in Germania sono 60 giorni e in altri paesi europei sono anche di più. Ha detto, facciamo uno sconto pena legato alla buona condotta, in questa maniera, con effetto retroattivo di un paio d'anni, un po' di detenuti escono. Chi ha avuto sempre buona condotta, che si è fatto un bel po' di anni, ma esco. Anche questa ha trovato un muro da parte del centrodestra.
0: Mi trovo una curiosità, visto che parliamo di centrodestra, ma il partito del generale Vannacci, futuro nazionale, sì. Una proposta di questo genere, i suoi parlamentari, che ormai sono un bel gruppetto, la voterebbe?
1: Credo di no, sicuramente. Cioè, io dal punto di vista politico aderisco al progetto di futuro nazionale, però
0: sulle carceri mi pare che avete punti di vista molto, abbiate punti di vista molto
1: diversi. Questa è una battaglia trasversale, cioè una battaglia che per poter essere compresa deve essere sposata da tutti i gruppi politici. E quindi sostanzialmente da questo punto di vista io l'ho detto a Vannacci, io questa battaglia al di là del discorso di futuro nazionale, poi peraltro io non sono dirigente, non sono niente di particolare,
0: gli farà da consulente, mi pare,
1: la conduco dal punto di vista trasversale anche attraverso Nessuno Tocchi Caino eccetera, perché secondo me bisogna rendersi conto, cioè la gente si rende conto. E poi voi prima parlavate di Moretti, quello che è importante comprendere è che questa emergenza democratica non riguarda soltanto delle fasce marginali della popolazione, sarebbe già grave perché noi dovremmo rispettare i diritti di tutti i cittadini, può riguardare chiunque, è un terno all'otto, cioè il fatto che Moretti venga in carcere è una follia, come la follia l'ho trovata in carcere Castellucci. Ma può essere uno degli amministratori delegato che è responsabile di tutto quello che accade dentro una società che ha centinaia di migliaia di dipendenti? Cioè, ma può essere mai una cosa di questo genere? Quindi, ma anche per i politici, cioè anche quello che avete detto voi prima per Moretti, vale anche per il sindaco, vale anche per Gianni Alemanno, altre cose. Può essere Alemanno responsabile di tutto le
0: attività? Ricordo ci fu la sindaca di Crema, mi pare, che venne indagata perché un bambino si chiuse la mano dentro una porta della sua scuola.
1: Esatto, esattamente. Quindi da questo punto di vista è chiaro che è un, come diceva giustamente il difensore di Moretti, un disincentivo ai manager, alle persone che hanno responsabilità che fuggono dall'Italia, perché dice: ma chi me la fa fare?
0: Senta, Alemanno, è veramente un'eresia oggi parlare di indulto o di amnistia, o ci si potrebbe arrivare?

0: Lei fu uno dei pochissimi, forse l'unico di Alleanza Nazionale del 2006 ad astenersi mentre tutto il partito votò contro.
1: No, fummo in tre.
0: In tre. In tre. Insomma, eravate pochi, tutti gli altri votarono contro.
1: Tutti votarono contro, c'era l'indicazione di partito e noi, anche in base all'esperienza che ho avuto da giovane, votammo, ci astenemmo perché ritenevamo giusto l'indulto. Il problema è che...
0: Oggi lo voterebbe? Oggi voterebbe a favore?
1: Ma sì, certo lo voterei. Il problema è che durante Tangentopoli, nel momento in cui la politica faceva le leggi per dimostrare che tagliava i ponti con i corrotti, questo e quell'altro, fra le varie leggi è stata introdotta la maggioranza qualificata per indulto e amnistia, per cui può essere fatto solo se c'è il 2/3 del Parlamento, e quindi sostanzialmente è una misura impossibile. Ed è una misura oggettivamente impopolare, che la gente pensa che esce chissà chi, mentre in realtà si può mirare, dire questo reato è un reato troppo efferato e quindi non ha l'indulto.
0: Si può modulare,
1: quindi non ci credo che si possa fare l'indulto, ma credo che una cosa tipo la proposta Giachetti o anche la proposta fatta adesso da Nordio sui tossicodipendenti, che è stata approvata in un ramo del Parlamento, potrebbe essere una spinta per ridurre il sovraffollamento.
0: E anche se si rendesse più automatico l'uscita, lo sconto di pena quando si sta in carceri che diventano, diciamo, un elemento di afflizione per i detenuti, no? In celle troppo piccole o non adeguate, in quel caso uno potrebbe chiedere il 10% mi pare della pena di sconto, ma cosa che non si riesce mai a ottenere.
1: Da un po' di tempo che si parte un po' si riesce a ottenere, da quando anche credo abbiamo fatto un po' di, insomma, abbiamo richiamato l'attenzione. Io l'ho ottenuta, infatti mi hanno scontato 7 giorni e il dipartimento della penitenziaria, dell'amministrazione penitenziaria, ha ricorso contro, voleva cancellare questi 7 giorni che erano stati dati. Quindi qualcosa si riesce a ottenere, però molto di più bisognerebbe renderlo più veloce, quindi qualcuno lo sta tenendo, ma una cosa di questo genere dovrebbe essere quasi automatica, perché questa non è una norma nazionale, è una norma europea. Certo. E nasce dalla Corte di Giustizia Europea, dei diritti dell'uomo europeo, insomma.
0: Un'ultima cosa, quando Nordio, l'ho intervistato varie volte qui a Zappin, dice che il sovraffollamento, che non c'è nessuna relazione tra il sovraffollamento e i suicidi in carcere, dice una cosa vera?
1: è una battuta di umorismo macabro, non so come definirla in un'altra maniera, cioè secondo lui, siccome si è in tanti, ci si controlla uno con l'altro, si dimentica che esistono i bagni, che esistono i momenti dell'ora d'aria per cui tutti scendono a fare l'ora d'aria e uno dice sto male, e rimane in cella e poi lo trovi impiccato e così via. Io credo che il ministro della giustizia non abbia la minima percezione della realtà carceraria. Un'altra cosa che voglio dire,
0: poi la devo
1: in
0: salutare.
1: Questo contesto, prego. Sì, è ultima, promesso. In questo contesto, chi si vuole comportare male, facilitato, in questo contesto in cui ci sono poche guardie carcerarie, tantissimi detenuti, la droga circola con massima facilità, i telefoni cellulari circolano perché mancano. Chi vuole liberarsi, vuole redimersi, non ha strumenti. Chi invece vuole comportarsi male, creare reti criminali dentro il carcere, ha completamente una pianeria davanti a sé.
0: Grazie molto Gianni Alemanno, grazie per essere
1: grazie
0: stato con
1: voi.
0: Noi, buonasera,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Chiudiamo con un po' di ritardo, sono le 28 minuti, le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui temporali interesseranno le Alpi, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Per domani inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Sarà soleggiato al mattino al sud.

0: Durante le ore più calde, aumento della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli e variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati, che al centro e al nord potranno raggiungere i 38 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 20:10, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Nona Michelizza, responsabile ricerca dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Nona, bentornata a Zapping.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, volevo fare un po' un aggiornamento di quello che sta succedendo nel conflitto russo-ucraino, anche perché ho visto che i russi, la Russia ha evocato lo stato di emergenza in Crimea a seguito di attacchi molto intensi da parte ucraina che hanno indotto molti cittadini russi che vivono in quel territorio ucraino a cercare di scappare. Pare di andare via, non c'è più benzina, raffinerie colpite, i ponti sono sotto attacco, quindi c'è uno stato di emergenza. Che cosa ci dice questa decisione?
2: Esatto, questo segna il cambiamento fondamentale sul fronte. Ormai da mesi gli ucraini stanno colpendo le logistiche, le forniture russe sia per le trincee del sud-est occupato ucraino sia rifornimenti per la Crimea. Negli ultimi giorni sono stati bombardati 11 ponti che collegano Crimea, è una penisola, no? Quindi è collegata con questi ponti all'Ucraina, e poi altro collegamento è il ponte di Kerch. Insieme a questo vanno avanti con i bombardamenti delle stazioni delle antiaeree, e io credo che questo porterà poi come ultimo colpo al bombardamento del ponte della Crimea sul Kerch. Questo vedremo insomma in questo estate se succederà o meno, ma penso che questo sia il piano. Il piano quindi è di allargare il cosiddetto kill zone sul fronte, dove appunto i russi avranno più difficoltà a rifornire le trincee, e così gli ucraini costringeranno al ritiro dai territori. Quello che sta succedendo in Crimea lei menzionava appunto le code quasi di 14 chilometri del fuoriuscita non solo degli abitanti, ma questo è la stagione estiva, tra virgolette, insomma.
1: Normalmente i russi vengono in Crimea, non vanno via in questo periodo.
2: E vengono, e quindi sì, c'è un esodo sia degli abitanti che dei turisti, perché appunto si difendono poi anche via Telegram vari video in cui si lamentano di essersi in fila o per il rifornimento o per esodo. Ma questo problema si presenta non solo in Crimea, ma dentro la Federazione Russa, anche a Mosca si stanno in fila per rifornimento petrolio, perché la produzione è calata da 25 al 28% proprio grazie ai operazioni militari speciali che in questo caso gli ucraini stanno compiendo.
1: Quelle che Zelensky definisce le sanzioni a lungo raggio.
2: Esattamente.
1: Ma mi sembra di capire che l'obiettivo sia in qualche modo rendere insostenibile per i russi, per la Russia, l'occupazione della Crimea, insostenibile anche dal punto di vista economico oltre che dal punto di vista militare.
2: Esattamente, ma soprattutto toccare intoccabile, perché anche nella narrazione occidentale, anche fra quei cerchi dove insomma cosiddetti pro-ucraini, no, Crimea ha avuto sempre una sorta di sacralità.
1: Si
2: perché
1: diceva, la Crimea
2: il regime
1: non si
2: di
1: tocca,
2: Putin,
1: ormai è russa.
2: Esatto, la Crimea è ormai, esattamente, insomma anche quelli che insomma sostengono i diritti ucraina sull'integrità territoriale, sovranità, appunto menzionano forse meno integrità territoriale, sotto sotto pensavano che comunque Crimea forse è intoccabile, comunque Crimea forse bisogna lasciare come carta da negoziare, invece senza mai capire in realtà il peso della sicurezza che Crimea appunto per la sua geografia ha per l'Ucraina, ma soprattutto quanto è insostenibile in realtà per i russi tenere un

0: Crimea se ucraini controllano altre parti del sud-est ucraino. Quindi gli ucraini stanno dimostrando non solo ai russi ma anche agli occidentali che i temi tabù in questa guerra, in questo conflitto, non esistono, cosiddette linee rosse che appunto si minaccia di solito a essere sorpassate, chissà cosa succederà, invece hanno toccato anche questa dimensione sacrale, che non lo è sacrale, ma Putin appunto, ripeto ancora una volta, è riuscito anche a mettere nella testa degli occidentali che questa, insomma, penisola avesse chissà che dimensione sacrale. Invece da giorni viene colpita, ma appunto a Mosca si fa finta di niente per adesso.
1: Mi sbaglio, adesso cambiando un momento punto di vista, mi sbaglio o c'è un indurimento americano nei confronti della Russia? Cioè si notano degli attriti, ho visto che i russi si lamentano di un supposto accordo fatto in Alaska che gli americani non starebbero rispettando, l'amministrazione Trump non ha prolungato il blocco delle sanzioni al petrolio russo, insomma forse le manovre della parte europea della NATO stanno avendo qualche successo nel riportare Trump da questa parte, o è troppo ottimista come analisi?
0: Allora, io di solito non mi fido degli atteggiamenti di Trump, lo considero molto volatile, insomma oggi veramente così come descrive lei, cioè i sanzioni sul petrolio sono stati rimessi da parte degli Stati Uniti, ma anche all'incontro con Rutte, il segretario della NATO, Trump, quando gli è stato fatto la domanda su Zelensky, gli è stato chiesto, proprio sottolineando il fatto che, presidente, lei ama stare da parte dei vincitori, pensa che in questo momento Zelensky sta vincendo sul fronte, e lui ha dovuto ammettere lì che sì, effettivamente lui è molto coraggioso, ha dei guerrieri e sta facendo molto bene, anche se stanno morendo, insomma, da entrambi delle parti, però sul campo sta facendo molto bene. Poi quanto alla diplomazia, questo scontro diplomatico poi fra Lavrov e Rubio, chiaramente da parte della Russia, sin dal ritorno di Trump a Casa Bianca c'erano le speranze che appunto l'accordo si poteva raggiungere con gli americani, e gli americani in qualche modo forzavano la mano poi e costringevano gli ucraini al ritiro del Donbass, che secondo me ci hanno provato, però la forza all'Ucraina e resilienza all'Ucraina, e secondo me questo non è neanche pienamente capita nell'Occidente, nel contesto in cui sì, gli europei sono stati in parte capaci di sostituirsi agli aiuti americani, perché Trump ha tagliato completamente gli aiuti, ha azzerato gli aiuti per l'Ucraina, e avviene solo attraverso il programma Porla, che cioè gli europei acquistano, però queste sono decisioni singoli dei paesi membri, per esempio l'Italia non partecipa al programma Porla, no? Mentre gli aiuti dall'Unione Europea, quelli famosi 90 miliardi di euro, il primo tranche sono stati decisi 6 mesi fa, ma il primo tranche si è fatto oggi, di 3 miliardi da quelli 90 miliardi, quindi in queste condizioni è quasi del miracolo, insomma, quello che è riuscito a fare l'Ucraina nel 2025, resistendo la Russia e gli Stati Uniti e portando gli Stati Uniti ad ammettere che le posizioni ucraine ora sono molto più forti sul fronte di quella
1: della Russia. Zelensky ha molte più carte di quanto si pensasse. Grazie nonna Michelisa, grazie per essere stata con noi. Noi lasciamo il quadrante russo-ucraino per andare a vedere quello che accade in Venezuela, e lo facciamo con Moisés Naím, che è uno scrittore, un giornalista venezuelano, è stato anche ministro del commercio di quel paese ed è anche un attento osservatore delle cose internazionali. Professor Naím, buonasera, benvenuto, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Faccio una brevissima, un brevissimo aggiornamento: il numero delle vittime che vedo adesso sulle agenzie, il bilancio dei morti è di 920 e di 50.000 dispersi. Mi pare che si possa dire che il Venezuela, insomma, di tutto aveva bisogno tranne che di questo spaventoso doppio terremoto. Mi chiedo come lo affronterà.
2: Con difficoltà e con molto ridotte capacità istituzionali. Uno dei problemi che c'ha Venezuela prima del

0: terremoti era la cattiva maniera di portare avanti un'economia, un processo sociale. Da più di 20 anni, 30 anni, prima col governo di Chavez e poi con il governo di Maduro, si è abbandonata la strutturazione dello Stato. Lo Stato funzionava precariamente, in maniera molto diretta al saccheggio di quello che veniva dal petrolio, e adesso si deve combinare tutta questa incapacità, inettitudine del governo, che è già strutturale, deve trattare con un tema molto complesso, perché l'aiuto internazionale verrà molto generosamente molte volte, molto tardamente altre volte, ma arriverà. Quello che non c'è è la capacità del paese per processarla, per incluirla, per essere sicuri che l'aiuto arriva a chi più ha del bisogno,
1: e che non si perda per strada, rubato, fonte di corruzione.
0: Esatto.
1: Dagli Stati Uniti, secondo lei, che cosa si può aspettare in Venezuela? Perché Trump ormai considera quel paese una specie di protettorato e probabilmente vorrà dimostrare di avere a cuore il governo che lui stesso ha favorito.
0: Il ministro dei rapporti esteri, il segretario dei rapporti esteri, Marco Rubio, ci ha detto che c'è una significativa attività di parte del governo degli Stati Uniti per aiutare il Venezuela. Uno dei problemi che c'è è che anche l'aeroporto, il principale aeroporto del paese, vicino a Caracas, non funziona, è stato distrutto dal terremoto. Questo terremoto è enormemente forte. Si è sentito a 2000 chilometri di distanza, si è sentito in Brasile, a 2000 chilometri da Caracas. Così che è una situazione intensa, con difficoltà, e che non, per adesso non ci sono le risorse istituzionali per garantire che l'aiuto vada dove c'è bisogno che vada.
1: Lei non si fida, mi pare di capire, del governo di Delcy Rodriguez. Siamo allo stesso livello di quello di Maduro o è migliorato qualcosa?
0: Delcy Rodriguez ha lavorato tanto con Chavez come Maduro ai posti più alti, vuol dire lei è responsabile della catastrofe del governo in questo momento, anche se per qualsiasi presidente, capo di Stato, un terremoto è sempre un'opportunità e una minaccia enorme, perché la gente è disperata, la disperazione della gente non c'ha limite.
1: Per tornare agli Stati Uniti, molti osservano che Trump qui avrà l'occasione di dimostrare l'operatività, l'efficacia della famosa dottrina Don Roe, cioè la versione trumpiana della dottrina Monroe, cioè la capacità dell'America di proteggere il suo cortile di casa. È una cosa che succederà?
0: Dipende molto come la definizione di quello che stanno pensando fare. Per adesso, inizialmente l'intervento era giustificato per la ricerca, per avere democrazia e togliere il dittatore, che è una cosa importantissima e positiva che ha fatto. Però la seconda parte è che ha restituito al centro del potere politico del paese la stessa gente che funzionava prima, con l'eccezione di Nicolás Maduro, che sta in una carcere in New York. Così che non è chiaro cosa che possono fare. Per adesso possono mandare aiuta umanitaria, aiuta,
1: togliere qualche sanzione probabilmente.
0: Esatto. E altre cose, però per adesso la verità è anche che Trump è stato molto distratto dal tema dell'Iran, dell'Ucraina, eccetera, certo. Così che Venezuela non entrava nella lista di priorità, adesso è entrata come una priorità, però non nel senso che aspettavano.
1: È chiaro, cioè si conosce, esiste un percorso concordato con dei tempi per arrivare a delle elezioni, o questo è un punto, diciamo, ancora del tutto oscuro? Adesso, a parte la distruzione del terremoto, ma il governo prima del terremoto aveva immaginato un percorso per portare il paese alle urne e a libere elezioni?
0: No, l'unici che stanno chiedendo la possibilità di elezioni sono la

0: opposizione democratica in Venezuela, che c'è una leader che si chiama Maria Corina Machado, che ha 86% dell'appoggio della gente in un sondaggio recente. Ma quello che abbiamo visto è che dopo parlare molto di democrazia, eccetera, Trump si è ridotto, cioè, concentrato completamente tutta l'attività del Venezuela nel prendere il petrolio e farlo uscire.
1: Ma un po' dei proventi di questo petrolio arriva ai venezuelani? O
0: non si sa.
1: Non si sa, non si ha traccia di questo.
0: Non si sa e non c'è. E c'è una domanda enorme del paese di avere più trasparenza, più informazione, più per sapere dove stanno le cose, ma questo non ce l'hanno dato né gli americani né il governo che loro appoggiano in Venezuela.
1: Perché
0: in questo
1: nelle
0: momento.
1: Dichiarazioni di Trump sbloccare il regime di Maduro voleva dire far arrivare ai venezuelani le loro risorse. Questo però non mi pare che sia ancora accaduto.
0: Non è accaduta in questo momento la situazione, prima del terremoto la situazione era già disperata economicamente, poi l'inflazione eccetera, e adesso c'è tutto questo, i problemi preesistenti adesso si combinano
1: anche
0: con
1: il terremoto.
0: La tragedia del terremoto.
1: Grazie a Moses Naima, ospite a Zapping.
0: Grazie,
1: buonasera e buon lavoro. Chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. E alla regia ringrazio Paola De Gaudio. Questa sera alla parte tecnica invece i ringraziamenti vanno a Daniele Di Noia e Claudio Campobasso. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi tutto il mondiale minuto per minuto. Vi ricordo che su raiplaysound.it trovate queste tutte le puntate di Zapping. Ci fermiamo qui, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, Firenze.
8: Ti cerco, mia luce, non voglio appartenere alla notte. Esiste un migliore epilogo di queste sillabe per il nostro breve ma intenso viaggio nella poesia del cappuccino Agostino Venanzio Reali? La sua creazione letteraria, attenta ai dettagli della realtà più semplice e umile del contado romagnolo, ma anche alle abissali penombre del mistero squarciate dai fendenti della sua mistica inquietudine, ci offre stasera una sofferta invocazione allo sposo, rivolta nella più cupa solitudine dall'anima del poeta, che teme una prolungata vedovanza di oscurità, smarrimento e abbandono. Ci sentiamo partecipi di tanta angosciante percezione che riconduce tutti noi nel quotidiano Getsemani, dove la durezza della storia confina tanto della nostra incerta e rassegnata umanità, così messa alla prova da sventure ed enigmi, fino a convincersi di essere rimasta irrimediabilmente orfana. Eppure non è così. E il ricordo dell'inesausta grazia crocifissa già risveglia un fremito di orante desiderio, dal cui tremore risorge la consapevolezza che questo nostro vacillante mondo è sì fragile diaframma, ma altresì geografia, dove la luce delle colline e la rugiada dei pleniluni, assomigliando alla parola silenziosa del Redentore, ci lasciano invocare quel mirabile cavo

0: della speranza, potentissima allusione allo Spirito Santo che la fantasia di Padre Agostino conia per restituire a tutti noi la certezza che sul cielo fosco del Calvario tace, ma esiste ed assiste un Padre colmo di amore e di passione. Ti cerco, mia luce, non voglio appartenere alla notte, mi vien dietro la morte quando tu sei via e nel silenzio l'anima si tende all'ascolto come sposa sola. Non siano le tue labbra mute, tu che desti una voce ad ogni cosa, dischiudimi la mente alla preghiera, allungami il cavo della speranza, tu che pendesti alla croce per me. Volgendomi alla mia traccia, tremo come locusta in un esausto sole di stagnola. Oltre la soglia amata, la luce delle colline, la rugiada dei pleniluni, i miei occhi ti aspettano, non paghi di simboli sul diaframma del mondo.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Siamo così al giro di boa della terza e decisiva giornata della fase a gironi. Sei gruppi hanno già espresso i loro verdetti e sono chiusi, altrettanti però devono scendere in campo e lo faranno tra oggi e domani. Ci attende non solo ma soprattutto direi la gara tra le più interessanti di questa terza tornata. Due squadre a punteggio pieno, entrambe già qualificate, dunque sarà di fatto uno spareggio per il primo posto, quello tra i vice campioni del mondo e una squadra che ha già dimostrato tranquillamente di essere ben più di un outsider. Ma nella serata che ci attende non ci sarà soltanto Norvegia, Francia, perché evidentemente a quello alludevo. Allora buonasera, bentrovati da Guido Ardone al microfono, sono le 20:32 minuti in diretta su Rai Radio 1, vado subito a salutare dall'altra parte del vetro, qui dai nostri studi di Dallas, Francesco Pianaglieri, Daniele Antelmi, con Paolo Rinaldi alla parte tecnica e poi come sempre voliamo in un istante a Roma a 10.000 km di distanza, e beh, Daniele Di Noia, Claudio Campobasso alla console, grazie a Tony Tisi in redazione con naturalmente Ombretta Conti in regia. Parliamo del girone I, ci sarà la super sfida a distanza tra Mbappé e Haaland, lo sapremo tra pochissimo perché ovviamente sono due tra i nomi più attesi di questo mondiale, ma è giusto ricordare che dall'altra parte c'è un'altra partita comunque importante che naturalmente farà parte del nostro racconto al rimbalzo di linea, perché in questo gruppo I per due squadre a punteggio pieno ce ne sono due ancora a secco chiaramente, e allora tra Senegal e Iraq sarà partita vera, perché soltanto in caso di vittoria una delle due potrà continuare a sperare e iscriversi alla lotteria per i piazzamenti delle ripescate per le otto migliori terze. Poi faremo un punto tra poco perché anche lì già qualche verdetto c'è stato. Cominciamo con le presentazioni e le formazioni ufficiali perché si gioca ormai, lo sapete, tra meno di mezz'ora, calcio d'inizio da una parte e dall'altra dalle 21, la gara più attesa, la gara con grandi nomi in campo, la gara anche contraddistinta da una vigilia di certo particolare, tristemente particolare per una delle due squadre. E allora le formazioni di Norvegia-Francia, si gioca a Boston e a raccontarci questa partita sarà Cristiano Piccinelli. Buonasera, bentrovato.
4: Buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta. E allora una sfida che vale per il primo posto, ma che sembra, almeno dalle scelte iniziali di Solbakken, non interessare molto la Norvegia, che fa turnover. E come se lo fa? Intanto vi dico subito, non c'è Haaland e dunque non ci sarà la sfida tra i due bomber di questo mondiale insieme a Messi, autori già di quattro reti. Subito la Norvegia, 4-2-3-1 per la formazione di Solbakken, con Selvik in porta, da destra a sinistra Arnes, Falkener, Ostigard e Bjorkan, in mezzo al campo Thursved e Berg, poi la batteria dei trequartisti Bob, Asgard e Schelderup, a sostegno della punta che sarà Strand Larsen. 4-2-3-1 per la Francia, che ha due risultati utili per il primo posto, visto che per differenza reti è al momento davanti alla Norvegia, nonostante abbiano gli stessi punti, e dunque può bastare anche un pareggio per il primo posto. Qualche cambio anche qui tra i titolari, ma non tantissimi, soprattutto lì davanti c'è il meglio. E allora Maignan in porta, Koundé, Upamecano, Lacroix e Hernandez in difesa, e Tchouaméni e Koné in mezzo al campo, Dembélé, Olise e due a sostegno della punta, che è Kylian Mbappé. Dirige Oliver, il direttore di gara inglese della sfida di Boston, la squadra che torna negli spogliatoi. Nella Francia non ci sarà in panchina Didier Deschamps.

0: che è tornato in Francia per i funerali della madre, rientrerà per i sedicesimi. Ci sarà anche un momento di raccoglimento doveroso, direi, per onorare le vittime del terribile terremoto che ha colpito nelle scorse ore il Venezuela. Sarà così su tutti i campi del mondiale tra quest'oggi e domani. A te, Guido.
1: Benissimo, grazie per il momento a Cristiano Piccinelli, ma ci ritroveremo, a maggior ragione, prima del calcio d'inizio per tornare appunto su queste scelte di Solbakken, che non è che ha ritoccato la squadra, l'ha proprio rivoluzionata, come ci accennava Cristiano. Allora ne riparleremo più avanti, però c'è anche un altro campo e un'altra sfida da raccontare, diversamente interessante, ma comunque che può valere e tanto. Qui facciamo idealmente circa 800 km, in mezzo c'è un confine perché ci spostiamo dagli Stati Uniti al Canada. Si gioca a Toronto, due squadre che hanno raccolto poco, no, addirittura nulla, perché sono fermi a 0 punti nella classifica di questo girone I, ma come accennavo poco fa, in caso di vittoria l'una o l'altra, calcolando anche la differenza rete, una serie di ragionamenti che poi faremo, la speranza può essere coltivata tra Senegal e Iraq. Do il buonasera per le formazioni e la presentazione ufficiale a Daniele Fortuna, ben trovato.
2: Ciao Guido, buonasera agli ascoltatori. Il Senegal contro l'Iraq. Il Senegal è un po' la delusione di questo mondiale, almeno a mio avviso, perché comunque si presentava forte del 15° posto della classifica FIFA e invece ha perso le prime due partite giocando anche abbastanza male, e adesso si ritrova alla partita da vincere a tutti i costi, almeno questo ha chiesto l'allenatore della nazionale africana Pape Thiaw ai suoi ragazzi. Dall'altra parte l'Iraq è nella stessa situazione, però con una differenza reti decisamente peggiore, -6, 0 punti -6, -3 invece per il Senegal. Qui però l'obiettivo è diverso, l'obiettivo l'ha fissato bene il commissario tecnico della nazionale irachena, l'australiano Arnold, e cioè conquistare il primo punto della storia in un mondiale per l'Iraq. Iraq che è alla seconda partecipazione ai mondiali, la prima volta 40 anni fa nel 1986 era finita soltanto con sconfitte, e qui vuole fare almeno un punto. Le formazioni, tanti cambi nel Senegal, 5 rispetto all'ultima partita, quella che la nazionale di Thiaw ha perso contro la Norvegia. Non c'è Kalidou Koulibaly, parte dalla panchina, è uno dei giocatori più esperti con le sue 105 presenze con la maglia del Senegal, però all'inizio si accomoda in panchina. Un cambio anche in porta, questo sì obbligato perché Mendy si è infortunato, gioca Diaw al suo posto, poi Diatta, Sek, Niakate e Jacobs in difesa a 4, Idrissa Gueye davanti alla difesa stessa, Camara e Diarra, la coppia di trequartisti diciamo a supportare l'attacco, Mbaye, Mané e Sarr, insomma attacco veramente di tutto rispetto per il Senegal, che lascia, si permette di lasciare in panchina Jackson, attaccante del Bayern Monaco. L'Iraq qui meno cambi, Basil in porta, poi Putros, Sulaka, Hashim e Doski, la difesa 4, Bayeshe, Iqbal, Alamari e Kazem in un 4-4-2, davanti Alamadi e Yasim non c'è Hussein, l'autore del gol alla prima partita dell'Iraq contro la Norvegia. Si è tanto parlato della sua storia, del papà che è stato ucciso dal Qaeda, del fratello che è stato rapito dall'ISIS, insomma sono storie particolari, storie di fughe per tanti di questi giocatori, delle loro famiglie in Europa. 9 su 26 sono nati proprio nel vecchio continente. A te.
1: Benissimo, e grazie per il momento a Daniele Fortuna. Rifaremo un altro giro anche dalle tue parti più avanti, prima del calcio d'inizio, prima soprattutto degli inni nazionali, che come sempre vi faremo ascoltare in diretta su entrambi i campi. Poi per completezza noi saremo con voi fino alle 23, ovvero giusto precisare fino al termine di queste due partite. Poi nella notte italiana si andrà avanti con altri due gironi, peraltro sono i due gironi sulla carta più incerti, perché ancora non hanno espresso un verdetto al termine delle prime due giornate, lo faranno inevitabilmente dopo questa terza e ultima. Alle 2 del mattino in Italia il gruppo H c'è Uruguay-Spagna, ovviamente le Furie Rosse che hanno dato segnali di ripresa, però devono tutelare il primo posto nel girone, anche perché in caso di piazzamento al secondo posto per i ragazzi di De La Fuente si rischia l'abbinamento con l'Argentina, magari non accadrà ma era giusto dirlo. Nello stesso girone Capoverde-Arabia Saudita, anche qui per provare a sperare soprattutto per Capoverde in un miracolo sportivo per un possibile ripescaggio. Poi alle 5 del mattino ora italiana, diciamo pure domani mattina per voi, voi, direzione Pacifico, perché si gioca a Seattle, Egitto, Iran, e a Vancouver, Nuova Zelanda, Belgio, e anche qui situazione non facilissima per la formazione guidata da Rudy Garcia. Restiamo ovviamente sulle partite che invece vi stiamo per raccontare. Torno da Cristiano Piccinelli, manca poco a Norvegia-Francia, Solbakken 10-11 praticamente ha cambiato. Cristiano, io non so se il tecnico della Norvegia ha fatto il ragionamento che io sto giusto per accennare, ma giusto per dare un'idea a chi ci ascolta, la prima del girone I affronterà una terza e andrà dal lato del tabellone in cui già c'è la Germania in alto, anzi sarebbe un possibile accoppiamento agli ottavi di finale poi se entrambe passassero il turno. Viceversa, la seconda ha già l'eventuale avversario pronto ed è la Costa d'Avorio, e si tratta del lato del tabellone però in cui già fanno bella mostra di sé il Brasile, l'Argentina, poi capiremo la Spagna dove finirà, però insomma non sappiamo se Solbakken abbia studiato la griglia o semplicemente vuole far rifiatare tutti, perché dici tanto ormai, insomma, la qualificazione in tasca, primo o secondo mi cambia poco, ma qui tiriamo quasi a indovinare, no Piccinelli? Facciamo esegesi del pensiero.
0: Sì, è anche vero che però insomma qualora dovesse arrivare seconda, Norvegia, come dicevi giustamente, affronterà la Costa d'Avorio e poi eventualmente agli ottavi o Brasile o Giappone, non mi sembra una grandissima scelta qualora fosse stata ponderata quella di Solbakken, perché comunque seppur non il miglior Brasile di sempre, però è sempre l'unica formazione, l'unica nazionale ad aver vinto 5 mondiali, quindi ricordiamocelo questo, ed è allenata da un signore che si chiama Carlo Ancelotti, quindi evidentemente c'è, credo, più la necessità di far recuperare, di far riposare i giocatori più forti a disposizione di Solbakken, e ovviamente sono Haaland, Østigard e Nusa, perché credo che gli altri siano abbastanza intercambiabili nei vari ruoli, forse con
1: Lo stesso Sorloth, comunque è una scelta significativa,
0: esatto, ha scelto Strand Larsen, che è stato strapagato a gennaio dal Crystal Palace, veniva dal Wolverhampton dove praticamente non aveva mai segnato, qualche gol l'ha fatto, ma è chiaro che al momento Haaland e Sorloth rappresentano delle certezze per quanto riguarda l'attacco della Norvegia, quindi evidentemente credo la necessità sia stata soltanto fisica. Qualcosa cambia anche la Francia, perché c'è spazio per Lacroix, compagno peraltro di Strand Larsen al Crystal Palace e uomo mercato, quindi
1: scelta
0: non c'è
1: obbligata
0: Saliba.
1: Per lo stop a Saliba, esatto, quindi in quel caso c'era poco da fare,
0: esatto, e poi forse la chance per Koné, confermato dopo la partita con l'Iraq al posto di Rabiot, di solito insomma ha un po' alternato lì davanti, di sicuro non c'è nessun cambio nei quattro attaccanti, nei trequartisti e nella punta centrale. Kylian Mbappé, che peraltro è in lotta anche per diventare non solo il miglior marcatore di questo mondiale, perché ha un gol da Messi, ma nella storia del mondiale, considerando che Messi al momento è il primo, ma che credo sarà il suo ultimo torneo iridato, per Mbappé magari c'è la possibilità anche di pensare a questo record personale tra i tanti che già possiede, anche perché ovviamente la Francia, lo ricordiamo spesso e volentieri, e credo tu possa essere anche d'accordo, è la favorita, e con la F maiuscola, perché credo sia la squadra tecnicamente più forte presente a questo mondiale.
1: Per profondità della rosa non c'è ombra di dubbio, noi siamo anche incantati dalle atmosfere tipicamente francesi che potete sentire in sottofondo. E poi tornando al discorso cannonieri, giustissimo, Messi 18 reti in 28 partite, va bene, ha segnati 16, però ha una media più alta perché sono 16 gol in 16 partite, quindi un gol a partita, e peraltro in 3 partecipazioni al mondiale, la terza ancora la sta vivendo, ancora incompleta naturalmente. Messi invece rientra in quel club ristrettissimo con 6 mondiali giocati, c'è Cristiano Ronaldo, ma io non voglio dimenticare anche il portiere messicano, il mitologico Memo Ochoa, che nella terza e ininfluente gara vinta comunque dal Messico, che per ora è l'unica a punteggio pieno praticamente, ha giocato nel secondo tempo, era un giusto omaggio portato in trionfo alla fine dai compagni di squadra come se fosse il vincitore del mondiale, però bellissima soddisfazione per lui. Perdonate la divagazione, torniamo invece nella prepartita, perché tra un po' daremo la linea definitivamente a Cristiano Piccinelli per Norvegia-Iraq e a Daniele Fortuna per Norvegia-Francia, pardon, e a Daniele Fortuna per Senegal-Iraq. Torno da Daniele anche perché qui, e dando anche seguito al confronto che c'era stato, così possiamo dirlo, preparatorio fuori onda, la situazione, il calcolo rispetto alle migliori terze, e io ricordo a chi ci ascolta che Svezia, Ecuador e Bosnia sono già certe di essere ripescate, continuiamo a usare questo termine in maniera impropria. Per di più, la Bosnia conosce anche il nome dell'avversaria, se la vedrà proprio con gli Stati Uniti, con una delle squadre

0: che giocano in casa, Stati Uniti già promossi nonostante la sconfitta di ieri. Linea di confine per il Paraguay che ha sì 4 punti, ma deve aspettare ancora che le cose si sviluppino. Diciamo che virtualmente ha un piede e mezzo dentro. Qui conta, Daniele, ma lo dicevi chiaramente prima, vincere, e lo abbiamo capito, vincere molto bene come reti, soprattutto per l'Iraq, che è una bella montagna da scalare.
1: Sì, per l'Iraq sì, è così impossibile, ma insomma Arnold, il commissario tecnico, ha dato per scontata l'eliminazione, il vero obiettivo è pareggiare o magari vincere, ancora meglio, ma non la qualificazione ai sedicesimi. Un gol fatto, 7 subiti per la nazionale irachena, e per il Senegal invece la possibilità c'è. Poi il Senegal onestamente è nazionale più forte, ho parlato prima dei giocatori di Mané, insomma si conoscono. Dimbaye, questo talento di 18 anni del Paris Saint Germain che ha segnato proprio contro la Francia, di Sar del Crystal Palace che è stato capocannoniere nella Conference League vinta dalla squadra londinese, e insomma sono giocatori già di una certa levatura, se così si può dire, per quel che riguarda appunto il terzo posto. A meno 3 comunque il Senegal come differenza reti. Beh, qui la linea è rappresentata al momento dalla Scozia che è ottava tra le migliori terze. Scozia a 3 punti con meno 3 di differenza reti, potrebbe comunque non bastare alla Senegal, ma insomma questi, Guido, sono tutti calcoli che faremo via via.
0: Assolutamente, strada facendo e con risultati certi alla mano. Possiamo però dire che la Scozia è un po' il reciproco del Paraguay: se i sudamericani hanno un piede e mezzo dentro, la Scozia davvero ha un piede e mezzo fuori. Ma mai dire mai, deludente per ora il mondiale dei campioni d'Africa de facto, ricordando quella surreale serata di Rabat con la Coppa che tuttora è stata poi assegnata a tavolino al Marocco, ma quello è un altro capitolo. Tra meno di un quarto d'ora si gioca e allora andiamo in campo per gli inni nazionali e poi ovviamente per le partite. Girone I, terza e ultima giornata, Norvegia-Francia affidata a Cristiano Piccinelli, si gioca a Boston, mentre a Toronto c'è Senegal-Iraq, stesso girone. La voce è di Daniele Fortuna, come sempre dopo la pubblicità si comincia tutto il mondiale minuto per minuto su Rai Radio 1 dallo studio centrale di Dallas. Appuntamento nell'intervallo di queste due partite, a più tardi.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
9: Ma ha provato a togliergli il libro?
10: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
12: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
13: Le partite.
14: Tutto pronto a Boston per l'inizio della sfida che vale il primato nel gruppo I.

0: tra Norvegia e Francia, due squadre a punteggio pieno e che hanno lì davanti due goleador micidiali, da una parte Mbappé, da una parte Haaland, che però non è stato scelto nell'11 di partenza da Solbakken. E allora Norvegia con il 4-2-3-1 con Selvik in porta, Arsnes, Falkener, Ustigard, Bjorkan in difesa, Tojved e Berg in mezzo al campo, Bob, Asgard, Schelderup a sostegno della punta che sarà Strand Larsen. Stesso schema per i galletti, che devono fare a meno di Deschamps, volato in Francia per il funerale della madre. Maignan in porta, Koundé, Upamecano, Lacroix, Hernandez in difesa, Tchouaméni e Koné in mezzo al campo, Dembélé, Olise e due a sostegno della punta che è Kylian Mbappé. Già 4 reti per lui in questo mondiale, con la possibilità anche di raggiungere, magari perché no, sopravanzare nella storia dei marcatori all time un certo Leo Messi. Dirigerà l'incontro il direttore di gara inglese Oliver, tanto turnover nella Norvegia perché praticamente sono fuori tutti i titolarissimi, qualche cambio forzato anche per la Francia, non c'è Saliba al suo posto, difensore del Crystal Palace, Lacroix, ma si giocherà anche l'altra gara del girone tra le due cenerentole, Senegal e Iraq. Daniele Fortuna, Toronto.
1: Toronto, lo stadium, 45.000 spettatori e la capienza ed una buona presenza di pubblico in questo pomeriggio canadese, qualche nuvola, sole, ma temperatura ideale per giocare. Si srotolano le bandiere, a sinistra quella del Senegal, a destra quella dell'Iraq, la concentrazione dei giocatori, soprattutto della nazionale africana, stanno per entrare in campo. Si gioca tutto, soprattutto il Senegal. Senegal e Iraq sono a 0 punti all'ultimo posto della classifica, qui si cerca di sperare nel terzo posto, ma bisogna nel terzo posto nella qualificazione così al 16esimi di finale di entrare tra le migliori 8 terze, bisogna vincere e bisogna anche segnare tanto, un pareggio eliminerebbe le due nazionali. Di fatto il Senegal si presenta con una differenza reti di meno 3 gol, l'Iraq ancora peggio, meno 6, per la nazionale africana questa è una partita da non sbagliare. Comunque in Qatar il Senegal era arrivato agli ottavi, poi aveva perso contro l'Inghilterra per 3-0, la quarta partecipazione in un mondiale, il miglior risultato, i quarti di finale nel 2002. Senegal che giocherà con Diaw in porta, poi Diatta, Sek, Nyakate e Jacobs la difesa 4, Idrissa Gueye ad agire da mediano regista, Camara e Diarra dietro a Sar, Mané e Mbaye, l'Iraq, Basili in porta, poi 4-4-2, Putros, Sulaka, Hashim, Doski, Bayesh, Iqbal, Alamari e Kazem, i quattro di centrocampo, le due punte Alamari del Luton Town e Yasim che gioca in Arabia, vanno a schierarsi vicino al centro del campo le due nazionali. Torniamo però a Boston per seguire Norvegia-Francia.
0: Soprattutto pronto anche per l'esecuzione dell'inno nazionale, con tanti tifosi norvegesi presenti allo stadio di Boston, con la loro bella maglia, con la bandiera del paese. Momento dell'inno nazionale norvegese, Javi Hisker Detlandet, sì, noi amiamo questo paese, perdonate per la pronuncia norvegese, ma tra poco ne sentiremo le note.

0: Daniele Fortuna, Senegal Iraq.
1: L'inno nazionale senegalese, le Lion Rouge, con i giocatori della Senegal, mano sul petto con la mano sul cuore.

0: applausi di tanti tifosi iracheni a Toronto. Finiscono di cantare i giocatori, grande partecipazione, i saluti, gli ultimi pensieri, saluti tra i giocatori delle due squadre. Tra poco si comincia, però prima la pubblicità per noi.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il momento delle strette di mano tra i giocatori in campo e anche quelli della panchina, la squadra arbitrale. Ci sarà anche un momento di raccoglimento doveroso, direi, per le vittime del terribile terremoto che ha colpito nelle scorse ore il Venezuela. Maglia bianca intanto per la Francia di Kylian Mbappé, maglia che dobbiamo ancora scoprire per la Norvegia, che ancora ha addosso nei suoi atleti il giubbino della tuta. Dicevamo di Oliver, direttore di gara inglese, una squadra arbitrale per lo più britannica, quella dello stadio di Boston, che si prepara a seguire la sfida che vale il primato. Abbiamo già detto che Norvegia e Francia al momento sono a 6 punti, migliore differenza reti per la Francia, che ha incassato meno gol degli avversari pur avendone fatte uno in meno, ma evidentemente questo porta la formazione transalpina a guidare il girone, il gruppo I, con un risultato, ovviamente 2 risultati su 3 disponibili per ottenere il primato e andare a sfidare presumibilmente la Svezia. Poi sarà da capire, ma intanto ovviamente scorrono le immagini della squadra, delle formazioni che abbiamo raccontato in precedenza, con il grande turnover da parte della Norvegia, che come detto ha scelto di lasciare a riposo le sue stelle, a cominciare da Haaland ma anche Østigard e Nusa, oltre che Sorloth. Per quanto riguarda invece la Francia, ci sono sostanzialmente tutti i migliori, e anche la Serie A è ben rappresentata, perché ci sono 4 giocatori, 2 da una parte e 2 dall'altra, che rappresentano appunto il nostro campionato: Maignan del Milan, Koné della Roma per quanto riguarda la Francia, Toshved del Sassuolo e Østigard del Genoa per quanto riguarda invece la formazione norvegese. Direi a questo punto però di tornare da Daniele Fortuna per Senegal-Iraq. Te, Daniele.
0: Un po' di Serie A, poca, veramente, anche nella partita di Toronto tra Senegal e Iraq. In panchina nel Senegal c'è Hassan Diaw, giocatore del Como. Per quel che riguarda invece l'Iraq, c'è una presenza, un giocatore anche qui in panchina, che però ha giocato nell'ultimo campionato in Serie B, nella Venezia. In particolare si tratta di Marco Farage, 22 anni, nato in Norvegia. Si diceva, dati, i giocatori dell'Iraq sono nati in Europa. Appena 2 presenze per lui nell'ultima stagione con il Venezia. I capitani adesso al centro del campo, scambio di Gagliardetti. Anche qui la squadra arbitrale è prevalentemente inglese, a partire dal direttore di gara, da Anthony Taylor, poi gli assistenti Beswick e Nan, il quarto ufficiale, Arabia Saudita, al Turais. Eccoli i capitani, c'è il commissario tecnico concentratissimo del Senegal in

0: panchina. Probabilmente siamo in ritardo rispetto alla partita di Boston. Torniamo da Cristiano Piccinelli, Norvegia-Francia.
1: Dove si sta eseguendo il momento di commemorazione, di onore per

0: anche per, diciamo così, innumerevoli riproposizioni cinematografiche dei vichinghi, e vedremo se questa Norvegia avrà l'ardore dei suoi padri per tentare ovviamente di sovvertire un pronostico che la vede sicuramente sfavorita contro una squadra che di mondiali ne ha già vinti, che è forse la squadra più forte in assoluto, prendendo ovviamente singolarmente ogni giocatore, e che arriva anche con i favori dal pronostico anche in questo torneo ridato. Tutto pronto intanto per l'inizio della sfida del stadio di Boston con il calcio d'avvio che verrà battuto dalla Norvegia. Sul punto di battuta c'è Bob, giocatore che è passato dalla Manchester City al Fulham, giocatore molto interessante, uno dei due, dei tre trequartisti per quanto riguarda la formazione norvegese, che lo ricordiamo ha stravinto il girone di qualificazione in cui c'era anche l'Italia e ci ha inflitto anche delle pesanti punizioni. Parte adesso l'ultima partita del gruppo I tra Norvegia e Francia. Ovviamente il parziale è di 0-0, gara iniziata davvero da pochi secondi, recupera già il pallone la squadra di Didier Deschamps, che lo ricordiamo è sostituito in panchina da Stefano. Attenzione però all'avanzata da parte di Mbappé, dalla destra corre anche Dembélé, pallone sulla traversa, subito un'emozione a Boston con il tentativo di Mbappé molto defilato sulla destra, con la conclusione, la respinta della traversa. Inizia davvero con il turbo la squadra francese, 35 secondi di partita, già una traversa per la Francia, ma è 0-0 tra Norvegia e la formazione transalpina. Torniamo a Toronto.
1: E qui la partita non è ancora cominciata, in questo momento il calcio d'inizio dell'Iraq è direttamente in fallo laterale, con rimessa laterale adesso che sta per essere battuta dal Senegal in completo bianco, la nazionale africana dall'altra parte invece l'Iraq completo verde con numeri bianchi e colletto dello stesso colore. Prima dell'inizio della sfida si sono riuniti in cerchio i giocatori del Senegal, il discorso per motivare tutti del giocatore più rappresentativo, il miglior marcatore di sempre della nazionale senegalese, Sadio Mané, 34 anni, grande carriera la sua, Liverpool, al Bayern Monaco, servono i suoi gol per cercare di avvicinare il Senegal alla qualificazione come una delle migliori terze. Iraq che gioca il pallone all'indietro, partita che è cominciata da un minuto esatto, Senegal 0 Iraq 0, Norvegia-Francia.
0: Siamo all'interno del secondo minuto di gioco, parziale sempre di 0-0 tra Norvegia e Francia, con Kouné che va a gestire il possesso per i transalpini, scambia con Upamecano largo a destra per Koundé, che però non riesce ad agganciare il pallone del compagno, che sfila così in fallo laterale, rimessa in fuori della Norvegia che poco fa è stata sorpresa subito dall'iniziativa della Francia, va via veloce sulla destra, Kylian Mbappé si accentra, non molto per la verità, rimane molto largo sulla corsia, va a calciare, la conclusione deviata dal portiere Selvik, finisce sotto la traversa. L'azione norvegese con l'avanzata di Sheldrup che cade in aria, contatto con un avversario, tutto regolare per il direttore di gara Oliver. Cambia versante la Francia andando a sinistra dove c'è Theo Hernandez, vicino a sé Doué a cui cede il pallone, PSG rappresentato sia da Doué che da Dembélé. Il pallone poi ancora per Mbappé che sbaglia l'appoggio, va poi alla caccia del pallone, ostica in qualche maniera, Dembélé recupera, pallone per Doué, scambia con Olise, tutto veloce il gioco della Francia, poi l'intervento su Doué che finisce a terra, ma tutto regolare anche per il direttore di gara. Pallone filtrante per Doué sulla corsia di destra, teniamo la linea perché c'è l'azione pericolosa da parte della Francia che però sfuma con l'intervento di Oliver, che c'è fuori gioco in partenza l'azione da parte di Mbappé. Quarto minuto, 0-0 tra Norvegia e Francia. Toronto.
1: Al terzo minuto, Senegal 0, Iraq 0, la prima incursione da parte della nazionale senegalese con un calcio d'angolo che sta per essere battuto dalla destra, a saltare, poi a concludere con la deviazione in calcio d'angolo. fortuito era andato Idrissa Gueye, il capitano, a calciare dal limite dell'area di rigore, posizione centrale. C'è stata una deviazione proprio davanti a Mzil, il portiere dell'Iraq, che è rimasto fermo, sarebbe potuto intervenire in

0: alcun modo, è stato fortunato perché la deviazione di Sulaka è finita in calcio d'angolo, il pallone deviato da Sulaka è finito in calcio d'angolo, ancora dalla stessa parte, dalla bandierina di destra, pallone in mezzo, altro colpo di testa, arriva la rete, il vantaggio del Senegal con Sek in mezzo all'area di rigore, ha schiacciato il colpo di testa, esultanza tutto sommato moderata, contenuta, si alza la maglietta, una dedica a Senegal 1 Iraq 0 e la partita è appena cominciata. Da 4 minuti Norvegia-Francia.
1: Dove siamo all'interno del quinto minuto di gioco, parziale sempre di 0-0 tra Norvegia e Francia, ma nel periodo non collegato, altra chance per i francesi su una ribattuta della retroguardia norvegese corta, provato dal limite Kone, il centrocampista della Roma, ancora una volta però presente Selvik, l'estremo difensore di riserva teoricamente della Norvegia, visto che le prime due partite le ha giocate Nyland. Si fa sentire adesso, diciamo così, si fanno sentire le scelte di formazione da parte di Solbakken, che ha schierato non proprio i migliori in questa partita, tant'è vero che ci sono addirittura giocatori che militano non nel campionato norvegese, che non è certo, diciamo così, uno dei più allenanti del panorama europeo. Ci sono due del Bodo, Bjorkan e Berg, e poi anche Falkner del Viking. Fallo intanto ad anni di Schelderup da parte di Koundé, c'è l'intervento da parte del direttore di gara, gioco fermo, ripartenza d'azione per la Francia. Siamo al sesto minuto, non si sblocca la partita, 0-0 tra Norvegia e Senegal Iraq.
0: Indietro rispetto alla partita di Foxborough-Boston tra Norvegia e Francia, ma qui non c'è assolutamente bisogno di contemporaneità perché la situazione delle prime due è ampiamente definita. Norvegia e Francia, punteggio pieno a 6 punti, qui si gioca invece per cercare di sperare in una qualificazione.
1: La rete della Francia, scusa Daniele, Dembélé al settimo, la sblocca lui con una giocata da solista eccezionale. Norvegia 0, Francia 1. Ha segnato il pallone d'oro Dembélé, a te.
0: Grazie, 1-0 per il Senegal sul Iraq al sesto minuto. La partita è stata sbloccata subito dal difensore del Senegal e del Maccabi Haifa, Sek, un colpo di testa con il pallone che è finito alle spalle della portiere dell'Iraq, Basile. Poi una dedica, si è alzato la maglia, aveva una immagine su una t-shirt sotto alla maglia ufficiale, alla maglia di gioco, veramente però non sono riuscito a capire che cosa raffigurasse questa immagine. L'Iraq carico, questo è il pallone a metà campo, prova a giocarlo all'indietro, prima Bayesh, poi parte da dietro dalla difesa, Doski in mezzo dall'altra parte, possibile pericolo con l'Iraq che va a crossare, è buono l'inserimento da parte di Caserna, poi il pallone in mezzo, deve intervenire Camara, spazza via, manda il pallone direttamente in fallo laterale, la prima azione costruita dall'Iraq, resta in vantaggio il Senegal però 1-0 al settimo minuto. Norvegia-Francia.
1: Dove siamo all'ottavo minuto, è cambiato il parziale, Norvegia 0, Francia 1, la rete di Dembélé, bellissima apertura praticamente dalla linea di centrocampo sulla destra per Dembélé, che era larghissimo ma che Bjorkman si era completamente dimenticato, lo scatto del giocatore del PSG fino all'interno dell'area di rigore, finta con il sinistro, rientro con il destro e conclusione imparabile per Selvik che incassa il gol del vantaggio francese. Tutto molto bello, tutto di qualità, qualità che è di livello assoluto per la Francia, lo si è visto appieno in questi primi 9 minuti di gara, soprattutto ricordando come nasce l'azione con Mbappé che praticamente quasi a terra, dopo aver difeso la palla dall'avversario, vede il movimento del compagno larghissimo sulla destra e gli offre un pallone precisissimo, cogliendo di sorpresa la retroguardia della Norvegia. Østigard scambia con Falkner, Norvegia però in difficoltà sin dai primi minuti di questa partita. Nono minuto, Norvegia 0, Francia 1, ancora Senegal-Iraq.
0: 1-0 per il Senegal, la prima risposta da parte dell'Iraq, adesso però ci sarà un calcio di punizione a favore del Senegal.

0: da capire definitivamente l'attribuzione del gol, perché ci potrebbe essere stata una deviazione proprio sotto porta dopo il colpo di testa di Sek, del suo compagno del Senegal, di Arra. Vedremo poi che cosa deciderà la FIFA. Certamente il Senegal è in vantaggio per 1-0, può andare via in contropiede adesso, sbaglia però il passaggio sulla destra Mbaye, 18 anni del Paris Saint Germain, non riesce a tenere il pallone in campo, era arrivato bene però sul pallone a tutta velocità Doski, il terzino sinistro dell'Iraq, gioca in Europa nella Victoria Pilsen, pronto a battere la rimessa laterale piuttosto lunga, arriva di testa in anticipo di Atta, poi il Senegal ancora in avanti, calcio di punizione con Mané che viene atterrato praticamente al limite dell'area di rigore, vanno a chiedere un provvedimento disciplinare i giocatori del Senegal perché qui stava andando via bene Mané, e certamente ci sarà il provvedimento disciplinare perché Sulaka dell'Iraq prende per la maglia il numero 10 del Senegal, ma solo cartellino giallo, viene graziato in questo caso Rebin Sulaka, giocatore dell'Iraq. Calcio di punizione molto interessante per il Senegal, e difesa irachena completamente da rivedere. Senegal 1 Iraq 0 al decimo minuto, ancora Norvegia-Francia.
1: Si vede la Norvegia in avanti e sotto il parziale la squadra nordica sta vincendo la Francia 1-0. Poco fa occasione per Tursvet, conclusione da una ventina di metri, forse qualcosa di più, raso terra, la parata sicura a terra del numero 1 francese Maignan, pallone largo per Dembélé, autore del gol che ha sbloccato la partita, carezza del pallone Dembélé, morbido per l'incursione in area di rigore di Kylian Mbappé, fermato da Ostigard in fallo laterale, rimane in linea pressione la Francia, lo scambio dalla rimessa tra Mbappé e Dembélé, poi pallone all'indietro per Koundé, da questi in mezzo per Tchouaméni, avanza il tacco di Olise a cercare il possibile scambio con un compagno, non passa il pallone, lo recupera Manu Koné, pallone a sinistra per Theo Hernandez, traversone da tre quarti per Mbappé che rimette in mezzo, non c'è nessuno però pronto a raccogliere l'invito del giocatore del Real Madrid, e sul tentativo di ribattuta Olise va a dare fastidio a Arsene Aurnes e il pallone va fuori per una rimessa in favore della Norvegia, che però sta soffrendo tantissimo. Norvegia direi formazione B, non la formazione migliore, però evidentemente il livello di questo mondiale non permette alla formazione di Solbakken di schierarsi contro una Francia così, con i giocatori non quelli migliori, ma con i giocatori diciamo così con le riserve. Siamo nel frattempo arrivati al 12esimo, Norvegia 0, Francia 1, ancora a Toronto.
0: 1-0 per il Senegal al 12esimo, ma dall'ultimo collegamento la partita non è ancora ripresa perché c'è il controllo tecnologico di Taylor che va al monitor a bordo campo per quel cartellino giallo probabilmente troppo lieve per il giocatore dell'Iraq Sulaka, che combinata veramente grossa, ha sbagliato, ha colpito male di testa sull'incombente Mané che poi è andato via, stava andando verso l'area di rigore, era praticamente solo, l'ha preso per la maglia, è finito a terra, cartellino giallo, prima decisione di Taylor all'arbitro inglese, però adesso evidentemente c'è stato il richiamo al VAR, ci sono San, il direttore di gara svizzero, Bebek croato e poi del Cerro Grande spagnolo, possibile cartellino rosso, a me sembra anche quasi inevitabile, però vedremo se cambierà la decisione Taylor, che è ancora lì al monitor. Sulla storia particolare, nato Erbil nel Kurdistan iracheno, per sfuggire alla repressione del regime di Saddam Hussein la sua famiglia si è trasferita nelle Filippine. Sentiamo però la decisione di
2: which denies a clear goal-scoring opportunity, no covering defenders, therefore my final decision is red card.
0: Red card, cartellino rosso, decisione finale, inevitabile, si era detto. Tredicesimo, il Iraq sotto di un gol e anche con un uomo in meno, viene comunque confortato Sulaka che esce dal campo, non protesta, probabilmente riconosce anche lui l'errore, tra poco si ricomincerà a giocare. Tredicesimo, Senegal 1 Iraq 0, Norvegia-Francia.
1: Che occasione per Strand Larsen dal limite dell'area piccola su una traversone all'interno dell'area agganciata.

0: Era fortunosa il pallone che è rimasto lì e lo stesso Strand Larsen, anticipando con il piede Upamecano, ha provato a colpire in precario equilibrio, spedendo il pallone alto sulla traversa, ma potrebbero esserci stati anche gli estremi per un gioco falluso da parte dell'attaccante del Crystal Palace su Upamecano. Non è cambiato il parziale, sempre Francia avanti per 1-0 sulla Norvegia nella gara di Boston, ma Norvegia che sta crescendo dal punto di vista quantomeno del temperamento, ha avuto anche un paio di circostanze potenzialmente pericolose, non però finalizzate con una conclusione verso la porta. Intanto recupera il pallone la retroguardia di Gissefon, che è il CT, diciamo così, a interim in attesa del ritorno di Didier Deschamps. Kone scambia con Theo Hernandez all'indietro per la Croada, questi a Tchouaméni, lo scambio poi con Koundé, largo a destra per Ousmane Dembélé, si fa vedere Mbappé che svaria molto sul fronte d'attacco, cambiano le posizioni i quattro giocatori d'attacco della formazione francese, che avanti 1-0 sulla Norvegia al 16esimo. Torniamo a Toronto.
1: 1-0 per il Senegal, vicino però alla raddoppia è stato perfetto Basile, il portiere dell'Iraq, nel distendersi e nel deviare il calcio di punizione battuto da Mané. Evidentemente anche un colpo poi subito alla spalla dal portiere dell'Iraq quando è caduto dopo il tuffo, perché c'è un intervento dello staff medico della nazionale irachena in corso, viene massaggiata la spalla, ho utilizzato anche la bomboletta per cercare di alleviare il dolore per il portiere della nazionale irachena. Altra pausa, altra interruzione, 15esimo, Senegal 1, Iraq 0. Torniamo a seguire Norvegia-Francia.
0: 16esimo in corso della sfida di Boston, Norvegia 0, Francia 1. La rete di Ousmane Dembélé è arrivata al 7esimo della partita con la Francia, che però nonostante un predominio abbastanza evidente concede qualcosa di troppo agli avversari, confidando evidentemente in maniera eccessiva sulle proprie qualità, sui propri mezzi. Calcio di punizione intanto in favore della Norvegia, affidato al portiere Selvik, che sembra intenzionato ad andare a calciare lungo verso i giocatori d'attacco, in particolare nella zona di Strand Larsen, che deve difendersi dall'anticipo di Upamecano, che però è ineluttabile sul giocatore del Crystal Palace. Due verticale per l'inserimento da parte di Mbappé sulla sinistra, si accentra Mbappé, la conclusione, la parata di Selvik sul tentativo del giocatore del Real Madrid, che vuole assolutamente il quinto gol in questo mondiale. Si vede anche dal modo in cui sta cercando di svariare su tutto il fronte d'attacco, anche se ha offerto anche palloni importanti ai suoi compagni, come in occasione del gol di Dembélé. 18esimo intanto in corso qui a Boston, Norvegia 0, Francia 1. Torniamo a Senegal, Iraq, fortuna.
1: 1-0 per il Senegal al 17esimo, problemi a fine per l'Iraq, almeno però si è ripreso il portiere della nazionale irachena Basil, adesso è lì a difendere la porta con il Senegal che attacca ancora. Conclusione alta di poco per Sarr, Ismaila Sarr è andato sul secondo palo a destra, la conclusione al volo, fuori non di molto, comunque il suo tiro con il destro del giocatore del Crystal Palace, doppietta per lui nella partita persa dal Senegal contro la Norvegia. C'è stato però un cambio nell'Iraq dopo l'espulsione di Sulaka, ha deciso di essere più prudente Graham Arnold, il commissario tecnico australiano della nazionale irachena, ha tolto Akasem, che è un giocatore più offensivo, un'ala sinistra, gioca nel Nashville proprio negli Stati Uniti, e ha inserito invece un difensore come Munaf. Senegal 1, Iraq 0 nel 18esimo minuto, Norvegia-Francia.
0: Dove siamo all'interno del 18esimo minuto, con il parziale sempre di Norvegia 0, Francia 1, con la formazione francese che manovra grazie a Manu Kone, all'indietro per Upamecano, vicino a sé Koundé, giocatore del Barcellona, largo a destra per Dembélé, e poi la sovrapposizione da parte di Koundé, il pallone recuperato dalla Norvegia, largo per l'inserimento di Sheldrop sulla corsia mancina, il tacco per l'avanzata da parte di Bjorkan che arriva prima all'area di rigore.

0: palla e scarica poi sulla conclusione da parte di Berg, che trova però il muro di maglie bianche della Francia, recupera comunque il pallone Torsved, lo perde al contrasto con Due, che offre subito lo spunto per la corsa da parte di Olise, pallone in mezzo verso Mbappé, Ostigard ci prova con le maniere dure ma Mbappé resiste, va da Dembélé sulla destra, Dembélé, la conclusione, la rete, la doppietta di Ousmane Dembélé dal limite, ancora sull'asse Mbappé, Dembélé, arriva il gol della Francia, il numero 2 in questa partita, 20° in corso, Norvegia 0 Francia 2, Dembélé raddoppia lui, nulla da fare per Selvik, ma questa partita rischia di essere pesante dal punto di vista del punteggio e del morale se la Norvegia non riuscirà a cambiare rotta, perché Mbappé è inarrestabile, ha resistito alla maglia tirata, ha visto Dembélé, gli ha offerto il pallone, le finte di Dembélé, si accentra dal limite, dalla lunetta, conclusione ferale per il portiere della Norvegia che si allunga ma nulla può, e allora cambia di nuovo il parziale al 21esimo, Norvegia 0 Francia 2, ancora Dembélé e noi andiamo ancora a Toronto.
1: 1-0 per il Senegal, calcio di punizione per l'Iraq, ribattuto dalla barriera, occasione buona e sprecata dalla nazionale irachena con Yasim, è stato lui a battere, era un calcio di punizione che poi ha suscitato le proteste da parte di Arnold, il commissario tecnico dell'Iraq, per una ammonizione, avrebbe avuto l'espulsione di Sek, lui che ha propiziato il gol del vantaggio del Senegal, che ha fermato fallosamente a pochi metri dal limite dell'area
0: ancora
1: di
0: ancora un gol a Boston, ma stavolta è della Norvegia con Aursnes che va a segnare la rete del momentaneo. Norvegia 1 Francia 2, a te Daniele.
1: Grazie Cristiano Piccinelli, 1-0 per il Senegal sull'Iraq, Arnold voleva l'espulsione di Sek per dare una situazione diversa rispetto a quella che ha portato al cartellino rosso di Sulak nell'Iraq, ammonito il difensore del Senegal del KB Haifa, mentre il Senegal prova ad andare in avanti, ma Mbaye non riesce a tenere il pallone in capo, rimessa dal fondo per l'Iraq che nonostante l'inferiorità numerica sta rispondendo bene anche con la complicità di una difesa del Senegal piuttosto distratta, rimessa dal fondo con il portiere della nazionale irachena sul pallone, Senegal 1 Iraq 0, 21esimo, Norvegia-Francia.
0: Già tre gol in poco più di 20 minuti tra Norvegia e Francia, poco fa arrivato il gol della Norvegia, lo racconteremo, ma prima seguiamo in presa diretta il calcio d'angolo dalla destra in fuori della Francia che andrà a battere Olise, il pallone in mezzo sul secondo palo, prova l'intervento Upamecano, c'è la chiusura difensiva da parte di Ostgard, il marcatore non è Aursnes ma Asgard, azione nata sulla sinistra con la discesa da parte di Sheldrop che ha messo un pallone basso sul limite dell'area di rigore, con il corpo Asgard ha disorientato due avversari e poi ha calciato disorientando anche con la sua conclusione Maignan, che si era tuffato sulla sua sinistra, il pallone è andato dall'altra parte, allora è arrivato il gol della Norvegia che ha ridotto così il passivo, 23esimo, Norvegia 1 Francia 2, corner per la Francia, va Dembélé dalla sinistra, rimette in mezzo Mbappé, ci prova Olise sulla ribattuta, la chiusura difensiva della Norvegia e poi Tchouaméni dalla distanza, ancora il pallone che si impenna, Dembélé all'indietro per Theo Hernandez, partita gradevolissima quella tra Norvegia e Francia, d'altro canto in palio c'è soltanto, è comunque qualcosa, il primato nel gruppo I, ma entrambe andranno avanti in questo mondiale. Olise prova le finte dalla destra, si libera per il traversone ma va a chiudere Bjorkan, e allora arriva anche l'appoggio da parte di Koné, pallone per Mbappé all'interno dell'area di rigore, ancora all'indietro per Olise, il pallone giunge poi a Theo Hernandez che ci prova dalla distanza, pallone alto sulla traversa, fortuna a te.
1: Pausa Toronto, Senegal e Iraq si avvicinano alle rispettive panchine con il Senegal in vantaggio per 1-0 sull'Iraq, siamo al 23esimo del primo tempo, di nuovo Foxborough, Boston, Norvegia, Francia.
0: Dove anche qui si fa pausa per bere e idratarsi e noi ne approfittiamo per una pausa commerciale.
2: Un'idea geniale?

0: fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Boston per la sfida tra Norvegia e Francia, 2-1 il parziale per i transalpini in questi primi circa 20 minuti di gara, la doppietta di Dembélé, poi subito dopo la seconda rete del francese, arrivata la rete norvegese, firma Asgard, giocatore dei Glasgow di Rangers, che rappresenta uno delle giocatori sicuramente più interessanti da vedere rispetto a quelli sicuramente più conosciuti come Nusa Holland e Østergaard. Allora, gara quanto mai ancora in bilico, ricordiamo che il pareggio basterebbe la Francia per ottenere il primato, gara che sembra ancora in bilico dal punto di vista del risultato tra Senegal e Iraq, Iraq che però deve giocare con un uomo in meno. Daniela, a te.
4: Pausa, anche qui sì, l'Iraq è in 10 praticamente dall'inizio, ha già subito il gol dell'1-0, quello segnato da Diarra al quarto minuto, formata l'interpretazione della FIFA con una deviazione proprio sotto porta di Diarra per il vantaggio per 1-0 del Senegal. Eravamo al quarto minuto, poi al dodicesimo l'espulsione di Sulaka dopo lunga interruzione per vedere al VAR quello che era successo, vedere al monitor la trattenuta di Sulaka su Mané che stava scappando via, praticamente si stava per presentare da solo davanti alla portiera dell'Iraq. Basil, prima cartellino giallo, poi cartellino rosso dopo che l'arbitro Taylor è andato a rivedere tutto quanto al monitor. L'Iraq comunque cerca di attaccare, è andata a conquistare un calcio di punizione, non l'ha battuto bene Yassim, cerca di fare qualche cosa. Il Senegal deve vincere con uno scarto ancora maggiore se vuole sperare di entrare ai sedicesimi tra le migliori 8 terze. La partita è cominciata ricominciata nell'Iraq, c'è stata poi la sostituzione di Munaf, un difensore, dopo l'espulsione di Sulak ha preso il posto di un giocatore più offensivo come Kazem. Si gioca possesso palla del Senegal, Senegal 1 Iraq 0, 27esimo Norvegia Francia.
3: 28esimo Boston, Norvegia 1 Francia 2, fallo da parte di Tøsved su Theo Hernandez, non è d'accordo però il centrocampista del Sassuolo. Oliver però opta per assegnare un calcio piazzato in fuori della formazione francese, pallone per Mignan corto verso Upamecano, un po' di spazio per avanzare il difensore del Bayern di Monaco, arriva praticamente fino al cerchio di centrocampo, poi decide di rallentare la sua corsa, va da Olisier ancora lì dietro per Upamecano, ha rallentato un po' il ritmo della partita la formazione francese, pallone per Kouni, morbido sullo scatto di due, non può arrivarci il giocatore del PSG, il lancio era di Tchouaméni verso Désiré Doué, i due fratelli Doué sono entrambi in questo mondiale, giocano per due nazionali diverse, una per il paese d'origine, il fratello Gaston Doué per la Costa d'Avorio, due invece gioca per la Francia. Mignan, la pressione di Strand Larsen su di lui, il rilancio sulla destra a cercare Dembélé, l'anticipo netto di Bjorkan sull'autore delle due reti francese, pallone per Asgard ancora largo verso Bjorkan a sinistra, lato corto dell'area di rigore, si aggiusta il pallone, torna all'indietro da Tøsved, si va in mezzo dall'autore del gol della formazione norvegese, ovvero Asgard, che evita anche il ritorno di Olise, ma manovra abbastanza frammentata quella della Norvegia. 29esimo Norvegia 1 Francia 2, torniamo a Toronto.
4: 1-0 per il Senegal sull'Iraq. Adesso rallenta la nazionale senegalese, gioca il pallone, prova a farlo sulla sinistra con la sovrapposizione giusta, ma il passaggio era sbagliato per

0: Jacobs, giocatore del Galatasaray. Pallone troppo lungo oltre la linea di fondo, andrà a battere allora una rimessa di Rak con il portiere. Basile cerca di tenere il pallone il Senegal, l'Iraq invece non mette alla sua partita un gran ritmo, prova a giocare di rimessa magari in contropiede per sfruttare qualche imprecisione, qualche disattenzione nella difesa del Senegal, che adesso batte una rimessa laterale all'altezza della linea centrale del campo. Proprio Jacobs, il terzino sinistro, viene servito, poi va a giocare in mezzo da Sek Diatta, ancora sulla destra, ancora all'altezza della linea centrale del campo, c'è il passaggio all'indietro di Mbaye, possesso palla del Senegal, si muovono poco però i giocatori più avanzati, tutto abbastanza prevedibile, si torna da Camara indietro, ancora zona centrale del campo, Senegal 1 Iraq 0, nella mezz'ora Norvegia-Francia.
1: Mezz'ora anche qui con il parziale che dice Norvegia 1 Francia 2. Poco fa la Viking Row, ovvero la vogata vichinga, il classico ormai gesto diventato un richiamo per gli utenti di internet, un fenomeno virale in cui i sostenitori norvegesi mimano il gesto della remata all'unisono con sottofondo anche di urlo di incoraggiamento, serve a caricare ovviamente la squadra di Sale Solbakken nel tentativo di rimontare al doppio svantaggio. Fino a questo momento ci è riuscito in parte grazie a Asgard, che è arrivato al gol un minuto dopo il raddoppio di Dembélé. Ma nuova adesso la Norvegia con Leo Østigard, difensore del Genoa, con un passato però anche al Napoli. Il pallone in avanti per lo scatto potenziale di Bob, si è visto davvero pochissimo il giocatore del Fulham. Tursvet, imbeccata per Strand Larsen contro Upamecano, che va però in anticipo sul giocatore del Crystal Palace, va poi a destra da Dembélé, si predilige molto la fascia di destra, almeno in questa parte di gara per la Francia. Maignan, richiamato dai compagni, corto per Lacroix, va a cercare Manu Koné, a fianco del giocatore della Roma c'è il centrocampista del Real Tchouaméni, che procede di pari passo del numero 6 francese. 32esimo qui a Boston, Norvegia 1 Francia 2, ancora Senegal Iraq.
0: Al 31esimo 1-0 per il Senegal sull'Iraq, che adesso gioca il pallone, lo fa con uno dei suoi difensori centrali, Hashim, davanti all'area di rigore, poi ricorre al lancio lungo, diciamo non tantissime idee per la nazionale irachena, il lancio viene controllato da Diatta.
1: E sono tre le reti della Francia e sono tre le reti di Dembélé. Al 32esimo, mattatore della gara, il 10 del Paris Saint-Germain, il 7 della Francia, Norvegia 1, Francia 3 ancora. Ousmane Dembélé, a te Daniele.
0: 1-0 per il Senegal, dicevo che non manca però il furore ai giocatori della nazionale irachena in 10 contro 11, lo ricordo ancora dal 12esimo minuto per l'espulsione di Sulaka, non ne sta approfittando poi più di tanto il Senegal, che dal gol dell'1-0 proprio all'alba della partita non ha combinato poi moltissimo, non è stata particolarmente pericolosa la nazionale senegalese, si perde un pallonino a fallo laterale ma su un attacco dell'Iraq, Alamali va a scusarsi con i suoi compagni per non essere riuscito ad arrivare in tempo sul pallone, rimessa per il Senegal, i problemi ancora una volta nell'impostazione per la nazionale senegalese, anche perché fanno un buon pressing i giocatori iracheni, lancio lungo anche per il Senegal, allora brutto però qui il controllo di Mounaf, ne approfitta il Senegal che va a giocare il pallone sulla sinistra con Mané in mezzo, la finta, conclusione larga di poco, è stato Jacobs con il sinistro, posizione interessante praticamente da fermo, ha cercato di sorprendere Basile il portiere iracheno, pallone che però non è andato poi lontanissimo rispetto al palo. Seconda grande occasione per il Senegal, la prima per raddoppiare, Senegal 1 Iraq 0, 33esimo Norvegia-Francia.
1: E anche Dembélé sarà quattro reti in questo mondiale, tre in una partita soltanto, questa la sfida alla Norvegia che vale il primato del gruppo I, 34esimo Norvegia 1 Francia 3, la firma è la stessa per tutte le tre reti transalpine, direi anche la dinamica sostanzialmente dei tre gol ricalca lo stesso andamento con

0: Dembélé, che ricevuto il pallone sull'esterno di destra vada a centrarsi danzando sulla sfera e praticamente facendo venire il mal di testa ai difensori della Norvegia, in particolare al malcapitato Østigard, che non è mai riuscito a bloccare le iniziative del giocatore francese. Ci prova intanto Lisein, bello stile, arriva fino al limite dell'area di rigore, largo a destra per Dembélé, lato corto dell'area di rigore, ancora le finte da parte del giocatore francese, poi l'appoggio per la conclusione di Tchouaméni, pallone alto sulla traversa della porta di Selvik. Dembélé in giornata di grazia a quest'oggi, 3 reti per lui in questa partita, 4 in assoluto al mondiale. Sì, la Norvegia insomma meritava ovviamente l'appellativo di sorpresa del mondiale, lo meritava però con almeno Haaland in campo, senza è davvero tutt'altra cosa la formazione di Solbakken, si vede in questo primo tempo della sfida di Boston. 35esimo, Norvegia 1, Francia 3, ancora Senegal-Iraq
1: 1-0 per il Senegal, che sta per battere il suo terzo calcio d'angolo da destra. Esce, manda via il pallone con il pugno Basile, il portiere dell'Iraq. Dall'altra parte Diaw, l'altro portiere per la prima volta coinvolto, non ha effettuato parate, non ha fatto parate fino a questo momento della partita. Siamo arrivati al 35esimo con il Senegal in vantaggio per 1-0. Niakate prima controlla male, poi prova ad andare via, poi crossa malissimo Diatta da destra, è praticamente un fuoricampo visto che siamo negli Stati Uniti, il gergo del baseball, ma il pallone che è terminato proprio in mezzo alla curva con i tifosi che si affannavano per cercare di bloccarlo. Senegal 1 Iraq 0, è il 35esimo, Norvegia-Francia.
0: 36esimo anche qui, Norvegia 1, Francia 3, questo è il parziale che stiamo guardando a Boston, altro stadio insomma con una ricca storia a livello di baseball come quello di Toronto, con formazione di casa canadese che è stata davvero i Blue Jays, una delle formazioni soprattutto di culto negli ultimi anni per quanto riguarda il baseball mondiale. Calcio di punizione intanto per la Norvegia, Schlenderup posiziona il pallone ma siamo lontani dalla porta, difesa da Mignan, anche se la posizione è centrale, alza la mano il centrocampista del Benfica per evidentemente richiamare uno schema provato in allenamento, pallone largo a sinistra per l'inserimento da parte di Østigard, ma c'è la chiusura difensiva della Francia che prova a ripartire con Olise, pallone in campo per il giocatore Bayern Monaco, la sterzata su Asgard, il tocco ultimo dello stesso Olise che regala di fatto la rimessa in zona d'attacco agli avversari, battuta da Asgard, poi Bjorkan all'indietro verso Østigard e ricomincia dalle retrovie la formazione di Solbakken. 38 Norvegia 1, Francia 3. Torniamo a Toronto per Senegal-Iraq.
1: Al 37esimo 1-0 per il Senegal sull'Iraq, si difende con l'uomo in meno, non riesce però a evitare il fallo laterale in zona d'attacco per il Senegal, è stato Yasim che non ha controllato bene il pallone. Senegal ancora, lo scambio tentato da Mbai e Mané, il pallone però termina fuori, l'ultimo a toccare credo che sia stato proprio il giocatore del Paris Saint-Germain, adesso altro giocatore però è a terra, si tratta di Sarr, in realtà era stato lui, Sarr cercava il duetto con Mané, poi è finito a terra, adesso però si è rialzato e si ricomincerà comunque con una rimessa dal fondo per l'Iraq con Basile, il portiere con i piedi, lancio, rischia qualche cosa, stava intercettando proprio Sarr nel cerchio di centrocampo, ancora Senegal però con il pallone che viene giocato sulla sinistra proprio da Mané, accelera l'ex Liverpool, poi va a cercare Sarr con il pallone che termina fuori oltre la linea laterale, rimessa in zona d'attacco, Jacobs aver conquistato questo fallo laterale, il terzino sinistro giocatore anche del Galatasaray collabora spesso nelle azioni offensive, adesso va lui con un lancio lungo, quasi un calcio d'angolo direttamente sul portiere, però Basil blocca per l'Iraq. Senegal 1 Iraq 0, 38esimo Norvegia-Francia.
0: 39esimo Norvegia 1, Francia 3, Francia in attacco con Coné, largo a sinistra per 2

0: E da questi Mbappé, contatto ruvido con Strand Larsen, finisce a terra catapultato dall'avversario Mbappé, ma tutto regolare per Oliver Bob in mezzo a tre avversari, all'indietro verso Bjorkan, rilancia in avanti a cercare un compagno, l'anticipo di Upamecano su Strand Larsen, rimedia in qualche maniera Asgard, poi prova a prolungare l'azione Schelderup, fermato però da Koundé con un tocco di mano, calcio di punizione in favore della Norvegia vicino alla linea di demarcazione della metà campo, fallo dunque per la formazione norvegese, il contatto tra Falkner e Mbappé, tutto regolare per il direttore di gara di questa sfida che vede avanti di due reti la nazionale transalpina, 40 Boston, Norvegia 1, Francia 3, con il ritmo che è decisamente sceso nel corso degli ultimi minuti. Østigard a sinistra, ma sbaglia tutto, errori tanti nei passaggi per la squadra di Solbakken in questa sfida che vale il primo posto nel gruppo I. Osserva i suoi compagni dietro a Solbakken, Erling Haaland, la stella della nazionale norvegese, ancora Toronto, Senegal, Iraq.
1: Ancora l'attacco il Senegal, 1-0, sbaglia il cross però Sadio Mané, Basil blocca ancora il portiere dell'Iraq, 7 conclusioni verso la porta dell'Iraq da parte del Senegal, appena 2 però nello specchio, dall'altra parte 2 conclusioni per l'Iraq, nessuna nello specchio della porta del Senegal. Riconquistare il pallone adesso è a Shim per l'Iraq, lo gioca nella prima metà campo, poi scavalca la linea centrale, perde già il pallone e Jacobs a rilanciare dall'altra parte, non è un gioco particolarmente preciso, si compone di tanti lanci lunghi, l'impostazione latita è nel Senegal ma anche nell'Iraq. A centrocampo adesso buon aggancio anche elegante da parte di Alamari, poi è l'Iraq con un pallone che viene alzato per Alamari, deve intervenire Diaw il portiere del Senegal, rischia anche qualche cosa, alla fine si porta il pallone in calcio d'angolo di Attai, il primo corner della partita per l'Iraq che fa esultare i tifosi iracheni, forse anche quelli neutrali, rischiato molto con questo retropassaggio, poi Diaw se l'è cavata in qualche modo, ma l'Iraq adesso ad attaccare, resta lì, conclusione con l'esterno respinta da parte di Bayesh, anzi di Doski dell'Iraq, che resta comunque in attacco, gioca il pallone all'indietro alla Mari, poi a centrocampo altro retropassaggio, prova a farsi vedere l'Iraq, non ha nulla da perdere anche in 10 contro 11, due colpi di tacco fanno esultare i tifosi iracheni, poi un lancio completamente sbagliato di Iqbal, di Zidane Iqbal, chiamato in questo modo proprio in onore del giocatore, della fuoriclasse francese, Iqbal ha preso il nome di Zidane, gioca nell'Utrecht Under 21 ma è nato in Inghilterra. Senegal 1, Iraq 0, il 42esimo, Norvegia-Francia.
0: 43esimo Boston, Norvegia 1, Francia 3, ma Francia vicinissima alla quarta rete, errore di Falkner nel retropassaggio verso Selvig che si è inserito 2, che però poi è stato bloccato dall'intervento prodigioso e puntuale soprattutto nel timing entrato sul pallone lo stesso portiere della Norvegia, che ha evitato così il poker francese, corner per la Norvegia, il colpo di testa di Asgard che rimette all'interno della piccola, libera addirittura Upamecano, ma c'è subito il contropiede in velocità da parte della formazione francese con Olise, la sterzata del giocatore del Bayern Monaco, larga destra per Dembélé, Dembélé entra in area, ancora Dembélé, il pallone per 2, bloccata però l'iniziativa da parte del numero 7 dei francesi che va adesso alla traversone, il tentativo di colpo di testa di Mbappé che però non riesce ad arrivare sul pallone, sfuma così un'altra potenziale occasione offensiva da parte della Francia che sta sprecando anche tantissimo. Il colpo di tacco intanto lo stiamo rivedendo di Upamecano ad anticipare l'eventuale colpo di testa di Østigard, gran giocata difensiva da parte del giocatore del Bayern Monaco, una delle risorse di cui forse si parla poco in casa Francia, un giocatore determinante per gli equilibri difensivi della nazionale transalpina. 43-40 sul cronometro, Norvegia 1, Francia 3. Torniamo a Senegal-Iraq.
1: 1-0 per il Senegal, 43esimo. Ancora problemi fisici.

0: Matici per il portiere per Basile, è andato in presalta per bloccare un pallone, però poi è caduto male, un colpo sul fianco destro, ancora una volta intervento da parte dello staff medico della nazionale irachena. Non sta facendo male Basile. Il portiere dell'Iraq è stato comunque prezioso su un calcio di punizione battuto da Mané, non poteva fare moltissimo sul gol del vantaggio del Senegal, quello di Diarra al quarto minuto. Sembra essere in grado di riprendere la partita Basile, c'è anche l'arbitro, sorride, ne approfittano gli altri per dissetarsi. Non si gioca però a Toronto. 44esimo, Senegal 1 Iraq 0, Norvegia-Francia ancora.
1: Dove c'è stata un'altra occasione, l'ennesima per la Francia per andare a trovare il gol, ancora una volta Selvik, corso agli straordinari, i suoi superpoteri per evitare la quarta rete dei francesi, evitando il peggio nella partita fino a questo momento a senso unico. 5 minuti intanto di recupero concessi dal direttore di gara, Norvegia 1 Francia 3, Norvegia in avanti con Bob dalla destra, lo scambio con Aursnes, il pallone in mezzo per Asgard, l'autore della rete che aveva forse illuso la Norvegia, che credo però cambierà qualcosa nel corso della ripresa per evitare ovviamente una disfatta che può avere comunque il suo peso specifico dal punto di vista delle tossine nervose in una campagna mondiale fino a questo momento impeccabile da parte della squadra di Solbakken. Pallone morbido per Adue che la gancia da par suo, limite dell'area di rigore, due cerca lo spazio per effettuare la conclusione, cede poi a Olisea, la conclusione arriva da lui, alta sulla traversa della porta di Selvik. 46esimo, si avvierà fino al 50esimo, Norvegia 1 Francia 3, ancora Senegal Iraq.
0: Recupero particolarmente robusto a 9 minuti, congruo sì fino a un certo punto, però ci sono state diverse interruzioni a partire da quella lunga che poi ha portato alla revisione del primo giudizio dell'arbitro Taylor per il cartellino giallo per Sulaka, difensore dell'Iraq, poi è diventato rosso e dal 12esimo di questo primo tempo Iraq gioca in 10, poi un paio di volte il gioco è stato fermato per l'infortunio di Basel. Ancora Senegal con una conclusione di Mané, vuole trascinare la sua squadra, pallone però alto rispetto alla porta difesa proprio da Basel, è andato via Mané, sta cercando il gol, sarebbe il suo primo in questo mondiale, pallone che non è andato poi troppo al di sopra della traversa della porta dell'Iraq. Il Senegal che deve segnare certamente più gol in questo momento è a 3 punti, forse non basteranno però per entrare tra le migliori terze, passare dunque ai 16esimi di finale, tutto da vedere in questo momento, però differenza del Senegal -2 e gol ancora non basta con ogni probabilità. Si gioca il secondo minuto dei 9 di recupero concessi dall'arbitro Taylor, 1-0 per il Senegal sull'Iraq. Torniamo a seguire Norvegia-Francia.
1: Dove siamo invece all'interno del terzo minuto dei 5 totali di recupero con la partita sempre di Francia 3 Norvegia 1, pallone per Mbappé, chiama l'avanzata anche Tchouaméni, largo a destra per Dembélé, autore delle tre reti francesi fino a questo momento, sovrapposizione di Tchouaméni che prova a mettere il pallone in mezzo, rimane in campo, anzi no, arriva l'indicazione da parte di Oliver per una rimessa da fondo in favore della Norvegia, visto che sul traversone di Tchouaméni si era opposto Bjorkan, ma poi il pallone era tornato sul ginocchio del centrocampista del Real Madrid. Dunque rimessa da fondo in favore della formazione di Solbakken. Qualche problema fisico per Torsvet, l'abbiamo visto un po' claudicante nella sua andatura il centrocampista del Sassuolo, vedremo se riuscirà a recuperare, se sarà necessario un cambio, credo che ce ne saranno nel corso della ripresa da una parte e dall'altra, un po' perché il risultato consente alla Francia magari di ragionare su quello che sono le possibilità anche per la ripresa, e ci sono comunque giocatori forti in panchina, a cominciare ad esempio da Matita, Cherki soltanto per citare, Barcolà soltanto per citare ovviamente i giocatori d'attacco, ma insomma tante alternative a disposizione della Francia

0: questo mondiale tutte di altissimo livello, un po' meno invece per quanto riguarda la Norvegia, che ha cambiato sostanzialmente tutta la squadra rispetto alle prime due uscite vincenti. Ancora un minuto di recupero da giocare a Boston tra Norvegia e Francia, avanti la Francia per 3-1. Direi a questo punto di arrivare fino alla conclusione del primo tempo per poi tornare a Senegal Iraq, che durerà sicuramente di più visti i 9 minuti di recupero decisi dal direttore di gara, per anche il, oltre che per la pausa di idratazione, anche per quanto successo al VAR con il cambio di cartellino da giallo a rosso per un difensore dell'Iraq. Ancora Dembélé accarezza il pallone dalla destra, lo offre poi a Tchouaméni, all'indietro per Koundé, di nuovo per Dembélé, traversone per l'inserimento da parte di Mbappé, che però non può arrivare sul pallone del compagno e allora sfuma questa potenziale occasione per la Francia, che però oltre alle tre reti ha avuto almeno 3-4 occasioni nitide per segnare un altro gol, dunque per di fatto chiudere ogni questione in questa sfida che vale il primato nel gruppo I. Siamo oltre 5 minuti di recupero, arriva il fischio da parte di Oliver, squadra degli spogliatoi, Norvegia 1 Francia 3, questo è il parziale al termine del primo tempo a Toronto da Daniele Fortuna.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli. Nel quinto dei 9 minuti di recupero del primo tempo, il Senegal in vantaggio per 1-0 sull'Iraq, che comunque non desiste, prova a mandare il pallone almeno in avanti, tanti lanci lunghi, direi anche troppi, si gioca poco con il pallone a terra, prova a farlo in questo momento il Senegal con l'avanzata di Jacobs, sempre lui sulla sinistra, sì, porta il pallone oltre la linea di fondo, non è stato l'ultimo però a toccare, è stato Poutros, anzi Mounaf, difensore dell'Iraq, che è entrato al posto di Kazema dopo l'espulsione di Sulaka. Ci sarà calcio d'angolo, Mounaf poi è scivolato, è finito dietro ai cartelloni pubblicitari, Jacobs è andato ad aiutarlo, è andato ad aiutarlo a rialzarsi, ha aspettato che tornasse in campo, battuta di questo calcio d'angolo, il quinto per il Senegal, va a Shim e poi dopo c'è la conclusione, anche questa completamente sballata di Camara con il pallone altissimo direttamente in curva, curve sono attaccate al campo, ci sarà rimessa dal fondo per l'Iraq, siamo arrivati al 51esimo nel primo tempo, Hashim aveva toccato il pallone di testa, rifatto di controbalzo Camara, centrocampista della Senegal e del Monaco, cercare di battere a rete. Il Senegal qui stava per sbagliare, commettere un errore in difesa, poi è stato bravo però Sek, che è l'unico giocatore del Senegal ad essere stato ammonito, ad andare in scivolata. Senegal adesso all'attacco sulla destra con Mbaye, non riesce però a dribblare Doski, ci sarà rimessa laterale però in zona d'attacco per il Senegal con Mbaye, si fanno sentire tantissimi tifosi iracheni, anzi l'ultimo a toccare è stato proprio un Mbaye, quindi Doski è intervenuto nella maniera migliore, ha ricavato il massimo da questa scivolata. Doski, terzino sinistro dell'Iraq, giocatore della Victoria Pilsen, però adesso la rimessa laterale viene battuta male, dunque si resta con il Senegal in attacco da destra in corrispondenza del vertice alto dell'area di rigore, rimessa che è battuta lì indietro da Diatta, poi Idrissa Gueye a giocare il pallone, lo fa con un retropassaggio per Niakate nel cerchio di centrocampo, ancora una volta a sinistra da questa parte cerca di costruire di più il Senegal con Mané, poi il pallone viene giocato all'indietro in mezzo per Idrissa Gueye, poi il passaggio del centrocampista del Senegal e dell'Everton sbagliato, errore marchiano da parte di Gueye, applaude lo stesso però Ismail Assar che si era spostato da quella parte lì da destra. 8 minuti di recupero, ancora un minuto e mezzo da giocare prima della fine del primo tempo, il Senegal in vantaggio per 1-0 sulla Iraq, che ha tenuto bene il campo però nonostante l'inferiorità numerica, ricordo che il difensore centrale Sulaka è stato espulso al 12esimo. Mané sulla sinistra in posizione di ala prova a rientrare, Mané mentre si inserisce Diarra non viene visto, rallenta ancora

il Senegal in orizzontale da sinistra a destra, poi Essar a cercare di sfruttare la sua velocità ad andare via, a mulinare le gambe, cade a terra però e non c'è fallo, semplicemente ha perso la pallone il Senegal, non riesce a giocarlo di rack, retropassaggio lunghissimo allora del Senegal per il proprio portiere, per Diao, portiere del Le Havre, squadra francese a centrocampo. Ora il Senegal negli ultimi 30 secondi del recupero con Camara, ma ancora troppa lentezza e movimenti tutti molto prevedibili dei giocatori dell'attacco del Senegal, vengono incontro al pallone, siamo all'altezza della tre quarti, adesso a sinistra lì si è spostato Mané per cercare superiorità numerica, la sua tecnica, il dribbling, l'accelerazione, cross in mezzo al Mari dell'Iraq, dove spedire il pallone in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco, vediamo se c'è tempo per battere il fallo laterale per chiudere questa azione offensiva. No, non c'è tempo, fischia l'arbitro, l'inglese Taylor, il primo tempo si conclude con il vantaggio per 1-0 del Senegal sull'Iraq, Boston, la Francia è sopra sulla Norvegia per 3-1. Andiamo però da Guido Ardone, studio di Dallas.

0: vostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Sempre pronti dagli studi di Dallas, pronti anche a immaginare i titoli dei quotidiani di domani. Dembe 3, non ci sorprenderemo nel vedere questo gioco di parole scatenato davvero, è l'ultimo pallone d'oro in questo primo tempo della sua Francia contro la Norvegia. Norvegia 2, Norvegia bis, visti i tanti cambi in netta difficoltà, nonostante la rete che aveva momentaneamente accorciato le distanze di Asgard a metà primo tempo. È la terza tripletta in questo mondiale, dopo quella di Messi contro l'Algeria e di Jonathan David contro il Qatar. Nell'altra gara, non meno importante per la qualificazione ai sedicesimi, avanti di un gol e di un uomo il Senegal sull'Iraq, ma i leoni della Teranga dovranno fare di più, eventualmente migliorare il bottino per cercare di inserirsi nella corsa ai piazzamenti. Due rapidissime statistiche: quando la Francia, quando Dembélé ha segnato per la Francia in otto precedenti circostanze, i transalpini hanno sempre vinto, mentre il gol di Diarra per il Senegal è il più veloce nella storia dei mondiali per questa nazionale, migliorando il primato di Sadio Mané contro il Giappone nel 2018. Soddisfatti gli appassionati delle curiosità, andiamo però subito alla GR1 a Sassarubra e poi ripartiamo per i secondi tempi di queste partite. Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: R1. In studio Nicola Tedeschini, firmata a Washington una prima intesa per la tregua in Libano, contrario Hezbollah che denuncia un rischio per la sovranità del paese, soddisfazione da Palazzo Chigi che auspica il consolidamento del cessate il fuoco e una pace duratura. Il servizio della corrispondente. Israele.

Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati diretti. È solo il primo passo, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. C'è ancora molto da fare, ma il primo passo a volte è quello più difficile.

0: un altro post, Trump minaccia dazi del 100% su tutte le merci importate dai paesi europei che dovessero introdurre la digital tax per le aziende americane. La linea torna a voi.
1: Grazie dunque alla corrispondente da New York, Laura Pepe. Poco fa è arrivata la replica della Commissione europea alle parole di Trump. Le imposte nell'Unione, spiega un portavoce di Bruxelles, vengono applicate in modo uguale a tutte le grandi imprese, indipendentemente dalla loro origine. Secondo l'esecutivo comunitario, le misure unilaterali rivolte contro tali politiche legittime sono ingiustificate e se adottate l'UE reagirà in modo rapido e deciso. Il duplice terremoto in Venezuela continua a salire il numero delle vittime, sono 920 al momento con circa 3.360 feriti, ma i dispersi potrebbero essere decine di migliaia. Si continua a scavare tra le macerie anche a mani nude o con mezzi di fortuna, soprattutto nella zona più colpita dal sisma, quella di La Guaira. Nell'area gli ospedali sono sempre più in difficoltà per la carenza di medici e di ambulanze. I reparti di emergenza vengono ormai allestiti anche per strada. E crescono le vittime anche tra i cittadini italiani, 3 morti, 5 feriti e 35 dispersi, lo ha comunicato il ministro degli esteri italiani intervenuto in serata nel nostro speciale sul terremoto. Ascoltiamo un passaggio.
2: Sono in volo gli aiuti italiani e tra stasera e domani mattina atterreranno 2 voli con 100 persone a bordo, i rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco e protezione civile. Serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
1: Cronaca a Lucca, convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Piero Moriconi, che 2 giorni fa a Camaiore ha ucciso la moglie Katie Andreoni di 52 anni e il figlio Mirko di 24. Al 63enne contestato il duplice omicidio volontario aggravato da premeditazione e vincolo di parentela, questa sera fiaccolata per le vie del comune della Versilia. L'ondata di caldo non dà tregua all'Europa. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole, mentre resta alto il bilancio delle vittime legate all'afa. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. Le previsioni di Bernardo Gozzini del consorzio LAMMA CNR.
3: Sabato avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, mentre nella giornata di domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì, poi da martedì sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
1: È tutto, prossimo giornale radio alle 23 circa.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
9: È Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. Tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta

0: Salvo approvazione di CA Autobank.
1: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Rientriamo in onda in diretta da Dallas, 6 minuti dopo le 22, siamo nell'intervallo delle due partite della terza e ultima giornata del girone I. A Boston scatenata la Francia, scatenato Dembélé, transalpini, vice campioni del mondo, sono avanti 3-1 sulla Norvegia, profondamente rimescolata e cambiata dalla CT Solbakken, tripletta d'autore del pallone d'oro, il secondo gol una vera pennellata, se proprio ci tenete al parere del sottoscritto, è uno spareggio per il primo posto al quale la Francia accederebbe, lo ricordiamo, anche in caso di pareggio, a maggior ragione, secondo la situazione attuale è una sorta di spareggio, ma per accedere al listone delle eventuali ripescate anche quello di Toronto con il Senegal avanti di una rete e di un uomo sull'Iraq, subito Diarra per la formazione africana, poi l'espulsione che è arrivata dopo neanche un quarto d'ora praticamente di Rebin, e allora c'è stato anche un lunghissimo recupero vista la revisione al VAR, disparità di tempi tra i due campi e mai come in questo caso non mi aspetto la contemporaneità già non rispettata nei giorni scorsi, sono due partite completamente interdipendenti, diciamo che l'Argentina proiettata verso un altro mondiale da protagonista però vive il caos nella propria federazione con la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente federale Claudio Tapia, che in questo momento è proprio al seguito della squadra di Messi e compagni, presunta evasione di contributi per 11 milioni di euro. Insomma, tra questioni politiche e questioni di campo non c'è molta differenza. Allora andiamo noi subito in campo, ripartiamo ovviamente da Norvegia-Francia perché ricomincerà prima la gara affidata a Cristiano Piccinelli, poi sarà Daniele Fortuna a segnalare, credo con 3-4 minuti di differita rispetto al calcio d'inizio della prima gara, la ripresa anche di Senegal-Iraq. Tutto il mondiale minuto per minuto, noi ci risentiamo a questo punto poco oltre le 23 come immaginavamo per i saluti di giornata e per darvi appuntamento a domani, ma intanto i secondi tempi di queste due partite, tra pochi istanti a riprendere il microfono sarà sarà il nostro Cristiano Piccinelli per Norvegia-Francia, a seguire Daniele Fortuna su Radio 1, a tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Le partite.
5: Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo della sfida tra Norvegia e Francia. Si ripartirà dal 3-1 maturato nel corso del primo tempo. 3-1 per i francesi. Già due cambi in casa Norvegia per Solbakken, fuori Bjørken e dentro Holmer Pedersen, giocatore del Torino. Dentro anche un altro giocatore del nostro campionato, ovvero Tønsby, al posto di Torsvet con la sua maglia numero 2, che richiama la scelta ovviamente di seguire con particolare attenzione la questione climatica, perché 2 gradi era il limite di aumento di temperatura deciso dall'accordo di Parigi, e per questo Thursby ha deciso di indossare questo numero sulla sua maglia. Entrato al posto di Thursved, Thursby è dunque un camionello per quanto riguarda l'assetto tattico. 4-2-3-1 per la Norvegia con Selvik in porta, Aursnes, Falkner, Ustigard, a questo punto Pedersen in difesa, Thursby e Berg a centrocampo, Bob Asgard l'autore del gol norvegese insieme a Scheldro, passo segno della punta che è Strand Larsen. Stesso schema per la Francia, Maignan in porta, Koundé, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Theo in difesa, Tchouaméni e Koné in mezzo al campo, Dembélé, Olise e due a sostegno della punta che è Kylian Mbappé. Queste le scelte da parte dei due allenatori. Ricordiamo che sulla panchina della Francia non c'è Didier Deschamps, ma il suo vice Guy Stéphan, che ovviamente lo sostituisce perché Deschamps è tornato in Francia per assistere ai funerali della madre. Rientrerà per guidare la Francia ai sedicesimi, da capire contro chi, dipenderà ovviamente dall'appiazzamento. Al momento la Francia sta prima nel gruppo I. Siamo nel 47esimo della partita, ovvero nei primi minuti della ripresa, con il parziale che vede nettamente avanti la Francia, 14 tiri per i francesi nel corso del primo tempo verso la porta. L'ultima volta che ne aveva effettuate così tante era una gara del mondiale, quello del 2006 contro Togo, squadra di ben altro spessore rispetto a questa Norvegia, che però senza i suoi titolari sta faticando, sta per iniziare credo anche la gara di Toronto tra Senegal e Iraq. Lo chiediamo a Daniele Fortuna.
6: Ancora no, però c'è già una notizia: il cambio in porta

0: nell'Iraq, avevo detto dei due infortuni, delle due interruzioni per infortunio di Basil, il portiere che Arnold, il commissario tecnico dell'Iraq, ha schierato dall'inizio. Evidentemente è riuscito a concludere il primo tempo ma non a tornare in campo per la ripresa, e allora da lì la decisione dentro il secondo portiere Yalal, classe 1991, 34 anni, gioca nel campionato iracheno, nel Al Zawra. Ancora movimenti intorno alle panchine, vedremo se anche il Senegal, che conduce per 1-0 questo spareggio, per cercare di sferrare nei sedicesimi da terza classificata, insomma vedremo se cambierà qualche cosa. Non l'ha fatto nel primo tempo, altra sostituzione invece nell'Iraq nel primo tempo, perché dopo l'espulsione di Rebin Sulak, Arnold ha tolto Kasem e ha mandato in campo un difensore come Munaf. Ancora non si gioca a Toronto, Senegal 1 Iraq 0. Torniamo a seguire Norvegia-Francia con Cristiano Piccinelli.
1: Rigore per la Norvegia, fallo di Theo Hernandez su Bob, che con un dribbling si era liberato del difensore ex Milan che lo ha tirato in maniera vistosa e plateale. Si attende ovviamente la certificazione anche del VAR, per questo non ho interrotto Daniele Fortuna, perché siamo ancora in attesa ovviamente della vidimazione anche da parte delle immagini, ma non credo ci siano particolari dubbi. Anche la faccia di Theo Hernandez dimostrava chiaramente il peccato originale, aver commesso fallo ai danni dell'avversario. Strand Larsen dagli 11 metri per ridurre ancora il passivo, viene confermato il calcio di rigore. Siamo al 49esimo, Norvegia 1 Francia 3, ma Norvegia che ha la possibilità di accorciare le distanze con l'attaccante del Crystal Palace, Maignan. Però è un pararigori, uno specialista nel duello con gli attaccanti, il portiere del Milan Strand Larsen, che ha avuto una ghiotta occasione nel corso del primo tempo, non inquadrando però lo specchio dal limite dell'area piccola, una rincorsa abbastanza importante da parte del numero 11 della Norvegia. Il fischio di Oliver, la partenza da parte di Larsen, la conclusione, la parata di Maignan, debole il tentativo di Strand Larsen che si fa beffare da Maignan, che aspetta fino all'ultimo momento, aspetta anche una finta che c'è stata, rallentato la sua corsa Strand Larsen, ma l'ha tirato malissimo a mezza altezza, non particolarmente angolato, para con relativa semplicità Mike Maignan. Magic Mike è lui a mantenere ancora sul 3-1 la Francia contro la Norvegia, quando siamo al 51esimo della partita. Norvegia 1 Francia 3, ancora Senegal Iraq.
0: Il secondo tempo è cominciato da un minuto e mezzo, poco meno, Senegal 1 Iraq 0. L'unico cambio dunque dovrebbe essere stato quello in porta dell'Iraq, con Hassan che ha sostituito l'infortunato Basil. Adesso il Senegal a giocare il pallone nella zona centrale del campo, sempre con troppa lentezza. È un completo particolare quello del Senegal, un completo con la maglia di un rosa veramente sbiadito, pallido, con tanti inserti geometrici. È più classica invece l'uniforme dell'Iraq, un completo verde con i numeri bianchi. Manepa va ad andare via, si porta il pallone oltre la linea di fondo, aveva crossato, poi è arrivato il tiro, Hassan aveva mandato comunque il pallone in calcio d'angolo. Il gioco è fermo, anche Mané si era accorto benissimo di aver portato il pallone oltre la linea di fondo. Dunque rinvio con il portiere dell'Iraq, che ha sistemato il pallone Iraq in 10 contro 11 dal dodicesimo del primo tempo. Non ha poi rischiato tantissimo comunque la nazionale irachena, che cerca uno storico pareggio, un punto, e sarebbe la prima volta in un mondiale, due partecipazioni ricordo per l'Iraq ai mondiali. Terzo minuto, Senegal 1 Iraq 0, Norvegia-Francia.
1: 52esimo in corso, Norvegia 1 Francia 3. Poco fa di nuovo Francia pericolosa con il passaggio verticale indirizzato verso Mbappé, che è stato anticipato davvero all'ultimo istante da Selvecchi.

0: uscita bassa. Asgard largo a destra per Ausnes, che collabora nella fascia con Bob, su cui è stato commesso il fallo da rigore, rigore poi sbagliato da Larsen, parato da Magic Mike Maignan. Ancora Bob dalla corsia di destra, prova a centrarsi il giocatore della Fulham, scambia con Schlenderup, pallone di ritorno per lo stesso Bob, troppo lungo, non può arrivarci il numero 22 della Norvegia. Resta ancora in panchina Erling Haaland, il centravanti del Manchester City, che ha già segnato 4 gol, 2 doppiette nelle prime due partite per lui, come per Kylian Mbappé, raggiunti a quota 4 da Ousmane Dembélé, 4 gol anche per Vinicius Junior del Brasile. Il miglior marcatore però resta Lionel Messi. Ancora Norvegia in avanti, lancia per Larsen, spalla alla porta, prova a girarsi, su di lui c'è Lacroix che lo ferma con calma olimpica. Pressione comunque da parte della Norvegia sui giocatori della Francia. Koundé spazza via. 54esimo, Norvegia 1, Francia 3. Ancora Senegal, Iraq
1: 1-0 per il Senegal. Dribbla troppo Mbai, il talento di 18 anni del Paris Saint Germain, si fa rubare il pallone. Era successo anche nel primo tempo, Senegal si apre in attacco proprio con Mbai, che poi gioca il pallone all'indietro per Diarra, sempre all'altezza della tre quarti, con l'Iraq però si schiera bene in dietro, doppia linea, la difesa nell'area di rigore, altra linea subito lì davanti, il giocatore più avanzato resta Alamadi, giocatore del Luton Town, terza serie inglese. Il Senegal gioca il pallone adesso a centrocampo, arriva Sek, ammonito nel primo tempo, ha propiziato lui il gol del vantaggio di Diarra subito all'inizio della partita. Gira il pallone Idrissa Gueye, poi dall'altra parte Jacobs, sempre lui, ancora questo possesso palla tutto in orizzontale, poi alla fine prova ad accelerare, prova ad andare in percussione Idrissa Gueye, sbaglia, consegna il pallone all'Iraq, difficoltà nell'impostare, alla fine arriva il lancio lungo del portiere di Hassana, pallone però rigiocato immediatamente dal Senegal che non trova la deviazione, vincita con Mané sotto porta sulla cross che arrivava dalla destra da parte di Mbaye, è stato impreciso Mané, sfuma così la possibilità per il Senegal di raddoppiare. 1-0 per il Senegal sull'Iraq, sesto minuto nella ripresa, Norvegia-Francia.
0: 45esimo in corso, Norvegia 1, Francia 3, questo è il parziale che stiamo trovando a Boston nella gara conclusiva per queste due nazionali per quanto riguarda il gruppo I. Il pallone per Olise, non una gran partita per il giocatore del Bayern di Monaco, perché gioca sotto punta centrale nella batteria dei trequartisti, lui che predilige partire da destra come accade nel Bayern di Monaco. Vedremo se lascerà spazio magari a qualche collega della sua nazionale, intanto però al limite dell'area di rigore a larga sinistra per due, sull'altro versante c'è Dembélé, autore delle tre reti francesi in questa partita. Pallone per Mbappé, ci prova lui, conclusione di poco fuori, ancora pericoloso Kylian Mbappé, che però non riesce a sbloccarsi in questa partita iniziata dopo pochi secondi con una traversa fatta tremare dal portiere della Norvegia, che era riuscito a deviare sotto il legno il tentativo del capitano francese. Siamo al 52esimo del match, 56esimo del match, Norvegia 1, Francia 3. Problemi per Selvik, il portiere della Norvegia, la sua prima partita in questo mondiale, le prime due le ha giocate Nyland. Torniamo a Toronto da Daniele Fortù.
1: Ottavo minuto con il Senegal che continua a sbagliare in attacco, vediamo se ne approfitta in contropiede l'Iraq, buono però l'anticipo di Sek su Alamadi che stava andando via, ancora Iraq in attacco, adesso con la tecnica prova ad andare via, poi crossa Alamari con il pallone che finisce direttamente tra le braccia della portiere del Senegal Diao, già rilanciato il pallone dall'altra parte con il Senegal in attacco con Mbai, che però preferisce andare a giocare in mezzo, altro erroraccio di Idrissa Gueye con il pallone che finisce direttamente in fallo laterale, era stato Camara in realtà sbagliato, voleva servire di Racca, aveva tanto campo lì sulla sinistra, altro errore. Ne abbiamo visti tanti da parte del Senegal, che però in questo momento nella classifica delle terze, ricordo che vanno avanti, vanno ai sedicesimi, le otto migliori terze su 12 gruppi. In questo momento la nazionale senegalese è al settimo, è la settima terza, meno due di differenza reti, così come l'Algeria, e però devono giocare ancora tanti gruppi, ci sono tante partite e dunque è un piazzamento che potrebbe non bastare. Con ogni probabilità lotta per conquistare il pallone al centrocampo l'Iraq, alla fine però esce il Senegal con Diarra, l'apertura, conclusione, bravo Hassan il portiere iracheno a opporsi alla conclusione di Sarr. Poteva essere un'altra buona possibilità per il Senegal per raddoppiare, non è stata sfruttata, raso terra, ma troppo centrale quello di Sarr. Hassan è riuscito a respingere il portiere iracheno. Decimo minuto, Senegal 1 Iraq 0, Norvegia Francia.
0: Siamo al 59esimo, non cambia il parziale, Francia sempre avanti per 3-1 sulla Norvegia, unica squadra fino a questo momento ad aver effettuato cambi. Qualche problema per Selvik, che però si è prontamente ristabilito con il portiere Dunque, che ha ripreso il suo posto all'interno dell'area di rigore della Norvegia, ma adesso proprio lui al rilancio lungo nella zona di Strand Larsen, che ha sulla responsabilità il rigore che si è fatto parare da Meignan, che poteva riaprire in un certo qual modo la partita facendo avvicinare la Norvegia. Una sola rete di svantaggio sarebbe stata in quel caso per la formazione di Solbakken. Pallone ancora per la Norvegia con Østigard, da qui si Arsnes per Schelderup, ancora lo scambio tra i due giocatori del Benfica, poi subentra nell'azione Thursby, largo a sinistra per Pedersen che ricomincia all'indietro da Østigard, il dialogo tra i due giocatori che militano nella nostra Serie A, uno con il Torino, l'altro con il Genoa, poi la sventagliata a destra a cercare Bob, c'è la chiusura difensiva un po' in apprensione di Hernandez, ma stavolta efficace sul giocatore del Fulham. Riparte Lacroix per la Francia, c'è di corto per Tchouaméni, da questi poi per Hernandez, che però si fa soffiare il pallone da Thursby. Siamo alla 60esima, mezz'ora alla fine, più recupero, Francia 3 Norvegia 1, ancora Senegal e Iraq.
1: Il raddoppio del Senegal, 2-0, percussione da parte di Camara, da buona palla persa dall'Iraq, e dovrebbe essere stato Sarr a toccare lì in mezzo, proprio così, Sarr va in anticipo con il piede destro nell'area piccola, va in anticipo su Hashim, il difensore dell'Iraq, però il gol è stato propiziato da questa percussione di Camara. Sarr che segna ancora, terzo gol per lui dopo la doppietta con la Norvegia. Quella situazione si fa un po' più interessante per il Senegal, che riesce a migliorare ancora la differenza reti, meno uno in questo momento. E però indicativo che Sarr sia andato immediatamente a riprendere il pallone dal fondo della rete, perché il Senegal vuole cercare di vincere con una differenza ancora più ampia. Senegal 2 Iraq 0, dodicesimo nella ripresa Norvegia-Francia.
0: Siamo al 61esimo, Norvegia 1 Francia 3, calcio di punizione in favore della Francia, che verrà battuto da Olise non troppo lontano dall'area di rigore. Pallone in mezzo per l'inserimento di Hernandez, che riesce ad arrivare sul pallone ma non inquadrare lo specchio della porta, difesa da Selvik, dunque occasione non sfruttata, anche se la partenza del giocatore della Francia sul cross di Olise era in fuorigioco, dunque si è ripartiti da un calcio di punizione fuori della Norvegia, che prova ancora dalla destra con Bob, va in copertura a Theo Hernandez, tunnel di Bob a Theo Hernandez, che però rimedia chiudendo poi l'avanzata del giocatore della Fulham. Ma evidentemente in questo momento c'è un mismatch tra il numero 22 norvegese e il terzino dell'Al Hilal, campionato non particolarmente allenante, quello saudita in cui gioca ormai da diversi mesi il terzino della Francia, non a caso nelle precedenti partite in quel ruolo era andato a giocare anche Digne, un pochino più stagionato rispetto a Hernandez, ma che milita nella Premier League con l'Aston Villa di Unai Emery, vincitore tra l'altro dell'ultima Europa League. 2 rimane il pallone in campo, le finte su Arsnes ancora da parte del giocatore francese, prova là il tentativo.

0: di portarsi in avanti il pallone nel scavalcare l'avversario, non ci riesce. Poi alla fine la rimessa laterale è in favore della Norvegia. 63esimo in corso a Boston, con la Francia sta battendo per 3-1 la Norvegia. Toronto,
1: il terzo gol, il terzo gol per il Senegal, molto interessante adesso la situazione. Appena entrato è stato Pablo Gay a battere a rete, i complimenti dei compagni, l'abbraccio, l'espressione di sconforto del difensore dell'Iraq Hashim. È stato lui a sbagliare, a perdere il pallone in una fase di disimpegno, è andato a concludere il giocatore del Senegal, Papengei, appena entrato, centrocampista del Villarreal per il 3-0, bellissimo sinistro dal limite dell'area di rigore per lui, per il numero 26. Senegal 3 Iraq 0, e adesso conti da rifare per questa differenza reti. Certamente torna in piena corsa la nazionale senegalese. Norvegia-Francia.
0: Si prova ancora Kylian Mbappé, ma trova il muro norvegese. Francia sempre avanti 3-1 sulla Norvegia. 64esimo Olise, c'è largo Dembélé a cui cede il pallone, l'appoggio su Koundé, pallone indietro per Tchouaméni, poi in verticale a cercare Mbappé, la chiusura di Østigard, perentoria, pallone vagante su cui arriva per primo Lacroix, il difensore del Crystal Palace, ex Wolfsburg. Cede poi a Tchouaméni, con calma adesso prova a ragionare la Francia con Tchouaméni che ha il possesso del pallone. Non c'è grande pressione da parte degli avversari, allora a gioco facile la squadra francese a mantenere vivo il possesso del pallone. Si avventura davanti Manu Koné, il centrocampista della Roma, scambia con Olise, fermato però da Schelderup che va in avanzata, ma bloccato da Tchouaméni, largo a destra adesso il pallone per Dembélé, entra in area di rigore da destra, prova a mettere il pallone basso, guadagna un calcio d'angolo in favore della Francia, che seguiremo prima di tornare a Senegal-Iraq da Daniele Fortuna. Sta per entrare Barcola nella Francia e anche Cherki, e dunque cambieranno presumibilmente alcuni componenti della batteria di attaccanti francese. Credo che uno dei giocatori destinato a uscire sia proprio Dembélé, tripletta per lui, difficile chiedere di più al giocatore del Paris Saint-Germain. Il pallone d'oro in carica, il pallone d'oro del 2026, deve essere ancora assegnato. 4 reti per lui, esce Dembélé, ovazione da parte del pubblico di casa, ed entra Barcola ed esce anche Olise ed entra Cherki. Questi dunque i cambi decisi dal CT ad interim della formazione francese, ovvero Guy Stéphan, con Dembélé che si mette in panchina. Cherki adesso dalla bandierina, pallone morbido all'interno dell'area di rigore con Falkner che anticipa tutti, rimette il pallone in mezzo. Mbappé, pallone fuori, rimessa da fondo per la Norvegia. Torniamo a Toronto.
1: Rinfraccata davvero la nazionale senegalese da questi due gol in rapida successione, 3-0 per il Senegal sull'Iraq. Adesso tanti attaccanti in campo, anche Jackson del Bayern Monaco, calcio d'angolo per il Senegal da sinistra, pallone che termina fuori, ultima a toccare un giocatore dell'Iraq. Sempre da ricordare che l'Iraq ha tenuto fino all'inizio del secondo tempo, ma dal dodicesimo del primo tempo gioca in 10 contro 11 per l'espulsione di Sulak. Altro cross pericoloso nell'area di rigore dell'Iraq, con il pallone però che va via dall'altra parte senza che ci sia stata deviazione da parte dei difensori della nazionale irachena, che adesso batterà una rimessa laterale con il numero 26 Putros. Si fanno sentire i tifosi del Senegal, siamo arrivati al diciottesimo, il Senegal in vantaggio per 3-0 sull'Iraq e ha azzerato la differenza a reti. Rientrata in questa partita la nazionale senegalese con meno tre gol di differenza a reti, 3-0. Ecco la situazione ristabilita, non si ferma però la nazionale senegalese, ancora con una cross, con il pallone allontanato dall'area di rigore irachena,

0: sempre Senegal con un altro dei nuovi entrati, con Ilman Diaye, ha preso il posto di Mbaye, mentre Pape Gueye a toccare questo pallone, lo gioca il Senegal, prova ad avvicinarsi ancora all'area di rigore dell'Iraq. Pape Gueye ancora dall'altra parte in orizzontale, va a destra per Ilman Diaye, via un dribbling e poi perde il pallone. Può ripartire l'Iraq, 19esimo Senegal 3 Iraq 0, Norvegia Francia
1: 68esimo Norvegia 1 Francia 3, questo è il parziale. Nella Norvegia è uscito Falkner, è andato Langas, difensore del Derby County, con al momento però il gioco fermo perché è il momento della pausa di idratazione, mentre credo si giochi ancora a Toronto. A te Daniele.
0: Si gioca il 19esimo, 3-0 per il Senegal sull'Iraq. Si gioca perché qui la partita, il secondo tempo è cominciato molto molto più tardi rispetto a Foxborough, stadio di Boston. C'è stato un lunghissimo recupero nel primo tempo, 9 minuti addirittura, giustificati però dalle tante interruzioni, mentre è il Senegal che sta giocando con il pallone in mezzo al campo, poi si va sulla destra, ancora Pape Gueye che questa volta però sbaglia il passaggio in profondità, recupera l'Iraq con Doski, lancio lungo, l'Iraq non è riuscito a costruire nulla nel corso della ripresa. Pallone che viene giocato adesso da Diaw, poi Niakate, sempre Senegal, riparte dalla propria metà campo Idrissa Gueye, ancora a centrocampo il numero 5 della nazionale senegalese a portare il pallone, anche più precisi i giocatori del Senegal nel secondo tempo. Pape Gueye, poi sulla sinistra Jacobs, arriva un cross, questa volta è facile la presa per il portiere dell'Iraq Hassan, che riesce a bloccare il pallone, lo gioca poi a terra per Poutros, va via il numero 14 Iqbal, poi si ferma a centrocampo, palla a terra, cerca di ragionare la nazionale allenata dall'australiano Arnold nel secondo tempo, l'inferiorità numerica si fa sentire. Grande arresto di McNazy, uno dei nuovi entrati nell'Iraq, ma il pallone è lì, il gioco ristagna a centrocampo, l'Iraq gioca all'indietro ancora con McNazy, altro retropassaggio, non vuole correre altri rischi, poi l'Iraq che gioca il pallone per Hashim, sempre Iraq ma all'indietro, cioè rimessa laterale per la nazionale irachena. Siamo arrivati al 22esimo, ci dovrebbe essere un calcio di punizione per l'Iraq, anche un momento di nervosismo con il man Ndiaye che va a prendersela con Alamari, poi deve essere battuto il calcio di punizione da parte dell'Iraq. Ricordo che il Senegal è in vantaggio per 3-0 sulla nazionale irachena quando siamo arrivati al 22esimo, tra pochissimo la pausa. Intanto però si è ripreso a giocare tra Norvegia e Francia, e allora andiamo da Cristiano Piccinelli.
1: Sì, è così, siamo al 71esimo, non è cambiato però il parziale. Intanto pausa di idratazione anche a Toronto, la Norvegia sta perdendo 3-1, vince la Francia contro la formazione di Solbakken. Ne approfittiamo per una pausa commerciale, poi torniamo qui per goderci il finale delle due partite che stiamo seguendo in contemporanea.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.

0: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Siamo all'interno del 73esimo minuto tra Norvegia e Francia. Boston vince la Francia 3-1, ma Francia che può anche contare non solo su una batteria di attaccanti micidiale come Dembélé, che è stato autore delle tre reti, come Mbappé che ne ha fatte quattro, ma anche su un portiere prodigioso. Prima ha parato un rigore di Strand Larsen, poi poco fa sulla conclusione a botta sicura di Bob ci ha messo la manona Magic Mike Maignan a bloccare ogni possibile voglia di rivalsa della formazione norvegese, che dunque resta sotto di due reti. Ancora Haaland in panchina. Fino a questo momento sono entrati Thursby, Langas e Pedersen, quindi ancora possibilità di entrare per Erling Haaland. Chissà che però Solbakken non lo voglia preservare per i sedicesimi di finale, che in caso di secondo posto vedranno la Norvegia affrontare la Costa d'Avorio nel tabellone del Brasile e dell'Argentina. In caso di passaggio agli ottavi sarebbe la vincente di Brasile-Giappone, ma insomma discorsi da fare tra qualche giorno, quando effettivamente si scenderà in campo per le sfide a eliminazione diretta. Qui ci si gioca invece il primato nel gruppo I. Sull'altro campo, quello di Toronto, tra Senegal e Iraq invece ci si gioca la speranza di continuare a giocare il mondiale. Daniele.
3: È speranza più fondata adesso per il Senegal, che conduce per 3-0 sull'Iraq con l'uomo in più. Ha azzerato la sua differenza reti da meno 3-0 e continua ad attaccare, ed è stato davvero significativo l'ingresso in campo di Pap Gueye, oltre ad aver segnato il terzo gol. Sta dando veramente energia, vigore lì al centro del campo, continua poi anche a cercare di rendersi pericoloso dopo il gol andato alla conclusione un'altra volta. È proprio lui adesso il centrocampista del Senegal e del Villarreal a giocare questo pallone. Si va a sinistra da Jacobs, poi Mané, ancora non ha segnato nel mondiale, prova a scambiare Jackson, poi il cross in mezzo, è confusa qui l'azione, arriva ancora Pap Gueye per il quarto gol del Senegal, e doppietta per lui, che invita i compagni a raccogliere il pallone immediatamente. 4-0 dopo un primo tempo deludente. Il Senegal si è ritrovato, si è scosso, ha trovato tre gol in questa ripresa e adesso conduce per 4-0, anche questa volta con che personalità è arrivato, che è grandissima conclusione, potentissima con il sinistro appena all'interno dell'area di rigore, collo pieno, veramente violento il tiro di Pap Gueye per il suo secondo gol personale. Vale il 4-0 per il Senegal sull'Iraq. Siamo arrivati al 27esimo della ripresa.
2: Siamo al
3: Norvegia-Francia
2: 78esimo, grazie Daniele. Norvegia 1, Francia 3. È uscito Upamecano nella Francia e al suo posto è entrato Konaté, fresco di matrimonio con il Real Madrid dopo che è scaduto il suo contratto con il Liverpool. Va a prendere posto al fianco di Lacroix al centro della difesa transalpina, che però deve ringraziare comunque la prontezza dei riflessi di Maignan, perché anche poco fa ha anticipato una possibile occasione per Strand Larsen andando a chiudere sul giocatore norvegese con un lancio lungo appena fuori dalla sua area di rigore. Le ha avute le occasioni la Norvegia per riaprire il contesto, ma sono sembrate tutte abbastanza effimere, causate da un eccesso di distrazione della Francia, che presumibilmente non ci sarà in condizioni diverse. Il pallone intanto è per Schelderup, fermato però dall'intervento proprio di Konaté, raccoglie Langas, va a cercare un compagno, pallone intercettato, recuperato però da Asgard, l'autore dell'unica rete fino a questo momento da parte dei norvegesi, che scambia con Thursby, c'è largo a destra Bob, il pallone però torna all'indietro da Ostigard, sulla corsia di sinistra si fa vedere Pedersen, sulla stessa fascia c'è anche Schelderup, si ricomincia però dal difensore del Genoa Ostigard in verticale per Strand Larsen, che

0: Prende il pallone dall'attacco di Konaté, pallone vagante su cui comunque prova ad arrivare e ce la fa Oscar Bob all'indietro per Aursnes che mette in mezzo verso Berg, di nuovo lo scambio tra i giocatori di fascia della Norvegia, pallone in mezzo poi a cercare Thursby che dialoga con Bob, il pallone verticale per Berg, la chiusura da parte di Cherki, ma ancora Berg ad alimentare questo attacco da parte della Norvegia che però non riesce a costruire pericoli, anzi arretra il proprio baricentro. 78esimo, Norvegia 1, Francia 3, ancora Daniele Fortuna.
1: 29esimo, 4-0 per il Senegal sull'Iraq, ancora Pap Gay dopo la doppietta è andata a cercare l'altra conclusione personale centrale, sempre a testa alta, davvero elegante questo centrocampista del Senegal, del Villarreal. Mané va a cercare il pallonetto sul secondo palo e poi l'Iraq si salva, non è arrivato in tempo per la deviazione sul secondo palo Ilman Ndiaye per il Senegal, vicino al gol del 5-0, adesso in trance agonistica da gol la nazionale africana, mentre l'Iraq cerca in qualche modo di portare il pallone in avanti, non è mai riuscito a farlo nel secondo tempo. Ancora Iraq adesso in mezzo Bayesh, poi il pallone viene giocato lo stesso centrocampista dell'Al Dhafra, squadra degli Emirati Arabi, sulla destra, lo cross in mezzo a Poutros, pallone però che viene riconquistato dalla Senegal con Diatta dall'altra parte a destra, può ripartire la nazionale senegalese. Senegal 4, Iraq 0, siamo arrivati alla mezz'ora, Norvegia-Francia.
0: 79esimo in corso a Boston tra Norvegia e Francia, 3-1 per la Francia, manovra la squadra transalpina, Hernandez sulla corsia per Barcola, pallone indietro per Manu Koné, due potrebbero essere compagni di squadra nel prossimo anno, tanto è vero che c'è l'interessamento forte da parte della formazione parigina per il centrocampista della Roma, ma tutto accadrà al termine evidentemente del mondiale che la Francia vuole procrastinare fino all'atto conclusivo. Pallone all'indietro per Konaté, Francia che è stata anche finalista del mondiale, l'ultimo in Qatar, perso per la meraviglia di Dibo Martinez proprio su Dembélé quando sembrava fatta, e poi la Albiceleste è andata a conquistare la Coppa. Il pallone è stato gestito ancora dalla Francia con Konaté all'indietro per Magnan, da questi a Lacroix, il pallone largo a sinistra per Theo Hernandez che collabora con Barcola, pallone in verticale per inserimento da parte di Mbappé, due ancora Barcola, ci prova lui con la respinta di Selvic in calcio d'angolo, qualità assoluta, ci ripetiamo, ma è così che si può descrivere la partita, soprattutto dei giocatori più avanzati della Francia. Siamo arrivati all'81esimo, la Francia avanti 3-1 sulla Norvegia. Senegal-Iraq.
1: 32esimo, 4-0 per il Senegal sull'Iraq, ancora Senegal in attacco, lo scambio, il pallone da sinistra in mezzo, Jacobs va a giocare con il mattatore Pape, che gli è doppietta per lui, ha cambiato veramente il Senegal, poi è Jackson, Mané cerca lo spazio per il tiro, zona centrale, ancora Jackson al limite dell'area di rigore, si chiude la difesa dell'Iraq, Alamari riconquista il pallone, può partire in contropiede la nazionale irachena, fermata immediatamente e regolarmente dal Senegal che può attaccare ancora sulla sinistra, lato corto, Mané tenta il dribbling, arriva su di lui però Poutros, il pallone finisce in fallo laterale, resta in attacco il Senegal in questo momento a più uno come differenza reti, sarebbe voluto arrivare anche il quinto gol con Mané, però il pallone è terminato sul palo, un'azione che abbiamo raccontato prima in diretta, non è arrivato in tempo per la deviazione vincente Ilman Ndiaye, proprio lui ora sulla destra in posizione di ala, lato corto, punta l'uomo, va a cercare il cross in mezzo, arriva la scivolata di Doskic, sarà calcio d'angolo per il Senegal. Senegal 4, Iraq 0 al 33esimo della ripresa, Norvegia-Francia.
0: 82esimo, Norvegia 1, Francia 3, il parziale dello stadio di Boston. Sono previsti altri due cambi in casa Norvegia, ma ormai la partita ha un po' perso del suo splendore iniziale, perché complice anche la stanchezza, le temperature sicuramente abbastanza alte di Boston. Non a caso nelle varie pause per l'idratazione tutti i giocatori, specialmente quelli norvegesi, si mettevano sul collo della sorta di sciarpe di ghiaccio, ovvero delle protuberanze con l'inserimento di cubetti di ghiaccio per abbassare un po' la temperatura. Sta per entrare Auge, la meteora del Milan, giocatore del Bodo Glimt, al posto di Schenderup. Uscirà anche Bob per far posto a Nusa, il giocatore del Lipsia. Dunque Auge e Nusa per Bob e Schenderup, queste le scelte da parte di Solbakken, che esaurisce così i cambi. E allora non ci sarà spazio per Haaland in questa partita, non ci sarà il duello con Kylian Mbappé, vedremo se ci sarà poi ovviamente a patto di incroci possibili nel corso del prossimo partito del mondiale. 84esimo intanto in corso qui a Boston, Norvegia 1 Francia 3. Torniamo a Toronto per Senegal Iraq.
1: Senegal in attacco 4-0, ha sprecato la possibilità di segnare un altro gol con Jackson, l'attaccante del Bayern Monaco. Colpo di testa troppo sul portiere, su Assana, poi Assana invece ha salvato su una bella conclusione sempre dello stesso Nicolas Jackson. Ma si resta sempre lì nella metà campo dell'Iraq in 10 contro 11 praticamente dall'inizio della partita, dal 12° del primo tempo. Il Senegal non ha approfittato nel primo tempo della superiorità numerica, lo ha fatto nella ripresa. È stato determinante l'ingresso di Pap Gay con la sua doppietta, un po' d'Italia in campo. Entra San Diao, giocatore del Como, esce Ismaila Sarr, anche lui però è andato a rete suo il secondo gol del Senegal, quello che ha aperto la ripresa. Poi è arrivata la doppietta di Gay, ancora Senegal, il colpo di tacco di Drissa Gay lì dai 20 metri, non riesce il Senegal però a concludere questa azione d'attacco. Parte l'Iraq, va via in contropiede con Hashim, il difensore centrale, finisce a terra, c'è fallo proprio di Pap Gay, calcio di punizione, il 26 del Senegal, Senegal 4 Iraq 0, 36esimo Norvegia-Francia.
0: 85esimo Norvegia 1 Francia 3. Abbiamo già raccontato il doppio cambio di poco fa per la Norvegia con il segnamento di Nusa, che adesso si fa subisce fallo da parte di Kone, ma si continua a giocare perché il possesso rimane sui piedi dei giocatori della squadra di Solbakken. Si rialza Nusa, pallone indietro per Berg, toccato duro però da Kone, il giocatore della Lipsia, che va adesso a ricevere il pallone da Asgard. Ancora in azione l'esterno della formazione norvegese, all'indietro per Berg, sembra aver perso comunque un po' del proprio ardore la squadra di Solbakken. Direi che forse la spinta si esaurisce.
1: Sono 5, ti chiedo scusa Cristiano, 5 i gol del Senegal. Il Man Ndiaye, gran conclusione anche questa alle spalle del portiere iracheno Hassan. 5-0 per il Senegal sull'Iraq, 37esimo. Di nuovo a te.
0: Rimarrà a quota 4 reti Kylian Mbappé, perché lascia il campo e anche la fascia di capitano. Il numero 10 della Francia, comunque autore di una grandissima partita, in apertura subito un traverso e poi le occasioni avute per sbloccarsi. Entra al suo posto il numero 22 Mateta, entra anche Malo Gusso al posto di Koundé, dunque cambia così la Francia, con l'inserimento anche del numero 23, del 22 Mateta al posto di Kylian Mbappé, un attaccante sicuramente più di posizionamento. Mateta intanto ci prova la distanza, Arsnes sul pallone vagante, pallone alto sulla traversa. Sembrano comunque soddisfatti i sostenitori norvegesi per la partita di stasera della squadra di Solbakken, con comunque la qualificazione già in tasca, ma con questo risultato Norvegia che sarebbe seconda nel girone.

0: andrebbe ad incrociare nel turno successivo ai sedicesimi la Costa d'Avorio di Jan Diomandé. 87-10 sul cronometro. Norvegia 1, Francia 3, qui non si segna, si segna come a Toronto, Daniel?
1: Non smette di attaccare il Senegal dopo aver trovato il gol del 5-0 con Iliman Ndiaye, è entrato anche lui nel secondo tempo, ha portato un'altra verve, così come è successo per Pap Gay, conclusione molto molto forte e violenta però sul palo di Hassan, difficile però dare responsabilità al portiere dell'Iraq, è entrato peraltro poi nel secondo tempo per l'infortunato Basil, continua ad attaccare il Senegal, sposta il pallone sulla sinistra, molto molto più veloce la manovra nella nazionale senegalese nel secondo tempo, prova ancora Ndiaye ad andare via in mezzo Pap Gay, sempre lui gioca il pallone in orizzontale dai 25 metri, cercare sulla fascia, questa volta si va da Mané, tocca il pallone, lo gioca all'indietro, ancora l'attacco, anche qualche gioco di prestigio, un colpo di tacco in questo caso del Senegal con il pallone però che finisce fuori, sempre il nazionale senegalese lì davanti a spingere con un altro dei giocatori entrati nel secondo tempo a sinistra, Mané ferma il pallone, poi prova vedere quello che succede nell'area di rigore, va al cross con il pallone che termina in calcio d'angolo deviato da Hashim che rischia anche qualche cosa, un autogol, lo guarda interrogativo il portiere Hassan, scuoteva la testa prima invece il commissario tecnico dell'Iraq, l'australiano Arnold, calcio d'angolo lo seguiamo prima di tornare da Cristiano Piccinelli per Norvegia-Francia. Andiamo ancora area di rigore, arriva la conclusione, questa volta è bravo Hashim in scivolata, spinge, se la cava qui l'Iraq che poi caccia il pallone lontano, ma il Senegal è pronto a impostare un'altra azione d'attacco. Senegal 5, Iraq 0, 41esimo, Norvegia-Francia.
0: Qui siamo ormai in prossimità anche del esaurirsi del tempo regolamentare, si attende anche di capire quale sarà l'entità del recupero. Francia avanti 3-1 sulla Norvegia, pallone per Konaté e poi Lacroix, il difensore centrale della formazione transalpina, ancora per Konaté in verticale verso Barcola, non aggancia malogusto il terzino destro del Chelsea che presumibilmente cercherà il posto con Marco Palestra che dovrebbe essere uno dei nuovi acquisti della formazione dei Blues guidata da Xabi Alonso per la prossima stagione. Siamo adesso alle soglie del 90esimo, arriva anche l'indicazione del recupero, 5 minuti ormai abbastanza pleonastici per l'andamento che sta assumendo la gara, visto che la Norvegia, l'abbiamo detto più volte, sembra ormai aver rinunciato ogni possibilità di andare a trovare il gol, anche perché evidentemente non ha neanche le forze, le parate di Magnan hanno spento ogni possibilità sul rigore di Larsen e sull'occasione di Bob, le migliori avute dalla Norvegia nel corso di questa ripresa. Iniziato il recupero, Norvegia 1, Francia 3, questo è il parziale a Boston. Andiamo da Daniele Fortuna per Senegal-Iraq.
1: Indietro al 42esimo, grazie Cristiano, 5-0 per il Senegal sull'Iraq. Anche Diaw ha cercato di far vedere qualche cosa lì sulla destra, è stato però poi neutralizzato dopo un doppio dribbling da Doski, il terzino dell'Iraq. Chiude comunque con orgoglio l'Iraq, ha tenuto per un tempo prima di crollare nel secondo, ma anche motivazioni diverse per il Senegal, comunque che era una squadra, è una nazionale attesa in questo mondiale, chiuderà il gruppo di qualificazione al terzo posto, e però adesso la differenza reti è inattivo, più due, e si partiva prima della sfida con l'Iraq da un meno tre di differenza reti, dunque possibilità per la nazionale di Ciao di entrare tra le migliori terze, tra le otto migliori terze, sedicesimi di finale, però ancora cinque gruppi e devono completare le loro partite, ma Pap Gay con un'altra conclusione dalla distanza, quindi insomma ancora tutto da vedere per il Senegal, che però di più non poteva veramente fare in questa sfida di Toronto. 43esimo, Senegal 5, Iraq 0, Norvegia Francia.

0: Ancora 3 minuti da giocare tra Norvegia e Francia. Francia avanti 3-1 contro la formazione di Solbakken. Nusa prova ad andare via in mezzo a tre avversari, guadagna una rimessa laterale in proprio favore, non lontano dalla panchina dove c'è Solbakken, il CT della nazionale norvegese, che ha scelto un profilo basso per questa sfida che valeva il primato nel gruppo I, mettendo molti calciatori che non avevano preso parte alle prime due partite, soprattutto lasciando in panchina Haaland, oltre a Nusa che però è subentrato nel corso dell'opera, e anche Østergaard, diciamo le tre stelle della nazionale nordica. Il pallone recuperato da Cherki per la Francia, prova ad avanzare il giocatore del Manchester City, poi trova la strada sbarrata, va all'indietro da Malo Gusto, l'apertura a cercare a sinistra Lacroix, che ha un po' di spazio per avanzare, il centrale difensivo del Crystal Palace, vincitore della Conference League in questa stagione, pallone largo a sinistra per Theo Hernandez, che rallenta la sua azione, si ferma anzi in maniera abbastanza evidente, poi il pallone per Barcola, uno dei più freschi, lato corto e l'area rigore da sinistra, la stessata di Barcola, pallone in mezzo per il colpo di testa, la rete da parte di Due, e arriva il gol numero 4 per la Francia al 94esimo, Norvegia 1 Francia 4, segna anche Due sull'asse tutto parigino da sinistra, il traversone di Barcola, il colpo di testa senza saltare di Due a chiudere di fatto la partita, il primato nel gruppo I, segna anche Due a Boston. Siamo alla battuta finale di questa partita con la Francia avanti 4-1 sulla Norvegia. Toronto,
1: pochi secondi allo scoccare del 90esimo, il Senegal in vantaggio per 5-0, ci saranno 6 minuti di recupero. Doskil, il terzino sinistro dell'Iraq, ammonito, cercava di frenare una discesa sulla destra del Senegal, che adesso avrà la possibilità di battere questo calcio di punizione da una trentina di metri. Pallone molto molto spostato sulla destra, si dovrà andare con un cross in mezzo all'area di rigore, ancora Pap Gay, colpo di testa centrale però questa volta per Hassan, ma si era inserito con i tempi giusti, ideali, il centrocampista del Senegal e del Villarreal. A proposito, 5 gol per lui in stagione nella Liga, elegante, movenze che ricordano quelle di Vieira, comunque abituato a segnare. Senegal in attacco, commette fallo però Diatta adesso, calcio di punizione per l'Iraq nel primo dei 6 minuti di recupero. Senegal 5, Iraq 0, Norvegia-Francia sta per terminare il recupero.
0: Sì, perché ormai siamo alle battute finali della gara, all'esaurirsi anche del quinto e ultimo minuto di recupero, non c'è più storia per quanto riguarda invece le sorti del match. Francia avanti 4-1, arriva il triplice fischio da parte di Oliver, festa grande per i galletti transalpini che battono 4-1 la Norvegia, con dunque una chiusura del girone a punteggio pieno, 9 punti, 3 vittorie su 3, 10 gol segnati per la squadra di Didier Deschamps. Ha aperto le marcature al 7° minuto Dembélé, che poi ha raddoppiato al 20°, illusione norvegese grazie al gol di Asgard al 21°, poi Dembélé ha portato di nuovo a più 2 la Francia, tripletta per Dembélé, 4 reti totali per la squadra francese, che rischia qualcosa nella ripresa. Maignan para il rigore di Strand Larsen sul 3-1, poi un'altra gran parata su Bob, ma nel recupero Due chiude sul 4-1 per la Francia, che dunque passa avanti e conferma la sua qualità, il suo essere una delle principali favorite al successo finale, battendo nettamente una Norvegia che però ha giocato col profilo basso, senza Østergaard, senza anche Haaland, mai entrato in campo nemmeno nel secondo tempo. È davvero tutto, la linea può tornare a Senegal-Iraq. Daniele Fortuna.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli, sono 10 gol almeno per ora per chiudere questo gruppo I, per ora dico, perché mancano ancora 3 minuti per il completare il recupero della partita tra Senegal e Iraq. Senegal 5, Iraq 0, ancora gli attacchi però del Senegal fino alla fine, con Jackson viene incontro, parte a testa, vertice alto dell'area di rigore, poi pallone in orizzontale, l'Iraq che adesso pensa soltanto a difendersi, cerca invece di trovare spazi il Senegal, mentre

Papa Gay, tira da tutte le parti come se fosse un giocatore di basket. L'ho fatto anche un minuto fa da lontano, conclusione centrale bloccata dalla portiera dell'Iraq Hassan. Poi Papa Gay si è scusato con i suoi compagni di squadra, ancora lui a ricevere il pallone, poi con il sinistro cerca il filtrante per Ndiaye dall'altra parte. I due hanno cambiato

0: Il gol del 5-0, quasi 4 minuti di recupero a Toronto. Adesso poi bisognerà capire insomma quale sarà la classifica, bisognerà aspettare che giochino gli altri gruppi. Intanto il Senegal attualmente sarebbe tra le migliori 8 terze, però devono essere disputate ancora le partite di 5 gruppi, quindi insomma c'è molto da aspettare ancora. Comunque ha aggiustato decisamente la sua differenza reti, adesso a più 2 il Senegal, che vuole chiudere all'attacco. Senegal, i tifosi a Toronto mentre scambiano il pallone i giocatori della nazionale africana. Sono tre quarti, Pap Gay cercato ancora lui, 5-0 per il Senegal, 1 minuto e mezzo ancora da giocare nel recupero. Arriva il pallone filtrante, l'Iraq che recupera, ma poi è ancora lui, è ancora Gay a riprendere il pallone. Va via Diaw, si è spostato a sinistra, è il giocatore del Como, il dribbling non riesce però lui a recuperare il pallone, sempre in attacco, ancora Gay a cercare lo scambio con Diaw. Conclusione, Hassan salva la porta dell'Iraq, un paio di buone parate da parte di Hassan. Il Senegal vicino al sesto gol, il contropiede della nazionale irachena, però qui è ordinata la nazionale senegalese, va a chiudere e dunque non lascia la superiorità numerica in questo caso all'Iraq. Diatta bravissimo, recupera il pallone il terzino destro del Senegal, tra gli applausi consegna il pallone in mezzo. 5-0 e 30 secondi ancora da giocare, chiuderà al terzo posto del gruppo il Senegal, 3 punti, 6 gol, 8 gol fatti, 6 subiti, dunque come si diceva più 2 di differenza a reti, e differenza a reti pesante per l'Iraq, meno 11 a questo mondiale, chiedeva almeno un punto per entrare nella storia della nazionale irachena. Graham Arnold che scuote la testa adesso a capochino prima della fine della partita, deluso evidentemente il commissario tecnico australiano. Non è arrivato il primo storico punto in un mondiale per l'Iraq, la seconda partecipazione, è arrivato il 5-0 per il Senegal sull'Iraq, la setta di mano tra i due commissari tecnici. È finita la partita a Toronto, rapidamente i gol di Arra all'inizio del primo tempo, poi l'Iraq è rimasto in 10 per l'espulsione di Sulaka nella ripresa, gol di Sara 2-0, poi doppietta di Gay al 15° e al 18°. Ndiaye, il man Ndiaye, ha chiuso la sfida per il Senegal a 5-0, segnato al 38°. Finisce qui l'abbraccio dei giocatori del Senegal, possiamo tornare allo studio da Guidardone.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci ancora da Dallas per i saluti, naturalmente per un rapidissimo riepilogo dopo questa pioggia di gol, 10 in tutto tra Boston e Toronto. I verdetti del girone li avete sentiti dalle voci di Cristiano Piccinelli e Daniele Fortuna. La Francia strapazza la Norvegia, conquista il primo posto, come si diceva è la seconda nazionale a chiudere a punteggio pieno, così come ha fatto soltanto il Messico fino a questo momento. Giocherà con una terza classificata il suo 16° di finale, e nella griglia è vicina, molto molto vicina, la Germania per un possibile accoppiamento agli ottavi, ve lo preannunciamo. La Norvegia dalla parte opposta del tabellone avrà in dote invece la Costa d'Avorio. Quanto all'altra gara, eliminato ovviamente l'Iraq, il Senegal può sperare nella lotteria delle terze, avendo migliorato in maniera significativa la propria differenza reti. Per effetto di questo risultato, nel listone delle aspiranti ripescate, Scozia matematicamente eliminata. Noi ci fermiamo qui, grazie a Daniele Di Noia e Claudio Campobasso. Comincio dai nostri colleghi tecnici a Roma con Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia, qui con me a Dallas Daniele Antelmi e Francesco Pionaliere alla parte tecnica. Ci risentiamo domani alle 22:30 per seguire le due partite delle 23. Si farà un po' tardi, Panama Inghilterra, Croazia Ghana per il girone L. Per quanto riguarda la giornata odierna andiamo alla GR1. Da Dallas vi salutiamo, da Guido Ardone grazie per averci seguito, a domani con tutto il mondiale minuto per minuto.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wintre Business siamo
5: siamo open a portarlo nel futuro.

0: perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura, per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi.

0: ore 23 e 9.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela continua ad aggravarsi. 920 i morti, oltre 3.360 i feriti e più di 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche tre persone di origine italiana, ha reso noto il ministro degli esteri Tajani.
3: Si continua a scavare sotto le macerie dei palazzi crollati per la doppia scossa di terremoto. Le prime 72 ore dopo un sisma sono quelle cruciali per cercare di salvare quante più persone possibile. Attenzione massima dunque per i più piccoli segni di vita e più flebili richiami che possono arrivare da sotto le rovine. Si scava anche a mani nude, ad aumentare l'angoscia di chi non ha ancora rintracciato i propri cari. Il fatto che in molte zone non funzionano le comunicazioni. I servizi d'emergenza del Venezuela sono sotto pressione. Ad integrarne i mezzi troppo scarsi stanno arrivando squadre di soccorso, centinaia di uomini da 17 paesi, tra cui l'Italia, già sul posto i marine statunitensi, mentre la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez annuncia un imponente dispiegamento di militari nella zona della Guaira, quella più colpita. C'è poi da assistere chi da quasi due giorni ormai vive in strada. Servono tende, acqua pulita, cibo, che la gente cerca di procurarsi come può. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le macerie delle case o dei negozi devastati. Davide Maggiore, GR1.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro dopo 5 round di negoziati con la mediazione degli Stati Uniti. Un primo passo verso pace e sicurezza, dice il segretario di Stato americano Rubio. Ma se l'israeliano Netanyahu parla di duro colpo all'Iran, il presidente Aoun annuncia che il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano ed Hezbollah invece respinge completamente l'intesa. E il governo italiano accoglie con favore l'accordo quadro tra Libano e Israele, ringraziando gli Stati Uniti per la mediazione e sottolineando la necessità di consolidare il cessate il fuoco e lavorare a una pace duratura che garantisca integrità del Libano e sicurezza di Israele. Palazzo Chigi assicura che l'Italia farà la sua parte. Il ministro della difesa Crosetto conferma inoltre il proseguimento dell'impegno italiano nelle missioni internazionali in Libano. Ora un'ultima ora, gli Stati Uniti hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costieri in risposta a un attacco iraniano contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il comando centrale americano. E Donald Trump rilancia lo scontro commerciale con l'Europa. Sul suo social minaccia dazi del 100% contro i paesi che introdurranno una digital tax sulle aziende americane, immediata alla replica della Commissione europea che rivendica il diritto di tassare le grandi imprese e assicura se saranno imposte nuove tariffe l'Unione reagirà con decisione. Ora la cronaca, la strage di Viareggio del giugno 2009. Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di RFI, si è costituito in carcere a Orvieto dopo che la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna, una sentenza su cui si sono concentrati i commenti dei familiari delle vittime. Nel servizio le parole di Daniela Rombi, madre di Emanuela Menichetti, che morì a soli 21 anni.
4: L'ho accompagnato in carcere ed è stata estremamente coerente rispetto alle necessità, come sempre manifestato, di rispettare le decisioni dello Stato.
5: L'avvocata Ambra Giovene, legale di Mauro Moretti, racconta l'ultimo momento di libertà della D delle Ferrovie e di RFI al tempo della strage di Viareggio. La Cassazione ha messo la parola fine a 17 anni di attesa da parte dei familiari delle vittime, 32 morti e un centinaio di ustionati nell'esplosione del carro cisterna deragliato proprio alla stazione. Erano le 23:49 del 29 giugno. Tra pochi giorni la commemorazione sarà nel segno di giustizia fatta. Moretti deve scontare una pena di 5 anni, ma già oggi è stata presentata l'istanza per i domiciliari avendo 72 anni. I familiari delle vittime non dimenticano la definizione spiacevolissimo episodio usata da Moretti in relazione alla strage in commissione in Senato.
6: Noi non abbiamo niente da festeggiare perché i nostri figli ieri sera non sono tornati a casa nonostante questa sentenza.
5: Per il GR1, Frida Zampella.
2: A Lucca ha convalidato il fermo di Piero Moriconi, che due giorni fa a Camaiore ha ucciso la moglie Katie Andreoni e il figlio Mirko. Il 63enne, che non ha risposto al giudice, resta in carcere in custodia cautelare. L'ipotesi di reato è duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal vincolo di parentela. Questa sera fiaccolata per le vie del comune della Versilia. E il 23% degli studenti minorenni ha assunto almeno una sostanza stupefacente. E quanto emerge dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia nel giorno del contrasto alle droghe.
7: Sono circa 350.000, sono tutti studenti minorenni e dichiarano di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso del 2025, praticamente uno su quattro. Cannabis e cocaina, rileva il report, continuano ad essere le sostanze più diffuse, ma si osserva una crescente diffusione delle potentissime nuove sostanze psicoattive, in particolare cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi. Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
8: Sono vari gruppi, il più diffuso è quello dei cannabinoidi sintetici, ma ce ne sono tantissime, vengono assemblate in laboratori fai da te, quindi veramente non sappiamo che cosa c'è dentro e quindi ci sono moltissime intossicazioni anche al primo utilizzo. L'altro problema appunto è la sottovalutazione, un cannabinoide sintetico che è molto più potente e che gli fa degli effetti completamente differenti, soprattutto nei ragazzini questa cosa scatena degli episodi di panico. E poi c'è il problema che sono difficilissime da identificare, quindi bisogna creare conoscenza, cultura del rischio, in modo che i ragazzi non ci si avvicinino.
7: Mauro Zanda, GR1.
2: E ci fermiamo qui, il giornale torna alle 24.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte qualche residuo rovescio interesserà le Alpi, con cielo privo di nubi sul resto del paese. Per domani inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e il rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Sarà soleggiato al meridione. Durante le ore più calde aumento della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord

0: sogno.
1: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.
2: Benvenuti a Spazio Libero. Chi vi parla è Simonetta Ciarapica. Oggi ospitiamo Vita Universale, un'associazione religiosa che si identifica nel cristianesimo originario. Do il benvenuto a Stefano Delù e a Elena Sarcletti. Buonasera.
3: Buonasera.
4: Buonasera.
2: Sarcletti, per cominciare, due parole su Vita Universale.
4: Sì, Vita Universale si occupa di diffondere in tutto il mondo i valori etici, morali e spirituali del primo cristianesimo. I cristiani delle origini di tutti i tempi e anche di oggi si orientano sui 10 comandamenti e sugli insegnamenti originari di Gesù di Nazareth, il Cristo, in particolare sul suo discorso della montagna. Potremmo iniziare con alcune riflessioni, chiedendoci chi era Gesù di Nazareth, il Cristo, qual è il significato vero e cosmico della sua venuta e dell'atto di redenzione. Cosa sappiamo del suo insegnamento, della sua vita e anche di quello che insegnò riguardo alla natura e agli animali. E proprio in questo contesto si pone anche il tema di oggi. Gesù di Nazareth è venuto anche per gli animali. L'amore che il Cristo rappresentò e visse come Gesù di Nazareth era esteso non solo agli esseri umani, che considerava fratelli e sorelle, ma a tutte le creature, quindi anche verso gli animali. E sappiamo che i veri discepoli e le discepole di Gesù nelle prime comunità del cristianesimo originario non uccidevano gli animali e quindi si cibavano in modo vegetariano.
3: Questo vale anche per noi cristiani delle origini di oggi. Per noi il comandamento non uccidere vale non solo per gli esseri umani, ma anche per gli animali che consideriamo il nostro secondo prossimo o, se volete, i nostri fratelli più piccoli. Per questo ci orientiamo verso un'alimentazione vegetariana o vegana, cioè un'alimentazione sana che esclude la sofferenza e l'uccisione degli animali. Infatti, se guardiamo negli occhi un animale, ci rendiamo conto che è un essere intelligente e senziente che vorrebbe essere amato e protetto da noi, e questo non vale solo per i nostri amici cani o gatti, ma per tutti gli animali. Infatti, che differenza c'è tra un cane e un cerbiatto, tra un gatto e un coniglio?
2: Vi riferite agli insegnamenti del cristianesimo originario. Ci aiuti a capire meglio, intanto, quali sono?
3: Ma partiamo dalla frase della Bibbia: sottomettete la terra. Noi pensiamo che sia stata compresa in modo errato, e lo vediamo se osserviamo le condizioni in cui si trova oggi il pianeta. Il senso di questo sarebbe piuttosto di prendersi cura della madre terra, di proteggere la vita in tutte le sue forme, sulla terra, sottoterra, nei boschi, nei mari e nell'aria. Per esempio, in parti della Bibbia, per esempio nella rivelazione contenuta nel libro della Genesi, troviamo indicazioni molto chiare in cui Dio dice: ecco, io vi do ogni erba che fa seme e ogni albero che dà frutti portatori di seme, e questo vi servirà da nutrimento. Ma anche i grandi profeti del Vecchio Testamento espressero la voce di Dio contro ogni sacrificio di sangue. Infatti Isaia disse: chi immola un bue è come se uccidesse un uomo. E Geremia: i vostri olocausti non mi sono graditi e i vostri sacrifici non mi piacciono. E Osea, ad esempio: poiché io desidero l'amore e non i sacrifici, e la conoscenza di Dio e non gli olocausti.
4: Grazie ad altre fonti al di fuori della Bibbia, in particolare nel Vangelo Questa è la mia parola, Alfa e Omega, abbiamo la possibilità di sapere come visse e cosa insegnò veramente Gesù di Nazareth. In questo libro leggiamo, tra l'altro, le seguenti parole di Gesù: lasciate in libertà le creature affinché gioiscano in Dio e non siano motivo di colpa per gli esseri umani. E Gesù disse ancora: in verità vi dico,

0: Io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne, degli animali e degli uccelli macellati dagli esseri umani. In questo libro, dato tramite la parola profetica nella nostra epoca, il Cristo approfondisce questi insegnamenti dicendo: riconoscete tutto quello che vive e percepisce, tutte le forme di vita, che siano animali, piante o pietre, percepiscono gioia e dolore, analogamente all'essere umano. Chi è in unità con la vita non uccide intenzionalmente gli animali, né distrugge volutamente le piante. Chi realizza la legge dell'amore trasforma il suo modo di pensare e di vivere, affina così i sensi e smette gradualmente di uccidere consapevolmente gli animali e anche di macellarli per consumarne la carne.
1: Ormai non possiamo più sottrarci dalle conseguenze disastrose del cambiamento climatico, ma sappiamo che per contribuire a sconfiggere la fame nel mondo un grosso aiuto sarebbe il passare ad un'alimentazione vegetariana. Siamo giunti a un disastro etico e morale e a una distruzione ambientale tale che gli animali non hanno quasi più spazi per vivere e ogni giorno scompaiono tante specie. Dopo aver vissuto una vita breve e segnata da indicibili sofferenze negli allevamenti intensivi, miliardi di animali vengono consumati ogni giorno dagli esseri umani. E purtroppo i grandi massacri di creature innocenti avvengono soprattutto in concomitanza delle feste religiose come il Natale e la Pasqua. Pensiamo ad esempio agli agnelli, e quindi dovremmo chiederci: che diritto abbiamo noi esseri umani di togliere la vita ad altre creature innocenti e indifese? Pensiamo anche alla caccia o alla vivisezione, che causano morte e sofferenze inutili a milioni di creature indifese. Ma perché lo si fa? Credete forse che Gesù di Nazareth approverebbe una cosa del genere, che è proprio contro l'amore verso tutte le creature? Addirittura nel Catechismo si legge che la vivisezione sarebbe addirittura una pratica accettabile, come anche la guerra in certi casi, ma chiediamoci: chi ha scritto il Catechismo? Non certo Gesù di Nazareth, che visse invece come esempio per tutti la non violenza e l'amore per il prossimo.
2: Come diffondete queste vostre idee, Sarcletti?
0: Sì, alla base c'è la parola profetica, che è sempre stato il centro, la base su cui si sono formate anche le prime comunità del cristianesimo originario, e così è anche oggi. E questi insegnamenti vengono diffusi tramite tante pubblicazioni, ad esempio anche una rivelazione data il 27 febbraio 2001 tramite la parola profetica, in cui lo Spirito di Dio ammonisce sulle conseguenze del nostro comportamento contro la Madre Terra e contro gli animali. Ne citiamo alcuni brevi estratti. Smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi, che sono i vostri fratelli animali. Smettete di farli soffrire effettuando esperimenti su di loro e privandoli della loro libertà, chiudendoli dentro stalle che sono indegne per gli animali. Gli animali amano la libertà come voi. Smettete di abbattere le foreste, di bruciarle e di sottrarre lo spazio vitale agli animali che vivono nei boschi e nei campi. Chi continua a far violenza alla Madre Terra con tutte le sue forme di vita ne subirà gli effetti. Smettete di far soffrire, di uccidere e assassinare. Quello che fate alla più piccola delle mie creature lo fate a me e a voi stessi. Ognuno di noi può dare un contributo cambiando per primo il suo atteggiamento verso la vita e il proprio comportamento per sviluppare passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo. E se sempre più persone lo fanno, saranno come tante gocce positive che si uniscono in una corrente sempre più grande di pace di cui questo mondo ha così bisogno.
2: De Lu, per concludere.
1: Nel discorso della montagna, Gesù, il Cristo, ci ha insegnato: beati i miti perché possiederanno la terra. Cosa significa questo per noi nella nostra epoca? Le persone miti sono pacifiche, sono benevole verso il prossimo e ogni creatura. Imparano a cambiare se stesse in modo positivo per giungere sempre più all'unità con il prossimo e anche con la natura e gli animali. Quindi chi si orienta sempre più verso gli insegnamenti pacifici del Cristo imparerà a rispettare ogni creatura e scoprirà anche la sua vera origine. Si riconoscerà come un figlio, una figlia di Dio, che non potrà più far del male a nessuno.
0: Anche se ci troviamo in un periodo difficile in cui molte persone non trovano speranza e non non vedono una prospettiva

0: positiva per il futuro, per noi cristiani delle origini rimane comunque viva e concreta la visione del profeta Isaia, che annuncia la nuova epoca in cui il lupo dimorerà insieme all'agnello e la pantera si straierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. E non si farà più alcun male su tutto il mio santo monte, poiché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare.
1: Termina qui questa puntata che potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Ringrazio i nostri ospiti e ricordo il sito di Vita Universale, vita-centraleuniversale.org. Per il coordinamento redazionale Renato De Emanuele, in redazione Camilla Baldari, in regia Adriano Lippi, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Cerapica e continuate a seguirci. A presto!
2: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi,

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Il terremoto in Venezuela, quasi 1000 morti, 50.000 dispersi, senza mezzi di soccorso si scava mani nude tra le macerie, almeno 3 italiani tra le vittime. Violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili. Trump torna a minacciare dazi al 100% all'Europa se imporrà la digital tax, l'Unione ribatte, pronti a rispondere in modo deciso. Israele e Libano firmano l'intesa Washington, Hezbollah però non ci sta e boccia l'accordo. Hacker contro Trenitalia, violati i dati personali dei passeggeri, ma l'azienda assicura salvi gli estremi dei pagamenti. L'ondata di calore tocca il picco nel weekend, bollino rosso per 18 città, temperature sopra i 40 gradi. La Vespa compie 80 anni, oltre il tempo e le mode, a Roma raduno internazionale per festeggiarla con migliaia di appassionati da 50 paesi. Fan impazziti al Maradona di Napoli per il gran finale della tournée di Geolier con 3 concerti evento. Mondiali di calcio, poker della Francia alla Norvegia, il Senegal batte l'Iraq e spera nella qualificazione, mercato, colpo del Milan, 60 milioni per Gonzalo Ramos. Buonasera da Massimo Cecchini, sono numeri da catastrofe quelli che arrivano dal Venezuela, il bilancio del terremoto che ha colpito il paese si aggrava di ora in ora, i morti sono saliti a 920, oltre 3000 feriti,

0: decine di migliaia i dispersi, come ci racconta la nostra inviata Stefania Battistini.
1: Desaparecidos a Terremoto Venezuela è una piattaforma online creata dagli stessi cittadini venezuelani. Qui, in un tragico conteggio parallelo a quello ufficiale, i dispersi sono 51.000.

0: vieto di accesso ai social media e in una scena prima impensabile ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela, almeno fino al 25 luglio. Sui social si moltiplicano i video di cittadini che denunciano di essere stati abbandonati. Qui l'esercito non è mai arrivato, nessuno ci aiuta, raccontano, mentre continuano a cercare a mani nude disperatamente i propri familiari ancora intrappolati. A causa delle enormi difficoltà logistiche, della fragilità delle infrastrutture, l'arrivo dei voli militari con medici, squadre di soccorso e attrezzature prima della fine delle 72 ore è considerato decisivo per aumentare la possibilità di trovare superstiti. Nella comunità italo-venezuelana di La Guaira, ha comunicato il ministro degli esteri italiani, si registrano purtroppo 3 morti e altri 35 dispersi.
1: Il ministro Tajani, intervenuto nel nostro speciale, ha parlato anche di aiuti umanitari. Un volo dell'aeronautica militare è già partito per il Venezuela, un altro decollerà a breve. Ascoltiamo le sue parole.
2: Sono in volo gli aiuti italiani e tra stasera e domani mattina atterreranno 2 voli con 100 persone a bordo, i rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco e protezione civile. Serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
1: E come accennato, restano ancora molte le aree del paese non raggiunte dagli aiuti, intere comunità fanno i conti con l'emergenza e cercano di andare avanti con i pochi mezzi a disposizione. Lo racconta Gabriel Diaz, cittadino venezuelano che abbiamo raggiunto al telefono.
3: Nella zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani. Si sta manifestando una grande solidarietà, molte persone stanno portando cibo e generi di prima necessità.
1: In Medio Oriente, malgrado l'annuncio di una linea diretta tra Iran e Stati Uniti per evitare incidenti a Hormuz, nelle ultime ore è tornata a infiammarsi la situazione nello stretto. Prima i colpi iraniani contro un mercantile, poi nuovi raid statunitensi e poco fa la replica dei Pasdaran. L'attacco non resterà impunito. Sentiamo la corrispondente da New York.
4: Gli Stati Uniti hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costieri in risposta a un attacco di Teheran contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz, lo annuncia su X il comando centrale americano. Donald Trump aveva accusato l'Iran di aver violato il cessate il fuoco, prima con un post sul suo social Truth in cui denunciava gli attacchi di Teheran con almeno 4 droni, di cui uno ha colpito il ponte superiore di una grande e costosa nave da carico. Poi nello studio Vale, rispondendo a chi gli chiedeva se ci sarebbero state conseguenze per l'Iran, Trump aveva detto: lo scoprirete. Poco prima però, alla conferenza di un'organizzazione di evangelici, il presidente aveva detto: non vedo l'ora di concludere l'accordo, l'Iran ci sta concedendo molto. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del 5º round di colloqui diretti. È solo il primo passo, dice il segretario di Stato americano Marco Rubio. C'è ancora molto lavoro da fare, ma il primo passo a volte è il più difficile. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: L'intesa raggiunta tra Libano e Israele si scontra però con una situazione sul terreno ancora molto tesa e con l'ostilità di Hezbollah. L'inviata.
5: Un accordo quadro che punta a ridisegnare i rapporti tra Libano e Israele, un'intesa che prevede il riconoscimento reciproco della sovranità dei due stati e apre la strada a nuovi colloqui sulla sicurezza e sulla stabilizzazione del confine. Il presidente libanese Aoun ha ringraziato l'amministrazione statunitense per il sostegno ai negoziati, definendo l'accordo un primo passo verso il pieno ripristino della sovranità del Libano sul proprio territorio. Il premier israeliano Netanyahu però ribadisce che l'esercito resterà nella zona di sicurezza, ma l'intesa divide il fronte politico libanese. Hezbollah continua a respingere qualsiasi dialogo diretto con Israele e avverte che le autorità di Beirut non potranno applicare l'accordo senza provocare una guerra civile. E mentre la diplomazia prova ad avanzare sul terreno, la tregua resta fragile. Nel sud del Libano sono tornati bombardamenti e colpi di artiglieria. Israele parla di raid contro combattenti di Hezbollah. La milizia denuncia invece vittime civili e una nuova violazione del cessate il fuoco. poco. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: E sull'accordo raggiunto a Washington arriva la soddisfazione del governo italiano. Palazzo Chigi ringrazia gli Stati Uniti per la mediazione e ribadisce l'obiettivo di una pace duratura nel rispetto della sovranità del Libano e della sicurezza di Israele. Il ministro Crosetto conferma l'impegno

0: impegno italiano nelle missioni internazionali nel paese. Nel frattempo Donald Trump riapre un vecchio fronte, quello dei dazi. Il presidente americano minaccia tariffe del 100% contro i paesi europei che introdurranno una digital tax sulle aziende statunitensi. Immediata la replica della Commissione, che rivendica il diritto di tassare le grandi imprese e avverte: se Washington imporrà nuove misure, l'Unione reagirà con decisione. I temi economici sono anche al centro del dibattito politico italiano, insieme alla legge elettorale.
1: Scintille in un'aula semivuota e battaglia tra maggioranza e opposizioni. Per Forza Italia il testo garantirà stabilità e governabilità, premia la volontà degli elettori, spiega Fratelli d'Italia. Alessandro Urzi.
2: Mai più accordi di palazzo da cui escono improbabili presidenti del Consiglio, tecnici, espressione delle segreterie di partito.
1: Per ora niente preferenze, invise a Lega e forzisti, anche se Fratelli d'Italia lavora per reintrodurle con un emendamento della maggioranza. Opposizioni sulle barricate, riforma inemendabile per il PD che accusa introduce un premierato di fatto. È antidemocratica, rincarano il 5 Stelle. Hanno paura di perdere l'affondo di AVS. Secondo Italia Viva farà aumentare l'astensionismo. Di colpo di Stato mite parla Riccardo Maggi. Più Europa, espulso per un cartello con la scritta "Il tuo voto non conta".
3: Con una maggioranza alla fine della legislatura pretende di scrivere a suo piacimento le regole della competizione successiva, comprimendo il confronto parlamentare.
1: Duello anche sui dati Istat. Sud, locomotiva del paese, esulta Arianna Meloni di Fratelli d'Italia. Un colpo di sole, siamo terzultimi in UE per crescita, la replica dei 5 Stelle. Francesco Macaro, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte 8 minuti, la cronaca con una notizia dell'ultima ora: triplice omicidio a Roma, padre, madre, figlia minore sono stati uccisi, accoltellati in un'abitazione nel quartiere Aurelio. Un altro minorenne sarebbe rimasto ferito in maniera non grave. Le vittime sono tutte originarie del Bangladesh. Sul posto la squadra mobile della Questura di Roma e la polizia scientifica. Adesso gli sviluppi sulla strage di Viareggio. Si è costituito Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Giovedì la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna.
4: Ha scelto il carcere di Orvieto perché ha fama di essere ben organizzato. Il 72enne Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni di detenzione per la strage di Viareggio. Accompagnato dalla sua avvocata Ambra Giovene, Moretti si è recato giovedì sera ad Orvieto dicendo: ho rispetto per lo Stato, ma ribadendo la convinzione di aver svolto bene il proprio lavoro. La sua avvocata Ambra Giovene.
5: L'ingegner Moretti sta in carcere per una colpa che non è sua, un errore di manutenzione.
4: A 2 giorni dall'anniversario della strage che il 29 giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e il ferimento di 200, Marco Piagentini, che nell'esplosione causata dal treno merci pieno di GPL perse la moglie e 2 figli, sottolinea l'importanza della sentenza della Cassazione.
6: Questa sentenza è una sentenza che servirà al nostro paese, perché attraverso questa sentenza forse anche i processi che sono tutt'oggi in atto, Ponte Morandi, Rigopiano, forse servirà ad esempio perché la sicurezza sia fatta veramente.
4: Anna Maria Caresta, GR1.
0: Resta in carcere in custodia cautelare dopo l'udienza di convalida il 63enne Piero Moriconi, accusato di aver ucciso moglie e figlio a Camaiore in Versilia. In serata un lungo corteo per ricordarli. Ci racconta tutto Elena Paba.
7: Noi vogliamo un mondo non violento.
8: Una fiaccolata silenziosa, tanti amici e conoscenti che hanno portato in mano le foto di Mirko Moriconi, 24 anni, e della madre, Katie Andreoni, 52 anni, uccisi nel cortile della loro abitazione a Pieve di Camaiore, a colpi di fucile, dal marito e padre delle vittime, Piero Moriconi. A parlare durante la fiaccolata il sindaco e le colleghe di Katie.
9: Era una madre che ha protetto fino in fondo il proprio figlio. Questo è un femminicidio e un figlicidio.
8: Durante l'udienza di convalida il fermo, Moriconi si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla premeditazione. L'avvocato di Moriconi ha parlato di un contesto familiare difficile, tensioni e problemi legati al figlio che aveva pubblicamente dichiarato la sua omosessualità. Il 24enne aveva pubblicato diversi video sui social dove parlava della mancata accettazione da parte del padre della sua omosessualità.
10: Un grasso uomo, donna o gay o comunque sia, l'importante è che stia bene, che non che deve cambiare per giudizio altrui o per quello che dicono.
0: Ancora cronaca con l'attacco hacker contro la piattaforma telematica di Trenitalia, carpiti alcuni dati personali dei clienti, ma non ci sarebbero pericoli per le carte di credito.
11: Violati i dati personali dei viaggiatori legati alla

0: all'acquisto del biglietto, come il nome, il telefono, l'indirizzo mail. Al sicuro invece le informazioni della carta di pagamento utilizzata, numero, codice di sicurezza a scadenza e quelle per l'accesso all'account. L'attacco hacker lo scorso ottobre, ma ci sono voluti mesi per tutte le verifiche necessarie e avvisare finalmente i clienti coinvolti. Il rischio infatti è quello di contatti ingannevoli, avverte la stessa Trenitalia, e di tentativi di frodi mirate grazie ai dati carpiti, lo dicono anche le associazioni dei consumatori, lo ribadisce Alessandro Longo, esperto informatico.
1: Tutti gli utenti Trenitalia coinvolti da questi attacchi potranno ricevere delle truffe molto mirate da persone che conoscono il loro nome e cognome, che sanno magari anche le loro abitudini di viaggio, se sono dei pendolari, dove vanno, quando viaggiano, cioè da quale città e a quale città. Informazioni anche molto mirate che possono portare a messaggi, a mail, anche a telefonate.
0: Insomma, la raccomandazione è quella di prestare molta attenzione a messaggi sospetti, soprattutto se richiedono codici finanziari o contengono link o allegati strani. Nel dubbio, rivolgersi al servizio clienti dell'azienda. Fabio Comini, GR1.
2: Il pericolo costituito dalla droga è grande, per combatterlo serve uno sforzo corale del paese, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia al Quirinale in occasione della giornata mondiale contro gli stupefacenti. Il capo dello Stato ha ringraziato le comunità che ogni giorno lavorano per il recupero dei tossicodipendenti.
3: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più: curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo.
2: L'emergenza caldo in Europa, resta alto il numero delle vittime legate all'afa, tra queste un bambino di un anno e mezzo morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole a Marsiglia, in Francia. Si soffoca anche in Italia, dove l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi solo la prossima settimana.
4: Afa e temperature estreme, l'ondata di calore tocca il suo picco in questo fine settimana, 18 le città da bollino rosso fino a domenica, quando sono attesi valori al di sopra dei 40 gradi. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, stima la SIMEU, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza. Attenzione a over 65 fragili, fa caldo anche in alta quota, lo zero termico ha superato i 4.500 metri sui ghiacciai delle Alpi. Conseguenze altresì per l'agricoltura, risaie asciutte in Piemonte, l'allarme lanciato da Confcooperative. Il meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del consorzio CNR LAM.
5: Avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì.
4: C'è una tregua in vista, quando ci sarà un calo termico?
5: Da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
4: Daniele Morgera, GR1.
2: E per aiutare gli animali ad affrontare la calura, al Bioparco di Roma arrivano ghiaccioli e piscine.
6: Quando il sole splendeva alto nel cielo, i piccoli animali che volevano mangiare il gelato.
7: Per affrontare l'ondata di caldo in corso, al Bioparco di Roma, il giardino zoologico più antico d'Italia, sono state messe in campo soluzioni particolarmente originali. E così, oltre a piscine, vasche, nebulizzatori, docce e zone d'ombra, i guardiani hanno pensato di preparare anche ghiaccioli speciali e su misura, realizzati con ingredienti diversi a seconda della specie. Verdure per le giraffe, yogurt e frutta congelati per i lemuri, carne per tigri e licaoni e infine pesce per otarie, foche e orsi bruni.
8: Quello che noi vediamo che succede con gli animali è esattamente quello che succede con gli esseri umani, somigliano parecchio. Cerchiamo di arricchire la loro vita sempre, ma durante l'estate utilizziamo i ghiaccioli esattamente come noi durante una giornata caldissima come oggi.
7: Perché in fondo, dinanzi al caldo e al gelato, siamo un'unica grande specie.
9: Devi avere molto caldo, come noi.
10: Sì, e ha voluto rinfrescarsi nell'acqua. Posso avere un ghiacciolo? Per favore!
7: Mauro Zanda, GR1.
2: E si terrà in mattinata per le strade della capitale la grande parata della Vespa per gli 80 anni dell'iconica due ruote, simbolo di libertà del Made in Italy. È in corso il raduno mondiale con 4 giorni di eventi.
11: Il cuore pulsante della manifestazione è il Foro Italico, con lo Stadio dei Marmi trasformato nel Vespa Village. 126.000 metri quadrati a ingresso gratuito. E sono decine di migliaia i vespisti arrivati a Roma da oltre 50 nazioni.
12: Quando c'è la Vespa c'è vita.
13: Sono nato con lei e vorrei morire con lei.
14: E lei da dove arriva?
13: Io da Grenoble, della Francia.
14: Stato un

0: modo speciale. E continua a esserlo.
1: La resta rappresenta libertà nel modo di vivere.
2: Ottima amica e una grande compagna di viaggio.
3: Nata nell'immediato dopoguerra, la Vespa ha superato le barriere del tempo e delle mode, con oltre 19 milioni di esemplari prodotti in 80 anni di storia. L'azienda di Pontedera ha scelto proprio la città eterna, perché con la dolce vita e con film indimenticabili come Vacanze romane ha portato la Vespa in giro per il mondo. Ed erano tempi in cui bastavano due ruote per sentirsi liberi e anche gli spot pubblicitari, oltre alla libertà, educavano al rispetto sociale.
4: Vespa 50, un e via. Guidate con prudenza e cortesia.
3: Lorenzo Opice, GR1.
5: La musica, fan impazziti a Napoli per l'esibizione di Geolier, che sarà protagonista per tutto il fine settimana allo stadio Diego Armando Maradona. Si I concerti rappresentano il gran finale della tournée che ha consacrato il rapper tra i protagonisti della scena italiana. L'ultima uscita discografica di Geolier è Tutto è possibile, 16 tracce scritte da lui con la collaborazione di autori e produttori. E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. La linea va al GR1 Sport. Da tutti noi, buonanotte.
6: GR1 Sport.
7: Buonasera da Jacopo Barlotti. Al Mondiale di Calcio, ultima giornata del gruppo I, con la Francia che si prende il primo posto battendo 4-1 la Norvegia.
8: Il poker inflitto alla Norvegia conferma la forza intrinseca della Francia. Se non segna Mbappé, ci pensano gli altri come Dembélé, autore di una tripletta e adesso a 4 reti come l'attaccante del Real Madrid. Solbakken schiera una Norvegia B fuori dagli 11 Haaland e le altre stelle, Odgaard e Nusa, atteggiamento remissivo che si vede sin dai primi secondi, con Mbappé fermato soltanto dalla traversa. Poi al settimo sale in cattedra Dembélé, che partendo dalla fascia destra si accentra, dribbla un difensore e segna il vantaggio transalpino. Stessa scena per il raddoppio che arriva al 20esimo. La rete di Asgard dopo 60 secondi illude i norvegesi, ma non c'è storia, occasioni per i francesi e Dembélé ancora a concretizzare con la sua terza rete personale, un predominio evidente anche nei numeri, 14 tiri soltanto nei primi 45 minuti. Haaland rimane in panchina tutta la gara, la Norvegia sbaglia anche un rigore, Maignan para il tentativo di Strand Larsen e Due al 94esimo di testa segna il definitivo 4-1 che permette ai francesi di chiudere il girone a punteggio pieno. Cristiano Piccinelli, GR1.
7: Il Senegal, battendo 5-0 l'Iraq, molto probabilmente riuscirà a qualificarsi ai 16esimi come una delle migliori terze. L'inviato.
9: Movenze alla Vieira, che ricorda anche fisicamente Pap Gueye, ha trasformato il Senegal nel secondo tempo. Il 5-0 è una speranza di qualificazione. La differenza reti è stata capovolta, più 2 adesso. Per ora il Senegal è la migliore delle terze a 3 punti. Bisognerà però aspettare gli altri gironi. A Toronto il vantaggio è arrivato subito con Diarra. L'Iraq è rimasto in 10, espulsione di Sulaka, decisa dopo il richiamo del VAR. Il Senegal non ne ha approfittato. Il 2-0 all'inizio della ripresa con Sarr, poi si è manifestato Pap Gueye, centrocampista del Villarreal, doppietta, due conclusioni di forza. Il 5-0 Liliman Ndiaye, anche lui tiro potente. I tifosi del Senegal hanno fatto festa. Collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
7: Il programma di stanotte: alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Egitto-Iran e Nuova Zelanda-Belgio. Calciomercato: il Como si tiene Nico Paz, che il Real Madrid si era ripreso per 9 milioni. Il club lariano ha deciso di investire 60 milioni per il talento argentino, su cui il Real comunque dovrebbe mantenere un diritto di recompra. Colpo anche del Milan: a un passo l'attaccante portoghese Gonzalo Ramos, anche qui si parla di circa 60 milioni dal PSG. Intanto Claudio Lotito è il nuovo proprietario della Regina in Serie D. Formula 1 in Austria, Kimi Antonelli protagonista nelle libere del venerdì.
10: Se l'obiettivo del venerdì austriaco era rispondere coi fatti al forzato stop catalano, non per colpa sua peraltro, Kimi Antonelli l'ha centrato senza se e senza ma. Su una pista di poco più di 4 km il bolognese leader del mondiale ha trovato subito il feeling e con la sua Mercedes ha rifilato 2 decimi a Piastri e 3 a Norris con le McLaren. Quindi Verstappen con una Red Bull praticamente nuova, Hamilton con la prima delle due Ferrari e Russell sesto a 6 decimi dal compagno di squadra, un'eternità su un tracciato così breve. Un

0: Tonelli in stato di grazia, quantomeno al venerdì, che rifila distacchi importanti a tutti. Male invece le Ferrari. Hamilton, come detto, quinto a 6 decimi, Leclerc ottavo a 8 decimi. Il cavallino a Spielberg portava un'evoluzione del motore, ma la velocità per il momento non sembra esserci. Macchina lenta oltre ogni previsione. Certo, erano pur sempre le prove libere, ma il buongiorno stavolta non si è visto dal mattino e ci sarà tanto lavoro da fare in vista della caccia alla pole. Manuel Codignoni, GR1.
1: Infine la MotoGP, Marco Bezzecchi è stato il più veloce nelle prequalifiche in Olanda davanti a Raul Fernandez e a Pedro Acosta. Ed è tutto per lo sport, buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità, mezzanotte 23 in punto, sulla 12 la Genova-Rosignano, tratto chiuso per un incidente avvenuto tra l'allacciamento con la 11 Pisa-Centro in direzione di Rosignano. Per le altre notizie partiamo dalla 8, ci sono code per lavori tra l'aeroporto per Malpensa e Legnano. Code anche tra Milano Nord e Lainate. Sulla statale 36 del lago di Como, rallentamenti per incidente tra Piona e Trivio Fuentes. Sulla 13 code tratto chiuso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova. Sulla Roma-Napoli, rallentamenti per un incidente tra Ceprano e Ponte Corvo. Sulla tangenziale di Napoli invece ci sono code per traffico intenso allo svincolo con Agnano. Infine sulla 2 rallentamenti per un altro incidente, ci sono stati tantissimi incidenti quest'oggi, dicevamo incidente, rallentamenti allo svincolo per Campagna. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Venezuela. I morti sono saliti a 920, oltre 3.000 feriti, 50.000 i dispersi. Si scava anche a mani nude tra le macerie, almeno 3 italiani tra le vittime. Stanno arrivando squadre di soccorso, centinaia di uomini da 17 paesi del mondo, tra cui l'Italia, già sul posto i Marines americani, mentre la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez annuncia un imponente dispiegamento di militari nella zona del lago, quella più colpita. C'è anche da assistere chi da quasi 2 giorni ormai vive in strada. C'è bisogno di tende, acqua pulita, cibo che la gente cerca di procurarsi come può. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le macerie. Poco dopo mezzanotte, davanti alla costa nord del Venezuela, quindi in mare, una scossa di terremoto con un'intensità di 4.7 gradi. Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili iraniani. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza. A Beirut Hezbollah è sceso in piazza per protestare contro l'accordo siglato dal Libano con Israele per una tregua. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto, bloccando almeno una strada con alcuni pneumatici in fiamme, in strada anche alcuni posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. E sono in corso i rilievi della scientifica per il triplice omicidio avvenuto in tarda serata vicino a Pineta Sacchetti a Roma. Ad essere uccisi padre, madre e una

figlio di pochi anni, originario del Bangladesh, ricoverato in ospedale per le ferite, il figlio più grande della coppia. Sport, calcio, i mondiali americani, vittorie per la Francia 4-1 sulla Norvegia, del Senegal 5-0 con l'Iraq. Alle 2, quindi tra un'ora, altre due gare, Capoverde, Arabia Saudita, Uruguay, Spagna. Alle 5 invece Nuova Zelanda.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Ancora terremoto in Venezuela, poco dopo mezzanotte, davanti alla costa nord, quindi in mare, registrata una scossa di intensità 4.7. Numeri da catastrofe, quelli che arrivano dal paese sudamericano. Il bilancio del terremoto che ha colpito il paese si aggrava di ora in ora. I morti sono saliti a 920, oltre 3.000 i feriti, decine di migliaia i dispersi, come ci racconta la nostra inviata.
4: Desaparecidos Terremoto Venezuela è una piattaforma online creata dagli stessi cittadini venezuelani. Qui, in un tragico conteggio parallelo a quello ufficiale, i dispersi sono 51.850. Sono ancora una volta i cittadini ad aggiornare la lista quando un familiare viene finalmente ritrovato vivo. L'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Delcy Rodríguez, la presidente ad interim, ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media e, in una scena prima impensabile, ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela, almeno fino al 25 luglio. Sui social si moltiplicano i video di cittadini che denunciano di essere stati abbandonati. Qui l'esercito non è mai arrivato, nessuno ci aiuta, raccontano, mentre continuano a cercare a mani nude e disperatamente i propri familiari ancora intrappolati. A causa delle enormi difficoltà logistiche, della fragilità delle infrastrutture, l'arrivo dei voli militari con medici, squadre di soccorso e attrezzature prima della fine delle 72 ore è considerato decisivo per aumentare la possibilità di trovare superstiti. Nella comunità italo-venezuelana di La Guaira, ha comunicato il ministro degli esteri italiani, si registrano purtroppo 3 morti e altri 35 dispersi.
3: Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza. E i Pasdaran annunciano di aver colpito postazioni americane nella regione come risposta, lo riporta la televisione di Stato iraniana. Hezbollah in piazza Beirut per protestare contro l'accordo siglato ore prima a Washington da Libano con Israele per una tregua. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto.